0: Pella, che poi si è suicidato. Lunedì l'autopsia. Presentato in concorso nella sezione Orizzonti a Venezia, La città dei vivi di Edoardo Gabriellini, dal libro di Nicola La Gioia sull'omicidio di Luca Varani. Calcio anticipo di Serie A, Como a valanga sul Genoa, vince 4-1 e per una notte è in testa alla classifica. Le 2.01, ben trovati da Rai News 24. Il governo Meloni è il più longevo nella storia della Repubblica. È un dato che accolgo con gratitudine e senso di responsabilità, dice la Premier che è intervenuta alla festa della coalizione di governo a Bari. Sentiamo Gabriele Martelloni.
1: Non ho mollato mai e non intendo farlo adesso.
2: Al porto di Bari, sul palco allestito da Fratelli d'Italia per festeggiare il record di longevità del governo, Giorgio Meloni celebra il traguardo ma lancia anche la sfida verso le prossime elezioni politiche con l'ovvia ambizione di tornare a Palazzo Chigi. Ringrazia gli alleati, noi lo siamo per qualcosa, gli altri contro qualcuno, annota nel primo affondo contro l'opposizione, la più duratura della storia repubblicana, ironizza. La Premier rimarca come la più grande riforma di questi quasi 4 anni sia stata la stabilità e con l'obiettivo, afferma, di renderla strutturale, rilancia sulla nuova legge elettorale.
1: Vogliamo che chiunque vinca abbia i numeri per governare 5 anni. Significa niente ribaltoni, significa niente governi nel palazzo dopo il voto, come vorrebbe fare il PD anche stavolta.
2: Un lungo intervento, quasi tutto incentrato sulla politica interna, nessun riferimento al rapporto incrinato con Trump, alla minaccia russa all'Europa o al sostegno all'Ucraina. Gli accenni alla situazione internazionale sono per rilanciare l'impegno sulla difesa. Nessun politico serio può dirvi che non è necessario rafforzarla, scandisce, e sulle conseguenze del blocco di Hormuz per assicurare nuove misure sul caro carburanti.
1: Vi annuncio che questa volta saranno più mirati, perché io non posso permettermi, noi non possiamo permetterci di spendere altri soldi per consentire a chi non ne ha bisogno o a chi viene a fare la benzina dalla Francia di avere lo stesso aiuto che ha un italiano che guadagna 1.200 euro al mese.
2: Annuncia anche l'estensione della ZES unica a tutta l'Italia, Meloni, e sulla sicurezza ribadisce, è la nostra stella polare in ogni suo aspetto, contrasto all'immigrazione irregolare, al fondamentalismo, con una stoccata a Vannacci sul femminicidio. Esiste come si uccide una donna perché vuole essere libera, puntualizza la Premier.
0: Dopo 1.413 giorni la maggioranza e le opposizioni fanno bilanci diversi. Resta intanto lo scontro sulla legge elettorale. Alberto Gioffreda.
3: E il traguardo della longevità, il futuro, le prossime elezioni politiche. Fratelli d'Italia rimarca, il record di durata del governo è fissa nell'autunno del 2027 le urne. Non penso ci saranno scossoni in Parlamento, assicura Donzelli, su questo allineato con il leader della Lega Salvini, convinto che non ci sarà voto anticipato e che, seppur in un video collegamento a singhiozzo dalla festa di Bari, ironicamente confida nella guida di Conte Schlein per vincere anche nel 2027. Sul concetto di unità e lealtà del centrodestra insiste anche Tajani da Forza Italia, non preoccupato dei sondaggi che danno il suo partito sorpassato da Futuro Nazionale. Da noi moderati si sottolinea l'importanza della stabilità.
4: C'è chi dice, e ogni riferimento è puramente casuale, ovviamente alla sinistra e al campo largo, che la stabilità non è un valore. La stabilità non è un valore. Andatelo a dire al 1.300.000 occupati a tempo indeterminato in più che in questi 4 anni abbiamo creato.
3: Una narrazione diversa dalle opposizioni, l'Italia piange, c'è scritto sullo striscione che Verdi e Sinistra porta davanti a Palazzo Chigi. I centristi di Italia Viva, Più Europa e Azione concordano sul fatto che ci sia poco da festeggiare. Meloni festeggia a Bari, a Taranto partono i licenziamenti, commenta Schlein, con il Partito Democratico che accusa gli italiani dopo 4 anni stanno peggio.
5: Ci chiediamo cosa ci sia da festeggiare, la benzina ha raggiunto il prezzo più alto dal 2022, il gas aumenta sempre di più. 6 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi per i costi della sanità. Questi sono i record del governo Meloni. Giorgia Meloni festeggia, l'Italia no.
3: Dal Movimento 5 Stelle anche Conte ragiona di futuro e indica nella primavera del prossimo anno le elezioni e assicura noi pronti con il programma già a settembre.
0: Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio Ovale, conferma la missione a Mosca dei suoi inviati, Witkoff e Kushner, e garantisce che Putin non ha intenzione di attaccare i territori della NATO. Da New York l'inviata Marzia De Giuli.
6: Dallo studio Ovale, Trump irrompe nel dibattito europeo sul timore di tentativi di attacchi russi.
7: Putin non sta cercando di attaccare narrow territory.
8: Putin, io gli parlo, lo conosco molto.

0: bene, non ha intenzione di colpire la NATO. Il presidente americano conferma la missione dei suoi inviati di fiducia Witkoff e Kushner a Mosca e poi a Kiev nel giro dei prossimi pochi giorni, nonostante proprio alla vigilia del loro viaggio un drone russo si sia abbattuto sul quartier generale dell'intelligence a Kiev.
1: Steve Witkoff and Jared Kushner.
0: I due negoziatori porteranno, afferma Trump, una proposta per mettere fine alla guerra in Ucraina e sono fiducioso che andrà bene. Ostenta ottimismo anche sull'altra guerra il capo della Casa Bianca. Innanzitutto dice non bisognerebbe definirla una guerra, piuttosto un conflitto militare, minimizza niente di che. E lancia un avvertimento a Teheran. Se non sarete intelligenti, vi ritroverete con uno stretto di Hormuz non più indispensabile. Nuovi oleodotti potrebbero aggirarlo. E ribadisce, l'Iran non avrà un'arma nucleare, glielo abbiamo impedito e presto potremmo colpire Peacock Mountain, la montagna a sud di Teheran, sito atomico protetto da 100 metri di roccia, dove gli iraniani avrebbero trasferito centrifughe e scorte di uranio arricchito. Sappiamo ogni cosa di voi, dove vi state muovendo in tutto l'Iran. Secondo indiscrezioni del sito di informazione Axios, Trump sarebbe di nuovo al lavoro a un piano per il dopoguerra in Medio Oriente.
2: La guerra in Ucraina. Zelensky propone una tregua reciproca degli attacchi aerei in occasione della visita degli inviati di Trump nelle due capitali. Intanto un drone russo c'entra in pieno giorno a Kiev, la sede dei servizi segreti ucraini. E poi lo leggete nella nostra ultima ora, le truppe russe hanno lanciato in serata 4 attacchi contro magazzini nella regione di Kiev. Non ci sarebbero morti né feriti. L'inviata a Odessa, Raffaella Cosentino.
3: Mosca porta l'attacco all'Ucraina nel cuore di Kiev con un drone Shahed che è riuscito a superare le difese aeree e a colpire la sede dei servizi segreti ucraini, l'SBU, causando il ferimento di alcune persone. È stato un tentativo fallito di assassinare il capo dell'intelligence ucraina Pokland. Allo stesso Pokland, Zelensky ha ordinato una rappresaglia simmetrica contro Mosca in coordinamento con i vertici dell'esercito. Questa è una grave escalation che richiede risposte risolute, tuona anche il ministro degli esteri ucraino Sibiha. Danneggiata dall'onda d'urto, la cattedrale di Santa Sofia, che si trova proprio davanti al palazzo colpito ed è patrimonio dell'UNESCO. Ormai da giorni Putin ha intensificato gli attacchi sull'Ucraina e in particolare sulla capitale e su Odessa, con continui bombardamenti di droni jet che viaggiano a 500 km l'ora e sono difficili da intercettare. Nell'ultimo massiccio attacco con 121 droni, di cui 101 intercettati, ci sono state vittime a Odessa e a Zaporizhia e diversi feriti.
2: Anche l'agenzia TASS conferma nelle prossime ore la visita in Russia degli inviati di Trump. Facciamo il punto con la corrispondente Liana Mistretta.
4: L'arrivo nei prossimi giorni di Witkoff e Kushner a Mosca riapre la via del negoziato. Gli inviati di Trump andranno anche a Kiev. La notizia del loro ritorno in Russia ha già fatto accelerare questa mattina i guadagni della borsa di Mosca. Ad aprire la pace è stato lo stesso Putin. Un accordo con l'Ucraina è possibile. I contatti tra le nostre intelligence continuano, ha detto dal Forum Economico Orientale di Vladivostok. Per il presidente russo, però, a complicare il processo negoziale sono i recenti avvertimenti di Zelensky sui rischi che corrono gli aerei civili che sorvolano i cieli russi. Intanto cresce la tensione con Berlino. Per il ministro degli esteri Lavrov, il cancelliere Merz ha ambizioni militariste. Mosca ha annunciato misure di ritorsione in risposta alle accuse tedesche, che giudica infondate. La prima decisa, ha detto Lavrov, sarà la chiusura delle sedi del Goethe Institute in Russia. Mentre Cremlino sostiene che Merz, per guadagnare consenso in Germania, compia passi bruschi, ma in maniera goffa. Non sarà la Russia, ha detto il portavoce Peskov, a ridurre per prima il livello dei rapporti diplomatici con Berlino.
2: In Danimarca, vertice tra i ministri di 5 paesi europei sulle politiche comunitarie per la gestione dei flussi. Sul tavolo accordi per la creazione di centri per migranti in paesi terzi. Ma restano tanti interrogativi. Ci dice di più da Berlino l'inviata Romana Fabrizi.
5: Speriamo di trasferire i primi richiedenti asilo respinti in hub di paesi terzi già nel 2027, dichiara Botskov, il ministro danese per l'immigrazione. A Copenaghen riceve gli omologhi di Grecia e Olanda e i ministri degli interni austriaco Karner e tedesco Dobrindt per capire se potrà essere pronto entro l'anno il primo centro di rimpatrio per migranti fuori dall'Europa. modello già indicato da singoli paesi, l'Italia con l'Albania, la Gran Bretagna con la proposta del Ruanda, poi tramontata. Nei nuovi

0: centri verrebbero mandati solo gli immigrati irregolari a cui è stato già negato il permesso di soggiorno, e questo è il primo progetto proposto da 5 nazioni europee insieme, decise a dare una svolta alla politica migratoria dell'Unione. L'accordo con i paesi partner dovrebbe essere firmato entro fine 2026, dice il tedesco Dobrindt. Si parla di Uganda e Ruanda per strutture fino a 10.000 posti. Molte rimangono però le questioni aperte. Amnesty International denuncia il rischio che diventino solo centri di detenzione arbitraria. Se ne discuterà ancora in un incontro a Monaco a settembre. Fondamentale sarà poi il Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre.
1: È dedicato all'attualità internazionale il messaggio del presidente Mattarella per la giornata di apertura del forum Ambrosetti a Cernobbio. Bisogna difendere e aggiornare l'ordine internazionale e l'Unione europea, scrive il capo dello Stato, da guerre e politiche di potenza. Nessun beneficio, ma un ritorno a epoche passate. Francesco Accardo.
2: Basterebbe analizzare i costi umani, politici ed economici delle guerre e del disordine internazionale per concludere che conflitti e politiche di potenza non portano alcun autentico beneficio né ai presunti vincitori né ai soccombenti. È un'analisi dell'attualità internazionale, quella di Sergio Mattarella, nel messaggio per l'apertura del forum Ambrosetti a Cernobbio. Per il capo dello Stato, quella attuale è una fase di transizione tra un ordine mondiale dichiarato morto e un altro che ancora non si intravede. Ma mentre le sfide globali, dal clima all'intelligenza artificiale, richiedono cooperazione tra stati, tornano ad affacciarsi politiche di potenza, pretese predatorie sulle risorse che ci riportano all'epoca coloniale, logiche di corto respiro che archiviano i benefici del multilateralismo nato dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale. L'ordine internazionale, dunque l'appello di Mattarella, va salvaguardato, anche se certamente aggiornato alla realtà di oggi, così come aggiornati con urgenza devono essere i meccanismi dell'Unione Europea per garantire tempestività nelle decisioni e poter giocare un ruolo propositivo sulla scena globale. Il contesto internazionale, avverte il capo dello Stato, non consente indugi, serve un chiaro percorso di azione perché tra gli Stati torni la cooperazione pacifica in un quadro giuridico e istituzionale condiviso.
1: Riaprono i cancelli di Villa d'Este a Cernobbio per il 52esimo forum Ambrosetti, dove a tener banco sono sempre le tensioni internazionali. È urgente chiudere il conflitto con l'Iran, che sta danneggiando le economie occidentali, dice l'ex commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni alla nostra inviata Anna Trebbi, per poi aggiungere: gli europei possono dare una mano per trovare la pace. Seguiamo un passaggio dell'intervista.
3: Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio. Per il decreto ministeriale si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento sarà finanziato con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Con i prezzi dei carburanti al distributore di nuovo ai massimi storici, l'esecutivo punta ora a interventi mirati. Per questo motivo sarà convocato un Consiglio dei Ministri la prossima settimana. L'obiettivo è concentrare le risorse su famiglie a basso reddito, ceto medio e imprese, come conferma anche il ministro Tajani da Cernobbio. Intanto crescono ancora i prezzi dei carburanti. Sulla rete autostradale, per esempio, il prezzo medio self per il gasolio è arrivato a 2,23 euro. Capitolo gas. Il gruppo di coordinamento istituito dall'Unione Europea per valutare il mercato del gas naturale ha rilevato che le riserve di gas si attestano in questo momento intorno al 65% della loro capacità. La situazione è sotto controllo, ma non ancora sufficiente. L'obiettivo minimo è raggiungere il 90% entro il 1 novembre. Il gasolio tocca poi un nuovo record anche negli Stati Uniti. Per la prima volta si è arrivati infatti a una media di 5,85 dollari al gallone. In questo quadro persiste anche il problema del prezzo del cherosene per gli aerei. Compagnie come Ryanair hanno infatti già annunciato la riduzione di circa 10.000 voli nella programmazione invernale.
1: Abbiamo ascoltato il servizio sulla mini proroga fino al 10 settembre per il taglio delle accise sui carburanti. Ora l'ex Ilva spedite 2.500 lettere di licenziamento per i lavoratori dell'indotto dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono un incontro urgente con il governo. Ci auguriamo una proposta da una cordata italiana invece è il commento del ministro per le imprese e il Made in Italy Adolfo Urso da Cernobbio. Il servizio è di Angela Mauro.
4: Spente le luci dei giochi del Mediterraneo, la vertenza Ilva torna a proiettare la sua ombra su Taranto. Sono partite oggi le procedure di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Atto estremo e doloroso, spiega il presidente dell'associazione indotto Nicola Convertino, scaturito dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura dell'area a caldo a fine ottobre. 28 lettere di risoluzione del contratto, tante quante sono le aziende interessate, arriveranno nelle cassette postali degli operai impiegati nelle aziende legate all'acciaieria commissariata.
5: Il governo ora deve impegnarsi, la Meloni deve impegnarsi, vanno bloccati i licenziamenti e va fatto quello che non è stato fatto fino adesso, va costruita una prospettiva.
6: Il governo, che oramai è l'unico soggetto che può decidere di dare o meno continuità produttiva a quegli impianti, sta decidendo di non decidere.
7: Noi non vogliamo parlare di chiacchiere, vogliamo sapere quali sono le soluzioni da parte di questo governo per mettere in sicurezza tutti i lavoratori diretti, degli per l'amministrazione straordinaria del sistema degli appalti.
4: Una mossa che scalda la temperatura in vista dell'incontro con aziende e sindacati convocato dal governo a Roma martedì e in vista dell'udienza di mercoledì sulla richiesta di sospensiva del provvedimento di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento tarantino. Da Cernobbio il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso spera in una proposta vincolante da parte della cordata italiana interessata all'Ilva. Finora gli unici gruppi ad averla presentata sono l'indiano Jindal e il fondo americano Flux.
1: Via libera al piano di ristrutturazione di Volkswagen, previsti fino a 100.000 posti di lavoro in meno nell'arco di 5 anni. Facciamo il punto con la corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
8: È un cupo ritorno al lavoro per i dipendenti della Volkswagen. Ai cancelli di Wolfsburg pochi hanno voglia di parlare. Il futuro qui è a rischio per tutti, dice lui. Spero che i dirigenti stiano facendo la cosa giusta, aggiunge un altro. Il Consiglio di Vigilanza ha approvato il drastico piano di risanamento presentato dall'amministratore delegato Blume, già respinto a luglio. Ma Blume ha minacciato di sottoporlo al voto degli azionisti in un'assemblea generale straordinaria, uno strappo senza precedenti per il gruppo. Ora si tratta di capire se ci siano garanzie per i lavoratori. A prima vista si tratta di un piano lacrime e sangue. 50.000 esuberi a livello globale entro 2030, oltre alle 50.000 uscite già in corso. La dismissione del marchio Seat e l'ipotesi di chiusura di 4 stabilimenti in Germania. Con il settore auto in declino, altri semiconduttori, droni, contribuiscono alla performance economica migliore del previsto. Gli analisti alzano le stime per il 2026 dello 0,6%. Il PIL quest'anno dovrebbe attestarsi all'1,4%.
1: I rincari conseguenti alle guerre costringono molte famiglie a ridurre il cibo in tavola, mentre cresce il problema dell'accessibilità alimentare sia in Italia sia in Europa. Lo sostiene il Centro Studi di Vulga. Paolo Mancinelli.
9: Una famiglia su 10 non riesce a portare a tavola un pasto proteico con carne o pesce ogni 2 giorni. E non stiamo parlando di un remoto paese fragile, ma di una povertà silenziosa e strisciante che si consuma vicino a noi. Il 31% degli italiani, dice il Centro Studi di Vulga, ha ridotto la spesa alimentare sia in termini di quantità che di qualità. E le cause, ormai è chiaro, sono riconducibili alle tensioni internazionali che hanno spinto in alto i prezzi, dai carburanti ai fertilizzanti e così via, fino alla catena alimentare. Di povertà alimentare in Italia, ribadisce lo studio, soffre una persona su 5 tra le fasce a basso reddito, con più del 2% della popolazione che vive in una condizione di moderata o grave insicurezza alimentare. Nel 2025 oltre 550.000 famiglie non sono riuscite a sostenere le spese alimentari in alcuni periodi dell'anno, dato che peggiora se consideriamo le persone che vivono sole. Il cibo sugli scaffali ancora non manca, ma il problema dell'accessibilità economica allinea l'Italia alla tendenza europea, dove la media delle famiglie che non riescono ad accedere a un pasto proteico con regolarità è dell'8,5%. Una progressiva rinuncia in una crisi di cui ancora non si intravede la fine.
1: OpenAI rilascia il nuovo modello GPT-6 Astra e parla di un salto generazionale per l'intelligenza artificiale. L'annuncio provoca euforia nel settore, ma anche molte preoccupazioni dopo i recenti episodi in cui l'AI è sfuggita al controllo umano. Andrea Gerli.
10: È il sacro graal dell'IA e OpenAI ritiene di averlo ormai in mano con ChatGPT Astra, la AGI o intelligenza artificiale generale che sa e può fare di tutto imparando e portando a termine operazioni varie e complesse. Come funziona lo spiega bene questo video, possiamo chiedergli cose che magari non sapremo mai fare, creare un'immagine 3D con software professionale, stamparla, ordinare del cibo, prenotare un campo da tennis, persino compilare la dichiarazione dei redditi. Astra fa tutto questo autonomamente usando il nostro computer. In sé non è una novità perché già i rivali Anthropic e Perplexity c'erano arrivati, ma secondo OpenAI con risultati mai visti. Astra avrebbe polverizzato ogni record nei test ed è il primo a superare la soglia critica di capacità di cybersecurity, vale a dire se gli chiediamo di rubare dati a una banca è in grado di farlo, ma le sue regole glielo impediscono. Benvenuti in una nuova era, esulta il presidente di OpenAI, Greg Brockman, proclami a cui il settore ci ha ormai abituato, con effetto duplice. Da un lato alimentano attese ed euforia nei mercati, OpenAI punta a quotarsi a breve superando il trilione di dollari, dall'altro suscitano timori e angosce. Le funzioni più rischiose di Astra saranno infatti limitate a un ristretto gruppo di aziende per scelta di OpenAI, che ammette che più i modelli diventano complessi e meno sono controllabili. Dopo l'incidente di luglio, in cui due agenti IA sono fuggiti dall'ambiente di test e hanno hackerato una piattaforma, le autorità hanno aumentato la pressione e le aziende si sono adeguate imponendo restrizioni. Basteranno a tenerli in gabbia?
1: Germania, tra due giorni le elezioni in Sassonia-Anhalt. Per la prima volta nella storia del dopoguerra un partito di estrema destra potrebbe ottenere la maggioranza assoluta. Emma Farnene ha incontrato il leader Ulrich Siegmund e i loro sostenitori. Vediamo il reportage da Magdeburgo.
11: Gli insulti come una litania, AfD è stirco. Devono passare di qui i loro sostenitori davanti a chi non li vuole. Il comizio a pochi metri, in fila per un suo autografo. In mano lo Spiegel, che lo definisce l'uomo più pericoloso della Germania. Ora sulle magliette di tutti, oltre a remigrazione, uno degli slogan. Seduti, i delusi dagli altri partiti, quelli che qui lo voteranno in massa. Prima votavo CDU, dice uno di loro, ora AfD. Tra una birra e l'altra, un'altra donna ci dice: non sono nazista né estremista di destra. Poi aggiunge: vorrei riparassero le scuole, il sistema sanitario. Qui i pensionati rovistano tra la spazzatura. Famiglie, anziani, chi non ha più un lavoro, chi lo cerca e non lo trova. Chi vede nell'immigrazione il male della regione. Li abbraccia tutti lui, Ulrich Siegmund, che alla stampa assicura: nessuno che rispetta qui la legge ed è regolare deve preoccuparsi. Sulla politica estera dice: occorrono buoni rapporti con tutti, anche con la Russia. E gli chiediamo, anche se ha invaso l'Ucraina, devo agire nell'interesse della Germania e questo è poter acquistare di nuovo materie prime a buon mercato dalla Russia. Più in là lo aspetta una centinaia, come una rockstar.
1: Gran Bretagna, ancora guai per Nigel Farage al centro di un'inchiesta giornalistica per corruzione nei fondi a Reform UK, sua creatura politica di ultradestra e populista che oggi a Birmingham celebra il suo congresso. La corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
12: Il congresso annuale di Reform UK si apre all'insegna dello scandalo sui finanziamenti illeciti e dell'asse tra Farage e il delfino dell'estrema destra francese Bardella. Stop the boats forever. I due leader hanno firmato un memorandum di intesa anti-migranti. Bloccare i passaggi dei gommoni dal canale della Manica in 24 ore, promette Farage, che sui temi xenofobi ha costruito la sua politica. Ma una nuova tempesta riguardo donazioni illegali è stata scatenata dall'inchiesta sotto copertura di Channel 4. Farage incontra un giornalista che si presenta come il figlio di un finanziatore americano che offre 500.000 sterline per il partito. Il leader ultranazionalista suggerisce di aggirare la legge che vieta le donazioni provenienti da soggetti stranieri. È una montatura, non prendiamo soldi sporchi. sporchi, ha ribattuto Farage, ma la polizia è pronta ad indagare. Farage è già sotto indagine per una donazione di 5 milioni di sterline dall'imprenditore americano delle criptovalute Harborne. Erano per la sicurezza personale e dunque non andavano dichiarati, la difesa del leader.
1: Ora la cronaca, il drammatico femminicidio, suicidio lungo la 1.

0: uno. I vicini non lo hanno mai sentito litigare con lei?
1: No, no, mai. Lui era un ragazzo un po', come dire, tranquillo.
0: La procura indaga per omicidio volontario. Al vaglio c'è anche l'ipotesi di premeditazione. Come spesso accade, un femminicidio parte da lontano, da comportamenti sbagliati che generano paura. Lorena Isceri lo aveva capito, Federico Vella la spaventava, così dopo l'ultima vacanza lo aveva lasciato. Con la mamma e il fratello avevano valutato l'ipotesi di denunciarlo, ma lei non aveva voluto.
2: Paura c'era, era tanta. Però arrivare a questo punto no, non ci saremmo mai aspettato.
0: In un video della bodycam della polizia pubblicato dal quotidiano La Nazione si vede e si sente un agente che cerca di dissuadere Federico da gettarsi anche lui dal viadotto.
3: Te lo chiedo, vai dalla collega, ascolta. Fede, Fede, guarda, ti sta supplicando.
0: Non ci riuscirà, il corpo cadrà 25 metri più in basso, vicino a quello di Lorena. Lunedì è stata fissata l'autopsia per entrambe le salme, servirà a chiarire se Lorena sia morta per la caduta dal viadotto o prima.
4: Il cinema a Venezia, ripercorriamo la terza giornata della mostra con Lorenzo Di Las Plazas.
5: Se c'è un ideale filo conduttore che unisce i film più in vista della terza giornata della mostra, questo è la psicologia con risvolti di psichiatria. Jeffrey Rush, per esempio, eccolo sul tappeto rosso, interpreta uno psichiatra che ha in cura un veterano del Vietnam nel film in concorso Mr. Nelson Did You Kill People?
6: Why did you kill people?
5: Di Shinya Tsukamoto. La storia vera di Allen Nelson, che, partito per la guerra col mito del soldato eroe, imparò a convivere con l'idea di uccidere anche i civili. È tutto ambientato in un reparto di neuropsichiatria adolescenziale, invece il film A Place to Heal di Cedric Kahn. L'ospedale qui diventa un microcosmo della società contemporanea dove l'adolescenza è osservata, laddove le sue ferite diventano più visibili. Per realizzarlo, registi e attori hanno passato molto tempo insieme ai veri pazienti per capire il loro mondo e quello degli operatori sanitari. Il lato ossessivo dell'uomo che indossa la propria professione come fosse una maschera è la caratteristica dei film di Paul Schrader. Il regista americano a Venezia porta fuori concorso The Basic of Philosophy, in cui un uomo razionale e disciplinato vede crollare la sua facciata esistenziale quando riemerge dal passato la vittima di una sua grave trasgressione. La solitudine, il disagio e quella zona oscura nella quale fragilità e violenza possono incontrarsi sono raccontati in La città dei vivi, che passa nella sezione Orizzonti. Il film, diretto da Edoardo Gabriellini, tratto dall'omonimo libro di Nicola Lagioia, focalizza sulla vita del 23enne Luca Varani, prima che fosse barbaramente ucciso da Manuel Foffo e Marco Prato, in un delitto che nel 2016 sconvolse l'Italia.
6: Chiamatemi padre, per favore.
4: Ora il calcio, anticipo di Serie A, Como a valanga sul Genoa, vince 4-1 e per una notte in testa alla classifica. Vediamo i gol con Davide Vannucci.
7: Una notte in testa solitaria alla Serie A, ed è una prima assoluta, per il Como, che travolge il Genoa a Marassi, malgrado il vantaggio iniziale del rossoblù, con il neoacquisto Osmaic, che raccoglie l'assist di Colombo. I Lombardi pareggiano dopo pochi minuti con un destro dalla distanza di Baturina. Il ribaltone è dietro l'angolo, lo firma Diao con un sinistro al volo. Il tris è di Nico Paz, lanciato da Couto, controllo col mancino, tiro col destro sotto la traversa. Il poker arriva nella ripresa con la seconda rete personale di Diao su assist di Moise Kean. Davanti alla TV, Fabregas assisterà ad una giornata di duelli d'élite, a partire dalla sfida del 18 a San Siro tra Inter e Napoli. Allegri, senza McTominay ma con De Bruyne, non vuole perdere ulteriormente terreno da Kivu, che è a punteggio pieno e si affida ancora a Pio Esposito accanto a Lautaro. In serata si incrociano due squadre dal percorso netto, Roma e Atalanta, partita del cuore per Gasperini in un Olimpico vestito a festa. Nel pomeriggio invece al Franchi la Fiorentina affronta il Torino e entrambe vogliono assolutamente lasciare 4-0.
4: Mi ha raggiunto in studio Eugenio Francesconi, seguiamo la rassegna stampa.

Bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola tra poche ore. Vi anticipo che c'è l'intervento della Premier Giorgia Meloni a Bari per la kermesse di Fratelli d'Italia, che domina tutte le prime pagine. I quotidiani hanno scelto ognuna un stralcio diverso dell'intervento della Meloni con

commenti, analisi e interviste a riguardo. C'è spazio però anche per il colpo che la Russia ha portato nel cuore di Kiev, colpito l'ufficio del capo degli 007 e Zelensky ha reagito con molta durezza. Reagiremo, ha detto, ci vendicheremo, queste le sue parole. Non solo questi due temi, ma anche tante altre notizie, c'è la cronaca. Andiamo a vedere però con ordine le prime pagine, partendo dal Corriere della Sera. Una riforma anti-ribaltoni, questo è il virgolettato dell'intervento della Premier a Bari per quanto riguarda la nuova legge elettorale, per dare stabilità, così ha detto la Premier, sfida alle opposizioni. Nel suo discorso la Premier e il record di longevità, è stato festeggiato gli oltre 1400 giorni di governo, ha detto non ho mollato e non mollerò mai, e poi l'annuncio sul caro benzina, aiuti a chi ne ha bisogno da giorni. Si parla di una rimodulazione degli interventi, per ora sono stati erga omnes, cioè tutti quanti hanno beneficiato dello sconto fiscale, ora si sta cercando di declinare meglio e orientare verso i ceti con reddito più basso l'aiuto. Vedremo il governo cosa deciderà e quali saranno le modalità per erogare questo aiuto. Le parole del Presidente della Repubblica Mattarella a Cernobbio sono l'ennesimo monito, nonché una sferzata all'Europa. Deve sapere per giocare le sue carte, prevalga la convivenza pacifica, scrive riportato Monica Guerzoni, le politiche di potenza non portano benefici. È severo il monito di Mattarella all'apertura del forum di Cernobbio, come di consueto capo dello Stato ha messo in guardia dal ritorno della forza nelle relazioni internazionali, forza che lo abbiamo visto da Occidente a Oriente, sta pervadendo le cancellerie più importanti, a rischio le prospettive dell'economia globale, il nostro benessere, con l'ordine multilaterale minacciato proprio quando sarebbe più necessario, e l'Europa deve poter giocare le proprie carte, un appello anche ai leader che questa Europa la governano. Vedete la prima pagina del Corriere è molto ricca, a centropagina ci sono queste due fotonotizie che riportano l'attacco alla sede degli 007 di Kiev. Trump, abbiamo un piano di pace, così negli ultimi giorni parrebbe più vicino la possibilità di raggiungere un accordo, anche le parole di Putin, ha detto siamo aperti e vediamo la possibilità di un confronto e di un accordo con Kiev. Dopo questo attacco però era l'ira di Zelensky, è un po' come abbiamo imparato a vedere, se ci si sposta verso una possibilità di accordo si intensificano però sul campo gli attacchi, diventano anche più importanti. Ricordiamo che nell'ultimo periodo, anche a causa della scarsità dei missili intercettori donati dall'Occidente o venduti dall'Occidente all'Ucraina, ci sono stati molti più morti rispetto ai 4 anni di guerra precedenti. Questo per quanto riguarda, vedete anche qui la fotonotizia poco dopo l'attacco. Questo per quanto riguarda gli esteri. Abbiamo poi anche delle notizie dall'Italia, ovviamente la cronaca, l'SMS dell'ex dal viadotto, tua figlia Lorena è morta, la poliziotta in ginocchio, lo imploravo di non buttarsi. Abbiamo visto i fotogrammi degli ultimi istanti della trattativa per cercare di non far buttare il ragazzo che aveva buttato di sotto già l'ex ragazza dopo averla rinchiusa nel bagagliaio dell'auto, lei che era riuscita anche a chiamare i soccorsi da lì. E poi c'è anche spazio per l'Ilva e quello che sta succedendo, perché sono partite le lettere di licenziamento per 2500 operai e l'indotto a soffrire, mancando le commesse dalla principale, appunto l'Ilva di Taranto. Questo è quello che sta succedendo con il tentativo in extremis dei sindacati di convincere il governo a aiutare nuovamente un settore in grandissima difficoltà. Queste le principali scelte del Corriere, le abbiamo viste insieme, andiamo anche a vedere Repubblica. Meloni, record senza riforme, critica Repubblica i confronti della Premier e del suo intervento a Bari, Premier che ha festeggiato con un comizio i 4 anni del governo più longevo, non ho mollato e non mollerò mai, così le parole più, il virgolettato più riportato. Tutti i problemi addossati agli esecutivi precedenti, secondo l'analisi di Repubblica, silenzio su Casa Bianca, il rapporto inizialmente idilliaco con Donald Trump, poi via via sempre più deteriorato, e Ucraina, qui invece è saldo il supporto della Premier fin dal primo giorno di governo a Kiev contro l'invasione russa. L'opposizione però
Denuncia, noi stiamo peggio, lei festeggia e l'Italia piange, come hanno srotolato uno striscione in, in piazza i leader del centrosinistra. Vediamo anche qualche focus e qualche approfondimento. Vannacci a Cernobbio, un intervento molto atteso e anche molto criticato. Calenda, proprio per la presenza di Vannacci, ha rinunciato a intervenire. Accuse, me ne frego, i suoi al raduno nazista, tra l'altro. E poi l'intervista a Valditara, più fondi per fronteggiare l'emergenza caldo, almeno in vista della riapertura delle scuole. C'è anche spazio per il caso Epstein, con un'indagine a Roma sugli italiani nei file chiesti agli Stati Uniti, gli atti segreti legati appunto al pedofilo faccendiere e soprattutto finanziere pedofilo morto in carcere, suicida. A centropagina invece la notizia e la fotonotizia chiara dell'attacco russo alla sede degli 007 ucraini a Kiev, con Trump. Anche qui Putin non attaccherà la NATO, ha detto il presidente degli Stati Uniti, che lo sente spesso, lo conosce, così ha detto, e non attaccherà un paese NATO, anche se la guerra ibrida è ormai da mesi sul nostro territorio europeo. Femminicidio, Lorena temeva Fede ma non lo denunciò, parla la mamma della ragazza che è stata gettata e spinta giù dal cavalcavia. Federico Vella ha preso il cellulare e ha chiamato sua madre, ha ucciso Lorena, questi gli ultimi drammatici momenti, e poi delle trattative sul viadotto con, abbiamo visto, la polizia e anche i vigili del fuoco che hanno cercato di intervenire. Queste le principali scelte di Repubblica che abbiamo visto insieme. Vediamo anche il Messaggero. Meloni rilancia una legge elettorale contro i ribaltoni. Vedete, anche qui si fa spazio all'idea di elezioni anti-logoramento. Quello che ha detto la Premier è stato: vogliamo che gli italiani possano avere un governo il minuto dopo la chiusura dei seggi. Ricordiamo che però l'architettura nostra costituzionale prevede che sia il capo dello Stato a indicare un presidente del Consiglio che riesca poi a configurare una maggioranza. Vedete poi, questi sono i fotogrammi che vi anticipavo, del video ripreso dai soccorritori e la trattativa disperata che purtroppo non ha portato a nulla. In questo momento Lorena era già stata buttata di sotto dal suo ex. Vediamo insieme poi qualche altro focus qui sul Messaggero. L'intervista a Schlein, il paese peggio di 4 anni fa. La Presidente del Consiglio teme di perdere le prossime elezioni. E poi parla anche Conte, che dice che quella festa è uno schiaffo agli italiani, noi siamo l'alternativa. C'è anche spazio per le parole ovviamente del Presidente della Repubblica, Mattarella: Europa osteggiata e invidiata perché contro le visioni predatorie del mondo. Questo è il messaggio del Capo dello Stato a Cernobbio. E anche qui vedete il drone sulla sede degli 007 a Kiev, con l'ira di Zelensky che si è scatenata subito. Ci vendicheremo, proprio al Capo degli 007, insieme e coordinato con l'esercito, è stato dato mandato dal presidente di trovare una reazione, di organizzare una reazione altrettanto dura. La Stampa, quotidiano piemontese, che rilancia le parole in apertura della Premier da Bari, che lancia 3 sfide. Vedete, la Premier attacca la sinistra, provoca Vannacci che apparrebbe sorpassarla a destra, e scommette su se stessa: non me lo remoi, ma sulla data delle urne non c'è intesa con gli alleati, al momento con l'opposizione che accusa è pura propaganda. Vediamo insieme a centropagina anche il drone russo sugli 007 di Kiev, gli inviati americani al Cremlino, Witkoff e Kushner, e in missione anche per il Golfo. Witkoff e Kushner hanno la proposta per finire la guerra, quello che diceva Donald Trump sulle altre prime pagine. Ho un'idea per chiudere la guerra, vedremo se a Putin andrà bene, almeno parzialmente. A centropagina invece c'è questa foto notizia di questo lavoratore nei campi spaccati dall'aridità. El Niño, l'ultima minaccia. El Niño, lo ricordiamo, è un fenomeno naturale che ciclicamente tra i 2 e i 7 anni si presenta nelle acque del Oceano Pacifico e influenza il clima in tutto il mondo. Ovviamente con la crisi climatica e l'innalzamento delle temperature dato dalla presenza sempre maggiore di anidride carbonica e gas climalteranti
generati dall'uomo, questo fenomeno si sta ingrandendo sempre di più. Potrebbe essere, secondo alcune rilevazioni di analisi americane, il Niño più potente tra quelli mai registrati, con una probabilità quasi certa. Ricordiamo il Niño che durerà almeno fino a dicembre. Avvenire, Orgoglio e Giudizio, il titolo del quotidiano della CEI. La Presidente del Consiglio festeggia il primato di durata, oggi Vannacci debutta a Cernobbio, vedremo che cosa dirà. Poi Meloni rivendica i risultati del governo, critica l'opposizione e si ricandida premier nelle elezioni nel 2027. Le pagine più belle sono ancora da scrivere. Mattarella, poi, da sempre da Cernobbio, dice la sovranità condivisa nell'Unione Europea è un punto di forza su cui appunto bisogna investire, e l'Europa creda più in se stessa, questo è il messaggio. Per quanto riguarda invece la centropagina, vedete intanto la fotonotizia che arriva dalla Sassonia, i sostenitori di Ulrich Siegmund, capo della FDE, che potrebbe strappare questa zona abitata da 2 milioni di abitanti, lo ricordiamo, ma molto importante perché è un vero e proprio colpo, sarebbe una svolta per la Sassonia per la prima volta. Non solo, potrebbe avere anche il 45% dei voti, una maggioranza assoluta che lo potrebbe portare a governare da solo per la prima volta in un land più a occidente, diciamo così. E poi a centropagina troviamo anche l'Ilva, l'indotto, prima vittima, partono 2.500 licenziamenti, l'iniziativa di 28 aziende, e martedì vertice a Palazzo Chigi che con i sindacati si tenterà un ultimo salvataggio per evitare questi licenziamenti o almeno un accordo. Il Fatto Quotidiano, Meloni festa con danni, frenano pure i consumi, giù la spesa nei negozi automotive fermo, questi sono gli ultimi dati disponibili per il Fatto Quotidiano, dunque in base a questi numeri c'è poco da celebrare. Nuoto in colla, la Premier a Bari, proteste bloccate, successi fantasy, nuovi dati negativi, altri 2.500 esuberi nell'indotto ex Ilva, insomma una festa in chiaroscuro per il Fatto Quotidiano, che in taglio alto mette la notizia del colpo dei russi che centrano i servizi e gli 007 di Kiev, 007 che tra l'altro hanno avuto nei giorni precedenti delle schermaglie tra il servizio interno ed estero, una storia tutta da ricostruire, una vera e propria sceneggiatura da film, come sia stato commentato su alcuni quotidiani. Trump, parlo io con Putin, non attaccherà la NATO, si spera almeno, insomma, in base a quello che dice il Presidente degli Stati Uniti. Il Domani, nella sua doppia apertura, mette la festeggiamenti di Giorgia Meloni a Bari, vedete Meloni festeggia, l'Italia piange, è lo stesso testo dello slogan srotolato dal campo largo in piazza, e poi c'è spazio anche però per la grande paura, così viene definita l'AfD, che ha un programma estremamente di destra, molto anti-immigrati, molto anti-progressismo, almeno tutte le conquiste che sono state effettuate per l'inclusività. Bene, domani faremo la storia, è visto tra il 42 e il 43, secondo alcuni sondaggi, il 45% in Sassonia. Vedremo e seguiremo chiaramente su Renews 24 l'andamento di queste elezioni molto importanti per gli equilibri in Germania. Il Manifesto, cattivissima me, è la Premier Giorgia Meloni con l'intervento a Bari, e anche qui c'è spazio per Kiev, il raid sui servizi spaventa gli Stati Uniti. Facciamo una rapida carrellata dei titoli anche dell'area di centrodestra. Il Giornale, sfida di Meloni, non mollerò mai, e anche qui le bombe di Putin sui negoziati USA-Ucraina. Vediamo anche il Secolo d'Italia, che celebra i 1413 giorni del governo Meloni, e chiudo con Libero, Meloni bis, non mi arrendo e non mi accontento, Giorgia apre la campagna elettorale. E per la rassegna stampa è tutto. Ora spazio a una nuova puntata di Tutti i Frutti, la nostra rubrica di cultura e spettacolo, alle 3 una nuova edizione del telegiornale, restate con noi. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy.

0: But here's what I know. I've learned over all these years.
1: Ecco cosa ho imparato in tutti questi anni. Nessuno ride in una lingua diversa. Nessuno piange in una lingua diversa. I genitori si preoccupano allo stesso modo. I bambini sognano allo stesso modo. L'amore ha un aspetto sorprendentemente simile in ogni lingua e questo rende difficile credere che siamo così diversi, come ci viene continuamente detto. Stiamo vivendo un momento in cui chi detiene il potere ci dice di avere paura gli uni degli altri, ma noi sappiamo che non è così, vero? Perché la storia ci insegna qualcosa. Le prime persone che gli autoritari cercano di mettere a tacere non sono i politici. Sono i giornalisti che fanno domande, sono gli artisti che rifiutano le risposte semplicistiche. Sono i registi, gli scrittori, gli attori e i musicisti che insistono sul fatto che qualcuno che non ha mai incontrato potrebbe semplicemente meritare la tua empatia.
2: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti, questa settimana dal Lido, dove è in corso l'83esima mostra del cinema di Venezia, che si è aperta all'insegna di Danny Boyle e del suo Ink, mentre la sezione Orizzonti con La ragazza con la Leica. Ma sono tanti i protagonisti internazionali in un'edizione che vede 5 film italiani in concorso.
3: What do you really want?
4: Frenetico, caotico, rumoroso come il luogo, Fleet Street, a Londra, dove è ambientata questa storia. Ink di Danny Boyle racconta la nascita dell'impero editoriale di Murdoch, ma anche il momento in cui è cambiato il modo di fare giornalismo. Sotto la sua guida e con Larry Lamb come direttore, un gruppo di brillanti giornalisti crea The Sun, un tabloid urlato e a tratti spregiudicato con l'obiettivo di dare in pasto al pubblico ciò che il pubblico voleva leggere, a tutti i costi. Con il fine ultimo di essere primi e battere il Daily Mirror.
5: Something dangerous and something fun.
6: Imagine we could change the game.
7: I call it an ignition point.
1: Il film racconta un punto di svolta, il momento in cui è iniziato qualcosa che ci ha portati passo dopo passo fino a dove siamo oggi. Abbiamo scelto di cominciare a mancare di rispetto, in senso positivo, ai vecchi valori, e questo è cresciuto fino ad arrivare alla situazione in cui ci troviamo oggi.
7: Change is a good thing.
1: Il cambiamento è una cosa positiva, ma allo stesso tempo si perde qualcosa. E questi cambiamenti hanno dei costi. E noi abbiamo perso qualcosa e siamo in pericolo. Siamo in pericolo di perdere il giornalismo come industria, come terreno di formazione per menti brillanti e come luogo in cui possiamo fidarci di ciò che viene detto, di ciò che è vero nel mondo. È sotto minaccia. Queste sono alcune delle domande con cui spero che le persone escano dal film.
8: Once you know why something's happened, the story's over. It's dead.
7: But there is an idea within it.
1: All'interno del film c'è un'idea, quella di una catena tossica che è iniziata allora ed è arrivata fino a oggi. Quindi è un film d'epoca, ambientato nel 69 e nel 70, ma per molti aspetti anche estremamente contemporaneo.
7: I think it's hard.
1: Penso che sia sempre più difficile fare il giornalista, inseguire il potere, chiamarlo a rispondere delle proprie azioni, dire quello che state facendo non è giusto. E questo è uno degli scopi del giornalismo, la libertà di espressione, parlare da una posizione che non ha molto potere, ma che ha il coraggio di parlare al potere. Se perdi la capacità di chiedere conto a chi detiene il potere, a chi ci governa, a chi gestisce le nostre industrie, perdi qualcosa di essenziale per una buona società. Vale a dire la possibilità di dirci la verità gli uni con gli altri e di sapere quale sia la verità. Bisogna sostenere la libertà di stampa, è qualcosa di fondamentale.
7: You have to support the freedom of the press.
8: Run it.
4: Amici e nemici, Rupert Murdoch e Larry Lamb, interpretati da Guy Pearce e Jack O'Connell.
1: All'epoca c'era un numero limitato di mezzi di comunicazione, che si trattasse di ciò che ascoltavi alla radio, delle notizie in televisione o dei giornali, era un ambiente piuttosto chiuso. L'idea che Murdoch potesse entrare in quel mondo e cercare innanzitutto di rilevare un giornale, ma poi anche di cambiarlo, era di per sé piuttosto ambiziosa. Voleva mettere in discussione l'autorità, l'establishment. Ma penso che, essendo cresciuto in una famiglia legata ai media, volesse anche guadagnarci. Dall'altro lato, questo film ci permette anche di romanticizzare un po' l'epoca in cui c'era una certa purezza nel giornalismo e nel modo di fare informazione. Un'epoca in cui dovevi rispondere delle tue azioni, in cui verificavi maggiormente i fatti e così via.
9: Forgive the individual by all means, but you can't forget it.
10: I think that is one of the.
1: Credo che crei un contrasto tra allora e oggi. Quello che era accettabile nel giornalismo di allora e ciò che oggi, in qualche modo, siamo costretti a tollerare, sono due cose molto diverse. E oggi molto spesso manca la possibilità di chiedere conto delle proprie azioni. Mentre allora, in qualche modo, quando oltrepassavi un certo limite, ti rendevi conto di stare invadendo qualcosa, di stare oltrepassando una linea. E anche il compromesso tra informazione e intrattenimento, suppongo, comportava un po' più di responsabilità, almeno questa è la sensazione. Quello fu un punto di svolta nei media britannici e direi anche nella nostra cultura.
4: A rappresentare l'integrità, la moralità all'interno dell'informazione, Jules, una delle poche donne in mezzo a tanti uomini, nel film Claire Foy. C'è tantissimo di lei che non appartiene al 1969, moltissimo di lei sembra appartenere al 1975, è come se fosse già un passo avanti rispetto a se stessa. Si muove davvero più velocemente di chiunque altro nel gruppo di giornalisti uomini e penso che questo sia vero anche nella vita. Le donne tendono ad essere un po' più avanti, un po' più veloci. Arrivano prima a certe conclusioni perché hanno la sensazione di avere meno tempo. Ma adoro davvero la sua tenacia e la sua integrità. Penso che sia facile, guardando indietro, accorgersi che Jules è quella che possiede una sorta di bussola morale. Ma credo che sia più una questione di limiti. Per lei ci sono delle linee che nella sua professione e anche nella vita personale semplicemente non si oltrepassano e lei si accorge che altre persone sono disposte a farlo. Prende posizione in difesa di quei principi.
11: Benvenuti alla 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia.
4: È la prima volta che a condurre la cerimonia di apertura e di chiusura della Mostra del Cinema di Venezia sono in due. Lei è Greta Scarano, attrice e da qualche anno anche regista. Il suo La vita da grandi è stato un successo e non solo in Italia. Lui è Nicolas Maupas, volto della nuova generazione, diventato famoso grazie alle serie Mare Fuori e Un professore.
12: Sono molto contenta di condividere il palco con Nicolas. Tanto perché mi ringiovanisce anche se lui non ama scherzare su questa cosa,
11: no.
12: Penso sempre che poi se faccio comincio a fare battute di questo genere ha paura di sembrare lui scortese, mi dico ma sono io che dico che sono vecchia, non sei di te Nicolà, però no, non vuole scherzare su questa cosa, è sempre molto serio su questa cosa. È un palco condiviso, un palco pesante, mal comune mezzo gaudio, quindi insomma mettiamola così.
13: Sono contento anche di essere qui, me lo dico da solo, però mi sento un pochino un rappresentante di quella che è la mia generazione e questo mi rende orgoglioso perché è una generazione estremamente capace, sicuramente come tutte le generazioni ha diciamo le sue difficoltà, però è una generazione che ha molta voglia di non solo di fare ma di imparare, è una generazione anche si può dire integra da certi punti di vista, quindi questo credo che sia qualcosa di buono per quello che può essere il nostro futuro.
14: C'è una sola regista in gara quest'anno, questa cosa che effetto ti fa?
12: No, un brutto effetto, un pessimo effetto, però d'altronde è veramente l'ultimo anello di una catena che ha i suoi problemi a monte. Quindi approdano proprio pochi film da selezionare diretti da donne, quindi questo è il problema molto grave, perché c'è un problema sistemico molto complesso da analizzare, faticosissimo da sintetizzare in generale, comunque riguarda i budget, i finanziamenti film più grandi sono sempre dati agli uomini, si investe poco sulle donne, non lo so, ci sono tante cose, il fatto che la regia è sempre stata un mestiere maschile, ci vuole tempo, casino. Speriamo nelle nuove generazioni, speriamo che considereranno le ragazze la possibilità di fare le registe molto di più di quello che magari potevamo fare noi a 20 anni.
4: La mostra del cinema non può ignorare quello che avviene nel mondo, anche se qui si vive un po' in una bolla. Ma l'impegno si vede anche dai piccoli gesti, come il ventaglio a sostegno della Palestina.
12: Avendo io una coscienza, avendo un cuore, avendo degli occhi, vedo quello che succede e mi devo, per vivere, devo astrarmi, ma proprio per vivere, per respirare, per stare al mondo. Il cinema ci offre da una parte la possibilità per un paio d'ore di staccare, di sognare, però poi ci dà anche la possibilità di viverle certe cose, e quindi il cinema è tantissimo perché ci fa fare entrambe le cose, sta a noi spettatori scegliere di cosa vivere in quel momento, quindi è molto difficile comunque.
15: Un film che guarda al passato per leggere il presente. La ragazza con la Leica è dedicato a Gerda Taro, la fotografa che raccontò la guerra civile spagnola e che è rimasta a lungo nell'ombra del più celebre Robert Capa.
16: Gerda Taro è morta molto giovane, e in un momento storico in cui poi sono accadute molte cose, è stata dimenticata, le sue fotografie sono andate perdute e in parte confluite nell'archivio di Robert Capa, anche lui poi nel 1954 se n'è andato, e Gerda Taro è stata riscoperta solo alla fine degli anni 90 grazie a dei ritrovamenti di negativi inediti. Da lì sono iniziate delle ricerche da parte appunto di studiosi della fotografia e si è scoperto che accanto a Robert Capa c'era anche una donna. L'ho sentito quasi come un dovere quello di restituire visibilità a questa giovane donna con il suo appunto grande spirito gioioso e la sua grande determinazione e forza.
17: Alles voll damit. Oder mit den Flaggen der Anarchisten.
16: Quello che lei, di cui lei ha fatto esperienza, assomiglia molto a quello che sta accadendo oggi in diversi territori in zone di conflitto, dove noi sappiamo che ci sono giornalisti, media people che vanno e spesso non tornano e sono spinti da una necessità di comunicare al mondo e anche produrre delle immagini che spesso, nonostante i tempi di oggi, non arrivano.
4: Ero terrorizzata all'idea di interpretare questo ruolo, ma allo stesso tempo mi sentivo molto onorata. Avevo tanti dubbi, ma ero anche contenta di interpretare Gerda. Volevo davvero renderle giustizia. E conservo un ricordo molto affettuoso del set. Solo 5 settimane di ripresa, ma incredibilmente intense. È stato davvero difficile tornare alla realtà dopo.
18: Good morning. Good morning. It's been a
19: sleep. All'inizio mi sentivo abbastanza sicuro di me perché avevo visto delle foto di Robert Capa, dei suoi ritratti, e ci somigliamo parecchio, quindi pensavo di avercelo in pugno. Ma poi abbiamo capito che siamo anche molto diversi. Ad esempio, lui aveva delle sopracciglia molto marcate e ci abbiamo lavorato. Ma a parte questo, credo che la cosa più interessante, quella che ammiro di più di lui, sia il suo straordinario coraggio.
20: Extremely courageous.
21: Che fotografia
20: Yeah. Gelis.
16: Il discorso della memoria che torna sempre un po' in tutti i miei film, mi piace attingere a tracce del passato, soprattutto tracce visive. Mi sembra che il lavoro sul passato sia qualcosa che ci può aiutare a leggere il presente e anche in qualche modo interpretare quello che sta per arrivare, un po' per imparare dal passato, ma anche proprio per confrontarsi con quello che noi stiamo vivendo ora, sì.
2: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
22: Niente ribaltoni o governi di palazzo, dice Meloni a Bari, mentre festeggia il governo più longevo di sempre. Le opposizioni nulla da festeggiare, intanto i sondaggi politici agitano i partiti. Wyckoff e Kushner attesi a Mosca e a Kiev, Trump annuncia portano una proposta per mettere fine alla guerra. Sul campo invece continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Annunciati 2.500 licenziamenti per l'indotto dell'ex Ilva, i sindacati chiedono un incontro urgente col governo, prorogato fino al 10 settembre il taglio delle accise sul gasolio. Parlava con la polizia chiusa nel bagagliaio dell'auto dell'ex Lorena Esceri, la donna uccisa sul viadotto della 1 da Federico Vella, che poi si è suicidato. Lunedì l'autopsia. Presentato in concorso nella sezione Orizzonti a Venezia, La città dei vivi di Edoardo Gabriellini, dal libro di Nicola La Gioia sull'omicidio di Luca Varani. Calcio anticipo di Serie A, Como a Valanga sul Genoa, vince 4-1 e per una notte è in testa alla classifica. Le 3.01, ben trovati da Rai News 24. Il governo Meloni è il più longevo nella storia della Repubblica. È un dato che accolgo con gratitudine e senso di responsabilità, dice la Premier, che è intervenuta alla festa della coalizione di governo a Bari. Sentiamo Gabriele Martelloni.
0: Non ho mollato mai e non intendo farlo adesso.
3: Al porto di Bari, sul palco allestito da Fratelli d'Italia per festeggiare il record di longevità del governo, Giorgia Meloni celebra il traguardo ma lancia anche la sfida verso le prossime elezioni politiche con l'ovvia ambizione di tornare a Palazzo Chigi. Ringrazia gli alleati, noi lo siamo per qualcosa, gli altri contro qualcuno, annota nel primo affondo contro l'opposizione, la più duratura della storia repubblicana, ironizza. La Premier rimarca come la più grande riforma di questi quasi 4 anni sia stata la stabilità e con l'obiettivo, afferma, di renderla strutturale, rilancia sulla nuova legge elettorale.
0: Vogliamo che chiunque vinca abbia i numeri per governare 5 anni. Significa niente ribaltoni, significa niente governi nel palazzo dopo il voto, come vorrebbe fare il PD anche stavolta.
3: Un lungo intervento, quasi tutto incentrato sulla politica interna, nessun riferimento al rapporto incrinato con Trump, alla minaccia russa all'Europa o al sostegno all'Ucraina. Gli accenni alla situazione internazionale sono per rilanciare l'impegno sulla difesa. Nessun politico serio può dirvi che non è necessario rafforzarla, scandisce, e sulle conseguenze del blocco di Hormuz per assicurare nuove misure sul caro carburanti.
0: Vi annuncio che questa volta saranno più mirati. Perché io non posso permettermi, noi non possiamo permetterci di spendere altri soldi per consentire a chi non ne ha bisogno o a chi viene a fare la benzina dalla Francia di avere lo stesso aiuto che ha un italiano che guadagna 1.200 euro al mese.
3: Annuncia anche l'estensione della ZES unica a tutta l'Italia, Meloni, e sulla sicurezza ribadisce, è la nostra stella polare in ogni suo aspetto, contrasto all'immigrazione irregolare, al fondamentalismo, con una stoccata a Vannacci sul femminicidio, esiste come, si uccide una donna perché vuole essere libera, puntualizza la Premier.
22: Dopo 1.413 giorni a Palazzo Chigi, la maggioranza e le opposizioni fanno bilanci diversi. Resta intanto lo scontro sulla legge elettorale. Alberto Gioffreda.
21: Il presente è il traguardo della longevità, il futuro, le prossime elezioni politiche. Fratelli d'Italia rimarca il record di durata del governo e fissa nell'autunno del 2027 le urne. Non penso ci saranno scossoni in Parlamento, assicura Donzelli, su questo allineato con il leader della Lega Salvini, convinto che non ci sarà voto anticipato e che, seppur in un video collegamento a singhiozzo dalla festa di Bari, ironicamente confida nella guida di Conte Schlein per vincere anche nel 2027. Sul concetto di unità e lealtà del centrodestra insiste anche Tajani da Forza Italia, non preoccupato dei sondaggi che danno il suo partito sorpassato da Futuro Nazionale. Da noi moderati si sottolinea l'importanza della stabilità.
23: C'è chi dice, e ogni riferimento è puramente casuale, ovviamente alla sinistra e al campo largo, che la stabilità non è un valore. La stabilità non è un valore. Andatelo a dire al 1.300.000 occupati a tempo indeterminato in più che in questi 4 anni abbiamo creato.
21: Una narrazione diversa dalle opposizioni, l'Italia piange, c'è scritto sullo striscione che Verdi e Sinistra porta davanti a Palazzo Chigi. I centristi di Italia Viva, Più Europa e Azione concordano sul fatto che ci sia poco da festeggiare. Meloni festeggia a Bari, a Taranto partono i licenziamenti, commenta Schlein, con il Partito Democratico che accusa gli italiani dopo 4 anni stanno peggio.
24: Ci chiediamo cosa ci sia da festeggiare. La benzina ha raggiunto il prezzo più alto dal 2022, il gas aumenta sempre di più. 6 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi per i costi della sanità. Questi sono i record del governo Meloni. Giorgia Meloni festeggia, l'Italia no.
21: Dal Movimento 5 Stelle anche Conte ragiona di futuro e indica nella primavera del prossimo anno le elezioni e assicura noi pronti con il programma già a settembre.
22: Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio ovale, conferma la missione a Mosca dei suoi inviati, Witkoff e Kushner, e garantisce che Putin non ha intenzione di attaccare i territori della NATO. Da New York l'inviata Marzia De Giuli.
5: Dallo studio ovale Trump irrompe nel dibattito europeo sul timore di tentativi di attacchi russi. Putin, io gli parlo, lo conosco molto bene, non ha intenzione di colpire la NATO. Il presidente americano conferma la missione dei suoi inviati di fiducia Witkoff e Kushner a Mosca e poi a Kiev nel giro dei prossimi pochi giorni, nonostante proprio alla vigilia del loro viaggio un drone russo si sia abbattuto sul quartier generale dell'intelligence a Kiev. I due negoziatori porteranno, afferma Trump, una proposta per mettere fine alla guerra in Ucraina e sono fiducioso che andrà bene. Ostenta ottimismo anche sull'altra guerra il capo della Casa Bianca. Innanzitutto dice non bisognerebbe definirla una guerra, piuttosto un conflitto militare, minimizza, niente di che. E lancia un avvertimento a Teheran. Se non sarete intelligenti, vi ritroverete con uno stretto di Hormuz non più indispensabile. Nuovi oleodotti potrebbero aggirarlo. E ribadisce, l'Iran non avrà un'arma nucleare, glielo abbiamo impedito e presto potremmo colpire Peacock Mountain, la montagna a sud di Teheran, sito atomico protetto da 100 metri di roccia, dove gli iraniani avrebbero trasferito centrifughe e scorte di uranio arricchito. Sappiamo ogni cosa di voi, dove vi state muovendo in tutto l'Iran. Secondo indiscrezioni del sito di informazione Axios, Trump sarebbe di nuovo al lavoro a un piano per il dopoguerra in Medio Oriente.
22: La guerra in Ucraina, Zelensky propone una tregua reciproca dagli attacchi aerei in occasione della visita degli inviati di Trump nelle due capitali. Intanto un drone russo centra in pieno giorno a Kiev, la sede dei servizi segreti ucraini, e poi nella nostra ultima ora, lo leggete, le truppe russe hanno lanciato in serata 4 attacchi contro magazzini nella regione di Kiev. Non ci sarebbero morti né feriti. L'inviata Odessa, Raffaella Cosentino.
6: Mosca porta l'attacco all'Ucraina nel cuore di Kiev con un drone Shahed che è riuscito a superare le difese aeree e a colpire la sede dei servizi segreti ucraini, l'SBU, causando il ferimento di alcune persone. È stato un tentativo fallito di assassinare il capo dell'intelligence ucraina Pokland. Allo stesso Pokland, Zelensky ha ordinato una rappresaglia simmetrica contro Mosca in coordinamento con i vertici dell'esercito. Questa è una grave escalation che richiede risposte risolute, tuona anche il ministro degli esteri ucraino Sibiha. Danneggiata dall'onda d'urto, la cattedrale di Santa Sofia, che si trova proprio davanti al palazzo colpito ed è patrimonio dell'UNESCO. Ormai da giorni Putin ha intensificato gli attacchi sull'Ucraina e in particolare sulla capitale e su Odessa, con continui bombardamenti di droni jet che viaggiano a 500 km l'ora e sono difficili da intercettare. Nell'ultimo massiccio attacco con 121 droni, di cui 101 intercettati, ci sono state vittime a Odessa e a Zaporizhia e diversi feriti.
22: L'agenzia TASS conferma nelle prossime ore la visita in Russia degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner a Mosca. Facciamo il punto con la corrispondente Liana Mistretta.
7: L'arrivo nei prossimi giorni di Witkoff e Kushner a Mosca riapre la via del negoziato. Gli inviati di Trump andranno anche a Kiev. La notizia del loro ritorno in Russia ha già fatto accelerare questa mattina i guadagni della borsa di Mosca. Ad aprire la pace è stato lo stesso Putin. Un accordo con l'Ucraina è possibile. I contatti tra le nostre intelligence continuano, ha detto dal Forum Economico Orientale di Vladivostok. Per il presidente russo, però, a complicare il processo negoziale sono i recenti avvertimenti di Zelensky sui rischi che corrono gli aerei civili che sorvolano i cieli russi. Intanto cresce la tensione con Berlino. Per il ministro degli esteri Lavrov, il cancelliere Merz ha ambizioni militariste. Mosca ha annunciato misure di ritorsione in risposta alle accuse tedesche, che giudica infondate. La prima decisa, ha detto Lavrov, sarà la chiusura delle sedi del Goethe Institute in Russia. Mentre Cremlino sostiene che Merz, per guadagnare consenso in Germania, compia passi bruschi, ma in maniera goffa. Non sarà la Russia, ha detto il portavoce Peskov, a ridurre per prima il livello dei rapporti diplomatici con Berlino.
22: L'ex Ilva ha spedite 2.500 lettere di licenziamento per i lavoratori dell'indotto dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono un incontro urgente con il governo, invece ha detto ci auguriamo una proposta da una cordata italiana. Il commento del ministro per le imprese, il Made in Italy, Adolfo Urso da Cernobbio. Il servizio è di Angela Mauro.
1: Spente le luci dei giochi del Mediterraneo, l'avvertenza Ilva torna a proiettare la sua ombra su Taranto. Sono partite oggi le procedure di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Atto estremo e doloroso, spiega il presidente dell'associazione indotto Nicola Convertino, scaturito dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura dell'area a caldo a fine ottobre. 28 lettere di risoluzione del contratto, tante quante sono le aziende interessate, arriveranno nelle cassette postali degli operai impiegati nelle aziende legate all'acciaieria commissariata.
8: Il governo ora deve impegnarsi, la Meloni deve impegnarsi, vanno bloccati i licenziamenti e va fatto quello che non è stato fatto fino adesso, va costruita una prospettiva.
9: Il governo, che oramai è l'unico soggetto che può decidere di dare o meno continuità produttiva a quegli impianti, sta decidendo di non decidere.
10: Noi non vogliamo parlare di chiacchiere, vogliamo sapere quali sono le soluzioni da parte di questo governo per mettere in sicurezza tutti i lavoratori diretti, degli per l'amministrazione straordinaria del sistema degli appalti.
1: Una mossa che scalda la temperatura in vista dell'incontro con aziende e sindacati convocato dal governo a Roma martedì e in vista dell'udienza di mercoledì sulla richiesta di sospensiva del provvedimento di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento tarantino. Da Cernobbio il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso spera in una proposta vincolante da parte della cordata italiana interessata all'Ilva. Finora gli unici gruppi ad averla presentata sono l'indiano Jindal e il fondo americano Flux.
22: Ora la cronaca con il drammatico femminicidio-suicidio lungo la A1 nel Fiorentino. La procura di Firenze ipotizza la premeditazione. Sentiamo Frida Zampella.
11: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura. Mamma mia, scusate, non ce la faccio.
25: La casa di Federico Vella nella zona del Galluzzo è al piano terra di una piccola costruzione in un condominio tranquillo, la siepe ben tagliata, i fiori, le persiane delle finestre aperte. Da questa casa è uscito per andare ad aggredire Lorena Sceri, per metterla nel bagagliaio della sua auto e poi gettarla giù da un viadotto della 1. I vicini non lo hanno mai sentito litigare con lei.
26: No, no, mai. Lui era un ragazzo un po', tranquillo.
25: La procura indaga per omicidio volontario. Al vaglio c'è anche l'ipotesi di premeditazione. Come spesso accade, un femminicidio parte da lontano, da comportamenti sbagliati che generano paura. Lorena Sceri lo aveva capito, Federico Vella la spaventava, così dopo l'ultima vacanza lo aveva lasciato. Con la mamma e il fratello avevano valutato l'ipotesi di denunciarlo, ma lei non aveva voluto.
27: Paura c'era, era tanta. Però arrivare a questo punto no, non ci saremmo mai aspettato.
25: In un video della bodycam della polizia pubblicato dal quotidiano La Nazione si vede e si sente un agente che cerca di dissuadere Federico da gettarsi anche lui dal viadotto.
28: Te lo chiedo, vai dalla collega, ascolta. Fede, Fede, guarda, ti sta supplicando.
25: Non ci riuscirà, il corpo cadrà 25 metri più in basso, vicino a quello di Lorena. Lunedì è stata fissata l'autopsia per entrambe le salme, servirà a chiarire se Lorena sia morta per la caduta dal viadotto o prima.
22: Il cinema a Venezia, ripercorriamo la terza giornata della mostra con Lorenzo Di Las Plazas.
29: Se c'è un ideale filo conduttore che unisce i film più in vista della terza giornata della mostra, questo è la psicologia con risvolti di psichiatria. Jeffrey Rush, per esempio, eccolo sul tappeto rosso, interpreta uno psichiatra che ha in cura un veterano del Vietnam nel film in concorso Mr. Nelson di Jokeo People.
30: Why did you kill people?
29: Di Shinya Tsukamoto. La storia vera di Allen Nelson, che, partito per la guerra col mito del soldato eroe, imparò a convivere con l'idea di uccidere anche i civili. È tutto ambientato in un reparto di neuropsichiatria adolescenziale, invece il film A Place to Heal di Cedric Kahn. L'ospedale qui diventa un microcosmo della società contemporanea dove l'adolescenza è osservata, laddove le sue ferite diventano più visibili. Per realizzarlo, registi e attori hanno passato molto tempo insieme ai veri pazienti per capire il loro mondo e quello degli operatori sanitari. Il lato ossessivo dell'uomo che indossa la propria professione come fosse una maschera è la caratteristica dei film di Paul Schrader. Il regista americano a Venezia porta fuori concorso The Basic of Philosophy, in cui un uomo razionale e disciplinato vede crollare la sua facciata esistenziale quando riemerge dal passato la vittima di una sua grave trasgressione. La solitudine, il disagio e quella zona oscura nella quale fragilità e violenza possono incontrarsi sono raccontati in La città dei vivi, che passa nella sezione Orizzonti. Il film, diretto da Edoardo Gabriellini, tratto dall'omonimo libro di Nicola Lagioia, focalizza sulla vita del 23enne Luca Varani, prima che fosse barbaramente ucciso da Manuel Foffo e Marco Prato, in un delitto che nel 2016 sconvolse l'Italia.
2: Chiamatemi padre, per favore.
22: Ora il calcio, anticipo di Serie A, Como a valanga sul Genoa, vince 4-1 e per una notte è in testa alla classifica. Vediamo il gol con Davide Vannucci.
4: Una notte in testa solitaria alla Serie A, ed è una prima assoluta, per il Como, che travolge il Genoa a Marassi, malgrado il vantaggio iniziale del rossoblù, con il neoacquisto Osmaic, che raccoglie l'assist di Colombo. I Lombardi pareggiano dopo pochi minuti con un destro dalla distanza di Baturina. Il ribaltone è dietro l'angolo, lo firma Diao con un sinistro al volo. Il tris è di Nico Paz, lanciato da Couto, controllo col mancino, tiro col destro sotto la traversa. Il poker arriva nella ripresa con la seconda rete personale di Diao su assist di Moise Kean. Davanti alla TV, Fabregas assisterà ad una giornata di duelli d'élite, a partire dalla sfida delle 18 a San Siro tra Inter e Napoli. Allegri, senza McTominay ma con De Bruyne, non vuole perdere ulteriormente terreno da Kivu, che è a punteggio pieno e si affida ancora a Pio Esposito accanto a Lautaro. In serata si incrociano due squadre dal percorso netto, Roma e Atalanta, partita del cuore per Gasperini in un Olimpico vestito a festa. Nel pomeriggio invece al Franchi la Fiorentina affronta il Torino, entrambe vogliono assolutamente lasciare quota zero.
22: Ora seguiamo la rassegna stampa di Emanuela Bonchino con i suoi ospiti.

0: Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani. Benvenuti, benvenuti a Rai News 24. Vedo che si sta preparando Marco Varvello e lo saluto. Bentornato Marco.
1: Eccomi, bentrovati.
0: Allora, tra qualche istante siamo da te, prima però andiamo a vedere qualche titolo di apertura e quindi apriamo le prime pagine. Corriere della Sera, abbiamo il titolo come sempre che è questo: Meloni, una riforma anti ribaltoni. E la festa del governo di Fratelli, della longevità del governo di Fratelli d'Italia a Bari è in primo piano su moltissimi giornali. Qui c'è Il Giornale, la sfida di Meloni, non mollerò mai. Giorgia Bari celebra il primato, ora l'Italia non deve più chiedere il permesso, anticipate o no, è rebus elezioni. Però sulla prima pagina del Giornale ci sono anche altre notizie, a cominciare proprio dall'Ucraina. Le bombe di Putin sui negoziati Stati Uniti-Ucraina, colpita la sede dell'intelligence a Kiev, colpita dalla Russia, dai bombardamenti russi. E poi in taglio basso Gianni Calessini, i russi e la guerra in casa, tutta colpa dell'Europa, il reportage da Mosca. Ancora andiamo a vedere sul Domani. Meloni festeggia, l'Italia piange, le bugie a catena della Premier, la leader celebra la durata record del governo con la solita lista della spesa dei suoi presunti successi. Nessun annuncio su energia e sicurezza, non mollerò mai, la campagna elettorale ormai è iniziata. A sinistra Conte promette primarie amichevoli, D'Alema sono una follia divisiva. E poi di spalla Fratelli d'Italia e Vannacci, le due destre e il fascismo che è in noi, taglio basso, la grande paura, la Domani faremo la storia sassoniana alta, i neonazi sono avanti. E ancora qui di spalla, egemonia USA, ora è meglio liberarsene, il mondo non segua Trump, Joseph Stiglitz riflette così in prima su il Domani. Andiamo a vedere anche il Foglio. Meloni festeggia il record a Bari, ma teme di perdere consenso. Celebrata come la santa della stabilità, la Premier si avvia alle urne tra accuse e promesse. Non mollo. La base, prendiamo Vannacci. La donna è stabile, nel paese c'è insoddisfazione, ma l'opposizione sbaglia a sminuire la stabilità di Meloni. Beh, io comincerei subito a questo punto, però Marco Varvello, visto che sentiamo ripetere questo termine stabilità, comincerei proprio chiedendoti un commento a proposito di Bari, a proposito di quello che abbiamo sentito, ma in particolare a proposito di questa stabilità che è invece nel governo britannico vuol dire più che altro mobilità in un certo senso, perché ci sono stati 7 premier, 9 governi negli ultimi 10 anni, a proposito di longevità.
1: Sì, diciamo che si sono ribaltati i ruoli tra una politica britannica tradizionalmente molto stabile, con governi che duravano tutta la legislatura, e invece la tradizionale instabilità politica italiana, che invece adesso appunto ha cambiato tono. E questa longevità, bisogna dire, che si porta però il valore della stabilità, il fatto che comunque anche a livello internazionale sappiano chi è l'interlocutore a Roma, è stata anche riconosciuta da articoli, commenti in questi giorni o nelle settimane passate da organi di stampa importanti internazionali, mi viene in mente il Financial Times, il Guardian, il New York Times. Quindi da una parte sicuramente la longevità, perché poi questo è in termini di durata e di tempo, il fatto che questo sia il governo più longevo nella storia repubblicana è un valore in sé anche per i mercati finanziari, lo sappiamo, eccetera eccetera. Nello stesso tempo però appunto bisogna vedere da una parte cosa si è fatto in questi quasi quattro anni, e questa è una valutazione politica che lasciamo alle forze politiche o ai cittadini in chiave di elettorato. E nello stesso tempo però appunto anche visto a livello internazionale, spesso alla stabilità di governo non ha corrisposto, soprattutto negli ultimi mesi, una stabilità di linea politica. Hai citato l'Ucraina, è evidente che le diversità pubbliche tra le forze di maggioranza hanno indotto un po' alcune perplessità a livello internazionale, a livello della NATO, quant'altro, che poi però la Presidente del Consiglio ha dissipato, diciamo, mantenendo la barra dritta. Però ecco, quello che volevo sottolineare è che la stabilità di longevità di governo magari non corrisponde ad una stabilità di linea politica. Su questo credo che il fatto che si sia già in campagna elettorale, anche la kermesse di Bari sostanzialmente è bifronte: da una parte celebra questi quasi 4 anni di governo, dall'altra però è evidentemente già la prima tappa e l'apertura quasi ufficiale, anche se non si sa quanto si andrà a votare, ma l'apertura quasi ufficiale anche della campagna elettorale.
0: Qui c'è il resto del Carlino, i 1413 giorni di Meloni, stabilità la mia riforma, la Premier festeggia il record di longevità del governo. Tajani, c'è continuità con Berlusconi dal 1994, parla anche di caro benzina il Carlino, misure mirate per i più poveri. E torniamo ancora su Avvenire, orgoglio e pregiudizio, Meloni rivendica i risultati del governo, critica l'opposizione, si ricandida Premier, le pagine più belle ancora da scrivere. E intanto oggi Vannacci debutta a Cernobbio, poi l'intervento di Mattarella che ha aperto a Cernobbio, sovranità condivisa nella UE, ha fatto un discorso molto importante Avvenire. E a questo punto vedo che davvero su moltissimi quotidiani c'è AfD, le elezioni in Sassonia-Anhalt, il partito di estrema destra, di neonazisti, tenta il colpo per governare proprio lì, sono altissimi. Poi c'è anche l'Ilva, indotto, prima vittima, partono 2500 licenziamenti. Ancora andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, Meloni festa con danni, frenano pure i consumi, poco da celebrare, giù la spesa nei negozi e automotive fermo, taglio alto, la guerra in Ucraina, Kiev, i russi centrano i servizi e gli 007 si sparano fra di loro, Trump, parlo io con Putin, non attaccherà la NATO. Poi c'è il dubbio. A proposito di Ucraina, l'apertura è su Vannacci, basta armi a Zelensky, sì alla remigrazione, intervista esclusiva al generale sulle condizioni per l'alleanza, non sarà una ruota di scorta. E a proposito di Ucraina, raid su Kiev, Putin chiude con i droni gli spiragli di dialogo. Marco, non riusciamo a capire bene, e forse anche questo è un indizio, che cosa succederà quando Witkoff e Kushner, cioè gli inviati di Trump, arriveranno a Mosca e poi andranno a Kiev. Si riaprono le trattative, diciamo che poco più di un anno fa, quel famoso vertice di Anchorage tra Trump e Putin il 15 agosto, sembrava, non dico cosa fatta, la pace in Ucraina, ma almeno un inizio importante di percorso. E invece un anno dopo continua la guerra, continuano i droni, Putin però ha aperto di nuovo. Secondo te è un'apertura affidabile o è un gioco strategico?
1: È difficile dirlo, perché ci avviamo ad un inverno che potrebbe essere l'ultima chance per Putin di vincere sul campo, se riuscisse a piegare soprattutto le infrastrutture già bersagliate in passato, lo ricordiamo, cioè gli ucraini hanno sofferto 3 inverni drammatici, con le temperature che ci sono nel paese e senza elettricità spesso, con interruzioni nel riscaldamento e quant'altro. Quindi se Putin guarda il prossimo inverno come l'ultima possibilità,

0: prospettive di riaprire le trattative. Adesso Trump stasera, poco fa, ha detto che parla spesso con Putin, che Putin non ha nessuna intenzione di attaccare paesi della NATO e che comunque c'è una proposta di pace americana che verrà appunto domani portata dai due mediatori che sono un po' i mediatori di tutto per Trump, sono i suoi uomini di fiducia dall'Iran alla Ucraina, e cioè Witkoff e Kirchner.
1: Mediatori non diplomatici però, non vengono da una scuola di diplomazia?
0: No, anzi, come sappiamo, l'apparato sia di difesa sia diplomatico per Trump è una cosa di palazzo, non gli interessa. Quindi il genero Kushner e l'amico immobiliarista come lui, Witkoff, sono i factotum in questa fase. Però, insomma, ripeto, guardiamo il bicchiere mezzo pieno e vedremo che novità ci sono nella proposta americana, ma i due giorni prossimi saranno importanti. Tra l'altro c'è un giallo sulla logistica, perché sappiamo che in realtà i russi continuano a bombardare o a lanciare missili e droni su Kiev, proprio sulla capitale. Appunto oggi hanno bombardato anche tramite droni il quartier generale dei servizi segreti, quindi proprio per colpire nel cuore il potere e l'apparato difensivo ucraino, e quindi non si sa se dopo Mosca i due inviati americani andranno veramente a Kiev. È chiaro che prima si devono mettere d'accordo sulla una sospensione degli attacchi, però è un momento in cui forse si può riaprire qualcosa.
1: Chiamiamo la logistica, insomma, è interessante assolutamente. A proposito di Trump, qui il dubbio evidenzia e la mette in prima una notizia interessante che ha cominciato a circolare qualche giorno fa. Il business gas dai talebani, l'ultima tentazione di Trump. L'esecutivo di Kabul bussa alla porta della Casa Bianca con l'intenzione di riallacciare i rapporti commerciali con Washington, nella speranza che l'apertura di un canale economico porti al progressivo allentamento delle sanzioni e allo sblocco degli asset congelati nelle banche occidentali. Il ministro degli esteri talebano, in una dichiarazione al Financial Times, ha aperto una possibile cooperazione e ha spiegato che la nostra politica economica è aperta al centro dell'offerta all'immensa ricchezza mineraria del paese. Insomma, sicuramente è vero, l'Afghanistan ha un'enorme ricchezza di terre rare che non ha praticamente sfruttato, perché è stato in guerra fino a 5 anni fa. Però ecco, la domanda che ti faccio senza entrare nello specifico è: insomma, il business per Trump a questo punto è anche trattare con il diavolo, virgolettato?
0: Mi pare che lo abbia fatto in tutta la sua carriera. Pecunia non olet per Trump e per chi pensa alla politica in termini di business. Pensiamo cosa ha fatto con il nuovo leader siriano, che era prima sulla lista nera come terrorista dell'ISIS e poi lo ha accolto alla Casa Bianca. La stessa cosa potrebbe fare con i talebani. Ricordiamoci che poi i talebani nascono come forza militare importante con gli armamenti americani in chiave antisovietica durante l'occupazione. Quindi il punto è un altro, secondo me, che i talebani sono sempre i talebani e hanno imposto di nuovo, tornando a Kabul, un regime assolutamente autoritario. Basta pensare al trattamento delle donne, che hanno riportato ad un medioevo in cui all'età della pubertà devono uscire dalle scuole e non possono più andare avanti. Quindi davvero trattare in termini economici con i talebani ci vuole un bel pelo sullo stomaco.
1: Qui anche di nuovo la Sassonia Anhalt, l'AfD di Ulrich Siegmund, un estremista gentile, fa tremare la Germania. In effetti il volto di questo candidato per l'Alternative für Deutschland, questo partito di estrema destra che in pochi anni si è rafforzato tantissimo in Germania, soprattutto nell'ex Germania dell'Est, ovviamente è anti-Ucraina, è in un certo senso anche, essendo sovranista, non più di tanto europeo su certi versi, su altri invece ha come argomento forte la remigrazione. Non è l'unico, lo vedremo dopo. Io però volevo

0: fare adesso un salto di 24 ore, perché mi è piaciuto moltissimo questo pezzo che tu hai pubblicato a tua firma sulla stampa, perché in effetti è una notizia che è passata, non dico inosservata, noi l'abbiamo data, ma non è stato dato il giusto peso, in riguardo all'omicidio di Daphne Caruana Galizia. La rivolta a Malta, il figlio della reporter, sentenza oscena. Tu lo hai sentito, Matthew, il figlio di Caruana Galizia. Lasciami solo ricordare, come fate sulla stampa, appunto i fatti, la vicenda, l'inchiesta. Caruana Galizia era una giornalista investigativa. Con i Panama Papers aveva concentrato l'attenzione su corruzione e riciclaggio degli esponenti del governo laburista, quello di Malta. Il 16 ottobre 2017 viene uccisa a 53 anni dall'esplosione di un'autobomba vicino alla sua casa. L'assassinio provoca proteste a Malta e nel mondo. Le indagini, vengono arrestati gli esecutori e anche il miliardario Fenech come presunto mandante. Nel 2019 l'inchiesta scatena una crisi politica, proteste di massa, il premier Muscat si dimette, laburista. Nel 2006 Fenech, cioè pochi giorni fa, invece viene assolto a 9 anni dalla morte della giornalista. 5 uomini sono stati condannati come esecutori, nessuno per aver dato l'ordine di ucciderla. Insomma, ai livelli più alti di questa inchiesta non si è riusciti ad ottenere verità. Ti prego di raccontarci che cosa ti ha detto Matthew, il figlio di Daphne.
1: Guarda, abbiamo avuto una conversazione, io l'avevo già intervistato in passato, ho mantenuto un buon rapporto. Matthew è il figlio maggiore, anche lui giornalista tra l'altro, e soprattutto direttore adesso della fondazione intitolata Daphne Caruana Galizia, che si occupa proprio di libertà, di informazione, di tutela anche del lavoro dei giornalisti. È stata una conversazione, abbiamo avuto, anzi è stato molto gentile a rispondermi, perché al di là delle poche parole che hanno detto al termine dell'udienza, dell'udienza che ha portato al verdetto, con l'annuncio appunto del verdetto di non colpevolezza di questo che era il principale sospettato di essere il mandante, ecco, ho sentito nelle sue parole tutto, al di là di quello che ha detto, è ovviamente una sentenza che non si aspettavano almeno in questi termini, è stata una sentenza sostanzialmente unanime della giuria popolare, e l'ha definita una sentenza oscena. Il punto qual è? Che, come purtroppo, però siamo in un paese dell'Unione Europea, siamo nel 2026, l'omicidio è stato 9 anni fa, ebbene, andare oltre il livello degli esecutori materiali che sono stati identificati e condannati, 2 sono all'ergastolo, non si riesce ad andare. E la cosa paradossale di questa vicenda triste, anche in termini proprio di messaggio mafioso per chi fa giornalismo investigativo a livello anche internazionale, perché da Malta, appunto, nel lavoro di Daphne Caruana Galizia sono venute fuori le tracce che hanno portato ai Panama Papers, cioè ai fondi neri di politici e anche internazionale, appunto, dicevo, di tanti paesi in paradisi fiscali offshore. Ecco, questa è una vicenda paradossale, lo dicevo, perché poi si accusano fra di loro, quindi non è che non si sappia o non si sia capito che cosa è successo, e cioè che le inchieste della giornalista stavano diventando veramente pericolose per un intreccio tra affari e politica, tra appalti agli amici, fondi appunto in paradisi fiscali e quant'altro. Si accusano fra di loro, per cui l'intermediario reo confesso dell'omicidio, cioè quello che ha messo in contatto i mandanti con gli esecutori, ha detto che il mandante era questo imprenditore Fenech, del rampollo di uno dei gruppi delle famiglie più ricche di Malta. Adesso lui è stato assolto, considerato non colpevole, ma ha accusato nello stesso tempo, dice, ma anch'io ho fatto solo l'intermediario. Il vero mandante era il capo di gabinetto, questo Schembri, capo di gabinetto del governo del tempo, che era un uomo potentissimo. Quindi Insomma, voglio dire, la geografia di questo caso terribile ce l'hanno in mano, le prove non le hanno trovate.
0: Non si riesce ad arrivare appunto al secondo livello e anche più in alto. Benvenuto professor Massimiliano Panarari, sociologo della comunicazione Unimore Università. Spesso viene qui da noi, di Modena e Reggio Emilia. Benvenuto.
2: Buonasera e molte grazie per il nuovo invito.
0: Ecco, e allora io ne approfitto però, avendo entrambi qua, a proposito di inchieste giornalistiche, poi torniamo sulle prime pagine dei quotidiani, però insomma non l'ho trovata sulle prime pagine, ma è notizia sicuramente delle pagine interne. A proposito di inchieste giornalistiche, ce n'è una che ha messo nei guai Nigel Farage. E non poco, vero professore? Che cosa è successo? Tra l'altro lui oggi, questo leader della destra britannica anti-migranti, Reform UK, ha chiuso il congresso a Birmingham del suo partito e ha liquidato questo scandalo sui fondi illeciti americani come chiacchiere da pub, inchiesta giornalistica. Ci racconta, professore?
2: Sì, diciamo che Farage ha una certa abitudine di pub e probabilmente anche una linea alcolica che non è delle migliori, quindi diciamo questa battuta è un po' un boomerang ed è controproducente, anche se naturalmente si colloca sempre all'interno di una certa idea del popolo britannico che lui da populista coltiva. Il punto è che continuano ad uscire delle evidenze, degli audio recentemente, dei video che lo inguaiano e che raccontano di una serie di una vera e propria costellazione di fondi neri sottoposti peraltro ad accertamenti giudiziari che sono affluiti nel corso degli ultimi tempi all'interno o delle casse di Reform UK o direttamente sono arrivati nella disponibilità di Farage. Questo naturalmente è un tema molto delicato perché oltre alla dimensione strettamente giudiziaria, all'evasione o all'elusione delle regolamentazioni che riguardano il finanziamento delle campagne elettorali, noi ci troviamo in una serie di scadenze, immersi in una serie di scadenze elettorali a livello europeo che sono oggetto di attenzione, di forte allarme da parte delle istituzioni comunitarie a causa dell'ingerenza maligna proveniente da potenze autocratiche, innanzitutto la Russia e anche la galassia maga. E infatti l'impressione degli inquirenti, di coloro che a Scotland Yard stanno indagando sul caso Farage, è che proprio dagli Stati Uniti, come per altri casi anche sempre in Gran Bretagna, stiano affluendo questi fondi. Il nodo è lo sprezzo, il rifiuto, il rigetto totale, l'assoluta mancanza di trasparenza con cui Farage risponde a queste accuse e commenta queste che stanno diventando effettivamente delle evidenze. È molto collegato naturalmente anche al carattere e alla personalizzazione che ha la politica britannica, che era in corso già da tempo, Farage ha ulteriormente impresso. Ma il nodo è che da un punto di vista della lettura e appunto dell'osservazione, decisamente in termini neutrali, è che questo suo negare in maniera così stentorea e ripetuta questi elementi che emergono danno l'impressione appunto del rifiuto soprattutto di essere trasparente e del tentativo di, come si direbbe a Roma, di buttarla in cacciara, ovvero ancora una volta di cercare di allontanare le ombre da sé parlando d'altro, disegnando dei complotti, sostenendo di essere una vittima. Quella vittimizzazione secondaria a cui le forze populiste ci hanno abituato da tanto tempo a questa parte e di cui Farage, personaggio sempre più discusso in un contesto di cambiamento anche di quella che sembrava una forza politica condannata, il Partito Laburista, che con il nuovo premier Andy Burnham sta recuperando, disegna uno scenario politico molto meno favorevole a quello che sembrava in precedenza per Reform UK.
0: Allora Marco, il Foglio mette proprio in prima una notizia su Farage e non solo. Intanto dà notizia che si è dimesso appunto per questo scandalo il Dugin di Farage, il teologo di Reform UK, James Orr, colui che paragonò Orban a Bismarck. Però poi il titolo è questo: l'Alleanza Nera in mezzo a un nuovo scandalo, Farage sigla un patto sull'immigrazione con Bardella. Aiutami a tenere questo cartellone che pesa tantissimo, ha detto Nigel Jordan Bardella Nigel Farage, con un pennarello in mano che serviva a firmare il memorandum d'intesa sull'immigrazione tra Reform UK e il Rassemblement National, stampato enorme su un manifesto, un'intesa che si fonda su due condizioni: che entrambi i partiti di estrema destra vadano al potere nel Regno Unito il primo e in Francia il secondo, e su qualche equivoco che riguarda il flusso di migranti.

0: nel canale della Manica, ma il palco centrale della conferenza di Reform UK che si è aperta a Birmingham non è certo il luogo in cui spiegare i dettagli, è il luogo dello spettacolo tra alleati dell'allineamento ideologico. E qui poi il pensiero va, vedete che tutto poi si lega a tutte quelle notizie che abbiamo trovato sulle elezioni in Sassonia-Anhalt, l'AfD in Germania che davvero potrebbe conquistare per la prima volta, e in questo caso l'estrema destra in Germania è particolarmente significativo che ci riesca, con tutti i tabù che lì sappiamo appunto verso la galassia neonazista, potrebbe conquistare il governo di una regione. Insomma, ti chiederei, Marco, proprio di commentare questi allineamenti che potrebbe cambiare tutto davvero con nel giro di pochi mesi, ecco.
1: Ma guarda, in realtà quello che sta succedendo nel Regno Unito è un po' una tendenza diversa, cioè è un paese dove la destra sta arretrando. Il quadro politico che fa da cornice alle notizie che avete raccontato sui guai finanziari di Farage, che ha questa disinvoltura ed è un partito che è pieno di soldi, lo si vede nelle iniziative, in tante cose, ok? E quindi ha questa disinvoltura, e anche lui era un ex broker della City di Londra, quindi coi soldi ci sa fare, però appunto è diventato il suo tallone d'Achille perché era finito già in un'inchiesta che è ancora aperta, disciplinare per 5 milioni, adesso la faccio breve, ha preso 5 milioni da un finanziatore del partito, tra l'altro un personaggio delle criptovalute e quant'altro, senza dichiararli, lui ha detto che non doveva dichiararli, insomma un po' di questi pasticci finanziari. E però dicevo, è un paese questo dove, a parte che ci sono i laburisti al governo, ma la destra sta arretrando perché gli ultimi sondaggi rilevano che l'elettorato o i cittadini in generale di fronte a queste cose dicono non le fanno passare alla Farage buttandole in cacciare dicendo così fan tutti. Tanto è vero che il Reform UK, partito di destra-destra, una specie di partito vannacciano più moderato, direi, di Vannacci, che è quello appunto di Farage, era in testa da un anno nei sondaggi come primo partito britannico, adesso è veleggia al terzo posto. Quindi queste cose non passano in vano, perché si tratta di una violazione di norme che sono l'ABC di una democrazia che non vuole farsi dettare le regole da chi ha più soldi. Quindi vedremo, comunque oggi appunto è cominciato e tra l'altro questa nuova puntata dei soldi facili di Farage è uscita, l'hanno fatto uscire il Channel 4, la televisione e un gruppo di pressione, ha fatto uscire esattamente nel giorno in cui si apriva il congresso del partito, per cui oggi Farage è stato fischiato, gli hanno urlato, interrotto un sacco di volte il suo intervento, si conclude domani, vedremo, ma ormai la parte politica è stata un po' messa da parte per queste notizie
0: che arrivavano. Per questa bomba. Sì, tra l'altro un gruppo verbatim si chiama, una sorta di collettivo ambientalista. Poi ci torniamo, professore, perché c'è una notizia importante sull'ambiente e cerchiamo davvero di avere il tempo per parlarne. Andiamo avanti, vi faccio vedere altre aperture, qui c'è La Stampa, Meloni da Bari rilancia tre sfide, e poi il commento di Flavia Perina: il centrodestra ha una sola padrona. L'ex sindaco di New York De Blasio, i Dem ora diventino i nuovi populisti, così Giuseppe Bottero. E poi Ettore Sequi: gli attori per una pace solida, Xi, Putin e Trump. Witkoff e Kushner si preparano a recarsi a Mosca e a Kiev, il tentativo americano di riaprire il negoziato. Washington vuole capire cosa Putin è disposto a trattare, cosa Zelensky può accettare dopo la missione del del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca, il canale dell'intelligence è aperto, ora Washington prova ad aprire quello politico. Il momento non è casuale, la guerra è entrata in uno stallo dinamico, Russia e Ucraina si stanno consumando entrambe, ma per entrambe il costo politico di accettare una pace è ancora superiore al costo di continuare a combattere. Qui in taglio basso, drone russo sugli 007 di Kiev, gli inviati USA al Cremlino in missione anche per il Golfo, e poi il Niño, l'ultima minaccia, altra ondata di caldo, cresce l'allarme per il fenomeno che rende più estremo il clima. E allora ci siamo, direi, a questo punto, però parliamone proprio di ambiente. Il Fatto Quotidiano mette la notizia in taglio alto. La Santa Sede vuole introdurre un nuovo peccato contro il creato per gli inquinatori complici dell'emergenza climatica. E anche qui la Chiesa è più avanti dei governi. Professore, allora di che cosa si tratta? È importante in particolare anche perché questo peccato ecologico, chiamiamolo così, è stato, viene introdotto, la proposta, da parte della Commissione Teologica Internazionale, che non è un organismo da poco, anzi ci sono fior di teologi dentro e in genere si occupa di dogmi. Questa volta invece, probabilmente anche, anzi sicuramente riallacciandosi anche alla Laudato Si di Papa Francesco, si sta occupando, beh, diciamo così, di creato, di casa del creato, di climate change. È peccato anche perché provoca morti. Ci spieghi meglio?
2: Sì, è una fotografia molto interessante di quello che sta accadendo ed è la dimostrazione di come, si parlava prima del titolo che diceva che la Chiesa è più avanti, la Chiesa ha sicuramente una straordinaria capacità, la Chiesa cattolica, di interpretare i segni del presente in anticipo e anche di cercare di fornire una cornice all'interno dei quali collocarli. È una, diciamo così, una teologia dinamica, ancor più che dogmatica. Infatti, come lei evidenziava, è stata la Commissione Teologica Internazionale che raccoglie il, potremmo dire, il meglio dei pensatori della teologia del cristianesimo di osservanza cattolica, che ha individuato, in linea con una serie di tendenze che ci sono all'interno del pontificato, l'idea di un peccato contro il creato, ovvero l'idea di una definizione in termini sanzionatori, in termini negativi, di quella che è la responsabilità umana, peraltro oggetto di negazionismo da parte di alcuni dei responsabili, rispetto alla trasformazione climatica e alla situazione sempre più drammatica che stiamo vivendo noi in generale, naturalmente, che stanno vivendo in particolare, come sottolinea di nuovo questo peccato contro il creato, i più poveri, una categoria a cui la Chiesa presta grande attenzione, da Papa Francesco al Papa Leone, quello attuale, che è, seppure, diciamo, dotato di una libertà anche dal punto di vista teologico rispetto ovviamente al pontificato precedente, sul nodo della crisi climatica e del collasso ecologico ha un'attenzione particolarmente significativa e che la mette in relazione da un lato con l'economia e dall'altro con i danni, i guasti che provoca per l'appunto alle fasce e alle categorie più deboli della popolazione mondiale. Dunque è un peccato contro il creato, ovvero contro la creazione divina, e questo naturalmente è un aspetto particolarmente rilevante dal punto di vista dogmatico, ma anche un peccato perché provoca dolore e sofferenza alle fasce più deboli della popolazione del mondo, che non riescono a trovare riparo, che non hanno la possibilità di sottrarsi a questo dramma che produce, come sappiamo, appunto rifugiati climatici, intensifica le situazioni di disagio e porta all'emigrazione ulteriormente forzata di una parte di popolazioni che vivono nei paesi in via di sviluppo. Dunque questa sanzione, questa definizione attraverso strumenti per l'appunto che sono teologici, ci racconta di come l'attenzione della Chiesa Cattolica, la sua moral suasion, sia particolarmente forte rispetto ad un tema che viviamo, ma rispetto a cui una parte dei decisori politici continua, di nuovo per usare un'espressione romana, continuano a fare i vaghi e a cercare di negare oppure di non prendere quelle decisioni che sono indispensabili, soprattutto sempre più urgenti e cogenti.
0: Varvello, ti chiedo una riflessione su questo. Perché argomento forte è quello dei migranti, tanto da essere, come dire, un cavallo di battaglia, e qui torniamo alle destre, la remigrazione, e non lo è invece in ottica elettorale la cura del pianeta, la conservazione del pianeta, neanche in un momento come questo che è evidente davanti agli occhi di tutti, con un'Europa che brucia e ha bruciato per tutta l'estate e continua a farlo sotto il sole feroce e con i cataclismi che le televisioni trasmettono dal Nepal a ovunque altro, ecco, perché non attecchisce nella coscienza degli elettori, nella consapevolezza, l'argomento climate change, conservazione del pianeta e quant'altro?
1: Ma probabilmente perché sull'immigrazione si possono dare delle ricette molto semplici e brutali, almeno come slogan, perché poi abbiamo visto immediate, se parli di remigrazione, li rimandiamo a casa loro. Quale sia la casa poi diventa già un po' più complicato da definire e da rendere concreta una cosa di questo genere, al di là della illegittimità in base ai diritto internazionale e anche in base all'umanità. Quindi direi che forse così io ti rispondo per come posso pensarla in questo personalmente, e quindi vedo che sull'immigrazione appunto le ricette sono facili, sono brutali, poi magari non si realizzano, ma questo è il nocciolo del populismo, dare risposte semplici a problemi complessi. Il problema del cambiamento climatico, che ci trasciniamo da decenni come allerta, è molto più complesso. Spero che almeno, credo che almeno tu parli di consapevolezza di fronte a questa emergenza ormai concretissima nelle nostre vite. Prima la consapevolezza ce l'ha data questa estate in tutta Italia, e credo che su questa consapevolezza almeno tacciano e taceranno, per non essere sbertucciati, coloro che negavano l'evidenza di un cambiamento climatico legato all'attività umana, oppure la derubricavano a cose che ci dicono i cinesi per danneggiare la nostra economia. Il problema del cambiamento climatico impone delle politiche strutturalmente diverse rispetto al passato, e questo vuol dire anche interessi enormi in gioco. Concludo, perché tutti i giorni leggiamo le notizie o raccontiamo le notizie dei bombardamenti di qui, dei bombardamenti di là, ma i danni ecologici che 4 anni di guerra in Ucraina con le distruzioni, la distruzione di Gaza anche soltanto in termini di inquinamento atmosferico, e quella nel Golfo, gli affondamenti di petroliere in certe zone, tra l'altro meravigliose, tipo le coste dell'Oman. Quindi è chiaro che è molto più complicato metterci mano. L'immigrazione, mandiamola a casa loro e il discorso sarebbe condizionale finito.
0: Guarda, ti ringrazio, perché davvero il senso è che fare una politica di molto lungo corso e scadenza, insomma, in termini di voti poi non riporta molto indietro. Allora andiamo a vedere Sole 24 Ore come apre: affitti brevi, in arrivo i limiti europei, riguarda il turismo, poi vi vedrete il servizio sui nostri telegiornali. L'altra notizia importante è Ex Ilva, lettere di licenziamento al via per 2500 lavoratori dell'indotto. Su questo anche naturalmente la Gazzetta del Mezzogiorno, il dramma di Taranto, chiusura dell'area a caldo da ottobre, l'allarme delle imprese AIG. L'apertura è un'altra: donne, lavoro e sicurezza, i migliaia a Bari per Meloni, la festa del governo siete voi. E qui c'è Repubblica che apre su questo: Meloni record senza riforme. E sempre con questa apertura l'Opinione: c'è ancora tanto da fare. Nel giorno del record di longevità del governo, le parole della Premier: riformista, festa mobile, se Parigi avesse l'Umer sarebbe una piccola Bari, Meloni festeggia il governo più longevo, in chiaroscuro non mollo, chi vuole ostacolarci non ha capito con chi ha a che fare. Questo è Libero: Meloni bis, non mi arrendo, non mi accontento, Giorgia apre la campagna elettorale. E così anche il Secolo d'Italia, e la storia continua. Professor Panarari, l'ha sentito il discorso di Giorgia Meloni? Che ne pensa? Dal suo punto di vista, naturalmente, quello della comunicazione.
2: È un calcio d'inizio della campagna elettorale, precisamente. Noi parliamo spesso di una campagna elettorale permanente, ma all'interno di questo, diciamo, rumore di fondo ci sono dei momenti particolarmente rilevanti, e questa festa, una festa, come dire, molto giusta, molto comprensibile, nel senso che il record di longevità della storia repubblicana è un record autentico che Giorgia Meloni può ascrivere appunto a un governo percorso da fibrillazioni, diventa però l'occasione per lanciarsi in una campagna elettorale, e la questa dimensione, questa spinta è stata particolarmente evidente anche da

0: punto di vista della prosemica, stiamo parlando del body language, della comunicazione corporale, della gestualità che adesso stiamo vedendo, dell'utilizzo della voce da parte della Presidente del Consiglio. Non è una novità, nel senso che già in altre occasioni l'abbiamo vista utilizzare momenti che... questo è un momento di festa per la verità, ma che avrebbero un'aura, una dimensione istituzionale in una chiave invece molto forte di marketing politico. E questo è stato il modo per lanciare il segnale della partenza, per mobilitare i suoi elettori che erano presenti e che sono andati a sostenerla, e anche probabilmente per fare un pit stop per cercare di riserrare le fila. Ha colpito naturalmente il ringraziamento a quella che lei ha chiamato la famiglia del centrodestra, che è particolarmente significativo in questa fase in cui, a proposito di record, non ci sono stati i record del coronamento delle riforme promesse in campagna elettorale, e uno dei nodi più problematici riguarda per l'appunto la nuova legge elettorale, il cosiddetto stabilo o Melonellum, a seconda dei punti di vista, perché le fibrillazioni tra le componenti della famiglia del destracentro sono appunto particolarmente rilevanti. Allora, questo riferimento serviva nuovamente a rinserrare le fila e a presentare un'idea di unità. Un altro elemento vero è questa idea della stabilità. Ora, il governo non ha ottenuto i risultati che voleva, la stessa Presidente del Consiglio lo ha evidenziato e lo ha ricordato. In uno in particolare si è scatenata la polemica con quello che è il vero tallone d'Achille della campagna elettorale del destra-centro, ovvero Futuro Nazionale. I cosiddetti futuristi hanno tappezzato, a proposito di marketing elettorale e politico, alcune vie di Bari, di manifesti invocando più sicurezza, più sicurezza, più sicurezza. Di nuovo un tallone d'Achille particolarmente rilevante. Il punto è che questo mancato conseguimento di alcuni punti ritenuti particolarmente significativi e particolarmente importanti per l'elettorato di destra, che ritorneranno naturalmente all'interno della campagna elettorale, hanno però un contrappeso, un contrafforte, che è la stabilità. Non a caso Meloni ha fortemente insistito su questo come risultato essenziale, e i tanti giorni che hanno superato anche il Berlusconi 2, in cui lei ha governato da Palazzo Chigi, confermano questa dimensione. Naturalmente la stabilità e la governabilità da sole non sono valori, perché richiedono
1: È così.
0: invece che ci siano una serie di policy. Però questo ci racconta anche di quello che forse è il vero appeal elettorale, ovvero Meloni è identificata dal suo
1: Professore.
0: elettorato come l'appiglio alla stabilità.
1: Chiudiamo come abbiamo aperto, no? Vero Marco Varvello, parlando di questo termine stabilità. Io vi ringrazio, grazie davvero. Oggi è stata una gran bella rassegna perché siamo riusciti a spaziare e approfondire allo stesso tempo. Grazie soprattutto a Marco Varvello e al professor Massimiliano Panarari. Grazie per averci seguito.
0: Grazie a voi.
1: Datemi ancora un
0: Grazie.
1: istante, volevo leggere l'apertura di Milano Finanza. Benvenuti al Sud, nei BTP e nei bond di Spagna e Grecia adesso si trova un rendimento extra. E poi le privatizzazioni Eni, ipotesi nuova tranche al posto degli extra profitti, e l'intervista a Montezemolo, il futuro del treno, così Italo può crescere in Germania. Questi i titoli di apertura, e abbiamo visti quasi tutti, quindi vi ringrazio, ringrazio i nostri telespettatori.
2: Niente ribaltoni o governi di palazzo, dice Meloni a Bari, mentre festeggia il governo più longevo di sempre. Le opposizioni nulla da festeggiare, intanto i sondaggi politici agitano i partiti. Witkoff e Kushner attesi a Mosca e a Kiev, Trump annuncia, portano una proposta per mettere fine alla guerra. Sul campo invece continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Annunciati 2.500 licenziamenti per l'indotto dell'ex Ilva. I sindacati chiedono un incontro urgente col governo, prorogato fino al 10 settembre il taglio delle accise sul gasolio. Parlava con la polizia chiusa nel bagagliaio dell'auto dell'ex Lorena Isceri, la donna uccisa sul viadotto della 1, da Federico Vella, che poi si è suicidato lunedì. L'autopsia. Presentato in concorso nella sezione Orizzonti a Venezia, La città dei vivi di Edoardo Gabriellini, dal libro di Nicola Lagioia sull'omicidio di Luca Varani. Calcio anticipo di Serie A, Como a valanga sul Genoa, vince 4-1 e per una notte è in testa alla classifica.

0: 4.02, ben trovati da Rai News 24. Apriamo questa edizione con la nostra ultima ora. C'è stata un'esplosione in una base militare nel dipartimento di La Paz. In Bolivia almeno 10 i morti, lo ha annunciato il ministro della difesa. L'esplosione si è verificata in un'area dove era stoccato materiale pirotecnico. Le cause sono ancora oggetto di indagine. Il governo Meloni è il più longevo nella storia della Repubblica. È un dato che accolgo con gratitudine e senso di responsabilità, dice la Premier, che è intervenuta alla festa della coalizione di governo a Bari. Gabriele Martelloni.
1: Non ho mollato mai e non intendo farlo adesso.
2: Al porto di Bari, sul palco allestito da Fratelli d'Italia per festeggiare il record di longevità del governo, Giorgia Meloni celebra il traguardo ma lancia anche la sfida verso le prossime elezioni politiche con l'ovvia ambizione di tornare a Palazzo Chigi. Ringrazia gli alleati, noi lo siamo per qualcosa, gli altri contro qualcuno, annota nel primo affondo contro l'opposizione, la più duratura della storia repubblicana, ironizza. La Premier rimarca come la più grande riforma di questi quasi 4 anni sia stata la stabilità e con l'obiettivo, afferma, di renderla strutturale, rilancia sulla nuova legge elettorale.
1: Vogliamo che chiunque vinca abbia i numeri per governare 5 anni. Significa niente ribaltoni, significa niente governi nel palazzo dopo il voto come vorrebbe fare il PD anche stavolta.
2: Un lungo intervento, quasi tutto incentrato sulla politica interna, nessun riferimento al rapporto incrinato con Trump, alla minaccia russa all'Europa o al sostegno all'Ucraina. Gli accenni alla situazione internazionale sono per rilanciare l'impegno sulla difesa. Nessun politico serio può dirvi che non è necessario rafforzarla, scandisce, e sulle conseguenze del blocco di Hormuz per assicurare nuove misure sul caro carburanti.
1: Vi annuncio che questa volta saranno più mirati, perché io non posso permettermi, noi non possiamo permetterci di spendere altri soldi per consentire a chi non ne ha bisogno o a chi viene a fare la benzina dalla Francia di avere lo stesso aiuto che ha un italiano che guadagna 1.200 euro al mese.
2: Annuncia anche l'estensione della ZES unica a tutta l'Italia, Meloni, e sulla sicurezza ribadisce, è la nostra stella polare in ogni suo aspetto, contrasto all'immigrazione irregolare, al fondamentalismo, con una stoccata a vannacci sul femminicidio, esiste come si uccide una donna perché vuole essere libera, puntualizza la Premier.
0: Dopo 1.413 giorni la maggioranza e le opposizioni fanno bilanci diversi e resta lo scontro sulla legge elettorale. Sentiamo Alberto Gioffreda.
3: Il presente è il traguardo della longevità, il futuro, le prossime elezioni politiche. Fratelli d'Italia rimarca il record di durata del governo è fissa nell'autunno del 2027 le urne. Non penso ci saranno scossoni in Parlamento, assicura Donzelli, su questo allineato con il leader della Lega Salvini, convinto che non ci sarà voto anticipato e che, seppur in un videocollegamento a singhiozzo, dalla festa di Bari ironicamente confida nella guida di Conte Schlein per vincere anche nel 2027. Sul concetto di unità e lealtà del centrodestra insiste anche Tajani da Forza Italia, non preoccupato dei sondaggi che danno il suo partito sorpassato da Futuro Nazionale. Da noi moderati si sottolinea l'importanza della stabilità.
4: C'è chi dice, e ogni riferimento è puramente casuale, ovviamente alla sinistra e al campo largo, che la stabilità non è un valore. La stabilità non è un valore. Andatelo a dire al 1.300.000 occupati a tempo indeterminato in più che in questi 4 anni abbiamo creato.
3: Una narrazione diversa dalle opposizioni, l'Italia piange, c'è scritto sullo striscione che Verdi e Sinistra porta davanti a Palazzo Chigi. I centristi di Italia Viva, Più Europa e Azione concordano sul fatto che ci sia poco da festeggiare. Meloni festeggia a Bari, a Taranto partono i licenziamenti, commenta Schlein, con il Partito Democratico che accusa gli italiani dopo 4 anni stanno peggio.
5: Ci chiediamo cosa ci sia da festeggiare, la benzina ha raggiunto il prezzo più alto dal 2022, il gas aumenta sempre di più. 6 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi per i costi della sanità. Questi sono i record del governo Meloni. Giorgia Meloni festeggia, l'Italia no.
3: Dal Movimento 5 Stelle anche Conte ragiona di futuro e indica nella primavera del prossimo anno le elezioni e assicura noi pronti con il programma già a settembre.
0: Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio Ovale, conferma la missione a Mosca dei suoi inviati Witkoff e Kushner e garantisce che Putin non ha intenzione di attaccare i territori della NATO. Da New York l'inviata Marzia De Giuli.
6: Dallo studio Ovale Trump irrompe nel dibattito europeo sul timore di tentativi di attacchi russi.
7: Putin's not looking to attack NATO territory.
6: Putin, io gli parlo, lo conosco molto bene, non ha intenzione di colpire la NATO. Il presidente americano conferma la missione dei suoi inviati di fiducia Witkoff e Kushner a Mosca e poi a Kiev nel giro dei prossimi pochi giorni, nonostante proprio alla vigilia del loro viaggio un drone russo si sia abbattuto sul quartier generale dell'intelligence a Kiev.
7: Steve Witkoff and Jared Kushner.
6: I due negoziatori porteranno, afferma Trump, una proposta per mettere fine alla guerra in Ucraina e sono fiducioso che andrà bene. Ostenta ottimismo anche sull'altra guerra il capo della Casa Bianca. Innanzitutto dice non bisognerebbe definirla una guerra, piuttosto un conflitto militare, minimizza, niente di che. E lancia un avvertimento a Teheran. Se non sarete intelligenti, vi ritroverete con uno stretto di Hormuz non più indispensabile. Nuovi oleodotti potrebbero aggirarlo. E ribadisce, l'Iran non avrà un'arma nucleare, glielo abbiamo impedito e presto potremmo colpire Pickax Mountain, la montagna a sud di Teheran, sito atomico protetto da 100 metri di roccia, dove gli iraniani avrebbero trasferito centrifughe e scorte di uranio arricchito. Sappiamo ogni cosa di voi, dove vi state muovendo in tutto l'Iran. Secondo indiscrezioni del sito di informazione Axios, Trump sarebbe di nuovo al lavoro a un piano per il dopoguerra in Medio Oriente.
0: La guerra in Ucraina. Zelensky propone una tregua reciproca degli attacchi aerei in occasione della visita degli inviati di Trump nelle due capitali. Intanto un drone russo c'entra a Kiev, la sede dei servizi segreti ucraini, poi le truppe russe hanno lanciato 4 attacchi nella regione proprio di Kiev. L'inviata a Odessa, Raffaella Cosentino.
8: Mosca porta l'attacco all'Ucraina nel cuore di Kiev con un drone Shahed che è riuscito a superare le difese aeree e a colpire la sede dei servizi segreti ucraini, l'SBU, causando il ferimento di alcune persone. È stato un tentativo fallito di assassinare il capo dell'intelligence ucraina Pokland. Allo stesso Pokland, Zelensky ha ordinato una rappresaglia simmetrica contro Mosca in coordinamento con i vertici dell'esercito. Questa è una grave escalation che richiede risposte risolute, tuona anche il ministro degli esteri ucraino Sibiha. Danneggiata dall'onda d'urto, la cattedrale di Santa Sofia, che si trova proprio davanti al palazzo colpito ed è patrimonio dell'UNESCO. Ormai da giorni Putin ha intensificato gli attacchi sull'Ucraina e in particolare sulla capitale e su Odessa, con continui bombardamenti di droni jet che viaggiano a 500 km l'ora e sono difficili da intercettare. Nell'ultimo massiccio attacco con 121 droni, di cui 101 intercettati, ci sono state vittime a Odessa e a Zaporizhia e diversi feriti.
0: L'agenzia russa TASS conferma nelle prossime ore la visita degli inviati in Russia di Trump, Witkoff e Kushner. Facciamo il punto con la corrispondente Eliana Mistretta.
9: L'arrivo nei prossimi giorni di Witkoff e Kushner a Mosca riapre la via del negoziato. Gli inviati di Trump andranno anche a Kiev. La notizia del loro ritorno in Russia ha già fatto accelerare questa mattina i guadagni della borsa di Mosca. Ad aprire la pace è stato lo stesso Putin. Un accordo con l'Ucraina è possibile. I contatti tra le nostre intelligence continuano, ha detto dal Forum economico orientale di Vladivostok. Per il presidente russo, però, a complicare il processo negoziale sono i recenti avvertimenti di Zelensky sui rischi che corrono gli aerei civili che sorvolano i cieli russi. Intanto cresce la tensione con Berlino. Per il ministro degli esteri Lavrov, il cancelliere Merz ha ambizioni militariste. Mosca ha annunciato misure di ritorsione in risposta alle accuse tedesche che giudica infondate. La prima decisa, ha detto Lavrov, sarà la chiusura delle sedi del Goethe Institute in Russia. Mentre Cremlino sostiene che Merz, per guadagnare consenso in Germania, compia passi bruschi, ma in maniera goffa. Non sarà la Russia, ha detto il portavoce Peskov, a ridurre per prima il livello dei rapporti diplomatici con Berlino.
0: In Danimarca, vertice tra i ministri di 5 paesi europei sulle politiche comunitarie per la gestione dei flussi. Sul tavolo accordi per la creazione di centri per migranti in paesi terzi, ma restano tanti gli interrogativi. Ci dice di più da Berlino l'inviata Romana Fabrizi.
10: Speriamo di trasferire i primi richiedenti asilo respinti in hub di paesi terzi già nel 2027, dichiara Botskov, il ministro danese per l'immigrazione. A Copenaghen riceve gli omologhi di Grecia e Olanda e i ministri degli interni austriaco Karner e tedesco Dobrindt per capire se potrà essere pronto entro l'anno il primo centro di rimpatrio per migranti fuori dall'Europa. Modello già indicato da singoli paesi, l'Italia con l'Albania, la Gran Bretagna con la proposta del Ruanda, poi tramontata. Nei nuovi centri verrebbero mandati solo gli immigrati irregolari a cui è stato già negato il permesso di soggiorno, e questo è il primo progetto proposto da 5 nazioni europee insieme, decise a dare una svolta alla politica migratoria dell'Unione. L'accordo con i paesi partner dovrebbe essere firmato entro fine 2026, dice il tedesco Dobrindt. Si parla di Uganda e Ruanda per strutture fino a 10.000 posti. Molte rimangono però le questioni aperte. Amnesty International denuncia il rischio che diventino solo centri di detenzione arbitraria. Se ne discuterà ancora in un incontro a Monaco a settembre. Fondamentale sarà poi il Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre.
0: È dedicato all'attualità internazionale il messaggio del presidente Mattarella per la giornata di apertura del forum Ambrosetti a Cernobbio. Bisogna difendere e aggiornare l'ordine internazionale e l'Unione Europea, scrive il capo dello Stato, da guerre e politiche di potenza. Nessun beneficio, ma un ritorno a epoche passate. Francesco Accardo.
11: Basterebbe analizzare i costi umani, politici ed economici delle guerre, del disordine internazionale, per concludere che conflitti e politiche di potenza non portano alcun autentico beneficio né ai presunti vincitori né ai soccombenti. È un'analisi dell'attualità internazionale, quella di Sergio Mattarella, nel messaggio per l'apertura del forum Ambrosetti a Cernobbio. Per il capo dello Stato, quella attuale è una fase di transizione tra un ordine mondiale dichiarato morto e un altro che ancora non si intravede. Ma mentre le sfide globali, dal clima all'intelligenza artificiale, richiedono cooperazione tra stati, tornano ad affacciarsi politiche di potenza, pretese predatorie sulle risorse che ci riportano all'epoca coloniale, logiche di corto respiro che archiviano i benefici del multilateralismo nato dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale. L'ordine internazionale, dunque l'appello di Mattarella, va salvaguardato, anche se certamente aggiornato alla realtà di oggi, così come aggiornati con urgenza devono essere i meccanismi dell'Unione Europea per garantire tempestività nelle decisioni e poter giocare un ruolo propositivo sulla scena globale. Il contesto internazionale, avverte il capo dello Stato, non consente indugi, serve un chiaro percorso di azione perché tra gli Stati torni la cooperazione pacifica in un quadro giuridico e istituzionale condiviso.
0: Mini proroga fino al 10 settembre per il taglio delle accise sui carburanti, i cui prezzi continuano ad aumentare con ripercussioni anche sui voli. Record per il gasolio anche negli Stati Uniti. Raffaele Cappuccio.
12: Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio. Per il decreto ministeriale si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento sarà finanziato con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Con i prezzi dei carburanti al distributore di nuovo ai massimi storici, l'esecutivo punta ora a interventi mirati. Per questo motivo sarà convocato un Consiglio dei Ministri la prossima settimana. L'obiettivo è concentrare le risorse su famiglie a basso reddito, ceto medio e imprese, come conferma anche il ministro Tajani da Cernobbio. Intanto crescono ancora i prezzi dei carburanti. Sulla rete autostradale, per esempio, il prezzo medio self per il gasolio è arrivato a 2,23 euro. Capitolo gas. Il gruppo di coordinamento istituito dall'Unione Europea per valutare il mercato del gas naturale ha rilevato che le riserve di gas si attestano in questo momento intorno al 65% della loro capacità. La situazione è sotto controllo, ma non ancora sufficiente. L'obiettivo minimo è raggiungere il 90% entro il 1 novembre. Il gasolio tocca poi un nuovo record anche negli Stati Uniti. Per la prima volta si è arrivati infatti a una media di 5,85 dollari al gallone. In questo quadro persiste anche il problema del prezzo del cherosene per gli aerei. Compagnie come Ryanair hanno infatti già annunciato la riduzione di circa 10.000 voli nella programmazione invernale.
0: L'ex Ilva spedite 2.500 lettere di licenziamento per i lavoratori dell'indotto dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono un incontro urgente con il governo. Ci auguriamo una proposta da una cordata italiana, invece è il commento del ministro per le imprese e il Made in Italy Adolfo Urso da Cernobbio. Il servizio è di Angela Mauro.
13: Spente le luci dei giochi del Mediterraneo, l'avvertenza Ilva torna a proiettare la sua ombra su Taranto. Sono partite oggi le procedure di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Atto estremo e doloroso, spiega il presidente dell'associazione Indotto Nicola Convertino, scaturito dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura dell'area a caldo a fine ottobre. 28 lettere di risoluzione del contratto, tante quante sono le aziende interessate, arriveranno nelle cassette postali degli operai impiegati nelle aziende legate all'acciaieria commissariata.
14: Il governo ora deve impegnarsi, la Meloni deve impegnarsi, vanno bloccati i licenziamenti e va fatto quello che non è stato fatto fino adesso, va costruita una prospettiva.
15: Il governo, che oramai è l'unico soggetto che può decidere di dare o meno continuità produttiva a quegli impianti, sta decidendo di non decidere.
16: Noi non vogliamo parlare di chiacchiere, vogliamo sapere quali sono le soluzioni da parte di questo governo per mettere in sicurezza tutti i lavoratori diretti, degli per l'amministrazione straordinaria del sistema degli appalti.
13: Una mossa che scalda la temperatura in vista dell'incontro con aziende e sindacati convocato dal governo a Roma martedì e in vista dell'udienza di mercoledì sulla richiesta di sospensiva del provvedimento di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento tarantino. Da Cernobbio il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso spera in una proposta vincolante da parte della cordata italiana interessata all'Ilva. Finora gli unici gruppi ad averla presentata sono l'indiano Jindal e il fondo americano Flux.
0: Via libera al piano di ristrutturazione di Volkswagen, previsti fino a 100.000 posti di lavoro in meno nell'arco di 5 anni. Facciamo il punto con la corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
17: È un cupo ritorno al lavoro per i dipendenti della Volkswagen. Ai cancelli di Wolfsburg pochi hanno voglia di parlare. Il futuro qui è a rischio per tutti, dice lui. Spero che i dirigenti stiano facendo la cosa giusta, aggiunge un altro. Il Consiglio di Vigilanza ha approvato il drastico piano di risanamento presentato dall'amministratore delegato Blume, già respinto a luglio. Ma Blume ha minacciato di sottoporlo al voto degli azionisti in un'assemblea generale straordinaria, uno strappo senza precedenti per il gruppo. Ora si tratta di capire se ci siano garantiti per i lavoratori. A prima vista si tratta di un piano lacrime e sangue. 50.000 esuberi a livello globale entro 2030, oltre alle 50.000 uscite già in corso. La dismissione del marchio Seat e l'ipotesi di chiusura di 4 stabilimenti in Germania. Con il settore auto in declino, altri semiconduttori, droni, contribuiscono alla performance economica migliore del previsto. Gli analisti alzano le stime per il 2026 dello 0,6%. Il PIL quest'anno dovrebbe attestarsi all'1,4%.
0: Sugli affitti brevi arriva la stretta dell'Unione Europea. Stop a locazioni turistiche nelle zone di stress abitativo. Pronto il testo della proposta che Bruxelles presenterà la prossima settimana. Il servizio è di Camilla Nata.
18: Un criterio comune per tutti gli Stati membri che dovrebbe individuare zone considerate sotto stress abitativo. Bruxelles interviene così sul mercato sempre più diffuso degli affitti brevi nelle città dove ormai le case costano troppo. Secondo la bozza, gli affitti brevi in aree considerate sotto stress abitativo possono aggravare la domanda di alloggi, riducendo la disponibilità di case per uso primario e alimentando pressioni e inflazioni su canoni e prezzi. Le autorità nazionali e locali potranno dunque adottare misure per limitare l'impatto delle locazioni di breve durata per introdurre restrizioni. I governi dovranno dimostrare che l'attività degli affitti brevi ha inciso negativamente su disponibilità o accessibilità degli alloggi per almeno 3 anni di seguito. Esclusi gli affitti di breve durata della prima residenza, in quanto non sottraggono abitazione al mercato a lungo termine. La bozza dell'Affordable Housing Act contiene dunque la proposta di regolamento che verrà presentata il 9 settembre. La Commissione riconosce che le limitazioni agli affitti brevi non sono una soluzione strutturale alla carenza di alloggi e dovrebbero comunque essere accompagnate da misure per aumentarne l'offerta. Nuove costruzioni, ristrutturazioni e anche il recupero degli immobili vuoti.
0: I rincari conseguenti alle guerre costringono molte famiglie a ridurre il cibo in tavola, mentre cresce il problema dell'accessibilità alimentare sia in Italia sia in Europa. Lo sostiene il Centro Studi Divulga. Paolo Mancinelli.
19: Una famiglia su 10 non riesce a portare a tavola un pasto proteico con carne o pesce ogni 2 giorni. E non stiamo parlando di un remoto paese fragile, ma di una povertà silenziosa e strisciante che si consuma vicino a noi. Il 31% degli italiani, dice il centro studi di Vulga, ha ridotto la spesa alimentare sia in termini di quantità che di qualità, e le cause, ormai è chiaro, sono riconducibili alle tensioni internazionali che hanno spinto in alto i prezzi, dai carburanti ai fertilizzanti e così via, fino alla catena alimentare. Di povertà alimentare in Italia, ribadisce lo studio, soffre una persona su cinque tra le fasce a basso reddito, con più del

0: 2% della popolazione che vive in una condizione di moderata o grave insicurezza alimentare. Nel 2025 oltre 550.000 famiglie non sono riuscite a sostenere le spese alimentari in alcuni periodi dell'anno, dato che peggiora se consideriamo le persone che vivono sole. Il cibo sugli scaffali ancora non manca, ma il problema dell'accessibilità economica allinea l'Italia alla tendenza europea, dove la media delle famiglie che non riescono ad accedere a un pasto proteico con regolarità è dell'8,5%. Una progressiva rinuncia in una crisi di cui ancora non si intravede la fine.
1: In Germania le elezioni in Sassonia-Anhalt. Per la prima volta nella storia del dopoguerra un partito di estrema destra potrebbe ottenere la maggioranza assoluta. Emma Farnene ha incontrato il leader Ulrich Siegmund e i loro sostenitori. Vediamo il reportage da Magdeburgo.
2: Gli insulti, come una litania, AfD è sterco. Devono passare di qui i loro sostenitori davanti a chi non li vuole. Il comizio a pochi metri, in fila per un suo autografo. In mano lo Spiegel, che lo definisce l'uomo più pericoloso della Germania. Ora sulle magliette di tutti, oltre a remigrazione, uno degli slogan. Seduti, i delusi dagli altri partiti, quelli che qui lo voteranno in massa. Prima votavo CDU, dice uno di loro, ora AfD. Tra una birra e l'altra, un'altra donna ci dice: non sono nazista né estremista di destra. Poi aggiunge: vorrei riparassero le scuole, il sistema sanitario. Qui i pensionati rovistano tra la spazzatura. Famiglie, anziani, chi non ha più un lavoro, chi lo cerca e non lo trova. Chi vede nell'immigrazione il male della regione. Li abbraccia tutti lui, Ulrich Siegmund, che alla stampa assicura: nessuno che rispetta qui la legge ed è regolare deve preoccuparsi. Sulla politica estera dice: occorrono buoni rapporti con tutti, anche con la Russia. E gli chiediamo, anche se ha invaso l'Ucraina, devo agire nell'interesse della Germania e questo è poter acquistare di nuovo materie prime a buon mercato dalla Russia. Più in là lo aspetta una centinaia, come una rockstar.
1: La Gran Bretagna, ancora guai per Nigel Farage, al centro di un'inchiesta giornalistica per corruzione nei fondi a Reform UK, sua creatura politica di ultradestra e populista che a Birmingham celebra il suo congresso. La corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
3: Il congresso annuale di Reform UK si apre all'insegna dello scandalo sui finanziamenti illeciti e dell'asse tra Farage e il delfino dell'estrema destra francese Bardella. Stop the boats forever. I due leader hanno firmato un memorandum di intesa anti-migranti. Bloccare i passaggi dei gommoni dal canale della Manica in 24 ore, promette Farage, che sui temi xenofobi ha costruito la sua politica. Ma una nuova tempesta riguardo i donazioni illegali è stata scatenata dall'inchiesta sotto copertura di Channel 4. Farage incontra un giornalista che si presenta come il figlio di un finanziatore americano che offre 500.000 sterline per il partito. Il leader ultranazionalista suggerisce di aggirare la legge che vieta le donazioni provenienti da soggetti stranieri. È una montatura, non prendiamo soldi sporchi, ha ribattuto Farage. Ma la polizia è pronta ad indagare. Farage è già sotto indagine per una donazione di 5 milioni di sterline dall'imprenditore americano delle criptovalute Harborn. Erano per la sicurezza personale e dunque non andavano dichiarati, la difesa del leader.
4: If they find me guilty, they find me guilty. I'm not filling in a piece of paper.
1: Ora la cronaca, il drammatico femminicidio-suicidio lungo la A1 nel Fiorentino. La Procura di Firenze ipotizza la premeditazione. Frida Zampella.
5: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura. Mamma mia, scusate, non ce la faccio.
2: La casa di Federico Vella, nella zona del Galluzzo, è al piano terra di una piccola costruzione in un condominio tranquillo. La siepe ben tagliata, i fiori, le persiane delle finestre aperte. Da questa casa è uscito per andare ad aggredire Lorena Isceri, per metterla nel bagagliaio della sua auto e poi gettarla giù da un viadotto della 1.

0: stato.
1: In un video della bodycam della polizia pubblicato dal quotidiano La Nazione si vede e si sente un agente che cerca di dissuadere Federico da gettarsi anche lui dal viadotto.
2: Te lo chiedo, vai dalla collega, ascolta. Fede, Fede, guarda, ti sta supplicando.
1: Non ci riuscirà, il corpo cadrà 25 metri più in basso, vicino a quello di Lorena. Lunedì è stata fissata l'autopsia per entrambe le salme, servirà a chiarire se Lorena sia morta per la caduta dal viadotto o prima.
3: Il cinema a Venezia, ripercorriamo la terza giornata della mostra con Lorenzo Di Las Plazas.
4: Se c'è un ideale filo conduttore che unisce i film più in vista della terza giornata della mostra, questo è la psicologia con risvolti di psichiatria. Jeffrey Rush, per esempio, eccolo sul tappeto rosso, interpreta uno psichiatra che ha in cura un veterano del Vietnam nel film in concorso Mr. Nelson di Jokeil People.
5: Why did you kill people?
4: Di Shinya Tsukamoto. La storia vera di Allen Nelson, che, partito per la guerra col mito del soldato eroe, imparò a convivere con l'idea di uccidere anche i civili. È tutto ambientato in un reparto di neuropsichiatria adolescenziale, invece il film A Place to Heal di Cedric Kahn. L'ospedale qui diventa un microcosmo della società contemporanea dove l'adolescenza è osservata, laddove le sue ferite diventano più visibili. Per realizzarlo, registi e attori hanno passato molto tempo insieme ai veri pazienti per capire il loro mondo e quello degli operatori sanitari. Il lato ossessivo dell'uomo che indossa la propria professione come fosse una maschera è la caratteristica dei film di Paul Schrader. Il regista americano a Venezia porta fuori concorso The Basic of Philosophy, in cui un uomo razionale e disciplinato vede crollare la sua facciata esistenziale quando riemerge dal passato la vittima di una sua grave trasgressione. La solitudine, il disagio e quella zona oscura nella quale fragilità e violenza possono incontrarsi sono raccontati in La città dei vivi, che passa nella sezione Orizzonti. Il film, diretto da Edoardo Gabriellini, tratto dall'omonimo libro di Nicola Lagioia, focalizza sulla vita del 23enne Luca Varani, prima che fosse barbaramente ucciso da Manuel Foffo e Marco Prato, in un delitto che nel 2016 sconvolse l'Italia.
6: Chiamatemi padre, per favore.
3: Il calcio anticipo di Serie A, Como a valanga sul Genoa, vince 4-1 e per una notte è in testa alla classifica. Vediamo i gol con Davide Vannucci.
7: Una notte in testa solitaria alla Serie A, ed è una prima assoluta, per il Como, che travolge il Genoa a Marassi, malgrado il vantaggio iniziale del rossoblù, con il neoacquisto Osmaic, che raccoglie l'assist di Colombo. I lombardi pareggiano dopo pochi minuti con un destro dalla distanza di Baturina. Il ribaltone è dietro l'angolo, lo firma Diao con un sinistro al volo. Il tris è di Nico Paz, lanciato da Couto, controllo col mancino, tiro col destro sotto la traversa. Il poker arriva nella ripresa con la seconda rete personale di Diao su assist di Moise Kean. Davanti alla TV, Fabregas assisterà ad una giornata di duelli d'élite, a partire dalla sfida del 18 a San Siro tra Inter e Napoli. Allegri, senza McTominay ma con De Bruyne, non vuole perdere ulteriormente terreno da Kivu, che è a punteggio pieno e si affida ancora a Pio Esposito accanto a Lautaro. In serata si incrociano due squadre dal percorso netto, Roma e Atalanta, partita del cuore per Gasperini in un Olimpico vestito a festa. Nel pomeriggio invece al Franchi la Fiorentina affronta il Torino, entrambe vogliono assolutamente lasciare quota zero.
3: Mi ha raggiunto in studio Eugenio Francesconi, seguiamo la rassegna stampa.

Buongiorno e ben trovati alla rassegna stampa di Rai News 24, l'intervento della Premier Giorgia Meloni a Bari alla kermesse della maggioranza e di Fratelli d'Italia domina tutte le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, con quotidiani che hanno scelto alcuni passaggi dell'intervento della Premier e ne hanno poi sviluppato analisi, commenti e interviste. Non c'è soltanto però l'intervento della Premier, perché troviamo anche altre notizie dalla cronaca alla presenza di Vannacci a Cernobbio, che ha scatenato anche lì alcune defezioni dell'ultimo minuto, vedasi Calenda. Ma andiamo con ordine, andiamo a vedere le prime, partendo dal Corriere della Sera. Una riforma anti-ribaltoni, questo è il virgolettato ripreso dal quotidiano di Via Solferino. Si riferisce la Premier alla nuova legge elettorale per dare stabilità, così nelle intenzioni, e la sfida alle opposizioni al suo interno.

0: Ricordiamoci il discorso del ballottaggio sul tavolo. La Premier, il record di longevità, oltre 1400 giorni, rilancia, non mollerò mai, e la visione è quella al bis. L'annuncio sul caro benzina, poi aiuti a chi ha bisogno. Finora il taglio delle accise ha interessato tutti quelli che si recavano alle pompe di benzina e di diesel, soprattutto di diesel. Ora il governo studia una misura che sia un po' più focalizzata per aiutare il ceto a redditi più bassi. La fotonotizia centrale invece è l'altra notizia della giornata, il colpo che Mosca è riuscita a mettere a segno a Kiev, ha colpito il palazzo dove c'è il capo, gli 007 di Kiev, appunto, un colpo che ha scatenato l'ira di Zelensky, ha detto ci sarà una rappresaglia, ci vendicheremo, lo vedete riportato anche qui dal Corriere della Sera, e però c'è anche, ci sono anche le parole di Donald Trump, abbiamo un piano di pace, infatti Witkoff e Kushner sono diretti a Mosca, che ha confermato questa visita. Putin non più di due giorni fa ha detto c'è la possibilità, c'è uno spazio di trattativa per raggiungere un accordo con Kiev, vedremo insomma se questa è finalmente l'apertura che da tanti anni ormai aspettiamo per una conclusione di questo conflitto. Per quanto riguarda invece, torniamo in Italia per le notizie dal nostro paese, Cernobbio, l'importante intervento del Presidente della Repubblica Mattarella, l'Europa sappia giocare le sue carte, ha detto prevalga la convivenza pacifica, le politiche di potenza non portano benefici, questo il severo monito di Mattarella all'apertura del forum. Ambrosetti, il capo dello Stato, ha messo in guardia dal ritorno della forza nelle relazioni internazionali, lo abbiamo visto da Occidente a Oriente, in questo mondo, in questo 2026 e negli ultimi anni, a rischio le prospettive dell'economia globale e l'ordine multilaterale è minacciato proprio quando sarebbe più necessario e l'Europa deve poter giocare le proprie carte, quindi un ennesimo incitamento del capo dello Stato all'Europa affinché tiri fuori il proprio animo migliore, le proprie forze. Vediamo anche la cronaca però in prima sul Corriere, l'SMS dell'ex dal viadotto, tua figlia Lorena è morta, è scritto, queste le parole comunicate dall'assassino alla madre, e ci sono poi le immagini che abbiamo visto circolare, abbiamo visto anche nel servizio con la poliziotta in ginocchio, il tentativo dei vigili del fuoco di dissuadere il ragazzo che poi aveva poco prima buttato di sotto la sua ex, addirittura l'assassino appoggiato al parapetto diceva sparami, voleva farla finita, e il tragico epilogo purtroppo lo conosciamo. Partito di Vannacci, sono due le inchieste, si muove anche la procura ordinaria per la legge Scelba e poi anche la procura militare, lo abbiamo raccontato la notte scorsa, e il chiarimento su quelle che dovevano essere effettivamente due inchieste. Vedremo anche l'intervento di Vannacci intervistato dai quotidiani più avanti. Queste le principali scelte, dunque, dicevamo, del Corriere. Vediamo insieme anche Repubblica. Meloni, record senza riforme, e critico il quotidiano contro sulle parole della Premier da Bari, che festeggia con un comizio, con quel comizio, 4 anni di governo, il governo più longevo, non ho mollato e mai mollerò, così la Premier, tutti i problemi addossati agli esecutivi precedenti, critica Repubblica, silenzio sul rapporto con Donald Trump e Ucraina. Opposizione che rilancia, stiamo peggio di prima. Vediamo anche qui Vannacci a Cernobbio, accuse me ne frego e i suoi intanto vengono visti a raduno nazista. Val d'Itare invece, l'intervista ve la segnalo perché cambia totalmente argomento, ma parla di più fondi per fronteggiare l'emergenza caldo in vista della riapertura delle scuole. C'è anche spazio per questa indagine su Epstein a Roma, perché sugli italiani nei file sono stati chiesti agli Stati Uniti gli atti segreti dalla procura, dunque anche una propagine degli Epstein Files, appunto, sta raggiungendo la capitale. Drone russo sugli 007 di Kiev, queste sono le immagini del palazzo colpito, il direttore non è stato ferito e a lui è stato incaricato da parte di Zelensky la rappresaglia da compiere insieme all'esercito ucraino. E poi vedete anche qui il caso con Federico Vella, che ha buttato di sotto prima Lorena e poi ha deciso di farla finita gettandosi anche lui dal cavalcavia, le immagini drammatiche di questo ennesimo femminicidio. Queste le principali scelte dunque di Repubblica. Vediamo insieme anche il Messaggero. Meloni rilancia una legge elettorale contro i ribaltoni. L'idea è quella di mutuare le parole della Presidente del Consiglio subito dopo le elezioni, in base a chi ha vinto, gli italiani sappiano qual è la coalizione, quali sono i partiti e soprattutto qual è l'indicazione del candidato premier, che a quel punto però di fatto, almeno nelle intenzioni, svuoterebbe i poteri del capo dello Stato, dalla scelta appunto del Presidente del Consiglio, che dovrebbe cercarsi la maggioranza. Insomma, bisogna trovare una mediazione su questo e in ogni caso l'idea è quella di stabilità, una delle parole più riportate anche dai quotidiani per quanto riguarda l'intervento di Bari. C'era anche sullo sfondo, tra l'altro, della grafica della kermesse. La trattativa disperata, questo è uno stralcio, un fotogramma delle immagini riprese da un telefonino degli ultimi istanti nel tentativo disperato di evitare che si gettasse Federico Vella, dove aveva già gettato la compagna Lorena di 45 anni. Vediamo insieme anche le parole del Presidente della Repubblica a Cernobbio in apertura, Europa osteggiata e invidiata perché contro le visioni predatorie del mondo, i nostri valori sono saldi, difficili da imitare nel resto del mondo, ma fanno invidia perché sono il futuro. Il drone è poi sulla sede degli 007 a Kiev e trova spazio anche qui sulla prima del Messaggero. Principalmente queste sono le scelte del Messaggero. Vediamo la Stampa. Meloni da Bari lancia 3 sfide, discorso per il record di longevità del governo, oltre 1400 giorni, lo abbiamo detto, apre la lunga corsa al voto dell'anno prossimo. Temi solo sull'Italia, ignorata la politica estera con la difficoltà e il rapporto con Donald Trump su tutti, una delle critiche che sono state fatte più che altro dalle opposizioni. Per quanto riguarda appunto le posizioni di Calenda, che ha tra l'altro deciso di non andare a Cernobbio proprio per la presenza di Vannacci e di Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle, vi farei sentire proprio le loro parole.
1: Non solo di politica estera, penso al rapporto con Trump, ma soprattutto di non riuscire a far accadere le cose sull'energia, sui salari. È una situazione drammatica sulla politica industriale, sulla sanità.
2: Non ha fatto nulla per gli italiani, può festeggiare, certo, in compagnia delle industrie militari. Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere.
0: Questi dunque i principali interventi di critica da parte delle opposizioni all'intervento della Premier Giorgia Meloni da Bari, che comunque campeggia su tutte le prime pagine dei quotidiani con i vari tagli che stiamo sviluppando. Vi segnalo sulla Stampa però, oltre alle notizie che vedete in grande risalto, la siccità e il Niño che sta influenzando il clima del pianeta, potenziato dall'emergenza climatica, e anche qui il drone russo sugli 007 di Kiev, l'intervista al sindaco di New York De Blasio, che lancia lì, dice: i Dem ora diventino i nuovi populisti. Andiamo a vedere qualche istante, qualche dettaglio in più di questa intervista che troveremo a pagina 7 della Stampa di oggi. Alla domanda davanti agli imprenditori di Cernobbio, in un incontro a porte chiuse, ha descritto un'America disperata, perché c'è un senso di smarrimento, risponde, immenso, il ex sindaco di New York. Dice, dovuto in larga parte alle trasformazioni tecnologiche, gli Stati Uniti sono stati investiti molto più di quanto si è sentito qui in Italia dalla novità, se si può dire così, dirompente dell'intelligenza artificiale, che ha generato un livello di paura mai visto. C'è la sensazione tangibile di perdere il posto e il proprio stile di lavoro, e il proprio stile di vita. In una democrazia è intollerabile che i cittadini non abbiano alcun controllo sugli sviluppi di questo genere. Dunque la Stampa insiste sul tema. Pensa che le aziende della Silicon Valley abbiano accumulato troppo potere? Sì, sproporzionato e da troppo tempo. Oggi la situazione della sfida sfida l'esistenza stessa della democrazia. Il dibattito pubblico è passato da una timida ammirazione a una diffidenza profonda. Nel passato, per chi restava indietro, c'erano alternative. Ora no, ma le persone iniziano a ribellarsi organizzando campagne per cancellare applicazioni come ChatGPT e i governi devono fare e intervenire in fretta. Ricordiamo l'AI Act dell'Europa, che è stata la prima regolamentazione al mondo sull'intelligenza artificiale, mentre invece gli Stati Uniti con Donald Trump hanno deciso per l'esatto opposto, ovvero lasciare mano libera completa e assoluta con tanto di finanziamenti federali. per sviluppare l'intelligenza artificiale. Per quanto riguarda invece la politica, c'è il tema dell'AfD con le elezioni di domani, che saranno dirompenti per il risultato. Si immagina, si prevede un AfD tra il 42 e il 45%. Ebbene, il vecchio continente rischia un'avanzata degli estremisti? Osservando i liberali in Canada, i laburisti in Gran Bretagna che governano, i socialisti in Francia o i socialdemocratici in Germania, negli ultimi tre decenni emerge un errore comune: l'essere apparsi più vicini alle élite urbane che ai lavoratori. Questo distacco ha lasciato uno spazio enorme che la destra radicale ha saputo occupare. L'immigrazione è solo un sintomo, non la radice del problema. Il cuore della questione è aver perso la connessione vitale con la classe operaia. I partiti progressisti, che un tempo lottavano a viso aperto per i lavoratori, godevano di una lealtà inscalfibile. L'abbandono di quelle battaglie campali ha allontanato gli elettori storici, spingendoli verso forze populiste. I progressisti europei devono tornare a proporre una visione economica coraggiosa a favore di cittadini comuni. Diceva appunto delle forze populiste che hanno raccolto questo disagio. Bene, a proposito di quello che veniva scritto in prima, dobbiamo diventare noi i nuovi populisti, così dice ovviamente i progressisti, in questo caso americani, ma più in generale le forze progressiste dell'Occidente, non in senso divisivo, razzista o riduttivo, ma mettendo in campo un'agenda economica radicale e coraggiosa, capace di entrare nella quotidianità delle famiglie, ovvero che le possono sentire non solo nelle tasche, ma anche nella certezza di un futuro più stabile. L'obiettivo non è vincere le elezioni, ovviamente è vincere le elezioni, ma è riscrivere il patto sociale e sanando le divisioni e ponendo rimedio a decenni di promesse mancate. Questo per quanto riguarda l'intervista a Bill de Blasio, ex sindaco di New York, lo ricordiamo a pagina 7 della Stampa, che si sviluppa anche su altri temi, e vi invito alla lettura. Torniamo sulle prime con Avvenire, Orgoglio e Giudizio, per quanto riguarda sempre l'intervento della Premier Meloni a Bari, che rivendica i risultati di governo. A centropagina le elezioni in Sassonia, con l'AfD che tenta il colpo, potrebbe arrivare a governare senza dover fare una coalizione, ovvero da sola, se raggiungesse la maggioranza assoluta. E anche però c'è il tema dell'ILVA, perché partono 2.500 licenziamenti, c'è un tavolo a Palazzo Chigi martedì previsto con i sindacati, l'iniziativa però è di 28 aziende e l'indotto è la prima vittima dell'ILVA e della crisi dell'acciaio a Taranto. Il Fatto Quotidiano: Meloni festa con danni, frenano pure i consumi, così critico il Fatto Quotidiano nei confronti della Premier e l'intervento a Bari. In taglio alto invece Kiev, i russi centrano i servizi e gli 007 si sparano tra loro. Gli 007 ucraini sono stati visti litigare, si fa per dire, tra il servizio interno e il servizio esterno, in una vera e propria sceneggiatura da film. Il Domani, doppia apertura, Meloni festeggia, l'Italia piange, che è lo slogan che ha srotolato anche AWS in piazza. E poi anche qui la grande paura, la AfD: domani faremo la storia in Sassonia-Anhalt, i neonazi sono avanti. Vediamo il Manifesto: cattivissima me, anche qui critico l'intervento della Premier Meloni a Bari. E anche qui Kiev, i raid sui servizi spaventa gli Stati Uniti, perché è un salto di qualità nella guerra in Ucraina. Il Riformista: festa mobile, se Parigi avesse l'Humer sarebbe una piccola Bari, così il Riformista per l'intervento della Premier a Bari. E qui il dubbio, perché c'è l'intervista a pagina 3 che vedremo al generale Vannacci, il diktat: basta armi a Zelensky, sì alla migrazione. Cosa ha detto? Lo vediamo rapidamente nell'intervista, uno stralcio. Il nostro programma economico non è moderato, anche se potrebbe sembrarlo, come viene fatta la domanda. È serio e realista: meno tasse e burocrazia, regole stabili, tutela delle imprese, energia a costi competitivi attraverso un mix senza tabù, dal nucleare alle fonti fossili, green, non se ne parla neanche. Su Unione Europea, NATO e Euro non facciamo né religione né propaganda, nessuna uscita improvvisata, ma ogni vincolo e alleanza deve servire all'Italia. E poi la critica alla Premier: in questi 4 anni la svolta promessa si è vista poco, su tasse, immigrazione e Green Deal, politica estera, rimasta troppa continuità con l'agenda Draghi. Il tema chiaramente si sviluppa meglio a pagina 3 del Dubbio di oggi. Andiamo a chiudere la rassegna stampa con la rapida carrellata dei quotidiani centrodestra, che ovviamente celebrano le parole della Premier a Bari. La sfida di Meloni: non mollerò mai. Vedete poi anche Il Secolo d'Italia, ancora più celebrativo, 1413 giorni di record, Meloni non molleremo, il giudizio degli italiani ci rende fieri. E poi vado a chiudere con Libero: Meloni bis, non mi arrendo e non mi accontento. Giorgia apre la campagna elettorale. E per la rassegna stampa è tutto. Ora spazio ai nostri approfondimenti, le notizie con il telegiornale sempre in diretta, tornano alle 5, restate con noi.

0: Noi stiamo vivendo una situazione alla quale non dovremmo assolutamente abituarci, non dovremmo assuefarci. È una situazione di guerra, quella della guerra scatenata 4 anni e mezzo fa dalla Russia contro l'Ucraina. È una guerra che tutte le persone di buona volontà si augurano che finisca al più presto. E quindi l'impegno comune deve essere quello di favorire ogni possibile soluzione di questo sciagurato e dolorosissimo conflitto nel cuore dell'Europa. Come farlo? Possiamo ritenere, dopo 4 anni e mezzo di guerra, di perdite, di lutti, di distruzioni, che la soluzione possa essere ancora ricercata sul piano militare? A me sembra di no, francamente. Contrariamente a quello che pensa viceversa la Russia, che insiste nel prosieguo di una campagna militare che in realtà si è trasformata in uno stallo militare. Quindi bisogna rinvigorire, se possibile, con ogni possibilità, con ogni energia, l'opzione diplomatica, l'opzione negoziale. Ma per farlo noi abbiamo bisogno di una disponibilità che ci sia dai due lati, dal lato russo e dal lato ucraino. Mentre l'Ucraina ha tutto l'interesse a fermare questa guerra distruttiva che ha provocato, ripeto così, rilevanti danni all'economia, alla società, alla struttura stessa dell'Ucraina, questo per il momento non sembra ancora essere l'intenzione della Russia. Bisogna augurarsi che ci siano dei segnali di disponibilità concreta sulla quale lavorare in termini seri per un negoziato che possa finalmente porre fine a questa guerra. Per farlo occorre probabilmente ancora qualche ulteriore pressione sulla dirigenza russa per far capire che in definitiva anche nell'interesse della Russia stessa occorre porre fine a questa guerra quanto prima possibile.
1: A proposito di questo rapporto che si è venuto a creare con una Russia che continua a dire che non c'è nessun motivo né nessuna intenzione di inasprire i toni con l'Europa, c'è un'Europa che invece dovrebbe reagire come? Si parla di negoziati, si parla di diplomazia. Quando dicevo che ci sono degli stati forse un po' più abituati ad una guerra ibrida che si gioca su altri piani, senza dimenticare naturalmente che i nostri spazi aerei e i nostri mari sono comunque attenzionati per una guerra che si sta giocando anche su altri fronti, e i fronti caldi sono tanti, non li abbiamo dimenticati. Ci stiamo soffermando però su una guerra più subdola. In questo, la partita che potrebbe giocare l'Europa, beh, abbiamo sentito le ultime, ma una partita che si basa forse anche sulla diplomazia e sulla nostra storia diplomatica, che potrebbe far la differenza, anche italiana.
0: Guardi, per arrivare ad un tavolo negoziale bisogna essere in due, bisogna che ci sia un'intesa, bisogna che ci sia un accordo. Purtroppo, fino adesso, al di là delle dichiarazioni, al di là delle contraddizioni anche che vengono dal Cremlino, non ci sono purtroppo, ripeto, segni tangibili di una disponibilità effettiva della Russia a cercare una quadra, a trovare una soluzione sul piano negoziale. È da augurarsi naturalmente che questo avvenga, è da augurarsi che segnali chiari che possano venire dall'Europa inducano Mosca, inducano il Cremlino a ragionare sugli interessi fondamentali della conclusione di questa guerra. Ma fino a quando questo non avviene, è un po' illusorio, un po' rischia di essere retorico l'appello alla diplomazia. Poi c'è una questione di metodo, anche questa secondo me da valutare, e cioè in una situazione così complessa e così incancrenita, noi dovremmo fare di tutto per avviare, laddove possibile, laddove ce ne siano le condizioni, dei contatti riservati, confidenziali con Mosca, senza essere entrambi prigionieri della retorica delle dichiarazioni pubbliche e dei comunicati. Io credo che questo possa essere uno stimolo ad andare avanti nella ricerca di quella soluzione che tutti vogliono, ma che, ripeto, dipende in grandissima parte dalla disponibilità di Mosca.
1: Voglio chiudere con lei questo spazio citando anche delle parole del presidente Mattarella al forum di Cernobbio. Torni a prevalere la convivenza pacifica, i costi umani, economici e sociali provocati dalle guerre non portano benefici né a presunti vincitori né ai soccombenti. Era una mini riflessione con lei anche su queste parole che un po' rientrano in quello che dicevamo.
0: Sono parole di saggezza, sono parole importanti che riflettono un comune sentire in tutta l'Europa, non solo credo nel nostro paese, ma in tutta l'Europa. Noi dobbiamo sforzarci di considerare quello che sta avvenendo da 4 anni e mezzo alle nostre frontiere orientali come una sciagurata, cupa, buia parentesi nella nostra storia, e dobbiamo cercare viceversa di fare di tutto affinché si riprenda il filo di una convivenza pacifica, come già il blocco occidentale e il blocco orientale in anni ben più difficili, negli anni 70, quindi prima della caduta del muro di Berlino, avevano con successo fatto. Parlo degli accordi di Helsinki in particolare e di quella generazione di intese che tra gli anni 70 e gli anni 80, in un contesto globale non certo facile, pur tuttavia riuscì a trovare delle regole comuni nelle quali il blocco allora occidentale e quello orientale si riconobbero. Dobbiamo riprendere il filo di quella convivenza, ma molto è nelle mani della dirigenza russa e della capacità della Russia di superare questo nazionalismo d'altri tempi, questo nazionalismo sanguinoso che così tanti e così gravi danni ha già inferto alla nostra Europa.

0: è cruciale perché, come avete detto, potrebbe essere la prima volta che AfD diventi capace di governare uno dei 16 land tedeschi. C'è una questione dei seggi, il 42, il 43% potrebbe bastare per raggiungere la maggioranza dei seggi, dipende da cosa faranno i partiti più piccoli a causa di uno sbarramento al 5%, ma diciamo che AfD potrebbe riuscire a fare quello che a est si sta aspettando ormai da anni, cioè sono anni che AfD è così forte nella Germania orientale, sono anni che è territorializzata così profondamente nella Germania orientale, e quindi in Sassone-Anhalt potrebbe succedere quello che da anni anche i partiti tradizionali tentano di scongiurare facendo alleanze molto creative, mettendo insieme destra e sinistra, insomma facendo dei blocchi per non fare andare al governo AfD. Ovviamente se AfD invece dovesse raggiungere una maggioranza autonoma dei seggi, andrebbe al governo, e questo creerebbe sicuramente una situazione molto difficile per il governo di Friedrich Merz, per la SPD, per la CDU, per tutti i partiti tradizionali. Dall'altro lato c'è chi pensa che forse la Sassonia-Anhalt, che è un paese, che è un land piccolo con 2 milioni di abitanti, potrebbe essere il laboratorio dove AfD potrebbe andare poi a fallire alla prova di governo e quindi venire ridimensionata sul piano nazionale. Però questo è, diciamo, sono i più ottimisti tra i partiti tradizionali, nei partiti tradizionali che pensano questa cosa. Si tratta di un appuntamento decisivo che, ripeto, da quando AfD ha cominciato a crescere così vertiginosamente a est, diciamo durante il merkelismo, perché poi tutto nasce dalla politica di immigrazione di Merkel, nasce dal trauma di una riunificazione incompleta, si sapeva che prima o poi sarebbe successo. Il governo Merz è arrivato al potere promettendo che avrebbe evitato una crescita ulteriore di AfD, però è anche vero che Merz di nuovo è al governo con la SPD, quindi la sinistra non riesce a essere anti-AfD con politiche progressiste, la destra della CDU non riesce a essere anti-AfD con politiche più conservatrici, perché sono in un'alleanza che va stretta a tutti, e quindi AfD alla fine ne beneficia in continuazione, facendo un'opposizione certe volte abbastanza facile anche.
1: E questo forse potrebbe essere anche il banco di prova per appunto Merz, lo dicevi, insomma, questo voto.
0: Sì, Merz si trova in una situazione difficile. Merz ha fatto una promessa molto specifica, è stata Merkel è andata troppo a sinistra, soprattutto sull'immigrazione, soprattutto sulla sicurezza, soprattutto sul multiculturalismo. Io riporterò la CDU alla vecchia radice di centrodestra e conservatrice e così arginiamo AfD. Per farlo però è al governo con i socialdemocratici, che ovviamente hanno un'altra idea, quindi Merz non sta facendo quello che ha promesso, anche se bisogna dire che sull'immigrazione, sulla sicurezza, anche la SPD hanno alzato molto il livello della cosiddetta scarsa tolleranza nei confronti dell'immigrazione illegale. Sulla sicurezza sono state fatte tante cose, però è anche vero che tra guerra ibrida, problematiche sociali e quant'altro, la Germania in questo momento è molto sotto tiro, quindi AfD ha una vita abbastanza facile stando all'opposizione. Poi c'è la questione della Germania orientale, cioè la Germania orientale è riunificata in maniera incompleta, ci sono tante persone che vivono esattamente come nella Germania occidentale, c'è però chi è rimasto indietro, c'è chi si sente ancora un cittadino di serie B, c'è chi anche da un punto di vista di identità non si sente valorizzato. Questo è diventato trasversale sia fra persone dei ceti più meno abbienti e più poveri, sia fra chi magari in tutti questi anni sperava di diventare elite dirigente della Germania orientale e invece è stato scavalcato dai dirigenti che sono arrivati da ovest. Quindi si è compattato tutto un mondo di insoddisfazione, soprattutto a est, e questo mondo di insoddisfazione si è profondamente radicato, e AfD non è più un partito solo di protesta, è anche un partito di identità orientale, cioè le bandiere della ex DDR sventolano talvolta alle manifestazioni della destra ultraconservatrice, ultranazionalista viene chiamata talvolta, anche se poi anche in AfD c'è un discorso molto, molto forte, c'è un conflitto anche interiore, perché è un partito profondamente filorusso, quindi per una parte di AfD, diciamo i più giovani, contestano questa posizione perché un partito patriottico e nazionalista tedesco teoricamente non avrebbe una tradizione così filorussa, perché AfD per dirla
1: Lorenzo,
0: anche in maniera molto
1: semplice. Io vorrei approfondire con te un aspetto anche, la questione economica. Da sempre la Germania l'abbiamo considerata come la locomotiva economica anche dell'Europa, però è in un momento di grande fatica. Tutto questo quanto incide?
0: Incide perché nei decenni precedenti le difficoltà della Germania dell'Est venivano risolte con gli aiuti o con il trascinamento dalla Germania dell'Ovest. Se le cose non vanno bene nella Germania dell'Ovest, la Germania dell'Est ne soffre ancora di più. La promessa di industrializzazione della Germania dell'Est è rimasta incompleta. Proprio in Sassonia-Anhalt, questo è un progetto privato, ma è simbolicamente stato molto significativo, doveva aprire un grande stabilimento di Intel. Nel 2022 è stata annunciata questa cosa, migliaia di posti di lavoro. Poi questo stabilimento è stato disdetto da Intel proprio nel 2025. Questo è stato un po' il simbolo, no, di un land che sta cercando di andare nella serie A industriale europea, ma non ce la sta facendo. Se noi andiamo a vedere la Sassonia...
2: Niente ribaltoni o governi di palazzo, dice Meloni a Bari, mentre festeggia il governo più longevo di sempre. Le opposizioni nulla da festeggiare, intanto i sondaggi politici agitano i partiti. Wyckoff e Kushner attesi a Mosca e a Kiev, Trump annuncia, portano una proposta per mettere fine alla guerra. Sul campo invece continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Annunciati 2.500 licenziamenti per l'indotto dell'ex Ilva, i sindacati chiedono un incontro urgente col governo, prorogato fino al 10 settembre il taglio delle accise sul gasolio. Parlava con la polizia chiusa nel bagagliaio dell'auto dell'ex Lorena Isceri, la donna uccisa sul viadotto della 1 da Federico Vella, che poi si è suicidato. Lunedì l'autopsia. Presentato in concorso nella sezione Orizzonti a Venezia, La città dei vivi di Edoardo Gabriellini, dal libro di Nicola La Gioia sull'omicidio di Luca Varani. Calcio anticipo di Serie A, Como a Valanga sul Genoa, vince 4-1 e per una notte è in testa alla classifica. .502, ben trovati da Rai News 24. Il governo Meloni è il più longevo nella storia della Repubblica. È un dato che accolgo con gratitudine e senso di responsabilità, dice la Premier che è intervenuta alla festa della coalizione di governo a Bari. Sentiamo Gabriele Martelloni.
3: Non ho mollato mai e non intendo farlo adesso.
4: Al porto di Bari, sul palco allestito da Fratelli d'Italia per festeggiare il record di longevità del governo, Giorgio Meloni celebra il traguardo ma lancia anche la sfida verso le prossime elezioni politiche con l'ovvia ambizione di tornare a Palazzo Chigi. Ringrazia gli alleati, noi lo siamo per qualcosa, gli altri contro qualcuno, annota nel primo affondo contro l'opposizione, la più duratura della storia repubblicana, ironizza. La Premier rimarca come la più grande riforma di questi quasi 4 anni sia stata la stabilità e con l'obiettivo, afferma, di renderla strutturale, rilancia sulla nuova legge elettorale.
3: Vogliamo che chiunque vinca abbia i numeri per governare 5 anni. Significa niente ribaltoni, significa niente governi nel palazzo dopo il voto, come vorrebbe fare il PD anche stavolta.
4: Un lungo intervento, quasi tutto incentrato sulla politica interna, nessun riferimento al rapporto incrinato con Trump, alla minaccia russa all'Europa o al sostegno all'Ucraina. Gli accenni alla situazione internazionale sono per rilanciare l'impegno sulla difesa. Nessun politico serio può dirvi che non è necessario rafforzarla, scandisce, e sulle conseguenze del blocco di Hormuz per assicurare nuove misure sul caro carburanti.
3: Vi annuncio che questa volta saranno più mirati, perché io non posso permettermi, noi non possiamo permetterci di spendere altri soldi per consentire a chi non ne ha bisogno o a chi viene a fare la benzina dalla Francia di avere lo stesso aiuto che ha un italiano che guadagna 1.200 euro al mese.
4: Annuncia anche l'estensione della ZES unica a tutta l'Italia, Meloni, e sulla sicurezza ribadisce, è la nostra stella polare in ogni suo aspetto, contrasto all'immigrazione irregolare, al fondamentalismo, con una stoccata a Vannacci sul femminicidio. Esiste come si uccide una donna perché vuole essere libera, puntualizza la Premier.
2: Dopo 1.413 giorni la maggioranza e le opposizioni tracciano bilanci e resta lo scontro sulla legge elettorale. Alberto Gioffreda.
5: Il presente è il traguardo della longevità, il futuro, le prossime elezioni politiche. Fratelli d'Italia rimarca il record di durata del governo è fissa nell'autunno del 2027 le urne. Non penso ci saranno scossoni in Parlamento, assicura Donzelli, su questo allineato con il leader della Lega Salvini, convinto che non ci sarà voto anticipato e che, seppur in un videocollegamento a singhiozzo dalla festa di Bari, ironicamente confida nella guida di Conte Schlein per vincere anche nel 2027. Sul concetto di unità e lealtà del centrodestra insiste anche Tajani da Forza Italia, non preoccupato dei sondaggi che danno il suo partito sorpassato da Futuro Nazionale. Da noi moderati si sottolinea l'importanza della stabilità.
6: C'è chi dice, e ogni riferimento è puramente casuale, ovviamente alla sinistra e al campo largo, che la stabilità non è un valore. La stabilità non è un valore. Andatelo a dire al 1.300.000 occupati a tempo indeterminato in più che in questi 4 anni abbiamo creato.
5: Una narrazione diversa dalle opposizioni, l'Italia piange, c'è scritto sullo striscione che Verdi e Sinistra porta davanti a Palazzo Chigi. I centristi di Italia Viva, Più Europa e Azione concordano sul fatto che ci sia poco da festeggiare. Meloni festeggia a Bari, a Taranto partono i licenziamenti, commenta Schlein, con il Partito Democratico che accusa gli italiani dopo 4 anni stanno peggio.
7: Ci chiediamo cosa ci sia da festeggiare. La benzina ha raggiunto il prezzo più alto dal 2022, il gas aumenta sempre di più. 6 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi per i costi della sanità. Questi sono i record del governo Meloni. Giorgia Meloni festeggia, l'Italia no.
5: Dal Movimento 5 Stelle anche Conte ragiona di futuro e indica nella primavera del prossimo anno le elezioni e assicura noi pronti con il programma già a settembre.
2: Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio Ovale, conferma la missione a Mosca dei suoi inviati Witkoff e Kushner e garantisce che Putin non ha intenzione di attaccare i territori della NATO. Da New York l'inviata Marzia De Giuli.
8: Dallo studio Ovale Trump irrompe nel dibattito europeo sul timore di tentativi di attacchi russi. Putin, io gli parlo, lo conosco molto bene, non ha intenzione di colpire la NATO. Il presidente americano conferma la missione dei suoi inviati di fiducia Witkoff e Kushner a Mosca e poi a Kiev nel giro dei prossimi pochi giorni, nonostante proprio alla vigilia del loro viaggio un drone russo si sia abbattuto sul quartier generale dell'intelligence a Kiev. I due negoziatori porteranno, afferma Trump, una proposta per mettere fine alla guerra in Ucraina e sono fiducioso che andrà bene. Ostenta ottimismo anche sull'altra guerra il capo della Casa Bianca. Innanzitutto dice non bisognerebbe definirla una guerra, piuttosto un conflitto militare, minimizza niente di che. E lancia un avvertimento a Teheran. Se non sarete intelligenti vi ritroverete con uno stretto di Hormuz non più indispensabile. Nuovi oleodotti potrebbero aggirarlo. E ribadisce l'Iran non avrà un'arma nucleare, glielo abbiamo impedito e presto potremmo colpire Peacock Mountain, la montagna a sud di Teheran, sito atomico protetto da 100 metri di roccia, dove gli iraniani avrebbero trasferito centrifughe e scorte di uranio arricchito. Sappiamo ogni cosa di voi, dove vi state muovendo in tutto l'Iran. Secondo indiscrezioni del sito di informazione Axios, Trump sarebbe di nuovo al lavoro a un piano per il dopoguerra in Medio Oriente.
2: La guerra in Ucraina. Zelensky propone una tregua reciproca degli attacchi aerei in occasione della visita degli inviati di Trump nelle due capitali. Intanto un drone russo centra Kiev, la sede dei servizi segreti ucraini. Poi le truppe russe hanno lanciato 4 attacchi nella regione della capitale. A Odessa c'è la nostra inviata Raffaella Cosentino.
9: Mosca porta l'attacco all'Ucraina nel cuore di Kiev con un drone Shahed che è riuscito a superare le difese aeree e a colpire la sede dei servizi segreti ucraini, l'SBU, causando il ferimento di alcune persone. È stato un tentativo fallito di assassinare il capo dell'intelligence ucraina Pokland. Allo stesso Pokland, Zelensky ha ordinato una rappresaglia simmetrica contro Mosca in coordinamento con i vertici dell'esercito. Questa è una grave escalation che richiede risposte risolute, tuona anche il ministro degli esteri ucraino Sibiha. Danneggiata dall'onda d'urto, la cattedrale di Santa Sofia, che si trova proprio davanti al palazzo colpito ed è patrimonio dell'UNESCO. Ormai da giorni Putin ha intensificato gli attacchi sull'Ucraina e in particolare sulla capitale e su Odessa, con continui bombardamenti di droni jet che viaggiano a 500 km l'ora e sono difficili da intercettare. Nell'ultimo massiccio attacco con 121 droni, di cui 101 intercettati, ci sono state vittime a Odessa e a Zaporizhia e diversi feriti.
2: Anche l'agenzia TASS conferma nelle prossime ore la visita in Russia degli inviati di Trump. Facciamo il punto con la corrispondente Eliana Mistretta.
10: L'arrivo di Witkoff e Kushner a Mosca riapre la via del negoziato. Gli inviati di Trump andranno anche a Kiev. La notizia del loro ritorno in Russia ha già fatto accelerare i guadagni della borsa di Mosca. Ad aprire la pace è stato lo stesso Putin. Un accordo con l'Ucraina è possibile. I contatti tra le nostre intelligence continuano, ha detto dal Forum economico orientale di Vladivostok. Per il presidente russo, però, a complicare il processo negoziale sono i recenti avvertimenti di Zelensky sui rischi che corrono gli aerei civili che sorvolano i cieli russi. Intanto cresce la tensione con Berlino. Per il ministro degli esteri Lavrov, il cancelliere Merz ha ambizioni militariste. Mosca ha annunciato misure di ritorsione in risposta alle accuse tedesche, che giudica infondate. La prima decisa, ha detto Lavrov, sarà la chiusura delle sedi del Goethe Institute in Russia. Mentre Cremlino sostiene che Merz, per guadagnare consenso in Germania, compia passi bruschi, ma in maniera goffa. Non sarà la Russia, ha detto il portavoce Peskov, a ridurre per prima il livello dei rapporti diplomatici con Berlino.
2: In Danimarca, vertice tra i ministri di 5 paesi europei sulle politiche comunitarie per la gestione dei flussi. Sul tavolo accordi per la creazione di centri per migranti in paesi terzi. Ma restano tanti interrogativi. Ci dice di più da Berlino l'inviata Romana Fabrizi.
11: Speriamo di trasferire i primi richiedenti asilo respinti in hub di paesi terzi già nel 2027, dichiara Botskov, il ministro danese per l'immigrazione. A Copenaghen riceve gli omologhi di Grecia e Olanda e i ministri degli interni austriaco Karner e tedesco Dobrindt per capire se potrà essere pronto entro l'anno il primo centro di rimpatrio per migranti fuori dall'Europa. Modello già indicato da singoli paesi, l'Italia con l'Albania, la Gran Bretagna con la proposta del Ruanda, poi tramontata. Nei nuovi centri verrebbero mandati solo gli immigrati irregolari a cui è stato già negato il permesso di soggiorno e questo è il primo progetto proposto da 5 nazioni europee insieme, decise a dare una svolta alla politica migratoria dell'Unione. L'accordo con i paesi partner dovrebbe essere firmato entro fine 2026, dice il tedesco Dobrindt. Si parla di Uganda e Ruanda per strutture fino a 10.000 posti. Molte rimangono però le questioni aperte. Amnesty International denuncia il rischio che diventino solo centri di detenzione arbitraria. Se ne discuterà ancora in un incontro a Monaco a settembre. Fondamentale sarà poi il Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre.
2: È dedicato all'attualità internazionale il messaggio del presidente Mattarella per la giornata di apertura del forum Ambrosetti a Cernobbio. Dice che bisogna difendere e aggiornare l'ordine internazionale e l'Unione Europea, scrive il capo dello Stato, da guerre e politiche di potenza nessun beneficio ma un ritorno a epoche passate. Francesco Accardo.
12: Basterebbe analizzare i costi umani, politici ed economici delle guerre, del disordine internazionale, per concludere che conflitti e politiche di potenza non portano alcun autentico beneficio né ai presunti vincitori né ai soccombenti. È un'analisi dell'attualità internazionale, quella di Sergio Mattarella, nel messaggio per l'apertura del forum Ambrosetti a Cernobbio. Per il capo dello Stato, quella attuale è una fase di transizione tra un ordine mondiale dichiarato morto e un altro che ancora non si intravede. Ma mentre le sfide globali, dal clima all'intelligenza artificiale, richiedono cooperazione tra stati, tornano ad affacciarsi politiche di potenza, pretese predatorie sulle risorse che ci riportano all'epoca coloniale, logiche di corto respiro che archiviano i benefici del multilateralismo nato dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale. L'ordine internazionale, dunque l'appello di Mattarella, va salvaguardato, anche se certamente aggiornato alla realtà di oggi, così come aggiornati con urgenza devono essere i meccanismi dell'Unione Europea per garantire tempestività nelle decisioni e poter giocare un ruolo propositivo sulla scena globale. Il contesto internazionale, avverte il capo dello Stato, non consente indugi, serve un chiaro percorso di azione perché tra gli Stati torni la cooperazione pacifica in un quadro giuridico e istituzionale condiviso.
2: Mi ha raggiunto in studio Eugenio Francesconi, seguiamo la rassegna stampa.
13: Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di RaiNews 24. Vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola oggi. Partiamo subito dalla prima del Corriere della Sera, dove ci sono le parole della Presidente del Consiglio a Bari. Una riforma anti-ribaltoni, si parla della riforma della legge elettorale, per dare stabilità, così Giorgia Meloni. E poi la sfida alle opposizioni. La Premier, il record di longevità, 1413 giorni, ha detto non mollerò mai. E l'annuncio poi sul caro benzina, aiuti a chi ha bisogno, saranno più mirati per i redditi bassi. A centro pagina le fotonotizie che vedete sono dell'attacco alla sede degli 007 di Kiev e Trump che dice abbiamo un piano di pace, ha mandato Kushner e Witkoff a parlare con Putin a Mosca. Non solo questo, ma poi a centro pagina vedete l'SMS dell'ex dal viadotto, tua figlia Lorena è morta, così l'assassino che ha prima gettato di sotto l'ex e poi dopo una trattativa andata male con polizia e vigili del fuoco si è buttato anche lui, la poliziotta in ginocchio, lo imploravo di non buttarsi, abbiamo visto anche le immagini che sono circolate online. Anche le parole del Presidente della Repubblica, importanti in apertura a Cernobbio, Mattarella che ha detto l'Europa sappia giocare le sue carte e l'ordine multilaterale è minacciato proprio quando sarebbe più necessario. L'Europa deve poter giocare le proprie carte, vedete la parte più importante, l'Europa che deve avere più fiducia in se stessa e puntare sui propri principi. La Repubblica, Meloni, record senza riforme. La Premier a Bari festeggia con un comizio i 4 anni del governo più longevo, tutti i problemi addossati però agli esecutivi precedenti. Critica Repubblica, silenzio sul rapporto con Donald Trump e la Casa Bianca e l'Ucraina, opposizione, stiamo peggio. A centropagina però c'è la notizia degli Epstein file che toccano anche Roma, perché l'indagine aperta da IPM e sono stati chiesti per questo agli Stati Uniti i file negli atti segreti. Anche qui il drone russo sugli 007 di Kiev, vediamo insieme poi anche il Messaggero, Meloni rilancia una legge elettorale contro i ribaltoni. Anche qui la foto che vedete è un estratto del fotogramma del video che riprende gli ultimi istanti della trattativa disperata che non ha portato a nulla, non è stato possibile evitare che il ragazzo Federico Ricovella si buttasse di sotto dopo aver ucciso la ex compagna Lorena. Il drone sulla sede degli 007 a Kiev, anche qui sul Messaggero, e poi vedete le opposizioni che rispondono alle parole della Premier da Bari. Schlein, il paese è peggio di 4 anni fa, Giorgia Meloni teme di perdere, e Conte, quella festa schiaffa agli italiani, noi siamo l'alternativa. Vediamo insieme anche la stampa, Meloni da Bari rilancia 3 sfide, vi segnalo sulla stampa l'intervista a Bill de Blasio, ex sindaco di New York, che dice i Dem ora diventino i nuovi populisti. Chiaramente questo ragionamento è spiegato meglio a pagina 7 della stampa, vi segnalo dunque questa intervista da leggere. E poi a centro pagina la fotonotizia di questo abbracciante nella terra arida con El Niño, l'ultima minaccia. El Niño è un fenomeno naturale ciclico tra i 2 e i 7 anni che si inserisce sull'oceano Pacifico e comporta tutta una serie di conseguenze per il clima mondiale, ma viene potenziato di questi tempi dalla crisi climatica e dagli oceani sempre più caldi. Non solo in questi giorni ci sono già ben 3 uragani contemporaneamente nell'Oceano Pacifico, un evento raro. Vediamo insieme anche Avvenire, Orgoglio e Giudizio, il titolo, le pagine più belle sono ancora da scrivere, questo è il virgolettato riportato, e poi anche qui troviamo l'indotto, prima vittima Ilva, partono 2500 licenziamenti nelle aziende che ruotano attorno all'acciaieria di Taranto. Il Fatto Quotidiano, Meloni, festa con danni, frenano pure i consumi, i numeri contro le affermazioni della Premier messi sul Fatto Quotidiano in prima. Il Domani, Meloni festeggia, l'Italia piange, lo slogan mutuato da Alleanza Verdi e Sinistra srotolato in piazza ieri, le bugie a catena della Premier. E poi c'è anche spazio per la FD nella seconda apertura del Domani, la grande paura, domani faremo la storia perché si vota in Sassonia-Anhalt e la FD è largamente in testa, potrebbe prendere addirittura la maggioranza assoluta e governare da solo il Land. Il Manifesto, cattivissima me, così scrive il Manifesto. E poi anche Kiev, il raid sui servizi spaventa gli Stati Uniti perché è un intensificarsi del conflitto chiaramente. Il Riformista, festa mobile, se Parigi avesse Lumière sarebbe una piccola Bari. Meloni festeggia il governo più longevo in chiaroscuro, non mollo, chi vuole ostacolarci non ha capito con chi ha a che fare, così serra i ranghi per le prossime elezioni. Il Giornale, sfida di Meloni, non mollerò mai, così Il virgolettato riportato, il secolo d'Italia, che sottolinea ancora come la storia continua. 1413 giorni di record, una celebrazione ulteriore delle parole della Premier. Meloni bis, qui si parla proprio delle prossime elezioni, non mi arrendo e non mi accontento. Giorgia apre la campagna elettorale. Andiamo rapidamente verso il tempo, a proposito di campagna elettorale, Meloni 27-32, sarebbe il bis, secondo il quotidiano indipendente diretto da Daniele Capezzone. Il secolo XIX, Meloni festeggia il suo record, non ho mollato e non mollerò, un altro virgolettato molto riportato. Sul dubbio vi segnalo un'intervista a Vannacci, che ha detto basta armi a Zelensky, sì alla rimigrazione, ma non ha parlato di uscita dall'euro, insomma una parte economica un pochino più moderata, almeno apparentemente, così sottolinea il dubbio. Chiudo con il Sole 24 Ore, la novità dall'Europa, affitti brevi, in arrivo limiti europei. Per la rassegna stampa è tutto.
2: Ripartiamo dall'ex Ilva, spedite 2.500 lettere di licenziamento per i lavoratori dell'indotto dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono un incontro urgente con il governo, ci auguriamo una proposta da una cordata italiana, invece è il commento del ministro per le imprese e il Made in Italy Adolfo Urso da Cernobbio. Il servizio è di Angela Mauro.
14: Spente le luci dei giochi del Mediterraneo, l'avvertenza Ilva torna a proiettare la sua ombra su Taranto. Sono partite oggi le procedure di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Atto estremo e doloroso, spiega il presidente dell'associazione indotto Nicola Convertino, scaturito dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura dell'area a caldo a fine ottobre. 28 lettere di risoluzione del contratto, tante quante sono le aziende interessate, arriveranno nelle cassette postali degli operai impiegati nelle aziende legate all'acciaieria commissariata.
15: Il governo ora deve impegnarsi, la Meloni deve impegnarsi, vanno bloccati i licenziamenti e va fatto quello che non è stato fatto fino adesso, va costruita una prospettiva.
16: Il governo, che oramai è l'unico soggetto che può decidere di dare o meno continuità produttiva a quegli impianti, sta decidendo di non decidere.
17: Noi non vogliamo parlare di chiacchiere, vogliamo sapere quali sono le soluzioni da parte di questo governo per mettere in sicurezza tutti i lavoratori diretti, digli per un'amministrazione straordinaria del sistema degli appalti.
14: Una mossa che scalda la temperatura in vista dell'incontro con aziende e sindacati convocato dal governo a Roma martedì e in vista dell'udienza di mercoledì sulla richiesta di sospensiva del provvedimento di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento tarantino. Da Cernobbio il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso spera in una proposta vincolante da parte della cordata italiana interessata all'Ilva. Finora gli unici gruppi ad averla presentata sono l'indiano Jindal e il fondo americano Flax.
2: Mini proroga fino al 10 settembre per il taglio delle accise sui carburanti, i cui prezzi continuano ad aumentare con ripercussioni anche sui voli. Record per il gasolio anche negli Stati Uniti. Raffaele Cappuccio.
18: Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio. Per il decreto ministeriale si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento sarà finanziato con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Con i prezzi dei carburanti al distributore di nuovo ai massimi storici, l'esecutivo punta ora a interventi mirati. Per questo motivo sarà convocato un Consiglio dei Ministri la prossima settimana. L'obiettivo è concentrare

0: le risorse su famiglie a basso reddito, ceto medio e imprese, come conferma anche il ministro Tajani da Cernobbio. Intanto crescono ancora i prezzi dei carburanti. Sulla rete autostradale, per esempio, il prezzo medio self per il gasolio è arrivato a 2,23 euro. Capitolo gas. Il gruppo di coordinamento istituito dall'Unione Europea per valutare il mercato del gas naturale ha rilevato che le riserve di gas si attestano in questo momento intorno al 65% della loro capacità. La situazione è sotto controllo, ma non ancora sufficiente. L'obiettivo minimo è raggiungere il 90% entro il 1 novembre. Il gasolio tocca poi un nuovo record anche negli Stati Uniti. Per la prima volta si è arrivati infatti a una media di 5,85 dollari al gallone. In questo quadro persiste anche il problema del prezzo del cherosene per gli aerei. Compagnie come Ryanair hanno infatti già annunciato la riduzione di circa 10.000 voli nella programmazione invernale.
1: La cronaca con il drammatico suicidio lungo la 1 nel Fiorentino. La Procura di Firenze ipotizza la premeditazione. Sentiamo Frida Zampella.
2: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura. Mamma mia, scusate, non ce la faccio.
3: La casa di Federico Vella nella zona del Galluzzo è al piano terra di una piccola costruzione in un condominio tranquillo. La siepe ben tagliata, i fiori, le persiane delle finestre aperte. Da questa casa è uscito per andare ad aggredire Lorena Isceri, per metterla nel bagagliaio della sua auto e poi gettarla giù da un viadotto della 1. I vicini non lo hanno mai sentito litigare con lei.
4: No, mai. Lui era un ragazzo un po', tranquillo.
3: La procura indaga per omicidio volontario. Al vaglio c'è anche l'ipotesi di premeditazione. Come spesso accade, un femminicidio parte da lontano, da comportamenti sbagliati che generano paura. Lorena Isceri lo aveva capito. Federico Vella la spaventava, così dopo l'ultima vacanza lo aveva lasciato. Con la mamma e il fratello avevano valutato l'ipotesi di denunciarlo, ma lei non aveva voluto.
5: Paura c'era, era tanta. Però arrivare a questo punto no, non ci sarebbe mai aspettato.
3: In un video della bodycam della polizia pubblicato dal quotidiano La Nazione si vede e si sente un agente che cerca di dissuadere Federico da gettarsi anche lui dal viadotto.
6: Te lo chiedo, vai dalla collega, ascolta. Fede, Fede, guarda, ti sta supplicando.
3: Non ci riuscirà, il corpo cadrà 25 metri più in basso, vicino a quello di Lorena. Lunedì è stata fissata l'autopsia per entrambe le salme, servirà a chiarire se Lorena sia morta per la caduta dal viadotto o prima.
1: Alla mostra del cinema di Venezia il grande ritorno di Nanni Moretti in concorso con Succederà questa notte e poi l'arrivo degli Oasis. Ci racconta tutto Laura Squillaci.
7: E sì, buongiorno, oggi è probabilmente la giornata più attesa di questa 83esima mostra del cinema di Venezia perché dopo 37 anni da quando presentò qui Palombella Rossa ritorna Nanni Moretti e ritorna in concorso con Succederà questa notte e poi alle 21 arrivano loro gli Oasis per presentare il documentario Don't Look Back in Anger. Ma riviviamo la giornata di ieri con Lorenzo Di Las Plazas.
8: Se c'è un ideale filo conduttore che unisce i film più in vista della terza giornata della mostra, questo è la psicologia con risvolti di psichiatria. Jeffrey Rush, per esempio, eccolo sul tappeto rosso, interpreta uno psichiatra che ha in cura un veterano del Vietnam nel film in concorso Mr. Nelson di Joe Kill People.
9: Why did you kill people?
8: Di Shinya Tsukamoto. La storia vera di Allen Nelson che, partito per la guerra col mito del soldato eroe, imparò a convivere con l'idea di uccidere anche i civili. È tutto ambientato in un reparto di neuropsichiatria adolescenziale, invece il film A Place to Heal di Cedric Kahn. L'ospedale qui diventa un microcosmo della società contemporanea dove l'adolescenza è osservata, laddove le sue ferite diventano più visibili. Per realizzarlo, registi e attori hanno passato molto tempo insieme ai veri pazienti per capire il loro mondo e quello degli operatori sanitari. Il lato ossessivo dell'uomo che indossa la propria professione come fosse una maschera è la caratteristica dei film di Paul Schrader. Il regista americano a Venezia porta fuori concorso The Basic of Philosophy, in cui un uomo razionale e disciplinato vede crollare la sua facciata esistenziale quando riemerge dal passato la vittima di una sua grave trasgressione. La solitudine, il disagio e quella zona oscura nella quale fragilità e violenza possono incontrarsi sono raccontati in La città dei vivi, che passa nella sezione Orizzonti. Il film, diretto da Edoardo Gabriellini, tratto dall'omonimo libro di Nicola Lagioia, focalizza sulla vita del 23enne Luca Varani, prima che fosse barbaramente ucciso da Manuel Foffo e Marco Prato, in un delitto che nel 2016 sconvolse l'Italia.

piombo. I lombardi pareggiano dopo pochi minuti con un destro dalla distanza di Baturina. Il ribaltone è dietro l'angolo, lo firma Diao con un sinistro al volo. Il tris è di Nico Paz, lanciato da Couto, controllo col mancino, tiro col destro sotto la traversa. Il poker arriva nella ripresa con la seconda rete personale di Diao su assist di Moise Kean. Davanti alla TV, Fabregas assisterà ad una giornata di duelli d'élite a partire dalla sfida del 18 a San Siro tra Inter e Napoli. Allegri, senza McTominay ma con De Bruyne, non vuole perdere ulteriormente terreno da Kivu, che è a punteggio pieno e si affida ancora a Pio Esposito accanto a Lautaro. In serata si incrociano due squadre dal percorso netto, Roma e Atalanta, partita del cuore per Gasperini in un Olimpico vestito a festa. Nel pomeriggio invece al Franchi la Fiorentina affronta il Torino e entrambe vogliono assolutamente lasciare 4-0.

0: Niente ribaltoni o governi di palazzo, dice Meloni a Bari mentre festeggia il governo più longevo di sempre. Le opposizioni nulla da festeggiare, intanto i sondaggi politici agitano i partiti. Wyckoff e Kushner attesi a Mosca e a Kiev, Trump annuncia portano una proposta per mettere fine alla guerra. Sul campo invece continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Annunciati 2.500 licenziamenti per l'indotto dell'ex Ilva, i sindacati chiedono un incontro urgente col governo, prorogato fino al 10 settembre il taglio delle accise sul gasolio. Parlava con la polizia chiusa nel bagagliaio dell'auto dell'ex Lorena Isceri, la donna uccisa sul viadotto della 1 da Federico Vella, che poi si è suicidato. Lunedì l'autopsia. Presentato in concorso nella sezione Orizzonti a Venezia, La città dei vivi di Edoardo Gabriellini, dal libro di Nicola La Gioia sull'omicidio di Luca Varani. Calcio anticipo di Serie A, Como a Valanga sul Genoa, vince 4-1 e per una notte è in testa alla classifica. È 5.31, ben trovati da Rai News 24. Il governo Meloni è il più longevo nella storia della Repubblica. È un dato che accolgo con gratitudine e senso di responsabilità, dice la Premier che è intervenuta alla festa della coalizione di governo a Bari. Sentiamo Gabriele Martelloni.
1: Non ho mollato mai e non intendo farlo adesso.
2: Al porto di Bari, sul palco allestito da Fratelli d'Italia per festeggiare il record di longevità del governo, Giorgio Meloni celebra il traguardo ma lancia anche la sfida verso le prossime elezioni politiche con l'ovvia ambizione di tornare a Palazzo Chigi. Ringrazia gli alleati, noi lo siamo per qualcosa, gli altri contro qualcuno, annota nel primo affondo contro l'opposizione, la più duratura della storia repubblicana, ironizza. La Premier rimarca come la più grande riforma di questi quasi 4 anni sia stata la stabilità e con l'obiettivo, afferma, di renderla strutturale, rilancia sulla nuova legge elettorale.
1: Vogliamo che chiunque vinca abbia i numeri per governare 5 anni. Significa niente ribaltoni, significa niente governi nel palazzo dopo il voto come vorrebbe fare il PD anche stavolta.
2: Un lungo intervento, quasi tutto incentrato sulla politica interna, nessun riferimento al rapporto incrinato con Trump, alla minaccia russa all'Europa o al sostegno all'Ucraina. Gli accenni alla situazione internazionale sono per rilanciare l'impegno sulla difesa. Nessun politico serio può dirvi che non è necessario rafforzarla, scandisce, e sulle conseguenze del blocco di Hormuz per assicurare nuove misure sul caro carburanti.
1: Vi annuncio che questa volta saranno più mirati, perché io non posso permettermi, noi non possiamo permetterci di spendere altri soldi per consentire a chi non ne ha bisogno o a chi viene a fare la benzina dalla Francia di avere lo stesso aiuto che ha un italiano che guadagna 1.200 euro al mese.
2: Annuncia anche l'estensione della ZES unica a tutta l'Italia, Meloni, e sulla sicurezza ribadisce, è la nostra stella polare in ogni suo aspetto, contrasto all'immigrazione irregolare, al fondamentalismo, con una stoccata a Vannacci sul femminicidio. Esiste come si uccide una donna perché vuole essere libera, puntualizza la Premier.

0: L'agenzia TASS conferma nelle prossime ore la visita a Mosca degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Facciamo il punto con la corrispondente Eliana Mistretta.
1: L'arrivo di Witkoff e Kushner a Mosca riapre la via del negoziato. Gli inviati di Trump andranno anche a Kiev. La notizia del loro ritorno in Russia ha già fatto accelerare i guadagni della borsa di Mosca. Ad aprire la pace è stato lo stesso Putin. Un accordo con l'Ucraina è possibile. I contatti tra le nostre intelligence continuano, ha detto dal Forum Economico Orientale di Vladivostok. Per il presidente russo, però, a complicare il processo negoziale sono i recenti avvertimenti di Zelensky sui rischi che corrono gli aerei civili che sorvolano i cieli russi. Intanto cresce la tensione con Berlino. Per il ministro degli esteri Lavrov, il cancelliere Merz ha ambizioni militariste. Mosca ha annunciato misure di ritorsione in risposta alle accuse tedesche, che giudica infondate. La prima decisa, ha detto Lavrov, sarà la chiusura delle sedi del Goethe Institute in Russia. Mentre Cremlino sostiene che Merz, per guadagnare consenso in Germania, compia passi bruschi, ma in maniera goffa. Non sarà la Russia, ha detto il portavoce Peskov, a ridurre per prima il livello dei rapporti diplomatici con Berlino.
0: Ex Ilva spedite 2.500 lettere di licenziamento per i lavoratori dell'indotto dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono un incontro urgente con il governo. Ci auguriamo una proposta da una cordata italiana. Invece è il commento del ministro per le imprese, il Made in Italy, Adolfo Urso da Cernobbio. Il servizio è di Angela Mauro.
2: Spente le luci dei giochi del Mediterraneo, la vertenza Ilva torna a proiettare la sua ombra su Taranto. Sono partite oggi le procedure di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Atto estremo e doloroso, spiega il presidente dell'associazione indotto Nicola Convertino, scaturito dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura dell'area a caldo a fine ottobre. 28 lettere di risoluzione del contratto, tante quante sono le aziende interessate, arriveranno nelle cassette postali degli operai impiegati nelle aziende legate all'acciaieria commissariata.
3: Il governo ora deve impegnarsi, la Meloni deve impegnarsi, vanno bloccati i licenziamenti e va fatto quello che non è stato fatto fino adesso, va costruita una prospettiva.
4: Il governo, che oramai è l'unico soggetto che può decidere di dare o meno continuità produttiva a quegli impianti, sta decidendo di non decidere.
5: Noi non vogliamo parlare di chiacchiere, vogliamo sapere quali sono le soluzioni da parte di questo governo per mettere in sicurezza tutti i lavoratori diretti, degli per l'amministrazione straordinaria del sistema degli appalti.
2: Una mossa che scalda la temperatura in vista dell'incontro con aziende e sindacati convocato dal governo a Roma martedì e in vista dell'udienza di mercoledì sulla richiesta di sospensiva del provvedimento di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento tarantino. Da Cernobbio il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso spera in una proposta vincolante da parte della cordata italiana interessata all'Ilva. Finora gli unici gruppi ad averla presentata sono l'indiano Jindal e il fondo americano Flax.
0: La cronaca, il drammatico femminicidio-suicidio lungo la 1 nel Fiorentino. La procura di Firenze ipotizza la premeditazione. Sentiamo Frida Zampella.
6: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura. Mamma mia, scusate, non ce la faccio.
7: La casa di Federico Vella nella zona del Galluzzo è al piano terra di una piccola costruzione in un condominio tranquillo, la siepe ben tagliata, i fiori, le persiane delle finestre aperte. Da questa casa è uscito per andare ad aggredire Lorena Isceri, per metterla nel bagagliaio della sua auto e poi gettarla giù da un viadotto della 1. I vicini non lo hanno mai sentito litigare con lei.
8: No, no, mai. Lui era un ragazzo un po', come dire, tranquillo.
7: La procura indaga per omicidio volontario. Al vaglio c'è anche l'ipotesi di premeditazione. Come spesso accade, un femminicidio parte da lontano, da comportamenti sbagliati che generano paura. Lorena Isceri lo aveva capito. Federico Vella la spaventava, così dopo l'ultima vacanza lo aveva lasciato. Con la mamma e il fratello avevano valutato l'ipotesi di denunciarlo, ma lei non aveva voluto.
9: Paura c'era, era tanta. Però arrivare a questo punto no, non ci saremmo mai aspettato.
7: In un video della bodycam della polizia pubblicato dal quotidiano La Nazione si vede e si sente un agente che cerca di dissuadere Federico da gettarsi anche lui dal viadotto.
10: Te lo chiedo, vai dalla collega, ascolta. Fede, guarda, ti sta supplicando.
7: Non ci riuscirà, il corpo cadrà 25 metri più in basso, vicino a quello di Lorena. Lunedì è stata fissata l'autopsia per entrambe le salme, servirà a chiarire se Lorena sia morta per la caduta dal viadotto o prima.
0: Alla Mostra del Cinema di Venezia il grande ritorno di Nanni Moretti in concorso con Succederà questa notte e poi ci sarà l'arrivo degli Oasis. Andiamo avanti. Dopo un Sanremo da incorniciare è uscito Sacro, il nuovo disco di Serena Brancale. Il faccia a faccia con Fausto Pellegrini, prossimo appuntamento con le notizie alle 6. Buona visione.

0: Dopo un Sanremo da incorniciare, esce Sacro, il tuo nuovo album, ed era un po' che ci facevi penare, no? L'album esce e che hai combinato?
1: Era da Iso a Cussi, tutto in dialetto, e ora esce Sacro, che invece è un raccoglitore di tante cose che mi sono accadute bellissime, tra cui la ricerca del dialetto, anche l'amore, racconto l'amore che ho per la mia terra, per il mio paese, per la mia famiglia, per i valori che porto in alto sempre nelle mie canzoni. È un album molto importante per me, un po' di riflesso all'ultimo Sanremo, che è stato molto intimo. È sacro per tanti motivi questo album.

0: e in qualche modo prende le mosse proprio come canzone simbolo da quella che hai portato a Sanremo, no? Per poi diventare una, appunto, una serie di tasselli che vanno a fare un grande mosaico. In questi tasselli come ti sei ritrovata, come ti sei raccontata soprattutto?
1: Quando 2 anni fa è uscito Baccalà, non ero sicura di poter di essere pronta a pubblicare un album, perché sentivo che volevo mettere in evidenza un'altra parte di me. Invece con Qui con me, dopo Serenate, Anima e Core, ho sentito proprio l'esigenza di chiudere un capitolo, perché oltre il dialetto, la famiglia e i valori di cui parlo, c'è anche una sperimentazione molto divertente con i generi musicali. Quindi era ora e i tasselli sono completi per creare un giusto mosaico.
2: Pensa

0: In qualche modo possiamo dire che qui con me ti ha dato modo di fare pace con tutte le tue parti,
1: sì,
0: metterle in fila insieme e raccontarti per quello che sei. E che racconto viene fuori però?
1: Viene fuori una figlia, viene fuori la persona, non una cantante. Certo, ho cantato forse più dell'anno scorso, sicuramente quest'anno era difficile, però viene fuori qualcosa di molto più sincero. Non è una canzone che fa divertire, è una canzone che ti fa riflettere. E io per arrivare a questa consapevolezza ho riflettuto tutta l'estate prima di portare questo brano, perché non sapevo se sarei stata pronta ad emozionarmi con la giusta misura, perché l'emozione è bella ma la devi anche un po' reggere fino a un certo punto, e io ci sono riuscita, meno male. Quindi è stato qui con me, è un brano che deve avere il tempo necessario per sentirlo bene addosso e sentirti pronta a cantarlo davanti a tutti.

0: E adesso che ha preso il via, in quest'album troviamo anche diverse collaborazioni importanti che in qualche modo fanno parte dei compagni di viaggio che ti sei scelta in questo viaggio, no?
1: Sì, ci sono dei cantanti che io adoro, ci sono anche dei cantanti che ho conosciuto quest'anno, come c'è un brano con Gregory Porter e Saif che ho avuto il piacere di conoscere quest'anno prima di Sanremo. Quindi sono contenta perché c'è la vecchia Serena ancorata a dei miti e ci sono dei cantanti storici, però c'è anche il nuovo che sono queste giovani voci e io sono super, adoro da jazzista sperimentare e anche rischiare.

If you should leave me, each little dream would take wing.

0: dream come true.
1: E insieme all'album esce anche un nuovo singolo, anche questo frutto di una bella collaborazione a tre.
2: Con Delia e Levante, e anche con il piacere di portare in una canzone pugliese il folklore della Sicilia, perché volevo condividere con due cantanti che amo, Levante da sempre, da Alfonso, dall'inizio, e con Delia che ho avuto modo di conoscere quest'anno sempre di più. Volevo portare loro in una canzone dove si parlasse della nostalgia della propria terra, perché loro la Saudaci la sentono e io lo so che la sentono, e quindi è stato molto bello pensare a loro, perché hanno accolto subito l'idea e hanno scritto delle strofe molto belle dove descrivono come si sentono al loro paese.

0: Ma questa canzone trasmette la gioia, esatto. Cosa devi trasmettere? Devi trasmettere quella sensazione di tornare a casa, no?
1: Sì,
0: cioè
1: del manifesto per tutti i ragazzi che si sono fatti l'università, che vivono a Bologna, a Torino, esatto, a Milano, e tornano per abbracciare, per mangiarsi
2: cannolo, pasta pesata,
1: chiaro.
2: Però capisce nel senso di magari non torni perché hai tutte le cose da fare, però almeno per la festa torni a casa, cioè, per le vacanze, per la settimana te la fai e ti godi un pochettino.
0: Ma è vero,
1: la canzone della Saudaci,
2: ecco, sì.
0: Sì, anche perché poi la verità è che il fuorisede torna per la festa, e questa è una canzone di festa,
2: esatto.
3: Ciuri ciuri la vita che scorre tra le luminarie mi accende. Rosalia mi aspetta al balcone, mi bacia con gli occhi ridendo.

È proprio la canzone dei fuorisede, che sia un cantante o un ragazzo che studia medicina, è per tutti quanti. Chi non si sente, chi non si è mai sentito fuorisede per un attimo, per un anno, per un mese. Io lo sento, io vivo a Roma da 11 anni, però mi sento sempre una fuorisede ed è bello raccontare di questo. È bello che i ragazzi si possano rivedere. Si possano rivedere in questo, al mio paese, perché io personalmente non vedo l'ora di tornare a Bari per festeggiare, perché arrivi Pasquetta, che arrivi Natale, e questa è una cosa che secondo me andava raccontata.

0: In questo viaggio ci sono state delle tappe che ti hanno consentito di mettere a fuoco quello che sono per te le radici, e che cosa sono?
1: È successo che con il primo album, Galleggiare, io ho voluto soltanto cantare il pop in un linguaggio super jazz, anche abbastanza difficile, e non ho parlato delle mie radici. Poi, Vita d'artista, non ho parlato delle mie radici. È arrivata la consapevolezza da quando io mi sono trasferita e mi sono allontanata dalle mie radici. Lì ho capito l'importanza e la bellezza del folklore, che qualche volta ci sono delle cose, anche il dialetto stesso, la nostra cadenza, che a volte quando sei piccola ti imbarazzi perché non ti senti troppo del sud, e invece è proprio quella ricchezza, è quella la ricchezza che devi mettere in evidenza. E io ho capito dell'importanza di quanto fossi fortunata ad essere pugliese, di Bari, quando mi sono allontanata dal mio paese.
2: Siamo due facce della stessa.

0: qual è la figura che ti piace pensare venga fuori, e quindi qual è la te che ti piace pensare che venga fuori da questo disco?
1: Allora, da questo disco, se immagino un mosaico che crea un disegno e un albero, un po' perché sono innamorata del legno, mio padre era un ex falegname, sono piena di legno a casa, anche a casa a Roma, è proprio un elemento d'arredo che mi piace e voglio vedere il legno perché mi dà di calore e mi dà di casa mia, delle mie radici. E poi l'albero è pieno di tanti rami che vanno da parti diverse, che accolgono fiori diversi, ed è quello che un po' sono io anche nel modo di reinventarmi, e spero l'anno prossimo di far germogliare un'altra parte di me diversa da quest'anno, di cambiare colori di capelli e di portarti un'altra storia. È giusto che sia questo, perché facciamo questo mestiere e sei libera di poter raccontare sempre qualcosa di nuovo.
0: Quindi a proposito di radici, a proposito di dialetti, eccetera, eccetera, una sorta di Cunto dei Conti di Serena, un racconto di racconti.
1: Sì.
0: Grazie.
1: Grazie a te.

0: Non mollerò mai con la legge elettorale, mai più ribaltoni, promette Meloni a Bari per il record di longevità del governo. La premier festeggia, gli italiani pagano le bollette, attacca l'opposizione. Attesi a Mosca, Witkoff e Kushner, poi saranno a Kiev, portano una proposta per mettere fine alla guerra, assicura Trump sul campo, attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Annunciati 2.500 licenziamenti per l'indotto dell'ex Ilva, i sindacati chiedono un incontro urgente con il governo, prorogato fino al 10 settembre il taglio alle accise sul gasolio. Chiusa nel bagagliaio, chiedeva l'aiuto della polizia. Lorena Isceri, la donna uccisa sul viadotto della 1, dopo l'omicidio gli agenti hanno tentato di fermare l'ex della donna, che invece si è gettato nel vuoto. Oggi Freddie Mercury avrebbe compiuto 80 anni, la sua inconfondibile voce ci accompagna ancora con le sue canzoni. Tante le iniziative per ricordare lui e i Queen. Speciale Rai News alle 10.15. Calcio, anticipo di Serie A, Como avvalanga sul Genoa, vince 4-1 e per una notte è in testa alla classifica. Oggi due le partite di cartello, Roma-Atalanta-Inter-Napoli, in campo anche la Fiorentina contro il Torino. Buongiorno, ben trovati con l'edizione delle 6 del telegiornale di Renews 24. Dunque, 4 anni del governo Meloni, la Premier ha segnato il record dell'esecutivo più longevo della storia della Repubblica. Un dato che accolgo con gratitudine e senso di responsabilità. Le parole della Presidente del Consiglio, che è intervenuta ieri alla festa della coalizione di governo a Bari, Gabriele Martelloni.
1: Non ho mollato mai e non intendo farlo adesso.
2: Al porto di Bari, sul palco allestito da Fratelli d'Italia per festeggiare il record di longevità del governo, Giorgio Meloni celebra il traguardo ma lancia anche la sfida verso le prossime elezioni politiche con l'ovvia ambizione di tornare a Palazzo Chigi. Ringrazia gli alleati, non lo siamo per qualcosa, gli altri contro qualcuno, annota nel primo affondo contro l'opposizione, la più duratura della storia repubblicana, ironizza. La Premier rimarca come la più grande riforma di questi quasi 4 anni sia stata la stabilità e con l'obiettivo, afferma, di renderla strutturale, rilancia sulla nuova legge elettorale.
1: Vogliamo che chiunque vinca abbia i numeri per governare 5 anni. Significa niente ribaltoni, significa niente governi nel palazzo dopo il voto come vorrebbe fare il PD anche stavolta.
2: Un lungo intervento, quasi tutto incentrato sulla politica interna, nessun riferimento al rapporto incrinato con Trump, alla minaccia russa all'Europa o al sostegno all'Ucraina. Gli accenni alla situazione internazionale sono per rilanciare l'impegno sulla difesa. Nessun politico serio può dirvi che non è necessario rafforzarla, scandisce, e sulle conseguenze del blocco di Hormuz per assicurare nuove misure sul caro carburanti.
1: Vi annuncio che questa volta saranno più mirati, perché io non posso permettermi, noi non possiamo permetterci di spendere altri soldi per consentire a chi non ne ha bisogno o a chi viene a fare la benzina dalla Francia di avere lo stesso aiuto che ha un italiano che guadagna 1.200 euro al mese.
2: Annuncia anche l'estensione della ZES unica a tutta l'Italia, Meloni, e sulla sicurezza ribadisce, è la nostra stella polare in ogni suo aspetto, contrasto all'immigrazione irregolare, al fondamentalismo, con una stoccata a Vannacci sul femminicidio. Esiste come si uccide una donna perché vuole essere libera, puntualizza la Premier.
0: E dunque, dopo 1413 giorni, l'anniversario è un'occasione per tirare le somme dell'azione di governo nella maggioranza, bilancio tutt'altro che positivo per le opposizioni. Resta poi lo scontro sulla legge elettorale, ma seguiamo Alberto Gioffreda.
3: Il presente è il traguardo della longevità, il futuro, le prossime elezioni politiche. Fratelli d'Italia rimarca il record di durata del governo è fissa nell'autunno del 2027 le urne. Non penso ci saranno scossoni in Parlamento, assicura Donzelli, su questo allineato con il leader della Lega Salvini, convinto che non ci sarà voto anticipato e che, seppur in un videocollegamento a singhiozzo dalla festa di Bari, ironicamente confida nella guida di Conte Schlein per vincere anche nel 2027. Sul concetto di unità e lealtà del centrodestra insiste anche Tajani da Forza Italia, non preoccupato dei sondaggi che danno il suo partito sorpassato da Futuro Nazionale. Da noi moderati si sottolinea l'importanza della stabilità.
4: C'è chi dice, e ogni riferimento è puramente casuale, ovviamente alla sinistra e al campo largo, che la stabilità non è un valore. La stabilità non è un valore. Andatelo a dire al 1.300.000 occupati a tempo indeterminato in più che in questi 4 anni abbiamo creato.
3: Una narrazione diversa dalle opposizioni, l'Italia piange, c'è scritto sullo striscione che Verdi e Sinistra porta davanti a Palazzo Chigi. I centristi di Italia Viva, più Europa e Azione concordano sul fatto che ci sia poco da festeggiare. Meloni festeggia a Bari, a Taranto partono i licenziamenti, commenta Schlein, con il Partito Democratico che accusa gli italiani dopo 4 anni stanno peggio.
5: Ci chiediamo cosa ci sia da festeggiare. La benzina ha raggiunto il prezzo più alto dal 2022, il gas aumenta sempre di più. 6 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi per i costi della sanità. Questi sono i record del governo Meloni. Giorgia Meloni festeggia, l'Italia no.
3: Dal Movimento 5 Stelle anche Conte ragiona di futuro e indica nella primavera del prossimo anno le elezioni e assicura noi pronti con il programma già a settembre.
0: Voltiamo pagina, andiamo all'estero. Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio Ovale, conferma la missione a Mosca dei suoi inviati Witkoff e Kushner, garantisce che Putin non ha intenzione di attaccare i territori della NATO. Da New York l'inviata è Marzia De Giulia.
6: Dallo studio Ovale Trump irrompe nel dibattito europeo sul timore di tentativi di attacchi russi. Putin, io gli parlo, lo conosco molto bene, non ha intenzione di colpire la NATO. Il presidente americano conferma la missione dei suoi inviati di fiducia Witkoff e Kushner a Mosca e poi a Kiev nel giro dei prossimi pochi giorni, nonostante proprio alla vigilia del loro viaggio un drone russo si sia abbattuto sul quartier generale dell'intelligence a Kiev. I due negoziatori porteranno, afferma Trump, una proposta per mettere fine alla guerra in Ucraina e sono fiducioso che andrà bene. Ostenta ottimismo anche sull'altra guerra il capo della Casa Bianca. Innanzitutto dice non bisognerebbe definirla una guerra, piuttosto un conflitto militare, minimizza, niente di che. E lancia un avvertimento a Teheran. Se non sarete intelligenti, vi ritroverete con uno stretto di Hormuz non più indispensabile. Nuovi oleodotti potrebbero aggirarlo. E ribadisce, l'Iran non avrà un'arma nucleare, glielo abbiamo impedito e presto potremmo colpire Peacock Mountain, la montagna a sud di Teheran, sito atomico protetto da 100 metri di roccia, dove gli iraniani avrebbero trasferito centrifughe e scorte di uranio arricchito. Sappiamo ogni cosa di voi, dove vi state muovendo in tutto l'Iran. Secondo indiscrezioni del sito di informazione Axios, Trump sarebbe di nuovo al lavoro a un piano per il dopoguerra in Medio Oriente.
0: E dunque proprio in occasione della missione dei due inviati di Trump, il presidente ucraino Zelensky propone una tregua reciproca degli attacchi aerei. Intanto però gli attacchi non si fermano, un drone russo ha centrato a Kiev la sede dei servizi segreti ucraini, poi le truppe russe hanno lanciato 4 attacchi nella regione della capitale. L'inviata a Odessa è Raffaella Cosentino.
7: Mosca porta l'attacco all'Ucraina nel cuore di Kiev con un drone Shahed che è riuscito a superare le difese aeree e a colpire la sede dei servizi segreti ucraini, l'SBU, causando il ferimento di alcune persone. È stato un tentativo fallito di assassinare il capo dell'intelligence ucraina Pokland. Allo stesso Pokland, Zelensky ha ordinato una rappresaglia simmetrica contro Mosca in coordinamento con i vertici dell'esercito. Questa è una grave escalation che richiede risposte risolute, tuona anche il ministro degli esteri ucraino Sibiha. Danneggiata dall'onda d'urto, la cattedrale di Santa Sofia, che si trova proprio davanti al palazzo colpito ed è patrimonio dell'UNESCO. Ormai da giorni Putin ha intensificato gli attacchi sull'Ucraina e in particolare sulla capitale e su Odessa, con continui bombardamenti di droni jet che viaggiano a 500 km l'ora e sono difficili da intercettare. Nell'ultimo massiccio attacco con 121 droni, di cui 101 intercettati, ci sono state vittime a Odessa e a Zaporizhia e diversi feriti.
0: E anche l'agenzia TASS conferma nelle prossime ore dunque la visita degli inviati di Trump in Russia. Facciamo il punto con la corrispondente a Mosca, Liana Mistretta.
8: Di Witkoff e Kushner a Mosca riapre la via del negoziato. Gli inviati di Trump andranno anche a Kiev. La notizia del loro ritorno in Russia ha già fatto accelerare i guadagni della borsa di Mosca. Ad aprire la pace è stato lo stesso Putin. Un accordo con l'Ucraina è possibile. I contatti tra le nostre intelligence continuano, ha detto dal Forum Economico Orientale di Vladivostok. Per il presidente russo, però, a complicare il processo negoziale sono i recenti avvertimenti di Zelensky sui rischi che corrono gli aerei civili che sorvolano i cieli russi. Intanto cresce la tensione con Berlino. Per il ministro degli esteri Lavrov, il cancelliere Merz ha ambizioni militariste. Mosca ha annunciato misure di ritorsione in risposta alle accuse tedesche, che giudica infondate. La prima decisa, ha detto Lavrov, sarà la chiusura delle sedi del Goethe Institute in Russia. Mentre Cremlino sostiene che Merz, per guadagnare consenso in Germania, compia passi bruschi, ma in maniera goffa. Non sarà la Russia, ha detto il portavoce Peskov, a ridurre per prima il livello dei rapporti diplomatici con Berlino.
0: E adesso in Danimarca, vertice tra i ministri di 5 paesi europei sulle politiche comunitarie proprio per la gestione dei flussi migratori, sul tavolo accordi per la creazione di centri per migranti in paesi terzi, ma restano ancora tanti gli interrogativi. Ci dice di più da Berlino l'inviata Romana Fabrizi.
9: Speriamo di trasferire i primi richiedenti asilo respinti in hub di paesi terzi già nel 2027, dichiara Botskov, il ministro danese per l'immigrazione. A Copenaghen riceve gli omologhi di Grecia e Olanda e i ministri degli interni austriaco Karner e tedesco Dobrindt per capire se potrà essere pronto entro l'anno il primo centro di rimpatrio per migranti fuori dall'Europa. Modello già indicato da singoli paesi, l'Italia con l'Albania, la Gran Bretagna con la proposta del Ruanda, poi tramontata. Nei nuovi centri verrebbero mandati solo gli immigrati irregolari a cui è stato già negato il permesso di soggiorno, e questo è il primo progetto proposto da 5 nazioni europee insieme, decise a dare una svolta alla politica migratoria dell'Unione. L'accordo con i paesi partner dovrebbe essere firmato entro fine 2026, dice il tedesco Dobrindt. Si parla di Uganda e Ruanda per strutture fino a 10.000 posti. Molte rimangono però le questioni aperte. Amnesty International denuncia il rischio che diventino solo centri di detenzione arbitraria. Se ne discuterà ancora in un incontro a Monaco a settembre. Fondamentale sarà poi il Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre.
0: Dedicato all'attualità internazionale, il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella per la giornata di apertura ieri del Forum Ambrosetti a Cernobbio. Bisogna difendere e aggiornare l'ordine internazionale e l'Unione Europea, scrive il Capo dello Stato, da guerre e politiche di potenza. Nessun beneficio ma un ritorno a epoche passate. Francesco Accardo.
10: Basterebbe analizzare i costi umani, politici ed economici delle guerre e del disordine internazionale per concludere che conflitti e politiche di potenza non portano alcun autentico beneficio né ai presunti vincitori né ai soccombenti. È un'analisi dell'attualità internazionale, quella di Sergio Mattarella, nel messaggio per l'apertura del Forum Ambrosetti a Cernobbio. Per il Capo dello Stato, quella attuale è una fase di transizione tra un ordine mondiale dichiarato morto e un altro che ancora non si intravede. Ma mentre le sfide globali, dal clima all'intelligenza artificiale, richiedono cooperazione tra stati, tornano ad affacciarsi politiche di potenza, pretese predatorie sulle risorse che ci riportano all'epoca coloniale, logiche di corto respiro che archiviano i benefici del multilateralismo nato dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale. L'ordine internazionale, dunque l'appello di Mattarella, va salvaguardato, anche se certamente aggiornato alla realtà di oggi, così come aggiornati con urgenza devono essere i meccanismi dell'Unione Europea per garantire tempestività nelle decisioni e poter giocare un ruolo propositivo sulla scena globale. Il contesto internazionale, avverte il Capo dello Stato, non consente indugi, serve un chiaro percorso di azione perché tra gli Stati torni la cooperazione pacifica in un quadro giuridico e istituzionale condiviso.
0: L'economia adesso: sono state spedite 2.500 lettere di licenziamento per i lavoratori dell'indotto dello stabilimento tarantino dell'ex Ilva. I sindacati chiedono un incontro urgente con il governo. Ci auguriamo una proposta da una cordata italiana, a commento del ministro per le imprese e il Made in Italy Adolfo Urso da Cernobbio. Seguiamo Angela Mauro.
11: Spente le luci dei giochi del Mediterraneo, l'avvertenza Ilva torna a proiettare la sua ombra su Taranto. Procedure di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Atto estremo e doloroso, spiega il presidente dell'associazione indotto Nicola Convertino, scaturito dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura dell'area a caldo a fine ottobre. 28 lettere di risoluzione del contratto, tante quante sono le aziende interessate, arriveranno nelle cassette postali degli operai impiegati nelle aziende legali. legate all'acciaieria commissariata.
12: Il governo ora deve impegnarsi, la Meloni deve impegnarsi, vanno bloccati i licenziamenti e va fatto quello che non è stato fatto fino adesso, va costruita una prospettiva.
13: Il governo, che oramai è l'unico soggetto che può decidere di dare o meno continuità produttiva a quegli impianti, sta decidendo di non decidere.
14: Noi non vogliamo parlare di chiacchiere, vogliamo sapere quali sono le soluzioni da parte di questo governo per mettere in sicurezza tutti i lavoratori diretti, degli per un'amministrazione straordinaria del sistema degli appalti.
11: Una mossa che scalda la temperatura in vista dell'incontro con aziende e sindacati convocato dal governo a Roma martedì e in vista dell'udienza di mercoledì sulla richiesta di sospensiva del provvedimento di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento tarantino. Da Cernobbio il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso spera in una proposta vincolante da parte della cordata italiana interessata all'Ilva. Finora gli unici gruppi ad averla presentata sono l'indiano Jindal e il fondo americano Flux.
0: Una nuova mini proroga, siamo al 12° provvedimento per quanto riguarda gli sconti sui carburanti, parliamo del taglio delle accise e fino al 10 settembre qui i prezzi naturalmente alla pompa continuano ad aumentare con ripercussioni anche sui voli, record per il gasolio anche negli Stati Uniti. Raffaele Cappuccio.
15: Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio. Per il decreto ministeriale si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento sarà finanziato con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Con i prezzi dei carburanti al distributore di nuovo ai massimi storici, l'esecutivo punta ora a interventi mirati. Per questo motivo sarà convocato un Consiglio dei Ministri la prossima settimana. L'obiettivo è concentrare le risorse su famiglie a basso reddito, ceto medio e imprese, come conferma anche il ministro Tajani da Cernobbio. Intanto crescono ancora i prezzi dei carburanti. Sulla rete autostradale, per esempio, il prezzo medio self per il gasolio è arrivato a 2,23 euro. Capitolo gas. Il gruppo di coordinamento istituito dall'Unione Europea per valutare il mercato del gas naturale ha rilevato che le riserve di gas si attestano in questo momento intorno al 65% della loro capacità. La situazione è sotto controllo, ma non ancora sufficiente. L'obiettivo minimo è raggiungere il 90% entro il 1 novembre. Il gasolio tocca poi un nuovo record anche negli Stati Uniti. Per la prima volta si è arrivati infatti a una media di $5,85 al gallone. In questo quadro persiste anche il problema del prezzo del cherosene per gli aerei. Compagnie come Ryanair hanno infatti già annunciato la riduzione di circa 10.000 voli nella programmazione invernale.
0: E i rincari conseguenti alle guerre costringono molte famiglie a ridurre il cibo in tavola, mentre cresce il problema dell'accessibilità alimentare non solo in Italia ma anche in altri paesi d'Europa. Questo lo sostiene il Centro Studi Divulga. Paolo Mancinelli.
16: Una famiglia su 10 non riesce a portare a tavola un pasto proteico con carne o pesce ogni 2 giorni. E non stiamo parlando di un remoto paese fragile, ma di una povertà silenziosa e strisciante che si consuma vicino a noi. Il 31% degli italiani, dice il Centro Studi Divulga, ha ridotto la spesa alimentare sia in termini di quantità che di qualità e le cause, ormai è chiaro, sono riconducibili alle tensioni internazionali che hanno spinto in alto i prezzi, dai carburanti ai fertilizzanti e così via fino alla catena alimentare. Di povertà alimentare in Italia, ribadisce lo studio, soffre una persona su 5 tra le fasce a basso reddito, con più del 2% della popolazione che vive in una condizione di moderata o grave insicurezza alimentare. Nel 2025 oltre 550.000 famiglie non sono riuscite a sostenere le spese alimentari in alcuni periodi dell'anno, dato che peggiora se consideriamo le persone che vivono sole. Il cibo sugli scaffali ancora non manca, ma il problema dell'accessibilità economica allinea

0: l'Italia alla tendenza europea, dove la media delle famiglie che non riescono ad accedere a un pasto proteico con regolarità è dell'8,5%. Una progressiva rinuncia in una crisi di cui ancora non si intravede la fine.
1: E arriva la stretta dell'Unione Europea sugli affitti brevi, stop a locazioni turistiche nelle zone di stress abitativo, pronto il testo della proposta che Bruxelles presenterà la settimana prossima. Il servizio di Camilla Nata.
2: Un criterio comune per tutti gli Stati membri che dovrebbe individuare zone considerate sotto stress abitativo. Bruxelles interviene così sul mercato sempre più diffuso degli affitti brevi nelle città dove ormai le case costano troppo. Secondo la bozza, gli affitti brevi in aree considerate sotto stress abitativo possono aggravare la domanda di alloggi, riducendo la disponibilità di case per uso primario e alimentando pressioni e inflazioni su canoni e prezzi. Le autorità nazionali e locali potranno dunque adottare misure per limitare l'impatto delle locazioni di breve durata per introdurre restrizioni. I governi dovranno dimostrare che l'attività degli affitti brevi ha inciso negativamente su disponibilità o accessibilità degli alloggi per almeno 3 anni di seguito. Esclusi gli affitti di breve durata della prima residenza, in quanto non sottraggono abitazione al mercato a lungo termine. La bozza dell'Affordable Housing Act contiene dunque la proposta di regolamento che verrà presentata il 9 settembre. La Commissione riconosce che le limitazioni agli affitti brevi non sono una soluzione strutturale alla carenza di alloggi e dovrebbero comunque essere accompagnate da misure per aumentarne l'offerta. Nuove costruzioni, ristrutturazioni e anche il recupero degli immobili vuoti.
1: La cronaca adesso apre con la tragica pagina del femminicidio-suicidio lungo la 1 nel Fiorentino. Si accredita infatti sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Frida Zampella.
3: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura. Mamma mia, scusate, non ce la faccio.
4: La casa di Federico Vella nella zona del Galluzzo è al piano terra di una piccola costruzione in un condominio tranquillo. La siepe ben tagliata, i fiori, le persiane, delle finestre aperte. Da questa casa è uscito per andare ad aggredire Lorena Isceri, per metterla nel bagagliaio della sua auto e poi gettarla giù da un viadotto della 1. I vicini non lo hanno mai sentito litigare con lei.
5: No, mai. Lui era un ragazzo un po', tranquillo.
4: La procura indaga per omicidio volontario. Al vaglio c'è anche l'ipotesi di premeditazione. Come spesso accade, un femminicidio parte da lontano, da comportamenti sbagliati che generano paura. Lorena Isceri lo aveva capito. Federico Vella la spaventava, così dopo l'ultima vacanza lo aveva lasciato. Con la mamma e il fratello avevano valutato l'ipotesi di denunciarlo, ma lei non aveva voluto.
6: Paura c'era, era tanta. Però arrivare a questo punto no, non ci saremmo mai aspettato.
4: In un video della bodycam della polizia pubblicato dal quotidiano La Nazione si vede e si sente un agente che cerca di dissuadere Federico da gettarsi anche lui dal viadotto.
7: Te lo chiedo, vai dalla collega, ascolta. Fede, guarda, ti sta supplicando.
4: Non ci riuscirà, il corpo cadrà 25 metri più in basso, vicino a quello di Lorena. Lunedì è stata fissata l'autopsia per entrambe le salme, servirà a chiarire se Lorena sia morta per la caduta dal viadotto o prima.
1: Si è conclusa con il fermo di 4 indagati, il sequestro di un arsenale bellico, l'indagine della Procura di Bergamo sul gruppo criminale responsabile della sparatoria avvenuta lo scorso 21 giugno alle piscine di Seriate. Davide Gangale.
8: I bossoli sull'asfalto, davanti alle piscine comunali di Seriate. Gli autori dell'agguato, spariti nel nulla. Eccoli in azione, ripresi dalle telecamere, il Kalashnikov, gli spari e la fuga. 7 i colpi esplosi tra la folla terrorizzata lo scorso 21 giugno, una guerra tra gruppi rivali per il controllo dello spaccio. Ora in manette sono finiti il capo degli aggressori, Butrus Elalali, detto Botros, 29 anni, clandestino senza fissa dimora, e la vittima designata, un connazionale marocchino di 27 anni, latitante, già scampato a un'altra imboscata, si è salvato nascondendosi in un canale. I carabinieri di Bergamo lo fermano mentre sta andando al sud. Sarà lui a dare informazioni sul comando. Poi tocca a Botross e al suo complice. Sfuggono al primo blitz a Vigevano, ma non al secondo, compiuto con il supporto del GIS.
9: Siamo così riusciti ad arrivare alla cattura dei principali responsabili.

0: e al sequestro di gran parte dell'arsenale della banda, composto da armi da guerra, fucili d'assalto e centinaia di munizioni, oltre a ingenti quantitativi di droga e più di 80.000 euro.
1: Le armi erano sottoterra, nei boschi tra Lombardia e Piemonte, pronte all'uso. Arrestato anche un uomo che le custodiva, altri sono ancora ricercati.
2: E ora il calcio per la Serie A. In campo oggi due le partite di cartello, Roma-Atalanta, Inter-Napoli, anche la Fiorentina contro il Torino. Negli anticipi di ieri, Como-Valanga sul Genoa vince 4-1 e per una notte è in testa alla classifica. Davide Mannucci.
3: Una notte in testa solitaria alla Serie A ed è una prima assoluta per il Como, che travolge il Genoa a Marassi, malgrado il vantaggio iniziale del rossoblù con il neoacquisto Osmaic, che raccoglie l'assist di Colombo. I lombardi pareggiano dopo pochi minuti con un destro dalla distanza di Baturina. Il ribaltone è dietro l'angolo, lo firma Diao con un sinistro al volo. Il tris è di Nico Paz, lanciato da Couto, controllo col mancino, tiro col destro sotto la traversa. Il poker arriva nella ripresa con la seconda rete personale di Diao su assist di Moise Kean. Davanti alla TV, Fabregas assisterà ad una giornata di duelli d'élite, a partire dalla sfida del 18 a San Siro tra Inter e Napoli. Allegri, senza McTominay ma con De Bruyne, non vuole perdere ulteriormente terreno da Kivu, che è a punteggio pieno e si affida ancora a Pio Esposito accanto a Lautaro. In serata si incrociano due squadre dal percorso netto, Roma e Atalanta, partita del cuore per Gasperini, in un Olimpico vestito a festa. Nel pomeriggio invece al Franchi la Fiorentina affronta il Torino, entrambe vogliono assolutamente lasciare quota zero.
2: Il cinema di scena a Venezia, vediamo dunque cosa succederà oggi, ripercorriamo la terza giornata della mostra assieme a Laura Squillaci e Lorenzo Di Las Plazas.
4: E sì, buongiorno. Oggi è probabilmente la giornata più attesa di questa 83esima mostra del cinema di Venezia, perché dopo 37 anni da quando presentò qui Palombella Rossa ritorna Nanni Moretti e ritorna in concorso con Succederà questa notte, e poi alle 21 arrivano loro, gli Oasis, per presentare il documentario Don't Look Back in Anger. Ma riviviamo la giornata di ieri con Lorenzo Di Las Plazas.
5: Se c'è un ideale filo conduttore che unisce i film più in vista della terza giornata della mostra, questo è la psicologia con risvolti di psichiatria. Jeffrey Rush, per esempio, eccolo sul tappeto rosso, interpreta uno psichiatra che ha in cura un veterano del Vietnam nel film in concorso Mr. Nelson di Joe Kill People.
6: Why did you kill people?
5: Di Shinya Tsukamoto. La storia vera di Allen Nelson, che, partito per la guerra col mito del soldato eroe, imparò a convivere con l'idea di uccidere anche i civili. È tutto ambientato in un reparto di neuropsichiatria adolescenziale, invece il film A Place to Heal di Cedric Kahn. L'ospedale qui diventa un microcosmo della società contemporanea, dove l'adolescenza è osservata, laddove le sue ferite diventano più visibili. Per realizzarlo, registi e attori hanno passato molto tempo insieme ai veri pazienti per capire il loro mondo e quello degli operatori sanitari. Il lato ossessivo dell'uomo che indossa la propria professione come fosse una maschera è la caratteristica dei film di Paul Schrader. Il regista americano a Venezia porta fuori concorso The Basic of Philosophy, in cui un uomo razionale e disciplinato vede crollare la sua facciata esistenziale quando riemerge dal passato la vittima di una sua grave trasgressione. La solitudine, il disagio e quella zona oscura nella quale fragilità e violenza possono incontrarsi sono raccontati in La città dei vivi, che passa nella sezione Orizzonti. Il film, diretto da Edoardo Gabriellini, tratto dall'omonimo libro di Nicola Lagioia, focalizza sulla vita del 23enne Luca Varani, prima che fosse barbaramente ucciso da Manuel Foffo e Marco Prato, in un delitto che nel 2016 sconvolse l'Italia.
6: Chiamatemi padre, per favore.
2: 5 settembre, Freddie Mercury, lo vedete alle mie spalle, il frontman del gruppo musicale britannico dei Queen, icona della storia del rock, avrebbe compiuto 80 anni oggi alle 10.15 il nostro speciale. Intanto vogliamo ricordarlo insieme a voi riascoltando uno dei suoi brani più famosi, We Will Rock You, del 1977.

0: Di nuovo in studio per un riepilogo delle principali notizie questa mattina. Il governo Meloni è il più longevo nella storia della Repubblica. Non mollerò mai con la legge elettorale, mai più ribaltoni, ha detto la Premier intervenuta a Bari alla festa della coalizione di governo. La Premier festeggia, gli italiani pagano le bollette e attacca l'opposizione. La guerra in Ucraina, il presidente Zelensky propone una tregua reciproca degli attacchi aerei in occasione della visita degli inviati di Trump nelle due capitali, Mosca e Kiev, ma proprio sulla capitale ucraina, Kiev, un drone russo centra la sede dei servizi segreti ucraini, poi le truppe russe hanno lanciato 4 attacchi nella regione della capitale. Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio Ovale, conferma la missione a Mosca dei suoi inviati e garantisce che Putin non ha intenzione di attaccare i territori della NATO. Il femminicidio, suicidio sul viadotto della 1 nel Fiorentino, si rafforza sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Chiusa nel bagagliaio, la vittima Lorena Isceri chiedeva l'aiuto della polizia. Dopo gli omicidi degli agenti hanno tentato di fermare l'ex della donna che invece si è gettato nel vuoto. E poi il calcio con un netto 4-1 in trasferta, il Como vola, ha battuto ieri sera il Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi si giocano Fiorentina-Torino alle 15, alle 18 Inter-Napoli e Roma-Atalanta. E dunque, lo sentivate, raid russi sempre più violenti sull'Ucraina, ma la popolazione ha imparato ormai a convivere con il orrore quotidiano. Da Odessa il racconto dell'inviata Raffaella Cosentino.
1: Olga non vuole lasciare Odessa, anche se viverci diventa ogni giorno più pericoloso. È tra la gente in fila per ricevere assistenza per l'attacco di droni russi su un palazzo di 20 piani. Svetlana si è salvata perché è scesa nel parcheggio quando ha sentito l'allarme. Casa sua è in alto, sulla facciata colpita, quella che dà sul mare. Il volto segnato tradisce l'emozione, ma ricaccia indietro le lacrime. Il prezzo da pagare è la fatica psicologica. L'escalation di attacchi ha fatto aumentare i traumi da stress, spiega Anna, che lavora per una ONG odessita. I droni kamikaze piombano sul letto nel cuore della notte. È stato colpito un appartamento vuoto accanto a quello di Marina, che è una miracolata. Pochi metri nell'impatto segnano il confine tra vita e morte. Suo figlio, che dormiva con lei, è rimasto lievemente ferito al viso. Lei ha una gamba. Erano intrappolati, con l'aiuto dei vicini hanno sfondato la porta della bella casa con un affaccio mozzafiato sul Mar Nero, la direzione da cui arrivano i missili russi. Il nemico non va in vacanza, dichiara il presidente Zelensky, per i raid di droni jet e chiede più aiuto dall'Europa per la difesa aerea. Ma a Odessa, sotto allarmi incessanti, la gente controlla sulle app se sono missili o droni e dove sono diretti. Se può, fa come niente fosse per continuare la vita di sempre. A poca distanza dal luogo dell'ultimo attacco, le spiagge sono piene. Ci piace andare al mare i primi di settembre, dice Alex. Per gli odessiti anche questo è combattere, per mostrare a Putin che gli ucraini non si arrendono. Lo spirito di Odessa è grande, è lo spirito di libertà del Mar Nero. Black
0: Sea. E in Europa riflettori accesi domani per le elezioni in Sassonia-Anhalt che potrebbero portare Alternative für Deutschland, il partito di estrema destra alla guida di un Land tedesco per la prima volta dalla seconda guerra mondiale. Se dovesse vincere il suo primo Stato tedesco, l'ideologia nelle scuole e nella radiotelevisione sarebbero solo l'inizio del programma dell'AfD. Seguiamo Marina Lalovic.
2: Sarebbe la prima tappa da cui preparare la corsa alla cancelleria. Siamo in Sassonia-Anhalt, uno dei più poveri land tedeschi, dove lo slogan del candidato Sigmund dice «tutto è possibile» e introduce così il più radicale programma politico in Germania del dopoguerra. L'Alternative für Deutschland vorrebbe allontanare dalle classi ordinarie i bambini disabili e i figli dei rifugiati, abolire l'obbligo scolastico, ripristinare le relazioni con Mosca, anche introducendo il russo nelle scuole i cui libri di testo saranno scelti dal governo locale. E poi i media da riformare. Il contratto con la TV pubblica sarà disdetto alla prima occasione ufficiale. Sigmund promette così di sostituire l'emittente pubblica con un'alternativa neutrale, almeno dal suo punto di vista. Punto centrale, la gestione dei migranti. AfD vuole un'offensiva di espulsioni e di remigrazione, l'abolizione del diritto costituzionale all'asilo e restrizioni sul diritto di cittadinanza.

0: Il manifesto del partito condanna le famiglie LGBTQ e gli stili di vita non riproduttivi. Questo nonostante la leader nazionale del partito Alice Weidel si dica contraria, anche perché vive in Svizzera con la compagna e i loro due figli adottivi. Poco conta, almeno in campagna elettorale, che su molte queste proposte il Land non abbia competenza. Non solo, la Sassonia-Anhalt, un Land povero di poco più di 2 milioni di abitanti, ha un debito di circa 25 miliardi di euro e il programma dell'AfD comporterebbe un deficit annuo di oltre 2 miliardi di euro. Resta il timore che il partito, classificato come estremista dei servizi segreti, possa imporre misure incostituzionali, consapevole che i tribunali impiegherebbero anni per annullarle.
1: Maxi multa da 1,75 milioni al gruppo Ferrovie dello Stato per la paralisi dei treni che 2 anni fa fu provocata da un chiodo. La notizia arriva dall'autorità garante dei trasporti. Ad andare in tilt, ricordiamo, fu l'impianto elettrico della rete. Fu causato da una ditta esterna, il commento dell'azienda che dice: abbiamo già preso le misure necessarie. Alessandro Marchetti.
2: Fu un mercoledì nero per le ferrovie italiane che ora dovranno pagare una multa milionaria. Il 2 ottobre 2024 un guasto all'impianto elettrico paralizzò dalle 6.30 alle 8.45 gran parte dei treni da e per Roma. A causa ammisero poi l'azienda e il ministro Salvini di un semplice chiodo. Fissato per sbaglio da un operaio in una canalina, tranciò i cavi elettrici che mandarono in tilt la circolazione. Ora l'autorità dei trasporti ha sanzionato il gruppo Ferrovie dello Stato per 1.750.000 euro. A causa degli enormi disservizi, a luglio 2025 era partita un'indagine. Prendiamo atto della decisione, abbiamo già messo in campo le misure necessarie, commenta il gruppo pubblico, che ricorda come l'accaduto sia riconducibile all'opera di una ditta esterna che lavorava di notte. Quel 2 ottobre oltre 100 corse furono cancellate o deviate per oltre 2 ore al mattino, nel momento di massima richiesta per tratte come l'alta velocità Roma-Milano. Fu il caos. I ritardi furono in media di 4 ore. Ferrovie ristabilì la normalità nel corso della giornata, che però molti ancora oggi ricordano come un piccolo incubo di inizio ottobre.
1: OpenAI rilascia il nuovo modello GPT-6 Astra, parla di un salto generazionale per l'intelligenza artificiale. L'annuncio provoca euforia nel settore, ma anche molte preoccupazioni dopo i recenti episodi in cui l'AI è sfuggita al controllo umano. Seguiamo Andrea Gerli.
3: È il sacro graal dell'IA e OpenAI ritiene di averlo ormai in mano con ChatGPT Astra, la AGI o intelligenza artificiale generale che sa e può fare di tutto imparando e portando a termine operazioni varie e complesse. Come funziona lo spiega bene questo video, possiamo chiedergli cose che magari non sapremo mai fare, creare un'immagine 3D con software professionale, stamparla, ordinare del cibo, prenotare un campo da tennis, persino compilare la dichiarazione dei redditi. Astra fa tutto questo autonomamente usando il nostro computer. In sé non è una novità, perché già i rivali Anthropic e Perplexity c'erano arrivati, ma secondo OpenAI con risultati mai visti. Astra avrebbe polverizzato ogni record nei test ed è il primo a superare la soglia critica di capacità di cybersecurity, vale a dire se gli chiediamo di rubare dati a una banca è in grado di farlo, ma le sue regole glielo impediscono. Benvenuti in una nuova era, esulta il presidente di OpenAI, Greg Brockman, proclami a cui il settore ci ha ormai abituato, con effetto duplice. Da un lato alimentano attese ed euforia nei mercati, OpenAI punta a quotarsi a breve superando il trilione di dollari, dall'altro suscitano timori e angosce. Le funzioni più rischiose di Astra saranno infatti limitate a un ristretto gruppo di aziende per scelta di OpenAI, che ammette che più i modelli diventano complessi e meno sono controllabili. Dopo l'incidente di luglio, in cui 2 agenti IA sono fuggiti dall'ambiente di test e hanno hackerato una piattaforma, le autorità hanno aumentato la pressione e le aziende si sono adeguate imponendo restrizioni. Basteranno a tenerli in gabbia?
1: Non solo Sud America, Africa e Oceania, il fenomeno del Super Niño che porterà alte temperature e forti precipitazioni potrebbe riguardare anche l'Europa e l'Italia. Sabrina Bellomo.
4: Temperature più elevate e forti precipitazioni su quasi tutte le aree terrestri tra settembre e febbraio, con un rischio aumentato di inondazioni, siccità e caldo estremo. Saranno questi gli effetti del Super Niño, secondo la previsione dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, con una probabilità prossima al 100%.

0: Tra le zone più a rischio Sud America, l'Australia e l'Africa, ma le conseguenze potrebbero riguardare anche il continente europeo e l'Italia, su cui continua a persistere il caldo estremo.
1: Fare una previsione è veramente complesso, mediamente però con le condizioni che si stanno verificando, che sono anche apicali, perché non è solo un El Niño, è anche un El Niño molto intenso, è presumibile che noi possiamo avere una fase invernale più piovosa e mediamente però anche più mite sull'Europa meridionale.
0: Il Niño è un fenomeno di riscaldamento periodico che si verifica tra marzo e febbraio con intervalli tra i 2 e i 7 anni e che si contrappone alla Niña, che invece raffredda. A rafforzarlo quest'anno sono le temperature del Mar Pacifico equatoriale già sopra la media. Il Niño, avverte anche il segretario generale dell'ONU Guterres, sta assumendo proporzioni gigantesche. Il mondo è entrato in una zona di pericolo determinata dagli eventi meteorologici estremi. Solo due giorni fa le Nazioni Unite avevano lanciato l'allarme sul futuro superamento di un grado e mezzo di riscaldamento climatico. Solo tagliando le emissioni di gas serra si potrebbe tornare sotto quella soglia entro fine secolo.
2: E torniamo a Venezia con il nostro Tutti Frutti, il leone d'oro alla carriera di George Clooney, la metamorfosi del giornalismo nel film Inc. E poi un incontro con i conduttori Greta Scarano e Nicolas Maupas e la storia di Gerda Taro, la ragazza con la Leica. Vediamo. Tutti Frutti, oh Rudy, Tutti Frutti, oh Rudy, Tutti Frutti.

0: But here's what I know. I've learned over all these years.
1: Ecco cosa ho imparato in tutti questi anni. Nessuno ride in una lingua diversa. Nessuno piange in una lingua diversa. I genitori si preoccupano allo stesso modo. I bambini sognano allo stesso modo. L'amore ha un aspetto sorprendentemente simile in ogni lingua e questo rende difficile credere che siamo così diversi, come ci viene continuamente detto. Stiamo vivendo un momento in cui chi detiene il potere ci dice di avere paura gli uni degli altri, ma noi sappiamo che non è così, vero? Perché la storia ci insegna qualcosa. Le prime persone che gli autoritari cercano di mettere a tacere non sono i politici. Sono i giornalisti che fanno domande, sono gli artisti che rifiutano le risposte semplicistiche. Sono i registi, gli scrittori, gli attori e i musicisti che insistono sul fatto che qualcuno che non ha mai incontrato potrebbe semplicemente meritare la tua empatia.
2: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti, questa settimana dal Lido, dove è in corso l'83esima mostra del cinema di Venezia, che si è aperta all'insegna di Danny Boyle e del suo Ink, mentre la sezione Orizzonti con La ragazza con la Leica. Ma sono tanti i protagonisti internazionali in un'edizione che vede 5 film italiani in concorso.
3: What do you really want?
4: Frenetico, caotico, rumoroso come il luogo, Fleet Street, a Londra, dove è ambientata questa storia. Ink di Danny Boyle racconta la nascita dell'impero editoriale di Murdoch, ma anche il momento in cui è cambiato il modo di fare giornalismo. Sotto la sua guida e con Larry Lamb come direttore, un gruppo di brillanti giornalisti crea The Sun, un tabloid urlato e a tratti spregiudicato con l'obiettivo di dare in pasto al pubblico ciò che il pubblico voleva leggere, a tutti i costi. Con il fine ultimo di essere primi e battere il Daily Mirror.
5: Something dangerous, something fun.
6: Imagine we could change the game.
7: I call it an ignition point.
1: Il film racconta un punto di svolta, il momento in cui è iniziato qualcosa che ci ha portati passo dopo passo fino a dove siamo oggi. Abbiamo scelto di cominciare a mancare di rispetto, in senso positivo, ai vecchi valori, e questo è cresciuto.

0: tutto fino ad arrivare alla situazione in cui ci troviamo oggi.
1: Change is a good thing.
0: Il cambiamento è una cosa positiva, ma allo stesso tempo si perde qualcosa. E questi cambiamenti hanno dei costi. E noi abbiamo perso qualcosa e siamo in pericolo. Siamo in pericolo di perdere il giornalismo come industria, come terreno di formazione per menti brillanti e come luogo in cui possiamo fidarci di ciò che viene detto, di ciò che è vero nel mondo. È sotto minaccia? Queste sono alcune delle domande con cui spero che le persone escano dal film.
2: Once you know why something's happened, the story's over. It's dead.
1: But there is an idea within it.
0: All'interno del film c'è un'idea, quella di una catena tossica che è iniziata allora ed è arrivata fino ad oggi. Quindi è un film d'epoca, ambientato nel 69 e nel 70, ma per molti aspetti anche estremamente contemporaneo. Penso che sia sempre più difficile fare il giornalista, inseguire il potere, chiamarlo a rispondere delle proprie azioni, dire quello che state facendo non è giusto. E questo è uno degli scopi del giornalismo, la libertà di espressione, parlare da una posizione che non ha molto potere, ma che ha il coraggio di parlare al potere. Se perdi la capacità di chiedere conto a chi detiene il potere, a chi ci governa, a chi gestisce le nostre industrie, perdi qualcosa di essenziale per una buona società. Vale a dire la possibilità di dirci la verità gli uni con gli altri e di sapere quale sia la verità. Bisogna sostenere la libertà di stampa, è qualcosa di fondamentale.
1: You have to support the freedom of the press.
2: Run it.
3: Amici e nemici, Rupert Murdoch e Larry Lamb, interpretati da Guy Pearce e Jack O'Connell.
0: All'epoca c'era un numero limitato di mezzi di comunicazione, che si trattasse di ciò che ascoltavi alla radio, delle notizie in televisione o dei giornali, era un ambiente piuttosto chiuso. L'idea che Murdoch potesse entrare in quel mondo e cercare innanzitutto di rilevare un giornale, ma poi anche di cambiarlo, era di per sé piuttosto ambiziosa. Voleva mettere in discussione l'autorità, l'establishment. Ma penso che essendo cresciuto in una famiglia legata ai media, volesse anche guadagnarci. Dall'altro lato, questo film ci permette anche di romanticizzare un po' l'epoca in cui c'era una certa purezza nel giornalismo e nel modo di fare informazione. Un'epoca in cui dovevi rispondere delle tue azioni, in cui verificavi maggiormente i fatti e così via.
4: Forgive the individual by all means, but you can't forget it.
5: I think that is one of the.
0: Credo che crei un contrasto tra allora e oggi. Quello che era accettabile nel giornalismo di allora e ciò che oggi, in qualche modo, siamo costretti a tollerare, sono due cose molto diverse. E oggi molto spesso manca la possibilità di chiedere conto delle proprie azioni. Mentre allora, in qualche modo, quando oltrepassavi un certo limite, ti rendevi conto di stare invadendo qualcosa, di stare oltrepassando una linea. E anche il compromesso tra informazione e intrattenimento, suppongo, comportava un po' più di responsabilità, almeno questa è la sensazione. Quello fu un punto di svolta nei media britannici e direi anche nella nostra cultura.
3: A rappresentare l'integrità, la moralità all'interno dell'informazione, Jules, una delle poche donne in mezzo a tanti uomini, nel film Claire Foy. C'è tantissimo di lei che non appartiene al 1969, moltissimo di lei sembra appartenere al 1975, è come se fosse già un passo avanti rispetto a se stessa. Si muove davvero più velocemente di chiunque altro nel gruppo di giornalisti uomini e penso che questo sia vero anche nella vita. Le donne tendono ad essere un po' più avanti, un po' più veloci. Arrivano prima a certe conclusioni perché hanno la sensazione di avere meno tempo. Ma adoro davvero la sua tenacia e la sua integrità. Penso che sia facile, guardando indietro, accorgersi che Jules è quella che possiede una sorta di bussola morale. Ma credo che sia più una questione di limiti. Per lei ci sono delle linee che nella sua professione e anche nella vita personale semplicemente non si oltrepassano e lei si accorge che altre persone sono disposte a farlo. Prende posizione in difesa di quei principi.
6: Benvenuti alla 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia.
3: È la prima volta che a condurre la cerimonia di apertura e di chiusura della Mostra del Cinema di Venezia sono in due. Lei è Greta Scarano, attrice da qualche anno anche regista. Il suo La vita da grandi è stato un successo e non solo in Italia. Lui è Nicolas Maupas, volto della nuova generazione, diventato famoso grazie alle serie Mare Fuori e Un professore.
7: Sono molto contenta di condividere il palco con Nicolas. Tanto perché mi ringiovanisce, anche se lui non ama scherzare su questa cosa.
8: No.
7: Penso sempre che poi se faccio comincio a fare battute di questo genere ha paura di sembrare lui scortese. Mi dico, ma sono io che dico che sono vecchia, non sai di te, Nicolà? Però no, non vuole scherzare su questa cosa, è sempre molto serio su questa cosa. Un palco condiviso, un palco pesante, ma al comune mezzo gaudio, quindi insomma, mettiamola così.
9: Sono contento anche di essere qui, me lo dico da solo, però mi sento un pochino un rappresentante di quella che è la mia generazione e questo mi rende orgoglioso perché è una generazione estremamente capace, sicuramente come tutte le generazioni ha diciamo le sue difficoltà, però è una generazione che ha molta voglia di non solo di fare ma di imparare, è una generazione anche si può dire integra da certi punti di vista, quindi questo credo che sia qualcosa di buono per quello che può essere il nostro futuro.
10: C'è una sola regista in gara quest'anno, questa cosa che effetto ti fa?
7: No, un brutto effetto, un pessimo effetto, però d'altronde è veramente l'ultimo anello di una catena che ha i suoi problemi a monte. Quindi approdano proprio pochi film da selezionare diretti da donne, quindi questo è il problema molto grave, perché c'è un problema sistemico molto complesso da analizzare, faticosissimo da sintetizzare in generale, comunque riguarda i budget, i finanziamenti, film più grandi sono sempre dati agli uomini, si investe poco sulle donne, non lo so, ci sono tante cose, il fatto che la regia è sempre stata un mestiere maschile, ci vuole tempo, casino. Speriamo nelle nuove generazioni, speriamo che considereranno le ragazze la possibilità di fare le registe molto di più di quello che magari potevamo fare noi a 20 anni.
3: La Mostra del Cinema non può ignorare quello che avviene nel mondo, anche se qui si vive un po' in una bolla. Ma l'impegno si vede anche dai piccoli gesti, come il ventaglio a sostegno della Palestina.
7: Avendo io una coscienza, avendo un cuore, avendo degli occhi, vedo quello che succede e mi devo, per vivere, devo astrarmi, ma proprio per vivere, per respirare, per stare al mondo. Il cinema ci offre da una parte la possibilità per un paio d'ore di staccare, di sognare, però poi ci dà anche la possibilità di viverle certe cose e quindi il cinema è tantissimo perché ci fa fare entrambe le cose, sta a noi spettatori scegliere di cosa vivere in quel momento, quindi è molto difficile comunque.
0: Un film che guarda al passato per leggere il presente, La ragazza con la Leica è dedicato a Gerda Taro, la fotografa che raccontò la guerra civile spagnola e che è rimasta a lungo nell'ombra del più celebre Robert Capa.
11: Gerda Taro è morta molto giovane, è in un momento storico in cui poi sono accadute molte cose, è stata dimenticata, le sue fotografie sono andate perdute e in parte confluite nell'archivio di Robert Capa, anche lui poi nel 54 se n'è andato e Gerda Taro è stata riscoperta solo alla fine degli anni 90 grazie a dei ritrovamenti di negativi inediti. Da lì sono iniziate delle ricerche da parte appunto di studiosi della fotografia e si è scoperto che accanto a Robert Capa c'era anche una donna. L'ho sentito quasi come un dovere quello di restituire visibilità a questa giovane donna con il suo appunto grande spirito gioioso e la sua grande determinazione e forza.
12: Alles voll damit. Oder mit den Flaggen der Anarchisten.
11: Quello che lei, di cui lei ha fatto esperienza, assomiglia molto a quello che sta accadendo oggi in diversi territori in zone di conflitto, dove noi sappiamo che ci sono giornalisti, media people che vanno e spesso non tornano e sono spinti da una necessità di comunicare al mondo e anche produrre delle immagini che spesso, nonostante i tempi di oggi, non arrivano.
12: I was terrified.
3: Ero terrorizzata all'idea di interpretare questo ruolo, ma allo stesso tempo mi sentivo molto onorata. Avevo tanti dubbi, ma ero anche contenta di interpretare Gerda. Volevo davvero renderle giustizia. E conservo un ricordo molto affettuoso del set. Solo 5 settimane di ripresa, ma incredibilmente intense. È stato davvero difficile tornare alla realtà dopo.
8: Good morning. Good morning. It's better than sleeping.
13: All'inizio mi sentivo abbastanza sicuro di me perché avevo visto delle foto di Robert Capa, dei suoi ritratti, e ci somigliamo parecchio, quindi pensavo di avercelo in pugno. Ma poi abbiamo capito che siamo anche molto diversi. Ad esempio, lui aveva delle sopracciglia molto marcate e ci abbiamo lavorato. Ma a parte questo, credo che la cosa più interessante, quella che ammiro di più di lui, sia il suo straordinario coraggio.
14: Extremely courageous.
12: Che fotografia è questa?
14: Yeah, jealous.
11: Il discorso della memoria che torna sempre un po' in tutti i miei film, mi piace attingere a tracce del passato, soprattutto tracce visive. Mi sembra che il lavoro sul passato sia qualcosa che ci può aiutare a leggere il presente e anche in qualche modo interpretare quello che sta per arrivare, un po' per imparare dal passato, ma anche proprio per confrontarsi con quello che noi stiamo vivendo ora, sì.
6: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it. Mm-hmm.

0: Bentrovati al consueto appuntamento con le previsioni del tempo. Un campo di alta pressione sta interessando l'area mediterranea centro-occidentale in ulteriore estensione nelle ultime ore. Questo ha garantito tempo stabile e soleggiato sul paese, come vediamo dalle immagini satellitari, quasi totale assenza di nuvolosità, con un po' di stabilità soltanto tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, e temperature in ulteriore lieve aumento al centro-nord. La situazione sarà analoga per la giornata di oggi, ulteriore consolidamento dell'alta pressione e quindi generali condizioni di bel tempo, con cielo sereno al più velato sulle regioni settentrionali, qualche nube in più soltanto sulle Alpi centro-orientali, con possibili isolati temporali sui monti del Triveneto. Cielo essenzialmente sgombro da nubi al centro-sud, innocui annuvolamenti nel corso del pomeriggio localmente lungo la dorsale appenninica, ma con bassa probabilità di pioggia. Il tutto in un contesto di ventilazione che rimane debole, al più moderata, e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Il moto ondoso quindi sarà poco accentuato, con mari generalmente poco mossi, mosso soltanto il mare tra la Sardegna e la Corsica. Concludiamo quindi dando uno sguardo alle temperature ancora superiori alle medie del periodo, sia nei valori minimi che saranno questa mattina in ulteriore aumento nelle zone interne delle regioni centrali, valori minimi tra i 18 e i 23 gradi in molte aree del paese, così come i valori massimi ancora superiori alle medie del periodo e in ulteriore aumento quest'oggi sulle regioni del medio-basso Adriatico. Avremo valori massimi attorno ai 34 gradi in pianura padana, fino a 35 sulle regioni centrali, tra i 36 e i 38 sull'Alta Puglia e il Catanese. Bene, questa era l'ultima informazione. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.
1: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Siamo europei, diciamo la giusta, libertà delle donne, una donna l'accento, Mussolini, ma il tempo si sposta.
1: Farsi raccontare in diretta.

0: Non mollerò mai con la legge elettorale, mai più ribaltoni, promette Meloni a Bari per il record di longevità dal governo. La Premier festeggia, gli italiani pagano le bollette, attacca l'opposizione. Attesi a Mosca Witkov e Kushner, poi saranno a Kiev, portano una proposta per mettere fine alla guerra, assicura Trump sul campo, attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Annunciati 2.500 licenziamenti per l'indotto dell'ex Ilva, i sindacati chiedono un incontro urgente col governo, prorogato fino al 10 settembre il taglio alle accise sul gasolio. Chiusa nel bagagliaio, chiedeva aiuto della polizia Lorena Isceri, la donna uccisa sul viadotto dell'A1. Dopo l'omicidio, gli agenti hanno tentato di fermare l'ex della donna, che invece si è gettato nel vuoto. Oggi Freddie Mercury avrebbe compiuto 80 anni, la sua inconfondibile voce ci accompagna ancora con le sue canzoni, tante le iniziative per ricordare lui e i Queen, speciale Rai News alle 10.15. Calcio, anticipo di Serie A, come valanga su Genova, vince 4-1 e poi la notte in testa alla classifica, oggi due partite di cartello, Roma-Atalanta e Inter-Napoli. 7:01, ben ritrovati al nostro TG di Rai News 24. Ripartiamo dalla politica, perché come sentivamo nei nostri titoli, 4 anni del governo, dunque Meloni, la Premier, ha segnato il record dell'esecutivo più longevo della storia della Repubblica. Un dato che accolgo con gratitudine e senso di responsabilità, le parole della Presidente del Consiglio, che è intervenuta alla festa della coalizione di governo a Bari. Sentiamo Gabriele Martelloni.
1: Non ho mollato mai e non intendo farlo adesso.
2: Al porto di Bari, sul palco allestito da Fratelli d'Italia per festeggiare il record di longevità del governo, Giorgio Meloni celebra il traguardo ma lancia anche la sfida verso le prossime elezioni politiche, con l'ovvia ambizione di tornare a Palazzo Chigi. Ringrazia gli alleati, noi lo siamo per qualcosa, gli altri contro qualcuno, annota nel primo affondo contro l'opposizione, la più duratura della storia repubblicana, ironizza. La Premier rimarca come la più grande riforma di questi quasi 4 anni sia stata la stabilità e, con l'obiettivo, afferma, di renderla strutturale, rilancia sulla nuova legge elettorale.
1: Vogliamo che chiunque vinca abbia i numeri per governare 5 anni. Significa niente ribaltoni, significa niente governi nel palazzo dopo il voto, come vorrebbe fare il PD anche stavolta.
2: Un lungo intervento, quasi tutto incentrato sulla politica interna, nessun riferimento al rapporto incrinato con Trump, alla minaccia russa all'Europa o al sostegno all'Ucraina. Gli accenni alla situazione internazionale sono per rilanciare l'impegno sulla difesa. Nessun politico serio può dirvi che non è necessario rafforzarla, scandisce, e sulle conseguenze del blocco di Hormuz per assicurare nuove misure sul caro carburanti.
1: Vi annuncio che questa volta saranno più mirati, perché io non posso permettermi, noi non possiamo permetterci di spendere altri soldi per consentire a chi non ne ha bisogno o a chi viene a fare la benzina dalla Francia di avere lo stesso aiuto che ha un italiano che guadagna 1.200 euro al mese.
2: Annuncia anche l'estensione della ZES unica a tutta l'Italia, Meloni, e sulla sicurezza ribadisce, è la nostra stella polare in ogni suo aspetto, contrasto all'immigrazione irregolare, al fondamentalismo, con una stoccata a Vannacci sul femminicidio. Esiste come si uccide una donna perché vuole essere libera, puntualizza la Premier.
0: E dunque, dopo 1413 giorni, l'anniversario è anche un'occasione per tirare le somme dell'azione di governo nella maggioranza. Bilanci tutt'altro che positivi per le opposizioni. E resta lo scontro sulla legge elettorale. Alberto Giuffreda.
3: Il presente è il traguardo della longevità, il futuro, le prossime elezioni politiche. Fratelli d'Italia rimarca il record di durata del governo e fissa nell'autunno del 2027 le urne. Non penso ci saranno scossoni in Parlamento, assicura Donzelli, su questo allineato con il leader della Lega Salvini, convinto che non ci sarà voto anticipato e che, seppur in un videocollegamento a singhiozzo dalla festa di Bari, ironicamente confida nella guida di Conte Schlein per vincere anche nel 2027. Sul concetto di unità e lealtà del centrodestra insiste anche Tajani da Forza Italia, non preoccupato dei sondaggi che danno il suo partito sorpassato da Futuro Nazionale. Da noi moderati si sottolinea l'importanza della stabilità.
4: C'è chi dice, e ogni riferimento è puramente casuale, ovviamente alla sinistra e al campo largo, che la stabilità non è un valore. La stabilità non è un valore. Andatelo a dire al 1.300.000 occupati a tempo indeterminato in più che in questi 4 anni abbiamo creato.
3: Una narrazione diversa dalle opposizioni. L'Italia piange, c'è scritto sullo striscione che Verdi e Sinistra porta davanti a Palazzo Chigi. I centristi di Italia Viva, più Europa e Azione concordano sul fatto che ci sia poco da festeggiare. Meloni festeggia a Bari, a Taranto partono i licenziamenti, commenta Schlein, con il Partito Democratico che accusa gli italiani dopo 4 anni stanno peggio.
5: Ci chiediamo cosa ci sia da festeggiare. La benzina ha raggiunto il prezzo più alto dal 2022, il gas aumenta sempre di più. 6 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi per i costi della sanità. Questi sono i record del governo Meloni. Giorgia Meloni festeggia, l'Italia no.
3: Dal Movimento 5 Stelle anche Conte ragiona di futuro e indica nella primavera del prossimo anno le elezioni e assicura noi pronti con il programma già a settembre.
0: E parliamo ora di esteri, perché Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio ovale, ha confermato la missione a Mosca dei suoi inviati Witkoff e Kushner e garantisce che Putin non ha intenzione di attaccare i territori della NATO. Da New York su questo ci aggiorna la inviata Marzia De Giuli.
6: Dallo studio ovale Trump irrompe nel dibattito europeo sul timore di tentativi di attacchi russi. Putin, io gli parlo, lo conosco molto bene, non ha intenzione di colpire la NATO. Il presidente americano conferma la missione dei suoi inviati di fiducia Witkoff e Kushner a Mosca e poi a Kiev nel giro dei prossimi pochi giorni, nonostante proprio alla vigilia del loro viaggio un drone russo si sia abbattuto sul quartier generale dell'intelligence a Kiev. I due negoziatori porteranno, afferma Trump, una proposta per mettere fine alla guerra in Ucraina e sono fiducioso che andrà bene. Ostenta ottimismo anche sull'altra guerra il capo della Casa Bianca. Innanzitutto dice non bisognerebbe definirla una guerra, piuttosto un conflitto militare, minimizza, niente di che. E lancia un avvertimento a Teheran: se non sarete intelligenti vi ritroverete con uno stretto di Hormuz non più indispensabile, nuovi oleodotti potrebbero aggirarlo. E ribadisce, l'Iran non avrà un'arma nucleare, glielo abbiamo impedito e presto potremmo colpire Peacock Mountain, la montagna a sud di Teheran, sito atomico protetto da 100 metri di roccia, dove gli iraniani avrebbero trasferito centrifughe e scorte di uranio arricchito. Sappiamo ogni cosa di voi, dove vi state muovendo in tutto l'Iran. Secondo indiscrezioni del sito di informazione Axios, Trump sarebbe di nuovo al lavoro a un piano per il dopoguerra in Medio Oriente.
0: E proprio in occasione della visita degli inviati di Trump nelle due capitali, Zelensky propone una tregua reciproca degli attacchi aerei. Intanto un drone russo ha centrato a Kiev la sede dei servizi segreti ucraini. Poi le truppe russe hanno lanciato 4 attacchi nella regione della capitale. L'inviata a Odessa è Raffaella Cosentino.
7: Mosca porta l'attacco all'Ucraina nel cuore di Kiev con un drone Shahed che è riuscito a superare le difese aeree e a colpire la sede dei servizi segreti ucraini, l'SBU, causando il ferimento di alcune persone. È stato un tentativo fallito di assassinare il capo dell'intelligence ucraina Pokland. Allo stesso Pokland, Zelensky ha ordinato una rappresaglia simmetrica contro Mosca in coordinamento con i vertici dell'esercito. Questa è una grave escalation che richiede risposte risolute, tuona anche il ministro degli esteri ucraino Sibiha. Danneggiata dall'onda d'urto, la cattedrale di Santa Sofia, che si trova proprio davanti al palazzo colpito ed è patrimonio dell'UNESCO. Ormai da giorni Putin ha intensificato gli attacchi sull'Ucraina e in particolare sulla capitale e su Odessa, con continui bombardamenti di droni jet che viaggiano a 500 km l'ora e sono difficili da intercettare. Nell'ultimo massiccio attacco con 121 droni, di cui 101 intercettati, ci sono state vittime a Odessa e a Zaporizhia e diversi feriti.
0: E anche l'agenzia TASS conferma nelle prossime ore la visita in Russia degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner a Mosca. Facciamo proprio il punto con la corrispondente Liana Misretta.
8: L'arrivo di Witkoff e Kushner a Mosca riapre la via del negoziato. Gli inviati di Trump andranno anche a Kiev. La notizia del loro ritorno in Russia ha già fatto accelerare i guadagni della borsa di Mosca. Ad aprire la pace è stato lo stesso Putin. Un accordo con l'Ucraina è possibile. I contatti tra le nostre intelligence continuano, ha detto dal Forum Economico Orientale di Vladivostok. Per il presidente russo, però, a complicare il processo negoziale sono i recenti avvertimenti di Zelensky sui rischi che corrono gli aerei civili che sorvolano i cieli russi. Intanto cresce la tensione con Berlino. Per il ministro degli esteri Lavrov, il cancelliere Merz ha ambizioni militariste. Mosca ha annunciato misure di ritorsione in risposta alle accuse tedesche, che giudica infondate. La prima decisa, ha detto Lavrov, sarà la chiusura delle sedi del Goethe Institute in Russia. Mentre Cremlino sostiene che Merz, per guadagnare consenso in Germania, compia passi bruschi, ma in maniera goffa. Non sarà la Russia, ha detto il portavoce Peskov, a ridurre per prima il livello dei rapporti diplomatici con Berlino.
0: E in Danimarca, vertice tra i ministri di 5 paesi europei sulle politiche comunitarie per la gestione dei flussi, sul tavolo accordi per la creazione di centri per migranti in paesi terzi, ma restano tanti interrogativi. Ci dice di più da Berlino l'inviata Romana Fabrizi.
9: Speriamo di trasferire i primi richiedenti asilo respinti in hub di paesi terzi già nel 2027, dichiara Botskov, il ministro danese per l'immigrazione. A Copenaghen riceve gli omologhi di Grecia e Olanda e i ministri degli interni austriaco Karner e tedesco Dobrindt per capire se potrà essere pronto entro l'anno il primo centro di rimpatrio per migranti fuori dall'Europa. Modello già indicato da singoli paesi, l'Italia con l'Albania, la Gran Bretagna con la proposta del Ruanda, poi tramontata. Nei nuovi centri verrebbero mandati solo gli immigrati irregolari a cui è stato già negato il permesso di soggiorno, e questo è il primo progetto proposto da 5 nazioni europee insieme, decise a dare una svolta alla politica migratoria dell'Unione. L'accordo con i paesi partner dovrebbe essere firmato entro fine 2026, dice il tedesco Dobrindt. Si parla di Uganda e Ruanda per strutture fino a 10.000 posti. Molte rimangono però le questioni aperte. Amnesty International denuncia il rischio che diventino solo centri di detenzione arbitraria. Se ne discuterà ancora in un incontro a Monaco a settembre. Fondamentale sarà poi il Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre.
0: È dedicato all'autorità internazionale il messaggio del presidente Mattarella per la giornata di apertura del forum Ambrosetti a Cernobbio. Bisogna difendere e aggiornare l'ordine internazionale e l'Unione Europea, scrive il capo dello Stato, da guerre e politiche di potenza nessun beneficio, ma un ritorno a epoche passate. Francesco Accardo.
10: Basterebbe analizzare i costi umani, politici ed economici delle guerre, del disordine internazionale, per concludere che conflitti e politiche di potenza non portano alcun autentico beneficio né ai presunti vincitori né ai soccombenti. È un'analisi dell'attualità internazionale, quella di Sergio Mattarella, nel messaggio per l'apertura del forum Ambrosetti a Cernobbio. Per il capo dello Stato, quella attuale è una fase di transizione tra un ordine mondiale dichiarato morto e un altro che ancora non si intravede. Ma mentre le sfide globali, dal clima all'intelligenza artificiale, richiedono cooperazione tra stati, tornano ad affacciarsi politiche di potenza, pretese predatorie sulle risorse che ci riportano all'epoca coloniale, logiche di corto respiro che archiviano i benefici del multilateralismo nato dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale. L'ordine internazionale, dunque l'appello di Mattarella, va salvaguardato, anche se certamente aggiornato alla realtà di oggi, così come aggiornati con urgenza devono essere i meccanismi dell'Unione Europea per garantire tempestività nelle decisioni e poter giocare un ruolo propositivo sulla scena globale. Il contesto internazionale, avverte il capo dello Stato, non consente indugi, serve un chiaro percorso di azione perché tra gli Stati torni la cooperazione pacifica in un quadro giuridico e istituzionale condiviso.
0: Espedite 2.500 lettere di licenziamento per i lavoratori dell'indotto dello stabilimento tarantino dell'ex Ilva. I sindacati chiedono un incontro urgente con il governo. Ci auguriamo una proposta da una cordata italiana, commenta il ministro per le imprese e il Made in Italy Adolfo Urso da Cernobbio. Il servizio è di Angela Mauro.
11: Spente le luci dei giochi del Mediterraneo, l'avvertenza Ilva torna a proiettare la sua ombra su Taranto. Procedure di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Atto estremo e doloroso, spiega il presidente dell'associazione indotto Nicola Convertino, scaturito dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura dell'area a caldo a fine ottobre. 28 lettere di risoluzione del contratto, tante quante sono le aziende interessate, arriveranno nelle cassette postali degli operai impiegati nelle aziende legate all'acciaieria commissariata.
12: Il governo ora deve impegnarsi, la Meloni deve impegnarsi, vanno bloccati i licenziamenti e va fatto quello che non è stato fatto fino adesso, va costruita una prospettiva.
13: Il governo, che oramai è l'unico soggetto che può decidere di dare o meno continuità produttiva a quegli impianti, sta decidendo di non decidere.
14: Noi non vogliamo parlare di chiacchiere, vogliamo sapere quali sono le soluzioni da parte di questo governo per mettere in sicurezza tutti i lavoratori diretti, degli per un'amministrazione straordinaria del sistema degli appalti.
11: Una mossa che scalda la temperatura in vista dell'incontro con aziende e sindacati convocato dal governo a Roma martedì e in vista dell'udienza di mercoledì sulla richiesta di sospensiva del provvedimento di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento tarantino. Da Cernobbio il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso spera in una proposta vincolante da parte della cordata italiana interessata all'Ilva. Finora gli unici gruppi ad averla presentata sono l'indiano Jindal e il fondo americano Flux.
0: Mini proroga fino al 10 settembre per il taglio delle accise sui carburanti, i cui prezzi continuano ad aumentare, con ripercussioni anche sui voli, record per il gasolio anche negli Stati Uniti. Raffaele Capuccio.
15: Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio. Per il decreto ministeriale si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento sarà finanziato con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Con i prezzi dei carburanti al distributore di nuovo ai massimi storici, l'esecutivo punta ora a interventi mirati. Per questo motivo sarà convocato un Consiglio dei Ministri la prossima settimana. L'obiettivo è concentrare le risorse su famiglie a basso reddito, ceto medio e imprese, come conferma anche il ministro Tajani da Cernobbio. Intanto crescono ancora i prezzi dei carburanti. Sulla rete autostradale, per esempio, il prezzo medio self per il gasolio è arrivato a 2,23 euro. Capitolo gas. Il gruppo di coordinamento istituito dall'Unione Europea per valutare il mercato del gas naturale ha rilevato che le riserve di gas si attestano in questo momento intorno al 65% della loro capacità. La situazione è sotto controllo, ma non ancora sufficiente. L'obiettivo minimo è raggiungere il 90% entro il 1 novembre. Il gasolio tocca poi un nuovo record anche negli Stati Uniti. Per la prima volta si è arrivati infatti a una media di $5,85 al gallone. In questo quadro persiste anche il problema del prezzo del cherosene per gli aerei. Compagnie come Ryanair hanno infatti già annunciato la riduzione di circa 10.000 voli nella programmazione invernale.
0: E rincari conseguenti alle guerre costringono molte famiglie a ridurre il cibo in tavola, mentre cresce il problema dell'accessibilità alimentare sia in Italia che in Europa. Lo sostiene il Centro Studi Divulga. Paolo Mancinelli.
16: Una famiglia su 10 non riesce a portare a tavola un pasto proteico con carne o pesce ogni 2 giorni. E non stiamo parlando di un remoto paese fragile, ma di una povertà silenziosa e strisciante che si consuma vicino a noi. Il 31% degli italiani, dice il Centro Studi Divulga, ha ridotto la spesa alimentare sia in termini di quantità che di qualità. E le cause, ormai è chiaro, sono riconducibili alle tensioni internazionali che hanno spinto in alto i prezzi, dai carburanti ai fertilizzanti e così via, fino alla catena alimentare. Di povertà alimentare in Italia, ribadisce lo studio, soffre una persona su 5 tra le fasce a basso reddito, con più del 2% della popolazione che vive in una condizione di moderata o grave insicurezza alimentare. Nel 2025 oltre 550.000 famiglie non sono riuscite a sostenere le spese alimentari in alcuni periodi dell'anno, dato che peggiora se consideriamo le persone che vivono sole. Il cibo sugli scaffali ancora non manca, ma il problema dell'accessibilità economica allinea l'Italia alla tendenza europea, dove la media delle famiglie che non riescono ad accedere a un pasto proteico con regolarità è dell'8,5%. Una progressiva rinuncia in una crisi di cui ancora non si intravede la fine.
0: E arriva la stretta dell'Unione Europea sugli affitti brevi, stop a locazioni turistiche nelle zone di stress abitativo. Pronto il testo della proposta che Bruxelles presenterà la prossima settimana. Il servizio è di Camilla Nata.
17: Un criterio comune per tutti gli Stati membri che dovrebbe individuare zone considerate sotto stress abitativo. Bruxelles interviene così sul mercato sempre più diffuso degli affitti brevi nelle città dove ormai le case costano troppo. Secondo la bozza, gli affitti brevi in aree considerate sotto stress abitativo possono aggravare la domanda di alloggi, riducendo la disponibilità di case per uso primario e alimentando pressioni e inflazioni su canoni e prezzi.
9: Le autorità nazionali e locali potranno dunque adottare misure per limitare l'impatto delle locazioni di breve durata per introdurre restrizioni. I governi dovranno dimostrare che l'attività degli affitti brevi ha inciso negativamente su disponibilità o accessibilità degli alloggi per almeno 3 anni di seguito. Esclusi gli affitti di breve durata della prima residenza, in quanto non sottraggono abitazione al mercato a lungo termine. La bozza dell'Affordable Housing Act contiene dunque la proposta di regolamento che verrà presentata il 9 settembre. La Commissione riconosce che le limitazioni agli affitti brevi non sono una soluzione strutturale alla carenza di alloggi e dovrebbero comunque essere accompagnate da misure per aumentarne l'offerta. Nuove costruzioni, ristrutturazioni e anche il recupero degli immobili vuoti.
0: E ora la cronaca, il femminicidio-suicidio lungo la A1 nel Fiorentino si accredita sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Frida Zampella.
18: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura. Mamma mia, scusate, non ce la faccio.
19: La casa di Federico Vella nella zona del Galluzzo è al piano terra di una piccola costruzione in un condominio tranquillo. La siepe ben tagliata, i fiori, le persiane delle finestre aperte. Da questa casa è uscito per andare ad aggredire Lorena Isceri, per metterla nel bagagliaio della sua auto e poi gettarla giù da un viadotto della 1. I vicini non lo hanno mai sentito litigare con lei.
20: No, mai. Lui era un ragazzo un po', tranquillo.
19: La procura indaga per omicidio volontario. Al vaglio c'è anche l'ipotesi di premeditazione. Come spesso accade, un femminicidio parte da lontano, da comportamenti sbagliati che generano paura. Lorena Isceri lo aveva capito, Federico Vella la spaventava, così dopo l'ultima vacanza lo aveva lasciato. Con la mamma e il fratello avevano valutato l'ipotesi di denunciarlo, ma lei non aveva voluto.
21: Paura c'era, era tanta. Però arrivare a questo punto no, non ci saremmo mai aspettato.
19: In un video della bodycam della polizia pubblicato dal quotidiano La Nazione si vede e si sente un agente che cerca di dissuadere Federico da gettarsi anche lui dal viadotto.
22: Te lo chiedo, vai dalla collega, ascolta. Fede, Fede, guarda, ti sta supplicando.
19: Non ci riuscirà, il corpo cadrà 25 metri più in basso, vicino a quello di Lorena. Lunedì è stata fissata l'autopsia per entrambe le salme, servirà a chiarire se Lorena sia morta per la caduta dal viadotto o prima.
0: E si è conclusa con il fermo di 4 indagati e il sequestro di un arsenale bellico. L'indagine della procura di Bergamo sul gruppo criminale responsabile della sparatoria avvenuta lo scorso 21 giugno alle piscine di Seriate. Davide Gangale.
23: I bossoli sull'asfalto davanti alle piscine comunali di Seriate. Gli autori dell'agguato spariti nel nulla. Eccoli in azione, ripresi dalle telecamere. Il Kalashnikov, gli spari e la fuga. 7 i colpi esplosi tra la folla terrorizzata lo scorso 21 giugno, una guerra tra gruppi rivali per il controllo dello spaccio. Ora in manette sono finiti il capo degli aggressori, Butrus Lallali, detto Botros, 29 anni, clandestino senza fissa dimora, e la vittima designata, un connazionale marocchino di 27 anni, latitante, già scampato a un'altra imboscata, si è salvato nascondendosi in un canale. I carabinieri di Bergamo lo fermano mentre sta andando al sud. Sarà lui a dare informazioni sul comando. Poi tocca a Botros e al suo complice. Sfuggono al primo blitz a Vigevano, ma non al secondo, compiuto con il supporto del GIS.
24: Siamo così riusciti ad arrivare alla cattura dei principali responsabili e al sequestro di gran parte dell'arsenale della banda, composto da armi da guerra, fucili d'assalto e centinaia di munizioni, oltre a ingenti quantitativi di droga e più di 80.000 euro.
23: Le armi erano sottoterra, nei boschi tra Lombardia e Piemonte, pronte all'uso. Arrestato anche un uomo che le custodiva, altri sono ancora ricercati.
0: E parliamo ora di calcio. Per la Serie A in campo oggi 2 le partite di cartello, Roma-Atalanta e Inter-Napoli, anche la Fiorentina contro il Torino. Negli anticipi di ieri Como a valanga sul Genova. Genoa vince 4-1 e per una notte in testa alla classifica. Davide Vanucci.
25: Una notte in testa solitaria alla Serie A ed è una prima assoluta per il Como, che travolge il Genoa a Marassi, malgrado il vantaggio iniziale dei rossoblù con il neoacquisto Osmaic, che raccoglie l'assist di Colombo. i lombardi pareggiano dopo pochi minuti con un destro dalla distanza di Baturina. Il ribaltone è dietro l'angolo, lo firma Diao con un sinistro al volo. Il tris è di Nico Paz, lanciato da Couto, controllo col mancino, tiro col destro sotto la traversa. Il poker arriva nella ripresa con la seconda rete personale di Diao su assist di Moise Ken. Davanti alla TV, Fabregas assisterà ad una giornata di duelli d'élite a partire dalla sfida del 18 a San Siro tra Inter e Napoli. Allegri, senza McTominay ma con De Bruyne, non vuole perdere ulteriormente terreno da Kivu, che è a punteggio pieno e si affida ancora a Pio Esposito accanto a Lautaro. In serata si incrociano due squadre dal percorso netto, Roma e Atalanta, partita del cuore per Gasperini in un Olimpico vestito a festa. Nel pomeriggio invece al Franchi la Fiorentina affronta il Torino, entrambe vogliono assolutamente lasciare quota zero.
0: È il cinema di scena a Venezia, vediamo cosa succederà oggi e ripercorriamo la terza giornata della mostra assieme a Laura Squilacci e Lorenzo Di Las Plazas.
1: E sì, buongiorno, oggi è probabilmente la giornata più attesa di questa 83esima mostra del cinema di Venezia, perché dopo 37 anni da quando presentò qui Palombella Rossa ritorna Nanni Moretti e ritorna in concorso con Succederà questa notte, e poi alle 21 arrivano loro, gli Oasis, per presentare il documentario Don't Look Back in Anger. Ma riviviamo la giornata di ieri con Lorenzo Di Las Plazas.
2: Se c'è un ideale filo conduttore che unisce i film più in vista della terza giornata della mostra, questo è la psicologia con risvolti di psichiatria. Jeffrey Rush, per esempio, eccolo sul tappeto rosso, interpreta uno psichiatra che ha in cura un veterano del Vietnam nel film in concorso Mr. Nelson, Did You Kill People?
3: Why did you kill people?
2: Di Shinya Tsukamoto. La storia vera di Allen Nelson, che, partito per la guerra col mito del soldato eroe, imparò a convivere con l'idea di uccidere anche i civili. È tutto ambientato in un reparto di neuropsichiatria adolescenziale, invece il film A Place to Heal di Cedric Kahn. L'ospedale qui diventa un microcosmo della società contemporanea dove l'adolescenza è osservata, laddove le sue ferite diventano più visibili. Per realizzarlo, registi e attori hanno passato molto tempo insieme ai veri pazienti per capire il loro mondo e quello degli operatori sanitari. Il lato ossessivo dell'uomo che indossa la propria professione come fosse una maschera è la caratteristica dei film di Paul Schrader. Il regista americano a Venezia porta fuori concorso The Basic of Philosophy, in cui un uomo razionale e disciplinato vede crollare la sua facciata esistenziale quando riemerge dal passato la vittima di una sua grave trasgressione. La solitudine, il disagio e quella zona oscura nella quale fragilità e violenza possono incontrarsi sono raccontati in La città dei vivi, che passa nella sezione Orizzonti. Il film, diretto da Edoardo Gabriellini, tratto dall'omonimo libro di Nicola La Gioia, focalizza sulla vita del 23enne Luca Varani, prima che fosse barbaramente ucciso da Manuel Foffo e Marco Prato, in un delitto che nel 2016 sconvolse l'Italia.
3: Chiamatemi padre, per favore.
0: E oggi, 5 settembre, Freddie Mercury, frontman del gruppo musicale britannico The Queen e icona della storia del rock, avrebbe compiuto 80 anni. Alle 10.15 il nostro speciale, ma intanto vogliamo ricordarlo riascoltando uno dei suoi brani più famosi, We Will Rock You, del 77.

E ora il meteo, una breve pausa e riprendiamo il nostro telegiornale iniziando dalla rassegna stampa con Marco Silenzi. Buona visione.

Buongiorno, ancora tempo stabile e caldo sulle nostre regioni settentrionali, con qualche velatura in transito, poche nubi più consistenti sulle Alpi di Nord-Est nel pomeriggio. Sereno poco nuvoloso per gran parte della giornata sulle regioni centrali, un po' più di vento sull'area tirrenica nelle ore pomeridiane.

0: Buongiorno, ben trovati alla rassegna di Renews 24. La Premier Meloni a Bari festeggia il record di longevità del governo e snocciola i risultati ottenuti e l'opposizione dice lei festeggia e intanto gli italiani pagano le bollette e le tasse. Insomma, un copione che è un copione immaginabile e nella stessa divisione fra le valutazioni positive e quelle negative del governo fatte da chi questo governo sostiene e chi lo critica, ci sono anche i quotidiani che hanno titoli che sono molti, e lo vedrete, di valutazioni opposte. Partiamo dal Corriere della Sera e dalla Stampa. Una riforma anti-ribaltoni. Meloni da Bari lancia tre sfide. Quali potrebbero essere queste tre sfide? Dice la Gazzetta del Mezzogiorno, donne, lavoro e sicurezza in primo piano, ma la sfida principale è quella della stabilità. Una legge elettorale, lo vedete, dice il Messaggero, contro i ribaltoni. E poi dicevamo le valutazioni opposte. Non mi arrendo, non mi accontento. Giorgia apre la campagna elettorale e punta al Meloni bis. Repubblica che dice un record senza riforme. E ancora il giornale Il Manifesto, la sfida di Meloni, non mollerò mai, quello che la sinistra non vede, scrive Tommaso Cerno, il direttore del quotidiano, e Manifesto che ironizza cattivissima me. Ancora Il Tempo e Il Fatto Quotidiano, Meloni fino al 2032, Il Fatto Quotidiano che scrive festa con danni, frenano pure i consumi. Ancora Il Secolo XIX, Il Domani, non ho mollato e non mollerò, Meloni festeggia il suo record, e Domani che scrive l'Italia piange le bugie a catena del Premier. Insomma, possiamo chiudere con Avvenire, Orgoglio e pregiudizio, il titolo del libro e del film che diventa Orgoglio di Meloni e il giudizio sul suo operato. Ma allora cominciamo appunto dalla festa di Bari, lo vediamo, mai mollato e non mollerò. La sicurezza è la stella polare, scrive il Corriere della Sera, doppia pagina per il giornale, non mollerò mai, la vera svolta del governo, l'Italia ora non chiede più il permesso. Il sentore è che alle politiche non manchino troppi mesi, Meloni chiama famiglia il centrodestra e ringrazia Tajani, Salvini e Lupi. Noi non stiamo insieme per battere lo stesso avversario, chi si allea soltanto per questo il giorno dopo non sa cosa fare, in riferimento alle contraddizioni di un campo largo che ha fatto dell'antimelonismo la sua cifra. La leader di Fratelli d'Italia elenca i risultati e pone subito l'accento sulla stabilità che ha consentito all'Italia di togliersi l'etichetta di malata d'Europa. Sulla stabilità sentiamo la Premier.
1: La stabilità per l'Italia non è stata un vezzo, la stabilità è stata uno scudo. Grazie a quella stabilità noi abbiamo potuto proteggere questa nazione. La stabilità è la prima grande riforma che abbiamo regalato a questa nazione. Grazie a quella stabilità l'Italia ha smesso di essere il caso da sorvegliare in Europa.
0: Insomma, ci sarebbe da valutare il fatto che appunto la stabilità che c'è stata è stata, diciamo, ottenuta con la legge elettorale che c'era. Però cosa dice Giorgia Meloni? Adesso dobbiamo andare a votare, quella legge bisogna cambiarla per una stabilità ancora ulteriore, più forte. E dalle prossime elezioni i cittadini, dice Meloni, dovranno scegliere la coalizione, il candidato premier da proporre il capo dello Stato e il programma. L'argomento politiche fa così il suo ingresso dalla porta principale in una giornata che sembra fare da preludio ad un election day di primavera. E questo è l'altro tema sotto traccia in tutti questi mesi, e c'è stato anche a Bari, il fatto che comunque la fine della legislatura è facilmente raggiungibile per una coalizione che, al di là delle forti tensioni interne su alcuni dossier, vedi per esempio la Russia, ma non solo, potrebbe arrivare tranquillamente a fine legislatura. Però si parla di elezioni di primavera, quando ci saranno da cambiare anche i sindaci di molte città importanti, tra queste anche Roma, e anche il fatto che se la situazione internazionale e la situazione economica continui a deteriorarsi, non è vantaggioso per il governo in carica rimanere in carica appunto ed essere, diciamo, bersagliato per una situazione che di difficile soluzione. E quindi da più parti si parla della possibilità che a primavera ci siano le elezioni. Scrive la Repubblica, la Premier ammette

0: a più riprese che qualcosa sia inceppato in questo percorso degli oltre 1400 giorni, ma quasi sempre la colpa viene messa sul conto di altri, dai giudici alla sinistra che governava prima. Però Meloni riconosce che su alcune materie la discontinuità non si vede. Sbagliamo come tutti. Ma non è facile, a volte mi sembra di nuotare nella colla, ma non mollerò mai. Strigliata poi ai colonnelli di Fratelli d'Italia, i nostri dirigenti dicono dobbiamo fare di più e meglio, continuo a credere che le pagine più belle debbano ancora venire. 50 minuti per raccontare 4 anni di governo, regolare i conti con la sinistra, mandare un messaggio ai giudici e, senza nominarlo, contendere terreno a Roberto Vannacci. Insomma, è già campagna elettorale. La sinistra è il bersaglio principale, torna alla lotta di classe, ha abbandonato il popolo da un pezzo, torna all'attacco ai grillini, siamo il governo di chi lavora, di chi produce, quello dei fannulloni lo lasciamo agli altri. Stanno ancora organizzando le primarie, ironizza, ma non sono d'accordo neanche su quelle. Insomma, i fratelli di Meloni li chiama il quotidiano Libero. Perché? Perché questa coalizione si presenta coesa e è riuscita ad andare avanti fino al record di longevità di un esecutivo nella storia della Repubblica. Ma allora sentiamo uno dei principali membri di questo governo, vice premier, ministro degli esteri, Tajani.
1: Se diminuiscono le tasse, aumentano i consumi, se aumenta la produzione aumentano anche i soldi che arrivano nelle casse dello Stato. Questa è la ricetta liberale per la quale noi di Forza Italia siamo fortemente impegnati.
0: Insomma, sotto traccia, in questa kermesse di Bari c'era anche il convitato di pietre. Parliamo di Roberto Vannacci, l'ex generale che sta erodendo l'elettorato del governo in carica, pur essendo ancora ufficialmente dentro, ma alle elezioni potrebbe scegliere un'altra strada. Ed è questo anche il motivo per cui si pensa a una legge elettorale che possa limitare la sua influenza e il fatto appunto delle elezioni che potrebbero essere anticipate. L'ipotesi di un anticipo ad aprile o di un election day resta un'indiscrezione cara a molti ministri. Lollobrigida, per esempio, non smentisce nulla, non c'è pregiudiziale sul voto anticipato, la certezza è una, il tema è caldo e divisivo per la maggioranza. D'altro canto l'appuntamento è particolarmente rilevante perché metterebbe insieme anche il voto per i sindaci Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, lo abbiamo detto, per molti nel centrodestra sarebbe troppo, cioè in realtà potrebbe portare tanti elettori dell'opposizione al voto, comunque polarizzare ulteriormente il voto, e questo, diciamo, non è ben visto da Tajani e Salvini. La legislatura, dicono, deve finire. Poi vedete i titoli, Giorgia che vuole il bis, non mi accontento, dobbiamo finire alcune cose, e la doppia pagina del quotidiano Il Giornale, il centrodestra corre, Tajani dice il centrosinistra è morto, non è un'alternativa di governo, Salvini paletti sulla manovra e il voto nell'autunno del 2027. Da parte dell'opposizione chiaramente la valutazione è opposta, sicurezza, più lavoro e meno tasse, Meloni fa feste, si inventa il Bengodi, un Bengodi che non c'è. Cosa dicono i giornali di centrodestra, vicini al centrodestra? Dice, beh, insomma, avete visto quel titolo? Frigne e rosica la sinistra, da Schlein a Conte, la festa dei poteri forti, insomma hanno poco da contestare. Però vedete, Schlein e Conte contro la Premier è solo propaganda, 4 anni in cui non si è fatto nulla, il paese adesso sta peggio di prima. Sentiamo la leader dei 5 Stelle, Conte.
2: Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere. Questo è il governo delle tasse, questo è il governo della propaganda.
0: E che cosa dice Lichlein? Insomma, Meloni festeggia. Intanto, proprio in questi giorni, proprio ieri, sono partite 2500 lettere di licenziamento a Taranto destinate ai lavoratori dell'indotto ex Ilva ed Electrolux. E poi le valutazioni che vengono fatte come analisi, quella molto critica, chiaramente, fatta da Repubblica, dice insomma, in politica estera, l'unico asso nella manica in politica estera era quella di avere un rapporto privilegiato con il presidente americano Trump, ma di questo non se ne è parlato. Silenzio sulle guerre, le crisi internazionali, è come se il blocco di Hormuz che fa schizzare in alto il prezzo della benzina anche in Italia fosse acqua passata, come se il conflitto in Ucraina, il più longevo, anzi più longevo persino del suo governo, non continuasse a essere il primo cruccio dell'Europa. E del resto cosa potrebbe rivendicare la Premier? Esclusa dal tavolo dei volenterosi, rimane partner per Zelensky, ma senza più

più l'allure di una interlocuzione privilegiata con Trump, ed era solo per questo che il leader ucraino non mancava mai di includerla, e adesso questo non c'è. E poi ancora nessun cenno alla manovra che sarà, e sarà una manovra complicata con questa diciamo, situazione economica. Poi sale l'occupazione, è vero, ma è quella over 50, intanto i salari reali calano del 6%, decreto bollette, si annunciano misure mirate e alla fine dello sconto generalizzato sui carburanti, non possiamo spendere soldi per chi non ne ha bisogno, viene a fare benzina dalla Francia, le accise mobili sono costate oltre 2 miliardi ma non hanno impedito alla benzina e al gasolio di andare sopra i 2 euro. E poi si parla di sicurezza, ma ci sono più reati, le celle sono sovraffollate e i migrati passano per altre rotte. Sanità, i ritardi sulle liste d'attesa vengono rovesciati perché la responsabilità, secondo il governo, è di chi c'era prima. Questa la critica. Insomma, è tutto andato così, è tutto andato male. E che cosa dice Alessandro Sallusti? Cioè, questa è invidia, frustrazione per qualcuno che ce l'ha fatta, ed è questo che tracima in queste ore dalle opposizioni. E giù con la narrazione di un paese in rovina, debilitato, affamato, sperso nel mondo. Da quando si è insediato questo governo la locomotiva Germania si è schiantata, la Francia si è fermata, nel Regno Unito sono cambiati più governi che stagioni. L'Italia viceversa si è rimessa in piedi e cammina lentamente ma avanza. Si poteva andare più spediti? Beh, certo, può essere, ma certamente non con le ricette proposte dalle opposizioni, la patrimoniale, mai il nucleare, no al rigore, sì all'immigrazione senza regole. Insomma, potevamo andare meglio se non ci fosse il fardello delle cambiali firmate da Conte e dalla sinistra, il super bonus, il reddito di cittadinanza, che sono state trovate da Meloni nei cassetti di Palazzo Chigi quando si è insediata. Sarebbe stato possibile andare più spediti senza le guerre in Ucraina, in Israele, in Iran e le loro conseguenze sulla bolletta energetica. È andata così. Tutto sommato però non è andata malaccio, non c'è stata la goleata, ma nessuno lo aveva promesso né pensato. E poi sarà a decidere se questo governo è stato un governo che ha diciamo, fatto crescere il paese oppure no, lo decideranno appunto gli elettori, dice Alessandro Sallusti. E interessante anche questa valutazione di Flavia Perina sui temi che ci sono stati durante questo intervento di 50 minuti della Premier Meloni. Ci sono due cose nuove e inaspettate. La prima novità è l'assenza di ogni riferimento alla scena internazionale. L'Ucraina, il rapporto con Trump, la crisi del Golfo sono fuori dai radar. Soprattutto l'analisi del mondo MAGA sul declino del vecchio continente, sposate con fervore fino a un anno fa. Al contrario è all'Europa che Meloni ha fatto continuo riferimento per sottolineare la capacità che ha avuto la destra italiana di orientarne le scelte. E su questo probabilmente che punterà nella prossima campagna elettorale, piuttosto che riferirsi a un'internazionale conservatrice che finora le ha dato solo guai. Ma forse l'elemento più interessante è il secondo. Per la prima volta nell'intervento della Premier è apparso un obiettivo polemico diverso dalle solite sinistre sabotatrici. Sono le idee, lo dicevamo, di Roberto Vannacci, mai citato ma ben presente nei ragionamenti di Meloni quando ha parlato di immigrazione. Far contare la destra non significa alzare la voce, ma portare tutti in Europa sulle tue posizioni. Quando ha citato gli interventi in favore degli studenti con disabilità, che il generale vorrebbe chiudere in scuole speciali, e soprattutto quando ha affrontato il tema del femminicidio, citando l'orrore dell'ultimo delitto, quello di Lorena Isceri, gettata da un cavalcavia dentro il bagagliaio di una macchina. Femminicidio, dice la Presidente del Consiglio, è quando si uccide una donna perché ha osato essere libera, e questo nella civiltà europea e cristiana non è previsto. Aver scelto il tema della libertà delle donne come crinale critico significa molte cose, non ultima la rivendicazione del diritto femminile alla leadership che il Vannacciano ha apertamente contestato con la sua esaltazione del patriarcato mediterraneo. Per il resto, oltre all'elenco delle cose fatte, adempimento scontato e ovviamente opinabile, si è vista una leader determinata a giocarsi la prossima partita scommettendo quasi esclusivamente su se stessa, mai come ieri una vittoria individuale, personale, esclusiva di Meloni. 4 anni fa debuttò al potere un'alleanza a 3 dove Meloni doveva contrattare ogni passaggio e fronteggiare ogni giorno il controcanto di Berlusconi e di Salvini. Oggi la Premier è padrona assoluta del campo e se a parole rivendica alla coalizione un consenso superiore a quello dell'esordio, nei fatti sa benissimo che il dato è legato ai suoi numeri e non certo all'apporto dei partner. E poi lo dicevamo, Vannacci che tutti ne...

diciamo, ne parlano come un pericolo, addirittura a sinistra si vede come il grimaldello per poter poter sottrarre voti alla coalizione di centrodestra, però oggi sarà a Cernobbio il forum Ambrosetti, il governo stabile è un valore, intanto questo è quello che dicono tutte le imprese, perché aiuta le imprese, la stabilità del governo a progredire, crescere, svilupparsi e produrre, però accolgono Vannacci appunto, un personaggio che ha fatto un'irruzione diciamo violenta nel mondo politico e non solo. A destra è il personaggio del momento, l'invito al forum Ambrosetti, di cui abbiamo già parlato in questa colonna, serve a lui per legittimarsi negli ambienti economici e accademici, rendendo la sua figura presentabile in società. La strategia di incoraggiare i Vannacciani nella loro costante penetrazione a destra equivale in dubbio al piano di indebolire, forse destabilizzare il centrodestra, ed è una cosa che circola nei corridoi delle stanze del centrosinistra, ma è miope, perché alla lunga il futuro nazionale è un danno per l'intero equilibrio democratico, per cui si torna alla domanda principale: cosa fare? Quando ci si appella alla politica affinché trovi la strada per frenare la scalata dell'estrema destra, non si intende auspicare un'inchiesta per la ricostituzione del partito fascista, la legge Scelba, quella norma approvata nei primi anni 50 che punisce chi intende ricostruire il partito mussoliniano anche attraverso una palese apologia di simboli e costumi del fatidico ventennio. Non è una legge che può essere impugnata contro qualsiasi movimento di estrema destra, ma ben altra questione è l'ipotesi di una connivenza tra militari in servizio attivo e gli obiettivi politici di un partito. In questo caso un partito in cui la componente militare, sia pure al di fuori dei ranghi, è assai rappresentata. Fin qui non sono state trovate prove di un simile intreccio, salvo episodi minori, ma il buonsenso suggerisce di proseguire le indagini. È un campo in cui la massima severità è doverosa, una propaganda filorussa e antinato nell'esercito sarebbe ovviamente l'ultima cosa da augurare. Insomma, il futuro di Vannacci nel centrodestra è tutto da scrivere, la sfida per contenere futuro nazionale non è stata del tutto accolta dai vertici della destra istituzionale, ma l'indagine nelle forze armate rappresenta il primo segnale che qualcosa si muove. La verità è che pochi credono che il generale possa espandersi ancora all'attuale velocità. Lui pensa di poter obbligare Meloni a consegnargli le chiavi metaforiche della maggioranza, così da dichiararsi nella prossima legislatura il vero padrone del governo o dell'opposizione. Ma la strada è lunga per tutti, non solo per gli avversari di Vannacci, ma anche per lui stesso. Chiudiamo questa lunga pagina riguardante la politica per parlare di Ilva, l'avevamo accennato anche sulle accuse del centro-sinistra per il governo Meloni, le prime vittime, 2500 lettere di licenziamento, si arrende l'indotto ex Ilva, niente lavoro con i forni spenti, imprese in pressing su Palazzo Chigi sperano nella sospensione del fermo dell'area a caldo, e poi il gasolio ai massimi storici anche negli Stati Uniti e in aumento anche in Italia, pronto il decreto di proroga fino al 10 settembre per cercare di limitare questi aumenti. Cambiamo argomento, parliamo di Ucraina, c'è stato un raid russo sul palazzo degli 007 e Trump ha mandato Witkoff e Kushner a Mosca e poi andranno anche a Kiev con un piano per terminare la guerra. La Casa Bianca vuol far rientrare nel giro del G20 anche Putin per poterlo includere e poter ammorbidire le sue posizioni, e scrive appunto Ettore Sequi, è un tentativo di riaprire il negoziato questo di Witkoff e Kushner, non è casuale che sia in questo momento, la guerra è in uno stallo dinamico, la Russia e l'Ucraina si stanno consumando entrambe, ma per entrambe il costo politico di accettare una pace è ancora superiore al costo di continuare a combattere. Putin vuole migliorare la propria posizione sul campo, ma l'usura della guerra rende utile anche la trattativa. Se non può prendere tutto combattendo, deve capire quanto può ottenere al tavolo del negoziale. L'obiettivo resta il Donbass. Trump ha fretta, vuole arrivare alle midterm con almeno un successo in politica estera, insieme evitare una nuova escalation in Ucraina, e questa urgenza è una leva per Putin che può usarla per alzare il prezzo. Zelensky deve impedire che l'usura militare diventi una resa diplomatica. Ha bisogno degli USA al tavolo, perché non può accettare che Mosca e Washington decidano il futuro dell'Ucraina senza di lui. In breve, Trump vuole una pace che possa chiamare vittoria, Putin vuole una vittoria che possa chiamare pace, Zelensky vuole una pace che non assomigli a una sconfitta. Questo hanno in mano i tre. Chiudiamo questa rassegna stampa con un po' di cinema, glamour, con Francesco Gatti che si trova al Lido per seguire la mostra del cinema, tanti film, in particolare con un tema

0: per esempio due film come quello 15-18 di Cedric Kahn su un istituto psichiatrico, ma anche quello sulla guerra di Tsukamoto, che sono molto forti psicologicamente da vedere e scatenano i demoni dell'uomo, fanno vedere, mostrano quanto può essere la crudeltà, l'atrocità della guerra e anche quel mondo di difficoltà giovanile in quell'istituto. Buongiorno Francesco.
1: Ciao Marco, buongiorno a tutti. Sì, il film che hai citato, Mr. Nelson, Hai ucciso delle persone, è di Tsukamoto. Tsukamoto è un regista che viene da lontano, il pubblico italiano l'ha conosciuto ad esempio fine anni 80, Fanta Festival, Tetsuo, è uno degli ideatori del cyberpunk giapponese, fusione uomo-macchina, quel genere che anche con William Gibson portò a Matrix qualche anno dopo, ossessività, violenza, da qualche anno si concentra sulla guerra. Tra l'altro i suoi film venivano proiettati e trasmessi anche da Fuori Orario, da Ghezzi su Rai 3 per tanti anni. In questo caso è la storia vera di Allen Nelson, che è un veterano del Vietnam, afroamericano, cresciuto a New York, che si arruola nei Marines per sfuggire una vita di miseria, si abitua sempre di più alla disumanizzazione del fronte, impara a cavarsela, a combattere, a uccidere, perdendo appunto l'umanità, e diventa molto celebre dopo la guerra in Giappone, tiene più di 1200 conferenze. Dunque Tsukamoto, giapponese, cresciuto in un Giappone che credeva nella pace, lui è nato 15 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, ha scoperto la guerra successivamente, attraverso queste conferenze il paese ha capito cosa significava anche il Vietnam e l'orrore. Cast straordinario, un film che può puntare a dei premi. Rodney Hicks, che qualcuno ricorderà nel musical Rent di Broadway, e Jeffrey Rush, Shine.
0: Sul Corriere della Sera questa splendida foto di Matilda De Angelis, lei protagonista del film Balcanica. Balcanica, torniamo a parlare di migranti, e noi siamo abituati a immaginare l'attraversamento del Mediterraneo e la tragedia dei tanti morti. Abbiamo visto nei giorni scorsi quello che sta succedendo a Ceuta, nell'enclave spagnola in Marocco, e questa Balcanica sarebbe la rotta balcanica. Ma è interessante una cosa. Chi fugge dalle difficoltà della vita, dalla mancanza di prospettive, dalle pericolosità della guerra. Qui si fugge anche per la negazione in Afghanistan della musica. Cioè questi sono davvero dei diritti, anche quello all'arte, possiamo dire.
1: Proprio così, Nicola Sorcinelli, il regista, il film passa nelle giornate degli autori, è un'opera, ha scelto questa attrice molto brava, intelligente, Matilda De Angelis. Sono due destini che si incrociano, quello di un padre, di un figlio, due musicisti, la musica viene negata nel paese, che cercano, inseguono questa chimera dell'Italia, di un fantomatico concerto da tenere con un'orchestra in Italia, ma comunque arrivare nell'Unione Europea, una dottoressa, la sua prima missione, che aiuta i migranti, che si porta dietro un proprio dolore che nel corso del film, nell'arco del suo personaggio, proverà a superare: la prima missione, un blocco rispetto alle frontiere, al dolore. Ed è molto bello il rapporto tra padre e figlio che si aiutano in questa situazione molto difficile. È anche bello l'uso della musica canticchiata dal ragazzo che lei incontra, che poi diventa tema melodico del film, che rimanda un po' alla malinconia anche balcanica.
0: Insomma, ci parlavi adesso, abbiamo visto quello della guerra, immagini forti, temi forti che colpiscono. Un altro è questo film di Gabriellini, che parla del caso Varani, la città dei vivi. Cioè in sostanza la storia è una storia sconvolgente di due amici che chiamano un terzo amico e dopo una sera di droga ed eccessi lo uccidono senza nessun motivo. Questo viene visto diciamo dal punto di vista della vittima più che dei carnefici, un film che anche questo colpisce moltissimo. Tra i protagonisti, lo vedete nella foto, anche Valerio Mastandrea.
1: Mastandrea fa il padre di Luca Varani, che appunto venne ucciso nel 2016 sulla collatina in modo assurdo, torture e poi l'omicidio. Il film sta dividendo, fa molto discutere proprio per questa scelta di cui parlavi tu, rispetto anche al romanzo di Nicola La Gioia, perché si punta sulla quotidianità, sulla vita di questo ragazzo più che sull'omicidio. Quindi per lo stile, per il taglio più

0: asciutto, umano, emotivo del film rispetto alla, ai fatti di cronaca, alla critica, e di aver reso questa storia forse troppo pulita. E c'è un caso, un piccolo giallo intorno al film, perché la sceneggiatura era dei fratelli di Innocenzo, che poi hanno ritirato la firma dal film ieri, perché sarebbe stato cambiato senza il loro consenso, e Gabrielini, il regista, che ricorderete come attore in Novo Soto, ha detto: non hanno condiviso il mio sguardo. Comunque, un film di cui si sta parlando, un film importante.
1: Nanni Moretti torna al Lido di Venezia. Noi conosciamo il grandissimo, immenso apprezzamento dei francesi quando va a Cannes per il nostro regista, regista che ha avuto anche, è stato premiato anche a Venezia in passato. Arriva con Succederà questa notte. Come arriva Moretti alla Mostra del Cinema?
0: Moretti sceglie di nuovo Venezia in concorso dopo 37 anni rispetto a Cannes. Sappiamo poco di questo film, probabilmente c'è rispetto al solito meno politica e più sentimenti, amore, nostalgia. C'è questo cast con Louis Garrel e Jasmine Trinca. Oggi è la giornata clou del festival, perché passa appunto il primo film italiano in concorso di Nanni Moretti, Succederà questa notte. C'è il film che ha attirato di più l'attenzione internazionale, ovvero Prime Time con Robert Pattinson, che sfilerà anche lui nel pomeriggio qui sul red carpet. E naturalmente ne abbiamo parlato già da ieri, quando sono arrivati qui all'aeroporto e sono arrivati poi in città, Liam, Noel Gallagher, gli Oasis, il documentario su di loro.
1: Guini, insomma, glamour anche a Venezia, ma non manca mai in queste occasioni.
0: C'era Clooney, che rappresentava in qualche modo i democratici. Facciamo finta che lei rappresenta il lato repubblicano dell'America, visto che è l'attrice preferita da Trump, contestata per quella famosa pubblicità dei jeans, ma comunque protagonista di Euforia, protagonista di Tutti tranne te, che ha rilanciato il genere della commedia sentimentale negli Stati Uniti, e non ha portato una serata Armani.
1: Grazie Francesco, ci sentiamo domani sempre per la tua report dal Lido. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e restate con noi, perché fra poco ci sono le notizie di Renews 24. Buona giornata.
2: Bentrovati al consueto appuntamento con le previsioni del tempo. Un campo di alta pressione sta interessando l'area mediterranea centro-occidentale in ulteriore estensione nelle ultime ore. Questo ha garantito tempo stabile e soleggiato sul paese, come vediamo dalle immagini satellitari, quasi totale assenza di nuvolosità, con un po' di stabilità soltanto tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, e temperature in ulteriore lieve aumento al centro-nord. La situazione sarà analoga per la giornata di oggi, ulteriore consolidamento dell'alta pressione e quindi generali condizioni di bel tempo, con cielo sereno al più velato sulle regioni settentrionali, qualche nube in più soltanto sulle Alpi centro-orientali, con possibili isolati temporali sui monti del Triveneto. Cielo essenzialmente sgombro da nubi al centro-sud, innocui annuvolamenti nel corso del pomeriggio localmente lungo la dorsale appenninica, ma con bassa probabilità di pioggia. Il tutto in un contesto di ventilazione che rimane debole, al più moderata, e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Il moto ondoso quindi sarà poco accentuato, con mari generalmente poco mossi, mosso soltanto il mare tra la Sardegna e la Corsica. Concludiamo quindi dando uno sguardo alle temperature ancora superiori alle medie del periodo, sia nei valori minimi, che saranno questa mattina in ulteriore aumento nelle zone interne delle regioni centrali, valori minimi tra i 18 e i 23 gradi in molte aree del paese, così come i valori massimi ancora superiori alle medie del periodo e in ulteriore aumento quest'oggi sulle regioni del medio-basso Adriatico. Avremo valori massimi attorno ai 34 gradi in pianura padana, fino a 35 sulle regioni centrali, tra i 36 e i 38 sull'Alta Puglia e il Catanese. Bene, questa era l'ultima informazione. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.

0: Non mollerò mai con la legge elettorale, mai più ribaltoni, promette Meloni a Bari per il record di longevità del governo. La Premier festeggia, gli italiani pagano le bollette, attacca l'opposizione. Attesi a Mosca, Witkoff e Kushner poi saranno a Kiev, portano una proposta per mettere fine alla guerra, assicura Trump, sul campo attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Annunciati 2.500 licenziamenti per l'indotto dell'ex Ilva, i sindacati chiedono un incontro urgente con il governo, prorogato fino al 10 settembre il taglio alle accise sul gasolio. Chiusa nel bagagliaio, chiedeva l'aiuto della polizia Lorena Sherry, la donna uccisa sul viadotto della 1 dopo l'omicidio. Gli agenti hanno tentato di fermare l'ex della donna, che invece si è gettato nel vuoto. Oggi Freddie Mercury avrebbe compiuto 80 anni, la sua inconfondibile voce ci accompagna ancora con le sue canzoni, tante le iniziative per ricordarlo, speciale Rai News alle 10.15. Calcio, anticipo di Serie A, Como a valanga sul Genoa, vince 4-1 e per una notte in testa alla classifica. Oggi due le partite di cartello, Roma-Atalanta e Inter-Napoli, in campo anche la Fiorentina contro il Torino. Buongiorno, edizione delle 8 del telegiornale di Rai News 24, bentrovati. Dunque 4 anni del governo Meloni, la Premier ha segnato il record dell'esecutivo più longevo della storia della Repubblica. Un dato che ha accolto la Premier con gratitudine e senso di responsabilità, così ha detto intervenendo alla festa della coalizione di governo a Bari. Gabriele Martelloni.
1: Non ho mollato mai e non intendo farlo adesso.
2: Al porto di Bari, sul palco allestito da Fratelli d'Italia per festeggiare il record di longevità del governo, Giorgio Meloni celebra il traguardo ma lancia anche la sfida verso le prossime elezioni politiche con l'ovvia ambizione di tornare a Palazzo Chigi. Ringrazia gli alleati, noi lo siamo per qualcosa, gli altri contro qualcuno, annota nel primo affondo contro l'opposizione, la più duratura della storia repubblicana, ironizza. La Premier rimarca come la più grande riforma di questi quasi 4 anni sia stata la stabilità e con l'obiettivo, afferma, di renderla strutturale, rilancia sulla nuova legge elettorale.
1: Vogliamo che chiunque vinca abbia i numeri per governare 5 anni. Significa niente ribaltoni, significa niente governi nel palazzo dopo il voto, come vorrebbe fare il PD anche stavolta.
2: Un lungo intervento, quasi tutto incentrato sulla politica interna, nessun riferimento al rapporto incrinato con Trump, alla minaccia russa all'Europa o al sostegno all'Ucraina. Gli accenni alla situazione internazionale sono per rilanciare l'impegno sulla difesa. Nessun politico serio può dirvi che non è necessario rafforzarla, scandisce, e sulle conseguenze del blocco di Hormuz per assicurare nuove misure sul caro carburanti.
1: Vi annuncio che questa volta saranno più mirati, perché io non posso permettermi, noi non possiamo permetterci di spendere altri soldi per consentire a chi non ne ha bisogno o a chi viene a fare la benzina dalla Francia di avere lo stesso aiuto che ha un italiano che guadagna 1.200 euro al mese.
2: Annuncia anche l'estensione della ZES unica a tutta l'Italia, Meloni, e sulla sicurezza ribadisce, è la nostra stella polare in ogni suo aspetto, contrasto all'immigrazione irregolare, al fondamentalismo, con una stoccata a Vannacci sul femminicidio. Esiste come, si uccide una donna perché vuole essere libera, puntualizza la Premier.
0: E dunque, dopo 1.413 giorni, l'anniversario è un'occasione per tirare le somme dell'azione di governo nella maggioranza, bilanci tutt'altro che positivi per le opposizioni. E resta anche lo scontro sulla legge elettorale. Alberto Gioffreda.
3: Il presente è il traguardo della longevità, il futuro, le prossime elezioni politiche. Fratelli d'Italia rimarca, il record di durata del governo è fissa nell'autunno del 2027 le urne. Non penso ci saranno scossoni in Parlamento, assicura Donzelli, su questo allineato con il leader della Lega Salvini, convinto che non ci sarà voto anticipato e che, seppur in un video collegamento a singhiozzo dalla festa di Bari, ironicamente confida nella guida di Conte Schlein per vincere anche nel 2027. Sul concetto di unità e lealtà del centrodestra insiste anche Tajani da Forza Italia, non preoccupato dei sondaggi che danno il suo partito sorpassato da Futuro Nazionale. Da noi moderati si sottolinea l'importanza della stabilità.
4: C'è chi dice, e ogni riferimento è puramente casuale, ovviamente alla sinistra e al campo largo, che la stabilità non è un valore. La stabilità non è un valore. Andatelo a dire al 1.300.000 occupati a tempo indeterminato in più che in questi 4 anni abbiamo creato.
3: Una narrazione diversa dalle opposizioni, l'Italia piange, c'è scritto sullo striscione che Verdi e Sinistra porta davanti a Palazzo Chigi. I centristi di Italia Viva, più Europa e Azione concordano sul fatto che ci sia poco da festeggiare. Meloni festeggia a Bari, a Taranto partono i licenziamenti, commenta Schlein, con il Partito Democratico che accusa gli italiani dopo 4 anni stanno peggio.
5: Ci chiediamo cosa ci sia da festeggiare. La benzina ha raggiunto il prezzo più alto dal 2022, il gas aumenta sempre di più. 6 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi per i costi della sanità. Questi sono i record del governo Meloni. Giorgia Meloni festeggia, l'Italia no.
3: Dal Movimento 5 Stelle anche Conte ragiona di futuro e indica nella primavera del prossimo anno le elezioni e assicura noi pronti con il programma già a settembre.
0: E ora all'estero, Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio Ovale, conferma la missione a Mosca dei suoi inviati Witkoff e Kushner, garantisce che Putin non ha intenzione di attaccare i territori della NATO. Il punto da New York è con l'inviata Marzia De Giuli.
6: Dallo studio Ovale, Trump irrompe nel dibattito europeo sul timore di tentativi di attacchi russi. Putin, io gli parlo, lo conosco molto bene, non ha intenzione di colpire la NATO. Il presidente americano conferma la missione dei suoi inviati di fiducia Witkoff e Kushner a Mosca e poi a Kiev nel giro dei prossimi pochi giorni, nonostante proprio alla vigilia del loro viaggio un drone russo si sia abbattuto sul quartier generale dell'intelligence a Kiev. I due negoziatori porteranno, afferma Trump, una proposta per mettere fine alla guerra in Ucraina e sono fiducioso che andrà bene. Ostenta ottimismo anche sull'altra guerra il capo della Casa Bianca. Innanzitutto dice non bisognerebbe definirla una guerra, piuttosto un conflitto militare, minimizza niente di che. E lancia un avvertimento a Teheran. Se non sarete intelligenti, vi ritroverete con uno stretto di Hormuz non più indispensabile. Nuovi oleodotti potrebbero aggirarlo. E ribadisce, l'Iran non avrà un'arma nucleare, glielo abbiamo impedito e presto potremmo colpire Peacock Mountain, la montagna a sud di Teheran, sito atomico protetto da 100 metri di roccia, dove gli iraniani avrebbero trasferito centrifughe e scorte di uranio arricchito. Sappiamo ogni cosa di voi, dove vi state muovendo in tutto l'Iran. Secondo indiscrezioni del sito di informazione Axios, Trump sarebbe di nuovo al lavoro a un piano per il dopoguerra in Medio Oriente.
0: E proprio in occasione della visita degli inviati di Trump nelle due capitali, Mosca e Kiev, Zelensky propone una tregua reciproca degli attacchi aerei, ma non si ferma il fuoco incrociato sul campo. Allora andiamo subito in diretta dall'inviata a Kiev, Raffaella Cosentino, buongiorno.
7: Buongiorno, sì, come vedete noi siamo davanti alla cattedrale di Santa Sofia, patrimonio UNESCO, il cui concistoro ieri è stato danneggiato dall'onda d'urto dell'attacco con un drone Shahed all'intelligence ucraina che si trova a poca distanza da noi, ma non possiamo inquadrare in quella direzione perché le forze di sicurezza che ora presidiano questa piazza ce lo vietano. È stata comunque chiusa la strada dove c'è la sede dell'SBU, l'intelligence ucraina colpita ieri ed è presidiata dai militari dell'esercito ucraino. Questa grave escalation che con Mosca che porta veramente l'attacco nel cuore del centro storico di Kiev non era forse mai successo. Il tentativo di assassinare il capo dell'intelligence Pokland e la risposta di Zelensky che chiede una ritorsione simmetrica. Tutto questo appunto nel momento in cui inizia questa missione degli inviati di Trump a Mosca e domani saranno qui a Kiev. Non è chiaro se ci sarà un cessate il fuoco in questo momento. Alcune fonti dicono che l'Ucraina avrebbe ordinato di fermare quantomeno gli attacchi aerei fino all'8 settembre per la durata di questa missione, altre fonti per ora lo smentiscono, sembra che non ci sia comunque una risposta su questo da Mosca, questo dicono le autorità ucraine. Sono continuati gli attacchi aerei russi, più di 160 droni nella notte, 128 intercettati, allarmi aerei continui qui a Kiev che mettono sotto stress la popolazione, l'attacco più grave nella regione di Dnipro a Kamiansk con diversi morti e feriti. A te.
0: Grazie Raffaella Cosentino. Ed anche l'agenzia TASS dunque conferma che nelle prossime ore avrà luogo la visita in Russia degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Facciamo allora il punto con la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
8: L'arrivo di Witkoff e Kushner a Mosca riapre la via del negoziato. Gli inviati di Trump andranno anche a Kiev. La notizia del loro ritorno in Russia ha già fatto accelerare i guadagni della borsa di Mosca. Ad aprire la pace è stato lo stesso Putin. Un accordo con l'Ucraina è possibile. I contatti tra le nostre intelligence continuano, ha detto dal Forum economico orientale di Vladivostok. Per il presidente russo, però, a complicare il processo negoziale sono i recenti avvertimenti di Zelensky sui rischi che corrono gli aerei civili che sorvolano i cieli russi. Intanto cresce la tensione con Berlino. Per il ministro degli esteri Lavrov, il cancelliere Merz ha ambizioni militariste. Mosca ha annunciato misure di ritorsione in risposta alle accuse tedesche che giudica infondate. La prima decisa, ha detto Lavrov, sarà la chiusura delle sedi del Goethe Institute in Russia. Mentre Cremlino sostiene che Merz, per guadagnare consenso in Germania, compia passi bruschi ma in maniera goffa. Non sarà la Russia, ha detto il portavoce Peskov, a ridurre per prima il livello dei rapporti diplomatici con Berlino.
0: In Danimarca, dunque, vertice tra i ministri di 5 paesi europei sulle politiche comunitarie per la gestione dei flussi. Sul tavolo accordi per la creazione di centri per migranti in paesi terzi, ma restano tanti interrogativi. Ci dice di più da Berlino l'inviata Romana Fabrizi.
9: Speriamo di trasferire i primi richiedenti asilo respinti in hub di paesi terzi già nel 2027, dichiara Botskov, il ministro danese per l'immigrazione. A Copenaghen riceve gli omologhi di Grecia e Olanda e i ministri degli interni austriaco Karner e tedesco Dobrindt per capire se potrà essere pronto entro l'anno il primo centro di rimpatrio per migranti fuori dall'Europa. Modello già indicato da singoli paesi, l'Italia con l'Albania, la Gran Bretagna con la proposta del Ruanda, poi tramontata. Nei nuovi centri verrebbero mandati solo gli immigrati irregolari a cui è stato già negato il permesso di soggiorno e questo è il primo progetto proposto da 5 nazioni europee insieme, decise a dare una svolta alla politica migratoria dell'Unione. L'accordo con i paesi partner dovrebbe essere firmato entro fine 2026, dice il tedesco Dobrindt. Si parla di Uganda e Ruanda per strutture fino a 10.000 posti. Molte rimangono però le questioni aperte. Amnesty International denuncia il rischio che diventino solo centri di detenzione arbitraria. Se ne discuterà ancora in un incontro a Monaco a settembre. Fondamentale sarà poi il Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre.
0: Dedicato all'attualità internazionale il messaggio del presidente Mattarella per la giornata di apertura del forum Ambrosetti a Cernobbio. Bisogna difendere e aggiornare l'ordine internazionale. L'Unione Europea, ha scritto il capo dello Stato, da guerre e politica di potenza. Nessun beneficio ma un ritorno a epoche passate. Seguiamo Francesco Accardo.
10: Basterebbe analizzare i costi umani, politici ed economici delle guerre e del disordine internazionale per concludere che conflitti e politiche di potenza non portano alcun autentico beneficio né ai presunti vincitori né ai soccombenti. È un'analisi dell'attualità internazionale, quella di Sergio Mattarella, nel messaggio per l'apertura del forum Ambrosetti a Cernobbio. Per il capo dello Stato, quella attuale è una fase di transizione tra un ordine mondiale dichiarato morto e un altro che ancora non si intravede. Ma mentre le sfide globali, dal clima all'intelligenza artificiale, richiedono cooperazione tra Stati, tornano ad affacciarsi politiche di potenza, pretese predatorie sulle risorse che ci riportano all'epoca coloniale, logiche di corto respiro che archiviano i benefici del multilateralismo nato dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale. L'ordine internazionale, dunque l'appello di Mattarella, va salvaguardato, anche se certamente aggiornato alla realtà di oggi, così come aggiornati con urgenza devono essere i meccanismi dell'Unione Europea per garantire tempestività nelle decisioni e poter giocare un ruolo propositivo sulla scena globale. Il contesto internazionale, avverte il capo dello Stato, non consente indugi, serve un chiaro percorso di azione perché tra gli Stati torni la cooperazione pacifica in un quadro giuridico e istituzionale condiviso.
0: A Cernobbio dunque si apre la seconda giornata di lavori tra guerre, crisi energetica e sfide tecnologiche. Subito in diretta da uno dei nostri inviati, Anna Trebbi.
11: Seconda giornata della giornata dedicata all'Europa. Sul tavolo, al centro del confronto, non solo temi scottanti come immigrazione, difesa e nodo energia, ma anche le diverse posizioni riguardo all'Europa e al suo ruolo internazionale. Ad aprire i lavori di questa mattina sarà il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e poi seguirà l'intervento del Premier albanese Edi Rama. Ci sarà anche Jordan Bardella, che è il presidente di Rassemblement National, e infine verso metà mattinata l'intervento di Roberto Vannacci, fondatore di Futuro Nazionale, intervento molto atteso che ha destato anche molte polemiche. Il dibattito proseguirà anche nel pomeriggio con l'intervento del vicepresidente della Commissione europea e commissario con delega alle politiche di coesione Raffaele Fitto. Sarà un confronto serrato in cui verranno sul tavolo tutti i nodi ancora irrisolti per il futuro dell'Europa. Da Cernobbio per il momento è tutto, la linea torna a voi.
0: Grazie, grazie ad Anna Trebbi. E intanto sono state spedite 2.500 lettere di licenziamento per i lavoratori dell'indotto dello stabilimento tarantino dell'ex Ilva. Il rischio è di una vera e propria bomba sociale. I sindacati chiedono un incontro urgente con il governo. Si augura una proposta da una cordata italiana, il ministro per le imprese e il Made in Italy Adolfo Urso, che commenta appunto da Cernobbio. Il servizio di Angela Mauro.
12: Spente le luci dei giochi del Mediterraneo, l'avvertenza Ilva torna a proiettare la sua ombra su Taranto. Procedure di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Atto estremo e doloroso, spiega il presidente dell'associazione indotto Nicola Convertino, scaturito dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura dell'area a caldo a fine ottobre. 28 lettere di risoluzione del contratto, tante quante sono le aziende interessate, arriveranno nelle cassette postali degli operai impiegati nelle aziende legate all'acciaieria commissariata.
13: Il governo ora deve impegnarsi, la Meloni deve impegnarsi, vanno bloccati i licenziamenti e va fatto quello che non è stato fatto fino adesso, va costruita una prospettiva.
14: Il governo, che oramai è l'unico soggetto che può decidere di dare o meno continuità produttiva a quegli impianti, sta decidendo di non decidere.
15: Noi non vogliamo parlare di chiacchiere, vogliamo sapere quali sono le soluzioni da parte di questo governo per mettere in sicurezza tutti i lavoratori diretti, degli per un'amministrazione straordinaria del sistema degli appalti.
12: Una mossa che scalda la temperatura in vista dell'incontro con aziende e sindacati convocato dal governo a Roma martedì e in vista dell'udienza di mercoledì sulla richiesta di sospensiva del provvedimento di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento tarantino. Da Cernobbio il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso spera in una proposta vincolante da parte della cordata italiana interessata all'Ilva. Finora gli unici gruppi ad averla presentata sono l'indiano Jindal e il fondo americano Flax.
0: La cronaca con il femminicidio, suicidio lungo la 1 nel Fiorentino, si accredita sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Frida Zampella.
16: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura. Mamma mia, scusate, non ce la faccio.
17: La casa di Federico Vella nella zona del Galluzzo è al piano terra di una piccola costruzione in un condominio tranquillo. La siepe ben tagliata, i fiori, le persiane, delle finestre aperte. Da questa casa è uscito per andare ad aggredire Lorena Isceri, per metterla nel bagagliaio della sua auto e poi gettarla giù da un viadotto della 1. I vicini non lo hanno mai sentito litigare con lei.
18: No, no, mai. Lui era un ragazzo un po', tranquillo.
17: La procura indaga per omicidio volontario. Al vaglio c'è anche l'ipotesi di premeditazione. Come spesso accade, un femminicidio parte da lontano, da comportamenti sbagliati che generano paura. Lorena Isceri lo aveva capito. Federico Vella la spaventava, così dopo l'ultima vacanza lo aveva lasciato. Con la mamma e il fratello avevano valutato l'ipotesi di denunciarlo, ma lei non aveva voluto.
19: Paura c'era, era tanta. Però arrivare a questo punto no, non ci saremmo mai aspettato.
17: In un video della bodycam della polizia pubblicato dal quotidiano La Nazione si vede e si sente un agente che cerca di dissuadere Federico da gettarsi anche lui dal viadotto.
20: Te lo chiedo, vai dalla collega, ascolta. Fede, guarda, ti sta supplicando.
17: Non ci riuscirà, il corpo cadrà 25 metri più in basso, vicino a quello di Lorena. Lunedì è stata fissata l'autopsia per entrambe le salme, servirà a chiarire se Lorena sia morta per la caduta dal viadotto o prima.
0: E si è conclusa con il fermo di 4 indagati e il sequestro di un arsenale bellico, l'indagine della procura di Bergamo sulla sparatoria avvenuta lo scorso 21 giugno alle piscine di Seriate. Davide Gangale.
1: I bossoli sull'asfalto, davanti alle piscine comunali di Seriate. Gli autori dell'agguato, spariti nel nulla. Eccoli in azione, ripresi dalle telecamere. Il Kalashnikov, gli spari e la fuga. 7 i colpi esplosi tra la folla terrorizzata lo scorso 21 giugno, una guerra tra gruppi rivali per il controllo dello spaccio. Ora in manette sono finiti il capo degli aggressori, Boutrous Elalali, detto Botros, 29 anni, clandestino senza fissa dimora, e la vittima designata, un connazionale marocchino di 27 anni, latitante, già scampato a un'altra imboscata, si è salvato nascondendosi in un canale. I carabinieri di Bergamo lo fermano mentre sta andando al sud, sarà lui a dare informazioni sul comando. Poi tocca a Botros e al suo complice. Sfuggono al primo blitz a Vigevano, ma non al secondo, compiuto con il supporto del GIS.
21: Siamo così riusciti ad arrivare alla cattura dei principali responsabili e al sequestro di gran parte dell'arsenale della banda, composto da armi da guerra, fucili d'assalto e centinaia di munizioni, oltre a ingenti quantitativi di droga e più di 80.000 euro.
1: Le armi erano sottoterra, nei boschi. Tra Lombardia e Piemonte, pronte all'uso. Arrestato anche un uomo che le custodiva, altri sono ancora ricercati.
0: Il calcio adesso per la Serie A in campo, oggi due le partite di cartello, Roma-Atalanta, Inter-Napoli e anche la Fiorentina contro il Torino. Negli anticipi di ieri, Como a valanga sul Genoa, vince 4-1 e per una notte è in testa alla classifica. Davide Vannucci.
22: Una notte in testa solitaria alla Serie A, ed è una prima assoluta, per il Como, che travolge il Genoa a Marassi, malgrado il vantaggio iniziale del rossoblù, con il neoacquisto Osmaic, che raccoglie l'assist di Colombo. I Lombardi pareggiano dopo pochi minuti con un destro dalla distanza di Baturina. Il ribaltone è dietro l'angolo, lo firma Diao con un sinistro al volo. Il tris è di Nico Paz, lanciato da Couto, controllo col mancino. Tiro col destro sotto la traversa. Il poker arriva nella ripresa con la seconda rete personale di Diao su assist di Moise Kean. Davanti alla TV, Fabregas assisterà ad una giornata di duelli d'élite a partire dalla sfida del 18 a San Siro tra Inter e Napoli. Allegri, senza McTominay ma con De Bruyne, non vuole perdere ulteriormente terreno da Kivu, che è a punteggio pieno e si affida ancora a Pio Esposito accanto a Lautaro. In serata si incrociano due squadre dal percorso netto, Roma e Atalanta, partita del cuore per Gasperini in un Olimpico vestito a festa. Nel pomeriggio invece al Franchi la Fiorentina affronta il Torino, entrambe vogliono assolutamente lasciare 4-0.
0: E allora andiamo subito da Francesco Gatti adesso a Venezia, perché nella quarta giornata c'è grande attesa per la band britannica Oasis, sono pronti a sfilare sul red carpet e poi anche il primo film italiano in concorso di Nanni Moretti e Prime Time con Robert Pattinson. Allora Francesco, tantissime anche oggi il ricchissimo menù.
23: Sì. Qui al Festival oggi è una giornata da bollino nero del cinema, oggi si concentrano alcuni dei film più attesi di questa 83esima edizione. Nanni Moretti, Succederà questa notte, ritorno in concorso dopo 37 anni, Louis Garrel, Jasmine Trinca sono i due protagonisti, amore, sentimenti, seconde possibilità dovrebbero essere i temi centrali di questa pellicola, siamo abituati a vederlo a Cannes invece, il grande autore italiano. Intorno alle 19 sarà proprio qui su questo red carpet dove ci troviamo noi. Poi Robert Pattinson, Prime Time, un altro film molto atteso. Quando uscì a luglio la line-up dei film di questa edizione del festival era il titolo più che ha attirato di più l'attenzione della stampa internazionale, potrebbe essere anche un veicolo per l'Oscar per l'attore di Twilight, di Batman, è dedicato al giornalista Chris Hansen, celebre per le sue inchieste sui predatori online. E ancora una volta, l'abbiamo visto anche con il film d'apertura Inc, si esplode esplora, si sonda il confine tra giornalismo e spettacolarizzazione della cronaca. Gli Oasis, naturalmente. Liam e Noel erano tornati insieme dopo tanti anni a fare un tour. Portano qui un documentario che racconta proprio questa reunion e la particolarità è che oltre alle immagini del loro repertorio di questo tour vedremo anche la loro prima intervista insieme in questo documentario Don't Look Back in Anger dopo 25 anni. Non finisce qui, ci saranno anche Amos Gitai, The Road to Jericho, un film che potrebbe far discutere con Irene Jacob che qualcuno ricorderà nei vecchi film di Kieslowski e Father Joe infine. Un film scritto da Besson con Al Pacino che non ci sarà ma con Kiefer Sutherland che interpreta e produce. Nel corso della giornata vi racconteremo tutto. A dopo.
0: Bene, grazie. Grazie Francesco Gratti. Naturalmente attendiamo anche noi e dunque oggi 5 settembre però è anche la giornata che ricorda gli 80 anni di Freddie Mercury. Oggi sarebbe stato appunto il suo 80esimo compleanno. Allora lo ricordiamo ascoltando un breve estratto di Somebody to Love, uno dei maggiori successi del gruppo britannico dei Queen che fonde il rock più hard con la musica gospel e alle 10.10 vi ricordiamo ci sarà il nostro speciale.

0: Ci sono amori che nascono a prima vista, altri che non li vedi neanche arrivare, ma quando lo fanno, si sentono. Dicono che l'amore, quello vero, sia cieco, ma quando è quello giusto lo vedi e lo senti per sempre. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro, resterai accanto a tante persone sordocieche e alle loro famiglie e il tuo amore saprà farsi vedere e sentire per sempre. Chiama il numero verde 800 915 015.
1: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Amadori, gente che ama.
2: Sul nuovo Subito Motori, vendere l'auto è semplicissimo. Con la targa, l'annuncio si compila in automatico. Scopri Subito Motori, un'auto venduta ogni 3 minuti. Meglio subito. Scarica l'app.
3: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
4: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
5: Dal giorno 1.
4: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.

0: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso. A settembre retta da 1.550 euro.
1: Punta verso la linea nemica. Rigore!
2: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
3: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
4: Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma ce l'avete TeamVision?
5: Con TeamVision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 euro al mese.
6: Era fuori?
3: Tu sei fuori.
6: Magari, sono 33 anni che non esco.
5: Vieni nei negozi.
7: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, indigestione, puoi provare Gavis con bruciore e indigestione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Gavis con bruciore e indigestione.

Buongiorno, ben trovati alla rassegna di Renews 24. La Premier Meloni a Bari festeggia il record di longevità del governo e snocciola i risultati ottenuti e l'opposizione dice lei festeggia e intanto gli italiani pagano le bollette e le tasse. Insomma, un copione che è un copione immaginabile e nella stessa divisione fra le valutazioni positive e quelle negative del governo fatte da chi questo governo sostiene e chi lo critica, ci sono anche i quotidiani che hanno titoli che sono molti, e lo vedrete, di valutazioni opposte. Partiamo dal Corriere della Sera e dalla Stampa. Una riforma anti-ribaltoni. Meloni da Bari lancia tre sfide. Quali potrebbero essere queste tre sfide? Dice la Gazzetta del Mezzogiorno: donne, lavoro e sicurezza in primo piano, ma la sfida principale è quella della stabilità. Una legge elettorale, lo vedete, dice il Messaggero, contro i ribaltoni. E poi dicevamo le valutazioni opposte. Non mi arrendo, non mi accontento. Giorgia apre la campagna elettorale e punta al Meloni bis. Repubblica

0: Però Meloni festeggia il suo record e domani che scrive l'Italia piange le bugie a catena del Premier. Insomma, possiamo chiudere con Avvenire, Orgoglio e Pregiudizio, il titolo del libro e del film che diventa Orgoglio di Meloni e il giudizio sul suo operato. Ma allora cominciamo appunto dalla festa di Bari, lo vediamo, mai mollato e non mollerò. La sicurezza è la stella polare, scrive il Corriere della Sera, doppia pagina per il giornale, non mollerò mai, la vera svolta del governo, l'Italia ora non chiede più il permesso. Il sentore è che alle politiche non manchino troppi mesi, Meloni chiama famiglia il centrodestra e ringrazia Tajani, Salvini e Lupi. Noi non stiamo insieme per battere lo stesso avversario, chi si allea soltanto per questo il giorno dopo non sa cosa fare, in riferimento alle contraddizioni di un campo largo che ha fatto dell'antimelonismo la sua cifra. La leader di Fratelli d'Italia elenca i risultati e pone subito l'accento sulla stabilità che ha consentito all'Italia di togliersi l'etichetta di malata d'Europa. Sulla stabilità sentiamo la Premier.
1: La stabilità per l'Italia non è stata un vezzo, la stabilità è stata uno scudo. Grazie a quella stabilità noi abbiamo potuto proteggere questa nazione. La stabilità è la prima grande riforma che abbiamo regalato a questa nazione. Grazie a quella stabilità l'Italia ha smesso di essere il caso da sorvegliare in Europa.
0: Insomma, ci sarebbe da valutare il fatto che appunto la stabilità che c'è stata è stata, diciamo, ottenuta con la legge elettorale che c'era. Però cosa dice Giorgia Meloni? Adesso dobbiamo andare a votare, quella legge bisogna cambiarla per una stabilità ancora ulteriore, più forte. E dalle prossime elezioni i cittadini, dice Meloni, dovranno scegliere la coalizione, il candidato premier da proporre il capo dello Stato e il programma. L'argomento politico fa così il suo ingresso dalla porta principale in una giornata che sembra fare da preludio ad un election day di primavera. E questo è l'altro tema sotto traccia in tutti questi mesi, e c'è stato anche a Bari, il fatto che comunque la fine della legislatura è facilmente raggiungibile per una coalizione che, al di là delle forti tensioni interne su alcuni dossier, vedi per esempio la Russia, ma non solo, potrebbe arrivare tranquillamente a fine legislatura. Però si parla di elezioni di primavera, quando ci saranno da cambiare anche i sindaci di molte città importanti, tra queste anche Roma, e anche il fatto che se la situazione internazionale e la situazione economica continui a deteriorarsi, non è vantaggioso per il governo in carica rimanere in carica appunto ed essere, diciamo, bersagliato per una situazione che di difficile soluzione. E quindi da più parti si parla della possibilità che a primavera ci siano le elezioni. Scrive la Repubblica, la Premier ammette a più riprese che qualcosa sia inceppato in questo percorso degli oltre 1400 giorni, ma quasi sempre la colpa viene messa sul conto di altri, dai giudici alla sinistra che governava prima. Però Meloni riconosce che su alcune materie la discontinuità non si vede. Sbagliamo come tutti, ma non è facile. A volte mi sembra di nuotare nella colla, ma non mollerò mai. Strigliata poi ai colonnelli di Fratelli d'Italia, i nostri dirigenti dicono dobbiamo fare di più e meglio. Continuo a credere che le pagine più belle debbano ancora venire. 50 minuti per raccontare 4 anni di governo, regolare i conti con la sinistra, mandare un messaggio ai giudici e, senza nominarlo, contendere terreno a Roberto Vannacci. Insomma, è già campagna elettorale. La sinistra è il bersaglio principale, torna alla lotta di classe, ha abbandonato il popolo da un pezzo, torna l'attacco ai grillini, siamo il governo di chi lavora, di chi produce, quello dei fannulloni lo lasciamo agli altri. Stanno ancora organizzando le primarie, ironizza, ma non sono d'accordo neanche su quelle. Insomma, i fratelli di Meloni li chiama il quotidiano Libero. Perché? Perché questa coalizione si presenta coesa e è riuscita ad andare avanti fino al record di longevità di un esecutivo nella storia della Repubblica. Ma allora sentiamo uno dei principali membri di questo governo, vice premier, ministro degli esteri, Tajani.
2: Se diminuiscono le tasse, aumentano i consumi, se aumenta la produzione aumentano anche i soldi che arrivano nelle casse dello Stato. Questa è la ricetta liberale per la quale noi di Forza Italia siamo fortemente impegnati.
0: Insomma, sotto traccia in questa kermesse di Bari c'era anche il convitato di pietre. Parliamo di Roberto Vannacci, l'ex generale che sta erodendo l'elettorato del governo in carica, pur essendo ancora ufficialmente dentro, ma alle elezioni potrebbe scegliere un'altra strada. Ed è questo anche il motivo per cui si pensa a una legge elettorale che possa limitare la sua influenza e il fatto appunto delle elezioni che potrebbero essere anticipate. L'ipotesi di un anticipo ad aprile o di un election day resta un'indiscrezione cara a molti ministri. Lollobrigida per esempio non smentisce nulla, non c'è pregiudiziale sul voto anticipato, la certezza è una, il tema è caldo e divisivo per la maggioranza. D'altro canto l'appuntamento è particolarmente rilevante perché metterebbe insieme anche il voto per i sindaci Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, lo abbiamo detto, per molti nel centrodestra sarebbe troppo, cioè in realtà potrebbe portare tanti elettori dell'opposizione al voto, comunque polarizzare ulteriormente il voto, e questo diciamo non è ben visto da Tajani e Salvini. La legislatura, dicono, deve finire. Poi vedete i titoli, Giorgia che vuole il bis, non mi accontento, dobbiamo finire alcune cose, e la doppia pagina del quotidiano Il Giornale, il centrodestra corre, Tajani dice il centrosinistra è morto, non è un'alternativa di governo, Salvini paletti del 2027. Da parte dell'opposizione chiaramente la valutazione è opposta, sicurezza, più lavoro e meno tasse, Meloni fa feste, si inventa il Bengodi, un Bengodi che non c'è. Cosa dicono i giornali di centrodestra, vicini al centrodestra? Dice, beh insomma avete visto quel titolo? Frigne e rosica la sinistra, da Schlein a Conte, la festa dei poteri forti, insomma hanno poco da contestare. Però vedete, Schlein e Conte contro la Premier è solo propaganda, 4 anni in cui non si è fatto nulla, il paese adesso sta peggio di prima. Sentiamo la valutazione del leader dei 5 Stelle, Conte.
3: Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere. Questo è il governo delle tasse, questo è il governo della propaganda.
0: E che cosa dice Lischlein? Insomma, Meloni festeggia, intanto proprio in questi giorni, proprio ieri, sono partite 2.500 lettere di licenziamento a Taranto destinate ai lavoratori dell'indotto ex Ilva ed Electrolux. E poi le valutazioni che vengono fatte come analisi, quella molto critica, chiaramente, fatta da Repubblica, dice insomma, in politica estera, l'unico asso nella manica in politica estera era quella di avere un rapporto privilegiato con il presidente americano Trump, ma di questo non se ne è parlato. Silenzio sulle guerre, le crisi internazionali, è come se il blocco di Hormuz che fa schizzare in alto il prezzo della benzina anche in Italia fosse acqua passata, come se il conflitto in Ucraina, il più longevo, anzi più longevo persino del suo governo, non continuasse a essere il primo cruccio dell'Europa. E del resto cosa potrebbe rivendicare la Premier? Esclusa dal tavolo dei volenterosi, rimane partner per Zelensky, ma senza più l'allure di una interlocuzione privilegiata con Trump, ed era solo per questo che il leader ucraino non mancava mai di includerla, e adesso questo non c'è. E poi ancora nessun cenno alla manovra che sarà, e sarà una manovra complicata con questa diciamo situazione economica. Poi sale l'occupazione, è vero, ma è quella over 50, intanto i salari reali calano del 6%, decreto bollette, si annunciano misure mirate e alla fine dello sconto generalizzato sui carburanti, non possiamo spendere soldi per chi non ne ha bisogno, viene a fare benzina dalla Francia, le accise mobili sono costate oltre 2 miliardi ma non hanno impedito alla benzina e al gasolio di andare sopra i 2 euro. E poi si parla di sicurezza, ma ci sono più reati, le celle sono sovraffollate e i immigrati passano per altre rotte. Sanità, i ritardi sulle liste d'attesa vengono rovesciati perché la responsabilità, secondo il governo, è di chi c'era prima. Questa la critica. Insomma, è tutto andato così, è tutto andato male. E che cosa dice Alessandro Sallusti? Cioè, questa è invidia, frustrazione per qualcuno che ce l'ha fatta, ed è questo che tracima in queste ore dalle opposizioni. E giù con la narrazione di un paese in rovina, debilitato, affamato, sperso nel mondo. Da quando si è insediato questo governo la locomotiva Germania si è schiantata, la Francia si è fermata, nel Regno Unito sono cambiati più governi che stagioni. L'Italia viceversa si è rimessa in piedi e cammina lentamente ma avanza. Si poteva andare più spediti? Beh, certo, può essere, ma certamente non con le ricette proposte dalle opposizioni, la patrimoniale, mai il nucleare, no al rigore, sì all'immigrazione senza regole. Insomma, potevamo andare meglio se non ci fosse il fardello delle cambiali firmate da Conte e dalla sinistra, il super bonus, il reddito di cittadinanza, che sono state trovate da Meloni nel cassetto

0: di Palazzo Chigi quando si è insediata. Sarebbe stato possibile andare più spediti senza le guerre in Ucraina, in Israele, in Iran e le loro conseguenze sulla bolletta energetica. È andata così. Tutto sommato però non è andata malaccio, non c'è stata la goleata, ma nessuno lo aveva promesso né pensato. E poi saranno gli elettori a decidere se questo governo è stato un governo che ha fatto crescere il paese oppure no. Lo decideranno appunto gli elettori, dice Alessandro Sallusti. E interessante anche questa valutazione di Flavia Perina sui temi che ci sono stati durante questo intervento di 50 minuti della Premier Meloni. Ci sono due cose nuove e inaspettate. La prima novità è l'assenza di ogni riferimento alla scena internazionale. L'Ucraina, il rapporto con Trump, la crisi del Golfo sono fuori dai radar. Soprattutto l'analisi del mondo MAGA sul declino del vecchio continente, sposate con fervore fino a un anno fa. Al contrario, è all'Europa che Meloni ha fatto continuo riferimento per sottolineare la capacità che ha avuto la destra italiana di orientarne le scelte. E su questo probabilmente che punterà nella prossima campagna elettorale, piuttosto che riferirsi a un'internazionale conservatrice che finora le ha dato solo guai. Ma forse l'elemento più interessante è il secondo. Per la prima volta nell'intervento della Premier è apparso un obiettivo polemico diverso dalle solite sinistre sabotatrici. Sono le idee, lo dicevamo, di Roberto Vannacci, mai citato ma ben presente nei ragionamenti di Meloni quando ha parlato di immigrazione. Far contare la destra non significa alzare la voce, ma portare tutti in Europa sulle tue posizioni. Quando ha citato gli interventi in favore degli studenti con disabilità, che il generale vorrebbe chiudere in scuole speciali, e soprattutto quando ha affrontato il tema del femminicidio, citando l'orrore dell'ultimo delitto, quello di Lorena Isceri, gettata da un cavalcavia dentro il bagagliaio di una macchina. Femminicidio, dice la Presidente del Consiglio, è quando si uccide una donna perché ha osato essere libera. E questo nella civiltà europea e cristiana non è previsto. Aver scelto il tema della libertà delle donne come crinale critico significa molte cose, non ultima la rivendicazione del diritto femminile alla leadership che il Vannacciano ha apertamente contestato con la sua esaltazione del patriarcato mediterraneo. Per il resto, oltre all'elenco delle cose fatte, adempimento scontato e ovviamente opinabile, si è vista una leader determinata a giocarsi la prossima partita scommettendo quasi esclusivamente su se stessa. Mai come ieri il record di stabilità italiano è apparso come una vittoria individuale, personale, esclusiva di Meloni. 4 anni fa debuttò al potere un'alleanza a 3 dove Meloni doveva contrattare ogni passaggio e fronteggiare ogni giorno il controcanto di Berlusconi e di Salvini. Oggi la Premier è padrona assoluta del campo e se a parole rivendica alla coalizione un consenso superiore a quello dell'esordio, nei fatti sa benissimo che il dato è legato ai suoi numeri e non certo all'apporto dei partner. E poi lo dicevamo, Vannacci che ne parlano come un pericolo, addirittura a sinistra si vede come il grimaldello per poter sottrarre voti alla coalizione di centrodestra, però oggi sarà a Cernobbio il forum Ambrosetti, il governo stabile è un valore, intanto questo è quello che dicono tutte le imprese perché aiuta le imprese, la stabilità del governo a progredire, crescere, svilupparsi e produrre, però accolgono Vannacci appunto, un personaggio che ha fatto un'irruzione violenta nel mondo politico e non solo. A destra è il personaggio del momento, l'invito al forum Ambrosetti di cui abbiamo già parlato in questa colonna serve a lui per legittimarsi negli ambienti economici e accademici rendendo la sua figura presentabile in società. La strategia di incoraggiare i Vannacciani nella loro costante penetrazione a destra equivale in dubbio al piano di indebolire, forse destabilizzare il centrodestra ed è una cosa che circola nei corridoi delle stanze del centrosinistra, ma è miope perché alla lunga il futuro nazionale è un danno per l'intero equilibrio democratico, per cui si torna alla domanda principale, cosa fare? Quando ci si appella alla politica affinché trovi la strada per frenare la scalata dell'estrema destra, non si intende auspicare un'inchiesta per la ricostituzione del partito fascista, la legge Scelba, quella norma approvata nei primi anni 50 che punisce chi intende ricostruire il partito mussoliniano anche attraverso una palese apologia di simboli e costumi del fatidico ventennio. Non è una legge che può essere impugnata contro qualsiasi movimento di estrema destra, ma Ben altra questione è l'ipotesi di una connivenza tra militari in servizio attivo e gli obiettivi politici di un partito. In questo caso un partito in cui la componente militare, sia pure al di fuori dei ranghi, è assai rappresentata. Fin qui non sono state trovate prove di un simile intreccio, salvo episodi minori, ma il buonsenso suggerisce di proseguire le indagini. È un campo in cui la massima severità è doverosa, una propaganda filorussa e antinato nell'esercito sarebbe ovviamente l'ultima cosa da augurarsi. Insomma, il futuro di Vannacci nel centrodestra è tutto da scrivere, la sfida per contenere futuro nazionale non è stata del tutto accolta dai vertici della destra istituzionale, ma l'indagine nelle forze armate rappresenta il primo segnale che qualcosa si muove. La verità è che pochi credono che il generale possa espandersi ancora all'attuale velocità. Lui pensa di poter obbligare Meloni a consegnargli le chiavi metaforiche della maggioranza, così da dichiararsi nella prossima legislatura il vero padrone del governo o dell'opposizione. Ma la strada è lunga per tutti, non solo per gli avversari di Vannacci, ma anche per lui stesso. Chiudiamo questa lunga pagina riguardante la politica per parlare di Ilva. L'avevamo accennato anche sulle accuse del centro-sinistra per il governo Meloni. Le prime vittime, 2500 lettere di licenziamento, si arrende l'indotto ex Ilva, niente lavoro con i forni spenti, imprese in pressing su Palazzo Chigi sperano nella sospensione del fermo dell'area a caldo. E poi il gasolio ai massimi storici anche negli Stati Uniti e in aumento anche in Italia, pronto il decreto di proroga fino al 10 settembre. Per cercare di limitare questi aumenti. Cambiamo argomento, parliamo di Ucraina. C'è stato un raid russo sul palazzo degli 007 e Trump ha mandato Witkoff e Kushner a Mosca e poi andranno anche a Kiev con un piano per terminare la guerra. La Casa Bianca vuol far rientrare nel giro del G20 anche Putin per poterlo includere e poter ammorbidire le sue posizioni, e scrive appunto Ettore Sequi: è un tentativo di riaprire il negoziato questo di Witkoff e Kushner, non è casuale che sia in questo momento, la guerra è in uno stallo dinamico, la Russia e l'Ucraina si stanno consumando entrambe, ma per entrambe il costo politico di accettare una pace è ancora superiore al costo di continuare a combattere. Putin vuole migliorare la propria posizione sul campo, ma l'usura della guerra rende utile anche la trattativa. Se non può prendere tutto combattendo, deve capire quanto può ottenere al tavolo del negoziale. L'obiettivo resta il Donbass. Trump ha fretta, vuole arrivare alle midterm con almeno un successo in politica estera, insieme evitare una nuova escalation in Ucraina, e questa urgenza è una leva per Putin che può usarla per alzare il prezzo. Zelensky deve impedire che l'usura militare diventi una resa diplomatica. Ha bisogno degli USA al tavolo perché non può accettare che Mosca e Washington decidano il futuro dell'Ucraina senza di lui. In breve, Trump vuole una pace che possa chiamare vittoria, Putin vuole una vittoria che possa chiamare pace, Zelensky vuole una pace che non assomigli a una sconfitta. Questo hanno in mano i tre. Chiudiamo questa rassegna stampa con un po' di cinema, glamour, con Francesco Gatti che si trova al Lido per seguire la mostra del cinema, tanti film, in particolare con un tema. Per esempio due film come quello 15-18 di Cédric Kahn su un istituto psichiatrico, ma anche quello sulla guerra di Tsukamoto, che sono molto forti psicologicamente da vedere e scatenano i demoni dell'uomo, fanno vedere, mostrano quanto può essere la crudeltà, l'atrocità della guerra e anche quel mondo di difficoltà giovanile in quell'istituto. Buongiorno Francesco.
1: Ciao Marco, buongiorno a tutti. Sì, il film che hai citato, Mr. Nelson, hai ucciso delle persone, è di Tsukamoto. Tsukamoto è un regista che viene da lontano, il pubblico italiano l'ha conosciuto ad esempio fine anni 80, Fanta Festival, Tetsuo, è uno degli ideatori del cyberpunk giapponese, fusione uomo-macchina, quel genere che anche con William Gibson portò a Matrix qualche anno dopo, ossessività, violenza, da qualche anno si concentra sulla guerra. Tra l'altro i suoi film venivano proiettati e trasmessi anche da fuori orario, da Ghezzi su Rai 3 per tanti anni. In questo caso è la storia vera di Allen Nelson, che è un veterano del Vietnam afroamericano cresciuto a New York, che si arruola nei Marines per sfuggire una vita di miseria, si abitua sempre di più alla disumanizzazione del fronte, impara a cavarsela, a combattere, a uccidere, perdendo appunto l'umanità, e diventa molto celebre dopo la guerra in Giappone tiene più di 1200 conferenze. Dunque Tsukamoto, giapponese, cresciuto in un Giappone che credeva nella pace, lui è nato 15 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, ha scoperto la guerra successivamente e attraverso queste conferenze il paese ha capito cosa significava anche il Vietnam e l'orrore. Cast straordinario, un film che può puntare a dei premi. Rodney Hicks, che qualcuno ricorderà nel musical Rent di Broadway, e Jeffrey Rush, Shine.
0: Sul Corriere della Sera questa splendida foto di Matilda De Angelis, lei protagonista del film Balcanica. Balcanica, torniamo a parlare di migranti, e noi siamo abituati a immaginare l'attraversamento del Mediterraneo e la tragedia dei tanti morti. Abbiamo visto nei giorni scorsi quello che sta succedendo a Ceuta, nell'enclave spagnola in Marocco, e questa Balcanica sarebbe la rotta balcanica. Ma interessante una cosa. Chi fugge dalle difficoltà della vita, dalla mancanza di prospettive, dalle pericolosità della guerra. Qui si fugge anche per la negazione in Afghanistan della musica. Cioè questi sono davvero dei diritti, anche quello all'arte, possiamo dire.
1: Proprio così, Nicola Sorcinelli, il regista, il film passa nelle giornate degli autori, è un'opera prima, lui aveva fatto dei cortometraggi, ha scelto questa attrice molto brava, intelligente, Matilda De Angelis. Sono due destini che si incrociano, quello di un padre, di un figlio, due musicisti, la musica viene negata nel paese, che cercano, inseguono questa chimera dell'Italia, di un fantomatico concerto da tenere con un'orchestra in Italia, ma comunque arrivare nell'Unione Europea. Una dottoressa, la sua prima missione, che aiuta i migranti, che si porta dietro un proprio dolore che nel corso del film, nell'arco del suo personaggio, proverà a superare: la prima missione, un blocco rispetto alle frontiere, al dolore. Ed è molto bello il rapporto tra padre e figlio che si aiutano in questa situazione molto difficile. È anche bello l'uso della musica canticchiata dal ragazzo che lei incontra, che poi diventa tema melodico del film, che rimanda un po' alla malinconia anche balcanica.
0: Insomma, ci parlavi adesso, abbiamo visto quello della guerra, immagini forti, temi forti che colpiscono. Un altro è questo film di Gabriellini, che parla del caso Varani, la città dei vivi. Cioè, in sostanza, la storia è una storia sconvolgente di due amici che chiamano un terzo amico e dopo una sera di droga ed eccessi lo uccidono senza nessun motivo. Questo viene visto, diciamo, dal punto di vista della vittima più che dei carnefici. Un film che anche questo colpisce moltissimo. Tra i protagonisti, lo vedete nella foto, anche Valerio Mastandrea.
1: Mastandrea fa il padre di Luca Varani, che appunto venne ucciso nel 2016 sulla Collatina in modo assurdo, torture e poi l'omicidio. Il film sta dividendo, fa molto discutere proprio per questa scelta di cui parlavi tu, rispetto anche al romanzo di Nicola La Gioia, perché si punta sulla quotidianità, sulla vita di questo ragazzo più che sull'omicidio. Quindi per lo stile, per il taglio più asciutto, umano, emotivo del film rispetto ai fatti di cronaca, alla critica e di aver reso questa storia forse troppo pulita. E c'è un caso, un piccolo giallo intorno al film, perché la sceneggiatura era dei fratelli di Innocenzo, che poi hanno ritirato la firma dal film ieri, perché sarebbe stato cambiato senza il loro consenso. E Gabriellini, il regista, che ricorderete come attore in Ovo Sodo, ha detto: non hanno condiviso il mio sguardo. Comunque, un film di cui si sta parlando, un film importante.
0: Nanni Moretti torna al Lido di Venezia. Noi conosciamo il grandissimo, immenso apprezzamento dei francesi quando va a Cannes per il nostro regista, regista che è stato premiato anche a Venezia in passato. Arriva con Succederà questa notte. Come arriva Moretti alla Mostra del Cinema?
1: Moretti sceglie di nuovo Venezia in concorso dopo 37 anni rispetto a Cannes. Sappiamo poco di questo film, probabilmente c'è rispetto al solito meno politica e più sentimenti, amore, nostalgia. C'è questo cast con Louis Garrel e Jasmine Trinca. Oggi è la giornata clou del festival, perché passa appunto il primo film italiano in concorso di Nanni Moretti, Succederà questa notte. C'è il film che ha attirato di più l'attenzione internazionale, con Robert Pattinson, che sfiderà anche lui nel pomeriggio qui sul red carpet, e naturalmente ne abbiamo parlato già da ieri quando sono arrivati qui all'aeroporto e sono arrivati poi in città, lì a Noel Gallagher, gli Oasis, il documentario su di loro, cammineranno qui oggi intorno tra le 21 e le 21:30.

0: Parlavamo degli Oasis, appunto, sono arrivati separati, chissà questa reunion se sarà una reunion. Veramente abbiamo 30 secondi per queste foto meravigliose di Sydney Sweeney, insomma glamour anche a Venezia, ma non manca mai in queste occasioni.
1: C'era Clooney che rappresentava in qualche modo i democratici, facciamo finta che lei rappresenta il lato repubblicano dell'America, visto che è l'attrice preferita da Trump, contestata per quella famosa pubblicità dei jeans, ma comunque protagonista di Euphoria, protagonista di Tutti tranne te, che ha rilanciato il genere della commedia sentimentale negli Stati Uniti, e non ha portato un film, ma era presente a una serata Armani.
0: Grazie Francesco, ci sentiamo domani sempre per la tua report dal Lido. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e restate con noi perché fra poco ci sono le notizie di Renews 24. Buona giornata.

0: Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.
1: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
2: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature.
3: Shave, shave, shave.
4: Shave like a bomber.
2: Gillette Labs.
5: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
6: Abbandoni ora l'immobile,
5: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: Punta verso la linea nemica. Rigore!
8: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
9: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
10: Quanto mi manca il calcio vero.
9: Ma ce l'avete Team Vision?
11: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
10: Era fuori?
9: Tu sei fuori.
10: Magari, sono 33 anni che non esco.
11: Vieni nei negozi.
12: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
13: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
14: Dal giorno 1.
13: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
15: La la la la la la.
16: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
17: Rolex, Patek Philippe, Cartier. Orologi di lusso. La collezione di libri illustrati per gli appassionati di alta orologeria. Prima uscita solo 2,99€.
18: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi, che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, indigestione, puoi provare Gavis con bruciore e indigestione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso, formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Gavis con bruciore e indigestione,

Non mollerò mai con la legge elettorale, mai più ribaltoni, promette Meloni a Bari per il record di longevità del governo. La Premier festeggia, gli italiani pagano le bollette, attacca l'opposizione. Attesi a Mosca, Witkow e Kushner poi saranno a Kiev, portano una proposta per mettere fine alla guerra, assicura Trump su campo, attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Annunciati 2.500 licenziamenti per l'indotto dell'ex Ilva, i sindacati chiedono un'intervento.

0: Contro urgente con il governo prorogato fino al 10 settembre il taglio alle accise sul gasolio. Chiusa nel bagagliaio, chiedeva l'aiuto della polizia Lorena Isceri, la donna uccisa sul viadotto della A1. Dopo l'omicidio gli agenti hanno tentato di fermare l'ex della donna che invece si è gettato nel vuoto. Oggi Freddie Mercury avrebbe compiuto 80 anni, la sua inconfondibile voce ci accompagna ancora con le sue canzoni, tante le iniziative per ricordare lui e i Queen, speciale Rai News alle 10.15. Calcio, anticipo di Serie A, Como a valanga su Genoa, vince 4-1 e per una notte è in testa la classifica. Oggi due alle partite di cartello, Roma-Atalanta e Inter-Napoli. In campo anche la Fiorentina contro il Torino. 9:01, ben ritrovati al nostro notiziario del Rai News 24. Iniziamo dalla politica, come sentivate dai titoli, 4 anni del governo Meloni, la Premier ha segnato il record dell'esecutivo più longevo della storia della Repubblica, un dato che accolgo con gratitudine e senso di responsabilità. Le parole della Presidente del Consiglio che è intervenuta alla festa della coalizione di governo a Bari. Su questo ci aggiorna Gabriele Martelloni.
1: Non ho mollato mai e non intendo farlo adesso.
2: Al porto di Bari, sul palco allestito da Fratelli d'Italia per festeggiare il record di longevità del governo, Giorgio Meloni celebra il traguardo ma lancia anche la sfida verso le prossime elezioni politiche con l'ovvia ambizione di tornare a Palazzo Chigi. Ringrazia gli alleati, noi lo siamo per qualcosa, gli altri contro qualcuno, annota nel primo affondo contro l'opposizione, la più duratura della storia repubblicana, ironizza. La Premier rimarca come la più grande riforma di questi quasi 4 anni sia stata la stabilità e con l'obiettivo, afferma, di renderla strutturale, rilancia sulla nuova legge elettorale.
1: Vogliamo che chiunque vinca abbia i numeri per governare 5 anni. Significa niente ribaltoni, significa niente governi nel palazzo dopo il voto come vorrebbe fare il PD anche stavolta.
2: Un lungo intervento, quasi tutto incentrato sulla politica interna, nessun riferimento al rapporto incrinato con Trump, alla minaccia russa all'Europa o al sostegno all'Ucraina. Gli accenni alla situazione internazionale sono per rilanciare l'impegno sulla difesa. Nessun politico serio può dirvi che non è necessario rafforzarla, scandisce, e sulle conseguenze del blocco di Hormuz per assicurare nuove misure sul caro carburanti.
1: Vi annuncio che questa volta saranno più mirati, perché io non posso permettermi, noi non possiamo permetterci di spendere altri soldi per consentire a chi non ne ha bisogno o a chi viene a fare la benzina dalla Francia di avere lo stesso aiuto che ha un italiano che guadagna 1.200 euro al mese.
2: Annuncia anche l'estensione della ZES unica a tutta l'Italia, Meloni, e sulla sicurezza ribadisce, è la nostra stella polare in ogni suo aspetto, contrasto all'immigrazione irregolare, al fondamentalismo, con una stoccata a Vannacci sul femminicidio. Esiste come si uccide una donna perché vuole essere libera, puntualizza la Premier.
0: Dunque, dopo 1413 giorni l'anniversario è un'occasione anche per tirare le somme dell'azione di governo nella maggioranza, bilanci tutt'altro che positivi per le opposizioni e resta lo scontro sulla legge elettorale. Alberto Gioffreda.
3: Il presente è il traguardo della longevità, il futuro, le prossime elezioni politiche. Fratelli d'Italia rimarca il record di durata del governo è fissa nell'autunno del 2027 le urne. Non penso ci saranno scossoni in Parlamento, assicura Donzelli, su questo allineato con il leader della Lega Salvini, convinto che non ci sarà voto anticipato e che, seppur in un videocollegamento a singhiozzo dalla festa di Bari, ironicamente confida nella guida di Conte Schlein per vincere anche nel 2027. Sul concetto di unità e lealtà del centrodestra insiste anche Tajani da Forza Italia, non preoccupato dei sondaggi che danno il suo partito sorpassato da Futuro Nazionale. Da noi moderati si sottolinea l'importanza della stabilità.
4: C'è chi dice, e ogni riferimento è puramente casuale, ovviamente alla sinistra e al campo largo, che la stabilità non è un valore. La stabilità non è un valore. Andatelo a dire al 1.300.000 occupati a tempo indeterminato in più che in questi 4 anni abbiamo creato.
3: Una narrazione diversa dalle opposizioni, l'Italia piange, c'è scritto sullo striscione che Verdi e Sinistra porta davanti a Palazzo Chigi. I centristi di Italia Viva, Più Europa e Azione concordano sul fatto che ci sia poco da festeggiare. Meloni festeggia a Bari, a Taranto partono i licenziamenti, commenta Schlein, con il Partito Democratico che accusa gli italiani dopo 4 anni stanno peggio.
5: Ci chiediamo cosa ci sia da festeggiare, la benzina ha raggiunto il prezzo più alto dal 2022, il gas aumenta sempre di più. 6 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi per i costi della sanità. Questi sono i record del governo Meloni. Giorgia Meloni festeggia, l'Italia no.
3: Dal Movimento 5 Stelle anche Conte ragiona di futuro e indica nella primavera del prossimo anno le elezioni e assicura noi pronti con il programma già a settembre.
0: E adesso parliamo dell'economia del Cernobbio. Proprio da lì ci aggiorna la nostra inviata Anna Trebbi.
6: Buongiorno da Cernobbio, il confronto politico oggi qui si allarga all'Europa ed è un confronto abbastanza serrato perché protagonisti della giornata saranno il Presidente del Consiglio europeo Costa, il Commissario alle politiche di coesione e Vicepresidente della Commissione Fitto, ma anche personaggi come Jordan Bardella, che è il Presidente del Rassemblement National e anche il fondatore di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci. Lo abbiamo intercettato questa mattina, si è dichiarato molto interessato a questo confronto, si parla di due visioni diverse di Europa e allora sentiamo che cosa ci ha detto e poi la linea torna a voi.
7: Ci mancherebbe, siamo sempre pronti. Sarà una bella giornata, molto interessante. Bene?
8: Quali temi vorrà affrontare?
7: I temi dell'integrazione e del sovranismo in Europa, quelli che mi sono stati dati come oggetto da sviluppare. Grazie. Beh, diciamo che da un punto di vista fisico era più emozionante il lancio dell'aeroplano, però qua comunque è un bellissimo contesto dove sono orgoglioso e fiero di essere, perché insomma vuol dire che anche l'economia e la finanza è interessata a quello che sta succedendo nel mondo della politica italiana. Grazie.
9: Chi chiede più Europa cosa dice?
7: Come dice?
9: A chi chiede più Europa cosa risponde?
7: Dico un'Europa diversa, non l'Europa che abbiamo adesso.
10: È preoccupato per l'inchiesta?
7: Nella maniera più assoluta.
0: E parliamo ora di esteri. Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio Ovale, conferma la missione a Mosca dei suoi inviati Witkoff e Kushner e garantisce che Putin non ha intenzione di attaccare i territori della NATO. Da New York ci aggiorna l'inviata Marzia De Giuli.
11: Dallo studio Ovale, Trump irrompe nel dibattito europeo sul timore di tentativi di attacchi russi. Putin, io gli parlo, lo conosco molto bene, non ha intenzione di colpire la NATO. Il presidente americano conferma la missione dei suoi inviati di fiducia Witkoff e Kushner a Mosca e poi a Kiev nel giro dei prossimi pochi giorni, nonostante proprio alla vigilia del loro viaggio un drone russo si sia abbattuto sul quartier generale dell'intelligence a Kiev. I due negoziatori porteranno, afferma Trump, una proposta per mettere fine alla guerra in Ucraina e sono fiducioso che andrà bene. Ostenta ottimismo anche sull'altra guerra il capo della Casa Bianca. Innanzitutto dice non bisognerebbe definirla una guerra, piuttosto un conflitto militare, minimizza, niente di che. E lancia un avvertimento a Teheran. Se non sarete intelligenti, vi ritroverete con uno stretto di Hormuz non più indispensabile. Nuovi oleodotti potrebbero aggirarlo. E ribadisce, l'Iran non avrà un'arma nucleare, glielo abbiamo impedito e presto potremmo colpire Peacock Mountain, la montagna a sud di Teheran, sito atomico protetto da 100 metri di roccia, dove gli iraniani avrebbero trasferito centrifughe e scorte di uranio arricchito. Sappiamo ogni cosa di voi, dove vi state muovendo in tutto l'Iran. Secondo indiscrezioni del sito di informazione Axios, Trump sarebbe di nuovo al lavoro a un piano per il dopoguerra in Medio Oriente.
0: E si intensificano le operazioni israeliane in Libano. L'esercito fa sapere di aver espugnato nuovi avamposti e tunnel di Hezbollah, mentre anche a Gaza continuano i raid israeliani. Da Gerusalemme su tutto questo ci aggiorna in diretta l'inviata Francesca Capovani. Francesca, a te.
12: Sì, partiamo dal Libano perché nelle ultime ore ci sono stati nuovi raid aerei di Israele nel sud del paese, proprio nell'area di Nabatie, particolarmente bersagliata nelle ultime settimane. Mentre più a sud ci sono stati scambi di artiglieria, l'IDF dice di aver intercettato un drone di Hezbollah lanciato contro i propri militari. In tutto si contano 3 morti e 23 feriti. Giovedì sera l'esercito israeliano aveva annunciato di aver conquistato il controllo proprio della collina di Al-Taher, che è una collina strategica per la zona. Invece a Gaza nelle ultime ore, si parla 24 ore, si parla di 8 morti. E intanto l'Unione Europea respinge l'idea del piano proposto dal ministro della sicurezza Ben-Gvir per la propria campagna elettorale. Lui parla di un programma di sfollamento della popolazione da Gaza. Per il ministro si tratterebbe di una emigrazione volontaria. L'Unione Europea, la Commissione Europea, tramite la sua portavoce, respinge questa proposta, la definisce inaccettabile, contraria alle convenzioni internazionali. Per l'Unione Europea non ci può essere nessun cambiamento territoriale o demografico della striscia di Gaza. Ed è tutto, a voi.
8: Grazie Francesca, adesso ci aggiorniamo sull'altro fronte. Come dicevamo, proprio in occasione della visita degli inviati di Trump nelle due capitali, Zelensky, presidente ucraino, propone una tregua reciproca degli attacchi aerei, ma non si ferma il fuoco incrociato sul campo tra Russia e Ucraina. L'inviata da Kiev è Raffaella Cosentino.
13: Buongiorno, sì, come vedete noi siamo davanti alla Cattedrale di Santa Sofia, patrimonio UNESCO, il cui concistoro ieri è stato danneggiato dall'onda d'urto dell'attacco con un drone Shahed all'intelligence ucraina, che si trova a poca distanza da noi, ma non possiamo inquadrare in quella direzione perché le forze di sicurezza che ora presidiano questa piazza ce lo vietano. È stata comunque chiusa la strada dove c'è la sede dell'SBU, l'intelligence ucraina colpita ieri ed è presidiata dai militari dell'esercito ucraino. Questa grave escalation che con Mosca, che porta veramente l'attacco nel cuore del centro storico di Kiev, non era forse mai successo. Il tentativo di assassinare il capo dell'intelligence Pokland e la risposta di Zelensky, che chiede una ritorsione simmetrica. Tutto questo appunto nel momento in cui inizia questa missione degli inviati di Trump a Mosca, e domani saranno qui a Kiev. Non è chiaro se ci sarà un cessate il fuoco in questo momento. Alcune fonti dicono che l'Ucraina avrebbe ordinato di fermare quantomeno gli attacchi aerei fino all'8 settembre per la durata di questa missione. Altri fonti per ora lo smentiscono. Sembra che non ci sia comunque una risposta su questo da Mosca, questo dicono le autorità ucraine. Sono continuati gli attacchi aerei russi, più di 160 droni nella notte, 128 intercettati, allarmi aerei continui qui a Kiev che mettono sotto stress la popolazione. L'attacco più grave nella regione di Dnipro, a Kamiansk, con diversi morti e feriti. A te.
8: E in Danimarca invece il vertice tra i ministri di 5 paesi europei sulle politiche comunitarie per la gestione dei flussi. Sul tavolo accordi per la creazione di centri per migranti in paesi terzi, ma restano tanti interrogativi. Ci dice di più da Berlino l'inviata Romana Fabrizi.
14: Speriamo di trasferire i primi richiedenti asilo respinti in hub di paesi terzi già nel 2027, dichiara Botskov, il ministro danese per l'immigrazione. A Copenaghen riceve gli omologhi di Grecia e Olanda e i ministri degli interni austriaco Karner e tedesco Dobrindt per capire se potrà essere pronto entro l'anno il primo centro di rimpatrio per migranti fuori dall'Europa. Modello già indicato da singoli paesi, l'Italia con l'Albania, la Gran Bretagna con la proposta del Ruanda, poi tramontata. Nei nuovi centri verrebbero mandati solo gli immigrati irregolari a cui è stato già negato il permesso di soggiorno, e questo è il primo progetto proposto da 5 nazioni europee insieme, decise a dare una svolta alla politica migratoria dell'Unione. L'accordo con i paesi partner dovrebbe essere firmato entro fine 2026, dice il tedesco Dobrindt. Si parla di Uganda e Ruanda per strutture fino a 10.000 posti. Molte rimangono però le questioni aperte. Amnesty International denuncia il rischio che diventino solo centri di detenzione arbitraria. Se ne discuterà ancora in un incontro a Monaco a settembre. Fondamentale sarà poi il Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre.
8: Andiamo ora in Germania. Le elezioni in Sassonia-Anhalt, per la prima volta nella storia del dopoguerra, un partito di estrema destra potrebbe ottenere la maggioranza assoluta. La nostra inviata Emma Farné ne ha incontrato il leader Ulrich Siegmund e i loro sostenitori. Vediamo proprio il suo reportage da Magdeburgo.
15: Gli insulti come una litania, AfD è sterco. Devono passare di qui i loro sostenitori davanti a chi non li vuole. Il comizio a pochi metri, in fila per un suo autografo. In mano lo Spiegel, che lo definisce l'uomo più pericoloso della Germania. Ora sulle magliette di tutti, oltre a remigrazione, uno degli slogan. Seduti, i delusi dagli altri partiti, quelli che qui lo voteranno in massa. Prima votavo CDU, dice uno di loro, ora AfD. Tra una birra e l'altra, un'altra donna ci dice: non sono nazista né estremista di destra. Poi aggiunge: vorrei riparassero le scuole, il sistema sanitario. Qui i pensionati rovistano tra la spazzatura. Famiglie, anziani, chi non ha più un lavoro, chi lo cerca e non lo trova, chi vede nell'immigrazione il male della regione. Li abbraccia tutti lui, Ulrich Siegmund, che alla stampa assicura: nessuno che rispetta qui la legge ed è regolare deve preoccuparsi. Sulla politica estera dice: occorrono buoni rapporti con tutti, anche con la Russia. E gli chiediamo: anche se ha invaso l'Ucraina? Devo agire nell'interesse della Germania e questo è poter acquistare di nuovo materie prime a buon mercato dalla Russia. Più in là lo aspetta una centinaia, come una rockstar.
8: È dedicato all'attualità proprio internazionale il messaggio del presidente Mattarella per la giornata di apertura del Forum Ambrosetti a Cernobbio. Bisogna difendere e aggiornare l'ordine internazionale e l'Unione Europea, scrive il capo dello Stato. Da guerre e politiche di potenza nessun beneficio, ma un ritorno a epoche passate. Francesco Accardo.
16: Basterebbe analizzare i costi umani, politici ed economici delle guerre, del disordine internazionale, per concludere che conflitti e politiche di potenza non portano alcun autentico beneficio né ai presunti vincitori né ai soccombenti. È un'analisi dell'attualità internazionale, quella di Sergio Mattarella, nel messaggio per l'apertura del Forum Ambrosetti a Cernobbio. Per il capo dello Stato, quella attuale è una fase di transizione tra un ordine mondiale dichiarato morto e un altro che ancora non si intravede. Ma mentre le sfide globali, dal clima all'intelligenza artificiale, richiedono cooperazione tra stati, tornano ad affacciarsi politiche di potenza, pretese predatorie sulle risorse che ci riportano all'epoca coloniale, logiche di corto respiro che archiviano i benefici del multilateralismo nato dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale. L'ordine internazionale, dunque l'appello di Mattarella, va salvaguardato, anche se certamente aggiornato alla realtà di oggi, così come aggiornati con urgenza devono essere i meccanismi dell'Unione Europea per garantire tempestività nelle decisioni e poter giocare un ruolo propositivo sulla scena globale. Il contesto internazionale, avverte il capo dello Stato, non consente indugi, serve un chiaro percorso di azione perché tra gli Stati torni la cooperazione pacifica in un quadro giuridico e istituzionale condiviso.
8: Espedite 2.500 lettere di licenziamento per i lavoratori dell'indotto dello stabilimento tarantino dell'ex Ilva. I sindacati chiedono un incontro urgente con il governo. Ci auguriamo una proposta da una cordata italiana, commenta il ministro per le imprese e il Made in Italy Adolfo Urso da Cernobbio. Il servizio è di Angela Mauro.
17: Spente le luci dei giochi del Mediterraneo, l'avvertenza Ilva torna a proiettare la sua ombra su Taranto. Procedura di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Atto estremo e doloroso, spiega il presidente dell'associazione indotto Nicola Convertino, scaturito dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura dell'area a caldo a fine ottobre. 28 lettere di risoluzione del contratto, tante quante sono le aziende interessate, arriveranno nelle cassette postali degli operai impiegati nelle aziende legate all'acciaieria commissariata.
18: Il governo ora deve impegnarsi, la Meloni deve impegnarsi, vanno bloccati i licenziamenti e va fatto quello che non è stato fatto fino adesso, va costruita una prospettiva.
19: Il governo, che oramai è l'unico soggetto che può decidere di dare o meno continuità produttiva a quegli impianti, sta decidendo di non decidere.
20: Noi non vogliamo parlare di chiacchiere, vogliamo sapere quali sono le soluzioni da parte di questo governo per mettere in sicurezza tutti i lavoratori diretti, digli per un'amministrazione straordinaria del sistema degli appalti.
17: Una mossa che scalda la temperatura in vista dell'incontro con aziende e sindacati convocato dal governo a Roma martedì e in vista dell'udienza di mercoledì sulla richiesta di sospensiva del provvedimento di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento tarantino. Da Cernobbio il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso spera in una proposta vincolante da parte della cordata italiana interessata all'Ilva. Finora gli unici gruppi ad averla presentata sono l'indiano Jindal e il fondo americano Flux.
8: E parliamo ora delle condizioni di salute dell'ex deputato dei 5 Stelle Alessandro Di Battista, rinviato il suo rientro in Italia. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti, si legge in un post su Instagram dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Resta dunque ricoverato a Cuba. Il rientro era previsto per oggi pomeriggio. E ora la cronaca, il femminicidio, suicidio lungo l'A1 nel Fiorentino, si accredita sempre di più l'ipotesi di aggressione premeditata. Frida Zampella.
1: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura. Mamma mia, scusate, non ce la faccio.
21: La casa di Federico Vella nella zona del Galluzzo è al piano terra di una piccola costruzione in un condominio tranquillo. La siepe ben tagliata, i fiori, le persiane delle finestre aperte. Da questa casa è uscito per andare ad aggredire Lorena Isceri, per metterla nel bagagliaio della sua auto e poi gettarla giù da un viadotto della 1. I vicini non lo hanno mai sentito litigare con lei.
22: No, no, mai. Lui era un ragazzo un po', tranquillo.
21: La procura indaga per omicidio volontario. Al vaglio c'è anche l'ipotesi di premeditazione. Come spesso accade, un femminicidio parte da lontano, da comportamenti sbagliati che generano paura. Lorena Isceri lo aveva capito. Federico Vella la spaventava, così dopo l'ultima vacanza lo aveva lasciato. Con la mamma e il fratello avevano valutato l'ipotesi di denunciarlo, ma lei non aveva voluto.
23: Paura c'era, era tanta. Però arrivare a questo punto no, non ci saremmo mai aspettato.
21: In un video della bodycam della polizia pubblicato dal quotidiano La Nazione si vede e si sente un agente che cerca di dissuadere Federico da gettarsi anche lui dal viadotto.
24: Te lo chiedo, vai dalla collega, ascolta Fede. Fede, guarda, ti sta supplicando.
21: Non ci riuscirà, il corpo cadrà 25 metri più in basso, vicino a quello di Lorena. Lunedì è stata fissata l'autopsia per entrambe le salme, servirà a chiarire se Lorena sia morta per la caduta dal viadotto o prima.
8: E ancora cronaca, un uomo è morto ieri sera dopo un'aggressione a Udine. Secondo le prime informazioni sarebbe stato colpito più volte al torace con un cacciavite. Si tratta di un 61enne di origini marocchine. Soccorso e trasportato al pronto soccorso in condizioni disperate, morto durante il tragitto. I carabinieri del comando provinciale della cittadina friulana sono impegnati nella ricerca dell'aggressione che potrebbe essere, secondo quanto si apprende, l'ex compagno della sorella della vittima. E parliamo ora di sport, calcio per la Serie A. In campo oggi due le partite di cartello: Roma-Atalanta e Inter-Napoli, anche la Fiorentina contro il Torino. Negli anticipi di ieri, Como a valango sul Genoa, vince 4-1 e per una notte è in testa alla classifica Davide Vanucci.
25: Una notte in testa solitaria alla Serie A ed è una prima assoluta per il Como, che travolge il Genoa a Marassi, malgrado il vantaggio iniziale dei rossoblù con il neoacquisto Osmaic, che raccoglie l'assist di Colombo. I lombardi pareggiano dopo pochi minuti con un destro dalla distanza di Baturina. Il ribaltone è dietro l'angolo, lo firma Diao con un sinistro al volo. Il tris è di Nico Paz, lanciato da Couto, controllo col mancino, tiro col destro sotto la traversa. Il poker arriva nella ripresa con la seconda rete personale di Diao su assist di Moise Kean. Davanti alla TV, Fabregas assisterà ad una giornata di duelli d'élite, a partire dalla sfida del 18 a San Siro tra Inter e Napoli. Allegri, senza McTominay ma con De Bruyne, non vuole perdere ulteriormente terreno da Kivu, che è a punteggio pieno e si affida ancora a Pio Esposito accanto a Lautaro. In serata si incrociano due squadre dal percorso netto, Roma e Atalanta, partita del cuore per Gasperini in un Olimpico vestito a festa. Nel pomeriggio invece al Franchi la Fiorentina affronta il Torino, entrambe vogliono assolutamente lasciare quota zero.
8: E il cinema è in scena a Venezia, vediamo cosa succederà oggi e ripercorriamo la terza giornata della mostra assieme a Laura Squilacci e Lorenzo Di Las Plazas.
2: E sì, buongiorno, oggi è probabilmente la giornata più attesa di questa 83esima mostra del cinema di Venezia, perché dopo 37 anni da quando presentò qui Palombella Rossa ritorna Nanni Moretti e ritorna in concorso con Succederà questa notte, e poi alle 21 arrivano loro, gli Oasis, per presentare il documentario Don't Look Back in Hunger. Ma riviviamo la giornata di ieri con Lorenzo Di Las Plazas.
3: Se c'è un ideale filo conduttore che unisce i film più in vista della terza giornata della mostra, questo è la psicologia con risvolti di psichiatria. Jeffrey Rush, per esempio, eccolo sul tappeto rosso, interpreta uno psichiatra che ha in cura un veterano del Vietnam nel film in concorso Mr. Nelson Did You Kill People?
4: Why did you kill people?
3: Di Shinya Tsukamoto. La storia vera di Allen Nelson, che, partito per la guerra col mito del soldato eroe, imparò a convivere con l'idea di uccidere anche i civili. È tutto ambientato in un reparto di neuropsichiatria adolescenziale, invece il film A Place to Heal di Cedric Kahn. L'ospedale qui diventa un microcosmo della società contemporanea, dove l'adolescenza è osservata, laddove le sue ferite diventano più visibili. Per realizzarlo, registi e attori hanno passato molto tempo insieme ai veri pazienti per capire il loro mondo e quello degli operatori sanitari. Il lato ossessivo dell'uomo che indossa la propria professione come fosse una maschera è la caratteristica dei film di Paul Schrader. Il regista americano a Venezia porta fuori concorso The Basic of Philosophy, in cui un uomo razionale e disciplinato vede crollare la sua facciata esistenziale quando riemerge dal passato la vittima di una sua grave trasgressione. La solitudine, il disagio e quella zona oscura nella quale fragilità e violenza possono incontrarsi sono raccontati in La città dei vivi, che passa nella sezione Orizzonti. Il film, diretto da Edoardo Gabriellini, tratto dall'omonimo libro di Nicola Lagioia, focalizza sulla vita del 23enne Luca Varani, prima che fosse barbaramente ucciso da Manuel Foffo e Marco Prato, in un delitto che nel 2016 sconvolse l'Italia.
4: Chiamatemi padre, per favore.
8: E proprio oggi, 5 settembre, Freddie Mercury, frontman del gruppo musicale britannico dei Queen e icona della storia del rock, avrebbe compiuto 80 anni. Lo ricordiamo ascoltando Bohemian Rhapsody e vi ricordiamo il nostro speciale alle 10:10.

È tutto per questa edizione. Adesso una breve pausa e a seguire la nostra rubrica di musica e spettacolo Tutti Frutti. Buona visione.

0: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
1: Certo, la superfibra con modem Wi-Fi 7.
0: Ah, però.
1: E hai anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
2: Ah, però.
0: E con la UEFA Champions League.
3: Ah, però.
0: Ah, e giga illimitati.
3: Ah, però.
4: Con superfibra Win 3 hai tutto questo a 24,99 € al mese. Ah, però.
0: Per voi questo è altro.
5: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.

0: Orgel, meraviglia della natura, con tutto l'amore che c'è.
1: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato. Cantautori, rivivi l'anima dell'Italia con questa collana di libri inediti. Prima uscita solo 3,99 euro.

0: in un clic.
1: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta, senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.

0: here's what I know. I've learned over all these years.
1: Ecco cosa ho imparato in tutti questi anni. Nessuno ride in una lingua diversa. Nessuno piange in una lingua diversa. I genitori si preoccupano allo stesso modo. I bambini sognano allo stesso modo. L'amore ha un aspetto sorprendentemente simile in ogni lingua e questo rende difficile credere che siamo così diversi, come ci viene continuamente detto. Stiamo vivendo un momento in cui chi detiene il potere ci dice di avere paura gli uni degli altri, ma noi sappiamo che non è così, vero? Perché la storia ci insegna qualcosa. Le prime persone che gli autoritari cercano di mettere a tacere non sono i politici. Sono i giornalisti che fanno domande, sono gli artisti che rifiutano le risposte semplicistiche. Sono i registi, gli scrittori, gli attori e i musicisti che insistono sul fatto che qualcuno che non ha mai incontrato potrebbe semplicemente meritare la tua empatia.
2: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti, questa settimana dal Lido, dove è in corso l'83esima mostra del cinema di Venezia, che si è aperta all'insegna di Danny Boyle e del suo Ink, mentre la sezione Orizzonti con La ragazza con la Leica. Ma sono tanti i protagonisti internazionali in un'edizione che vede 5 film italiani in concorso.
3: What do you really want?
4: Frenetico, caotico, rumoroso come il luogo, Fleet Street, a Londra, dove è ambientata questa storia. Ink di Danny Boyle racconta la nascita dell'impero editoriale di Murdoch, ma anche il momento in cui è cambiato il modo di fare giornalismo. Sotto la sua guida e con Larry Lamb come direttore, un gruppo di brillanti giornalisti crea The Sun, un tabloid urlato e a tratti spregiudicato con l'obiettivo di dare in pasto al pubblico ciò che il pubblico voleva leggere, a tutti i costi, con il fine ultimo di essere primi e battere il Daily Mirror.
5: Something dangerous and something fun.
6: Imagine we could change the game.
7: I call it an ignition point.
1: Il film racconta un punto di svolta, il momento in cui è iniziato qualcosa che ci ha portati passo dopo passo fino a dove siamo oggi. Abbiamo scelto di cominciare a mancare di rispetto, in senso positivo, ai vecchi valori e questo è cresciuto fino ad arrivare alla situazione in cui ci troviamo oggi.
7: Change is a good thing.
1: Il cambiamento è una cosa positiva, ma allo stesso tempo si perde qualcosa. E questi cambiamenti hanno dei costi. E noi abbiamo perso qualcosa e siamo in pericolo. Siamo in pericolo di perdere il giornalismo come industria, come terreno di formazione per menti brillanti e come luogo in cui possiamo fidarci di ciò che viene detto, di ciò che è vero nel mondo. È sotto minaccia. Queste sono alcune delle domande con cui spero che le persone escano dal film.
8: Once you know why something's happened, the story's over. It's dead.
7: But there is an idea within it.
1: All'interno del film c'è un'idea, quella di una catena tossica che è iniziata allora ed è arrivata fino ad oggi. Quindi è un film d'epoca, ambientato nel 69 e nel 70, ma per molti aspetti anche estremamente contemporaneo.
7: I think it's hot.
1: Penso che sia sempre più difficile fare il giornalista, inseguire il potere, chiamarlo a rispondere delle proprie azioni, dire quello che state facendo non è giusto.

0: E questo è uno degli scopi del giornalismo, la libertà di espressione, parlare da una posizione che non ha molto potere, ma che ha il coraggio di parlare al potere. Se perdi la capacità di chiedere conto a chi detiene il potere, a chi ci governa, a chi gestisce le nostre industrie, perdi qualcosa di essenziale per una buona società. Vale a dire la possibilità di dirci la verità gli uni con gli altri e di sapere quale sia la verità. Bisogna sostenere la libertà di stampa, è qualcosa di fondamentale.
1: You have to support the freedom of the press.
2: Run it.
3: Amici nemici, Rupert Murdoch e Larry Lamb, interpretati da Guy Pearce e Jack O'Connell.
0: All'epoca c'era un numero limitato di mezzi di comunicazione, che si trattasse di ciò che ascoltava la radio, delle notizie in televisione o dei giornali, era un ambiente piuttosto chiuso. L'idea che Murdoch potesse entrare in quel mondo e cercare innanzitutto di rilevare un giornale, ma poi anche di cambiarlo, era di per sé piuttosto ambiziosa. Voleva mettere in discussione l'autorità, l'establishment. Ma penso che, essendo cresciuto in una famiglia legata ai media, volesse anche guadagnarci. Dall'altro lato, questo film ci permette anche di romanticizzare un po' l'epoca in cui c'era una certa purezza nel giornalismo e nel modo di fare informazione. Un'epoca in cui dovevi rispondere delle tue azioni, in cui verificavi maggiormente i fatti e così via.
4: Forgive the individual by all means, but you can't forget it.
5: I think that is one of the.
0: Credo che crei un contrasto tra allora e oggi. Quello che era accettabile nel giornalismo di allora e ciò che oggi, in qualche modo, siamo costretti a tollerare, sono due cose molto diverse. E oggi molto spesso manca la possibilità di chiedere conto delle proprie azioni. Mentre allora, in qualche modo, quando oltrepassavi un certo limite, ti rendevi conto di stare invadendo qualcosa, di stare oltrepassando una linea. E anche il compromesso tra informazione e intrattenimento, suppongo, comportava un po' più di responsabilità. Almeno questa è la sensazione. Quello fu un punto di svolta nei media britannici e direi anche nella nostra cultura.
3: A rappresentare l'integrità, la moralità all'interno dell'informazione, Jules, una delle poche donne in mezzo a tanti uomini, nel film Claire Foy. C'è tantissimo di lei che non appartiene al 1969, moltissimo di lei sembra appartenere al 1975, è come se fosse già un passo avanti rispetto a se stessa. Si muove davvero più velocemente di chiunque altro nel gruppo di giornalisti uomini e penso che questo sia vero anche nella vita. Le donne tendono ad essere un po' più avanti, un po' più veloci. Arrivano prima a certe conclusioni perché hanno la sensazione di avere meno tempo. Ma adoro davvero la sua tenacia e la sua integrità. Penso che sia facile, guardando indietro, accorgersi che Jules è quella che possiede una sorta di bussola morale. Ma credo che sia più una questione di limiti. Per lei ci sono delle linee che nella sua professione e anche nella vita personale semplicemente non si oltrepassano e lei si accorge che altre persone sono disposte a farlo. Prende posizione in difesa di quei principi.
6: Benvenuti alla 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia.
3: È la prima volta che a condurre la cerimonia di apertura e di chiusura della Mostra del Cinema di Venezia sono in due. Lei è Greta Scarano, attrice e da qualche anno anche regista. Il suo La vita da grandi è stato un successo e non solo in Italia. Lui è Nicolas Maupas, volto della nuova generazione, diventato famoso grazie alle serie Mare Fuori e Un professore.
7: Sono molto contenta di condividere il palco con Nicolas, tanto perché mi ringiovanisce. Anche se lui non ama scherzare su questa cosa.
8: No.
7: Penso sempre che poi se comincio a fare battute di questo genere ha paura di sembrare lui scortese. Mi dico, ma sono io che dico questo vecchio, non sai di te, Nicolà? Però no, non vuole scherzare su questa cosa, è sempre molto serio su questa cosa. È un palco condiviso, un palco pesante, mal comune, mezzo gaudio, quindi insomma, mettiamola così.
9: Sono contento anche di essere qui, me lo dico da solo, però mi sento un pochino un rappresentante di quella che è la mia generazione, e questo mi rende orgoglioso perché è una generazione estremamente capace, sicuramente come tutte le generazioni ha, diciamo, le sue difficoltà, però è una generazione che ha molta voglia di non solo di fare ma di imparare, ed è una generazione anche si può dire integra da certi punti di vista, quindi questo credo che sia qualcosa di buono per quello che può essere il nostro futuro.
3: C'è una sola regista in gara quest'anno, questa cosa che effetto ti fa?
7: No, un brutto effetto, un pessimo effetto, però d'altronde è veramente l'ultimo anello di una catena che ha i suoi problemi a monte, quindi approdano proprio pochi film da selezionare diretti da donne, quindi questo è il problema molto grave, perché c'è un problema sistemico molto complesso da analizzare, faticosissimo da sintetizzare. In generale comunque riguarda i budget, i finanziamenti più grandi sono sempre dati agli uomini, si investe poco sulle donne, non lo so, ci sono tante cose, il fatto che la regia è sempre stata un mestiere maschile, ci vuole tempo, casino, speriamo nelle nuove generazioni, speriamo che considereranno le ragazze la possibilità di fare le registe molto di più di quello che magari potevamo fare noi a 20 anni.
3: La mostra del cinema non può ignorare quello che avviene nel mondo, anche se qui si vive un po' in una bolla, ma l'impegno si vede anche dai piccoli gesti come il ventaglio a sostegno della Palestina.
7: Avendo io una coscienza, avendo un cuore, avendo degli occhi, vedo quello che succede e mi devo, per vivere, devo astrarmi, ma proprio per vivere, per respirare, per stare al mondo. Il cinema ci offre da una parte la possibilità per un paio d'ore di staccare, di sognare, però poi ci dà anche la possibilità di viverle certe cose, e quindi il cinema è tantissimo perché ci fa fare entrambe le cose, sta a noi spettatori scegliere di cosa vivere in quel momento, quindi è molto difficile comunque.
0: Un film che guarda al passato per leggere il presente. La ragazza con la Leica è dedicato a Gerda Taro, la fotografa che raccontò la guerra civile spagnola e che è rimasta a lungo nell'ombra del più celebre Robert Capa.
2: Gerda Taro è morta molto giovane, e in un momento storico in cui poi sono accadute molte cose, è stata dimenticata, le sue fotografie sono andate perdute e in parte confluite nell'archivio di Robert Capa, anche lui poi nel 1954 se n'è andato, e Gerda Taro è stata riscoperta solo alla fine degli anni 90 grazie a dei ritrovamenti di negativi inediti. Da lì sono iniziate delle ricerche da parte appunto di studiosi della fotografia e si è scoperto che accanto a Robert Capa c'era anche una donna. L'ho sentito quasi come un dovere quello di restituire visibilità a questa giovane donna con il suo appunto grande spirito gioioso e la sua grande determinazione e forza.
8: Alles voll damit. Oder mit den Flaggen der Anarchisten.
2: Quello che lei, di cui lei ha fatto esperienza, assomiglia molto a quello che sta accadendo oggi in diversi territori in zone di conflitto, dove noi sappiamo che ci sono giornalisti, media people che vanno e spesso non tornano e sono spinti da una necessità di comunicare al mondo e anche produrre delle immagini che spesso, nonostante i tempi di oggi, non arrivano.
3: Ero terrorizzata all'idea di interpretare questo ruolo, ma allo stesso tempo mi sentivo molto onorata. Avevo tanti dubbi, ma ero anche contenta di interpretare Gerda. Volevo davvero renderle giustizia. E conservo un ricordo molto affettuoso del set. Solo 5 settimane di ripresa, ma incredibilmente intense. È stato davvero difficile tornare alla realtà dopo.
10: Good morning. Good morning. Es werden es lieben.
0: All'inizio mi sentivo abbastanza sicuro di me perché avevo visto delle foto di Robert Capa, dei suoi ritratti, e ci somigliamo parecchio, quindi pensavo di avercelo in pugno. Ma poi abbiamo capito che siamo anche molto diversi. Ad esempio, lui aveva delle sopracciglia molto marcate e ci abbiamo lavorato. Ma a parte questo, credo che la cosa più interessante, quella che ammiro di più di lui, sia il suo straordinario coraggio.
5: Extremely courageous.
8: Che fotografia tu?
10: Yeah, jealous.
2: Il discorso della memoria che torna sempre un po' in tutti i miei film, mi piace attingere a tracce del passato, soprattutto tracce visive. Mi sembra che il lavoro sul passato sia qualcosa che ci può aiutare a leggere il presente e anche in qualche modo interpretare quello che sta per arrivare, un po' per imparare dal passato, ma anche proprio per confrontarsi con quello che noi stiamo vivendo ora, sì.
3: Due icone del cinema, Nicole Kidman e Sandra Bullock, tornano a recitare insieme nel sequel di Amori e Incantesimi. Sono trascorsi quasi 30 anni dal primo film e le due attrici dicono ne abbiamo passate tante da allora. Le interviste della corrispondente Natalia Augias.
11: Vedrai che andrà tutto bene.
12: Sì, andrà tutto bene? Come quando abbiamo seppellito un cadavere sotto le rose?
13: Amori e Incantesimi torna con un sequel a quasi 30 anni di distanza dal primo film del 98. Nicole Kidman e Sandra Bullock, le sorelle Owens, capaci di ogni genere di magia, sono vere mattatrici, spiritose, affiatate e belle come allora. Cosa è cambiato nei personaggi e nelle vostre vite in tutto questo tempo?
12: Entrambe abbiamo scalato molte montagne, ne abbiamo passate tante. Ci sono cose simili che abbiamo vissuto in prima persona. Sandy è così pronta a condividere le sue esperienze ed è disposta a insegnare, a esserci come amica.
14: L'amicizia tra donne è una parte importante del film. È il matriarcato a tenere unita la famiglia, con le donne che si passano il dono da una generazione all'altra.
15: Aspetto questo vero.
13: Cosa vi ha fatto decidere di girare il sequel?
12: Volevamo rendere omaggio al film, al libro e anche a noi stesse. Il secondo motivo è che c'è stato un grande sostegno al progetto e molti fan che sono aumentati negli anni.
14: E volevamo portare dentro una nuova generazione di pubblico e di attrici. Raccontare il potere della magia tra donne più giovani.
16: Siete le sorelle Owens?
17: Sì, se amiamo qualcuno muore.
16: Ma dai!
17: E di una morte orripilante. Beh, diciamo che su Tinder non lo scriverei.
13: Sally e Gillian, rispettivamente Sandra e Nicole, sono stavolta alle prese con le figlie cresciute e la maledizione che grava sulla famiglia Owens composta di sole donne. Gli uomini che entrano nelle loro vite fanno una brutta fine se l'amore è corrisposto. A interpretare la generazione più giovane di Owens, Maisie Williams e Joey King, affascinanti sul red carpet di Londra e nelle interviste a tu per tu.
12: Il primo film ha conquistato tanti fan, nati come me dopo che era uscito, e in tanti hanno continuato a chiedere un sequel. È un fenomeno.
14: Il racconto di una famiglia con generazioni diverse è uno degli elementi forti. Legami e affetto che resistono alla prova del tempo.
13: In questa storia di streghe, che alla fine sono donne molto indipendenti che hanno imparato a cavarsela da sole nei secoli, facile leggere il sottotesto di un film comunque volutamente leggero, i legami familiari, di affetto e di senso di responsabilità sono il perno di tutto. Nicole e Sandra sono imbattibili anche nella dimostrazione pratica del giuramento di sorellanza, ripetuto per noi per le telecamere Rai. Proteggono il futuro della famiglia e sono pronte a scelte sorprendenti le capostipiti, attrici straordinarie Diane Wiest e Stoker Channing.
18: È stato facile tornare ai personaggi di ciascuna. Sono passati 28 anni pieni di vita, di sorprese, belle e brutte, di avventure ed esperienze. Ma eccoci qua.
13: E alla domanda se sarebbero pronte a un terzo episodio, Diane Wiest risponde così.
14: Non so neanche se sarò viva.
18: Ricordati che sono più vecchia di te.
3: A poca distanza da Pesaro, la Villa Imperiale custodisce un ciclo unico di pitture murali del Rinascimento. È inserito in un piano di restauri partito dalle logge di Raffaello in Vaticano. Il racconto di Fabio Cappelli.
19: La
15: posizione è spettacolare sul Monte San Bartolo, a poca distanza da Pesaro e dal mare Adriatico. La villa imperiale è un gioiello del Rinascimento, edificata prima dagli Sforza, poi da Francesco Maria della Rovere e dalla moglie Eleonora Gonzaga, tornati in possesso del Ducato di Urbino dopo un lungo esilio.

0: l'architetto Gerolamo Genga coordinò un intero gruppo di artisti. All'interno uno straordinario ciclo di pitture murali, paesaggi, temi mitologici e diverse testimonianze di fatti storici, opere in prevalenza di allievi di Raffaello in fuga da Roma dopo il sacco del 1527. Per questo la Villa Imperiale è stata inserita nell'ampio programma di restauri iniziato in Vaticano con le logge di Raffaello.
1: I restauri saranno parte di un più ampio progetto intitolato The Legacy of Raphael, Vatican and Beyond, promosso dal World Monuments Fund, un programma di 5 anni reso possibile grazie al sostegno della Stephen A. Schwarzman Foundation, e saranno portati a termine da SUPSI, Scuola Università Professionale della Svizzera Italiana, sostanzialmente come parte di un programma di alta formazione dedicato al perfezionamento di restauratori a metà carriera.
0: Alessandra Castelbarco Albani, di professione architetto, ma per lei questo non è un edificio qualunque. È infatti l'ultima discendente della famiglia che dalla fine del Settecento è proprietaria della villa, aperta al pubblico da maggio a ottobre, il mercoledì e il sabato. Recentemente al percorso di visita sono state aggiunte le cantine restaurate.
1: Ci sono stati periodi, anni di abbandono prima che la villa passasse alla famiglia Castelbarco Albani, anni in cui è stata abitata da dei monaci gesuiti che erano stati messi qui dalla Santa Sede, cacciati dalla Spagna e dal Portogallo. Chiaramente hanno utilizzato questi luoghi in maniera estremamente utilitaristica. C'erano delle figure di nudo che sono state coperte con mani di calce perché considerate offensive, diciamo, per il buon senso e la morale, e poi sono state descialbate.
0: I lavori partiranno nel 2027, ma c'è già stato un cantiere di diagnostica documentato da queste foto. Il restauro dei dipinti consentirà anche di conoscere meglio il passato della Villa Imperiale.
2: L'intenzione è anche quella di aprire in qualche modo il cantiere al pubblico con delle visite specialistiche, proprio per raccontare un po' il dietro le quinte del lavoro di conservazione e di tutela di questi luoghi.
0: La villa deve il suo nome all'imperatore Federico III d'Asburgo, che nel 1469 pose la prima pietra dell'edificio su richiesta di Alessandro Sforza. Da allora sono passati molti secoli e la Villa Imperiale, pregevole esempio di luogo di delizie rinascimentale, ha ancora tanto da raccontare.

0: pop, ma anche appassionato di fotografia. Al Jeu de Paume di Parigi, in mostra la collezione di Elton John, oltre 300 scatti che raccontano moda, diritti civili e celebrità. La corrispondente Alessandra De Stefano.
1: Lo sguardo ha una sua musica, un ritmo tutto suo che si esprime nel fermarsi, nell'osservare, nell'indugiare davanti a una fotografia che ti inchioda, riaprendoti il cuore nell'emozione di vivere, rivivere o imparare una lezione. Essenza di passione, la stessa di quando, trovando le parole, la musica inizia a parlare. E quella di Elton John narra esistenze, stati d'animo, istanti che non passano, che esprimono ancor più la loro forza visitando a Parigi, nella Galleria Nazionale del Jeu de Paume, nei pressi dei giardini delle Tuileries, la mostra Fragile Beauté, fragile bellezza, che celebra oltre 30 anni di collezionismo e passione per la fotografia, di Sir Elton John e di suo marito David Furnish. 300 le immagini esposte, parte delle oltre 7.000 della loro raccolta personale. Un viaggio dagli anni 50 ad oggi, una selezione eccezionale dei più importanti fotografi al mondo. Espressione di un modo di vivere e attraversare i giorni, tenendo bene a mente volti, fatti e vicende che hanno rappresentato la contemporaneità.
2: Questi fotografi rischiano la loro vita ogni giorno per fare il loro lavoro in situazioni molto pericolose, per farci conoscere la verità. Per me è molto importante avere immagini potenti di eventi politici, sociali e umani rilevanti.
1: Scatti eccezionali che non restano solo negli occhi ma interrogano il visitatore.
2: Per me la cosa che salta subito agli occhi sono gli afroamericani seduti in fondo al tram. Questa divisione della società e l'obbligo per loro di occupare i posti in fondo. Mi colpisce quanto tutto questo fosse sbagliato. Questa foto è il riflesso di quel tempo. Mi colpisce la composizione, il modo in cui è colto un momento preciso nel tempo. È questo che fa la differenza tra un fotografo comune e un maestro.
1: Come la bellezza eterna celebrata dai grandi maestri, come in questa foto di Herbritz, di uno splendido abito di Gianni Versace, un cerchio impalpabile in bianco e nero che esprime il sofisticato mondo dell'alta moda e gli infiniti rimandi di arte, sensualità ed eleganza.
3: Gianni Versace was Elton's best friend.
2: Gianni Versace era uno dei migliori amici di Elton. E ricordo ancora una conversazione a proposito di cosa distinguesse un grande fotografo di moda. Gianni disse: quando lavori con un grande fotografo non ricordi la modella, ma il vestito. E quando guardi questa foto di Herbritz scattata nel deserto, certo che ti ricordi del vestito.
3: Boy, do you remember the dress?
4: Yeah.
1: Elton John ha spiegato che la fotografia è la sua passione sana. Sobrio dal 1990, la star di Rocketman ha scelto di non dimenticare i suoi demoni, con foto che hanno immortalato la tragedia delle dipendenze, quella dell'AIDS, delle vite interrotte negli anni 80 e 90, segnate dalla piaga di un male che non lasciava scampo. Vite tutte, anche nella disperazione, sempre riannodate da un filo di salvifica bellezza, dagli infiniti volti e dai mille dettagli, evocati, quale metafora di esistenza, realizzati grazie al talento e alla maestria dei più importanti fotografi al mondo, che hanno catturato istanti perfetti, che riportano chi guarda all'esatto istante in cui ognuno di questi momenti è accaduto, passando e lasciando dietro di sé testimonianze uniche di umanità e destino.
0: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
5: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
6: Certo, la superfibra con modem Wi-Fi 7.
5: Ah, però.
6: E hai anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
5: Ah, però. E con la UEFA Champions League.
7: Ah, però.
6: Ah, e giga illimitati.
7: Ah, però.
8: Con superfibra Win 3 hai tutto questo a €24,99 al mese. Ah, però.
6: Per voi questo è altro.
9: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
10: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?

0: Tra pasti improvvisati o consumati al volo, il tuo intestino si ribella. In caso di diarrea e disturbi intestinali, puoi provare Enterogermina, unico farmaco con 4.000 milioni di spore di Bacillus clausi che resistono a succhi gastrici, antibiotici e si moltiplicano in miliardi. Enterogermina, probiotico numero uno nelle vendite al mondo per ripristinare la flora intestinale alterata.
1: Rolex, Patek Philippe, Cartier. Orologi di lusso, la collezione di libri illustrati per gli appassionati di alta orologeria. Prima uscita solo 2,99 euro.

0: Non mollerò mai con la legge elettorale, mai più ribaltoni, promette Meloni da Bari. La Premier festeggia, gli italiani pagano, attacca l'opposizione, aperta la questione di eventuali elezioni a primavera. Witkoff e Kushner a Mosca, poi a Kiev con un piano. Trump vuole la fine della guerra prima delle elezioni di midterm. Putin vuole il Donbass. Zelensky vuole la pace, ma che non sia una resa. Tensione a Hormuz, diverse esplosioni vicino all'isola di Karg. Secondo testimoni, alcuni missili lanciati da un'unità americana avrebbero colpito una petroliera iraniana. Chiude la relazione, a farne le spese il fratello della donna. L'aggressore, di origine marocchina come la vittima, lo ha ucciso con un cacciavite ed è ora ricercato dalla polizia. Oggi Freddie Mercury avrebbe compiuto 80 anni, la sua inconfondibile voce ci accompagna ancora con le sue canzoni, tante le iniziative per ricordare lui e i Queen, speciale Rai News alle 10.15. Calcio, anticipo di Serie A, Como a valanga sul Genoa, vince 4-1 e per una notte in testa alla classifica, oggi due le partite di cartello, Roma-Atalanta e Inter-Napoli in campo, anche la Fiorentina contro il Torino. Buongiorno, edizione delle 10 del telegiornale di Rai News 24. Dunque, 4 anni del governo Meloni. La Premier ha segnato il record dell'esecutivo più longevo della storia della Repubblica. Un dato che accolgo con gratitudine, senso di responsabilità, ha detto la Presidente del Consiglio ieri intervenuta alla festa della coalizione di governo a Bari. Seguiamo Gabriele Martelloni.
1: Non ho mollato mai e non intendo farlo adesso.
2: Al porto di Bari, sul palco allestito da Fratelli d'Italia per festeggiare il record di longevità del governo, Giorgia Meloni celebra il traguardo ma lancia anche la sfida verso le prossime elezioni politiche con l'ovvia ambizione di tornare a Palazzo Chigi. Ringrazia gli alleati, noi lo siamo per qualcosa, gli altri contro qualcuno, annota nel primo affondo contro l'opposizione, la più duratura della storia repubblicana, ironizza. La Premier rimarca come la più grande riforma di questi quasi 4 anni sia stata la stabilità e con l'obiettivo, afferma, di renderla strutturale, rilancia sulla nuova legge elettorale.
1: Vogliamo che chiunque vinca abbia i numeri per governare 5 anni. Significa niente ribaltoni, significa niente governi nel palazzo dopo il voto come vorrebbe fare il PD anche stavolta.
2: Un lungo intervento, quasi tutto incentrato sulla politica interna, nessun riferimento al rapporto incrinato con Trump, alla minaccia russa all'Europa o al sostegno all'Ucraina. Gli accenni alla situazione internazionale sono per rilanciare l'impegno sulla difesa. Nessun politico serio può dirvi che non è necessario rafforzarla, scandisce, e sulle conseguenze del blocco di Hormuz per assicurare nuove misure sul caro carburanti.
1: Vi annuncio che questa volta saranno più mirati, perché io non posso permettermi, noi non possiamo permetterci di spendere altri soldi per consentire a chi non ne ha bisogno o a chi viene a fare la benzina dalla Francia di avere lo stesso aiuto che ha un italiano che guadagna 1.200 euro al mese.
2: Annuncia anche l'estensione della ZES unica a tutta l'Italia, Meloni, e sulla sicurezza ribadisce, è la nostra stella polare in ogni suo aspetto, contrasto all'immigrazione irregolare, al fondamentalismo, con una stoccata a Vannacci sul femminicidio, esiste come si uccide una donna perché vuole essere libera, puntualizza la Premier.
0: E dunque, dopo 1413 giorni, l'anniversario è un'occasione per tirare le somme dell'azione di governo nella maggioranza, bilanci tutt'altro che positivi per le opposizioni. E poi resta lo scontro sulla legge elettorale. Seguiamo Alberto Gioffreda.
3: Il presente è il traguardo della longevità, il futuro, le prossime elezioni politiche. Fratelli d'Italia rimarca il record di durata del governo e fissa nell'autunno del 2027 le urne. Non penso ci saranno scossoni in Parlamento, assicura Donzelli, su questo allineato con il leader della Lega Salvini, convinto che non ci sarà voto anticipato e che, seppur in un videocollegamento a singhiozzo dalla festa di Bari, ironicamente confida nella guida di Conte Schlein per vincere anche nel 2027. Sul concetto di unità e lealtà del centrodestra insiste anche Tajani da Forza Italia, non preoccupato dei sondaggi che danno il suo partito sorpassato da Futuro Nazionale. Da noi moderati si sottolinea l'importanza della stabilità.
4: C'è chi dice, e ogni riferimento è puramente casuale, ovviamente alla sinistra e al campo largo, che la stabilità non è un valore. La stabilità non è un valore. Andatelo a dire al 1.300.000 occupati a tempo indeterminato in più che in questi 4 anni abbiamo creato.
3: Una narrazione diversa dalle opposizioni. L'Italia piange, c'è scritto sullo striscione che Verdi e Sinistra porta davanti a Palazzo Chigi. I centristi di Italia Viva, più Europa e Azione concordano sul fatto che ci sia poco da festeggiare. Meloni festeggia a Bari, a Taranto partono i licenziamenti, commenta Schlein, con il Partito Democratico che accusa gli italiani dopo 4 anni stanno peggio.
5: Ci chiediamo cosa ci sia da festeggiare. La benzina ha raggiunto il prezzo più alto del 2022, il gas aumenta sempre di più. 6 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi per i costi della sanità. Questi sono i record del governo Meloni. Giorgia Meloni festeggia, l'Italia no.
3: Dal Movimento 5 Stelle anche Conte ragiona di futuro e indica nella primavera del prossimo anno le elezioni e assicura noi pronti con il programma già a settembre.
0: La cronaca italiana adesso: a seguito di un'aggressione ad Udine un uomo è morto ieri sera. Secondo quanto si apprende sarebbe stato colpito più volte al torace con un cacciavite. Si tratta di un 61enne di origini marocchine. Trasportato al pronto soccorso in condizioni disperate, l'uomo è morto durante il tragitto. I carabinieri del comando provinciale della cittadina friulana sono impegnate in queste ore nella ricerca dell'aggressore, che potrebbe essere, secondo quanto appunto si apprende dalle prime informazioni, l'ex compagno della sorella della vittima. E poi il femminicidio-suicidio lungo la 1 nel Fiorentino. Si accredita sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Il servizio di Frida Zampella.
6: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura. Mamma mia, scusate, non ce la faccio.
7: La casa di Federico Vella nella zona del Galluzzo è al piano terra di una piccola costruzione in un condominio tranquillo. La siepe ben tagliata, i fiori, le persiane delle finestre aperte. Da questa casa è uscito per andare ad aggredire Lorena Isceri, per metterla nel bagagliaio della sua auto e poi gettarla giù da un viadotto della 1. I vicini non lo hanno mai sentito litigare con lei.
8: No, no, mai. Lui era un ragazzo un po', tranquillo.
7: La procura indaga per omicidio volontario. Al vaglio c'è anche l'ipotesi di premeditazione. Come spesso accade, un femminicidio parte da lontano, da comportamenti sbagliati che generano paura. Lorena Isceri lo aveva capito, Federico Vella la spaventava, così dopo l'ultima vacanza lo aveva lasciato. Con la mamma e il fratello avevano valutato l'ipotesi di denunciarlo, ma lei non aveva voluto.
9: Paura c'era, era tanta. Però arrivare a questo punto no, non ci saremmo mai aspettato.
7: In un video della bodycam della polizia pubblicato dal quotidiano La Nazione si vede e si sente un agente che cerca di dissuadere Federico da gettarsi anche lui dal viadotto.
10: Te lo chiedo, vai dalla collega, ascolta. Fede, Fede, guarda, ti sta supplicando.
7: Non ci riuscirà, il corpo cadrà 25 metri più in basso, vicino a quello di Lorena. Lunedì è stata fissata l'autopsia per entrambe le salme, servirà a chiarire se Lorena sia morta per la caduta dal viadotto o prima.
0: Rinviato il rientro in Italia dell'ex deputato dei 5 Stelle Alessandro Di Battista, chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti, si legge in un post su Instagram dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Dunque resta ricoverato a Cuba, il rientro era previsto per oggi pomeriggio. All'estero adesso Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio Ovale, conferma la missione a Mosca dei suoi inviati Witkoff e Kushner, garantisce che Putin non ha intenzione di attaccare i territori della NATO. Da New York il punto con l'inviata Marzia De Giuli.
11: Dallo studio Ovale Trump irrompe nel dibattito europeo sul timore di tentativi di attacchi russi. Putin, io gli parlo, lo conosco molto bene, non ha intenzione di colpire la NATO. Il presidente americano conferma la missione dei suoi inviati di fiducia Witkoff e Kushner a Mosca e poi a Kiev nel giro dei prossimi pochi giorni, nonostante proprio alla vigilia del loro viaggio un drone russo si sia abbattuto sul quartier generale dell'intelligence a Kiev. I due negoziatori porteranno, afferma Trump, una proposta per mettere fine alla guerra in Ucraina e sono fiducioso che andrà bene. Ostenta ottimismo anche sull'altra guerra il capo della Casa Bianca. Innanzitutto dice non bisognerebbe definirla una guerra, piuttosto un conflitto militare, minimizza niente di che. E lancia un avvertimento a Teheran: se non sarete intelligenti vi ritroverete con uno stretto di Hormuz non più indispensabile, nuovi oleodotti potrebbero aggirarlo. e ribadisce: l'Iran non avrà un'arma nucleare, glielo abbiamo impedito e presto potremmo colpire Pickax Mountain, la montagna a sud di Teheran, sito atomico protetto da 100 metri di roccia, dove gli iraniani avrebbero trasferito centrifughe e scorte di uranio arricchito. Sappiamo ogni cosa di voi, dove vi state muovendo in tutto l'Iran. Secondo indiscrezioni del sito di informazione Axios, Trump sarebbe di nuovo al lavoro a un piano per il dopoguerra in Medio Oriente.
0: E dunque, proprio in occasione della visita degli inviati di Trump nelle due capitali, Zelensky propone una tregua reciproca degli attacchi aerei, ma non si ferma il fuoco incrociato sul campo tra Russia e Ucraina. Il punto con l'inviata da Kiev, Raffaella Cosentino.
12: Buongiorno, sì, come vedete noi siamo davanti alla Cattedrale di Santa Sofia, patrimonio UNESCO, il cui concistoro ieri è stato danneggiato dall'onda d'urto dell'attacco con un drone Shahed all'intelligence ucraina, che si trova a poca distanza da noi, ma non possiamo inquadrare in quella direzione perché le forze di sicurezza che ora presidiano questa piazza ce lo vietano. È stata comunque chiusa la strada dove c'è la sede dell'SBU, l'intelligence ucraina colpita ieri, ed è presidiata dai militari dell'esercito ucraino. Questa grave escalation che con Mosca, che porta veramente l'attacco nel cuore del centro storico di Kiev, non era forse mai successo. Il tentativo di assassinare il capo dell'intelligence Pokland e la risposta di Zelensky, che chiede una ritorsione simmetrica. Tutto questo appunto nel momento in cui inizia questa missione degli inviati di Trump a Mosca, e domani saranno qui a Kiev. Non è chiaro se ci sarà un cessate il fuoco in questo momento. Alcune fonti dicono che l'Ucraina avrebbe ordinato di fermare quantomeno gli attacchi aerei fino all'8 settembre per la durata di questa missione, altre fonti per ora lo smentiscono. Sembra che non ci sia comunque una risposta su questo da Mosca, questo dicono le autorità ucraine. Sono continuati gli attacchi aerei russi, più di 160 droni nella notte, 128 intercettati, allarmi aerei continui qui a Kiev che mettono sotto stress la popolazione. L'attacco più grave nella regione di Dnipro, a Kamiansk, con diversi morti e feriti. A te.
0: E non si fermano le tensioni nemmeno con l'Iran. Una petroliera di Teheran sarebbe stata colpita dagli Stati Uniti nei pressi dell'isola di Karg, principale hub petrolifero iraniano nel Golfo Persico, dove sono state udite delle esplosioni. Lo riportano i media iraniani a pochi giorni dal riaccendersi dei combattimenti con gli Stati Uniti, e intanto, secondo il New York Times, una cinquantina di dipendenti del Pentagono sono stati sottoposti al test della macchina della verità, perché sospettati di essere dietro la recente fuga di notizie sulla carenza di munizioni americane nel conflitto con l'Iran. E dunque, ve lo dicevamo anche nei nostri titoli, che oggi, 5 settembre, Freddie Mercury, icona del rock, storica band dei Queen, avrebbe compiuto 80 anni. Allora, vedremo il nostro speciale con Marina Lalovic, una piccola attesa, prima gli aggiornamenti sul meteo.

Buongiorno, ancora tempo stabile e caldo sulle nostre regioni settentrionali, con qualche velatura in transito, poche nubi più consistenti sulle Alpi di nord-est nel pomeriggio. Sereno poco nuvoloso per gran parte della giornata sulle regioni centrali, un po' più di vento sull'area tirrenica nelle ore pomeridiane per rinforzo di brezza. Ventilazione a tratti un po' più sostenuta anche sullo Ionio a largo, in un contesto di cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso per le regioni meridionali. Stessa situazione per le due isole maggiori, dove la giornata trascorrerà all'insegna del sole e del caldo, con poco vento e moto ondoso poco consistente. Chiudiamo con le temperature, ancora decisamente elevate, al limite della soglia dell'onda di calore, soprattutto con riferimento ai valori massimi.

0: Sì, buongiorno. Dunque, oggi, 80 anni fa, a Zanzibar nasceva Freddie Mercury, la star, lo storico frontman del gruppo Queen. Nasce a Zanzibar al secolo Farouk Bussara. Oggi cercheremo di ricordarlo innanzitutto chiedendoci com'è celebrare il compleanno di uno che è diventato leggenda. In questo ci aiuterà il nostro ospite stamane, Massimiliano Parente, che saluto e gli do il benvenuto qui a Rai News 24. Buongiorno.
1: Ciao a tutti.
0: Massimiliano, tu assieme a Giulia Bignami hai scritto un libro che un po', se posso, ecco, riassumere, è il surrogato di una tua ossessione proprio per Freddie Mercury. Si intitola Volevo essere Freddie Mercury, edito dalla Nave di Teseo. Innanzitutto, oggi anche per il giornale scrivi: non è giusto celebrare il compleanno di una leggenda, ma come si appunto celebra colui che è diventato davvero immortale?
1: Beh, lo trovo una contraddizione nel senso che è proprio diventato immortale avendo vissuto la sua vita. La sua vita finisce come uomo a 45 anni, ma lascia un'eredità incredibile e continua a vivere dentro quello che ha fatto. E allora mi è venuta questa idea che lancio come proposta qui a voi, dalla RAI, sarebbe quella di celebrarlo cambiando il calendario. Quindi, tra l'altro, viviamo nel 2026, potremmo dire da oggi che siamo nell'80 dopo Freddie Mercury. Così mettiamo anche d'accordo tutti, le guerre e via dicendo. E amen.
0: Insomma, questo insomma, riassume anche diciamo, la tua passione e la dedizione nei confronti del frontman del gruppo, ma volevo fare qualche passo indietro anche ricordando quello che è il lascito indispensabile, allegato ovviamente alla figura di Mercury, ovvero il gruppo Queen, che ricordo al quale si unisce nel 70, però che sussiste e appunto opera ancora oggi, ricordiamo l'aiuto di Adam Lambert. Allora volevo chiederti qual è l'operato oggi di Queen e quanto continuano ancora a incidere la musica e la cultura nel mondo.
1: Tantissimo, ma i Queen sono morti il 4 novembre del 1991 con Freddie Mercury. Brian May e Roger Taylor hanno continuato a cantare, ma come diceva lo stesso Freddie, se muoio io sarò insostituibile. E l'unico che ha capito questo è John Deacon, il bassista dei Queen, che infatti è completamente sparito dalla scena. Quindi continuano a incidere, ma per tutto ciò che hanno fatto prima nel 91, senza Freddie i Queen non esistono. Esistono i Queen, la musica di Queen con Freddie.
0: E infatti ricordiamo anche una frase di Freddie Mercury che si chiede chi vuole vivere per sempre, questo si domandava nell'album Kind of Magic dell'86, ricordiamo pubblicato solo un anno prima che scoprisse di essere affetto della malattia dell'AIDS che lo portò alla sua morte nel 91. Però ecco Massimiliano Parente, volevo anche ripercorrere l'operato indispensabile per capire la grandezza della sua figura e dei Queen. Ricordo solo dei record di 14 dischi, 15 se ricordiamo anche il postumo Made in Heaven del 95, poi anche Night at the Opera del 75 con la celeberrima Bohemian Rhapsody che anche nei nostri TG abbiamo fatto sentire e ricordare. Vendite complessivamente di oltre 250 milioni di unità e poi concerti davvero che vale la pena ricordare. 81 allo stadio Morumbi di San Paolo e nonché 85 storico Live Aid di Wembley Stadium. E io ricorderò anche quello di Budapest dell'86, il paese ancora afflitto del regime comunista, dove Mercury canta I Wanna Break Free. Cioè, quanto questi eventi sono davvero degli spartiacque storici importanti, non solo per la storia della musica, ma anche quando parliamo del lascito storico dei territori dove si sono esibiti qui.
1: Beh, quello di Budapest è, tra l'altro ricordiamo che sarà al cinema, in tutti i cinema del mondo, restaurato in IMAX a ottobre, credo dal 4 ottobre se non sbaglio, Lì era un paese sotto regime comunista dove arrivarono i Queen e era una sorta di apparizione del mondo libero. Quello è stato un evento veramente spartiacque, perché poi dopo pochi anni, nell'89, è caduto il muro. Secondo me è caduto per Freddy. Però ovviamente c'è anche un'altra parte importantissima di Freddy che non viene mai ricordata, cioè quello che ha fatto dopo questi concerti. Due album incredibili, Innuendo, che è stato l'ultimo, prima ancora The Miracle, e anche un video, due video anzi, in cui lui stava malissimo, non si reggeva neanche in piedi, e ha salutato per l'ultima volta consapevolmente il pubblico in These Are the Day of Our Life, e dicendo verso la camera I still love you, vi amo ancora, ha guardato, ha sorriso ed è uscito. Questa è la più grande uscita di scena di un uomo malato che ha continuato a registrare anche fino a poco prima della morte, con l'album che poi uscì postumo, ovviamente, per volontà di John Deacon. Ricordiamo sempre grande John Deacon.
0: E ricordiamo anche la sua esibizione spettacolare, insomma, per utilizzare un eufemismo, per quanto concerne anche l'apertura delle Olimpiadi di Barcellona. Giustamente ricordavi anche l'operato a pochi giorni prima della sua morte, e su questo ti volevo chiedere, perché Freddie Mercury è anche una delle prime figure pubbliche di cui si sapeva dell'esistenza di essere stato affetto della malattia AIDS. Quanto la sua figura è stata anche importante nell'affrontare e rendere pubblico il pericolo e anche la cura, quello che rappresenta l'AIDS oggi nel mondo?
1: Sì, lui in realtà era molto protettivo verso la sua famiglia, e quindi, pur essendo tormentato da tutti i tabloid anglosassoni, la sua sede di Garden Lodge, all'epoca la chiamavano la casa dell'AIDS, non nascondiamoci di quanto sono stati spietate le persone, i commentatori, eccetera, quando ancora l'AIDS non si sapeva cos'era, anche verso il mondo omosessuale, eccetera. Lui scelse di dichiarare di essere malato di AIDS pubblicamente la notte prima di morire. Lo fece semplicemente per proteggere la sua famiglia, anche se lo sapevano un po' tutti che stava morendo, però decise di fare questo gesto e anche di creare una fondazione per i malati di AIDS. E non dimentichiamoci quanto è stato importante il fatto che in quel momento tragico per lui continuato a creare fino alla fine, ma anche dato un messaggio al mondo. Ecco, forse andrebbe detto ai Novax, che sono contro le cure e via dicendo. Lui cercava disperatamente una cura, però è diventata una leggenda.
0: Una leggenda, e oltre alla AIDS io anche ricorderei un altro aspetto, perché oltre ad essere celebrato, essere insomma oggi immortale, non sono mancate le critiche nei confronti di Freddie Mercury per eccessi nelle feste, sessualità libera, uso di droghe, e poi ricordavi anche il travestimento di donna nel video I Wanna Break Free, cantato, dicevamo, anche a Budapest. La libertà di essere diversi, quanto oggi è importante nel mondo decisamente diverso rispetto agli anni 70, 80, inizio 90, in cui hanno suonato i Queen? E perché anche grazie a loro, e soprattutto Freddie Mercury, oggi possiamo dire di essere più liberi anche nell'esprimersi in pubblico, anche attraverso la musica?
1: Ma io penso che all'epoca ci fosse la dimensione in cui essere liberi e si creasse anche dentro questa libertà artistica un attrito, perché c'erano anche dei filtri, c'era molto più anticonformismo. In realtà adesso non so se per i social, per la società in cui viviamo, sono tutti un po' uguali. Lo vediamo, io immagino quello che sarebbero delle grandi rockstar dell'epoca, da David Bowie, ma anche Elton John, che è vivo ma non frequenta i social, cioè, e sui social sono tutti uguali e fanno tutti le stesse cose. E anche nella musica, diciamo che raggiungere quei livelli lì di, che tu ricordavi giustamente, I Want to Break Free, tra l'altro l'idea di fare il video vestito da donna fu di John Deacon, quindi era etero con una brava, ma subito fu accolta bene da Freddie, però rompeva un po' degli schemi, rompeva molti schemi che all'epoca erano tabù. Non dimentichiamoci mai che rompere i tabù significa non essere conformisti, e non essere conformisti vuol dire non essere tutti uguali. È un po' quello che ha lasciato Freddie. E poi quando gli chiesero cosa dobbiamo fare con i tuoi materiali quando sarai morto, lui rispose: fate quello che volete, ma never boring, non annoiate mai nessuno.
0: Never boring, cioè mai
1: annoiare. Never boring, non mai, annoiate mai.
0: Mai annoiare, giustamente hai ricordato David Bowie, solo una delle collaborazioni lui l'ha fatto con la canzone Under Pressure, però ricordiamo anche qualche curiosità, no? Incidendo, se non erro, correggimi se sbaglio, tentando l'album con Michael Jackson, che si interrompò per l'entrata di un animale, lama se non erro, e poi dall'altra parte molte altre collaborazioni che hanno segnato un'epoca. Volevo chiederti in chiusura, se dovessimo riassumere questa figura anche attraverso queste collaborazioni, anche attraverso queste, diciamo, questi eccessi che di fatto appunto definiscono la figura di Freddie Mercury, forse per le giovani generazioni nate in questi anni, che solo attraverso i genitori e forse anche questi social riescono appunto ad avere questa vicinanza alla figura, come spiegheresti a qualcuno che non viveva nell'epoca di Mercury, dei Queen, Freddie Mercury?
1: Ma io sul discorso degli eccessi sarei meno eccessivo, nel senso che poi alla fine gli eccessi, si parla di droghe, ma in realtà lui assumeva cocaina come tante persone nel mondo del rock, dello spettacolo e non solo. Il problema è se lo fai e non sei Freddie Mercury, vabbè, è quello lì, è già diverso. E in realtà direi che di prenderlo come esempio, anche perché per essere Freddie Mercury bisogna diventare Freddie Mercury. Tutta la sua vita è stata la costanza e l'ossessione di essere se stesso, e il coraggio di essere se stesso fino in fondo. Perché non dimentichiamoci che da Zanzibar passa in India, fa il collegio in India, poi arriva in Inghilterra, ma dopo poco fonda i Queen, che porta avanti fino in fondo, e fonda anche se stesso. Va dai genitori, a cui non dichiarerà mai la sua omosessualità, e gli dirà: io da oggi non mi chiamerò più Bulsara, ma Mercury, che era il messaggero degli dèi. E qui si ritorna al fatto che bisogna cambiare il calendario.
0: In chiusura, Massimiliano, una canzone che per te è quella che segna i Queen e Freddie Mercury, da far sentire ai più giovani?
1: Direi forse Bohemian Rhapsody, però anche The Show Must Go On, ce ne sono tante. Io forse in questo momento direi una meno conosciuta, per non dire le solite, anche se uscita postuma, ed è Face It Alone.
0: Affrontalo da solo, forse un po' quello che riassume anche la sua figura, sempre comunque accompagnato da tantissima gente e i fan, ma comunque è entrato nella storia come leggenda, dove rimarrà tale. Massimiliano Parente, grazie davvero per averci guidato, insomma, e per averci anche spiegato perché, insomma, è come si celebra il compleanno di una leggenda che vive ancora. Rai News 24 continua, adesso ci sarà una breve...
1: Da oggi siamo nell'80 dopo Freddie Mercury, eh?
0: Ah, siamo negli 80, ovviamente, adesso riprendiamo questa nuova epoca.
1: Abbiamo comunicato ufficialmente sulla Rai che da oggi calendario è 80 dopo Freddie.
0: E noi lo inaugureremo con la prossima edizione del nostro TG. Grazie davvero a Massimiliano Parente, e chiudiamo ascoltando, non tra l'altro, la canzone di Bohemian Rhapsody dei Queen. Buona visione.

Buongiorno, bentrovati da Rai Mobilità. Il caldo sopra la media stagionale, oggi tre le città, Brescia, Bari e Campobasso, con allerta moderata, riporta molti veicoli sulle strade in questo secondo fine settimana interessato anche dai flussi di controesodo, flussi di traffico che saranno in sensibile incremento nel pomeriggio di oggi ed in quello di domani. Al momento il traffico è intenso sulla 9 tra Como, Monte Olimpino e Lago di Como in direzione della Svizzera e sulla 14 rallentamenti tra Faenza ed Imola in entrambe le direzioni, code anche in A1 all'interno intersezione con l'autostrada del Brennero. Le immagini ci portano in A1 tratto fiorentino, siamo all'altezza di Impruneta con traffico intenso tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Bologna e poi in A4 all'altezza dell'allacciamento con la 8.

0: giornata.
1: Buongiorno, rientriamo in studio dunque con un'ultima ora che riguarda, vedete anche la nostra grafica, l'ex parlamentare 5 Stelle Alessandro Di Battista. Ebbene, Di Battista è stato operato a Cuba, l'operazione ha comportato lo slittamento del rientro in Italia dell'ex parlamentare 5 Stelle attualmente ricoverato a L'Avana. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti, si legge in un post su Instagram dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Il rientro era previsto per oggi pomeriggio. E ora la nostra rubrica Motori 24 dedicata alla mobilità. Oggi vi portiamo nel mondo di donne che sfidano ogni divieto, dalle meccaniche di Mogadiscio alle motocicliste che in Kenya salvano vite trasportando le future mamme. Vediamo.

0: Una strada sterrata si perde nell'entroterra australiano fino all'orizzonte. Il territorio del nord è una delle regioni più remote e selvagge del pianeta. E su quelle piste senza fine, al volante di un mezzo pesante, c'è Kat Risk. Origini indigene, camionista di professione, donna in un settore che l'ha sempre guardata con diffidenza. In Australia, meno del 4% dei camionisti è donna. Per ogni 23 uomini al volante di un mezzo pesante, c'è solo una donna. Katie è una di quelle. 15 anni di esperienza, quasi 2 milioni di chilometri percorsi su asfalto e sterrato. Conosce ogni vibrazione di un volante, ogni curva di quelle piste rosse che attraversano l'entroterra.
1: Non riesco davvero a descriverlo. È tutto. Dalla forma del camion al disegno a rombi sul tetto, alla sensazione del volante tra le mani.
0: Ma quella passione ha dovuto guadagnarsela ogni giorno, contro pregiudizi che nell'industria del trasporto pesante non sono mai del tutto scomparsi. Commenti sul peso, dubbi sulla sua appartenenza indigena, battute che suonano come sbarramenti. Katie li ha incassati tutti e non si è fermata.
1: La discriminazione è enorme, il sessismo pure. Mi hanno detto: hai mai pensato di fare un intervento di riduzione del peso perché sei troppo grossa per fare questo lavoro?
0: Il territorio del nord dipende dal trasporto su strada per l'85% delle sue merci. Ogni rifornimento, ogni farmaco, ogni pezzo di ricambio viaggia su un mezzo pesante. Eppure l'industria australiana del trasporto ha lasciato senza conducente oltre 28.000 posti di lavoro solo nell'ultimo anno. Un vuoto enorme che Katie vuole aiutare a colmare. Katie è oggi direttrice di una rete nazionale che sostiene le donne nel settore del trasporto pesante e sta costruendo un programma di formazione dedicato alle donne indigene. Percorsi personalizzati, opportunità di lavoro, un ambiente finalmente libero dai giudizi che lei stessa ha subito. Louise Bilato, dell'Associazione dei Trasporti su Strada del Territorio del Nord, non usa giri di parole. La situazione è critica e le donne possono essere una risposta concreta.
1: La sensazione è piuttosto critica. Abbiamo un bisogno disperato di più camionisti. Abbiamo visto alcuni conducenti internazionali colmare quel vuoto, ma saremmo davvero entusiasti di vedere più donne nell'industria del trasporto su strada.
0: Su quelle strade polverose e infinite del territorio del nord, Katie Risk continua a guidare. Sa bene che ogni chilometro percorso è un argomento in più, concreto e inconfutabile, per dimostrare che al volante di un mezzo pesante il talento non ha genere.
1: Il rombo dei motori risuona sulle strade sterrate della contea di Siaya, nel Kenya occidentale. Non è traffico normale, sono le Bota Girls, motocicliste in divisa rosa che hanno trasformato il trasporto su due ruote in un servizio salvavita. Qui, nelle zone

0: rurali, arrivare in ospedale può essere una questione di vita o di morte. Le distanze sono lunghe, i mezzi pubblici scarsi o troppo costosi. E per le donne incinte, ogni minuto può fare la differenza. Le Boda Girls sono motocicliste preparate non solo alla guida, ma anche alle basi dell'assistenza sanitaria materna. Il loro compito è semplice e cruciale: portare le donne che vivono in aree remote alle strutture sanitarie per controlli, ecografie o parti, gratis. C'è un vuoto nel trasporto e, come tutti sappiamo, l'accesso al trasporto è uno degli aspetti più trascurati della salute delle donne e del processo di crescita economico, specialmente nelle aree rurali, dove la distanza e il costo sono barriere all'accesso alla salute. Maureen Chieng ha 40 anni e 5 figli. Prima della Boda Girls perdeva spesso gli appuntamenti medici semplicemente perché non poteva permettersi il biglietto del pullman. Ora le basta prenotare. Per alcune di queste motocicliste il lavoro ha un significato ancora più profondo. Jacqueline Baraka ha perso suo figlio perché non riuscì ad arrivare in ospedale in tempo. Quando ha saputo del programma si è presentata subito.
1: Nel 2019 ero incinta e a causa del fatto che non sono riuscita a raggiungere l'ospedale in tempo, mio figlio è morto. Così ho avuto questa passione di aiutare le donne, i cui bambini muoiono prima di arrivare in ospedale.
0: Brenda War ricorda ancora quella mattina. Una corsa contro il tempo con la donna aggrappata così forte da rendere difficile perfino guidare.
1: C'è stata questa volta in cui la mia cliente mi ha chiamato verso le 6 del mattino e al mio arrivo aveva già rotto le acque. Così, quando la stavo portando in ospedale sulla moto, mi teneva così stretta che era insopportabile persino guidare quella moto correttamente. Ma grazie a Dio siamo arrivate in tempo e appena raggiunto l'ospedale ha partorito immediatamente.
0: I numeri parlano chiaro. Dal 2022 ad oggi, i parti in ospedale sono aumentati del 67% nelle aree coperte dal servizio. Le visite prenatali sono raddoppiate, le ecografie triplicate. La mobilità su due ruote ha cambiato la geografia sanitaria di queste zone. In Kenya, ogni anno, oltre 50.000 donne e 30.000 neonati muoiono per cause prevenibili legate alla gravidanza e al parto. Le Boda Girls non sono la soluzione definitiva, ma hanno dimostrato che un mezzo di trasporto nel momento giusto, guidato dalla persona giusta, può salvare una vita e che la mobilità, quando è accessibile, diventa diritto alla salute.

0: In una piccola officina di Mogadiscio, in Somalia, Uba si china su un motore di una moto. Le sue mani si muovono sicure tra bulloni e componenti meccanici. È una delle sole due donne che lavorano come meccaniche in tutta la capitale somala, in un mestiere da sempre considerato esclusivamente maschile. Non è stato facile. All'inizio gli oli le facevano prudere le mani, doveva imparare a riconoscere decine di tipi diversi di prodotti. Ogni cosa era nuova, ma Uba ha resistito, si è adattata e ha continuato.
1: Essere una meccanica donna in questo settore è impegnativo, ma nonostante le difficoltà sono felice di fare questo lavoro duro perché al momento non ho altre opzioni praticabili.
0: Il suo maestro ha 30 anni di esperienza tra motori e trasmissioni. Mai aveva avuto un'allieva donna fino a quando Uba non si è presentata e lui non ha esitato.
2: Lavoro da una trentina d'anni, non ho ancora visto ragazze pronte a imparare per diventare meccanico, tranne questa ragazza che si chiama Uba. Sono felice di aiutare una donna che è pronta a studiare, a imparare. Le insegnerò il meglio delle mie capacità finché vivrò.
0: Nelle strade di Mogadiscio i tuk-tuk sono ovunque, mototaxi a tre ruote che rappresentano la spina dorsale della mobilità urbana somala, mezzi che servono ogni giorno migliaia di persone e che hanno bisogno di essere riparati da qualcuno che sappia come funzionano. Numerosi tassisti portano qui i tuk-tuk quando hanno bisogno di riparazioni. Si fidano di Uba, del suo lavoro. Eppure, nell'Istituto Tecnico di Formazione di Mogadiscio, dove si insegnano mestieri come la meccanica, non si è mai iscritta una sola donna. Il vicerettore per la didattica lo ammette senza mezzi termini. Il problema è culturale, non normativo. Non ci sono divieti, ma non ci sono nemmeno modelli da seguire. Alcuni meccanici uomini continuano a pensare che questo lavoro sia troppo pesante per le donne. Motori da sollevare, metalli da smontare, sforzo fisico. Ma Uba pensa al futuro. Vuole iscriversi all'università, studiare ingegneria meccanica, vuole lavorare per grandi fabbriche industriali e soprattutto vuole dimostrare qualcosa.
1: Nel prossimo futuro mi iscriverò al programma di ingegneria meccanica a livello universitario. Mentre ora sto acquisendo conoscenze e competenze pratiche, aspiro a lavorare per importanti fabbriche industriali. Il mio obiettivo è diventare un modello per le donne somale, dimostrando che possono intraprendere qualsiasi carriera senza dipendere da nessun altro.
0: In una città dove la mobilità si muove principalmente su tre ruote, Uba ha scelto di occuparsi dei motori che fanno girare quella mobilità. E con ogni veicolo che ripara dimostra che le barriere più difficili da smontare non sono quelle meccaniche, ma quelle culturali, e che anche quelle, con gli strumenti giusti e la volontà necessaria, si possono superare.

0: Sono più di 12 milioni gli italiani che continuano a fumare, il trend è un po' in diminuzione anche se è compensato dalle nuove forme di tabagismo, di sigaretta elettronica e quant'altro. Ci sono 90.000 morti all'anno a causa del fumo di sigaretta nel nostro paese. Ha superato le 35.000 firme la proposta di legge popolare lanciata dall'AIOM, l'Associazione dei Medici Oncologi. Vogliono portare il pacchetto di sigarette a costare almeno 5 euro in più per quella via, tentare di convincere a smettere di fumare. Ed è rimborsabile, da poco l'AIFA l'ha stabilito, un farmaco, la molecola si chiama citisina, che promette di aiutare a smettere di fumare.
1: Questa molecola, come quelle nel passato, agisce sui recettori della nicotina nel sistema nervoso centrale, quindi blocca il desiderio della nicotina, quello che si chiama il craving, e in questo modo agisce. C'è da dire però che la dipendenza da fumo non è solo
0: un fatto fisico, naturalmente,
1: un fatto anche comportamentale, quindi il farmaco, come quelli nel passato, può essere utile, ma ci vuole un approccio multidisciplinare.
0: Da studi scientifici che poi hanno portato all'approvazione di questa molecola rimborsabile solo se prescritta dai centri antifumo, dicono che è attorno al 70% la percentuale di chi riesce poi a smettere di fumare grazie anche a questo farmaco. A che cosa va coniugato perché sia efficace?
1: L'approccio di un centro antifumo dove ci sono diversi professionisti e diversi tipi di trattamenti. Il trattamento multidisciplinare è quello che ha la maggiore possibilità di successo.
0: Quindi l'approccio anche psicologico, capire il perché dell'attaccamento al fumo nelle sue varie declinazioni, perché non c'è solo la sigaretta, quella combustione, diciamo.
1: Ci sono diversi prodotti e quindi si tratta di una dipendenza che non è solo biologica, ma è anche comportamentale, sociale, ed è per questo che l'approccio integrato è quello che ha maggiori possibilità di successo duraturo. Il telefono verde contro il fumo, che risponde al numero di 800 55 40 88, è la prima chiave per il cittadino che vuole smettere di fumare, ma anche la sua famiglia, ma anche chiamano i professionisti della salute. E qui il counselor indirizza il fumatore che vuole smettere proprio al centro antifumo e cerca di evidenziare qual è l'approccio migliore, più integrato. Riportiamo anche su internet, su una piattaforma che si chiama Smetto di Fumare, tutti questi centri antifumo.
0: I casi sono pochi, una decina all'anno in tutta Italia, e però un quarto di quei bambini purtroppo rischia la morte, e quasi la metà dei bambini che vengono scossi hanno dei gravissimi danni a livello neurologico e non solo. È ripartita la campagna, dottore, di Terre des Hommes contro lo scuotimento dei bambini. Che cosa succede quando un genitore, per rabbia o per altro, scuote suo figlio?
2: Succede che i danni che si provocano possono essere purtroppo danni irreparabili, nel senso che il cervello è contenuto nella testa. Scuotendo il bambino, l'encefalo subisce dei colpi. È un effetto ping pong che può provocare dei danni che sono in alcune situazioni molto gravi, e soprattutto danni permanenti, alterazioni del sistema motorio, della capacità di linguaggio, del sistema cognitivo in generale, no? Il neurone è una di quelle cellule che quando si lesiona non si ripara.
0: Purtroppo si può arrivare anche alla morte del neonato.
2: Nei casi più drammatici purtroppo sì, perché una parte dell'encefalo è il centro del respiro, il bambino smette di respirare.
0: In letteratura c'è la spiegazione del perché un genitore arriva a scuotere il bambino in modo violento, causando questi danni?
2: Un genitore volontariamente non fa del male al proprio figlio. Il genitore tende a non capire il proprio figlio. I genitori si sentono inadeguati, interpretare il pianto di un bambino non è un elemento scontato della genitorialità.
0: Quando ci si trova di fronte ad un bambino che non smette di piangere, il cosiddetto pianto inconsolabile, oppure che proprio non riesce a dormire, insomma, quelle situazioni molto estreme, a chi deve chiedere aiuto? La famiglia?
2: La famiglia può chiedere aiuto sicuramente al pediatra, può chiedere aiuto agli amici. Queste situazioni, la difficoltà di comprendere il pianto di un bambino può dipendere da una difficoltà oggettiva che c'è, perché stiamo conoscendo un individuo nuovo che parla una lingua che non conosciamo, ma dall'altra ci possono anche essere situazioni di senso di inadeguatezza dei genitori e delle famiglie, e questo è un aspetto che va condiviso con i propri familiari quando possibile e con il pediatra.
0: Nell'epoca della iperinformazione, che poi si trasforma in infodemia, nell'epoca del tutti connessi, nell'epoca del è facile trovare numeri, dati, informazioni, purtroppo l'altra faccia della medaglia sono le fake news, la realtà virtuale completamente costruita a tavolino e gli interessi enormi di chi poi, soprattutto sui social, sul web, ma non solo, propala questa serie di cattiva informazione. C'è un libro che è prezioso per orientarci in questo mondo che purtroppo ci appartiene. Enrico Bucci, Gilberto Corbellini, Lessico del pensiero critico, ed è un rimedio contro le pseudoscienze.
3: È una piccola selezione di alcuni termini che descrivono l'abuso linguistico delle pseudoscienze, termini che descrivono meccanismi del nostro cervello che ci inducono a cadere in questi abusi, e alla fine termini invece che ha introdotto la scienza per metterci al riparo da questi.
0: Molti tendono a pensare che grazie all'istruzione, grazie all'informazione, sono immuni dalle fake news, ma lei spiega che purtroppo sono dei meccanismi ancestrali che ci guidano su quei sentieri.
3: Intanto è proprio l'abuso della quantità di informazione che ci espone alla necessità di fare selezione, e quando facciamo selezione il nostro cervello applica delle scelte automatiche, per così dire, scelte che avevano un senso prima che esistesse la civiltà dell'informazione, quando ancora correvamo per le savane, perché servivano risposte rapide e veniva premiata non la capacità di individuare la verità, ma la capacità di salvare la pelle,
0: esatto,
3: e lasciare
0: di sopravvivere. Qui siamo al Festival della Scienza della Filosofia di Foligno, dove voi state presentando il vostro libro. Professor Corbellini, chi ci guadagna dalle fake news e da questa realtà virtuale in cui noi siamo immersi?
4: Ma diciamo che in qualche modo ci guadagnano tutti, quelli che traggono una soddisfazione individuale, personale, dal credere a qualche cosa che, anche se non è vero, comunque li gratifica anche sul piano di scaricare della dopamina, e ci possono guadagnare quelli che attraverso la diffusione di queste fake news, di questi pseudofatti, comunque riescono a far circolare denaro, comunque ad affiliare persone, insomma, noi sappiamo.
0: O potere politico, professore.
4: Queste fake news e queste disinformazioni circolano perché sono avvantaggiate rispetto alle verità. Dove ci sono studi pubblicati su Science che dimostrano che su centinaia di migliaia di persone che twittano e ci scambiano informazioni, le informazioni false circolano più velocemente di quelle vere. L'abbiamo scritto questo libro proprio per fornire uno strumento di difesa.
0: Professore, c'è un enorme problema quando anche personaggi che fanno parte della scienza, dell'ordine dei medici, e quindi godono di riflesso, certo, perché appartengono a certe categorie, di una credibilità, quando sono queste persone la biodinamica, certo, la bioenergetica, tutto quello che viene manipolato, certo, con un sounding, certo, scientifico, noi di chi dobbiamo fidarci?
4: Se i media non le filtrano è molto più difficile individuarli, e dopodiché per riuscire a individuarli bisogna essersi dotati di alcuni strumenti. Noi qui un po' lo spieghiamo, insomma, però noi non possiamo aspettarci che se i nostri studenti che escono le secondarie non sanno che cos'è un trial clinico, poi capiscono come si stabilisce l'efficacia di un farmaco, e se escono dalle secondarie poi non frequentano una facoltà dove si insegna un po' di statistica, sono persi, completamente persi, per cui per loro un prodotto omeopatico rispetto a un farmaco approvato dall'AIFA è la stessa cosa.
5: È una bufala che fare tante vaccinazioni insieme fa male al sistema immunitario o addirittura lo indebolisca? Sì, assolutamente sì, è una grande bufala, perché anzi il fare le vaccinazioni insieme si è visto che può aumentare la capacità di risposta immunitaria dell'individuo. E l'altro aspetto da ricordare è che un banale raffreddore determina nel bambino una risposta immunitaria che è nettamente superiore a fare tutte le vaccinazioni insieme. Quindi fare tante vaccinazioni insieme fa bene, non fa male, è una grande bufala, quindi dire che non si debbano fare perché indebolisce il sistema immunitario. È una bufala, è anche una bufala grande quella che dice che i vaccini non obbligatori tutto sommato possono essere fatti. Assolutamente sì, anzi questo va indicato come un segno di debolezza culturale, nel senso che le vaccinazioni sono tutte importanti e non dovrebbero essere obbligatorie, perché sono delle opportunità di salute, uno dei migliori investimenti che si possa fare. In un sistema sanitario che rischia di esplodere perché ci sono patologie croniche, situazioni che invece meriterebbero diversa attenzione, il non vaccinarsi oltretutto è un atto contro se stessi e contro la società. È una bufala, e anche grande, che basta fare una prima dose di vaccino? Sì, è un'enorme bufala, sarebbe molto bello poter avere un vaccino che protegge per tutta la vita, e forse prima o poi ci si arriverà, ma al momento non è così. Le vaccinazioni vanno ripetute con la periodicità prevista e suggerita, perché se questo non si fa l'immunità decade e si è nuovamente esposti al rischio di contrarre la malattia.
6: Lui è Zeus, ha circa 5 anni ed è l'amico che ognuno vorrebbe. Intenso e possente come un Red Nose, contemporaneamente ha la scioglievolezza di un croccà di patate. Non ha ombre, è sempre aperto, dolce e fiducioso nel mondo e nelle persone. La zampa da ballerino non compromette né la sua andatura né il suo entusiasmo. Adattabile al contesto urbano, brioso, ma sempre in ascolto nelle passeggiate in libertà. Vuole essere figlio unico e condividere ogni momento con le sue persone. Intanto noi proviamo a fargli fare tutte le esperienze possibili. Ma Zeus aspetta te. E tu cosa aspetti?
7: È una bufala che le creme e i dermocosmetici possano realmente interrompere l'invecchiamento cutaneo. La verità è che creme e dermocosmetici dati nella maniera corretta dal dermatologo possono contrastare alcuni degli aspetti dell'invecchiamento, come la dispigmentazione, le macchie, magari anche le rughe. Sono trattamenti temporanei che vanno fatti in un ambiente. Gli integratori non riescono a contrastare l'invecchiamento cutaneo attraverso l'assunzione del cosiddetto collagene. Sarebbe troppo complesso, è una macromolecola. L'invecchiamento va gestito in ambito medico e in ambito dermatologico.

prossima fermata, casa. Lei è una volontaria del canile di Ponte Marconi e lui è Gizmo. Gizmo casa la cerca davvero. Venire ad adottarlo a Ponte Marconi.

0: Si infiammano se lavi male i denti.
1: Gengive.
0: Ah, ma quindi li lavo male.
1: Il manuale non è il massimo.
2: Passa ora al piaio.
3: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
1: Enigma risolto.
3: Nulla pulisce come Oral-B.io.
1: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
4: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.io.
5: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
6: Missione Colori Giotto attivata! Acquista un qualsiasi prodotto Giotto e partecipa al concorso. In palio, una Fiat Grande Panda.
7: Don Fabio, ho visto solo gli highlights.
8: Eresia! Questa è da punizione. Diretta.
9: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
10: Don Fabio, ho gufato un'altra italiana.
8: Gufare in campionato è umano. In Europa è diabolico.
11: La minia molla!
12: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
13: Andate e guardatele tutte.
14: Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.
15: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
16: Non mollerò mai, con la legge elettorale mai più ribaltoni, promette Meloni da Bari, la Premier festeggia, gli italiani pagano, attacca l'opposizione aperta la questione di eventuali elezioni a primavera. Witkow e Kushner a Mosca, poi a Kiev con un piano, Trump vuole la fine della guerra prima delle elezioni di midterm, Putin vuole il Donbass, Zelensky vuole la

0: la pace, ma che non sia una resa. Tensione a Hormuz, diverse esplosioni vicino all'isola di Kharkiv. Secondo testimoni, alcuni missili lanciati da un'unità americana avrebbero colpito una petroliera iraniana. Chiude la relazione, a farne le spese il fratello della donna. L'aggressore, di origini marocchine, con la vittima lo ha ucciso con un cacciavite e ora è ricercato dalla polizia. Oggi Freddie Mercury avrebbe compiuto 80 anni, la sua inconfondibile voce ci accompagna ancora con le sue canzoni, tante le iniziative per ricordare lui e i Queen. Calcio, anticipo di Serie A, Como a Vallanga sul Genoa, vince 4-1 e per una notte in testa la classifica. Oggi due partite di cartello, Roma-Atalanta, Inter-Napoli, in campo anche la Fiorentina contro il Torino. 11:02, ben ritrovati al nostro notiziario. Iniziamo dal TG in lingua dei segni e salutiamo la interprete Assunta Galluzzi. Iniziamo dalla politica. 4 anni del governo Meloni, la Premier ha segnato il record dell'esecutivo più longevo della storia della Repubblica. Un dato che accolgo con gratitudine e senso di responsabilità, le parole della Presidente del Consiglio che è intervenuta alla festa della coalizione di governo a Bari. La Premier festeggia, gli italiani pagano le bollette, attacca l'opposizione. Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio ovale, conferma la missione a Mosca dei suoi inviati Witkoff e Kushner, oggi a Mosca e domani a Kiev, e garantisce che Putin non ha intenzione di attaccare i territori della NATO. Ma non si fermano i bombardamenti russi in Ucraina, almeno 4 sono i morti a Kamiansk, nella regione centro-orientale. Attacchi di Kiev su una nave e un deposito di petrolio a Sochi, mentre Mosca avanza nel Donetsk. Una petroliera iraniana sarebbe stata colpita dagli Stati Uniti nei pressi dell'isola di Kharkiv, principale hub petrolifero iraniano nel Golfo Persico, dove sono state udite anche delle esplosioni. Lo riportano i media iraniani a pochi giorni dal riaccendersi dei combattimenti con gli Stati Uniti. Intanto, secondo il New York Times, una 50 di dipendenti del Pentagono sono stati sottoposti ai test della macchina della verità perché sospettati di essere dietro la recente fuga di notizie sulla carenza di munizioni americane nel conflitto con l'Iran. Alessandro Di Battista è stato operato a Cuba. L'operazione ha comportato lo slittamento del rientro in Italia dell'ex parlamentare Movimento 5 Stelle, attualmente ricoverato a L'Avana. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. Si legge in un post su Instagram dell'Associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Il rientro era previsto per oggi pomeriggio. Femminicidio, suicidio sulla A1, si accredita sempre più l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Federico Vella, 36 anni, aveva annunciato tutto sul suo profilo social, assassino, dopo aver rapito Lorena Isceri, la rinchiusa nel bagagliaio dell'auto, poi l'ha uccisa gettandola dal cavalcavia. Dopo l'omicidio, gli agenti hanno tentato di fermare l'ex della donna, che invece si è gettato nel vuoto. La madre della 46enne uccisa dice: aveva paura, ma non voleva denunciarlo perché temeva di danneggiarlo. Un uomo è morto ieri sera dopo un'aggressione a Udine. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito più volte al torace con un cacciavite. Si tratta di un 61enne di origini marocchine. Soccorso e trasportato al pronto soccorso in condizioni disperate. È morto durante il tragitto. I carabinieri del comando provinciale della cittadina friulana sono impegnati nella ricerca dell'aggressore, che potrebbe essere, secondo quanto si apprende, l'ex compagno della sorella della vittima. spedite 2.500 lettere di licenziamento per i lavoratori dell'indotto dello stabilimento tarantino dell'ex Ilva. I sindacati chiedono un incontro urgente con il governo. Ci auguriamo una proposta da una cordata italiana, commenta il ministro per le imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, da Cernobbio. Calcio per la Serie A, in campo oggi due le partite di cartello, Roma-Atalanta e Inter-Napoli, anche la Fiorentina contro il Torino. Negli anticipi di ieri Como a valanga su Genoa vince 4-1 e per una notte è in testa alla classifica. Termina qui il notiziario tradotto nella lingua dei segni italiana e ringraziamo l'interprete Assunta Galuzzi. E al Forum Ambrosetti di Cernobbio oggi seconda giornata dunque di lavori con l'atteso dibattito sull'Europa, sovranità e integrazione fra il dibattito europeo Roberto Vanacci e il senatore Mario Monti, presidente Fondazione Bocconi. Ascoltiamo proprio Vanacci che parla in diretta in questo momento.
1: Finanziamo il sussidio. Sarebbe come dire che prima rompiamo una gamba alle imprese e all'industria e poi chiamiamo politica industriale il finanziamento della stampella. Come per l'automotive. Prima abbiamo fissato gli obiettivi e poi ci siamo resi conto che non erano raggiungibili e quindi sono arrivate flessibilità, correzione e maggiore attenzione alla neutralità tecnologica. Però purtroppo l'industria dell'automobile non versa certo in buone acque. E chi paga dopo che un'impresa ha investito miliardi il costo della correzione delle regole? Alla fine sempre gli stessi, l'impresa, l'azionista e il lavoratore. L'Europa invece di adattarsi continuamente come le grandi potenze rimane rigida, ferma, monolitica. Il capitale e il modo di procurarlo è un altro problema fondamentale di questo mercato unico che non c'è. Quando Bruxelles rende meno rigida la disciplina sugli aiuti di Stato, concede formalmente, ma solo formalmente, a tutti la stessa possibilità. Ma Germania, Italia e altri stati dispongono di uno spazio fiscale diverso. Quindi se due imprese competono nello stesso mercato unico, ma una ha alle spalle uno stato capace di mettere sul tavolo molte più risorse dell'altro in campo, beh, il campo di confronto non è più livellato. Ancora una volta abbiamo unificato la moneta, ma non il mercato, che dovrebbe trasformare questa moneta in investimenti. Abbiamo sentito il problema proprio citato dal presidente Costa. Oggi forse qualcosa si muove, ma speriamo si muova nella direzione giusta, perché avete sentito anche la conclusione. Più soldi per l'Europa. Pantagruel non è mai sazio. New Own Resources, ovvero una nuova patrimoniale europea, che pagheremo noi. Le imprese, i cittadini, i lavoratori. Quindi la stessa.
0: Ecco, stavamo sentendo proprio Roberto Vanacci al Forum Ambrosetti di Cernobbio, ricordiamo, è la seconda giornata dei lavori, parlava proprio nell'attesissimo dibattito sull'Europa e noi proseguiamo, come sentivamo nei nostri titoli, su quello che sono i 4 anni del governo Meloni. La Premier ha segnato il record dell'esecutivo più longevo della storia della Repubblica, un dato che accolgo con gratitudine e senso di responsabilità. Queste sono le parole della Presidente del Consiglio che è intervenuta alla festa della coalizione di governo a Bari. Sentiamo Gabriele Martelloni.
2: Non ho mollato mai e non intendo farlo adesso.
3: Al porto di Bari, sul palco allestito da Fratelli d'Italia per festeggiare il record di longevità del governo, Giorgia Meloni celebra il traguardo ma lancia anche la sfida verso le prossime elezioni politiche con l'ovvia ambizione di tornare a Palazzo Chigi. Ringrazia gli alleati, noi lo siamo per qualcosa, gli altri contro qualcuno, annota nel primo affondo contro l'opposizione, la più duratura della storia repubblicana, ironizza. La Premier rimarca come la più grande riforma di questi quasi 4 anni sia stata la stabilità e con l'obiettivo, afferma, di renderla strutturale, rilancia sulla nuova legge elettorale.
2: Vogliamo che chiunque vinca abbia i numeri per governare 5 anni. significa niente ribaltoni, significa niente governi nel palazzo dopo il voto, come vorrebbe fare il PD anche stavolta.
3: Un lungo intervento, quasi tutto incentrato sulla politica interna, nessun riferimento al rapporto incrinato con Trump, alla minaccia russa all'Europa o al sostegno all'Ucraina. Gli accenni alla situazione internazionale sono per rilanciare l'impegno sulla difesa. Nessun politico serio può dirvi che non è necessario rafforzarla, scandisce, e sulle conseguenze del blocco di Hormuz per assicurare

0: nuove misure sul caro carburanti.
1: Vi annuncio che questa volta saranno più mirati, perché io non posso permettermi, noi non possiamo permetterci di spendere altri soldi per consentire a chi non ne ha bisogno o a chi viene a fare la benzina dalla Francia di avere lo stesso aiuto che ha un italiano che guadagna 1.200 euro al mese.
0: Annuncia anche l'estensione della ZES unica a tutta l'Italia, Meloni, e sulla sicurezza ribadisce, è la nostra stella polare in ogni suo aspetto, contrasto all'immigrazione irregolare, al fondamentalismo, con una stoccata a Vannacci sul femminicidio. Esiste come si uccide una donna perché vuole essere libera, puntualizza la Premier.
2: Dunque, dopo 1413 giorni l'anniversario è un'occasione anche per tirare le somme dell'azione di governo nella maggioranza. Bilanci tutt'altro che positivi per le opposizioni e resta lo scontro sulla legge elettorale. Su tutto questo ci aggiorna in studio Francesca Biagiotti. Francesca, a te.
3: Allora sì, naturalmente la maggioranza soddisfatta per questo record raggiunto e soprattutto per la stabilità diventata un valore, così si ribadisce dalla maggioranza, per i risultati economici. Infatti Fratelli d'Italia ha fatto proprio un opuscolo nel quale racconta appunto gli obiettivi raggiunti secondo appunto il partito della Premier. Naturalmente la lettura che viene data dalle opposizioni è completamente diversa, totalmente ribaltata, tant'è che la leader del Partito Democratico Elly Schlein ribadisce, Meloni festeggia a Bari nello stesso momento in cui partono le lettere di licenziamento, oltre 2.500 per i lavoratori dell'indotto ex Ilva. Non c'è nulla da festeggiare, ribadisce la leader Dem, e sprona la sua coalizione proprio in questo senso, per andare a raccontare quali sono, diciamo, dal suo punto di vista gli obiettivi non raggiunti dalla Presidente del Consiglio. Anche per Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, questo festeggiamento è una sorta di schiaffo che viene dato agli italiani, che sanno perfettamente che non stanno meglio. Se tu, diciamo così, dice Conte, racconti di una stabilità quando il paese va male, questa stabilità in realtà è controproducente, così dice il leader del Movimento 5 Stelle. E anche Alleanza Verdi Sinistra ieri ha fatto una sorta di flash mob proprio davanti a Palazzo Chigi, raccontando come l'immobilità, l'immobilismo sia maggiore, diciamo così, della stabilità garantita al nostro esecutivo. Ma si discute di legge elettorale, lo dicevi, nella maggioranza ci sono diversi distinguo, ma intanto è stato approvato l'emendamento proprio voluto dalla maggioranza per il ritorno alle preferenze. Si ribadisce, questa legge elettorale va nel senso di migliorare la stabilità dei prossimi esecutivi. Per le opposizioni anche lì lettura completamente diversa: questa legge elettorale serve a Meloni perché ha paura delle prossime elezioni. E a proposito di elezioni possibili anticipate, Tajani e Salvini ribadiscono non c'è nessun interesse, il governo arriva a fine legislatura. Dalle opposizioni il Movimento 5 Stelle, Conte dice noi comunque siamo pronti. È tutto.
2: Grazie Francesca. Parliamo ora di esteri. Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio Ovale, conferma la missione a Mosca dei suoi inviati Witkow e Kushner e garantisce che Putin non ha intenzione di attaccare i territori della NATO. Da New York su questo ci aggiorna l'inviata Marzia De Giuli.
4: Dallo studio Ovale, Trump irrompe nel dibattito europeo sul timore di tentativi di attacchi russi. Putin, io gli parlo, lo conosco molto bene, non ha intenzione di colpire la NATO. Il presidente americano conferma la missione dei suoi inviati di fiducia Witkow e Kushner a Mosca e poi a Kiev nel giro dei prossimi pochi giorni, nonostante proprio alla vigilia del loro viaggio un drone russo si sia abbattuto sul quartier generale dell'intelligence a Kiev. I due negoziatori porteranno, afferma Trump, una proposta per mettere fine alla guerra in Ucraina e sono fiducioso che andrà bene. Ostenta ottimismo anche sull'altra guerra il capo della Casa Bianca. Innanzitutto dice non bisognerebbe definirla una guerra, piuttosto un conflitto militare, minimizza, niente di che. E lancia un avvertimento a Teheran: se non sarete intelligenti vi ritroverete con uno stretto di Hormuz non più indispensabile, nuovi oleodotti potrebbero aggirarlo. E ribadisce, l'Iran non avrà un'arma nucleare, glielo abbiamo impedito e presto potremmo colpire Peacock Mountain, la montagna a sud di Teheran, sito atomico protetto da 100 metri di roccia, dove gli iraniani avrebbero trasferito centrifughe e scorte di uranio arricchito. Sappiamo ogni cosa di voi, dove vi state muovendo in tutto l'Iran. Secondo indiscrezioni del sito di informazione Axios, Trump sarebbe di nuovo al lavoro a un piano per il dopoguerra in Medio Oriente.
2: E proprio in occasione della visita degli inviati di Trump nelle due capitali, il presidente ucraino Zelensky propone una tregua reciproca degli attacchi aerei, ma non si ferma il fuoco incrociato sul campo tra Russia e Ucraina. L'inviata da Kiev è Raffaella Cosentino.
5: Buongiorno, sì.

0: Come vedete, noi siamo davanti alla cattedrale di Santa Sofia, patrimonio UNESCO, il cui consistorio ieri è stato danneggiato dall'onda d'urto dell'attacco con un drone Shahed all'intelligence ucraina, che si trova a poca distanza da noi, ma non possiamo inquadrare in quella direzione perché le forze di sicurezza che ora presidiano questa piazza ce lo vietano. È stata comunque chiusa la strada dove c'è la sede dell'SBU, l'intelligence ucraina colpita ieri, ed è presidiata dai militari delle esercito ucraino. Questa grave escalation che con Mosca, che porta veramente l'attacco nel cuore del centro storico di Kiev, non era forse mai successo. Il tentativo di assassinare il capo dell'intelligence Pokland e la risposta di Zelensky, che chiede una ritorsione simmetrica. Tutto questo appunto nel momento in cui inizia questa missione degli inviati di Trump a Mosca, e domani saranno qui a Kiev. Non è chiaro se ci sarà un cessate il fuoco in questo momento. Alcune fonti dicono che l'Ucraina avrebbe ordinato di fermare quantomeno gli attacchi aerei fino all'8 settembre per la durata di questa missione, altre fonti per ora lo smentiscono. Sembra che non ci sia comunque una risposta su questo da Mosca, questo dicono le autorità ucraine. Sono continuati gli attacchi aerei russi, più di 160 droni nella notte, 128 intercettati, allarmi aerei continui qui a Kiev che mettono sotto stress la popolazione. L'attacco più grave nella regione di Dnipro, a Kamiansk, con diversi morti e feriti. A te.
1: E ci spostiamo ora sull'altro fronte, in Medio Oriente. Una petroliera iraniana sarebbe stata colpita dagli Stati Uniti nei pressi dell'isola di Kharg, principale hub petrolifero iraniano nel Golfo Persico. E quanto ripostano i media iraniani a pochi giorni dal riaccendersi dei combattimenti con gli Stati Uniti? Intanto, secondo il New York Times, una cinquantina di dipendenti del Pentagono sono stati sottoposti al test della macchina della verità perché sospettati di essere dietro la recente fuga di notizie sulla carenza di munizioni americane nel conflitto con l'Iran. E in Danimarca, vertice tra i ministri di 5 paesi europei sulle politiche comunitarie per la gestione dei flussi, sul tavolo accordi per la creazione di centri per migranti in paesi terzi, ma restano tanti interrogativi. Ci dice di più da Berlino l'inviata Romana Fabrizi.
2: Speriamo di trasferire i primi richiedenti asilo respinti in hub di paesi terzi già nel 2027, dichiara Botskov, il ministro danese per l'immigrazione. A Copenaghen riceve gli omologhi di Grecia e Olanda e i ministri degli interni austriaco Karner e tedesco Dobrindt per capire se potrà essere pronto entro l'anno il primo centro di rimpatrio per migranti fuori dall'Europa. Modello già indicato da singoli paesi, l'Italia con l'Albania, la Gran Bretagna con la proposta del Ruanda, poi tramontata. Nei nuovi centri verrebbero mandati solo gli immigrati irregolari a cui è stato già negato il permesso di soggiorno, e questo è il primo progetto proposto da 5 nazioni europee insieme, decise a dare una svolta alla politica migratoria dell'Unione. L'accordo con i paesi partner dovrebbe essere firmato entro fine 2026, dice il tedesco Dobrindt. Si parla di Uganda e Ruanda per strutture fino a 10.000 posti. Molte rimangono però le questioni aperte. Amnesty International denuncia il rischio che diventino solo centri di detenzione arbitraria. Se ne discuterà ancora in un incontro a Monaco a settembre. Fondamentale sarà poi il Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre.
1: E parliamo ora di cronaca. Un uomo è morto dopo un'aggressione a Udine, sarebbe stato colpito più volte al torace con un cacciavite. Si tratta di un 61enne di origini marocchine, soccorso e trasportato al pronto soccorso in condizioni disperate, e morto durante il tragitto. L'aggressore potrebbe essere, secondo quanto si apprende, l'ex compagno della sorella della vittima. Il femminicidio, suicidio lungo la 1 nel Fiorentino. Federico Vella ha ucciso Lorena Isceri. Si erano lasciati da poche settimane e lei era spaventata da lui, ma non lo aveva denunciato. La procura di Firenze ipotizza la premeditazione. Su questo ci aggiorna Frida Zampella.
3: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura. Mamma mia, scusate, non ce la faccio.
2: La casa di Federico Vella nella zona del Galluzzo è al piano terra di una piccola costruzione in un condominio tranquillo. La siepe ben tagliata, i fiori, le persiane, delle finestre aperte. Da questa casa è uscito per andare ad aggredire Lorena Isceri, per metterla nel bagagliaio della sua auto e poi gettarla giù da un viadotto della 1. I vicini non lo hanno mai sentito litigare con lei.
4: No, no, mai. Lui era un ragazzo un po', come dire, tranquillo.
2: La procura indaga per omicidio volontario. Al vaglio c'è anche l'ipotesi di premeditazione. Come spesso accade, un femminicidio parte da lontano, da comportamenti sbagliati che generano paura. Lorena Isceri lo aveva capito. Federico Vella la spaventava, così dopo l'ultima vacanza lo aveva lasciato. Con la mamma e il fratello avevano valutato l'ipotesi di denunciarlo, ma lei non aveva voluto.
5: Paura c'era, era tanta. Però arrivare a questo punto no, non ci saremmo mai aspettato.
2: In un video della bodycam della polizia pubblicato dal quotidiano La Nazione si vede e si sente un agente che cerca di dissuadere Federico da gettarsi anche lui dal viadotto.
6: Te lo chiedo, vai dalla collega, ascolta. Fede, Fede, guarda, ti sta supplicando.
2: Non ci riuscirà, il corpo cadrà 25 metri più in basso, vicino a quello di Lorena. Lunedì è stata fissata l'autopsia per entrambe le salme, servirà a chiarire se Lorena sia morta per la caduta dal viadotto o prima.
1: E ancora cronaca, un uomo di 75 anni cubano è stato arrestato dalla polizia per presunti abusi sessuali su una bambina. È stato sorpreso dalla mamma della vittima che si era stabilita nell'abitazione dell'uomo con le figlie. Le sue urla hanno allertato i condomini di una palazzina di Santa Palomba, facendo scattare la segnalazione al 112. L'uomo ora si trova in carcere di Rebibbia. E sul Cervino l'atleta canadese Kaylee McChrystal è dispersa dal 1 settembre quando ha tentato l'ascesa e la discesa record, quella della Cresta del Leone. L'obiettivo era scendere sotto il muro delle 5 ore. Laura Zerfatti.
7: Alla caserma Ferraris di Breuil Cervinia i militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza sono in contatto con i colleghi di Alagna e con il Canada per conoscere l'ultima cella telefonica a cui si è agganciata la skyrunner canadese Kaylee McChrystal, di cui non si hanno notizie dal pomeriggio del 1 settembre.
8: Dopo che abbiamo appurato che la skyrunner avesse una eSIM, quindi una SIM virtuale, abbiamo contattato l'operatore virtuale in Canada per farci dare i dati e da lì interrogare le celle dove aveva agganciato in Italia o in Svizzera. Una volta che riceveremo questi dati potremo escludere delle zone e trovare una zona prioritaria dove, in comune accordo con lo soccorso alpino valdostano, andremo a fare dei sorvoli per cercare questa persona.
7: Se le fiamme gialle conducono un'indagine più tecnologica, il soccorso alpino valdostano cerca di ricostruire il percorso dell'atleta ascoltando le testimonianze, con l'apporto dell'operatore centrale della centrale unica del soccorso e delle guide alpine. Dal presidente della società del Cervino, Laurent Nicoletta, che ha per primo ascoltato l'allarme di un'amica di McChrystal proveniente da Chamonix, alla guida che l'ha incontrata e fotografata in discesa dalla vetta.
9: Siamo mossi che non appena è stata riconosciuta il mancato rientro di questa ragazza, siamo decollati in elicottero e abbiamo fatto da subito una ricerca dettagliata su quella che è la via di salita italiana e siamo tornati su altre due volte, sempre con un elicottero più piccolo, quindi con una ricerca ancora più importante.
7: Tutti i numeri telefonici di chi ha frequentato la Capanna Carrel martedì 1 settembre sono stati raggiunti e ascoltati, ci dice il direttore del soccorso alpino valdostano Paolo Comune, che aggiunge: metteremo a fattor comune tutte le informazioni per restringere il campo di ricerca.
1: E parliamo ora di meteo, perché ancora un fine settimana che viviamo è quello di caldo torrido sull'Italia, con temperature sopra la media. Facciamo proprio il punto su questo con il capitano dell'aeronautica militare, Valerio Capitani. Buongiorno, ben ritrovato qui a Rai News. Iniziamo subito dunque su queste temperature sopra la media. Che fine settimana ci aspetta e sarà l'ultimo di questo caldo?
10: Buongiorno a voi. E sarà ancora un fine settimana caratterizzato da temperature decisamente elevate sopra la media del periodo per effetto di un campo di alta pressione che sta interessando buona parte dell'area mediterranea centro-occidentale. Avremo valori per oggi in ulteriore aumento sulle regioni del medio-basso Adriatico, punte attorno ai 34 gradi in pianura padana, fino a 35 gradi al centro in città come Firenze e Roma, al sud temperature anche più alte, si raggiungeranno i 36-38 gradi localmente nelle zone interne del Molise, della Basilicata, sull'Alta Puglia e sulla Sicilia ionica. Sarà però l'ultimo fine settimana di caldo perché nella prossima settimana, intorno a metà settimana, quindi tra mercoledì e giovedì, l'ingresso di una perturbazione atlantica porterà piogge anche diffuse dapprima sulle regioni settentrionali, in estensione poi al resto del paese, accompagnate da temporali localmente anche di forte intensità a causa del calore che si è accumulato nei bassi strati atmosferici
1: nelle ultime settimane. E questo apre un capitolo di un settembre forse diverso rispetto alle ultime settimane che abbiamo vissuto. Cioè, ultimi mesi, ecco, aggiungerei.
10: Si aprirà sicuramente una fase più instabile, ci avviciniamo anche comunque all'autunno, le temperature diminuiranno a partire dalla giornata di mercoledì, localmente anche di 10 gradi in pianura padana e nelle regioni del Medio Adriatico.
1: Grazie davvero al capitano dell'Aeronautica Militare Valerio Capitani. A proposito di caldo, Napoli è una delle città con le temperature più alte oggi. Allora andiamo in diretta da Francesca Martelli.
11: Eh sì, in Campania da giorni è in corso un'allerta per possibili nuove ondate di calore che sono uno degli effetti più evidenti del cambiamento climatico in corso. Noi siamo a Napoli sul lungomare Caracciolo, in questo momento ci sono 31 gradi ma la temperatura potrebbe salire soprattutto la temperatura percepita fino a 37 gradi, tenendo conto del rapporto tra temperatura e grado di umidità. E allora chi oggi ha scelto potrà andare in spiaggia, sarà forse un po' meglio, ma il punto è come proteggersi dal caldo in città. In particolare, noi qui siamo sul lungomare e questo è uno dei punti dove ci sono state anche molte polemiche in città, perché lo vedete, non c'è praticamente ombra, ma in questo punto specifico la sovrintendenza ha detto che c'è un vincolo, non si possono mettere strutture verticali né tantomeno alberi che impedirebbero la visuale su Castel dell'Ovo e sul Vesuvio, quindi c'è proprio un vincolo paesaggistico. Allora intanto il Comune di Napoli insieme all'Università Federico II ha elaborato una mappa dei cosiddetti rifugi climatici, cioè quelle zone della città all'aperto e al chiuso dove è possibile trovare un minimo di refrigerio. Si può andare online, il sito è www.rifugiclimaticinapoli.it, ognuno può fare una segnalazione. Noi oggi andremo in giro per diversi punti della città, ma intanto vi facciamo sentire le prime voci che abbiamo raccolto questa mattina. Questa ondata di calore prevista in questi giorni l'ha sentita?
12: Altro che, la sentiamo sulla pelle, signora, sulla pelle. Speriamo che finisca, hanno detto questa settimana, speriamo bene.
13: Sono rimasto in città, però fa caldo, faceva caldo lì e fa caldo qui.
11: È andato fuori regione?
13: No, sono andato a Roma per problemi di salute.
11: Se non teme il caldo e che orario ha scelto?
14: Questo è un orario giusto perché insomma è una strada alberata, si sta freschi e quindi insomma la passeggiata va bene.
11: Quindi sport di mattina va bene?
14: Di mattina, sì.
1: Andiamo ora a Venezia, la quarta giornata della mostra del cinema, ci racconta tutto in diretta il nostro inviato Lorenzo Di Las Blasas. A te Lorenzo.
15: Buongiorno, una giornata bella piena oggi. Innanzitutto l'attesissimo film di Nanni Moretti Succederà questa notte, che torna al Festival di Venezia dopo ben 37 anni. Una storia d'amore, questo è un film non politico, la storia è quella di un uomo e una donna innamorati che continuano a inseguirsi ma non riescono mai a concludere la loro relazione e pensano sempre di posticiparla in futuro. Una storia di amore e di occasioni mancate, possiamo definirla in questo modo, con Louis Garrel e Jasmine Trinca. Poi attesissimo stasera alle 21.30 fuori concorso invece il documentario Oasis Don't Look Back in Anger. Era una canzone del 1996, qui assume un particolare significato perché racconta la riunione, la pacificazione e la reunion tra i due fratelli Gallagher. Segue anche il tour dello scorso anno, Oasis Live 25, una riflessione su come certe canzoni diventano patrimonio collettivo nonostante i rapporti di chi le ha scritte, di chi le ha interpretate e comunque racconta racconta anche quel, un rapporto fraterno molto molto difficile. Ancora attesissimo alle 17 in concorso Lance Oppenheimer, regista di Prime Time con Robert Pattinson, attesissimo anche sul tappeto rosso, la storia di un programma degli Stati Uniti, To Catch a Predator, che aveva un grande successo. In questo programma si attraevano degli uomini adulti in una studio di produzione, loro non lo sapevano perché erano stati adescati da una finta adolescente. Questo è un programma che ha posto grandi problemi sull'etica giornalistica e sulle diverse ambizioni che giravano intorno a questo programma. Ne parleremo più diffusamente più tardi, tanto continueremo a vederci anche tra un'ora più tardi.
1: Grazie Lorenzo, ora una piccola pausa, poi la nostra

0: strappa un sorriso. Sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Amadori, gente che ama.
1: E questa sarebbe la camera con vista.
2: Breve un colpo di fortuna.
3: Qui serve un colpo di genio.
4: Prenotato da soli?
5: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomarkt ogni viaggio è esaudito.
6: The Voice Senior. Prossimamente, Rai 1.
7: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
8: Qui è Verisure, si identifichi subito.
7: E rileva il ladro prima che entri in casa.
9: Abbandoni ora l'immobile.
7: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
10: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
11: Certo, la superfibra con modem Wi-Fi 7.
10: Ah, però.
11: E hai anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
10: Ah, però.
12: E con la Wi-Fi Champions League.
13: Ah, però.
11: Ah, e giga illimitati.
13: Ah, però.
14: Con superfibra Win 3 hai tutto questo a €24,99 al mese. Ah, però.
11: Per voi questo è altro.
15: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.

Oltre le spiagge e il barocco, scopriamo un Salento insolito tra percorsi urbani, bellezze nascoste e storie di vita a due ruote. In questa puntata a Lecce, sulla strada. Yeah.

0: La nostra pedalata per Lecce parte dalla periferia, dove troviamo Carlo Tafuro. Ben trovato, Carlo.
1: Ciao Alfredo, piacere.
0: Carlo non è un ciclista, è un cittadino di Lecce che si muove in bici per andare al lavoro e noi ti accompagniamo stamattina.
1: Andiamo, facciamoci sto bel giro.
0: Perché tu lavori all'università.
1: Sì, a Ecotecne, al campus a Monteroni.
0: Che è un polo università, il polo universitario di Lecce.
1: Sì.
0: E per raggiungere il tuo posto di lavoro usi la bicicletta, perché da un po' di tempo esiste questa pista ciclabile che stiamo percorrendo.
1: Sì, in realtà io usavo la bicicletta anche prima di questa ciclabile e facevo la strada insieme alle macchine, che non era il massimo.
0: E adesso era rischioso prima, insomma.
1: Era molto rischioso, per cui adesso mi sembra un salto di qualità notevolissimo. Probabilmente servirà del tempo perché ci si abitui a questo cambiamento. È stata chiusa al traffico da poco, non più di un mese, andrebbe usata molto di più.
0: Questa infrastruttura nuova non ha fatto aumentare il numero degli utilizzatori?
1: Ancora no, in pochi conoscono questo percorso alternativo, per cui c'è un problema di conoscenza. È un percorso bellissimo, quindi, come dire, farlo per raggiungere il posto di lavoro, secondo me, è il modo migliore per iniziare la giornata.
0: Si arriva più sereni.
1: Ah, voglia.
0: Senza arriva... aver affrontato il traffico.
1: Esattamente, esattamente. Chi mi vede riesce a trovare ogni possibile problema. Ma sudi, ma fa freddo, ma fa caldo, ma piove.
0: E cosa rispondi a tutte queste obiezioni?
1: All'inizio ci provavo, adesso vedo che proprio le persone sono molto dure al cambiamento. Sono problemi che non esistono. Io arrivo in ufficio, nella mia borsa ho un ricambio.
0: Non è necessario uno spogliatoio con una doccia, vai in bagno.
1: No. Basta sciacquarsi un po', cambiare l'abbigliamento interno, e caffè e sono prontissimo.
0: Tutto questo ti fa arrivare al lavoro, comunque ti fa uscire anche dal posto di lavoro con uno spirito diverso.

0: Allora, il ritorno ti confesso che è pesante. La sera, in inverno, col buio, col freddo, mettersi in bici è un po' più impegnativo. Anche se poi bastano i primi 5 minuti, ti riscaldi e riparte il piacere. Spesso i colleghi mi dicono, ah, ma beato te che lo fai, e mi chiedo, ma perché non lo fai anche tu? Cioè, una bicicletta, prendi una bicicletta e pedala.
1: Bene, Carlo, noi proseguiamo lungo questo tratto di ciclabile, ti accompagniamo fino al lavoro, ma intanto raccontiamo un'altra storia, una storia che arriva da Milano ma che poi si estende un po' a tutta Italia, è quella delle ciclofficine popolari. Noi abbiamo incontrato chi ha fondato una delle prime, forse la prima, in Italia, proprio a Milano. Sentiamo questa storia. Carlo, grazie.
2: Forse prima ciclofficina popolare in Italia, nata dalle occupazioni, spostata nel tempo in varie occupazioni, fino ad arrivare in questo posto dopo un po' di anni di girovagare. Uno spazio aperto che non ha attività commerciale, dove si arriva con la propria bicicletta, se sei capace tutti gli attrezzi sono disponibili e se non sei capace sicuramente c'è qualcuno che ti dà una mano. Altra cosa è quella di recuperare rottami, siamo pieni di rottami anche qua dietro, e si tirano fuori biciclette che poi sono in grado di girare. E questo è il recupero della materia prima, è il recupero, se vuoi, delle risorse, è il recupero delle cose. La ciclofficina non l'ho fatta io, c'era gente che lavorava prima di me. Io arrivavo con la mia esperienza, guardavo e la cosa non è che mi convincesse più di tanto. E poi, un po' come la rogna, ti attacca, te la porti dietro e alla fine vai avanti. Non sono più completamente operativo, come è giusto che sia. Il nostro capo officina adesso è una donna. Capo perché ha una capacità organizzativa notevole e perché è terribilmente empatica, al contrario di quel che sono io, che generalmente vengo definito un orco. Uno si mette nelle ciclofficine ma perché un po' gli piace la meccanica e poi ti permette di fare una cosa che ha un senso anche rispetto all'ambiente, alla qualità della vita. Andare in bicicletta vuol dire non inquinare, ridurre l'impegno degli spazi, vuol dire forse fare una cosa utile, piccolina, perché è piccolina, ma piuttosto che niente. E quindi il tutto si lega.

0: e dal popolare arriviamo in una delle figlie, delle tante figlie sparse in Italia, Andrea Alba, ben trovato.
1: Grazie, ciao.
0: Ciclofficina popolare CNOS, Ciclofficina popolare di Lecce.
1: Sì.
0: Adesso ce la racconti un attimo, partiamo da tante cose divertenti, carine, troviamo per esempio questa parete,
1: certo,
0: che è significativa.
1: Certo. Sì, sì, sì, quella è una parete dove praticamente c'è scritto bicicletta in tante lingue del mondo. Tutte le persone che sono passate da qua per visitarla, per conoscere, per riparare la loro bicicletta, insomma, si sono trovati qua e hanno scritto la loro parola, insomma.
0: Perché abbiamo visto che la ciclofficina popolare è più che altro un luogo di ritrovo, di incontro, oltre che un posto dove si riparano biciclette.
1: Ma sì, cioè, sul territorio ha una funzione molto importante di attore sociale per diffondere chiaramente la cultura dell'uso della bicicletta.
0: Questo era un impegno da cicloattivista, diciamo,
1: ma
0: che
1: sì,
0: tu hai portato avanti. Però poi la bicicletta è diventata parte del tuo lavoro.
1: Eh sì, sarà sempre...
0: Noi ci siamo già incontrati qualche puntata fa di Pedala Italia per parlare del bike sharing
1: che gestite
0: qui a Lecce, ma poi avete attivato altre iniziative.
1: Eh sì. Chiaramente noi, comunque cicloattivisti, comunque appassionati di bicicletta, ne abbiamo fatto anche un mestiere. Quindi abbiamo, come dire, affiancato una natura commerciale per poter comunque sostenerci e fare quello che comunque ci possa piacere.
0: È inevitabile che la bicicletta diventi parte della propria vita quando
1: si
0: scopre.
1: C'è sempre un, come dire, un ingrediente, no, di buona pratica.

0: perché parliamo di trasporto merci dell'ultimo miglio.
1: Arrivando abbiamo visto una cargo bike, appunto.
0: Quindi trasportare merci, quindi alleggerire ad esempio un centro storico dal carico di mezzi a motore, serve comunque, no, per la qualità di
1: una città. È un vantaggio per tutti alla fine.
0: Sì, perché la bicicletta comunque è sempre un mezzo alternativo, è molto più veloce, più efficace, quindi garantiamo la performance della consegna.
1: E funziona? Sta prendendo piede?
0: Noi ci crediamo e andiamo avanti. E chiaramente si tratta sempre di cambiare un po', no, quel sistema di abitudini ormai consolidato, radicato, che ha bisogno del suo tempo, comunque delle sperimentazioni, della condivisione di obiettivi collettivi. Noi facciamo la nostra parte.
1: Grazie Andrea.
0: Grazie a voi, grazie,
1: allora,
0: Alfredo.
1: Continuate così. Noi ci spostiamo dall'ambito urbano all'ambito cicloturistico, e il cicloturismo può diventare anche un modo per guadagnare soldi. Abbiamo parlato spesso di Pin Bike, che è un sistema che, utilizzando la bicicletta come mezzo di trasporto urbano, fa guadagnare all'utilizzatore, e adesso la stessa società ha messo in piedi un sistema di premialità anche per chi fa cicloturismo. Ce lo facciamo raccontare e noi proseguiamo. Ciao Andrea.
0: Ciao a tutti, grazie.
2: Pinbike ha lavorato con pubbliche amministrazioni, con i comuni, per attivare misure per incentivare i cittadini ad utilizzare la bicicletta di proprietà in ambiti urbani. Tramite la tecnologia permette di ricevere e premiare i cittadini e gli utenti per quanto utilizzano la bicicletta, soprattutto nelle tratte casa-scuola e casa-lavoro. Da quest'anno partiremo invece con un progetto un po' particolare. Abbiamo adattato la tecnologia di Pinbike, che fino ad oggi è stata utilizzata negli ambiti urbani, a un ambito cicloturistico. Come funziona? Semplicemente gli utenti, chiunque in tutta Italia, può scaricare l'app Pinbike e troverà nella sezione della mappa tante aree che si riferiscono alle aree dove possono andare con la propria bicicletta e ricevere dei voucher in base a punti che accumulano facendo chilometri nell'area e andando a visitare dei punti di interesse turistico geolocalizzati. Ogni utente potrà ricevere voucher da 5, 10 o 15 euro che potrà spendere direttamente nei negozi, nelle attività commerciali dell'area interessata. Il nome del progetto è Pedala ai Territori, è accessibile gratuitamente da tutti quanti gli utenti, anche per i commercianti che vogliono registrarsi. Viene tutto quanto finanziato dagli enti territoriali e qualsiasi ente che voglia aggiungersi a questo progetto può farlo liberamente. Pedala ai Territori riguarderà prima di tutto 25 amministrazioni comunali. Basta scaricare l'app, andare sulla pagina della mappa nell'app Pinbike e vedere i territori dove poter pedalare, guadagnare e scoprire i punti di interesse turistici.

0: Siamo usciti da Lecce, qui tra muretti a secco e uliveti incontriamo Daniela Scianaro. Ben trovata Daniela.
1: Ciao, ciao Alfredo.
0: Che sta pedalando su un tratto di Unconventional Salento, che è, abbiamo parlato di cicloturismo, della ciclonica, ma c'è un altro Salento da scoprire in bicicletta.
1: Sì, esatto. Unconventional Salento è un progetto, diciamo un'idea, anche una scommessa se vogliamo, che abbiamo lanciato io e un mio amico e collega Marco Grigliaco.
0: Collega perché tu sei una guida AIGAE, ambientale.
1: Guida ambientale escursionistica AIGAE, esatto, entrambi lo siamo. Spesso abbiamo quindi condotto dei gruppi anche di cicloturisti in Salento, però volevamo creare un'opportunità per scoprire il Salento concentrata soprattutto sulle aree interne, quindi la campagna, che in Salento è sempre stata protagonista della vita sociale ed economica delle persone. Noi, pur avendo il mare, siamo stati una terra di contadini, quindi volevamo in questo modo restituire un po' di verità al Salento, pedalando lungo queste strade, dalle architetture rurali, vedere muretti a secco, che insomma sono

0: un patrimonio immateriale dell'UNESCO dal 2018.
1: Noi adesso abbiamo preso un tratto di strada comunale, ma siamo usciti da una strada che non si può definire una pista ciclabile, ma quasi, insomma, sono strade
0: tranquillamente
1: a bassissima percorrenza di auto.
0: Devo dire, come infrastruttura non bisogna costruire strade, perché comunque il traffico è poco compatibile con chi si sposta in bici, con chi viaggia in bici.
1: Poi, oltre alle campagne, alla bellezza della natura salentina, lungo questo percorso incontriamo delle perle come questa.
0: Esatto, Acaglia è fra i paesi più belli del percorso, ma Unconventional Salento è un po' un tracciato nelle aree interne che passa da tutti i piccoli paesi dell'area interna, quindi dell'entroterra, un po' perché è così che si viveva fin dai tempi antichi, quindi in piccoli paesi, in piccoli villaggi, non in grande città.
1: E qui siamo arrivati nella piazza del castello di Acaglia. Purtroppo vediamo ancora troppe auto, che è un po' una caratteristica, di Acaglia, non del Salento, ma di tutti i centri storici italiani.
0: Sì, forse una caratteristica degli italiani, direi, purtroppo. Sì. Questa forza sovrannaturale che ci porta a parcheggiare proprio nei punti più belli, però diciamo i paesi conservano sempre un'anima bella, la pietra leccese, il colore molto dorato, le strade con le chianche salentine.
1: Senti, noi adesso vedremo giusto un assaggio di Unconventional Salento, usciamo da Acaglia e proseguiamo.
0: Certo.

0: Daniele, abbiamo percorso un Salento poco convenzionale perché non abbiamo mai visto il mare praticamente, però abbiamo visto dei paesaggi meravigliosi, queste costruzioni in pietra a base circolare o quadrangolare, cosa sono?
1: Sono le nostre paghiare, sono delle costruzioni che i contadini utilizzavano per conservare i loro attrezzi e perché no, fare anche un riposino nelle ore calde del pomeriggio. Sostanzialmente un po' come muretta a secco, sono parte del paesaggio rurale che noi abbiamo.
0: Parliamo un po' di questo itinerario, questi itinerari, perché sono più tracce il Salento Unconventional.
1: Sostanzialmente è un percorso ad anello che parte da Lecce, arriva a Leuca, andata e ritorno, sono circa 200 chilometri, appunto
0: attraversando
1: le aree interne, quindi la sfida è non vedere il mare se non a Leuca. Però all'interno di questo percorso ci sono tanti altri percorsi di distanze variabili da 10 ai 15 chilometri che si possono fare a seconda del tempo che le persone hanno a disposizione, dell'allenamento, della voglia, degli interessi che hanno.
0: Dici senza vedere il mare, no? Perché non ci piaccia il mare, a me personalmente tantissimo. Però può essere un vantaggio perché le località di mare sono quelle prese d'assalto dal turismo estivo, quindi questo unconventional può diventare un'alternativa estiva alle rotte più battute.
1: Diciamo la sfida poi è anche questa, no?
0: Cioè andare a Leuca e a Gallipoli ad agosto è una follia, in bicicletta.
1: Sì, esatto, è troppo caldo, strade affollate, è veramente difficile, l'esperienza non sempre è positiva. Si parla tanto di destagionalizzazione, ma secondo me la vera sfida è anche quella di spostare i flussi turistici non soltanto dall'estate verso le altre stagioni, ma proprio verso l'esterno delle città, quindi nei piccoli paesi.
0: Diciamo che la bicicletta ci permette di andare oltre quello che viene chiamato comunemente overtourism, ma in realtà non è un eccesso di turismo, è un eccesso di turismo in alcune località.
1: Concentrato in determinati periodi e in determinate località non ne beneficia nessuno, né il turista, il viaggiatore che viene, né tantomeno l'economia del territorio, perché nelle aree interne, nei paesi, sono delle economie sicuramente locali, quindi tutte le attività sono a conduzione familiare. Quindi è giusto restituire anche qualcosa al territorio in questo senso, quindi non località turistiche dove poi gli operatori sono sempre le grosse catene. Quindi è il caso di, diciamo, sperimentare nuove forme di turismo in questo senso.
0: Noi qualche tempo fa siamo stati a Piave Santo Stefano, in provincia di Arezzo, dove esiste il piccolo museo del diario, una bellissima raccolta di memorie, diari appunto, degli italiani di ogni epoca, e da alcuni di questi diari sono stati estrapolati dei racconti dedicati alla bicicletta. Queste storie sono state raccolte in un libro pubblicato appunto dal piccolo museo del diario di Piave Santo Stefano. Vediamo di cosa si tratta. Noi andiamo a Lecce.
2: Il piccolo museo del diario nasce con l'obiettivo di raccontare storie di persone comuni tramite diari, lettere, memorie, autobiografie. Tra i vari diari che l'archivio conserva abbiamo scelto di valorizzare un tema, ovvero come la bicicletta entra nella vita delle persone e come la cambia. Abbiamo ripensato alle staffette partigiane, ad esempio, penso al caso di Esther Maimeri, che è una ragazzina che inforca una bicicletta, va a consegnare un biglietto a un comandante partigiano sotto il tiro dei tedeschi.
3: 28 settembre 1941, domenica. Io e Babbo la mattina alle 11:59 minuti abbiamo comprato la bicicletta, una Wall Street grigia, proprio bella. Subito vi ho attaccato un cartello con questa scritta: per non avere un rifiuto, non chiedetemi la bicicletta.
2: La Seconda Guerra Mondiale è stata un momento di grande emancipazione per la condizione della donna e la bicicletta in quel momento è stata in grado di eliminare quel pregiudizio. Penso a Margherita Ianelli, lei di Marzabotto, nata nel 1922, in terza elementare, allontanata dalla scuola a 50 anni nel 1972, prende la sua bicicletta, la bice, come dice lei, e va alle scuole serali per darsi un'istruzione e per raccontare tutto quello che aveva visto. Quindi la bicicletta non serve solo più per raccontare i grandi cambiamenti, ma anche per raccontare la nostra vita. Ecco, ci rappresenta la bicicletta.

0: Il nostro giro nel Salento si conclude da dove è partito, di nuovo a Lecce, e prima di arrivare qui nella Piazza del Duomo abbiamo incontrato due musicisti in bicicletta, Emanuel e Matteo, e c'è stato un inconveniente. Intanto Matteo, tu suoni il contrabbasso.
1: Sì.
0: Ci eravamo organizzati per una chiusura musicale, ma c'è stato un incidente.
1: Per farvi una sigla invece. È successo che ci sono dei rischi a portarsi grossi oggetti in bicicletta, tipo ribaltare il carrellino. E quindi si è ribaltato il carrellino, e questo è successo, è caduto sul manico il contrabbasso e si è rotto.
0: Diciamo un incidente, però tu, voi girate sempre con le biciclette, andate in giro per l'Europa a suonare, a fare concerti,
1: sì,
0: in strada.
1: Sì.
0: Da quanto tempo?
1: Quest'anno ci apprestiamo a fare il terzo viaggio. Tre, ci facciamo Barcellona-Livorno, che sono 1290 da mappa, e ci prendiamo più tempo per fare cicloviaggiatori.
0: 1290 km di pedalata e musica, Emanuel. Questa è un po' la vostra vita.
2: Bella, magari fosse la nostra vita. Sono pezzi della nostra vita, diciamo, per ora, poi magari un giorno
0: passione. Partiamo
2: per bene e non torniamo più.
0: La bicicletta e lo strumento,
2: sì,
0: musicale,
2: sì,
0: che legame c'è?
2: La libertà, la bicicletta è la libertà, pedali senza dover pagare niente, benzina, niente, pedaggi, niente, sei libero. E lo strumento, la musica è anche la libertà. A noi ci permette anche di suonare e di guadagnarci, quindi siamo... Sì, cioè abbiamo un grande sentimento di libertà quando facciamo queste cose.
0: Dall'accento si intuisce che non sei italiano. Vagamente.
2: Sì, sono francese.
0: Sei franco-leccese, diciamo.
2: Ok. Francese.

0: Lecce.
1: Tu invece, Matteo, sei
2: sono
1: di Lecce. Senti, incidenti del genere ti fanno cambiare idea su questa scelta di girare in questa modalità?
2: No, non mi fanno cambiare idea, non assolutamente. La libertà non apprezzo, quando mi hanno parlato di libertà è davvero così. Io consiglierei a tutti di andare a farsi dei viaggi in bici per quello che si può, per quello, insomma, per le energie, per il tempo, ma è davvero un'esperienza incredibile. Se i viaggi in bici abbinate anche la musica e il suonare, allora diventa proprio una cosa bellissima. E quindi no, la rottura di questo contrabbasso non mi fa cambiare idea.
1: Si va avanti, si pedala.
2: Ne romperemo altri.
1: Allora, noi chiudiamo come avevamo previsto di chiudere, in musica, solo con la fisarmonica di Emanuele. Il vostro gruppo si chiama Velo Swing.
0: Siamo in tre, no?
1: Siete in tre, sì. Cioè tuo figlio anche, Yannis. Iniziamo a sentire le note, ringrazio anche Daniela con il suo Unconventional Salento. E sul sito si trovano tutte le tracce, anche il roadbook per seguire appunto il percorso di questo bellissimo tour in bicicletta. Grazie Matteo, grazie Emanuel. Noi torniamo sabato prossimo, sempre su Rai News 24, sempre sulla strada.
3: Y'a du swing dans les mollets, de la valse d'un pédalier, dans les rayons du klezmer et la pompe sans moyen. Y'a du swing dans les mollets, de la valse d'un pédalier, dans les rayons du klezmer et la pompe sans moyen.

0: Witkow e Kushner a Mosca, poi a Kiev. Trump vuole la fine della guerra prima del midterm. Putin vuole il Donbass. Zelensky nella notte bombardati gli aeroporti che erano attesi. Gli inviati USA. Diverse esplosioni vicino all'isola di Karg. Secondo testimoni, alcuni missili lanciati da un'unità americana avrebbero colpito una petroliera iraniana. I prezzi dei carburanti aumentano ancora. In un mese benzina più 5,5 centesimi per il gasolio rincaro maggiore dal 5 agosto più 6,7 centesimi. Con la nuova legge elettorale mai più ribaltoni, così Meloni, la premier festeggia, gli italiani pagano, attacco l'opposizione, il no di Italiani e Salvini al voto anticipato. Il femminicidio suicidio nel Fiorentino, Federico Vella ha ucciso Lorena Isceri e poi si è lanciato dal cavalcavia, dal viadotto, l'ultimo sms alla madre della vittima, tua figlia è morta. Anticipo di Serie A, il Como strapazza il Genoa 4-1, per una notte in testa la classifica, oggi Roma-Atalanta, Inter-Napoli, in campo anche la Fiorentina contro il Torino. Buongiorno e bentrovati in un'edizione del telegiornale di Rai News 24 e come abbiamo anticipato dai titoli in apertura, gli inviati di Trump, Witkow e Kushner a Mosca per riannodare il filo del negoziato mancano dalla capitale russa dello scorso gennaio, subito in diretta dalla corrispondente Eliana Mistretta.
1: Entra nel vivo la missione a Mosca di Witkow e Kushner, gli inviati di Trump decollati da Miami con transito a Helsinki. Sono arrivati a Mosca con una proposta di pace per poter riavviare i colloqui con l'Ucraina. Sono stati accolti da un corteo di auto diplomatiche statunitensi e dall'inviato di Putin Dmitriev. Si sa molto poco sul loro programma. Il Cremlino non ha fatto ancora trapelare nulla. Sappiamo da fonti statunitensi che incontreranno di nuovo Putin e che domani dovrebbero andare per la prima volta a Kiev. E Putin, giorni fa, parlando di loro, ha detto che sono uomini di fiducia in quanto uomini di Trump e aveva aperto alla possibilità di un accordo di pace. La loro ultima visita, la vediamo nelle immagini di archivio, risale al gennaio dell'anno scorso, quando avevano incontrato proprio il presidente Putin, mentre invece gli ultimi colloqui tra Russia e Ucraina mediati dagli Stati Uniti risalgono a febbraio, prima dell'inizio del conflitto in Iran. Finora l'unico a commentare è stato il vice ministro degli esteri Ryabkov, che ha ricordato quella che è la posizione di Mosca. Qualsiasi accordo di pace dovrà tenere in considerazione la realtà sul campo in Ucraina. Linea a voi.
0: Grazie alle mie strette. Adesso a Merano, cerimonia per la giornata dell'autonomia, 80° anniversario, con il presidente della Repubblica Mattarella e il presidente austriaco Van der Bellen. E dunque si trova proprio lì, lo ricordavamo, per l'80° accordo di Parigi, ma torneremo a collegarci e allora proseguiamo con le notizie del telegiornale, perché domani gli inviati di Trump sono attesi anche a Kiev. Zelensky per l'occasione ha chiesto a Mosca lo stop agli attacchi aerei. Nella notte bombardati gli aeroporti di Kiev, per il presidente un tentativo di sabotare la visita. Allora in diretta per noi c'è Raffaella Cosentino.
2: Sì, Mosca innalza il livello dello scontro proprio prima di questa visita degli inviati di Trump, Witkow e Kushner. Zelensky dice che tra gli attacchi notturni sono stati colpiti in via dimostrativa dai russi anche gli aeroporti di Borispil e di Kiev. Witkow e Kushner, si sa da giorni, qui dovrebbero arrivare in aereo e sarebbero i primi leader ad arrivare in aereo, perché dall'inizio della guerra lo spazio aereo ucraino è chiuso chiaramente per i massicci attacchi russi con missili e droni che sono costanti, non avvengono più soltanto di notte. E si sapeva anche che Witkow aveva ricevuto un avvertimento dalla Russia, gli avevano detto è pericoloso andare in aereo a Kiev, quindi secondo il presidente ucraino questo è un modo per sabotare questa visita nella capitale ucraina, che dovrebbe avvenire domani. Noi siamo a Santa Sofia, nel cuore di Kiev, dove vicinissimi al luogo in cui c'è la sede, il quartier generale dei servizi segreti ucraini, che ieri è stato colpito da un drone Shahed russo che è riuscito a superare le difese aeree, un'altra grave provocazione sulla quale il presidente Zelensky ha ordinato una ritorsione, e nella notte c'è stato un altro pesante attacco con droni e missili su tutta l'Ucraina. A te.
0: E torniamo a Merano, cerimonia per la giornata dell'autonomia, 80° anniversario, sta parlando il presidente della Repubblica Mattarella, ascoltiamo.
3: Lo ringrazio anche per la cortesia delle sue parole. Ne sono onorato ancor più nel riceverlo insieme al presidente Van der Bellen. Gli sono riconoscente anche per aver propiziato questa nuova occasione di celebrare assieme la giornata dell'autonomia, nella speciale ricorrenza degli 80 anni dalla firma dell'intesa De Gasperi-Gruber, che riveste ancora oggi indiscutibile valore di elemento fondativo, storico e simbolico, e che coincide con gli 80 anni della Repubblica Italiana. L'intesa di Parigi fu il risultato della lungimirante volontà di due statisti che, dinanzi alla immane tragedia del secondo conflitto mondiale, seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione dell'Alto Adige su Tirol. Come naturale, visioni diverse ispiravano le relative posizioni. Ne emerse non un banale compromesso, bensì un modello che tuttora viene invocato in Europa in situazioni di difficile composizione. I due leader condividevano la convinzione che fosse indispensabile salvaguardare le minoranze di lingua tedesca e ladina presenti nella regione, tutelandone le identità, garantendo la serena coabitazione di ciascuna delle popolazioni che vivevano il territorio. Non fu una scelta facile. Interveniva in ambiti territoriali oggetto di contesa durante la Prima Guerra Mondiale, regolati solo con il Trattato di Saint-Germain nel 19 e oggetto successivamente di gravi politiche etniche forzate da parte del fascismo e del nazismo, giunte persino alle opzioni del 1939, prevista dagli accordi Mussolini-Hitler, che prevedevano la migrazione in Germania dei cittadini di cultura tedesca. La pretesa era quella di fare arbitrariamente coincidere confini geopolitici e confini etnici, condizionando i diritti dei cittadini presenti sui territori alla identità culturale di cui erano portatori. Le due giovani repubbliche, rinata con l'indipendenza, quella austriaca, e istituita dal referendum, quella italiana, vollero con saggezza invece affermare con l'accordo un principio opposto, principio ribadito nella Costituzione italiana: non si è allogeni stranieri a casa propria. Sono diritti scolpiti all'articolo 3 della nostra Carta. Il 1946 fu in Italia l'anno della Repubblica e, mentre ne celebriamo l'80° anniversario, celebriamo contemporaneamente l'Accordo di Parigi. Due eventi uniti da un vincolo stretto. Repubblica e autonomie hanno accompagnato lo sviluppo della democrazia italiana in questi decenni. La Repubblica italiana, sin dal suo sorgere, ha ritenuto che valorizzare le specificità delle comunità collocate alle frontiere fosse un arricchimento dei valori di convivenza della nostra civiltà, condizione che l'Unione Europea ha saputo far crescere ulteriormente, dando sempre maggiore spessore alla nostra comune cultura. La saggia legislazione, aperta al rispetto delle persone e delle comunità, che nel febbraio del 1948 favorì le riopzioni verso l'Italia di quanti, in base agli accordi del 39 tra i due regimi, avevano scelto il Reich tedesco, fu strumento che permise di ridare l'autentica consistenza numerica al gruppo linguistico tedesco in Alto Adige e su Tirol. Conferma che il trasferimento verso il Reich non era stata aspirazione delle popolazioni di questa terra. Un riconoscimento esplicito della bontà di questo processo venne nel 31 dicembre del 48 proprio da Karl Gruber, allora, come è noto, ministro degli esteri d'Austria, che considerò risolta felicemente una delle questioni più importanti dell'Alto Adige e Sud Tirol. Nel contesto del dopoguerra, con l'occupazione di Germania e Austria da parte degli alleati, il rischio che si profilava per gli optanti poteva essere quello di rimanere in una sorta di limbo, senza cittadinanza. Quei territori furono preservati dalla tragedia che investì altre nazioni, con riallocazione forzata delle popolazioni, fenomeno che secondo gli storici riguardò in Europa circa 20 milioni di persone, costrette a lasciare le loro case. Subirono questa sorte tanti polacchi, tanti tedeschi, tanti ungheresi, tanti cechi e slovacchi. Riguardò anche l'Italia, con i territori assegnati alla Jugoslavia e l'esodo doloroso delle popolazioni giuliano-dalmate. L'approvazione da parte dell'Assemblea Costituente italiana dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige e Sud Tirol avrebbe quindi avviato il processo di pieno riconoscimento delle autonomie speciali per i territori in essa ricompresi, definito nel 1992 con la nuova, ampia, adeguata condizione di autonomia. Come già abbiamo avuto modo di ricordare con il presidente Van der Bellen proprio qui a Merano, 9 anni addietro, quella efficace soluzione individuata nel 92 con il pacchetto e poi con lo statuto nuovo trovò il riconoscimento di una piena e conclusiva composizione della vertenza in sede ONU. Superata l'odiosa pulizia etnica attuata con le opzioni, nel nuovo cammino non sono mancate, ne siamo tutti consapevoli, difficoltà, incomprensioni, talvolta diffidenze, superate grazie all'intento di costruire una storia comune. Si è trattato della vittoria della diplomazia sulla forza, sulle contrapposizioni, dei valori democratici sulla forza, della prevalenza di quanti, società civili, forze politiche antifasciste, antinaziste, si adoperarono tenacemente fin dall'inizio per una soluzione pacifica e costruttiva. Desidero ricordare con riconoscenza l'azione di Silvius Magnago e Alcide Berloffa. Il modello derivante da quel metodo internazionalmente apprezzato di soluzione delle controversie e di protezione delle minoranze etniche e linguistiche fa oggi dell'Alto Adige e Sud Tirol un esempio di convivenza. Signor Presidente Van der Bellen, signor Presidente Kompascher, quanti nelle istituzioni o semplici cittadini attivi nelle rispettive comunità, concorso al superamento delle divergenze e alla costruzione di un futuro pacifico per queste terre, dettero un impulso vigoroso anche al progetto europeo. Con l'ingresso dell'Austria nell'Unione Europea, che coincise in quello stesso 95 con l'entrata in vigore di Schengen, si aprì una fase nuova di spazio comune, di dialogo, di promozione dei diritti, di cultura condivisa, che trae beneficio dalle diversità e ne fa leva di progresso. La scelta di partecipare insieme a Austria e Italia alla costruzione dell'Unione Europea, comunità di valori, sancisce in modo netto il rifiuto delle ideologie totalitarie che avevano tristemente segnato la storia del Novecento. In questa prospettiva, come già auspicava lo stesso De Gasperi, i confini, da storici, naturali o artificiali, ostacoli, sono divenuti punti di incontro fra terre e popoli desiderosi di vivere in armonia e di prosperare insieme. Signor Presidente Van der Bellen, l'intesa tra Austria e Italia, consacrata poi nel Trattato di pace, mentre manifestò il recupero di sovranità negoziale sul piano internazionale e da parte di due potenze sconfitte, ha rappresentato una tappa di importanza storica per la ricostruzione del rapporto di amicizia tra Austria e Italia. in quel dopoguerra immediato, difficile e così travagliato, alla quale si è aggiunta poi la comune appartenenza all'Unione Europea, elemento vitale per le nostre relazioni. La cooperazione transfrontaliera costituisce un elemento cardine ulteriore dei nostri due Paesi e un contributo rilevante al rafforzamento dell'Unione. Da entrambi i punti di vista possiamo guardare con fiducia alla sempre più stretta collaborazione che si realizza tra i territori frontalieri nell'ambito dell'Euroregione Tirolo, attuale e Sud Tirol Trentino. Signore e signori, gli esempi di collaborazione ambiziosa e concreta, 80 anni dopo la firma dell'Accordo di Parigi, riaffermano la validità del modello sviluppato in Alto Adige e Sud Tirol, del suo successo, la sua esemplarità a livello internazionale e il valore dell'autonomia per questi territori. Un patrimonio condiviso, prezioso per i nostri due Paesi e per l'Europa, da salvaguardare e promuovere con costanza e con determinazione, come dimostrato anche dalla recente legge costituzionale con norme nuove sullo Statuto di autonomia. La Repubblica è riconoscente alle popolazioni di queste terre per il contributo che hanno dato e forniscono al progresso del nostro Paese e della comune vita europea. Vi ringrazio. Vielen Dank.
0: Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Merano per la giornata dell'autonomia, gli 80 anni che coincidono anche con gli 80 anni della Repubblica, insomma un'autonomia che è servita anche a dare un cammino ulteriore democratico al nostro paese, un arricchimento, ha detto il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma adesso andiamo in Germania, all'attesa per elezioni domani nel Land di Sassonia-Anhalt, che per la prima volta potrebbero dare un governo locale alla formazione nostalgica del nazismo, l'AfD, che soffia sul malcontento dell'ex Germania Est. Tra poco si svolgerà una marcia del Fronte Democratico, allora ci colleghiamo in diretta con Emma Farnè.
4: A meno di 24 ore dall'apertura delle urne qui in Sassonia-Anhalt, qui è tutto pronto per la grande manifestazione della società civile, tra loro tanti giovani, anche anziani, se vedete dalle bandiere le Omas gegen rechts, le nonnine contro le destre, una manifestazione a cui ci si aspetta una grande partecipazione e che arriva l'indomani del grande raduno dell'AfD di ieri proprio qui a Magdeburg, uno degli ultimissimi eventi di campagna elettorale con il leader Ulrich Siegmund che punta a ottenere la maggioranza assoluta. I sondaggi danno il partito tra il 40 e il 43%, maggioranza assoluta che sarebbe un unicum, la prima volta per un partito di estrema destra, così l'hanno classificato i servizi segreti, al potere dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in Germania. Vi lasciamo con queste immagini e poi con Michele Cristofoletti, a voi.
0: Grazie Emma Farnè. 4 anni del governo Meloni, la Premier ha segnato il record dell'esecutivo più longevo della storia della Repubblica, un dato che accolgo con gratitudine e senso di responsabilità. Le parole della Presidente del Consiglio che è intervenuta alla festa della coalizione di governo a Bari, Gabriele Martelloni.
5: Non ho mollato mai e non intendo farlo adesso.
6: Al porto di Bari, sul palco allestito da Fratelli d'Italia per festeggiare il record di longevità del governo, Giorgio Meloni celebra il traguardo ma lancia anche la sfida verso le prossime elezioni politiche con l'ovvia ambizione di tornare a Palazzo Chigi. Ringrazia gli alleati, noi lo siamo per qualcosa, gli altri contro qualcuno, annota nel primo affondo contro l'opposizione, la più duratura della storia repubblicana, ironizza. La Premier rimarca come la più grande riforma di questi quasi 4 anni sia stata la stabilità e con l'obiettivo, afferma, di renderla strutturale, rilancia sulla nuova legge elettorale.
7: Vogliamo che chiunque vinca abbia i numeri per governare 5 anni. Significa niente ribaltoni, significa niente governi nel palazzo dopo il voto come vorrebbe fare il PD anche stavolta.
6: Un lungo intervento, quasi tutto incentrato sulla politica interna, nessun riferimento al rapporto incrinato con Trump, alla minaccia russa all'Europa o al sostegno all'Ucraina. Gli accenni alla situazione internazionale sono per rilanciare l'impegno sulla difesa. Nessun politico serio può dirvi che non è necessario rafforzarla, scandisce, e sulle conseguenze del blocco di Hormuz per assicurare nuove misure sul caro carburanti.
7: Vi annuncio che questa volta saranno più mirati, perché io non posso permettermi, noi non possiamo permetterci di spendere altri soldi per consentire a chi non ne ha bisogno o a chi viene a fare la benzina dalla Francia di avere lo stesso aiuto che ha un italiano che guadagna 1.200 euro al mese.
6: Annuncia anche l'estensione della ZES unica a tutta l'Italia, Meloni, e sulla sicurezza ribadisce, è la nostra stella polare in ogni suo aspetto, contrasto all'immigrazione irregolare, al fondamentalismo, con una stoccata a Vannacci sul femminicidio. Esiste come si uccide una donna perché vuole essere libera, puntualizza la Premier.
0: Traguardo del governo che anima ancora il dibattito politico con anche la data del voto, la riforma della legge elettorale e i dati economici. Facciamo il punto in studio con Francesca Biagiotti.
8: Grande soddisfazione esprimono i partiti della maggioranza per questo traguardo raggiunto e ribadiscono la stabilità è diventato un valore con questo esecutivo, così Fratelli d'Italia, che tra l'altro rivendica anche i risultati economici, l'aumento dei posti di lavoro stabili, si ribadisce e si guarda al prossimo anno di governo. Ovviamente una lettura completamente diversa, ribaltata, quella che arriva invece dalle opposizioni. Questa mattina Elly Schlein e anche Giuseppe Conte parlano in alcune interviste ai giornali. Di fatto, dice la leader Dem, questi 4 anni sono 4 anni buttati, e soprattutto Meloni festeggia a Bari, a poca distanza a Taranto, sempre in Puglia, arrivano le lettere di licenziamento per gli oltre 2.500 lavoratori dell'indotto ex Ilva. La Presidente del Consiglio non si rende conto del paese reale, questo dice la leader Dem, e anche Giuseppe Conte, che definisce uno schiaffo questo festeggiamento nei confronti degli italiani che sanno bene il paese reale, in che condizioni è. Così anche ieri Alleanza Verdi Sinistra, che ha fatto un flash mob di fronte a Palazzo Chigi proprio per denunciare, ovviamente secondo il partito, le carenze delle politiche di questo esecutivo. Però si discute anche di legge elettorale, si discute anche all'interno della maggioranza, e questo anche perché si guarda, e così arrivano le voci, a un possibile fine legislatura precedente rispetto alla scadenza naturale, un voto anticipato. Su questo ieri però Tajani e Salvini hanno escluso che ci sia questa possibilità, e invece il leader del Movimento 5 Stelle dice: noi in questo caso saremo pronti. E su questo parla anche Roberto Vannacci, che oggi è stato ospite al forum di Cernobbio e si è confrontato con l'ex premier Mario Monti. Ebbene, sulle questioni politiche dice: noi possiamo anche allearci con Giorgia Meloni, ma non è una cambiale in bianco, in ogni caso non faremo la ruota di scorta del prossimo possibile esecutivo. È tutto.
0: Grazie Francesca Biagiotti, e ora andiamo proprio a Cernobbio, dove è in corso il forum Ambrosetti e dove a tenere banco è ancora l'Europa. In diretta la nostra inviata Anna Trebbi.
9: Sì, buongiorno da Cernobbio. Allora, toni pacati ma contenuti molto netti, quelli che sono emersi oggi nel dibattito sull'Europa. A partire è stato il Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, che ha parlato di Europa non in declino e che non resterà indietro, ma sta lavorando per costruire il mercato unico, pensando di raggiungere il mercato unico, l'unione dei risparmi e degli investimenti per il 2027. All'integrazione sulla quale insiste Costa, sulla scia delle parole del Presidente della Repubblica ieri, si contrappone il Presidente del Rassemblement National, Bardella, che dice: l'Europa non la vogliamo distruggere ma è tutta da cambiare, perché schiava dal punto di vista della Cina e dobbiamo stoppare il Green Deal. Poi c'è stato il dibattito, come avete detto, tra il confronto tra il deputato Vannacci e l'ex Presidente del Consiglio Monti. Monti ha avuto toni molto netti: combatterò fino alla fine, l'integrazione non è un miraggio, come sostiene Vannacci, ma l'Europa dall'interno. Da Cernobbio è tutto, linea a voi.
0: E continua il lento e costante rincaro dei carburanti in Italia. L'ultima rilevazione del Ministero delle Imprese dà conto di una benzina a 2,05 euro al litro, mentre il diesel resta più caro. Il prezzo medio tocca i 2,16 euro al litro. Questo è il prezzo rilevato in modalità self su strada. Sono di poco più alti i prezzi in autostrada. Tra i due prodotti raffinati, il diesel è stato il più influenzato dalle tensioni geopolitiche. Un mese fa, il 5 agosto, costava in metro in meno. Suicidio lungo l'autostrada A1 nel Fiorentino. Federico Vella ha ucciso Lorena Iscere e poi si è lanciato dal cavalcavia. Si erano lasciati da poche settimane, lei era spaventata da lui ma aveva scelto di non denunciare la premeditazione. Giuseppina Testoni.
10: Con calma, ragioniamo. Federico,
11: per favore te lo chiedo, vai dalla collega.
1: Gli ultimi istanti di vita di Federico Vella, la drammatica trattativa per convincerlo a non gettarsi dal viadotto della A1, da dove poco prima aveva spinto nel vuoto Lorena Iscere. Oltre 30 minuti, durante i quali i poliziotti e i vigili del fuoco fanno di tutto per convincere il 36enne fiorentino a non buttarsi, fino al tragico epilogo. Aveva paura, non lo ha denunciato per non danneggiarlo, sussurra la madre di Lorena, arrivata dalla Puglia con gli altri familiari della manager 45enne uccisa da Vella. La donna è stata ascoltata dagli investigatori a Lecce. Avrebbe raccontato che la relazione era nata quasi 2 anni fa. Nell'ultimo anno però i rapporti sarebbero diventati molto conflittuali. Per questo quasi un mese fa lei, esasperata, lo aveva lasciato. Una testimonianza confluita nel fascicolo per omicidio volontario aperto dal PM di Firenze, che lunedì prossimo disporrà l'autopsia sulle due salme. L'esame dovrà stabilire se Lorena sia morta prima o dopo l'impatto al suolo. L'autopsia su Vella, invece, servirà a capire se l'uomo avesse assunto qualche sostanza stupefacente. Intanto, con il passare delle ore, si accredita l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Nell'auto di Vella sono state ritrovate alcune fascette elettriche che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della vittima e dello scotch. La donna è comunque riuscita a chiamare il 112 dal bagagliaio, dove l'ex fidanzato l'aveva rinchiusa. 20 minuti al telefono per invocare aiuto, poi Vella avrebbe afferrato la ex per gettarla nel vuoto dal viadotto.
0: E adesso parliamo di caldo. Napoli è una delle città con le temperature più alte oggi. Allora andiamo in diretta da Francesca Martelli.
12: Eh sì, a Napoli e in Campania è in corso un'allerta per possibili nuove ondate di calore. Noi siamo in piazza Municipio, ci sono al momento 32 gradi, la temperatura potrebbe però ulteriormente aumentare. Lo vedete alle mie spalle, ci sono i cittadini in cerca di zone d'ombra sotto gli

0: alberi in una piazza dove i cittadini chiedono di ampliare gli spazi verdi. Sentiamo le richieste dei cittadini napoletani in cerca di refrigerio. Questa ondata di calore prevista in questi giorni l'ha sentita?
1: Altro che, la sentiamo sulla pelle, signora, sulla pelle. Speriamo che finisca, hanno detto questa settimana, speriamo bene.
2: Sono rimasto in città, però fa caldo, faceva caldo lì e fa caldo qui.
0: È andato fuori regione?
2: No, sono andato a Roma per problemi di salute.
0: Ma se non teme il caldo, e che orari ha scelto?
3: Questo è un orario giusto perché, insomma, è una strada alberata, si sta freschi e quindi, insomma, la passeggiata va bene.
0: Quindi sport di mattina va bene?
3: Di mattina, sì.
4: E la quarta giornata della Mostra del Cinema di Venezia si annuncia ricca di protagonisti importanti. Un programma intenso e c'è grande attesa per il ritorno di Nanni Moretti, come ci racconta in diretta il nostro inviato Lorenzo Di Las Plazas. A te.
5: Di nuovo buongiorno, una giornata ricchissima direi, a cominciare da Nanni Moretti. Succederà questa notte, stamattina alla proiezione per la stampa ci sono stati molti applausi e commozione. Film con Luis Garrel e Jasmine Trinca, una storia non politica questa volta, una storia intimista, una storia d'amore, di occasioni mancate. Sono una coppia, un uomo e una donna che si amano e si rincorrono nel corso del tempo senza mai incontrarsi veramente, e pensano che ci sia comunque un futuro in cui riusciranno a farlo. L'altro film molto in vista e oggi è quello degli Oasis, Don't Look Back in Anger, che sarà il tappeto rosso alle 21.30 questa sera. È un documentario che racconta la riconciliazione e la riunificazione dei due fratelli Liam e Noel Gallagher. Segue il tour del duo dello scorso anno, Oasis Live 25. Don't Look Back in Anger, il titolo, tra l'altro, era una canzone del 1996 che qui ha proprio un significato particolare, proprio perché c'è questa riconciliazione. Ancora attesissimo invece alle 17. Robert Pattinson è la star del film Prime Time di Lance Oppenheim. Allora, questo si rifà a una produzione televisiva della NBC del 2006, si chiamava To Catch a Predator, prendere un predatore, ed era sostanzialmente un appartamento dove veniva montata una produzione televisiva. Lì veniva attratto un predatore sessuale che adescava minorenni. Alla fine si scopriva che era una produzione televisiva, e c'era la polizia che lo arrestava. Questo film ricostruisce dunque tutta questa macchina, questo processo televisivo, e racconta un po' le diverse ambizioni che stavano dietro a questo programma: il giornalista che era convinto di fare una missione, il produttore che cercava l'audience e altre persone che cercavano di entrare nel mondo dello spettacolo. Un film che parla sostanzialmente dell'etica dell'informazione, quando inizia il giornalismo e quando invece si trasforma in spettacolo. Ci vediamo più tardi per parlare di altri film, perché, come dicevo, oggi sono tantissimi.
4: Grazie a Lorenzo Di Las Plazas. Adesso una breve pausa e linea alla regia.

0: Che cosa disegni, amore?
1: La nostra casa.
2: La casa che cerchi è su casa.it.

0: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Amadori, gente che ama.
1: Don Fa, io ho insultato per un gol del rivale.
2: Figliola, in Europa è concesso.
3: Si la mette al centro, Lautaro!
4: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
5: Don Fabio, peccato. Credevo fossero coppe minori.
2: Chi disprezza il giovedì, si pente il venerdì.
6: Vince l'Europa League!
7: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
8: Andate e guardatele tutte.

0: 24 apriamo il nostro notiziario sportivo con il calcio in Serie A. Il Como approfitta dell'anticipo del venerdì e travolge il Genoa a Marassi e per una volta è da solo in vetta alla classifica con 7 punti in attesa delle altre gare. Vediamo il servizio di Umberto Martini.
1: Tanto, fin quasi troppo. Il Como al suo meglio, identità e talento saggiamente mixati con un giro palla veloce, 1-2 tocchi. Il Genoa non può nulla. Solo un'occasione nel primo tempo che diventa anche il gol dei padroni di casa. Osmaic è freddo nel girare in rete il preciso assist di Colombo. Il vantaggio è un fuoco di paglia, cieca ma dura poco. Oltre al rigore tattico, Fabregas sta esaltando le individualità dei propri giocatori, come quella di Baturina, che lascia partire un destro da fuori area e quasi non esulta per un eurogol che riporta subito in parità Ilariani, secondo sigillo in campionato. Il resto succede in 10 minuti. Brillano tutte le stelle del firmamento comasco. Diao colpisce al volo per il 2-1, approfittando di un errore di Østigard. Buon ultimo arriva Nico Pass con un inserimento perfetto, supera Vasquez e cala il tris, prima rete stagionale dopo le 12 dell'anno scorso. Nel secondo tempo l'esordio di Ken che serve Diao per il 4-1. Subito protagonista l'ex attaccante della Fiorentina che va ad arricchire una rosa ampia, coraggiosa e funzionale. Per De Rossi la terza sconfitta in 3 partite, dalle tribune si alza qualche mugugno, a Genova non è una novità ma è comunque un segnale. 7 punti per il Como che, è giusto ricordarlo, ha giocato tutte le partite in trasferta. Poco importa, Fabregas e i suoi, casa per loro è quando hanno la palla tra i piedi e fanno girare il gioco con il ritmo delle grandi squadre.
0: E oggi al Como dovranno rispondere le grandi, sono 2 big match in programma in questo sabato, prima Inter-Napoli alle 18, poi Roma-Atalanta alle 20.45, i servizi di Thomas Villa e Alessandra Daggio.
2: Prima la breve presentazione di Dario Bacin, nuovo direttore sportivo dell'Inter, con saluti e ringraziamenti di rito rivolti anche a Piero Ausilio alla presenza del presidente Marotta. Poi la conferenza stampa di Cristian Chivu. Inter-Napoli sarà uno scontro diretto? Sentite la graffiante risposta del tecnico nerazzurro.
3: Io voglio capire i scontri diretti quali sono, contro quelli che finiscono nelle prime 4 o in generale per tradizione, per storia di qualche partita? Perché devo capire quali sono i scontri diretti.
4: Contro le squadre che possono vincere lo scudetto.
3: E allora Milan e Juve l'anno scorso dove li lasciamo? Perché sono finiti tanto indietro.
2: Battute a parte, Chivu ha preparato la sfida contro i partenopei con l'attenzione dovuta ai match più importanti. Dopo i successi su Monza e Cagliari, il tecnico dovrebbe riproporre ancora la formazione con i veterani scudetto. Il dubbio più grande riguarda il regista difensivo. Akanji, non brillantissimo nelle prime uscite, potrebbe essere rilevato da Bissek o da Stones in una gara in cui Chivu si aspetta di vedere una grande Inter.
3: Abbiamo iniziato con 6 punti in 2 partite. Vogliamo dare continuità a quello che di buono abbiamo fatto non solo in queste 2 partite, non solo nell'anno scorso, ma in tutto quello che abbiamo creato, i standard che abbiamo creato negli ultimi 7 anni.
2: In casa Napoli, Allegri dovrebbe sostituire McTominay con Kevin De Bruyne, affidando la fase offensiva a Politano, Alisson Santos e Højlund. Il tecnico è convinto che la gara non sarà decisiva.
5: L'Inter secondo me è la vera favorita dello scudetto, affrontiamo una bellissima partita perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso, bisogna andare con molta fiducia e poi fatta la partita di domani penseremo a quella che è la partita con l'Arsenal mercoledì.
6: La sfida fra i 2 allenatori più maturi della Serie A è anche test di maturità per Roma e Atalanta. In un Olimpico infiammato dall'entusiasmo arriva una dea che ha appena iniziato il suo nuovo percorso con Sarri e affronta il suo primo scontro diretto con la squadra più in forma dell'avvio di stagione.
7: Era una squadra forte e si è rinforzata ulteriormente. Era una squadra forte, una squadra pronta a lottare per il titolo. Mi meraviglierebbe il contrario.
6: Giochisti contro, anche se le ultime vittorie della Dea sono arrivate di misura e corto muso, ma la Roma dei 4 gol a partita è anche la squadra che dall'inizio dello scorso campionato ha tenuto più volte la porta inviolata, 20, solo l'Arsenal ha fatto meglio. Nessun problema per Dybala, l'ok nella rifinitura, anche se le valutazioni riguarderanno anche la Champions all'orizzonte. La certezza è Malen che fa sorridere come nessun altro, il Gasp.
8: Ha fatto i gol di testa, ancora no. Forse magari gol di testa, gli manca dal repertorio, fatti destro e sinistro.
6: Fermare l'olandese, la sfida nella sfida è per la squadra di Sarri. Scamacca De Ketelaere, le certezze in attacco. Il ballottaggio Elmas Raspadori e la prima convocazione per Kessié al suo ritorno in nerazzurro.
0: È ben diversa la situazione di Fiorentina e Torino, avversarie alle 15. Entrambe ancora alla ricerca dei primi punti. Sara Maini.

0: squadre, ancora 0 punti entrambe, alla ricerca della prima svolta della stagione. La Fiorentina torna allo Stadio Franchi dopo 2 sconfitte pesanti e vuole dare una risposta davanti al proprio pubblico. Il Torino, reduce da 2 KO consecutivi, cerca invece la reazione per cambiare passo e trovare i primi punti in campionato. Per i Viola è una partita da vivere come un'opportunità per cancellare l'avvio negativo e cominciare a raccogliere quanto costruito in estate.
1: È una partita contro un avversario che non ha iniziato bene come noi, quindi è una bella opportunità, ci siamo preparati per provare a sfruttarla, è una gara stimolante e vogliamo mostrare le nostre qualità perché sappiamo che all'interno del gruppo abbiamo delle qualità e l'obiettivo ovviamente di oggi è quello di prepararsi al meglio per affrontare una gara difficile come lo sono tutte in cui vogliamo ottenere qualcosa di bello perché ci siamo preparati per farlo.
0: Il Torino arriva a Firenze con la stessa necessità, ritrovare punti, fiducia e soprattutto una propria identità. Al Franchi sarà una gara particolare per gli ex Viola, con Muzzo, Mandragora e Fortini, oggi con la maglia granata. Tornano a Firenze da avversari dopo aver vissuto con la Fiorentina una parte importante del loro percorso.
2: Ed ora gli europei di volley femminile, grande attesa per la sfida di questa sera a Istanbul, la semifinale in programma alle 18 italiane, dove le azzurre di Velasco sono contro la Polonia. L'atmosfera da Istanbul con Eddie Dembischi.
3: Buongiorno, sì, eccoci da Istanbul davanti alla bellissima Sinan Erden Arena contro la rovescia, ormai quasi agli sgoccioli, manca sempre meno. Terzo giorno delle ragazze ad Istanbul, ma quello che ci importa di più è che sia il giorno della semifinale contro la Polonia, quello dove speriamo tutti possa avvenire il passaggio verso la finale per sognare l'oro. Ma facciamo un passo alla volta perché prima c'è da battere la Polonia, avversario che conosciamo benissimo anche perché è nata dall'italiano Stefano Lavarini. Noi però ci concentriamo sulle nostre ragazze, su tutto il potenziale che ovviamente vogliamo vedere in campo. Abbiamo sentito Anna Danesi e Julio Velasco, ripartendo da quello che abbiamo visto con la Svezia, qualche difficoltà ma poi superata ampiamente. Allora, sentiamo la nostra capitana, le parole del maestro e poi linea a voi con l'appuntamento alle 18 su Rai 2 per la sfida di semifinale contro la Polonia.
4: Noi comunque arriviamo in un momento direi positivo, nonostante magari l'ultima partita con la Svezia sia stata un pochettino più complicata, però comunque quando arrivano questi momenti poi la squadra si compatta per bene e di solito tira fuori sempre belle cose.
5: Noi dobbiamo essere molto aggressive perché l'aggressività aiuta a non dubitare, fondamentalmente per questo, l'aggressività femminile ovviamente che è diversa da quella maschile, però l'aggressività aiuta a non dubitare, quando uno è molto aggressivo non dubita, va e va e basta. Però dobbiamo combinare questo con grande lucidità, soprattutto tattica individuale, non solo tattica di squadra, e soprattutto in fase difensiva. La squadra non molla, questa è una caratteristica nostra che dobbiamo mantenere, possiamo soffrire ma non subire, come spesso dico, perché se soffre contro l'avversario gioca meglio o quando noi non giochiamo bene, però non dobbiamo subire. E loro sono state molto brave a stare lì finché siamo riusciti a vincere anche questa volta. Adesso dobbiamo giocare meglio in questa semifinale.
2: Infine il basket, ottimo esordio delle azzurre al mondiale, vittoria 63-54 contro la Repubblica Ceca. Da Berlino ce ne parla Maurizio Fanelli.
6: Prima la sofferenza, la tensione del debutto mondiale, poi la progressiva rimonta e infine la gioia della vittoria. A oltre 30 anni dall'ultima partita giocata in una rassegna ridata, l'Italia batte la Cechia 63-54 e comincia nel migliore dei modi la sua corsa a Berlino. Inizio complicato con qualche palla persa di troppo e basse percentuali. Le azzurre di Andrea Capobianco ci mettono un po' a trovare il ritmo, ma dopo l'intervallo la nazionale cresce. Decisiva la giovanissima Matilde Villa, 21 anni, un talento sconfinato e un sorriso ritrovato dopo l'infortunio dello scorso anno.
7: Vedevamo l'ora di scendere in campo perché siamo emozionatissime di essere qui al nostro primo mondiale. Quindi abbiamo cercato di dare il massimo, all'inizio eravamo un po' tese, penso che si sia fatta sentire anche l'emozione, poi ci siamo un attimo sciolte e abbiamo finito la partita nei migliori dei modi, quindi siamo molto felici.
6: Oltre a Matilde, a fare la differenza la solita Cecilia Zandalasini, miglior realizzatrice con 19 punti.
8: Chiaramente i primi 2 quarti sono stati un po' dettati dalle emozioni, il primo mondiale per tutte noi, dovevamo rompere un po' il ghiaccio, ma sono contenta di come abbiamo difeso nel terzo e il quarto quarto e soprattutto nel fatto che abbiamo preso ritmo in attacco alla fine quando era essenziale allungare.
6: Dopo la vittoria iniziale, ora giornata di riposo per le azzurre che torneranno in campo per il secondo impegno contro i quasi invincibili Stati Uniti.

Adesso spazio alla nostra rubrica Sapori e Colori. In questa puntata vi raccontiamo storie di illegalità che passano attraverso l'agricoltura e la cucina, visitando una serie di beni sequestrati al crimine organizzato che sono diventati luogo di riscatto e di lavoro. Vediamo con Angela Caponnetto questa edizione del Telegiornale finisce qui. Le notizie tornano alle 13:00.

0: Benvenuti ad una nuova puntata di Sapori e Colori, una puntata particolare che possiamo definire cucina della legalità. Ci troviamo su un territorio, quello di Portella della Ginestra, zona che un tempo era dominata dai corleonesi. Siamo qua perché qui c'è stata la prima strage di mafia, era il 1° maggio del 1947, un comando capitanato dal bandito Giuliano spara su una folla di contadini che manifestava perché chiedeva di poter avere la proprietà delle terre da loro coltivate, e qui proprio in questa zona, su queste terre, adesso sorgono degli agriturismi, delle produzioni e coltivazioni di terre che sono state appunto restituite alla società civile.
1: Nell'entroterra palermitano, tra paesaggi mozzafiato dell'alto Belice corleonese, sui terreni confiscati a Cosa Nostra, si trova l'agriturismo Portella della Ginestra, un casolare del Settecento, un tempo proprietà del boss di San Giuseppe Iato, Bernardo Brusca. Dal 2005 è in gestione alla cooperativa Placido Rizzotto, prima cooperativa Libera Terra.
2: L'agriturismo è per noi il punto di contatto diretto con le persone del posto, che ci scelgono, evidentemente riconoscono la bontà del nostro lavoro, la bontà della nostra cucina, ma anche del valore sociale della nostra attività. Il lavoro della nostra cooperativa in questo territorio ha fatto sì che beni che rappresentavano l'ostentazione del potere mafioso abbiano compiuto 100 passi in termini di diritto, di lavoro giusto, di economia pulita.
1: La cucina racconta il territorio con ricette della tradizione e utilizzo di prodotti locali come legumi, l'olio, il pomodoro, vino e altri prodotti di Libera Terra come la pasta. Tra le specialità, le panelle, tipiche frittelle di farina di ceci, le linguine all'anciova, ovvero alle acciughe, lo sfincione e piatti a base di carne da allevamenti locali.
3: Stiamo preparando un piatto semplicissimo, simbolo al mondo della cucina italiana. Un piatto di spaghetti rigati alla passata di pomodoro siccagno. È una tradizione dei nostri nonni.
0: Che caratteristiche ha?
3: È particolarmente sapido, non bisogna aggiungere nemmeno sale rispetto alla preparazione della passata. La nonna, quando d'estate preparava il sugo, quando aveva del pomodoro siccagno, era particolarmente contenta, perché è un pomodoro particolarmente denso, che non fa quell'acquetta, per cui noi abbiamo ripreso questa tradizione e guarda al passato, l'abbiamo portata all'oggi.
0: È ora di prendere la pasta.
3: È ora di prendere la pasta e di servire il piatto. E tutto viene ulteriormente arricchito grazie a un goccio d'olio extravergine d'oliva, frutto anch'esso del lavoro delle cooperative Libera Terra.
1: La cooperativa dà lavoro a 31 persone tra campi, struttura ricettiva e ristorazione.
0: Restiamo in Sicilia e andiamo a Palermo, nel capoluogo siciliano, dove attraverso l'economia carceraria si può dare un futuro ai giovani che hanno pagato il loro debito con la giustizia.
1: Dalle mura del carcere all'inserimento sociale attraverso la ristorazione. Un'idea che diventa realtà nel 2018 passando dal progetto Cotti in Fragranza, un biscottificio dove i detenuti del carcere minorile Malaspina di Palermo iniziano il loro

0: percorso nel mondo del lavoro, che poi può proseguire fuori. E così, in un ex convento seicentesco di frati cappuccini, nasce il ristorante Bistrò al Fresco. Siamo nel cuore di Palermo, tra i vicoli della città vecchia e la spettacolare cattedrale del capoluogo siciliano. In estate i tavoli sono sistemati nel giardino esterno, in inverno nelle colorate sale interne di quella che un tempo era un'infermeria e oggi è comunque un luogo di cura per le vite degli altri. Simone Gambino è lo chef che gestisce la cucina, dove vengono ad imparare il mestiere giovani ex detenuti.
1: Come Fondazione Don Calabria sono dovuto dedicare pure all'inserimento pure all'interno dei carceri, quindi ho collaborato oltre con la detenzione esterna, quindi di cui si occupa San Francesco, anche con quella interna dei ragazzi del Malaspina, del carcere minorile.
0: Oltre alle pizze a lunga lievitazione con farine speciali, il menù offre piatti della tradizione siciliana rivisitata con prodotti slow food e a chilometro zero.
1: I nostri piatti sono prevalentemente rispettano la stagionalità e cerchiamo di ovviamente accontentare anche le richieste dei clienti. Oggi noi realizzeremo delle fettuccine nere trafilate al bronzo, realizzate con della semola gialla, nero di seppia e uova fresche, e poi verranno impreziosite col nostro gamberone rosso di Mazara, un fumetto di crostacee e un letto di vellutata di zucca come fondo.
2: Adesso andiamo a fare un soffritto di aglio, aggiungiamo poi il nostro fumetto, il gambero, e andiamo a preparare il piatto insieme.
3: Solo camerici, ciao.
2: E questa è la nostra fettuccina finita.
0: Salvatore Tarantino, ieri detenuto che ha scontato la sua pena, oggi è uno dei cuochi in cucina.
2: Entrando qui ho capito veramente che cosa era il significato del lavoro, andare a crearsi una famiglia, e quindi io ringrazio la cooperativa per avermi dato questa occasione, lo chef soprattutto per avermi insegnato un mestiere. Purtroppo a Palermo non è facile trovare un posto fisso, una stabilità di lavoro, e qui i ragazzi diamo la possibilità di insegnare un mestiere e poi andare a lavorare, possono andare pure all'estero, in Italia, ci sono i posti nella ristorazione soprattutto per cui andare a lavorare.
1: I ragazzi hanno un desiderio di rinascita, e quindi per me è super stimolante, perché oltre a realizzare il mio mestiere riesco a donare un qualcosa, a darmi, e sapendo che soprattutto loro potrebbero poi cambiare l'esito della loro vita. E devo dire che effettivamente le soddisfazioni maggiori sono vedere il loro cambiamento.

0: Nonostante siano ancora tanti i beni dei mafiosi che non vengono utilizzati, molti però sono, come dicevamo, stati restituiti alla società civile e sono utili per il recupero delle categorie più vulnerabili. In Campania, nelle terre dei Casalesi, adesso per esempio sorge una struttura dove le donne vittime di violenza possono ritrovare il loro futuro. Vediamolo con Enzo Calise.
1: Un terreno di oltre 100.000 metri quadrati, questo era un terreno di Sandokan, di Francesco Schiavone, il capo dei Casalesi. Oggi questo terreno viene riqualificato, viene recuperato.
2: Questa è una delle prime che abbiamo avviato al recupero già dal 2009, affidandola a una cooperativa sociale. Noi abbiamo qua prodotti di eccellenza, perché poi i terreni sono veramente di qualità, c'è l'attività di trasformazione, la commercializzazione, però anche c'è la pasticceria, la rosticceria, il ristorante.
1: Questo è il momento della potatura.
3: Sono delle piante che sono state coltivate nel lontano 2010, nel momento in cui ci sono stati affidati questi terreni. Qua abbiamo recuperato il terreno, abbiamo reimpiantato degli alberi da frutto e da lì poi è nata una nuova economia. E nei 30 anni di lavoro che abbiamo fatto sul territorio, circa 150 ospiti hanno attraversato il nostro percorso di reinserimento lavorativo.
4: AgroRinascita è nata nel 1996, ha già quindi 30 anni di vita.
1: Un patrimonio enorme questo posseduto dai clan, che rischiava di essere perduto.
4: Assolutamente, perché la confisca e quindi il lungo percorso giudiziario necessario per arrivarci non è sufficiente. Occorre poi che sia visibile sul territorio che quel bene sottratto alla criminalità organizzata ha un nuovo uso e un uso in favore di tutta la comunità.
1: Finalità che sono prettamente sociali.
4: In linea di massima sono prettamente sociali, adesso ci si apre anche a iniziative di natura produttiva.
1: E qui abbiamo delle signore che appunto stanno trasformando i prodotti della terra in confetture.
5: Stiamo facendo la confettura di pere e cannella. Noi abbiamo un e-shop online sul quale vendiamo i nostri prodotti. Le donne che vengono accolte insieme ai loro bambini e alle loro bambine e insieme si fa un percorso di fuoriuscita dalla violenza che riguarda ovviamente anche il futuro dei loro figli.
1: Con Casa Lorena ha trovato un nuovo futuro, un nuovo percorso.
6: C'era soprattutto violenza economica, violenza psicologica e quindi questa opportunità di lavoro mi ha consentito di riprendere in mano la mia vita ed essere indipendente economicamente per me e per le mie figlie.
1: Cosa sta preparando stamattina?
7: Stamattina un piatto molto semplice, zucchine fritte, basilico, speck.
1: Tante prelibatezze in questa cucina, prodotti soprattutto di questo territorio, in particolare dei territori confiscati alla camorra, come queste zucche per esempio.
7: Nel nostro ristorante NCO utilizziamo solo prodotti che vengono dai territori confiscati dallo Stato.
8: Il progetto che i ragazzi autisti si chiama Nuovo Caos Organizzato. Perché caos? È il caos quotidiano, specialmente chi vive una disabilità, deve smettere di apprendere, deve cominciare a vivere e quindi il ristorante diventa una palestra di vita.
9: Stiamo preparando una polacca versana, un dolce tipico di questo territorio. Io mi occupo per l'appunto del settore culinario di questa struttura, però ci sono molti bambini, molti giovani che poi aderiscono alle iniziative di supporto scolastico, ai laboratori artistici, ai laboratori di ceramica. Sono delle belle cose, riusciamo a dare vita ad un luogo che prima rappresentava in un certo senso timore e paura e riusciamo a dargli un'altra luce.
0: C'è un fotoreporter famoso in tutto il mondo per la foto iconica scattata a Falcone e Borsellino che si guardano sorridenti insieme. Un fotoreporter che ha deciso di cambiare vita e adesso si trova a Roma con il figlio in un ristorante dove appunto si fa una cucina tipica siciliana ma rivisitata e corretta. Vediamo questo servizio con Rossella Ricchiuti.
10: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso.
11: È uno degli scatti più simbolici della storia italiana, un momento tra Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, immagine diventata simbolo della lotta alla mafia. Dietro l'obiettivo Tony Gentile, una vita intera passata a fermare il tempo nelle sue foto. Oggi quel racconto continua, ma cambia forma.
12: Questo scatto è stato realizzato il 27 marzo del 1992. 57 giorni prima della strage di Capaci. Il popolo palermitano, il popolo siciliano e poi il popolo italiano in genere si sono attaccati a quest'immagine come segno di speranza in un futuro libero dalla mafia. Per me quello scatto è in qualche modo lo scatto della mia vita, anche se poi per tanti anni ne ho fatto tantissime altre foto che rappresentano fatti storici importanti. Però quella foto sopra ogni altro rappresenta quell'unicità di un'immagine che riesce a coinvolgere la gente comune.
11: Dopo oltre 30 anni in prima linea, tra cronaca e grandi eventi internazionali, Toni Gentile ha scelto di fermarsi e di ricominciare da qui, a Roma, con un ristorante siciliano, aperto insieme al figlio.
12: Nella voglia di cambiare, ho un figlio, Roberto, che è grande appassionato di cucina e negli ultimi 8-9 anni ha girato l'Europa nelle cucine, diciamo, importanti europee. E ho detto, dai, ti do una mano, proviamo e apriamo un ristorante.
11: Dalla fotografia alla cucina cambia il linguaggio, ma non il senso del racconto, perché anche un piatto può custodire memoria.
13: Sono cresciuto anche insieme a mio padre realizzando e preparando ricette della cucina siciliana, quindi siamo fortemente legati ed è per questo che oggi poi abbiamo deciso di portare avanti insieme questo progetto. Oggi prepariamo un piatto molto tradizionale, si chiamano i brocioloni con il sugo, uno dei piatti che nonna Pia, la mamma di Paolo Borsellino, preparava spesso per lui. Ci servono delle fettine di noce di bovino. Realizzare la farcia è molto semplice, sostanzialmente facciamo un soffritto con il cipollotto, l'uvetta ai pinoli, poi andiamo a inserire il pan grattato, lo facciamo rosolare un pochino, aggiungiamo il salame a cubetti e il caciocavallo grattugiato e copriamo e bagniamo con questa salsa al pomodoro che andrà a legare il tutto. Prendiamo un poco di farcia, inseriamo l'uovo al centro e un pezzo di caciocavallo. Una volta che abbiamo annidato i nostri broccioloni, li possiamo andare a rosolare in padella. Inseriamo il sugo di pomodoro. Procediamo all'impiattamento. Questi sono i nostri broccioloni di carne al sugo o nidi di rondine, un piatto tradizionale siciliano in omaggio al giudice Paolo Borsellino.
0: Con questo servizio si chiude la nostra puntata di Sapori e Colori dedicata alla cucina della legalità, un modo per mangiare sano in tutti i sensi. Se volete rivederla la trovate sul nostro sito www.rainews.it. Noi vi salutiamo e vi rimandiamo alla prossima settimana con un'altra puntata di Sapori e Colori.

0: non importa se non hai sciacquato i piatti.
1: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
2: E questa sarebbe la camera con vista.
3: Breve un colpo di fortuna.
2: Qui serve un colpo di genio.
4: Prenotato da soli?
5: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomarkt ogni viaggio è esaudito.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile.
6: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Più il WC è pulito, più è difficile lasciarlo. Nuovo Vicinetta Brilliante Gel con cristalli minerali. Per una brillantezza visibile e un'igiene istantanea. Vicinetta, per un bagno da vivere. L'efficacia di Vicinetta può prolungare la permanenza sul WC e lasciare segni sulle gambe.
9: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

0: Vittor Kuzner, Mosca, poi a Kiev, Trump vuole la fine della guerra prima del midterm, Putin vuole il Donbass, Zelensky nella notte bombardati gli aeroporti dove erano attesi gli inviati USA. Diverse esplosioni vicino all'isola di Kat, secondo testimoni alcuni missili lanciati da un'unità americana avrebbero colpito una petroliera iraniana. I prezzi dei carburanti aumentano ancora, in un mese benzina a più 5,5 centesimi, per il gasolio rincaro maggiore dal 5 agosto più 6,7 centesimi. Il capo dello Stato è intervenuto alla cerimonia dell'anniversario dell'autonomia del Trentino e dell'Alto Adige, Mattarella, esempio di convivenza, non si è mai stranieri in casa propria. Il femminicidio-suicidio nel Fiorentino, Federico Vella ha ucciso Lorena Isceri e poi si è lanciato dal cavalcavia, dal viadotto l'ultimo sms alla madre della vittima, tua figlia è morta. Anticipi di Serie A, il Como strapazza il Genoa 4-1 per una notte in testa alla classifica, oggi Roma-Atalanta e Inter-Napoli, in campo anche Fiorentina contro il Torino. Buongiorno, buongiorno e bentrovati all'edizione delle 13 di Rai News 24. Gli inviati di Trump, Wicker e Kuzner a Mosca per riannodare il filo dei negoziati mancano dalla capitale russa dallo scorso gennaio. Allora andiamo subito in diretta dalla corrispondente Liana Mistretta.
1: Entra nel vivo la missione a Mosca di Witkoff e Kushner, gli inviati di Trump decollati da Miami con transito a Helsinki. Sono arrivati a Mosca con una proposta di pace per poter riavviare i colloqui con l'Ucraina. Sono stati accolti da un corteo di auto diplomatiche statunitensi e dall'inviato di Putin Dmitriev. Si sa molto poco sul loro programma. Il Cremlino non ha fatto ancora trapelare nulla. Sappiamo da fonti statunitensi che incontreranno di nuovo Putin e che domani dovrebbero andare per la prima volta a Kiev. E Putin, giorni fa, parlando di loro, ha detto che sono uomini di fiducia in quanto uomini di Trump e aveva aperto alla possibilità di un accordo di pace. La loro ultima visita, la vediamo nelle immagini di archivio, risale al gennaio dell'anno scorso, quando avevano incontrato proprio il presidente Putin, mentre invece gli ultimi colloqui tra Russia e Ucraina mediati dagli Stati Uniti risalgono a febbraio, prima dell'inizio del conflitto in Iran. Finora l'unico a commentare è stato il vice ministro degli esteri Ryabkov, che ha ricordato quella che è la posizione di Mosca. Qualsiasi accordo di pace dovrà tenere in considerazione la realtà sul campo in Ucraina. Linea a voi.
0: E domani gli inviati di Trump sono attesi a Kiev. Zelensky per l'occasione ha chiesto a Mosca lo stop agli attacchi aerei. Nella notte bombardati però gli aeroporti di Kiev, per il presidente un tentativo di sabotare la visita. Andiamo in diretta a Kiev, dove c'è per noi Raffaella Cosentino.
2: Sì, Mosca innalza il livello dello scontro proprio prima di questa visita degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Zelensky dice che tra gli attacchi notturni sono stati colpiti in via dimostrativa dai russi anche gli aeroporti di Borispil e di Kiev. Witkoff e Kushner, si sa da giorni, qui dovrebbero arrivare in aereo e sarebbero i primi leader ad arrivare in aereo, perché dall'inizio della guerra lo spazio aereo ucraino è chiuso chiaramente per i massicci attacchi russi con missili e droni che sono costanti. Non avvengono più soltanto di notte, e si sapeva anche che Witkoff aveva ricevuto un avvertimento dalla Russia, gli avevano detto è pericoloso andare in aereo a Kiev, quindi secondo il presidente ucraino questo è un modo per sabotare questa visita nella capitale ucraina, che dovrebbe avvenire domani. Noi siamo a Santa Sofia, nel cuore di Kiev, dove vicinissimi al luogo in cui c'è la sede, il quartier generale dei servizi segreti ucraini, che ieri è stato colpito da un drone Shahed russo che è riuscito a superare le difese aeree, un'altra grave provocazione sulla quale il presidente Zelensky ha ordinato una ritorsione, e nella notte c'è stato un altro pesante attacco con droni e missili su tutta l'Ucraina. A te.
0: La guerra USA-Iran ora, a pochi giorni dal riaccendersi dei combattimenti, gli Stati Uniti avrebbero colpito una petroliera di Teheran. Ci aggiorna la corrispondente Anna Mazzone.
3: Sì, una piccola petroliera iraniana sarebbe stata colpita da quattro missili statunitensi nei pressi dell'isola di Karg, terminal petrolifero strategico nel Golfo Persico, mentre la nave era in fase di scarico di greggio. Lo riferiscono i media di Teheran, rilanciati dall'emittente Al Jazeera. Secondo le agenzie di stampa della Repubblica Islamica, al momento sarebbe in corso l'evacuazione dell'equipaggio. Le autorità iraniane hanno più volte minacciato una risposta forte se l'hub petrolifero di Karg fosse stato attaccato. Lo stretto di Hormuz continua a essere l'epicentro di tutte le tensioni. Pasdaran avvisano che sono pronti a colpire obiettivi militari statunitensi in tutta la regione e in tutti quei paesi che sostengono l'America. Ma nonostante tutto, i contatti diplomatici si stanno intensificando e sui social il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf scrive di essere d'accordo con la Cina sulla necessità di creare una nuova architettura per la sicurezza comune che coinvolga tutti i paesi del Golfo. Intanto Teheran avverte Seul di evitare interventi militari anti-Iran nello stretto di Hormuz. La Corea del Sud nei giorni scorsi aveva dichiarato di valutare un possibile contributo alle operazioni statunitensi, soprattutto per lo sminamento del corridoio marittimo.
0: Continua il lento e costante rincaro dei carburanti in Italia. L'ultima rivelazione del Ministero delle Imprese dà conto di una benzina a 2,05 € al litro, mentre il diesel resta più caro. Il prezzo medio tocca i 2,16 € al litro. Questo è il prezzo rilevato in modalità self su strada. Sono di poco più alti i prezzi in autostrada. Tra i due prodotti raffinati, il diesel è stato il più influenzato dalle tensioni geopolitiche. Un mese fa, il 5 agosto, costava in media 6,7 € al litro in meno. L'intesa per l'autonomia del Trentino Alto Adige consentì di affermare il principio della Costituzione che non si è mai stranieri a casa propria. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto alla cerimonia in occasione della giornata dell'autonomia delle due regioni. Allora andiamo in diretta da Francesco Accardo.
4: Sì, non un ricordo del passato, ma un modello che queste aree offrono ad altre zone di crisi, anche contemporanee. Questo per Sergio Mattarella è il ricordo appunto dell'accordo firmato il 5 settembre del 1946 a Parigi fra Alcide De Gasperi e il ministro degli esteri austriaco Gruber, che decise di tutelare le popolazioni di lingua tedesca e ladina e l'autonomia per Trentino e Alto Adige su Tirol come strada per trasformare il conflitto in un sistema di garanzie. Il Presidente della Repubblica con il Presidente austriaco Van der Bellen celebrano prima qui a Merano, poi nel pomeriggio a Trento, appunto gli 80 anni di questa scelta, una soluzione innovativa e coraggiosa, dice Sergio Mattarella, dopo le tragedie della Seconda Guerra Mondiale. Sentiamo le sue parole.
5: Ne emerse non un banale compromesso, bensì un modello che tuttora viene invocato in Europa in situazioni di difficile composizione.
4: Un modello appunto per Sergio Mattarella che ricorda la situazione tragica in queste zone dopo la guerra, dopo le pulizie etniche del fascismo, l'accordo fra Mussolini e Hitler che prevedeva addirittura il ritorno in Germania per la popolazione di lingua tedesca. Qui invece si scelse la diplomazia e fu una vittoria della democrazia e delle forze democratiche sull'uso della forza. Sentiamo ancora il Presidente della Repubblica.
5: Si è trattato della vittoria della diplomazia sulla forza, sulle contrapposizioni, dei valori democratici sulla forza, della prevalenza di quanti, società civili, forze politiche antifasciste, antinaziste, si adoperarono tenacemente fin dall'inizio per una soluzione pacifica e costruttiva.
4: È ovvio il riferimento anche all'oggi, ribadisce quanto detto anche ieri da Sergio Mattarella, il bisogno di un nuovo ordine internazionale contro il ritorno della politica della forza. Una ricorrenza, ricorda Mattarella, strettamente legata agli 80 anni della Repubblica, per la quale nessuno è straniero in casa propria, strettamente legata anche al percorso europeo che aggiunse uno spazio nuovo, comune di dialogo, di promozione di diritti, dice il Capo dello Stato, di cultura condivisa, che trae beneficio alle diversità e ne fa leva di progresso, trasformando i confini da zone di conflitto e da ostacoli naturali in punti di incontro. Sentiamo ancora le parole di Sergio Mattarella, poi linea allo studio.
5: La scelta di partecipare insieme a Austria e Italia alla costruzione dell'Unione Europea, comunità di valori, sancisce in modo netto il rifiuto delle ideologie totalitarie che avevano tristemente segnato la storia del Novecento.
0: Gratitudine e senso di responsabilità, così la Premier Meloni che ieri a Bari è intervenuta alla festa di coalizione per il record di longevità del governo. La Premier stamattina a Policoro in Basilicata dopo l'alluvione dei giorni scorsi. Sentiamo Gabriele Martelloni.
6: Il nuovo corso era stato tracciato dalla Turchia al termine del vertice NATO a luglio. Non posso disimpegnarmi dall'Italia, aveva rimarcato Giorgia Meloni spiegando il forfè al vertice dei volenterosi a Parigi. Meno missioni all'estero in questo ultimo scorcio di legislatura e più tappe, ma mirate nel nostro paese, all'inizio della campagna elettorale, lanciata di fatto dalla Premier in Puglia durante la festa per il governo più longevo nella storia della Repubblica. È in questo quadro che si inserisce la probabile rinuncia alla prossima assemblea ONU, mentre dopo Palermo, Taranto, Amatrice, Bari e il blitz a Policoro per il sopralluogo ai danni del maltempo, la Presidente del Consiglio andrà anche a Vercelli per la Fiera del Riso. Un cambio di rotta evidente dopo la larga parte del mandato a Palazzo Chigi speso a costruirsi un ruolo e una credibilità internazionale. Dal palco allestito da Fratelli d'Italia nel capoluogo pugliese, la leader del governo ha rilanciato sulla legge elettorale e parlato, di fatto, solo di questioni interne. Nessuna accenno a Trump, con il quale il rapporto si è deteriorato, incagliando l'investimento politico di un anno, né riferimenti al sostegno a Kiev, che resiste nonostante i distinguo nella maggioranza, ma con un linguaggio più sfumato, o menzione alle minacce ibride di Mosca, su cui però, prima dell'intervento, aveva chiarito: restiamo impegnati sulla sicurezza in ogni suo aspetto. Se gli affondi diretti contro il campo largo non mancano, Meloni rintuzza le critiche di Vannacci, ma senza citarlo, stigmatizza la sua posizione sul femminicidio e prova a smontarne nella narrazione sulle mancanze nell'ordine pubblico. Assente, ed è stata questa la vera sorpresa del discorso di Bari, l'annuncio di un provvedimento che possa dare slancio alla traversata verso le urne. L'ultima manovra è tutta da scrivere, con una grande incognita sulle risorse. Bisognerà attendere la fine di settembre per sapere se l'Italia uscirà o meno dalla procedura di infrazione.
0: Traguardo del governo che anima ancora il dibattito politico con anche la data del voto, la riforma della legge elettorale e i dati economici. Facciamo il punto in studio con Francesca Biagiotti.
7: Eh sì, come abbiamo detto, la maggioranza naturalmente plaude a questo risultato raggiunto, si ribadisce sui risultati economici, la maggiore occupazione, la creazione di posti fissi stabili, così dice Fratelli d'Italia, mentre dalla Lega si rilancia sulla sicurezza, anche perché manca un anno alla fine di questa legislatura e ribadiscono i vice premier Tajani e Salvini l'intenzione è quella di arrivare fino a fine legislatura, perché naturalmente in queste ore si ragiona anche appunto della nuova legge elettorale e dell'ipotesi di elezioni anticipate, appunto, che i due vice premier escludono, ma sulla legge elettorale la prossima settimana si entra nel vivo, si andrà dritti e tra l'altro sono rientrate dalla finestra, diciamo così, dopo che erano uscite alla Camera dei Deputati, al Senato è rientrata l'ipotesi delle preferenze che verrà quindi discussa, c'è anche un'ipotesi di ballottaggio, su questo invece si vedrà, anche perché le opposizioni sulla questione della legge elettorale sono decisamente contrarie, hanno ribadito faremo muro, di fatto Meloni vuole modificare questa legge perché ha paura di perdere, questo dicono le opposizioni in coro, che tra l'altro leggono questo traguardo raggiunto dal governo in maniera completamente opposta. Per Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle, è uno schiaffo agli italiani che sanno bene che l'economia langue ed è in crisi. Per la segretaria Dem invece Meloni parla da Bari, quando poco lontano a Taranto arrivano le lettere per molti lavoratori, oltre 2500 dell'indotto ex Ilva, che appunto vengono licenziati, quindi non si rende conto del stato del paese reale, sono 4 anni buttati, così dice la leader Dem. Intanto il campo progressista sta studiando quella alternativa che vuole proporre appunto all'esecutivo di Meloni, si discute di programma, si discute di primario, si discute di politica estera e il tema dell'Ucraina rimane anche nelle preoccupazioni del ministro dell'economia degli esteri Tajani, che ribadisce è possibile che ci siano ingerenze russe nel nostro paese. Ci sentiamo più tardi.
0: Grazie a Francesca Biagiotti. Ora apriamo la pagina di cronaca con il femminicidio-suicidio lungo l'autostrada 1 nel Fiorentino. Federico Vella ha ucciso Lorena Isceri e poi si è lanciato dalla cavalcavia. Si erano lasciati da poche settimane, lei era spaventata da lui, ma aveva scelto di non denunciarlo. La Procura di Firenze ipotizza la premeditazione. Sentiamo Giuseppina Testoni.
8: Dico. Con calma, ragioniamo, Federico.
9: Per favore te lo chiedo, vai dalla collega.
10: Buongiorno.
1: Gli ultimi istanti di vita di Federico Vella, la drammatica trattativa per convincerlo a non gettarsi dal viadotto della A1, da dove poco prima aveva spinto nel vuoto Lorena Esceri, oltre 30 minuti, durante i quali i poliziotti e i vigili del fuoco fanno di tutto per convincere il 36enne fiorentino a non buttarsi, fino al tragico epilogo. Aveva paura, non lo ha denunciato per non danneggiarlo, sussurra la madre di Lorena, arrivata dalla Puglia con gli altri familiari della manager 45enne uccisa da Vella. La donna è stata ascoltata dagli investigatori a Lecce, avrebbe raccontato che la relazione era nata quasi 2 anni fa, nell'ultimo anno però i rapporti sarebbero diventati molto conflittuali, per questo quasi un mese fa lei, esasperata, lo aveva lasciato. Una testimonianza confluita nel fascicolo per omicidio volontario aperto dal PM di Firenze, che lunedì prossimo disporrà l'autopsia sulle due salme. L'esame dovrà stabilire se Lorena sia morta prima o dopo l'impatto al suolo. L'autopsia su Vella invece servirà a capire se l'uomo avesse assunto qualche sostanza stupefacente. Intanto, con il passare delle ore si accredita l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Nell'auto di Vella sono state ritrovate alcune fascette elettriche che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della vittima e dello scotch. La donna è comunque riuscita a chiamare il 112 dal bagagliaio, dove l'ex fidanzato l'aveva rinchiusa. 20 minuti al telefono per invocare aiuto, poi Vella avrebbe afferrato la ex per gettarla nel vuoto dal viadotto.
0: La Procura di Roma ha aperto un fascicolo contro ignoti sugli Epstein File, ipotizzando il reato di violenza sessuale, e ha trasmesso una rogatoria al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per acquisire la documentazione americana. L'inchiesta nasce dall'esposto presentato dall'associazione Differenza Donna. Ci spiega tutto Angela Caponnetto.
9: Abbiamo visionato gli Epstein File, milioni di file, dove abbiamo ritrovato una sistematicità di presenza in oltre 10 anni di territori italiani, di personaggi italiani e di organizzazione di eventi in Italia.
10: Ci sono anche uomini e luoghi italiani nei documenti presentati dall'associazione Differenza Donna in un esposto presentato ad aprile alla Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo ed è pronta ora ad indagini transnazionali sugli Epstein Files con l'ipotesi di reato per violenza sessuale. Nei giorni scorsi da Piazzale Clodio è partita la rogatoria internazionale diretta al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per acquisire la documentazione per verificare l'eventuale coinvolgimento di cittadini italiani che abbiano agito sia sul territorio nazionale che all'estero. Dopo aver visualizzato i documenti nel database del Dipartimento di Giustizia, l'associazione aveva chiesto l'avvio di indagini su possibili reati transnazionali di tratta, violenza e sfruttamento sessuale di donne, ragazze e minori, con il coinvolgimento per l'appunto di italiani nel giro creato dal finanziere morto in carcere nel 2019.
9: Quello che ci interessa è anche capire quanto la violenza di genere sia coinvolta e tenga con sé altre forme di reato, quali possono essere l'influenza politica e economica di altri paesi, in particolare l'Italia.
10: Nei documenti americani spuntano più volte luoghi come Capri, la costiera amalfitana, la Costa Smeralda, Milano e Roma, e italiani ben inseriti e di potere che potrebbero aver fatto da tramite nella rete dello sfruttamento. Nomi e località che hanno insospettito gli inquirenti e che potrebbero portare ad una svolta tutta italiana degli Epstein Files.
0: Ora sul Cervino, dove l'atleta canadese Kelly McChrystal è dispersa dal 1° settembre, quando ha tentato l'ascesa e la discesa record, quella della Cresta del Leone. L'obiettivo era scendere sotto il muro delle 5 ore. Laura Zarfati.
11: Alla caserma Ferraris di Breuil Cervinia, i militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza sono in contatto con i colleghi di Alagna e con il Canada per conoscere l'ultima cella telefonica a cui si è agganciata la skyrunner canadese Kylie McChrystal, di cui non si hanno notizie dal pomeriggio del 1° settembre.
12: Allora, dopo che abbiamo appurato che la skyrunner avesse una eSIM, quindi una SIM virtuale, abbiamo contattato l'operatore virtuale in Canada per farci dare i dati e da lì interrogare le celle dove aveva agganciato in Italia o in Svizzera. Una volta che riceveremo questi dati potremo escludere delle zone e trovare una zona prioritaria dove, in comune accordo con lo scorso Pino Valdostano, andremo a fare dei sorvoli per cercare questa persona.
11: Se le fiamme gialle conducono un'indagine più tecnologica, il soccorso alpino valdostano cerca di ricostruire il percorso dell'atleta ascoltando le testimonianze, con l'apporto dell'operatore centrale, della centrale unica del soccorso e delle guide alpine. Dal presidente della società del Cervino, Laurent Nicoletta, che ha per primo ascoltato l'allarme di un'amica di McChrystal proveniente da Chamonix, alla guida che l'ha incontrata e fotografata in discesa dalla vetta.
13: Siamo mossi che non appena è stata riconosciuta il mancato rientro di questa ragazza, siamo decollati in elicottero e abbiamo fatto da subito una ricerca dettagliata su quella che era la via di salita italiana e siamo tornati su altre due volte, sempre con un elicottero più piccolo, quindi con una ricerca ancora più importante.
11: Tutti i numeri telefonici di chi ha frequentato la Capanna Carrel martedì 1 settembre sono stati raggiunti e ascoltati. Ci dice il direttore del soccorso alpino valdostano Paolo Comune, che aggiunge: metteremo a fattor comune tutte le informazioni per restringere il campo di ricerca.
0: Ancora un fine settimana di caldo sull'Italia con temperature sopra la media. A proposito di caldo, Napoli è una delle città con le temperature più alte oggi. E allora andiamo in diretta da Francesca Martelli.
14: Napoli da bollino giallo, qui siamo in piazza Municipio, la temperatura al momento è di 32 gradi, ma la temperatura percepita, quella che tiene conto anche dell'umidità, potrebbe arrivare fino a 37 gradi. C'è l'allerta per possibili nuove ondate di calore dovute al cambiamento climatico in corso, un cambiamento climatico su cui spesso i progettisti e gli architetti delle nostre città, insomma, non sempre hanno tenuto conto. A Napoli ci sono due punti critici, una è piazza Municipio, dove ci troviamo, l'altra è il piazzale della stazione centrale di Napoli. C'è davvero poca ombra, allora sentiamo in che modo il Comune vuole intervenire. L'intervista alla vice sindaca Laura Lieto.
15: Noi stiamo preparando un programma che allestiremo, è il caso di dirlo, per la prossima stagione in particolare, che è un programma di interventi stagionali che sono rivolti alla mitigazione dell'ondata di calore, con elementi ombreggianti, con una migliore diffusione dell'acqua e con elementi per esempio come gli emulsori che emettono vapore. In casi come questo o come Piazza Garibaldi, essendo questi dei grandi progetti urbani che sono stati realizzati da architetti riconosciuti, l'azione si svolgerà in dialogo naturalmente con i progettisti.
14: E se invece io privato, diciamo, nella mia struttura abitazione voglio incentivare, aumentare la superficie verde, state pensando a incentivi anche per quello?
15: A Napoli c'è moltissimo verde privato, è allo studio una serie di incentivi prevalentemente di natura fiscale per tutti quelli che negli interventi di ristrutturazione prevedono per esempio di desigillare il suolo non costruito, quindi di favorire le pavimentazioni permeabili o naturalmente di migliorare la piantumazione.
0: È il momento di andare a Venezia per la mostra del cinema, quarta giornata che si annuncia ricca di protagonisti importanti, un programma intenso e c'è anche grande attesa per il ritorno di Nanni Moretti, come ci racconta in diretta il nostro inviato Lorenzo di Las Plazas.
16: Innanzitutto possiamo dirvi che oggi è anche la giornata di Robert Pattinson, che sarà qui sul tappeto rosso alle 17, il protagonista del film di Lance Oppenheimer Prime Time. Ma oggi, come dicevi, ci sono tantissime cose importanti. Succederà questa notte di Nanni Moretti, ha avuto grandi applausi stamattina alla proiezione per la stampa, e poi anche altri film di cui vi abbiamo già parlato prima. Io vorrei aggiungere oggi, siccome ne abbiamo tanti, due film espressamente politici, perché sono due entrambi fuori concorso. Uno è The Road to Jerry di Amos Kitai, che è un regista israeliano che da anni affronta criticamente la società e la politica del proprio paese. Qui si tratta di un viaggio fisico da Gerico a Gerusalemme, ma è anche un viaggio interiore dentro la storia del conflitto palestinese, prendendo spunto da questo villaggio che è appunto nel deserto, Khan el Ahmar, un microcosmo, diciamo, possiamo dire, dell'intero conflitto. Ci sono 300 beduini che vengono continuamente molestati e sono sempre in perpetua minaccia di sgombro. Quindi un viaggio molto poetico nello stile di Amos Kitai, che vuole raccontarci anche l'Israele di oggi, con molti molti filmati d'archivio, a partire da quelli di Isaac Rabin, Jean Moreau, perché lui ha mischiato anche dei suoi film precedenti in questo film attuale. Poi c'è Imperium di Sergei Loznitsa, fuori concorso anche questo. Questo ci racconta l'Unione Sovietica con materiali d'archivio. Negli anni 70, tra 70 e 73, dei cineasti italiani andarono nell'Unione Sovietica, girarono tantissime immagini, Loznitsa le ha recuperate e ha creato questo film, il titolo Imperium, vuole dimostrare che l'Unione Sovietica era un impero coloniale mascherato da federazione di popoli. E quindi il film ci parla della Russia, anche implicitamente della Russia di oggi e della guerra in Ucraina, perché dice che sostanzialmente che è una questione, anche questa è una questione coloniale e imperiale che non è mai stata realmente risolta. Allora, queste sono le informazioni per adesso, noi naturalmente ci vediamo più tardi per aggiornamenti, a dopo.
0: Lo sport con il calcio. In Serie A il Como approfitta dell'anticipo del venerdì, travolge il Genoa Marassi e per una notte è da solo in vetta alla classifica con 7 punti in attesa delle altre gare. Il servizio di Umberto Martini, poi una breve pausa e la seconda parte del giornale.
17: Tanto, fin quasi troppo. Il Como al suo meglio, identità e talento saggiamente mixati con un giro palla veloce, 1-2 tocchi. Il Genoa non può nulla. Solo un'occasione nel primo tempo che diventa anche il gol dei padroni di casa. Osmaic è freddo nel girare in rete il preciso assist di Colombo. Il vantaggio è un fuoco di paglia, cieca ma dura poco. Oltre al rigore tattico, Fabregas sta esaltando le individualità dei propri giocatori, come quella di Baturina, che lascia partire un destro da fuori area e quasi non esulta per un eurogol che riporta subito in parità Ilariani, secondo sigillo in campionato. Il resto succede in 10 minuti. Brillano tutte le stelle del firmamento comasco. Diao colpisce al volo per il 2-1, approfittando di un errore di Østigard. Buon ultimo arriva Nico Pass con un inserimento perfetto, supera Vasquez e cala il tris, prima rete stagionale dopo le 12 dell'anno scorso. Nel secondo tempo l'esordio di Ken, che serve Diao per il 4-1. Subito protagonista l'ex attaccante della Fiorentina, che va ad arricchire una rosa ampia, coraggiosa e funzionale. Per De Rossi la terza sconfitta in 3 partite. Dalle tribune si alza qualche mugugno. A Genova non è una novità, ma è comunque un segnale. 7 punti per il Como che, è giusto ricordarlo, ha giocato tutte le partite in trasferta. Poco importa, Fabregas e i suoi, casa per loro è quando hanno la palla tra i piedi e fanno girare il gioco con il ritmo delle grandi squadre.
18: Punta verso la linea nemica. Rigore!
19: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
20: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
21: Quanto mi manca il calcio vero.
20: Ma ce l'avete TeamVision?
22: Con TeamVision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
21: Era fuori?
20: Tu sei fuori.
21: Magari, sono 33 anni che non esco.
22: Vieni nei negozi.
23: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. A settembre retta da 1.550 euro.
24: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
25: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
26: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Amadori, gente che ama.
27: Quando lavi i pavimenti, capita anche a te di rimanere bloccato nell'angolo.
28: No!
29: Aspettare o non aspettare che asciughi? Questo è il problema!
27: Basta drammi da pavimento bagnato. Nuovo Quasar Pavimenti pulisce a fondo e asciuga subito con la nuova tecnologia Asciuga Rapido. Pulito stellare, senza aspettare. Prova anche extra profumo e parquet delicati. Quasar, pulito stellare, efficacia professionale.
0: Ben ritrovati, è tempo della nostra rubrica Tutti Frutti, ampio spazio dedicato alla mostra del cinema di Venezia, ma ancora cinema con Nicole Kidman e Sandra Bullock, di nuovo streghe sorelle. Poi la collezione di fotografie di Elton John in mostra a Parigi e per finire la Villa Imperiale a Pesaro, gioiello del Rinascimento. Le notizie tornano alle 14.
1: Tutti frutti, tutti frutti, tutti frutti.

0: here's what I know. I've learned over all these years.
1: Ecco cosa ho imparato in tutti questi anni. Nessuno ride in una lingua diversa. Nessuno piange in una lingua diversa. I genitori si preoccupano allo stesso modo. I bambini sognano allo stesso modo. L'amore ha un aspetto sorprendentemente simile in ogni lingua e questo rende difficile credere che siamo così diversi, come ci viene continuamente detto. Stiamo vivendo un momento in cui chi detiene il potere ci dice di avere paura gli uni degli altri, ma noi sappiamo che non è così, vero? Perché la storia ci insegna qualcosa. Le prime persone che gli autoritari cercano di mettere a tacere non sono i politici. Sono i giornalisti che fanno domande, sono gli artisti che rifiutano le risposte semplicistiche. Sono i registi, gli scrittori, gli attori e i musicisti che insistono sul fatto che qualcuno che non ha mai incontrato potrebbe semplicemente meritare la tua empatia.
2: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti, questa settimana dal Lido, dove è in corso l'83esima mostra del cinema di Venezia, che si è aperta all'insegna di Danny Boyle e del suo Inc, mentre la sezione Orizzonti con La ragazza con la Leica. Ma sono tanti i protagonisti

0: a tutti i costi, con il fine ultimo di essere primi e battere il Daily Mirror. Something dangerous, something fun.
1: Imagine we could change the game. I call it an ignition point.
2: Il film racconta un punto di svolta, il momento in cui è iniziato qualcosa che ci ha portati, passo dopo passo, fino a dove siamo oggi. Abbiamo scelto di cominciare a mancare di rispetto, in senso positivo, ai vecchi valori, e questo è cresciuto fino ad arrivare alla situazione in cui ci troviamo oggi.
1: Change is a good thing.
2: Il cambiamento è una cosa positiva, ma allo stesso tempo si perde qualcosa. E questi cambiamenti hanno dei costi. E noi abbiamo perso qualcosa e siamo in pericolo. Siamo in pericolo di perdere il giornalismo come industria, come terreno di formazione per menti brillanti e come luogo in cui possiamo fidarci di ciò che viene detto, di ciò che è vero nel mondo. È sotto minaccia. Queste sono alcune delle domande con cui spero che le persone escano dal film.
1: Once you know why something's happened, the story's over. It's dead.
3: But there is an idea within it.
2: All'interno del film c'è un'idea, quella di una catena tossica che è iniziata allora ed è arrivata fino ad oggi. Quindi è un film d'epoca, ambientato nel 69 e nel 70, ma per molti aspetti anche estremamente contemporaneo. Penso che sia sempre più difficile fare il giornalista, inseguire il potere, chiamarlo a rispondere delle proprie azioni, dire quello che state facendo non è giusto. E questo è uno degli scopi del giornalismo, la libertà di espressione, parlare da una posizione che non ha molto potere, ma che ha il coraggio di parlare al potere. Se perdi la capacità di chiedere conto a chi detiene il potere, a chi ci governa, a chi gestisce le nostre industrie, perdi qualcosa di essenziale per una buona società. Vale a dire la possibilità di dirci la verità gli uni con gli altri e di sapere quale sia la verità. Bisogna sostenere la libertà di stampa, è qualcosa di fondamentale.
1: You have to support the freedom of the press.
4: Run it.
0: Amici e nemici, Rupert Murdoch e Larry Lamb, interpretati da Guy Pearce e Jack O'Connell.
2: All'epoca c'era un numero limitato di mezzi di comunicazione, che si trattasse di ciò che ascoltava la radio, delle notizie in televisione o dei giornali, era un ambiente piuttosto chiuso. L'idea che Murdoch potesse entrare in quel mondo e cercare innanzitutto di rilevare un giornale, ma poi anche di cambiarlo, era di per sé piuttosto ambiziosa. Voleva mettere in discussione l'autorità, l'establishment. Ma penso che essendo cresciuto in una famiglia legata ai media, volesse anche guadagnarci. Dall'altro lato, questo film ci permette anche di romanticizzare un po' l'epoca in cui c'era una certa purezza nel giornalismo e nel modo di fare informazione. Un'epoca in cui dovevi rispondere delle tue azioni, in cui verificavi maggiormente i fatti e così via.
5: Forgive the individual by all means, but you can't forget it.
6: I think that is one of the.
2: Credo che crei un contrasto tra allora e oggi. Quello che era accettabile nel giornalismo di allora e ciò che oggi, in qualche modo, siamo costretti a tollerare, sono due cose molto diverse. E oggi molto spesso manca la possibilità di chiedere conto delle proprie azioni. Mentre allora, in qualche modo, quando oltrepassavi un certo limite, ti rendevi conto di stare invadendo qualcosa, di stare oltrepassando una linea. E anche il compromesso tra informazione e intrattenimento, suppongo, comportava un po' più di responsabilità, almeno questa è la sensazione. Quello fu un punto di svolta nei media britannici e direi anche nella nostra cultura.
0: A rappresentare l'integrità, la moralità all'interno dell'informazione, Jules, una delle poche donne in mezzo a tanti uomini, nel film Claire Foy. C'è tantissimo di lei che non appartiene al 1969, moltissimo di lei sembra appartenere al 1975, è come se fosse già un passo avanti rispetto a se stessa. Si muove davvero più velocemente di chiunque altro nel gruppo di giornalisti uomini e penso che questo sia vero anche nella vita. Le donne tendono ad essere un po' più avanti, un po' più veloci. Arrivano prima a certe conclusioni perché hanno la sensazione di avere meno tempo. Ma adoro davvero la sua tenacia e la sua integrità. Penso che sia facile, guardando indietro, accorgersi che Jules è quella che possiede una sorta di bussola morale. Ma credo che sia più una questione di limiti. Per lei ci sono delle linee che nella sua professione e anche nella vita personale semplicemente non si oltrepassano. E lei si accorge

0: che altre persone sono disposte a farlo. Prende posizione in difesa di quei principi.
1: Benvenuti alla 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia.
0: È la prima volta che a condurre la cerimonia di apertura e di chiusura della Mostra del Cinema di Venezia sono in due. Lei è Greta Scarano, attrice da qualche anno anche regista. Il suo La vita da grandi è stato un successo e non solo in Italia. Lui è Nicolas Maupas, volto della nuova generazione, diventato famoso grazie alle serie Mare Fuori e Un professore.
2: Sono molto contenta di condividere il palco con Nicolas. Tanto perché mi ringiovanisce, anche se lui non ama scherzare su questa cosa.
3: No.
2: Penso sempre che poi se faccio comincio a fare battute di questo genere ha paura di sembrare lui scortese. Mi dico, ma sono io che dico che sono vecchia, non sai di te, Nicolà. Però no, non vuole scherzare su questa cosa, è sempre molto serio su questa cosa. È un palco condiviso, un palco pesante, ma al comune mezzo gaudio, quindi insomma, mettiamola così.
4: Sono contento anche di essere qui, me lo dico da solo, però mi sento un pochino un rappresentante di quella che è la mia generazione e questo mi rende orgoglioso perché è una generazione estremamente capace, sicuramente come tutte le generazioni ha diciamo le sue difficoltà, però è una generazione che ha molta voglia di non solo di fare ma di imparare, ed è una generazione anche si può dire integra da certi punti di vista, quindi questo credo che sia qualcosa di buono per quello che può essere il nostro futuro.
5: C'è una sola regista in gara quest'anno, questa cosa che effetto ti fa?
2: No, un brutto effetto, un pessimo effetto, però d'altronde è veramente l'ultimo anello di una catena che ha i suoi problemi a monte. Quindi approdano proprio pochi film da selezionare diretti da donne, quindi questo è il problema molto grave, perché c'è un problema sistemico molto complesso da analizzare, faticosissimo da sintetizzare in generale, comunque riguarda i budget, i finanziamenti, i film più grandi sono sempre dati agli uomini, si investe poco sulle donne, non lo so, ci sono tante cose, il fatto che la regia è sempre stata un mestiere maschile, ci vuole tempo, casino. Speriamo nelle nuove generazioni, speriamo che considereranno le ragazze la possibilità di fare le registe molto di più di quello che magari potevamo fare noi a 20 anni.
0: La mostra del cinema non può ignorare quello che avviene nel mondo, anche se qui si vive un po' in una bolla. Ma l'impegno si vede anche dai piccoli gesti, come il ventaglio a sostegno della Palestina.
2: Avendo io una coscienza, avendo un cuore, avendo degli occhi, vedo quello che succede e mi devo, per vivere, devo astrarmi, ma proprio per vivere, per respirare, per stare al mondo. Il cinema ci offre da una parte la possibilità per un paio d'ore di staccare, di sognare, però poi ci dà anche la possibilità di viverle certe cose e quindi il cinema è tantissimo perché ci fa fare entrambe le cose, sta a noi spettatori scegliere di cosa vivere in quel momento, quindi molto difficile comunque.
6: Un film che guarda al passato per leggere il presente, La ragazza con la Leica è dedicato a Gerda Taro, la fotografa che raccontò la guerra civile spagnola e che è rimasta a lungo nell'ombra del più celebre Robert Capa.
7: Gerda Taro è morta molto giovane, in un momento storico in cui poi sono accadute molte cose, è stata dimenticata, le sue fotografie sono andate perdute e in parte confluite nell'archivio di Robert Capa, anche lui poi nel 1954 se n'è andato e Gerda Taro è stata riscoperta solo alla fine degli anni 90 grazie a dei ritrovamenti di negativi inediti. Da lì sono iniziate delle ricerche da parte appunto di studiosi della fotografia e si è scoperto che accanto a Robert Capa c'era anche una donna. L'ho sentito quasi come un dovere quello di restituire visibilità a questa giovane donna con il suo appunto grande spirito gioioso e la sua grande determinazione e forza.
8: Alles voll damit. Oder mit den Flaggen der Anarchisten.
7: Quello che lei, di cui lei ha fatto esperienza assomiglia molto a quello che sta accadendo oggi in diversi territori in zone di conflitto, dove noi sappiamo che ci sono giornalisti, media people che vanno e spesso non tornano e sono spinti da una necessità di comunicare al mondo e anche produrre delle immagini che spesso, nonostante i tempi di oggi, non arrivano.
0: Ero terrorizzata all'idea di interpretare questo ruolo, ma allo stesso tempo mi sentivo molto onorata. Avevo tanti dubbi, ma ero anche contenta di interpretare Gerda. Volevo davvero renderle giustizia. E conservo un ricordo molto affettuoso del set. Solo 5 settimane di ripresa, ma incredibilmente intense. È stato davvero difficile tornare alla realtà dopo.
3: Good morning. Good morning. It's been sleeping.
9: All'inizio mi sentivo abbastanza sicuro di me perché avevo visto delle foto di Robert Capa, dei suoi ritratti, e ci somigliamo parecchio, quindi pensavo di avercelo in pugno. Ma poi abbiamo capito che siamo anche molto diversi. Ad esempio, lui aveva delle sopracciglia molto marcate e ci abbiamo lavorato. Ma a parte questo, credo che la cosa più interessante, quella che ammiro di più di lui, sia il suo straordinario coraggio.
10: Extremely courageous.
11: Che fotografia è questa?
10: Yeah, jealous.
7: Il discorso della memoria che torna sempre un po' in tutti i miei film, mi piace attingere a tracce del passato, soprattutto tracce visive. Mi sembra che il lavoro sul passato sia qualche cosa che ci può aiutare a leggere il presente e anche in qualche modo interpretare quello che sta per arrivare, un po' per imparare dal passato, ma anche proprio per confrontarsi con quello che noi stiamo vivendo.
1: Due icone del cinema, Nicole Kidman e Sandra Bullock, tornano a recitare insieme nel sequel di Amori e Incantesimi. Sono trascorsi quasi 30 anni dal primo film e le due attrici dicono: ne abbiamo passate tante da allora. Le interviste della corrispondente Natalia Augias.
12: Vedrai che andrà tutto bene.
13: Sì, andrà tutto bene? Come quando abbiamo seppellito un cadavere sotto le rose?
14: Amori e Incantesimi torna con un sequel a quasi 30 anni di distanza dal primo film del 98. Nicole Kidman e Sandra Bullock, le sorelle Owens, capaci di ogni genere di magia, sono vere mattatrici, spiritose, affiatate e belle come allora. Cosa è cambiato nei personaggi e nelle vostre vite?
13: Entrambe abbiamo scalato molte montagne, ne abbiamo passate tante. Ci sono cose simili che abbiamo vissuto in prima persona. Sandy è così pronta a condividere le sue esperienze ed è disposta a insegnare, a esserci come amica.
15: L'amicizia tra donne è una parte importante del film. È il matriarcato a tenere unita la famiglia, con le donne che si passano il dono da una generazione all'altra.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
17: Sì, è vero.
14: Cosa vi ha fatto decidere di girare il sequel?
13: Volevamo rendere omaggio al film, al libro e anche a noi stesse. Il secondo motivo è che c'è stato un grande sostegno al progetto e molti fan che sono aumentati negli anni.
15: E volevamo portare dentro una nuova generazione di pubblico e di attrici. Raccontare il potere della magia tra donne più giovani.
18: Siete le sorelle Owens?
19: Sì, se amiamo qualcuno muore.
18: Ma dai!
19: E di una morte orripilante. Beh, diciamo che su Tinder non lo scriverei.
14: Sally e Gillian, rispettivamente Sandra e Nicole, sono stavolta alle prese con le figlie cresciute e la maledizione che grava sulla famiglia Owens composta di sole donne. Gli uomini che entrano nelle loro vite fanno una brutta fine se l'amore è corrisposto. A interpretare la generazione più giovane di Owens, Maisie Williams e Joey King, affascinanti sul red carpet di Londra e nelle interviste a tu per tu.
13: Il primo film ha conquistato tanti fan, nati come me dopo che era uscito, e in tanti hanno continuato a chiedere un sequel. È un fenomeno.
15: Il racconto di una famiglia con generazioni diverse è uno degli elementi forti. Legami e affetto che resistono alla prova del tempo.
14: Questa storia di streghe, che alla fine sono donne molto indipendenti che hanno imparato a cavarsela da sole nei secoli, facile leggere il sottotesto di un film comunque volutamente leggero, i legami familiari, di affetto e di senso di responsabilità sono il perno di tutto.

0: tutto. Nicola e Sandra sono imbattibili anche nella dimostrazione pratica del giuramento di sorellanza, ripetuto per noi per le telecamere Rai. Proteggono il futuro della famiglia e sono pronte a scelte sorprendenti le capostipiti, attrici straordinarie Diane Wiest e Stoker Channing.
1: È stato facile tornare ai personaggi di ciascuna. Sono passati 28 anni pieni di vita, di sorprese, belle e brutte, di avventure ed esperienze. Ma eccoci qua.
0: E alla domanda se sarebbero pronte a un terzo episodio, Diane Wiest risponde così.
2: Non so neanche se sarò viva.
1: Ricordati che sono più vecchia di te.
3: A poca distanza da Pesaro, la Villa Imperiale custodisce un ciclo unico di pitture murali del Rinascimento. È inserito in un piano di restauri partito dalle logge di Raffaello in Vaticano. Il racconto di Fabio Cappelli.
4: La posizione è spettacolare sul Monte San Bartolo, a poca distanza da Pesaro e dal mare Adriatico. La Villa Imperiale è un gioiello del Rinascimento, edificata prima dagli Sforza, poi da Francesco Maria della Rovere e dalla moglie Eleonora Gonzaga, tornati in possesso del Ducato di Urbino dopo un lungo esilio. L'architetto Gerolamo Genga coordinò un intero gruppo di artisti. All'interno uno straordinario ciclo di pitture murali, paesaggi, temi mitologici e diverse testimonianze di fatti storici. Opere in prevalenza di allievi di Raffaello in fuga da Roma dopo il sacco del 1527. Per questo la Villa Imperiale è stata inserita nell'ampio programma di restauri iniziato in Vaticano con le logge di Raffaello.
5: I restauri saranno parte di un più ampio progetto intitolato The Legacy of Raphael, Vatican and Beyond, promosso dal World Monuments Fund, un programma di 5 anni reso possibile grazie al sostegno della Stephen A. Schwarzman Foundation, e saranno portati a termine da SUPSI, Scuola Università Professionale della Svizzera Italiana, sostanzialmente come parte di un programma di alta formazione dedicato al perfezionamento di restauratori a metà carriera.
4: Alessandra Castelbarco Albani, di professione architetto, ma per lei questo non è un edificio qualunque. È infatti l'ultima discendente della famiglia che dalla fine del Settecento è proprietaria della villa, aperta al pubblico da maggio a ottobre, il mercoledì e il sabato. Recentemente al percorso di visita sono state aggiunte le cantine restaurate.
5: Ci sono stati periodi, anni di abbandono prima che la villa passasse alla famiglia Castelbarco Albani, anni in cui è stata abitata da dei monaci gesuiti che erano stati messi qui dalla Santa Sede, cacciati dalla Spagna e dal Portogallo. Chiaramente hanno utilizzato questi luoghi in maniera estremamente utilitaristica. C'erano delle figure di nudo che sono state coperte con mani di calce perché considerate offensive, diciamo, per il buon senso e la morale, e poi sono state descialbate.
4: I lavori partiranno nel 2027, ma c'è già stato un cantiere di diagnostica documentato da queste foto. Il restauro dei dipinti consentirà anche di conoscere meglio il passato della Villa Imperiale.
6: L'intenzione è anche quella di aprire in qualche modo il cantiere al pubblico con delle visite specialistiche, proprio per raccontare un po' il dietro le quinte del lavoro di conservazione e di tutela di questi luoghi.
4: La villa deve il suo nome all'imperatore Federico III d'Asburgo, che nel 1469 pose la prima pietra dell'edificio su richiesta di Alessandro Sforza. Da allora sono passati molti secoli e la Villa Imperiale, pregevole esempio di luogo di delizie rinascimentale, ha ancora tanto da raccontare.

0: Icona pop ma anche appassionato di fotografia, al Jeu de Paume di Parigi in mostra la collezione di Elton John, oltre 300 scatti che raccontano moda, diritti civili e celebrità. La corrispondente Alessandra De Stefano.
1: Lo sguardo ha una sua musica, un ritmo tutto suo che si esprime nel fermarsi, nell'osservare, nell'indugiare davanti a una fotografia che ti inchioda, riaprendoti il cuore nell'emozione di vivere, rivivere o imparare una lezione. Essenza di passione, la stessa di quando, trovando le parole, la musica inizia a parlare. E quella di Elton John ha resistenze, stati d'animo, istanti che non passano, che esprimono ancor più la loro forza visitando a Parigi, nella Galleria Nazionale del Jeu de Paume, nei pressi dei giardini delle Tuileries, la mostra Fragile Beauté, fragile bellezza, che celebra oltre 30 anni di collezionismo e passione per la fotografia, di Sir Elton John e di suo marito David Furnish. 300 le immagini esposte, parte delle oltre 7.000 della loro raccolta personale. Un viaggio dagli anni 50 ad oggi, una selezione eccezionale dei più importanti fotografi al mondo. Espressione di un modo di vivere, attraversare i giorni, tenendo bene a mente volti, fatti e vicende che hanno rappresentato la contemporaneità.
2: People risk their lives day after day.
3: Questi fotografi rischiano la loro vita ogni giorno per fare il loro lavoro in situazioni molto pericolose, per farci conoscere la verità. Per me è molto importante avere immagini potenti di eventi politici, sociali e umani rilevanti. Social things.
1: Scatti eccezionali che non restano solo negli occhi ma interrogano il visitatore. What have I gotta do to be
3: heard? For me, the thing that immediately jumped out was... Per me la cosa che salta subito agli occhi sono gli afroamericani seduti in fondo al tram. Questa divisione della società e l'obbligo per loro di occupare i posti in fondo. Mi colpisce quanto tutto questo fosse sbagliato. Questa foto è il riflesso di quel tempo. Mi colpisce la composizione, il modo in cui è colto un momento preciso nel tempo. È questo che fa la differenza tra un fotografo comune e un maestro.
1: Come la bellezza eterna celebrata dai grandi maestri, come in questa foto di Herb Ritts, di uno splendido abito di Gianni Versace, un cerchio impalpabile in bianco e nero che esprime il sofisticato mondo dell'alta moda e gli infiniti rimandi di arte, sensualità ed eleganza.
3: Gianni Versace was Elton's best friend. Gianni Versace era uno dei migliori amici di Elton. E ricordo ancora una conversazione a proposito di cosa distinguesse un grande fotografo di moda. Gianni disse: quando lavori con un grande fotografo non ricordi la modella, ma il vestito. E quando guardi questa foto di Herb Ritts scattata nel deserto, certo che ti ricordi del vestito.
4: Boy, do you remember the dress? Yeah.
1: Elton John ha spiegato che la fotografia è la sua passione sana. Sobrio dal 1990, la star di Rocketman ha scelto di non dimenticare i suoi demoni, con foto che hanno immortalato la tragedia delle dipendenze, quella dell'AIDS, delle vite interrotte negli anni 80 e 90, segnate dalla piaga di un male che non lasciava scampo. Vite tutte, anche nella disperazione, sempre riannodate da un filo di salvifica bellezza, dagli infiniti volti e dai mille dettagli, evocati, quale metafora di esistenza, realizzati grazie al talento e alla maestria dei più importanti fotografi al mondo, che hanno catturato istanti perfetti, che riportano chi guarda all'esatto istante in cui ognuno di questi momenti è accaduto, passando e lasciando dietro di sé testimonianze uniche di umanità e destino.
0: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
5: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
6: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!

0: Ci sono maestri che ci insegnano che insieme possiamo cambiare il mondo. Pensiamo Circolare è il progetto di Coop per la scuola, che racconta come piccoli gesti oggi possono trasformarsi in grandi cambiamenti domani.
1: Sostieni il progetto con la tua spesa alla Coop. La Coop sei tu.
2: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
3: Coppe! 3-2!
4: È umano, ragazzo mio. Rinunci alla cena fuori con la tua ragazza il martedì?
5: Rinuncio!
2: Don Fabio, ho guardato la partita delle altre.
4: Con i top match non è peccato.
6: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
7: Andate e guardatele tutte.
8: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato. Cantautori, rivivi l'anima dell'Italia con questa collana di libri inediti. Prima uscita solo 3,99 euro.
9: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso, a settembre retta da 1.550 euro.
10: Benvenuto al Super Pilota!
11: Ciao Alex!
10: Ciao Kimi, ma... e quel poster?
11: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
10: Per vederci le partite insieme.
11: Magari, però non ho ancora il wifi.
10: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
11: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
10: Sono appena stato sorpassato.
12: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.

0: Witkoff e Kushner a Mosca, poi a Kiev. Trump vuole la fine della guerra prima del midterm. Putin vuole il Donbass. Zelensky nella notte bombardati gli aeroporti dove erano attesi gli inviati USA. Diverse esplosioni vicino all'isola di Karg. Secondo testimoni, alcuni missili lanciati da un'unità americana avrebbero colpito una petroliera iraniana. I prezzi dei carburanti aumentano ancora. In un mese benzina più 5,5 centesimi, per il gasolio rincaro maggiore dal 5 agosto più 6,7 centesimi. Il capo dello Stato è intervenuto alla cerimonia per l'anniversario dell'autonomia del Trentino e dell'Alto Adige. Mattarella, esempio di convivenza, non si è mai straniera in casa propria. Il femminicidio-suicidio nel Fiorentino. Federico Vella ha ucciso Lorena Isceri e poi si è lanciato dal cavalcavia, dal viadotto. L'ultimo sms alla madre della vittima: tua figlia è morta. Anticipo di Serie A, il Como strapazza il Genoa 4-1 per una notte in testa alla classifica. Oggi Roma-Atalanta, Inter-Napoli, in campo anche la Fiorentina contro il Torino. E bentrovati su Rai News 24, nuova edizione del telegiornale. Partiamo proprio dagli inviati di Trump, Witkoff e Kushner a Mosca per riannodare il filo del negoziato. Mancano dalla capitale russa dallo scorso gennaio, ma ci aggiorna la corrispondente Liana Mistretta.
1: Entrata nel vivo la missione di Witkoff e Kushner, gli inviati di Trump sono arrivati a Mosca, accolti in aeroporto dal negoziatore speciale di Putin, Dmitriev, che ha diffuso poi delle foto e su X ha scritto: benvenuti a Mosca, artefici della pace. Sono in missione con una proposta per riavviare i negoziati di pace. Il Cremlino ha fatto sapere che oggi incontreranno il presidente Putin e Putin ha dato l'ordine di non attaccare l'Ucraina a partire dalla mezzanotte di oggi e per i prossimi 3 giorni. L'ultima loro visita a Mosca risale allo scorso gennaio, quando avevano incontrato il presidente Putin. Gli ultimi colloqui negoziali tra Russia e Ucraina risalgono invece allo scorso febbraio, prima dell'inizio del conflitto in Iran. Putin nei giorni scorsi aveva detto di fidarsi degli uomini di Trump. È intervenuto questa mattina anche il vice ministro degli esteri Ryabkov per ricordare quella che è la posizione negoziale di Mosca, ovvero qualsiasi accordo di pace dovrà tenere conto della situazione sul campo in Ucraina. Linea a voi.
0: E domani gli inviati Trump sono attesi a Kiev. Zelensky per occasione ha chiesto a Mosca lo stop ai attacchi aerei. Nella notte intanto però bombardamenti agli aeroporti di Kiev. Per il presidente un tentativo di sabotare la visita. L'inviata a Kiev, Raffaella Cosentino.
2: Vista dal cuore della capitale ucraina, la guerra è entrata in una nuova fase di escalation. Noi siamo alla cattedrale di Santa Sofia, a pochi passi dal quartier generale dell'SBU, l'intelligence ucraina, che è stata colpita ieri da un jet drone russo che ha superato le difese aeree ucraine. Un attacco inquietante, perché finora il centro di Kiev sembrava essere ben protetto e ben difeso. Putin ha rifiutato il cessate il fuoco che era stato proposto dal presidente ucraino Zelensky in occasione della visita degli emissari di Trump, che sono attesi domani qui a Kiev, e sembra che vogliano venire con il jet con cui sono andati a Mosca, nonostante lo spazio aereo ucraino sia chiuso dall'inizio del conflitto. Quindi dal 2022 sarebbero i primi inviati occidentali ad arrivare a Kiev in aereo. Di solito tutti i leader sono arrivati con il treno dalla Polonia, e però questa notte Mosca ha bombardato i 2 aeroporti di Kiev, e per questo Zelensky parla di un atto di sabotaggio della visita di Witkoff e Kushner, che dovrebbe avvenire domani qui in Ucraina. E infine il bilancio di tutti gli ultimi attacchi è di almeno 7 morti e 51 feriti. A te.
0: La guerra USA-Iran, pochi giorni dal riaccendersi dei combattimenti, gli Stati Uniti avrebbero colpito una petroliera di Teheran, ma ci aggiorna la corrispondente Anna Mazzone.
3: Sì, una piccola petroliera iraniana sarebbe stata colpita da 4 missili statunitensi nei pressi dell'isola di Karg, terminal petrolifero strategico nel Golfo Persico, mentre la nave era in fase di scarico di greggio. Lo riferiscono i media di Teheran rilanciati dall'emittente Al Jazeera. Secondo le agenzie di stampa della Repubblica Islamica, al momento sarebbe in corso l'evacuazione dell'equipaggio. Le autorità iraniane hanno più volte minacciato una risposta forte se l'hub petrolifero di Karg fosse stato attaccato. Lo stretto di Hormuz continua a essere l'epicentro di tutte le tensioni. Pasdaran avvisano che sono pronti a colpire obiettivi militari statunitensi in tutta la regione e in tutti quei paesi che sostengono l'America. Ma nonostante tutto, i contatti diplomatici si stanno intensificando e sui social il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf scrive di essere d'accordo con la Cina sulla necessità di creare una nuova architettura per la sicurezza comune che coinvolga tutti i paesi del Golfo. Intanto Teheran avverte Seul di evitare interventi militari anti-Iran nello stretto di Hormuz. La Corea del Sud nei giorni scorsi aveva dichiarato di valutare un possibile contributo alle operazioni statunitensi, soprattutto per lo sminamento del corridoio marittimo.
0: Intanto continua il lento e costante rincaro dei carburanti in Italia. L'ultima rilevazione del Ministero delle Imprese dà conto di una benzina a 2,05 euro al litro, mentre il diesel resta più caro. Il prezzo medio tocca i 2,16 euro al litro. Questo è il prezzo rilevato in modalità self su strada. Sono di poco più alti i prezzi in autostrada. Tra i due prodotti raffinati, il diesel è stato il più influenzato dalle tensioni geopolitiche. Un mese fa, il 5 agosto, costava in media 6,7 centesimi. Al litro in meno. E l'intesa per l'autonomia del Trentino Alto Adige consentì di affermare il principio della Costituzione che non si è stranieri a casa propria. Un modello per altre situazioni, un esempio di vittoria della democrazia sulla forza. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto alla cerimonia in occasione della giornata dell'autonomia del Trentino e dell'Alto Adige.
4: Un modello che queste aree offrono ad altre zone di crisi anche contemporanee. Questo per Sergio Mattarella è il ricordo appunto dell'accordo firmato il 5 settembre del 1946 a Parigi fra Alcide De Gasperi e il ministro degli esteri austriaco Gruber, che decise di tutelare le popolazioni di lingua tedesca e ladina e l'autonomia per Trentino e Alto Adige su Tirol come strada per trasformare il conflitto in un sistema di garanzie. Il Presidente della Repubblica con il Presidente austriaco Van der Bellen celebrano prima qui a Merano, poi nel pomeriggio a Trento, appunto gli 80 anni di questa scelta, una soluzione innovativa e coraggiosa, dice Sergio Mattarella, dopo le tragedie della Seconda Guerra Mondiale. Sentiamo le sue parole.
5: L'emerse non un banale compromesso, bensì un modello che tuttora viene invocato in Europa in situazioni di difficile composizione.
4: Un modello appunto per Sergio Mattarella che ricorda la situazione tragica in queste zone dopo la guerra, dopo le pulizie etniche del fascismo, l'accordo fra Mussolini e Hitler che prevedeva addirittura il ritorno in Germania per la popolazione di lingua tedesca. Qui invece si scelse la diplomazia e fu una vittoria della democrazia e delle forze democratiche sull'uso della forza. Sentiamo ancora il Presidente della Repubblica.
5: Si è trattato della vittoria della diplomazia sulla forza, sulle contrapposizioni, dei valori democratici sulla forza, della prevalenza di quanti, società civili, forze politiche antifasciste, antinaziste, si adoperarono tenacemente fin dall'inizio per una soluzione pacifica e costruttiva.
4: È ovvio il riferimento anche all'oggi, ribadisce quanto detto anche ieri da Sergio Mattarella, il bisogno di un nuovo ordine internazionale contro il ritorno della politica della forza. Una ricorrenza, ricorda Mattarella, strettamente legata agli 80 anni della Repubblica, per la quale nessuno è straniero in casa propria, strettamente legata anche al percorso europeo che aggiunse uno spazio nuovo, comune di dialogo, di promozione di diritti, dice il Capo dello Stato, di cultura condivisa. Vista che trae beneficio alle diversità e ne fa leva di progresso, trasformando i confini da zone di conflitto e da ostacoli naturali in punti di incontro. Sentiamo ancora le parole di Sergio Mattarella, poi linea allo studio.
5: La scelta di partecipare insieme a Austria e Italia alla costruzione dell'Unione Europea, comunità di valori, sancisce in modo netto il rifiuto delle ideologie totalitarie che avevano tristemente segnato la storia del Novecento.
0: Gratitudine e senso di responsabilità, così la Premier Meloni che ieri a Bari è intervenuta alla festa di coalizione per il record di longevità del governo. La Premier stamani a Policoro in Basilicata dopo l'alluvione dei giorni scorsi. Gabriele Martelloni.
6: Il nuovo corso era stato tracciato dalla Turchia al termine del vertice NATO a luglio. Non posso disimpegnarmi dall'Italia, aveva rimarcato Giorgia Meloni spiegando il forfè al vertice dei volenterosi a Parigi. Meno missioni all'estero in questo ultimo scorcio di legislatura e più tappe, ma mirate nel nostro paese, all'inizio della campagna elettorale, lanciata di fatto dalla Premier in Puglia durante la festa per il governo più longevo nella storia della Repubblica. È in questo quadro che si inserisce la probabile rinuncia alla prossima assemblea ONU, mentre dopo Palermo, Taranto, Amatrice, Bari e il blitz a Policoro per il sopralluogo ai danni del maltempo, la Presidente del Consiglio andrà anche a Vercelli per la Fiera del Riso. Un cambio di rotta evidente dopo la larga parte del mandato a Palazzo Chigi speso a costruirsi un ruolo e una credibilità internazionale. Dal palco allestito da Fratelli d'Italia nel capoluogo pugliese, la leader del governo ha rilanciato sulla legge elettorale e parlato, di fatto, solo di questioni interne. Nessuna accenno a Trump, con il quale il rapporto si è deteriorato, incagliando l'investimento politico di un anno, né riferimenti al sostegno a Kiev, che resiste nonostante i distinguo nella maggioranza, ma con un linguaggio più sfumato, o menzione alle minacce ibride di Mosca, su cui però, prima dell'intervento, aveva chiarito: restiamo impegnati sulla sicurezza in ogni suo aspetto. Se gli affondi diretti contro il campo largo non mancano, Meloni rintuzza le critiche di Vannacci, ma senza citarlo, stigmatizza la sua posizione sul femminicidio e prova a smontarne nella narrazione sulle mancanze nell'ordine pubblico. Assente, ed è stata questa la vera sorpresa del discorso di Bari, l'annuncio di un provvedimento che possa dare slancio alla traversata verso le urne. L'ultima manovra è tutta da scrivere, con una grande incognita sulle risorse. Bisognerà attendere la fine di settembre per sapere se l'Italia uscirà o meno dalla procedura di infrazione.
0: Traguardo del governo che anima ancora il dibattito politico, con anche la data del voto, la riforma della legge elettorale e i dati economici. Facciamo il punto in studio con Francesca Biagiotti.
7: Franza naturalmente plaude a questo risultato e dalla Lega si rilancia sulla sicurezza, anche perché manca un anno alla fine di questa legislatura e ribadiscono i vice premier Tajani e Salvini l'intenzione è quella di arrivare fino a fine legislatura, perché naturalmente in queste ore si ragiona anche appunto della nuova legge elettorale e dell'ipotesi di elezioni anticipate, appunto, che i due vice premier escludono, ma sulla legge elettorale la prossima settimana si entra nel vivo, si andrà dritti e tra l'altro sono rientrate dalla finestra, diciamo così, dopo che erano uscite alla Camera dei Deputati, al Senato è rientrata l'ipotesi delle preferenze che verrà quindi discussa. C'è anche un'ipotesi di ballottaggio, su questo invece si vedrà, anche perché le opposizioni sulla questione della legge elettorale sono decisamente contrarie, hanno ribadito faremo muro. Di fatto Meloni vuole modificare questa legge perché ha paura di perdere, questo dicono le opposizioni in coro, che tra l'altro leggono questo traguardo raggiunto dal governo in maniera completamente opposta. Per Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle, è uno schiaffo agli italiani che sanno bene che l'economia langue ed è in crisi. Per la segretaria Dem invece Meloni parla da Bari, quando poco lontano a Taranto arrivano le lettere per molti lavoratori, oltre 2500 dell'indotto ex Ilva, che appunto vengono licenziati, quindi non si rende conto del stato del paese reale, sono 4 anni buttati, così dice la leader Dem. Intanto il campo progressista sta studiando quella alternativa che vuole proporre appunto all'esecutivo di Meloni. Si discute di programma, si discute di primario, si discute di politica estera e il tema dell'Ucraina rimane anche nelle preoccupazioni

0: del ministro dell'economia degli esteri Tajani, che ribadisce è possibile che ci siano ingerenze russe nel nostro paese. Ci sentiamo più tardi.
1: E adesso in Germania l'attesa per le elezioni domani nel Land di Sassonia-Anhalt, che per la prima volta potrebbero dare un governo locale alla formazione nostalgica del nazismo, l'AfD, che soffia sul malcontento dell'ex Germania Est. Oggi però scende in piazza il Fronte Democratico. Allora ci colleghiamo in diretta con Emma Farnè.
2: E dunque sono migliaia le persone in piazza per questo corteo, noi ci troviamo alla coda, facciamo vedere, questa è la strada principale di Magdeburgo. Il corteo è partito da almeno 20 minuti, davvero tantissime persone, la società civile, le nonne contro le destre, ci sono anche alcune persone dei sindacati, qualche striscione dei sindacati, ma la maggior parte sono persone, non sono politici, che dicono di no all'AfD, un partito che domani alle elezioni potrebbe conquistare la maggioranza assoluta, la prima volta nella storia della Germania dopo la seconda guerra mondiale. Gli altri partiti si rifiutano di stringere alleanze con l'AfD, che è classificato come partito di estrema destra dai servizi, e quindi domani alle 18, quando si chiuderanno le urne, qualsiasi scenario sarà possibile. Vi lasciamo con le immagini del corteo e poi con Michele Cristofoletti, a voi.
1: Grazie Emma Farnè. Adesso la cronaca, il femminicidio-suicidio lungo l'autostrada 1 nel Fiorentino. Federico Vella ha ucciso Lorena Isceri e poi si è lanciato dal cavalcavia. Si erano lasciati da poche settimane, lei era spaventata da lui ma aveva scelto di non denunciare. La procura di Firenze ipotizza la premeditazione. Giuseppina Testoni.
3: Con calma, ragioniamo. Federico,
4: per favore te lo chiedo, vai dalla collega.
5: Gli ultimi istanti di vita di Federico Vella, la drammatica trattativa per convincerlo a non gettarsi dal viadotto dell'A1, da dove poco prima aveva spinto nel vuoto Lorena Isceri, oltre 30 minuti durante i quali i poliziotti e i vigili del fuoco fanno di tutto per convincere il 36enne fiorentino a non buttarsi, fino al tragico epilogo. Aveva paura, non lo ha denunciato per non danneggiarlo, sussurra la madre di Lorena, arrivata dalla Puglia con gli altri familiari della manager 45enne uccisa da Vella. La donna è stata ascoltata dagli investigatori a Lecce. Avrebbe raccontato che la relazione era nata quasi 2 anni fa. Nell'ultimo anno però i rapporti sarebbero diventati molto conflittuali. Per questo quasi un mese fa lei, esasperata, lo aveva lasciato. Una testimonianza confluita nel fascicolo per omicidio volontario aperto dal PM di Firenze, che lunedì prossimo disporrà l'autopsia sulle due salme. L'esame dovrà stabilire se Lorena sia morta prima o dopo l'impatto al suolo. L'autopsia su Vella invece servirà a capire se l'uomo avesse assunto qualche sostanza stupefacente. Intanto, con il passare delle ore si accredita l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Nell'auto di Vella sono state ritrovate alcune fascette elettriche che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della vittima e dello scotch. La donna è comunque riuscita a chiamare il 112 dal bagagliaio, dove l'ex fidanzato l'aveva rinchiusa, 20 minuti al telefono per invocare aiuto. Poi Vella avrebbe afferrato la ex per gettarla nel vuoto dal viadotto.
1: Allora andiamo alla notizia della Caponnetto. La procura della nostra collega Angela Caponnetto, la procura di Roma ha aperto un fascicolo contro ignoti sugli Epstein file, ipotizzando il reato di violenza sessuale, ha trasmesso una rogatoria al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per acquisire la documentazione americana. L'inchiesta nasce dall'esposto presentato dall'associazione Differenza Donna, ma ci spiega tutto Angela Caponnetto. Torniamo sulla notizia, c'è un problema, proseguiamo appunto con sempre la cronaca al Cervino. L'atleta canadese Kelly McChrystal è dispersa dal 1° settembre, quando ha tentato l'ascesa e la discesa record, quella della Cresta del Leone. L'obiettivo era scendere sotto il muro delle 5 ore. Laura Zarfatti.
6: Alla caserma Ferraris di Breuil Cervinia i militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza sono in contatto con i colleghi di Alagna e con il Canada per conoscere l'ultima cella telefonica a cui si è agganciata la skyrunner canadese Kylie McChrystal, di cui non si hanno notizie dal pomeriggio del 1° settembre.
7: Dopo che abbiamo appurato che la skyrunner avesse una eSIM, quindi una SIM virtuale, abbiamo contattato l'operatore virtuale in Canada per farci dare i dati e da lì interrogare le celle dove aveva agganciato in Italia o in Svizzera. Una volta che riceveremo questi dati potremo escludere delle zone e trovare una zona prioritaria dove in comune accordo con lo Soccorso Alpino Valdostano andremo a fare dei sorvoli per cercare questa persona.
6: Se le fiamme gialle conducono un'indagine più tecnologica, il Soccorso Alpino Valdostano cerca di ricostruire il percorso dell'atleta ascoltando le testimonianze, con l'apporto dell'operatore centrale della Centrale Unica del Soccorso e delle guide alpine. Dal presidente della società del Cervino, Laurent Nicoletta, che ha per primo ascoltato l'allarme di un'amica di McChrystal proveniente da Chamonix, alla guida che l'ha incontrata e fotografata in discesa dalla vetta.
8: Siamo mossi che non appena è stata riconosciuta il mancato rientro di questa ragazza, siamo decollati in elicottero, abbiamo fatto da subito una ricerca dettagliata su quella che è la via di salita italiana e siamo tornati su altre due volte, sempre con un elicottero più piccolo, quindi con una ricerca ancora più importante.
6: Tutti i numeri telefonici di chi ha frequentato la Capanna Carrel martedì 1 settembre sono stati raggiunti e ascoltati, ci dice il direttore del Soccorso Alpino Valdostano Paolo Comune, che aggiunge: metteremo a fattor comune tutte le informazioni per restringere il campo di ricerca.
1: E dunque l'ho anticipato che la Procura di Roma ha aperto un fascicolo contro ignoti su Epstein File, ipotizzando il reato di violenza sessuale, ha trasmesso una rogatoria al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per acquisire la documentazione americana. L'associazione nasce dall'esposto presentato dall'associazione Differenza Donna. Allora vediamo il servizio di Angela Caponnetto.
9: Abbiamo visionato gli Epstein file, milioni di file, dove abbiamo ritrovato una sistematicità di presenza in oltre 10 anni di territori italiani, di personaggi italiani e di organizzazione di eventi in Italia.
10: Ci sono anche uomini e luoghi italiani nei documenti presentati dall'associazione Differenza Donna in un esposto presentato ad aprile alla Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo ed è pronta ora ad indagini transnazionali sugli Epstein files con l'ipotesi di reato per violenza sessuale. Nei giorni scorsi da Piazzale Clodio è partita la rogatoria internazionale diretta al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per acquisire la documentazione per verificare l'eventuale coinvolgimento di cittadini italiani che abbiano agito sia sul territorio nazionale che all'estero. Dopo aver visualizzato i documenti nel database del Dipartimento di Giustizia, l'associazione aveva chiesto l'avvio di indagini su possibili reati transnazionali di tratta, violenza e sfruttamento sessuale di donne, ragazze e minori con il coinvolgimento per l'appunto di italiani nel giro creato dal finanziere morto in carcere nel 2019.
9: Quello che ci interessa è anche capire quanto la violenza di genere sia coinvolta e tenga con sé altre forme di reato, quali possono essere l'influenza politica e economica di altri paesi, in particolare l'Italia.
10: Nei documenti americani spuntano più volte luoghi come Capri, la costiera amalfitana, la Costa Smeralda, Milano e Roma e italiani ben inseriti e di potere che potrebbero aver fatto da tramite nella rete dello sfruttamento. Nomi e località che hanno insospettito gli inquirenti e che potrebbero portare ad una svolta tutta italiana degli Epstein Files.
1: Ancora un fine settimana di caldo sull'Italia con temperature sopra la media. Facciamo il punto con il capitano dell'Aeronautica Militare, Valerio Capitani.
11: E sarà ancora un fine settimana caratterizzato da temperature decisamente elevate sopra la media del periodo per effetto di un campo di alta pressione che sta interessando buona parte dell'area mediterranea centro-occidentale. Avremo valori per oggi in ulteriore aumento sulle regioni del medio-basso Adriatico, punte attorno ai 34 gradi in pianura padana, fino a 35 gradi al centro in città come Firenze e Roma, al sud temperature anche più alte, si raggiungeranno i 36-38 gradi localmente nelle zone interne del Molise, della Basilicata, sull'Alta Puglia e sulla Sicilia ionica. Sarà però l'ultimo fine settimana di caldo perché nella prossima settimana, intorno a metà settimana, quindi tra mercoledì e giovedì, l'ingresso di una perturbazione atlantica porterà piogge anche diffuse dapprima sulle regioni settentrionali, in estensione poi al resto del paese, accompagnate da temporali localmente anche di forte intensità a causa del calore che si è accumulato nei bassi strati atmosferici. Si aprirà sicuramente una fase più instabile, ci avviciniamo anche comunque all'autunno. Le temperature diminuiranno a partire dalla giornata di mercoledì, localmente anche di 10 gradi in pianura padana e nelle regioni del Medio Adriatico.
1: Quarta giornata della Mostra del Cinema di Venezia si annuncia ricca di protagonisti importanti, un programma intenso e c'è grande attesa per il ritorno di Nanni Moretti, come ci racconta il nostro inviato Lorenzo Di Las Plazas.
12: Innanzitutto possiamo dirvi che oggi è anche la giornata di Robert Pattinson, che sarà qui sul tappeto rosso alle 17, il protagonista del film di Lance Oppenheimer Prime Time. Ma oggi, come dicevi, ci sono tantissime cose importanti. Succederà questa notte di Nanni Moretti, ha avuto grandi applausi stamattina alla proiezione per la stampa, e poi anche altri film di cui vi abbiamo già parlato prima. Io vorrei aggiungere, oggi siccome ne abbiamo tanti, due film espressamente politici, perché sono due entrambi fuori concorso. Uno è The Road to Jerry di Amos Kitai, che è un regista israeliano che da anni affronta criticamente la società e la politica del proprio paese. Qui si tratta di un viaggio fisico da Gerico a Gerusalemme, ma è anche un viaggio interiore dentro la storia del conflitto palestinese, prendendo spunto da questo villaggio che è appunto nel deserto, Khan el Ahmar, un microcosmo, diciamo, possiamo dire, dell'intero conflitto. Ci sono 300 beduini che vengono continuamente molestati e sono sempre in perpetua minaccia di sgombro. Quindi un viaggio molto poetico nello stile di Amos Kitai, che vuole raccontarci anche l'Israele di oggi, con molti molti filmati d'archivio, a partire da quelli di Yitzhak Rabin, Jean Moreau, perché lui ha mischiato anche dei suoi film precedenti in questo film attuale. Poi c'è Imperium di Sergei Loznitsa, fuori concorso anche questo. Questo ci racconta l'Unione Sovietica con materiali d'archivio. Negli anni 70, tra 70 e 73, dei cineasti italiani andarono nell'Unione Sovietica, girarono tantissime immagini, Loznitsa le ha recuperate e ha creato questo film. Il titolo Imperium vuole dimostrare che l'Unione Sovietica era un impero coloniale mascherato da federazione di popoli, e quindi il film ci parla della Russia, anche implicitamente della Russia di oggi, e della guerra in Ucraina, perché dice che sostanzialmente che è una questione, anche questa è una questione coloniale e imperiale, che non è mai stata realmente risolta. Allora, queste sono le informazioni per adesso, noi naturalmente ci vediamo più tardi per aggiornamenti, a dopo.
1: Serie A, al Como temporaneamente primo in classifica, dovranno rispondere le grandi. Sono due big match in programma in questo sabato, prima Inter-Napoli alle 18, poi Roma-Atalanta alle 20.45. Servizi di Thomas Villa e Alessandra D'Angio.
13: Prima la breve presentazione di Dario Baccin, nuovo direttore sportivo dell'Inter, con saluti e ringraziamenti di rito rivolti anche a Piero Ausilio alla presenza del presidente Marotta. Poi la conferenza stampa di Cristian Chivu. Inter-Napoli sarà uno scontro diretto? Sentite la graffiante risposta del tecnico nerazzurro.
14: Io voglio capire i scontri diretti quali sono, contro quelli che sono, finiscono nelle prime quattro, o in generale per tradizione, per storia di qualche partita, perché... Devo capire quali sono i scontri diretti.
15: Contro le squadre che possono vincere lo scudetto.
14: E allora Milan e Juve l'anno scorso dove li lasciamo? Perché sono finiti tanto indietro.
13: Battute a parte, Chivu ha preparato la sfida contro i partenopei con l'attenzione dovuta ai match più importanti. Dopo i successi su Monza e Cagliari, il tecnico dovrebbe riproporre ancora la formazione con i veterani scudetto. Il dubbio più grande riguarda il regista difensivo. Akanji, non brillantissimo nelle prime uscite, potrebbe essere rilevato da Bissek o da Stones in una gara in cui Chivu si aspetta di vedere una grande Inter.
14: Abbiamo iniziato con 6 punti in 2 partite. Vogliamo dare continuità a quello che di buono abbiamo fatto, non solo in queste 2 partite, non solo nell'anno scorso, ma in tutto quello che abbiamo creato, i standard che abbiamo creato negli ultimi 7 anni.
13: In casa Napoli, Allegri dovrebbe sostituire McTominay con Kevin De Bruyne, affidando la fase offensiva a Politano, Alisson Santos e Højlund. Il tecnico è convinto che la gara non sarà decisiva.
16: L'Inter secondo me è la vera favorita dello scudetto. Affrontiamo una bellissima partita, perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia, e poi, fatta la partita di domani, penseremo a quella che è la partita con l'Arsenal mercoledì.
17: La sfida fra i due allenatori più maturi della Serie A è anche test di maturità per Roma e Atalanta. In un Olimpico infiammato dall'entusiasmo arriva una dea che ha appena iniziato il suo nuovo percorso con Sarri e affronta il suo primo scontro diretto con la squadra più in forma dell'avvio di stagione.
18: Era una squadra forte e si è rinforzata ulteriormente. Era una squadra forte, una squadra pronta a lottare per il titolo. Mi meraviglierebbe il contrario.
17: Giochisti contro, anche se le ultime vittorie della Dea sono arrivate di misura e corto muso, ma la Roma dei 4 gol a partita è anche la squadra che dall'inizio dello scorso campionato ha tenuto più volte la porta inviolata. 20, solo l'Arsenal ha fatto meglio. Nessun problema per Dybala, l'ok nella rifinitura, anche se le valutazioni riguarderanno anche la Champions all'orizzonte. La certezza è Malen, che fa sorridere come nessun altro il Gasp.
19: Cioè, ha fatto i gol di testa, ancora no. Forse magari gol di testa. Gli manca dal repertorio, fatti destro e sinistro.
17: Fermare l'olandese, la sfida nella sfida è per la squadra di Sarri. Scamacca De Ketelaere, le certezze in attacco. Il ballottaggio, Elmas Raspadori e la prima convocazione per Kessié al suo ritorno in nerazzurro.

0: Bentrovati in diretta su News 24, ripartiamo dalle notizie del telegiornale. Nuovi reciproci attacchi tra Hezbollah e Israele nel sud del Libano. Raid israeliani a Gaza, nonostante il cessato il fuoco, e rispunta l'ipotesi di allontanare i Gazawi dalla striscia. Da Gerusalemme la corrispondente Maria Gianniti.
1: Il sud del Libano continua ad essere in fiamme. L'aviazione israeliana è tornata a colpire. L'area è sempre quella a ridosso di Nabatie. Solo due giorni fa, l'annuncio della presa del controllo di uno dei tunnel strategici di Hezbollah sotto le colline, vicine alla città. Ma i miliziani hanno smentito la conquista e sono tornati ad attaccare con droni le forze israeliane. Da lì la reazione di Israele. E così molti sono tornati a scappare dalle zone colpite. Un fronte, quello libanese, che resterà aperto sicuramente nelle prossime settimane, anche perché è diventato oggetto di attenzione nella campagna elettorale in corso. A Gaza continuano i raid mirati israeliani per colpire esponenti di Hamas. Ieri a Khan Yunis è stato ucciso un rappresentante del gruppo Nukba. La popolazione, stretta ormai solo nel 30% del territorio palestinese, vive in condizioni estreme e non si vedono sviluppi per un miglioramento. Mentre esponenti del governo israeliano tornano a proporre l'emigrazione volontaria di massa per gli sfollati di Gaza come unica soluzione, proposta, considerata dalla comunità internazionale, una pulizia etnica.
0: E fa discutere in Francia il caso di Xenia Fedorova, propagandista russa espulsa dal paese, che è tornata a collegarsi regolarmente su un canale di estrema destra. Il corrispondente Gavino Moretti.
2: Madame Fedorova, qui nous l'avons démontré.
3: La signora Fedorova, noi lo abbiamo dimostrato, non è una giornalista, è un agente sovversivo al servizio della Russia. È infuriato il ministro degli esteri francese, Jean-Noël Barrot, commentando il ritorno in video in Francia della opinionista russa filoputiniana, ex direttrice di Russia Today a Parigi. A fine luglio, Xenia Fedorova era stata espulsa dal paese con l'accusa di fare propaganda a favore del Kremlin, diffondendo notizie false. La Fedorova aveva presentato ricorso in nome della libertà di espressione, ma lo aveva perso. Ieri l'annuncio da parte di un presentatore di CNews che l'opinionista riprenderà a intervenire con videocollegamenti dall'estero sui programmi della rete di Vincent Bolloré, editore di estrema destra, desideroso di esercitare un ruolo sul voto delle prossime elezioni presidenziali.
2: E je dois dire assez affligé de voir que des grands groupes de médias.
3: Per questo il ministro degli esteri si dice affranto e preoccupato, anche se la libertà di stampa, ribadisce, è sacra, per le possibili ingerenze sul voto per eleggere il successore di Emmanuel Macron in primavera.
0: E a Taranto, mobilitazione dei sindacati contro i 2.500 licenziamenti annunciati dalle aziende dell'indotto dell'ex Ilva, mentre il dossier sulle acciaierie in amministrazione controllata approda martedì sul tavolo di Palazzo Chigi per un confronto con le parti sociali. Angela Mauro.
4: I 2.500 licenziamenti dell'indotto ex Ilva vanno ritirati. Conferenza stampa d'urgenza dei sindacati

0: dalla magistratura per la fine di ottobre, la miccia che sta appiccando l'incendio, sostiene il ministro Adolfo Urso.
1: Trovare insieme una soluzione che disinneschi quella bomba sociale e produttiva che è stata determinata, come tutti dicono, dal decreto della Corte d'Appello.
2: Non bisogna dare la responsabilità alla Corte d'Appello di Milano. Il governo Meloni, appunto, quello più longevo, che in 5 anni avrebbe potuto programmare una prospettiva industriale, occupazionale e ambientale, invece ha preferito lasciar morire un'azienda.
0: Alla festa del governo più longevo a Bari, Giorgia Meloni ha detto di voler tutelare salute e produzione. Al momento solo l'indiana Jindal e l'americana Flax hanno presentato proposte vincolanti. Ancora niente dalla cordata italiana e dal gruppo ceco CE Industries.
3: Chiederemo al governo che la smetta di tirare fuori dal cilindro magico ogni giorno diverse manifestazioni di interesse.
4: Andiamo a Monza ora, dove è sold out l'autodromo per il Gran Premio d'Italia che si corre domani. Oggi le qualifiche attese fino a 400.000 tifosi e, come ci dice in collegamento Francesco Perugini, ne sono arrivati da tutto il mondo. Sentiamo.
5: Lo vedete, il popolo di Monza colorato, coloratissimo, domina ovviamente il rosso per tifare Charles Leclerc e Lewis Hamilton con questa livrea speciale che proprio per la Ferrari celebra i 30 anni della prima volta il rosso di Michael Schumacher qui a Monza, ma anche tantissimi tifosi di tutte le altre squadre e da tutto il mondo. Abbiamo trovato anche dei sudafricani tifosi della Red Bull, ma attenzione, le novità di quest'anno, ci sono anche tantissimi tifosi di Kimi Antonelli, la sorpresa di questo mondiale, il giovane talento che arriva qui da capoclassifica del mondiale, la prima volta per un italiano dai tempi di Ascari. Insomma, grandissimo spettacolo, un'emozione enorme che scorre qui, tantissimi tifosi attesi, fino a 400.000 spettatori in tutto il weekend. Alle 12.30 l'ultima delle prove libere, alle 16 le qualifiche per scoprire la griglia di partenza del Gran Premio di domani. Sentiamo allora le voci, la passione dei tifosi di Monza, poi linea a voi.
6: Cyprus.
5: Sì, arriviamo da Cipro, siamo tifosi di Lando Norris, però se vince la Ferrari ci godremo un'atmosfera meravigliosa. Sì, è il 60° compleanno di mio marito, siamo qui con lui e con lei che ha 6 mesi e mezzo.
7: È una giornata molto speciale per me, 60 anni e assieme alla famiglia.
8: Io sono brasiliano, quindi sono nato così, già con Senna nelle vene, quindi è un amore, una passione che ce l'ho da bambino.
9: Di Vedano e di cognome Ferrari, meglio di noi non c'è nessuno.
4: Fine settimana di grande caldo e Napoli è una delle città con le temperature più alte. Allora andiamo in collegamento da Francesca Martelli.
10: Napoli da bollino giallo, qui siamo in piazza Municipio, la temperatura al momento è di 32 gradi, ma la temperatura percepita, quella che tiene conto anche dell'umidità, potrebbe arrivare fino a 37 gradi. C'è l'allerta per possibili nuove ondate di calore dovute al cambiamento climatico in corso, un cambiamento climatico su cui spesso i progettisti e gli architetti delle nostre città, insomma, non sempre hanno tenuto conto. A Napoli ci sono due punti critici, una è piazza Municipio, dove ci troviamo, l'altra è il piazzale della stazione centrale di Napoli. C'è davvero poca ombra, allora sentiamo in che modo il Comune vuole intervenire. L'intervista alla vice sindaca Laura Lieto.
11: Noi stiamo preparando un programma che allestiremo, è il caso di dirlo, per la prossima stagione in particolare, che è un programma di interventi stagionali che sono rivolti alla mitigazione dell'ondata di calore, con elementi ombreggianti, con una migliore diffusione dell'acqua e con elementi per esempio come gli emulsori che emettono vapore. In casi come questo o come Piazza Garibaldi, essendo questi dei grandi progetti urbani che sono stati realizzati da architetti riconosciuti, l'azione si svolgerà in dialogo naturalmente con i progettisti.
10: E se invece io privato, diciamo, nella mia struttura abitazione voglio incentivare, aumentare la superficie verde, state pensando a incentivi anche per quello?
11: A Napoli c'è moltissimo verde privato, è allo studio una serie di incentivi prevalentemente di natura fiscale per tutti quelli che negli interventi di ristrutturazione prevedono per esempio di desigillare il suolo non costruito, quindi di favorire le pavimentazioni permeabili o naturalmente di migliorare la piantumazione.
4: Difende i litorali da erosione, inquinamento e turismo selvaggio, un vero tesoro del mar Mediterraneo da proteggere. In Sardegna un evento per informare sui

0: benefici di questa preziosa pianta vediamo con Gaia Rao.
1: Una risorsa naturale preziosa capace di aiutare i nostri litorali resi fragili da inquinamento, erosione e carico antropico. La Posidonia è vita, il titolo della giornata organizzata dal Comitato Amici di Talmone sull'omonima spiaggia di Palau per sensibilizzare il pubblico contro le cattive abitudini che hanno imperversato nell'estate, come ancoragge selvagge e gommoni sulla spiaggia.
2: La Posidonia è una pianta che ha notevoli funzioni nell'ambiente marino, soprattutto per l'apporto di ossigeno, per il contrasto dell'erosione delle spiagge, e per questo motivo ovviamente tutte le strutture, sia in ambiente marino sia strutture di Posidonia spiaggiate, hanno veramente una notevole importanza per questa costa e per tutte le nostre coste, visto che comunque è una pianta endemica proprio del Mar Mediterraneo.
1: Esplorazione e divulgazione, la conoscenza dell'ambiente come antidoto gioioso a cattive scelte e derive del turismo di massa.
3: Chi arriva qui in barca o in gommone vede queste calette soltanto come un posto per passare poche ore, non si rende conto che sotto la superficie del mare c'è vita, perché le praterie di Posidonia offrono rifugio a molte specie marine. Venite a vedere cosa c'è sotto la superficie dell'acqua, perché buttare l'ancora su una prateria di Posidonia è come strappare le radici di un bosco pieno di vita.
0: A Milano, nuova tappa di Paranoia, festival di arti varie ideato da Under 25 per parlare di benessere mentale tra ragazzi e confrontarsi con gli addetti ai lavori. Laura Longo.
4: Uno spazio in cui creatività, vulnerabilità e comunità si incontrano. Paranoia è più di un festival, è un luogo di confronto sul benessere mentale, pensato, organizzato dai ragazzi, per i ragazzi, accanto a loro professionisti dell'ordine degli psicologi.
5: È un ponte da due specificità che in qualche modo parla anche tra generazioni. Sta anche a noi ragazzi, e soprattutto forse a noi ragazzi, ricostruire questo ponte, non chiudendo le porte, ma anzi accogliendo negli ambienti che noi progettiamo, come per esempio Paranoia Festival, le generazioni precedenti, le competenze, affinché in qualche modo questa alleanza che abbiamo pensato persa e perduta possa ricostruirsi.
6: E quindi insieme definiamo, con l'aiuto dei nostri professionisti psicologi, dei laboratori e degli incontri che siano degli incontri che arrivino in modo giusto, e questo ci aiutano loro a definire il modo ai loro coetanei.
4: Due giorni di musica, workshop e conversazioni per riflettere e ballare insieme.
5: È un mix tra ascoltare, tra sentire, tra percepire, tra scrivere. Avremo anche dei laboratori di scrittura.
6: L'arte anche per noi, anche proprio come categoria professionale, è uno strumento che incoraggiamo, e anche molti studi scientifici ci dicono sempre di più che l'avvicinarsi all'arte, l'esperire l'arte, aiuta anche dal punto di vista del benessere mentale.
4: Un'esperienza culturale che esplora i paesaggi emotivi di una generazione sotto pressione, in cerca di confronto e contatto più reale e meno virtuale.
0: E ora gli europei di volley femminile, grande attesa per la sfida di questa sera a Istanbul, la semifinale in programma alle 18 italiane, vede le azzurre di Velasco contro la Polonia. L'atmosfera da Istanbul con Edi De Mischi.
7: Buongiorno, sì, eccoci da Istanbul davanti alla bellissima Sinan Erden Arena contro la rovescia, ormai quasi agli sgoccioli, manca sempre meno. Terzo giorno delle ragazze ad Istanbul, ma quello che ci importa di più è che sia il giorno della semifinale contro la Polonia, quello dove speriamo tutti possa avvenire il passaggio verso la finale per sognare l'oro. Ma facciamo un passo alla volta, perché prima c'è da battere la Polonia, avversario che conosciamo benissimo, anche perché è nata dall'italiano Stefano Lavarini. Noi però ci concentriamo sulle nostre ragazze, su tutto il potenziale che ovviamente vogliamo vedere in campo. Abbiamo sentito Anna Danesi e Julio Velasco, ripartendo da quello che abbiamo visto con la Svezia, qualche difficoltà ma poi superata ampiamente. Allora, sentiamo la nostra capitana, le parole del maestro, e poi linea a voi con l'appuntamento alle 18 su Rai 2 per la sfida di semifinale contro la Polonia.
8: Noi comunque arriviamo in un momento, direi, positivo, nonostante magari l'ultima partita con la Svezia sia stata un pochettino più complicata, però comunque quando arrivano questi momenti poi la squadra si compatta per bene e di solito tira fuori sempre belle cose.
9: Noi dobbiamo essere molto aggressive, perché l'aggressività aiuta a non dubitare, fondamentalmente per questo, l'aggressività femminile ovviamente che è diversa da quella maschile, però l'aggressività aiuta a non dubitare. Quando uno è molto aggressivo non dubita, va e basta. però dobbiamo combinare questo con grande lucidità, soprattutto tattica individuale, non solo tattica di squadra, e soprattutto in fase difensiva. La squadra cioè, non molla, questa è una caratteristica nostra che dobbiamo mantenere. Possiamo soffrire ma non subire, come spesso dico, perché se soffre quando l'avversario gioca meglio o quando noi non giochiamo bene, però non dobbiamo subire. E loro sono state molto brave a stare lì, stare lì finché siamo riusciti a vincere anche questa volta. Adesso dobbiamo giocare meglio in questa semifinale.
0: Basket, ottimo esordio delle azzurre al mondiale, vittoria 63-54 contro la Repubblica Ceca. Da Berlino, Maurizio Fanelli.
10: Prima la sofferenza, la tensione del debutto mondiale, poi la progressiva rimonta e infine la gioia della vittoria. A oltre 30 anni dall'ultima partita giocata in una rassegna ridata, l'Italia batte la Cechia 63-54 e comincia nel migliore dei modi la sua corsa a Berlino. Inizio complicato, con qualche palla persa di troppo e basse percentuali. Le azzurre di Andrea Capobianco ci mettono un po' a trovare il ritmo, ma dopo l'intervallo la nazionale cresce. Decisiva la giovanissima Matilde Villa, 21 anni, un talento sconfinato e un sorriso ritrovato dopo l'infortunio dello scorso anno.
11: Vedevamo l'ora di scendere in campo perché siamo emozionatissime di essere qui al nostro primo mondiale. Quindi abbiamo cercato di dare il massimo, all'inizio eravamo un po' tese, penso che si sia fatta sentire anche l'emozione, poi ci siamo un attimo sciolte e abbiamo finito la partita nel migliore dei modi, quindi siamo molto felici.
10: Oltre a Matilde, a fare la differenza la solita Cecilia Zandalasini, miglior realizzatrice con 19 punti.
12: Chiaramente i primi due quarti sono stati un po' dettati dalle emozioni, il primo mondiale per tutte noi, dovevamo rompere un po' il ghiaccio, ma sono contenta di come abbiamo difeso nel terzo e il quarto quarto e soprattutto nel fatto che abbiamo preso ritmo in attacco alla fine, quando era essenziale allungare.
10: Dopo la vittoria iniziale, ora giornata di riposo per le azzurre, che torneranno in campo per il secondo impegno contro i quasi invincibili Stati Uniti.
0: Era la nostra rubrica Motori 24 dedicata alla mobilità. Oggi vi portiamo nel mondo di donne che sfidano ogni divieto, dalle meccaniche di Mogadiscio alle motocicliste che in Kenya salvano vite trasportando le future mamme. Quando la mobilità è donna e la strada cambia marcia. E questa edizione finisce qui del nostro telegiornale. Notizie tornano alle 15.

0: Una strada sterrata si perde nell'entroterra australiano fino all'orizzonte. Il territorio del nord è una delle regioni più remote e selvagge del pianeta. E su quelle piste senza fine, al volante di un mezzo pesante, c'è Kat Risk. Origini indigene, camionista di professione, donna in un settore che l'ha sempre guardata con diffidenza. In Australia, meno del 4% dei camionisti è donna. Per ogni 23 uomini al volante di un mezzo pesante, c'è solo una donna. Katie è una di quelle. 15 anni di esperienza, quasi 2 milioni di chilometri percorsi su asfalto e sterrato. Conosce ogni vibrazione di un volante, ogni curva di quelle piste rosse che attraversano l'entroterra.
1: Non riesco davvero a descriverlo. È tutto. Dalla forma del camion al disegno a rombi sul tetto, alla sensazione del volante tra le mani.
0: Ma quella passione ha dovuto guadagnarsela ogni giorno, contro pregiudizi che nell'industria del trasporto pesante non sono mai del tutto scomparsi. Commenti sul peso, dubbi sulla sua appartenenza indigena, battute che suonano come sbarramenti. Katie li ha incassati tutti e non si è fermata.
1: La discriminazione è enorme, il sessismo pure. Mi hanno detto: hai mai pensato di fare un intervento di riduzione del peso perché sei troppo grossa per fare questo lavoro?
0: Il territorio del nord dipende dal trasporto su strada per l'85% delle sue merci. Ogni rifornimento, ogni farmaco, ogni pezzo di ricambio viaggia su un mezzo pesante. Eppure l'industria australiana del trasporto ha lasciato senza conducente oltre 28.000 posti di lavoro solo nell'ultimo anno. Un vuoto enorme che Katie vuole aiutare a colmare. Katie è oggi direttrice di una rete nazionale che sostiene le donne nel settore del trasporto pesante e sta costruendo un programma di formazione dedicato alle donne indigene. Percorsi personalizzati, opportunità di lavoro, un ambiente finalmente libero dai giudizi che lei stessa ha subito. Louise Bilato, dell'Associazione dei Trasporti su Strada del Territorio del Nord, non usa giri di parole. La situazione è critica e le donne possono essere una risposta concreta.
1: La sensazione è piuttosto critica. Abbiamo un bisogno disperato di più camionisti. Abbiamo visto alcuni conducenti internazionali colmare quel vuoto, ma saremmo davvero entusiasti di vedere più donne nell'industria del trasporto su strada.
0: Su quelle strade polverose e infinite del territorio del nord, Katie Risk continua a guidare. Sa bene che ogni chilometro percorso è un argomento in più, concreto e inconfutabile, per dimostrare che al volante di un mezzo pesante il talento non ha genere.
1: Il rombo dei motori risuona sulle strade sterrate della contea di Siaya, nel Kenya occidentale. Non è traffico normale, sono le Bota Girls, motocicliste in divisa rosa che hanno trasformato il trasporto su due ruote in un servizio salvavita. Qui, nelle zone rurali, arrivare in ospedale può essere una questione di vita o di morte. Le distanze sono lunghe, i mezzi pubblici scarsi o troppo costosi. E per le donne incinte, ogni minuto può fare la differenza. Le Bota Girls sono motocicliste preparate non solo alla guida, ma anche alle basi dell'assistenza sanitaria materna. Il loro compito è semplice e cruciale: portare le donne che vivono in aree remote alle strutture sanitarie per controlli, ecografie o parti, gratis.
2: There's a gap in transport.
0: C'è un vuoto nel trasporto e, come tutti sappiamo, l'accesso al trasporto è uno degli aspetti più trascurati della salute delle donne e del processo di crescita economico, specialmente nelle aree rurali, dove la distanza e il costo sono barriere all'accesso alla salute.
1: Maureen Achieng ha 40 anni e 5 figli. Prima della Bota Girls perdeva spesso gli appuntamenti medici semplicemente perché non poteva permettersi il biglietto del pullman. Ora le basta prenotare. Per alcune di queste motocicliste il lavoro ha un significato ancora più profondo. Jacqueline Baraka ha perso suo figlio perché non riuscì ad arrivare in ospedale in tempo. quando ha saputo del programma, si è presentata subito.
0: Nel 2019 ero incinta e a causa del fatto che non sono riuscita a raggiungere l'ospedale in tempo, mio figlio è morto. Così ho avuto questa passione di aiutare le donne, i cui bambini muoiono prima di arrivare in ospedale.
1: Brenda War ricorda ancora quella mattina. Una corsa contro il tempo con la donna aggrappata così forte da rendere difficile perfino guidare.
0: C'è stata questa volta in cui la mia cliente mi ha chiamato verso le 6 del mattino e al mio arrivo aveva già rotto le acque. Così, quando la stavo portando in ospedale sulla moto, mi teneva così stretta che era insopportabile persino guidare quella moto correttamente. Ma grazie a Dio siamo arrivate in tempo e appena raggiunto l'ospedale ha partorito immediatamente.
1: I numeri parlano chiaro. Dal 2022 ad oggi, i parti in ospedale sono aumentati del 67% nelle aree coperte dal servizio. Le visite prenatali sono raddoppiate, le ecografie triplicate. La mobilità su due ruote ha cambiato la geografia sanitaria di queste zone. In Kenya, ogni anno, oltre 50.000 donne e 30.000 neonati muoiono per cause prevenibili legate alla gravidanza e al parto. Le Boda Girls non sono la soluzione definitiva, ma hanno dimostrato che un mezzo di trasporto nel momento giusto, guidato dalla persona giusta, può salvare una vita e che la mobilità, quando è accessibile, diventa diritto alla salute.

0: In una piccola officina di Mogadiscio, in Somalia, Uba si china su un motore di una moto. Le sue mani si muovono sicure tra bulloni e componenti meccanici. È una delle sole due donne che lavorano come meccaniche in tutta la capitale somala, in un mestiere da sempre considerato esclusivamente maschile. Non è stato facile. All'inizio gli oli le facevano prudere le mani, doveva imparare a riconoscere decine di tipi diversi di prodotti. Ogni cosa era nuova, ma Uba ha resistito, si è adattata e ha continuato.
1: Essere una meccanica donna in questo settore è impegnativo, ma nonostante le difficoltà sono felice di fare questo lavoro duro perché al momento non ho altre opzioni praticabili.
0: Il suo maestro ha 30 anni di esperienza tra motori e trasmissioni. Mai aveva avuto un'allieva donna fino a quando Uba non si è presentata e lui non ha esitato.
2: Lavoro da una trentina d'anni, non ho ancora visto ragazze pronte a imparare per diventare meccanico, tranne questa ragazza che si chiama Uba. Sono felice di aiutare una donna che è pronta a studiare, a imparare. Le insegnerò il meglio delle mie capacità finché vivrò.
0: Nelle strade di Mogadiscio i tuk-tuk sono ovunque, mototaxi a tre ruote che rappresentano la spina dorsale della mobilità urbana somala, mezzi che servono ogni giorno migliaia di persone e che hanno bisogno di essere riparati da qualcuno che sappia come funzionano. Numerosi tassisti portano qui i tuk-tuk quando hanno bisogno di riparazioni. Si fidano di Uba, del suo lavoro. Eppure, nell'Istituto Tecnico di Formazione di Mogadiscio, dove si insegnano mestieri come la meccanica, non si è mai iscritta una sola donna. Il vice rettore per la didattica lo ammette senza mezzi termini. Il problema è culturale, non normativo. Non ci sono divieti, ma non ci sono nemmeno modelli da seguire. Alcuni meccanici uomini continuano a pensare che questo lavoro sia troppo pesante per le donne. Motori da sollevare, metalli da smontare, sforzo fisico. Ma Uba pensa al futuro. Vuole iscriversi all'università, studiare ingegneria meccanica, vuole lavorare per grandi fabbriche industriali e soprattutto vuole dimostrare qualcosa.
1: Nel prossimo futuro mi iscriverò al programma di ingegneria meccanica a livello universitario. Mentre ora sto acquisendo conoscenze e competenze pratiche, aspiro a lavorare per importanti fabbriche industriali. Il mio obiettivo è diventare un modello per le donne somale, dimostrando che possono intraprendere qualsiasi carriera senza dipendere da nessun altro.
0: In una città dove la mobilità si muove principalmente su tre ruote, Uba ha scelto di occuparsi dei motori che fanno girare quella mobilità. E con ogni veicolo che ripara dimostra che le barriere più difficili da smontare non sono quelle meccaniche, ma quelle culturali, e che anche quelle, con gli strumenti giusti e la volontà necessaria, si possono superare.

0: Nel programma Mi piace così ho apprezzato l'assenza di preparazione, cottura o misurazione dei cibi. Tutto è pronto, basta aprire e scaldare. Mangi senza sensi di colpa perché sai che tutto è già misurato.
1: Ho apprezzato che fosse semplice. Penso di aver perso comunque circa 7-8 kg nel primo mese. È molto efficace.
0: E io ho perso 11 kg.
2: Vuoi perdere peso? Vai su mipiacecosi.it. Con il programma di un mese Mi piace così, la prima settimana è gratis. mipiacecosi.it.
3: Mi piace così, ti cambia la vita.
4: Ami l'estate, ma sale, sole e sabbia danneggiano i tuoi capelli? Nuovo Pantene Love Edition ripara i capelli dall'interno e li protegge dai danni estivi, per capelli visibilmente più sani. Tuffati in un'estate senza hair drama con Pantene Love is in the air. Pantene Love Edition.
5: The Voice Senior, prossimamente Rai 1.
6: Infiniti intrecci di piacere. Scegli il tuo, solo con Müller Mix. Fate l'amore con il sapore.
7: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

Witko e Cosmer, Mosca poi a Kiev, Trump vuole la fine della guerra prima del Meek Time, Putin vuole Donbass, Zelensky nella notte bombarda gli aeroporti dove erano stati attesi gli inviati USA. Diverse esplosioni vicino all'isola di Kark, secondo testimoni alcuni missili lanciati da una unità americana avrebbero colpito una petroliera iraniana. I prezzi dei carburanti aumentano ancora, in un mese benzina a più 5,5 centesimi, per il gasolio rincaro maggiore dal 5 agosto più 6,7 centesimi. Il capo dello Stato è intervenuto alla cerimonia per l'anniversario dell'autonomia del Trentino e Alto Adige. Mattarella, esempio di convivenza, non si è mai stranieri in casa propria. Il femminicidio-suicidio nel Fiorentino, Federico Lelli ha ucciso Lorena Esceri e poi si è lanciato dal cavalcavia, dal viadotto l'ultimo sms alla madre della vittima, tua figlia è morta. Anticipo di Serie A, il Como strapazza il Genova 4-1 per una notte in testa alla classifica, oggi Roma-Atalanta e Inter-Napoli, in campo anche la Fiorentina contro il Torino. Buon pomeriggio e ben ritrovati, fin qui i titoli, ma adesso il nostro documentario. All'inizio degli anni 90 nella provincia di Caserta, in particolare a Casal di Principe, la parola camorra era vietata anche solo pronunciarla. Uno dei pochi a farlo è stato lui, il parroco della chiesa di San Nicola, Don Giuseppe Diana. In questo documentario ripercorriamo la storia di Don Diana, che poco più di 30 anni ha sfiorato apertamente la camorra senza mai accettare il clima di violenza, rassegnazione imposto dai casalesi, impegnandosi per cambiare davvero la sua comunità. Vediamo.

0: Siamo preoccupati. Assistiamo impotenti al dolore di tante famiglie che vedono i loro figli finire miseramente vittime o mandanti delle organizzazioni della camorra.
1: I camorristi impongono con la violenza, armi in pugno, regole inaccettabili.
2: Il profeta fa la sentinella. Vede l'ingiustizia, la denuncia e richiama il progetto originario.
3: Anche in chiesa. Dolore, sgomento e rabbia per l'assassinio di Don Giuseppe Diana, 36 anni, parroco di San Nicola a Casal di Principe, in provincia di Caserta, ucciso ieri mattina con 3 colpi di pistola mentre stava per celebrare la messa.

0: Peppe è entrato in seminario da piccolino perché lui frequentava la scuola primaria dalle suore di Sant'Anna del paese. Le suore hanno consigliato a mamma e papà di fargli fare gli studi in una buona scuola. Allora mamma e papà hanno deciso di metterlo nel seminario ad Aversa, però solo per studiare, senza nessun fine. Alla fine del liceo classico lui ha iniziato ad esternare, diciamo, questa vocazione e quindi mamma e papà hanno detto: noi non interferiamo nelle tue scelte, pensa e pensa bene cosa fai.
1: Peppino era un ragazzo molto intelligente e dopo il liceo il vescovo lo mandò a Roma a fare la teologia per la carriera del futuro.
0: Lui è stato una notte, poi la mattina successiva ha chiamato subito mamma. Dice: mamma, io non ce la faccio a stare qua, io mi sento oppresso.
1: Sentiva mancanza d'aria in seminario e volle tornare di nuovo in paese.
0: Non voleva più proseguire gli studi teologici e infatti si è iscritto alla facoltà di ingegneria a Napoli. Poi un giorno lui è tornato a casa e ha detto: mamma, ti devo parlare. Io ho capito che la mia strada è la strada del seminario.

0: lui è stato 4 anni a fare il viceparroco da me. Precedentemente era stato dal vescovo come segretario del vescovo, perché il vescovo era preoccupato per Peppe. Peppe, essendo un ragazzo molto intelligente, esplosivo, disse: me lo tengo un po' vicino a me per seguirlo un po' di più. Dopo morì il parroco qui di San Nicola, Don Raffaele, e c'era bisogno di coprire questo vuoto.
1: Peppe è venuto a casa e ha comunicato che avrebbe ricevuto questo incarico di parroco nella parrocchia di San Nicola. E papà disse: io sono contento, sono felice, però stai attento a papà, che è un contesto particolare. Se viene qualcuno, tu mi dici chi sono, io ti consiglio come ti devi muovere. Il contesto di Casal di Principe, lo sappiamo, non era un contesto tanto per la quale.
2: Cioè, lei pensava ai fuochi d'artificio? E invece che poi è arrivata
3: poi sono uscito fuori a casa e già non so che la gente stia morta in terra.
4: Un giorno, un altro, due, tre, ne ammazzano uno, ammazzano un altro, sequestrano le persone.
5: Casal di Principe, dobbiamo fare silenzio, se non facciamo silenzio, è troppa mafia, ci sta...
6: Il clan dei Casalesi in quel periodo era la holding criminale di un certo livello. Era uno degli avamposti della mafia siciliana, perché qui loro contribuivano a fare il contrabbando delle sigarette. Però il salto di qualità del clan dei Casalesi ci fu nel 1980, quando il 23 novembre ci fu il terremoto in Campania e Basilicata e ci furono più di 3.000 morti.
7: Il bilancio del terremoto fra il nono e il decimo grado della scala Mercalli, che ha fatto saltare i pennini di molti sismografi, è fino a questo momento un bilancio provvisorio destinato ad aggravarsi mano a mano che gli scavi nelle macerie portano alla luce altri cadaveri.
6: Quello che accadde dopo, con la ricostruzione, con i soldi che arrivarono, fu determinante, perché ci fu un patto con la politica e con i gruppi criminali. Da quel patto nacque la camorra imprenditrice.
8: Questo clan ha controllo praticamente totale di tutto il ciclo del cemento, dalle cave al trasporto, al movimento terra, ai tontini, al commercio, tutto, ma intervengono anche in altri settori.
9: L'unica cosa che non facevano in questa terra era la droga, perché la droga qui non doveva entrare, il loro paese doveva rimanere pulito da queste dinamiche, tutto doveva andare secondo l'ordine che loro dettavano. Quando arriva Don Peppe qui nella parrocchia di San Nicola, i capi erano 4. Francesco Schiavone, Mario Iovine, Francesco Bidognetti e Vincenzo De Falco.
10: Ieri sera in provincia di Caserta i carabinieri hanno arrestato Francesco Schiavone, detto Sandokan. Era con altri 5 pregiudicati, i 6 erano in una villa di Casal di Principe.
9: Nella villa si organizza un incontro. A quell'incontro De Falco non arrivò mai. Quindi venne individuato come la persona che aveva venduto i suoi sodali, i suoi, diciamo, amici con cui aveva lottato per avere quel potere, e quindi da quel momento è guerra.
11: Faccio il fotografo, quindi ero chiamato sulla scena del crimine per fare queste fotografie. Qualità di ausiliari di polizia giudiziaria, mi rendevo conto che la cosa era proprio grave, perché qua si ammazzavano tutti i giorni.
6: Sparavano in piazza, facevano anche cortei in pieno giorno con pistole, mitragliette. I gruppi criminali vincenti andavano sotto le case di quelli che stavano perdendo quella guerra di camorra per stanarli, ammazzarli. era un coprifuoco non dichiarato da nessuno. A quell'ora i bar chiudevano, gli uffici chiudevano, tiravano giù le imposte quelli che avevano le case e che andavano direttamente sulla strada.
1: Noi non eravamo liberi di fare, di muoverci, di agire. Eravamo repressi perché ci potevamo trovare pure in un conflitto a fuoco. Quindi era pericoloso e non eravamo liberi di uscire.
8: Quando io uscivo e accompagnavo i miei figli per portarli in palestra insieme a mia moglie, o per portarli a scuola, i miei figli, che erano piccoli, i discorsi che sentivano tra me e mia moglie era chi hanno ammazzato oggi, chi hanno ammazzato ieri, chi potrebbero ammazzare domani. Questo era il clima che vivevano le persone.
6: La quotidianità era in qualche modo compromessa perché i clan controllavano tutto e anche chi non era d'accordo e pensava di andare magari in una caserma dei carabinieri, in un commissariato di polizia, aveva il problema che poi magari quei verbali finissero nelle mani degli stessi criminali, perché anche nella polizia e nei carabinieri c'erano tante di quelle infiltrazioni.
9: Quindi quelle poche persone per bene che volevano denunciare dopo venivano venduti e quindi diventavano un bersaglio per i camorristi che lui stesso aveva denunciato.
12: Sandokan, sai chi è? Nostrano di Casal Principe.
13: Lo conosce sto Sandokan?
12: Sì, è uno che comanda la camorra del luogo.
13: Lo sta di lei? Noi viviamo in questa realtà a modo nostro. Noi ci vediamo i fatti nostri, le cose di casa nostra.
12: Non c'è la camorra a Casal di Principe?
14: Non esiste proprio.
12: Non esiste?
14: Non è mai esistito.
11: Beppe, io lo conoscevo come conoscevo tutti i sacerdoti della nostra forania. E nasce poi questa amicizia, insomma, perché lui era curioso, lui era un bravo fotografo. Quindi nasce anche un rapporto di condivisione anche di tematiche relative al territorio.
6: Con Don Beppe ci siamo conosciuti, era l'89, e l'ho incontrato nel corso di una manifestazione anticamorra ad Aversa. Era sul palco, c'erano almeno 10.000 persone in piazza, studenti, operai all'epoca. Noi più giovinastri, così facevamo anche già allora dell'iniziativa anticamorra. E lui era lì, lui aveva già fatto la sua scelta di campo in quel periodo.
1: Era difficile a quei tempi pronunciare la parola camorra e quello era un problema davvero grande, però lui non aveva paura. Infatti quando noi andavamo in chiesa la domenica per ascoltare la messa, lui si spingeva un poco nelle omelie.
11: E io ero presente, dicevo: Peppi, ma tu pare che oggi hai guardato troppo quella persona. Quella potrebbe essere la moglie di, che ne so, tu pare che la guardavi. E quello rispondeva così pacificamente: ma perché? È una cosa normale, io sto facendo semplicemente una predica. Poi c'ho sto colletto bianco qua, che a me non mi fanno niente, voglio dire.
1: Mia madre era sempre preoccupata però. Non viveva bene questa cosa che lui dicesse nelle omelie, si esponeva. Mamma diceva: senti, ma perché tu... Lui diceva: mamma, ma io sono un sacerdote, ma se io non faccio questo, ma che sacerdote sono? Tu non devi essere preoccupata, a me mi accompagnano la Madonna e Gesù, non devi essere preoccupata.
8: Don Beppe era un casalese, nel vero termine della parola, non lo sono io. Quindi con tutti i difetti e con tutte le virtù di un casalese. Mi ricordo l'intervista ad una giovane scout, lui era fatto scout, che diceva che Don Peppe viveva così come guidava, da pazzo, cioè bisognava fare attenzione quando stavi in auto con Don Peppe. Quindi lui viveva così come guidava.
1: Peppe era spericolato. A volte mamma, quando scendeva dalla macchina, aveva la raucedine perché dalla paura talmente si innervosiva che gli scendeva la voce. Ed era così nel suo carattere, come guidava, così anche nelle movenze. Peppe era dinamico, non stava mai, era iperattivo. Mentre stava sulla poltrona si trovava in camera da letto, dalla camera da letto andava nello studio per organizzare l'omelia del giorno successivo, poi ritornava sotto il camino per vedere un film. All'improvviso la sera mi fai un dolce, cioè non stava fermo un minuto.
11: Non era mai fermo, infatti andava a San Francesco d'Assisi e prima di arrivare lui faceva accostare il pullman, si scendeva tutti quanti, si metteva là e si incominciava a ballare, cioè a cantare cose, cioè.
9: Dall'89, diciamo fine anni 80, inizio anni 90, io ero una giovane diciottenne. E conoscevo Don Diana perché era il sacerdote del gruppo scout di Aversa. L'ho visto ai campi giocare con i ragazzini, scherzare, cantare, suonare la chitarra con gli altri scout.
1: Lui amava gli scout proprio perché era una realtà fatta di giovani. Nonostante avesse impegni in parrocchia, cercava di far conciliare i suoi impegni a quelli degli scout. Diceva messa in parrocchia, poi si metteva in macchina e andava al campo scuola dove teneva il gruppo per essere presente insieme agli scout.
9: Era un sacerdote un po' sui generis, più di un sacerdote, era un educatore, un esempio per quei ragazzi. Scherzava, parlava in dialetto, correva. Una persona

0: quando il Napoli giocava in casa, lui diceva la messa velocemente. Allora veniva a casa, scendevano con papà nella macchina e andavano a vedere la partita. Lui era innamorato del calcio, aveva un cappello del Napoli, aveva una sciarpa a forma di bandana con questo sigaro, innamoratissimo, che a volte papà diceva vicino a mamma: ma se tu vedessi tuo figlio quando sta sullo stadio, qualcuno che lo vede dice: ma questo è Prete, questo dice pure le parolacce quando il Napoli non segna. Portava i ragazzi della parrocchia, ai piccolini, diceva: ragazzi, fate i bravi, comportatevi bene, ve lo prometto, domenica vi porto allo stadio. E li portava.
1: La partita di pallone era un'occasione per tirare i ragazzi e portarli con sé a vedere la partita, e quindi guidando la macchina come un pazzo, come viveva, e facendo in modo tale di attirarli e di tenerli con sé.
0: Peppe con i ragazzi della sua parrocchia aveva un rapporto felicissimo, li chiamava a sé per tenerli lontano dalla strada, organizzando

0: organizzava pranzi, cene, pizze, creando spazi, aggregazioni, attività. I ragazzi stavano con lui e non stavano in mezzo alla strada e quindi potevano essere depistati dall'altra parte. Sotto forma ludica cercava di far capire quale era la strada giusta da scegliere, la retta via.
1: E poi continuiamo, ringrazio il Signore, se permettete, perché è Lui che ci dà la possibilità di
2: Il messaggio
1: camminare.
2: fondamentale era questo. Guardate che se voi vi fate attrarre da questa cosa di essere delinquenti, delinquentucci, poi ci sono solo due strade per voi, o il cimitero o nelle patrie galere.
3: Mentre Don Peppe cercava di portare via i ragazzi dalle strade, però nelle strade si continuava ad uccidere. Il 2 febbraio del 1991 poi si decide di dar seguito al sospetto del tradimento di De Falco con il suo assassino. E quindi dei comandi partono, raggiungono il capo clan e lo ammazzano.

0: Quando ci fu il funerale di Vincenzo De Falco, le saracinesche si abbassano. Per segno di lutto, qualcuno avrà detto. Qualcuno dice che sono state persone che l'hanno fatto volontariamente. No, quelle persone sono state obbligate ad abbassare quelle serrande.
1: La Camorra ordina a tutti i commercianti di chiudere i battenti perché lutto cittadino, per rendere omaggio a questo nemico che loro avevano ammazzato, ma che però era degno di onore, no? Di essere onorato.
0: Dopo l'uccisione di De Falco comincia la mattanza. Morti, botte e risposta. Una guerra dove c'erano morti tutti i giorni e tutte le ore del giorno e della notte.
2: Sconosciuto per ora anche l'obiettivo dell'agguato compiuto ieri pomeriggio a San Cipriano d'Aversa, in provincia di Caserta. 200 i proiettili esplosi, anche da una mitraglietta israeliana. Doveva essere ucciso probabilmente un elemento di primissimo piano della malavita locale che viaggiava a bordo di un'auto blindata. Invece è rimasto ferito mortalmente Angelo Riccardo, di 21 anni, che con alcuni amici a bordo di un'altra vettura stava andando a una riunione di testimoni di Geova.
1: Questa ennesima morte di un innocente, veniva da mare, stava ancora con le ciabatte, doveva andare alla sua chiesa, il testimone dicevano a pregare, e che si ritrova per combinazione all'interno di una sparatoria in cui non so quanti proiettili vengono sparati, e questo muore, e diventa allora ancora più insopportabile, diventa la goccia che fa traboccare il vaso.
3: Ci fu una reazione forte della comunità, che però non aveva un modo per esprimersi, e Don Peppe Diana raccolse questa tensione, no, che usciva dalle persone, e lui diventò la voce, in quella volta proprio la voce di chi la voce non l'aveva.
4: Peppe dice: adesso devo fare qualcosa, devo fare più di quello che faccio, ma se io come sacerdote non mi espongo e non cerco di fare qualcosa per tutto quello che sta accadendo, ma io che sacerdote sono? Io lo devo fare. Io lo devo ai genitori di Angelo Riccardo, che devo riscattare queste morti innocenti. Perché io mi devo stare zitto?
5: Ciò che manca alla nostra realtà, ciò che manca alle nostre zone, è l'amore. Il camorrista è uno che non sa amare. Se sapesse amare, cari giovani, veramente la camorra non avrebbe senso. Perché la forza della camorra dove sta? Sta nell'odio, nella vendetta. Si accennava prima a tutti i peccati, anche.
1: La camorra diventa un obiettivo strategico, il tema della criminalità organizzata diventa sistematico, non è più occasionale, non è ogni tanto, ma è continuo. Si vede Don Peppe che va girando per le scuole di Caserta, ma qui nella sua parrocchia, continua a parlare nelle sue omelie, nelle sue attività della lotta alla criminalità organizzata.
0: C'era la volontà di non

0: succedere più. Quel ragazzo morto non doveva restare impunito. Quel sangue ribolliva per la giustizia. Attenzione, non ho detto vendetta, perché la parola vendetta appartiene ai criminali. Noi siamo gente per bene. Noi abbiamo sempre cercato solo giustizia.
1: Dopo la morte di Angelo Riccardo, dopo la protesta di Don Peppe Diana, arrivano qui prefetto, ministro dell'interno, lo Stato reagisce perché il 30 di settembre di quell'anno arriva il decreto di scioglimento del comune di Casalti Principe per infiltrazione di Camorra.
2: Un perverso intreccio affari Camorra politica, per questo il capo dello Stato, su proposta del ministro dell'interno Scotti, ha sciolto le amministrazioni comunali di 6 comuni in provincia di Napoli e Caserta. Mentre si attendono ulteriori decisioni in questa direzione, questa mattina i commissari prefettizi hanno cominciato a prendere in mano le redini degli enti locali disciolti.
1: Ed è una prima grossa reazione da parte dello Stato a tutto quello che accadeva in questi territori, perché fino ad allora la forza dello Stato non era stata messa in mostra in maniera così evidente.
0: Quando lo Stato arriva e scioglie il comune, loro non è che si sono chiusi dentro, dicono va bene, adesso hanno sciolto il comune e ci arrestano. No, ostentavano di più il potere. Quindi se dovevano sparare al centro del paese, sparavano tranquillamente, perché le persone dovevano capire, va bene, hanno sciolto il comune, ma ci siamo sempre noi.
1: Andavano con i Kalashnikov in mano, con le pistole, le mitragliette, armati di tutto punto, in pieno giorno, senza avere nessun contrasto da nessuna parte. E allora la gente qui era fortemente impaurita, ma a questo poi ci fu un'ulteriore risposta da parte della società civile, in particolare della Chiesa, che scelse da che parte stare.
3: La Conferenza Episcopale Campana aveva redatto un documento contro la criminalità organizzata molto forte, molto importante. Don Peppe prende spunto da alcuni passaggi di quel documento, li fa propri, li adatta alla nostra realtà e produce questo documento.
4: Noi nella forania facciamo i nostri incontri periodici e una volta si prendeva con la bozza di questo documento e ci propose di pubblicare un qualche cosa per scuotere le coscienze e dare un avvio nuovo alla nostra società. Era impegnativo perché era un documento che realmente ci metteva apertamente contro questi qua.
1: E man mano che questo documento andava avanti, cresceva sempre di più fino ad arrivare quella sera in cui decidono di pubblicarlo, di uscire pubblicamente e di dire siamo contro la Camorra apertamente e noi non taceremo. Il documento Per amore del mio popolo viene letto la sera del 24 dicembre del 1991 sull'altare di tante chiese della zona di Casal di Principe, ma viene distribuito il giorno dopo a Natale dai ragazzi dell'Azione Cattolica e in tutte le chiese del territorio.
5: Assistiamo impotenti al dolore di tante famiglie che vedono i loro figli finire miseramente vittime o mandanti delle organizzazioni della Camorra. La Camorra oggi è una forma di terrorismo che incute paura, impone le sue leggi e tenta di diventare componente endemica nella società campana. I camorristi impongono con la violenza, armi in pugno, regole inaccettabili. Estorsioni che hanno visto le nostre zone diventare sempre più aree sussidiarie.

0: assistite senza alcuna autonoma capacità di sviluppo, tangenti al 20% e oltre sui lavori edili, traffici illeciti per l'acquisto e lo spaccio delle sostanze stupefacenti, il cui uso produce a schiere giovani emarginati. È oramai chiaro che il disfacimento delle istituzioni civili ha consentito l'infiltrazione del potere camorristico a tutti i livelli.
1: In questo volantino c'è un richiamo alla politica e le sue assenze, le sue carenze, i suoi silenzi. C'è un richiamo alla Chiesa che viene invitata ad essere profetica, quindi a guidare movimenti di cambiamento. Ed è un'analisi precisa dei rischi e pericoli per i ragazzi, per i giovani, per le persone, per la presenza criminale. Ed è un invito alla gente ad uno scatto di dignità, uno scatto di orgoglio.
2: Che non solo quel manifesto fatto da Don Giuseppe Diano, da Don Carlo e gli altri preti, no? Viene letto nella messa di mezzanotte e anche quella della mattina. Ma quel manifesto viene affisso. Quindi se qualcuno era sfuggito o se qualcuno omertoso usciva dalla chiesa e non ne parlava di quel manifesto, ormai lo sapeva.
3: La cosa fece il suo effetto, tanto è vero che qualcuno disse: ritirate questo coso, sennò vi ammazzano.
1: Non lo so se avesse paura o no Don Peppe, non so se lui avesse mai sentito questo, ma del resto lui in qualche occasione ha detto: bisogna controllare la paura, cioè, guai a chi non ha paura, la paura c'è ma devi controllarla.
4: Io credo che Don Peppe non percepisse la paura, perché era incosciente da questo punto di vista, nel senso che tu quando stai dentro un meccanismo non lo valuti per quello che è, magari a freddo, se ci pensi dopo, no? E quando sei in una macchina, in auto, fai una curva pericolosa, l'affronti e basta. Se dovessi pensare a quella cosa lì, sicuramente hai paura e non lo faresti, no? E lui era un po' così.
5: Ventiquattro ore fa qui in piazza Anita Garibaldi a Palermo veniva ucciso Don Pino Puglisi. Il prete aveva da poco posteggiato la sua auto, una Uno rossa, e si stava dirigendo verso casa. Aveva ancora le chiavi di casa in mano quando un killer gli ha sparato alla nuca. Neanche il tempo di vedere in faccia l'assassino, il mafioso, mandato ad uccidere questo sacerdote che predicava la giustizia e scomunicava gli uomini d'onore di Brancaccio.
4: La sera del 15 settembre del 1993 il telegiornale delle 8 diede la notizia dell'uccisione di Don Pino Puglisi a Palermo. La mamma di un Peppino Diana raccontava: io raggelai e gli chiesi: Peppino, hai sentito? Adesso uccidono pure i preti, ma tu non hai paura?
6: Lei, facendo questo gesto: mamma, che ti ha sempre detto? Non hanno pietà, non hanno pietà. Lei rimase sconvolta e da allora ancora di più la sua preoccupazione aumentò, perché lei diceva: io te lo dico, non hanno paura di niente. E come è successo a Don Pino, può succedere pure a te.
1: Una volta qualcuno mi ha chiesto: che cos'è il coraggio? E io in quel momento mi feci caso che la parola coraggio in napoletano si aggiora. Deve essere il significato etimologico della parola coraggio, però dentro, dicendo in napoletano, aggi cor, tengo cuore, tu hai coraggio perché sei innamorato, ho cuore, è il cuore. Innamorato di chi in questo caso? Della tua città, della tua tradizione, della tua comunità.

Il 19 marzo del 1994 era un sabato mattina. Dissi: oggi è San Giuseppe, prima di andare a fare le cose in laboratorio passo un attimo per la parrocchia. Io entrai e vidi, non so quantificare, ma potevano essere una cinquantina di persone che stavano recitando il rosario. Mi portai vicino alla porta dell'ufficio di Don Peppe, lui si alzò e ci abbracciamoci, ci facemmo gli auguri.

0: Don Peppe cadde a terra, sbatté la testa e io lo chiamai. Peppino, toccai pure. E nello stesso istante che questo sta a terra, io, guardando verso la porta centrale della chiesa, vidi questo soggetto che si rimise la pistola nella cintura, si girò e si avviò fuori dalla chiesa, camminando, non scappando, se ne andò tranquillo.
1: Io mi trovavo a casa perché avevo da poco partorito e allattavo il mio piccolo di soli 20 giorni. All'improvviso vedo mio marito che si agita, si alza, si veste velocemente. Dico, ma che è? È presto, sono le 7:30. No, no, vado a fare un servizio velocemente. Mentre mio marito scende, arriva mia suocera sopra con una mia cugina che fa, Marisa, hanno fatto male a Peppino. Dico, ma che stai dicendo? Ma ha avuto un incidente, ma ha avuto un infarto, ma parla chiaro, che è successo? Dice, no, vestiti. Io mi sono vestita e sono corsa direttamente a casa dei miei. Dal cortile ho visto il portone aperto e le urla di mamma che erano. Delle urla, cioè io non dimenticherò mai. E io sono entrata e mi sono buttata tra le sue braccia ed è venuto papà, dice, ci hanno fatto una cosa così grande. Mamma che diceva, io te l'ho data a te, tu me l'hai fatto togliere, ma potevi fare qualcosa in quel momento.
2: Io l'ho visto verso 7-8 anni fa, no, nessun problema, nessuna cosa. Questo è un colpo forte, serio.
3: La mia reazione immediata è stata quella del panico, della paura. Io ho chiamato mia moglie, gli ho detto che cosa era successo e ho detto prepariamo le valigie e andiamo via. Poi mi ricordai, da comunista, perché così mi avevano insegnato da sempre, che il sindaco, il capo della comunità, non può andare via, non ne ha il diritto. Deve invece andare sul posto. E io entro e vedo il corpo di Peppe lì a terra. Mi volsi in chiesa, mi inginocchiai, che non lo so se ho pregato o bestemmiato in quel momento, perché la cosa certa è che chiedevo a nostro Signore com'era possibile chiedere questo estremo sacrificio per una battaglia così, per un proprio impegno civile, insomma, era troppo chiedere anche la vita, no? per una cosa del genere.
4: Sento il bisogno di esprimere il vivo dolore in me suscitato dalla notizia dell'uccisione di Don Giuseppe Diana, parroco della diocesi di Aversa, colpito da spietati assassini mentre si apprestava a celebrare la Santa Messa. Voglia il Signore far sì che il sacrificio di questo suo ministro produca frutti di sincera conversione, di operosa concordia, solidarietà e di pace.

0: Il lunedì ci furono i funerali, corteo che partì dalla chiesa di San Nicola per arrivare al cimitero. Erano all'incirca 20.000 persone che parteciparono ai funerali. Fu una cosa impressionante, perché credo che questo territorio non avesse mai visto una cosa del genere.
1: Quel tratto di strada dalla parrocchia al cimitero erano tutte quante con le lenzuola bianche, anche case di parenti di questi criminali. Le lenzuola bianche come segnale di innocenza, che lì si capiva che c'era stato una sorta di rigetto, no? Questi l'hanno fatta grossa, quindi

0: Don Peppe è uno di noi, avete ammazzato un prete di Casale, un prete che volevate bene, un prete che poi dopo iniziò la macchina del fango.
1: Sin da subito cominciarono a circolare voci infamanti per mettere delle ombre su quell'omicidio che era chiaramente un omicidio di camorra. E invece cominciarono a dire che era stato ucciso per questione di donne, che era una questione passionale, motivi passionali.
0: Uno dei primi titoli che esce: Don Peppe Diana ha letto con due donne.
2: Quante volte, come usciva un articolo di giornale, io dovevo subito cercare il modo di far sparire l'articolo per non farlo vedere a mamma. Ma lei lo aveva già preso, perché stava sempre davanti al televisore, perché doveva ascoltare le notizie che potevano arrivare sul figlio. E allora, disperata, piangeva. Lo ammazzano tutti i giorni a quel figlio mio, diceva. Lo ammazzano tutti i giorni. Io dicevo: mamma, non ti preoccupare, la verità verrà fuori.
3: Il tentativo di legittimare Don Peppe, presentandolo come un sacerdote che conservava le armi della camorra, uno che andava presso le donne, chissà che combinava, delegittimare la sua figura, ma per delegittimare il movimento anticamorra che nel frattempo si andava sviluppando, perché se questo movimento è basato sulla figura di Don Peppe, se io distruggo la figura di Don Peppe ho distrutto tutto, no?
1: E questo è un copione già visto di fronte a morti imbarazzanti e eccellenti, perché la delegittimazione da un lato serve a delegittimare tutti coloro che poi prenderanno la bandiera di quella persona, le idee di quella persona, e le faranno camminare sulle proprie gambe.
4: Signore, tu che conosci la durezza di questa terra che Don Peppe ha tanto amato, fa che il seme qui caduto germogli in messe nuova di bontà, di pace e di perdono, convertendo i cuori dei nemici della pace. Preghiamo.

0: 10 giorni dopo la morte di Don Peppe, mi reco presso il comando carabinieri di Caserta. Durante l'interrogatorio mi fu fatto vedere un album di fotografie e io riconobbi la fotografia del killer. Quando mi interrogarono, io dissi pure che là c'era gente e sicuramente molte persone avevano visto da quella posizione e avevano visto anche il killer che usciva tranquillamente. E come dire, girarono la faccia dall'altro lato. E quindi fui lasciato, come dire, solo in questa operazione.
1: L'unico ad avere coraggio e a denunciare subito l'accaduto è stato Augusto, che non si è voltato dall'altra parte, ha avuto coraggio e è andato a testimoniare. La mia famiglia deve molto ad Augusto Di Meo. Lui è stato un grande uomo, ha compiuto un grande gesto, ha messo a repentaglio la sua vita e la vita dei suoi bambini ancora piccoli e della moglie, pur di dire la verità, a costo di ogni cosa. Perché non è semplice, è una grande responsabilità che un papà di famiglia fa questo gesto. È responsabile di quello che può accadere ai figli e lui non ha avuto paura, lo ha fatto per amore di Don Peppe.
0: Io sono dovuto scappare da Casale per paura, per salvaguardare la mia famiglia, senza alcun tipo di protezione e senza nessun beneficio economico che potessi stare in una regione diversa dalla mia e quindi, non conoscendo nessuno, mi sono buttato così, giusto per capire, per stare un po' più tranquillo.
1: Noi le saremo riconoscenti per tutta la vita di quello che lui ha fatto e spero che avrà veramente una riconoscenza grande anche dallo Stato, che è stato lento anche con lui.
2: Da un lato c'è il tentativo di infangare la memoria di un Peppino Diana, dall'altro lato, l'anno dopo, nel 1995, viene arrestato l'assassino di Don Peppe Diana in Spagna e poi viene estradato in Italia un anno dopo, comincia il processo. Nel frattempo, la notte tra il 4 e il 5 dicembre del 1995, vengono arrestate 148 persone, giù di lì qualcuno scapperà, lo prenderanno dopo, ma quelle persone sono quelle individuate nell'ordinanza di custodia cautelare e qualcuno si pentirà, qualcuno dirà delle cose, per cui lo Stato comincia a fare seriamente su questo territorio.
3: Vengono in forza uomini, carabinieri, poliziotti, finanzieri, altri magistrati, si cominciano a fare i processi velocemente. Si doveva dimostrare che lo Stato era forte più della criminalità organizzata. Quindi alla direzione investigativa antimafia di Napoli arriva un pool di persone che avevano il compito poi di arrestare il numero uno del clan dei Casalesi, Francesco Schiavone. Era l'11 luglio del 98. 4 anni dopo l'assassinio di Don Peppe, il numero uno della holding criminale di Casal di Principe barca le porte del carcere.
2: Sentenza del 2004 ha sancito che ad ammazzare Don Peppe Diana è stato Giuseppe Quadrano, condannato a 16 anni e alcuni mesi perché collaboratore di giustizia, e altri due complici sono stati condannati all'ergastolo. E la sentenza ha sancito la verità rispetto a questo omicidio, e cioè che la strategia messa in atto dal clan perdente, quello di Falco Caterino, era di ammazzare, di fare un delitto eccellente per costringere lo Stato ad intervenire, e quindi in qualche modo si frapponeva tra tutto l'altro clan.

una delle cose più gravi che ha fatto questo gruppo criminale è quella di averci rubato l'identità, perché si sono autonominati casalesi, ma i casalesi siamo noi, i casalesi sono i cittadini di Casal di Principio. Loro si sono impossessati di questo termine e questo è stato uno dei danni maggiori che hanno potuto provocare, perché è un furto di identità del nostro popolo.

0: c'è stato il periodo della Resistenza, no? Eravamo in pochi testimoni che attraverso gli strumenti che avevamo a disposizione facevamo resistenza. Poi c'è stata la fase della liberazione che è cominciata con la morte di Don Peppe, che non è stata soltanto l'azione in chiara sempre più forte della magistratura, ma c'è il popolo e c'è un movimento che va avanti in questo processo di liberazione, che conquista pezzi su pezzi. Vediamo l'economia sociale, l'utilizzo dei beni confiscati.
1: Io dico sempre che non l'hanno ucciso, l'hanno triplicato, moltiplicato. Ogni gocciolina di sangue si è moltiplicato, perché da lì in poi il sangue di Don Diana è diventato speranza per un popolo. La morte di Don Peppe Diana è stato il riscatto della gente per bene. Noi 40 anni fa mica potevamo stare a registrare in una chiesa e parlare così come stiamo parlando io e te in questo momento. No, ha portato del bene, quindi non l'hanno ucciso. Il sangue di Don Diana è stato il seme di rinascita. Il percorso è ancora lungo, perché la camorra non è finita, la mafia casalese non è finita. Però la gente oggi è cambiata.
2: La morte di Peppe io la definisco un'aurora di vita.

0: che ha portato una rinascita. Il seme che lui ha piantato ha germogliato e ha dato tanti frutti. Ahimè, lo dico con rabbia, io non ce l'ho più, però sono orgogliosa di quello che lui ha lasciato. Sono stati 30 anni di sofferenza, di dolore, di sconforto, ma anche 30 anni di soddisfazione per tutto quello che ha lasciato e per la rinascita che ha portato.
1: Il sangue di Don Peppe Diana doveva servire in qualche modo a salvare questo popolo? Punto interrogativo, è una domanda che mi pongo, ma una domanda a cui anni fa ha risposto in qualche modo anche Don Antonio Riboldi, un altro vescovo che ha detto: con la morte di Don Peppino Diana è morto un prete ma è nato un popolo.

0: Bentrovati nello spazio meteo. La giornata che va a concludersi è stata caratterizzata dall'alta pressione che ha garantito tempo stabile e soleggiato nelle prossime ore sulle regioni settentrionali, quindi cielo in prevalenza sereno, con qualche nube in più soltanto sulle Alpi centro-orientali. Cielo in prevalenza sereno anche sulle regioni centrali, con innocui annuvolamenti che potranno interessare l'Umbria e le coste di Lazio e Toscana. Situazione analoga anche sul meridione peninsulare, in un contesto di ventilazione che si mantiene debole al più moderata, principalmente settentrionale, sulle coste del Basso Tirreno. C'è lo sgombro da nubi anche sulle isole maggiori, i mari saranno generalmente poco mossi, mosso localmente soltanto il Mar Ligure e il mare tra la Sardegna e la Corsica. Per la giornata di domani ancora alta pressione atmosferica, quindi generali condizioni di bel tempo, un po' di stabilità porterà qualche piovasco sulle Alpi centro-occidentali, tra il Levante Ligure, l'Emilia e l'Alta Toscana e sulle Marche. Concludiamo quindi con le temperature, valori massimi, lieve calo al settentrione sul versante Adriatico, punte di 36 gradi tra Puglia, Basilicata e Sicilia Ionica.
1: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
1: Pubblicità.
2: Con Oral B, quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
3: Nulla pulisce come Oral B IO.
1: Pubblicità.
4: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
5: Certo, la superfibra con modem Wi-Fi 7.
4: Ah, però.
5: E hai anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
6: Ah, però.
4: E con la UEFA Champions League.
7: Ah, però.
5: Ah, e giga illimitati.
7: Ah, però.
8: Con Superfibra Win 3 hai tutto questo a €24,99 al mese. Ah, però.
5: Per voi questo è altro.
9: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
10: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
11: Abbandoni ora l'immobile.
10: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
12: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
13: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, Tale e Quale Show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
14: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno.
15: Sarà perché ti ama.
14: Amadori, gente che ama.
16: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultrasettantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
17: Ma il tempo si sposta.

0: Witkoff e Kushner a Mosca, Putin, che vedrà tra poco gli inviati di Trump, dispone 3 giorni di tregua. Domani gli emissari di Washington attesi per la prima volta nella capitale ucraina da Zelensky. Diverse esplosioni vicino all'isola di Karg, secondo testimoni alcuni missili lanciati da un'unità americana avrebbero colpito una petroliera iraniana. I prezzi dei carburanti aumentano ancora, in un mese benzina più 5,5 centesimi per il gasolio rincaro maggiore dal 5 agosto più 6,7 centesimi. Il capo dello Stato è intervenuto alla cerimonia per l'anniversario dell'autonomia del Trentino e dell'Alto Adige. Mattarella, esempio di convivenza, non si è mai straniere in casa propria. Il femminicidio-suicidio nel fiorentino, Federico Vella ha ucciso Lorena Esceri e si è lanciato dal cavalcavia, dal viadotto, l'ultimo sms alla madre della vittima: tua figlia è morta. Oggi Roma-Atalanta, Inter-Napoli in campo, anche la Fiorentina contro il Torino, il Como strapazza il Genoa 4-1 per una notte in testa alla classifica. E bentrovati in diretta su RaiNews 24, edizione delle 16 del nostro telegiornale. Vladimir Putin accetta la proposta di Zelensky di cessare i reciproci attacchi aerei in occasione della visita dei due paesi dei mediatori di Trump, Witkoff e Kushner. Lo stop riguarderà Kiev e varrà per 3 giorni. La corrispondente Liana Mistretta.
1: Gli inviati di Trump sono arrivati a Mosca, accolti in aeroporto dal negoziatore speciale di Putin, Dmitriev, che ha diffuso poi delle foto e su X ha scritto: benvenuti a Mosca, artefici della pace. Sono in missione con una proposta per riavviare i negoziati di pace. Il Cremlino ha fatto sapere che oggi incontreranno il presidente Putin e Putin ha dato l'ordine di non attaccare l'Ucraina a partire dalla mezzanotte di oggi e per i prossimi 3 giorni. L'ultima loro visita a Mosca risale allo scorso gennaio, quando avevano incontrato il presidente Putin. Negli ultimi colloqui negoziali tra Russia e Ucraina risalgono invece allo scorso febbraio, prima dell'inizio del conflitto in Iran. Putin nei giorni scorsi aveva detto di fidarsi degli uomini di Trump. È intervenuto questa mattina anche il vice ministro degli esteri Ryabkov per ricordare quella che è la posizione negoziale di Mosca, ovvero qualsiasi accordo di pace dovrà tenere conto della situazione sul campo in Ucraina. Linea a voi.
0: E domani gli inviati di Trump sono attesi a Kiev per la prima volta dall'inizio della mediazione di Trump. Arriveranno probabilmente in aereo, un fatto inedito in un paese senza più voli civili da oltre 4 anni. Dalla capitale ucraina ci aggiorna l'inviata Raffaella Cosentino.
2: Forse potete sentirlo, qui a Kiev sta suonando l'allarme aereo, nonostante l'annuncio poco fa del presidente russo Putin per uno stop ai raid sulla capitale ucraina in occasione della visita attesa per domani degli emissari di Trump, Witkoff e Kushner. Si sa che dovrebbero venire in aereo, ma lo spazio aereo ucraino è chiuso dall'inizio del conflitto. In più, Mosca nella notte ha bombardato i due aeroporti della capitale, un'ulteriore escalation dopo che ieri pomeriggio è stato attaccato da un drone jet russo il quartier generale dell'SBU, l'intelligence ucraina, proprio nel centro storico di Kiev. Un tentativo, hanno detto gli ucraini, di assassinare il capo dell'intelligence. Su questo Zelensky ha ordinato una ritorsione simmetrica, ma chiaramente per ora tutto tace perché si attende la visita di Witkoff e Kushner. Il bilancio dei morti è di 7 persone uccise, almeno 51 feriti negli ultimi raid sul paese. E da qui è tutto, a te.
0: E vi diamo... E andiamo in Nepal, allora sì, parliamo di quello che sta avvenendo. Abbiamo un collegamento, eccoci qui, dopo la devastante appunto inondazione di fine agosto e il numero delle vittime accertate è di circa 1.300, più di 5.600 sono i dispersi, ma decine di migliaia sono le persone che necessitano di aiuto, supporto per uscire dall'emergenza. Siamo collegati con Anil Bhattarai, medico presidente di Save the Herd Nepal, è un'energia partner della Fondazione Italiana Mission Bambini. Allora, proprio partiamo da qui, abbiamo visto delle immagini devastanti nei giorni scorsi, ma continuiamo a vederle. Lei, dottore, è originario del Nepal, ha studiato però medicina a Pavia. Allora, ci dica innanzitutto qual è la situazione.
3: Sì, sì, sì, sono nepalese, allora ho studiato a Padova, ho fatto dottorato di cardiochirurgia a Padova. Sì, allora, situazione in questa zona è abbastanza grave perché morti 1.259 persone, più circa 5.000 persone ancora non trovati, no? 4-5.000. Siamo adesso in distretto, si chiama Nuakot. Qua c'è una municipalità, si chiama Belcourt Gadi, che abbiamo fatto oggi qua screening campo e aiutato bambini e anziani con medicina, perché c'è tante persone che non hanno medicina dopo questo problema, no? E qua da questa zona dispersi 3 persone che non sono trovate ancora. Oggi è 11ª giornata dopo questo problema. Hanno trovato ancora 2 persone vivi da casa. Poi qua è problema di non c'è medicina. Tante persone in questa zona spazzati 800 case da questa municipalità. Tante persone vivono in shelter. Oggi abbiamo fatto un campo in shelter dove c'è circa 300 persone. C'è circa 100 di bambini. Qua problema è che adesso in lungo termine per queste persone bisogna un supporto psicologico, poi bisogna avere casa per vivere perché non hanno più casa, non hanno terra dove erano riso e altre cose per mangiare, no? Questo è un grande problema adesso.
0: Dottora Batarai, lei naturalmente ci sta descrivendo una situazione drammatica. Le chiedo una cortesia innanzitutto, se riesce a inquadrarsi meglio, perché la vediamo in parte. Lei dove si trova in questo momento? Capiamo anche che è difficile, insomma, collegarsi. E ci dica anche, insomma, gli aiuti internazionali ci sono? Riescono ad arrivare in tutte le parti del paese?
3: Siamo adesso in distretto, si chiama Nuakot, dove era anche questa inondazione, quando è successa questa tragedia. Qui, come dice, non è trovato nessun internazionale qua, siamo solo nepalesi che ha fatto oggi questo campo. Può essere qualche parte c'è, però non è visto.
0: Quali sono le conseguenze sanitarie? Un po' ci sta tratteggiando la situazione che state vivendo, ma ci spieghi un po' meglio la situazione nella quale vi trovate e di fronte a quali condizioni sanitarie state cercando di trovare delle soluzioni? Parlava anche dei bambini, dei più piccoli.
3: Sì, sì, sì. No, io dico, allora, andati via tanti casa, da questa zona 800 casa non c'è più. Non c'è più tanti ospedali che erano qua, no? Poi gente non possono andare in grande mercato a comprare medicina perché anche le strade distrutte. Per quello abbiamo fatto questo campo per aiutare persone che non hanno più medicina e poi non hanno un connessione con i medici. Abbiamo trovato un bambino di 28 giorni oggi qua in campo che non passa, stool. Per 10 giorni abbiamo trovato un'ambulanza e mandato a Kathmandu, no? C'è tanti problemi perché geografia è molto difficile qua, no? Non puoi andare ogni casa perché in montagna c'è una casa qua, uno dopo 10 km altra casa è lontano, tutti, ogni casa non hanno anche strada, per quello grande problema è una sanitaria, altra cosa è non hanno dove vivere perché non c'è casa. Poi non c'è mangiare, capito? Adesso tutti aiutando per mangiare, perché dopo queste persone non hanno niente. Questo è il problema adesso.
0: Certo, voi state lavorando, come ci sta raccontando, in condizioni davvero estreme. 20.000 bambini appunto non hanno più l'accesso all'acqua potabile. Però noi in concreto cosa possiamo fare? Come possiamo aiutarvi?
3: Io penso che aiutare bisogna fare costruire casa, capito, per queste persone che spesso sua casa, no? Che è spazzato da inondazione, bisogna fare una zona dove possono vivere insieme, forse fare un piccoli casa dove possono vivere, e poi dopo facciamo allora connessione di acqua, sanitaria, altre cose. Prima cosa, adesso bisogna per loro vivere dove non c'è casa più.
0: Certo, non c'è casa, non c'è acqua potabile, manca tutto, è difficile arrivare, gli aiuti non riescono a raggiungere queste zone, insomma, anche per via di quello che vedete, lo stiamo raccontando.
3: Adesso oggi anche noi non possiamo uscire da qui, capito? Già 2 ore perché non c'è strada, piovendo, è andato lavina, poi abbiamo trovato una bulldozer che è venuto e fatto tutto, adesso andiamo via. Così, molto difficile qua.
0: Certo, non ci sono le strade. Grazie, dottor Anil Batterai, per la sua testimonianza. Lo ricordiamo, medico, presidente di Save Napoli Nepal, che è appunto una ONG partner della Fondazione Italiana Mission Bambini. Grazie per le sue parole, per il racconto e anche per averci aperto di nuovo a questa realtà drammatica. Insomma, cerchiamo assolutamente di potervi aiutare. Grazie. E proseguiamo appunto con l'ultima ora che viene dall'America. Le forze americane che hanno colpito 3 petroliere iraniane dopo che il corpo delle guardie rivoluzionarie ha lanciato missili balistici contro 2 navi statunitensi che pattugliavano le acque della regione. E a questo punto, insomma, anche nella giornata di oggi sono aumentati i prezzi della benzina, ve ne stiamo dando conto, e i rincari che colpiscono cittadini, imprese, includono anche il trasporto aereo. Fino al 10 settembre proroga dello sconto sul diesel, ma per metà mese è atteso il decreto per un intervento mirato e selettivo. Allora sentiamo il servizio di Alessandro Marchetti.
4: Rincari di oltre il 30% del diesel e oltre il 20% del carburante per aerei. Quella del 2026 è stata l'estate calda dei prodotti raffinati, coi prezzi surriscaldati dalla guerra nel Golfo e dalla durata del conflitto in Ucraina. Gli italiani se ne sono accorti coi prezzi al distributore. Guardando l'indice di riferimento del mercato all'ingrosso, il diesel da giugno a agosto è cresciuto di oltre il 33%, ma ne ha fatto le spese anche il cherosene A1 usato dalle compagnie aeree europee. In 3 mesi è aumentato di quasi un quarto. È colpa di leader sconsiderati che scatenano guerre, ammette alla BBC il magnate della compagnia aerea Virgin, Richard Branson. Di fatto è il risultato della legge della domanda e dell'offerta. Gli attacchi a Hormuz hanno impedito alle navi di mettere sul mercato petrolio e gas naturale, ma anche prodotti lavorati. Per la società Argus Media si è creato un buco da 1,3 milioni di barili di diesel al giorno. In Italia i prezzi alla pompa continuano a crescere. L'ultima rilevazione è di una benzina a 2,05 euro al litro. Il prezzo medio del diesel resta più alto, tocca i 2,16 euro. Nelle ore in cui il governo proroga, stavolta fino al 10 settembre, lo sconto di 17 centesimi sul gasolio, ma si prepara a introdurre sconti selettivi. Stiamo lavorando a un decreto energia, conferma il sottosegretario Freni, a beneficio di famiglie fragili e categorie come l'autotrasporto.
0: E l'intesa per l'autonomia del Trentino Alto Adige, modello di affermazione del principio costituzionale del non si è stranieri in casa propria. Un esempio di vittoria della diplomazia sulla forza. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia in occasione della giornata dell'autonomia del Trentino e dell'Alto Adige. Francesco Accardo.
5: Unità nella diversità, non un ricordo del passato, ma un modello per le crisi del presente. Sergio Mattarella con il presidente austriaco Van der Bellen celebra a Merano gli 80 anni dell'accordo De Gasperi-Gruber che nel 1946 scelse la tutela delle popolazioni di lingua tedesca e ladina, ponendo le basi dell'autonomia di Trentino Alto Adige su Tirol.
6: Ne emerse non un banale compromesso, bensì un modello che tuttora viene invocato in Europa in situazioni di difficile composizione.
5: Una scelta innovativa e coraggiosa, ricorda Mattarella, che evitò a queste popolazioni le tragedie vissute da milioni di profughi europei che dovettero abbandonare le proprie case. Una scelta in linea con i principi della neonata Repubblica Italiana, per la quale nessuno è straniero in casa propria.
6: Forze politiche antifasciste, antinaziste si adoperarono tenacemente, fin dall'inizio, per una soluzione pacifica e costruttiva.
5: Evidente il riferimento al presente, a partire dall'Ucraina, alla necessità, ribadita da Mattarella, di privilegiare il dialogo e il diritto internazionale a riaffacciarsi dell'uso della forza. Una linea, ricorda il capo dello Stato, premiato con la massima onorificenza della provincia di Bolzano, ulteriormente rafforzata dal comune percorso europeo.
6: La scelta di partecipare insieme a Austria e Italia alla costruzione dell'Unione Europea, comunità di valori, sancisce in modo netto il rifiuto delle ideologie totalitarie che avevano tristemente segnato la storia del Novecento.
0: Gratitudine e senso di responsabilità, così la Premier Meloni, che ieri a Bari è intervenuta alla festa di colazione per il record di longevità del governo. La Premier stamani a Policoro, in Basilicata, dopo l'alluvione dei giorni scorsi. Sentiamo Gabriele Martelloni.
7: Il nuovo corso era stato tracciato dalla Turchia al termine del vertice NATO a luglio. Non posso disimpegnarmi dall'Italia, aveva rimarcato Giorgia Meloni, spiegando il forfè al vertice dei volenterosi a Parigi. Meno missioni all'estero in questo ultimo scorcio di legislatura e più tappe, ma mirate nel nostro paese, all'inizio della campagna elettorale, lanciata di fatto dalla Premier in Puglia durante la festa per il governo più longevo nella storia della Repubblica. È in questo quadro che si inserisce la probabile rinuncia alla prossima assemblea ONU, mentre dopo Palermo, Taranto, Amatrice, Bari e il blitz a Policoro per il sopralluogo ai danni del maltempo, la Presidente del Consiglio andrà anche a Vercelli per la Fiera del Riso. Un cambio di rotta evidente dopo la larga parte del mandato a Palazzo Chigi speso a costruirsi un ruolo e una credibilità internazionale. Dal palco allestito da Fratelli d'Italia nel capoluogo pugliese, la leader del governo ha rilanciato sulla legge elettorale e parlato, di fatto, solo di questioni interne. Nessun accenno a Trump, con il quale il rapporto si è deteriorato, incagliando l'investimento politico di un anno, né riferimenti al sostegno a Kiev, che resiste nonostante i distinguo nella maggioranza, ma con un linguaggio più sfumato, o menzione alle minacce ibride di Mosca, su cui però, prima dell'intervento, aveva chiarito: restiamo impegnati sulla sicurezza in ogni suo aspetto. Se gli affondi diretti contro il campo largo non mancano, Meloni rintuzza le critiche di Vannacci, ma senza citarlo. Stigmatizza la sua posizione sul femminicidio e prova a smontarne la narrazione sulle mancanze nell'ordine pubblico. Assente, ed è stata questa la vera sorpresa del discorso di Bari, l'annuncio di un provvedimento che possa dare slancio alla traversata verso le urne. L'ultima manovra è tutta da scrivere, con una grande incognita sulle risorse. Bisognerà attendere la fine di settembre per sapere se l'Italia uscirà o meno dalla procedura di infrazione.
0: Traguardo del governo che anima ancora il dibattito politico, con anche la data del voto, la riforma della legge elettorale, i dati economici con partiti e schieramenti entrati in campagna elettorale. Allora facciamo il punto in studio con Alberto Giuffreda.
8: A Bari una giornata storica, lo scrive Arianna Meloni, responsabile della segreteria di Fratelli d'Italia, in riferimento alla festa di ieri per il record di longevità del governo Meloni. Davanti, dice, abbiamo un anno complesso, e Arianna Meloni in qualche modo descrive soprattutto la necessità all'interno del centrodestra di fare sintesi in quest'ultimo scorcio di legislatura, soprattutto su tanti temi, alcuni imminenti come la legge elettorale che la prossima settimana approda in aula al Senato e su cui restano le distanze fra il partito della Presidente del Consiglio e gli alleati come la Lega. Campagna elettorale torna sul tema della sicurezza e sui social chiede 10.000 militari italiani nelle strade. Tajani da Forza Italia guarda le possibili ingerenze sul voto da parte della Russia e pone l'attenzione su questo. La narrazione del centrodestra sul record di longevità prova ad essere confutata da parte delle opposizioni, festeggiamenti come boomerang, questa è la descrizione che arriva da Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle, stessa linea, bilancio negativo tracciato anche da Verdi e Sinistra, Azione, Italia Viva e Più Europa. A Cernobbio confronto tra il generale Vannacci di Futuro Nazionale e il senatore a vita ex presidente del Consiglio Mario Monti, che a Vannacci dice: spenderò le ultime mie energie per evitare che prevalga questa retorica fascista. Falso, la risposta di Vannacci, che riceve poi anche un controattacco dalla segretaria Dem Schlein, presente alla kermesse l'altra Cernobbio, che dice: Vannacci vada a Dongo per vedere com'è finito il fascismo. A te.
0: Grazie Alberto Giuffreda, e torniamo a parlare di cronaca, il femminicidio, suicidio lungo l'autostrada A1 nel Fiorentino. Federico Vella ha ucciso Lorena Esceri e poi si è lanciato dal cavalcavia. Si erano lasciati da poche settimane, lei era

0: spaventata da lui, ma aveva scelto di non lanciare un appello sui social alle istituzioni e alla politica. Ce ne parla Giuseppina Testoni.
1: Con calma, ragioniamo, Federico.
2: Per favore, te lo chiedo, vai dalla collega.
3: Gli ultimi istanti di vita di Federico Vella, la drammatica trattativa per convincerlo a non gettarsi dal viadotto della A1, da dove poco prima aveva spinto nel vuoto Lorena Esceri. Oltre 30 minuti, durante i quali i poliziotti e i vigili del fuoco fanno di tutto per convincere il 36enne fiorentino a non buttarsi, fino al tragico epilogo. Aveva paura, non lo ha denunciato per non danneggiarlo, sussurra la madre di Lorena, arrivata dalla Puglia, quenne uccisa da Vella. La donna è stata ascoltata dagli investigatori a Lecce. Avrebbe raccontato che la relazione era nata quasi 2 anni fa. Nell'ultimo anno però i rapporti sarebbero diventati molto conflittuali. Per questo, quasi un mese fa, lei, esasperata, lo aveva lasciato. Una testimonianza confluita nel fascicolo per omicidio volontario aperto dal PM di Firenze, che lunedì prossimo disporrà l'autopsia sulle due salme. L'esame dovrà stabilire se Lorena sia morta prima o dopo l'impatto al suolo. L'autopsia su Vella, invece, servirà a capire se l'uomo avesse assunto qualche sostanza stupefacente. Intanto, con il passare delle ore, si accredita l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Nell'auto di Vella sono state ritrovate alcune fascette elettriche che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della vittima e dello scotch. La donna è comunque riuscita a chiamare il 112 dal bagagliaio, dove l'ex fidanzato l'aveva rinchiusa. 20 minuti al telefono per invocare aiuto, poi Vella avrebbe afferrato la ex per gettarla nel vuoto dal viadotto.
0: E la Procura di Roma ha aperto un fascicolo contro ignoti sugli Epstein File, ipotizzando il reato di violenza sessuale, ha trasmesso una rogatoria al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per acquisire la documentazione americana. L'inchiesta nasce dall'esposto presentato dall'associazione Differenza Donna. Ci spiega tutto Angela Caponnetto.
4: Abbiamo visionato gli Epstein File, milioni di file, dove abbiamo ritrovato una sistematicità di presenza in oltre 10 anni di territori italiani, di personaggi italiani e di organizzazione di eventi in Italia.
5: Ci sono anche uomini e luoghi italiani nei documenti presentati dall'associazione Differenza Donna in un esposto presentato ad aprile alla Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo ed è pronta ora ad indagini transnazionali sugli Epstein Files con l'ipotesi di reato per violenza sessuale. Nei giorni scorsi da Piazzale Clodio è partita la rogatoria internazionale diretta al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per acquisire la documentazione per verificare l'eventuale coinvolgimento di cittadini italiani che abbiano agito sia sul territorio nazionale che all'estero. Dopo aver visualizzato i documenti nel database del Dipartimento di Giustizia, l'associazione aveva chiesto l'avvio di indagini su possibili reati transnazionali di tratta, violenza e sfruttamento sessuale di donne, ragazze e minori con il coinvolgimento per l'appunto di italiani nel giro creato dal finanziere morto in carcere nel 2019.
4: Quello che ci interessa è anche capire quanto la violenza di genere sia coinvolta e tenga con sé altre forme di reato, quali possono essere l'influenza politica e economica di altri paesi, in particolare l'Italia.
5: Nei documenti americani spuntano più volte luoghi come Capri, la costiera amalfitana, la Costa Smeralda, Milano e Roma e italiani ben inseriti e di potere che potrebbero aver fatto da tramite nella rete dello sfruttamento. Nomi e località che hanno insospettito gli inquirenti e che potrebbero portare ad una svolta tutta italiana degli Epstein Files.
0: Estate agli sgoccioli, ma tra partenze e gran caldo c'è ancora voglia di vacanze. A Napoli a settembre 2,2 milioni di presenze e oggi è una delle città più roventi. Ci aggiorna in diretta Francesca Martelli.
6: E noi siamo al Molo Beverello, all'interno del porto di Napoli. Qui partono gli aliscafi, soprattutto diretti verso le isole, ma anche i traghetti e le navi da crociera. A Napoli, Napoli è stata ad agosto la città italiana con la maggior presenza nelle strutture alberghiere. 2 milioni di turisti a Napoli ad agosto, attesi per settembre 2,2 milioni di turisti. Un incremento che è dovuto al fatto che sono attesi soprattutto i visitatori stranieri. Qui ci saranno gli eventi dell'America's Cup, a fine settembre c'è la preregata e quindi insomma la città sta per accogliere tutti questi turisti, ma appunto c'è chi invece non riuscirà ad andare in vacanza a settembre. 10 milioni gli italiani che dovrebbero riuscire ad andare in vacanza, anche per una breve vacanza, a settembre, ma appunto vi dicevo, c'è chi rimane in città e deve affrontare le ondate di calore che vi stiamo raccontando in questa estate. Chi cerca un cosiddetto rifugio climatico, quindi posti all'ombra, all'aperto oppure al chiuso, dove ottenere un minimo di refrigerio. Considerate che oggi a Napoli ci sono 32 gradi. Linea a voi.

0: La quarta giornata della Mostra del Cinema di Venezia si annuncia ricca di protagonisti importanti, un programma intenso e c'è grande attesa per il ritorno di Nanni Moretti, come ci racconta in diretta il nostro inviato Lorenzo Di Las Plazas. A te.
1: Eh sì, attesissimo il ritorno di Moretti dopo ben 37 anni da Palombera Rossa, 45 da Sogni d'Oro, il suo primo film che fu in concorso qui a Venezia. Torna con Succederà questa notte, Jasmine Trinca e Louis Garrel, una storia d'amore, questa volta non c'è la politica in questo film, è un ritratto intimo, quindi di una coppia che si conosce, si insegue da tempo, non riesce mai a trovare un punto d'incontro e pensa sempre che nel futuro sarà la volta buona. Tratto da un libro di racconti di legami e Nievo, da cui Moretti aveva già tratto una parte del suo film Tre piani. Questo dunque è il film attesissimo di Moretti alle 19:15, ma prima alle 17 siamo in attesa dell'arrivo di Robert Pattinson, è arrivato qui a Lido oggi e presenterà questa sera il film di Lance Oppenheim, Prime Time, di cui lui è protagonista, la storia, una storia vera di un programma televisivo americano, si chiamava To Catch a Predator, era un programma televisivo in cui un uomo veniva attirato in una casa dopo aver adescato una minorenne, era tutta una finzione, si trattava quindi di una denuncia a cui poi seguiva l'arrivo della polizia. Un film che racconta proprio questa macchina televisiva di produzione, dicevamo nel 2006 era un programma molto molto seguito, il regista che vuole descrivere in questo film anche le diverse ambizioni nella televisione, del regista giornalista che sa di compiere una missione, il produttore che cerca invece l'audience e altre persone che vogliono entrare nel mondo dello spettacolo grazie a questo spettacolo. Attesissimo anche stasera più tardi il film sul documentario degli Oasis, Don't Look Back in Anger, sulla riconciliazione di Liam e Noel Gallagher. Su questo vediamo l'intervista che ha fatto la nostra Laura Squillaci ai due registi, Dylan Southern e Will Loveless, e poi la linea torna a voi.
2: The image that you've seen over the years.
3: L'immagine che abbiamo visto nel corso degli anni di Liam e Noel corrisponde abbastanza a ciò che sono realmente. Penso che ciò che potrebbe sorprendere le persone, che è piuttosto disarmante, è che ora sono un po' più grandi, sono più schietti e un po' più capaci di riflettere l'uno sull'altro. Durante il tour penso che Noel abbia ricordato o riconosciuto delle cose in Liam che aveva dimenticato, che in passato non aveva apprezzato. E Liam ha fatto lo stesso con Noel. Quindi una parte fondamentale della loro riconciliazione è stata proprio questa esperienza.
0: E adesso il calcio in Serie A, il Como temporaneamente primo in classifica, dovranno rispondere le grandi. Sono due big match in programma in questo sabato, prima Inter-Napoli alle 18, poi Roma-Atalanta alle 20:45. Vediamo su Inter-Napoli il servizio di Thomas Villa.
4: Prima la breve presentazione di Dario Baccin, nuovo direttore sportivo dell'Inter, con saluti e ringraziamenti di rito rivolti anche a Piero Ausilio alla presenza del presidente Marotta. Poi la conferenza stampa di Cristian Chivu. Inter-Napoli sarà uno scontro diretto? Sentite la graffiante risposta del tecnico nerazzurro.
5: Io voglio capire i scontri diretti quali sono, contro quelli che finiscono nelle prime quattro o in generale per tradizione, per storia di qualche partita, perché... Devo capire quali sono i scontri diretti.
6: Contro le squadre che possono vincere lo scudetto.
5: E allora Milan e Juve l'anno scorso dove li lasciamo? Perché sono finiti tanto indietro.
4: Battuta a parte, Chivu ha preparato la sfida contro i partenopei con l'attenzione dovuta ai match più importanti. Dopo i successi su Monza e Cagliari, il tecnico dovrebbe riproporre ancora la formazione con i veterani scudetto. Il dubbio più grande riguarda il regista difensivo. Akanji, non brillantissimo nelle prime uscite, potrebbe essere rilevato da Bissek o da Stones in una gara in cui Chivu si aspetta di vedere una grande Inter.
5: Abbiamo iniziato con 6 punti in 2 partite. Vogliamo dare continuità a quello che di buono abbiamo fatto non solo in queste 2 partite, non solo nell'anno scorso, ma in tutto quello che abbiamo creato, i standard che abbiamo creato negli ultimi 7 anni.
4: In casa Napoli, Allegri dovrebbe sostituire McTominay con Kevin De Bruyne, affidando la fase offensiva a Politano, Alisson Santos e Højlund. Il tecnico è convinto che la gara non sarà decisiva.
7: L'Inter secondo me è la vera favorita dello scudetto, affrontiamo una bellissima partita perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso, bisogna andare con molta fiducia e poi fatta la partita di domani penseremo a quella che è la partita con l'Arsenal mercoledì.
8: Pubblicità. Prino ha una grande penisola e il sostegno lombare si adatta alla schiena e allunghi le sedute per rilassarti o dormire. Tutto questo a soli 1.299 euro e il trasporto gratuito su tutta la collezione. Ma terminano domenica. Prima passa da poltrone e sofà.

0: Company, di qualità.
1: Pubblicità.
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.

0: E questa sarebbe la camera con vista.
1: Preve un colpo di fortuna.
0: Qui serve un colpo di genio.
2: Prenotato da soli?
3: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomarkt ogni viaggio è esaudito.
4: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
5: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
6: Bentrovati in diretta su Euronews 24, ripartiamo dalle principali notizie del telegiornale. Visita di Witkoff e Kushner a Mosca, Putin vedrà tra poco gli inviati di Trump e decide 3 giorni di tregua, accettando la proposta di Zelensky per un'alta ai reciproci attacchi aerei in occasione della visita nei due paesi dei mediatori. Nella notte però ancora bombardamenti per il presidente, un tentativo di sabotare la visita, domani gli emissari di Washington attesi per la prima volta nella capitale ucraina. E continua il lento e costante rincaro dei carburanti in Italia. L'ultima rilevazione del Ministero delle Imprese dà conto di una benzina a 2,05 euro al litro, mentre il diesel resta più caro, il prezzo medio tocca i 2,16 euro al litro. Questo è il prezzo rilevato in modalità self su strada, sono di poco più alti i prezzi in autostrada. E il capo dello Stato Mattarella è intervenuto a Merano, la cerimonia per l'anniversario dell'autonomia del Trentino e dell'Alto Adige, in cui si ricordano gli 80 anni dell'accordo di Parigi, il patto conosciuto anche come accordo De Gasperi-Gruber, che ha sancito l'autonomia di Trento e Bolzano. L'intesa per l'autonomia è un modello di affermazione del principio costituzionale del non si è stranieri in casa propria, così il presidente Mattarella. Calcio oggi, 2 big match in programma in campo Fiorentina-Torino. I viola per ora sono in vantaggio con una rete segnata al 47esimo da Pellegrino, alle 18 Inter-Napoli e alle 20.45 Roma-Atalanta. Le big provano a rispondere al Como, che ha dilagato ieri sera 4-1 a Genova. E un'ultima ora, l'incidente al rally Mille Miglia Travolta, uccisa appunto una persona che è stata investita a Bione, direzione di gara, sospende appunto la manifestazione. Un grave incidente in corso del Mille Miglia a Brescia, una persona, non è chiaro se uno spettatore o un commissario di gara, è stato travolto, ucciso da un'auto in gara durante il passaggio a Bione in Valsabbia. La direzione di gara intanto appunto ha sospeso il rally. Naturalmente torneremo a darvi conto di questa notizia. E a Taranto intanto mobilitazione dei sindacati contro 2.500 licenziamenti annunciati dalle aziende dell'indotto dell'ex Ilva, mentre il dossier sull'acciaiera di amministrazione controllata approda martedì sul tavolo di Palazzo Chigi per un confronto con le parti sociali. Angelo Mauro.
7: I 2.500 licenziamenti dell'indotto ex Ilva vanno ritirati. Conferenza stampa d'urgenza dei sindacati a Taranto per scongiurare quello che sembra il primo passo verso l'esplosione della bomba sociale legata all'acciaieria in amministrazione straordinaria da più di 10 anni. Un passo compiuto non appena è calato il sipario sui giochi del Mediterraneo.
8: Il giorno dopo mandare una procedura dove si annunciano 2.500 licenziamenti, credo che sia uno schiaffo veramente al territorio, alle istituzioni, alla città e ai lavoratori.
7: Martedì la ripresa del confronto a Palazzo Chigi, mercoledì l'udienza sulla richiesta di sospensiva della chiusura dell'area a caldo imposta dalla magistratura per la fine di ottobre. La miccia che sta appiccando l'incendio, sostiene il ministro Adolfo Urso.
9: Trovare insieme una soluzione che disinneschi quella bomba sociale e produttiva che è stata determinata, come tutti dicono, dal decreto della Corte d'Appello.
10: Non bisogna dare la responsabilità alla Corte d'Appello di Milano,

0: Se non si ferma il conflitto in Iran, per l'economia sarà un autunno difficile tra caro energia, inflazioni, possibili rialzi dei tassi ed alto debito. Lo dice al Forum Ambrosetti di Cernobbio Brunello Rosa, CEO e direttore ricerca di Rosa Rubini, l'intervista dell'inviata Anna Trebbi.
1: Il prezzo dell'energia rimarrà probabilmente alto fin tanto che il canale di Hormuz rimane totalmente o parzialmente chiuso e non ci sono a oggi alternative a quel canale veramente praticabili. Quindi il prezzo dell'energia rimarrà alto e si riverserà in parte sull'inflazione, un po' in giro per il mondo, ma soprattutto in Europa, dove non abbiamo alternative a importare gas e petrolio dai paesi che in questa fase sono un po' più a rischio. Quindi cosa possono fare le banche centrali? Devono quasi necessariamente continuare il rialzo dei tassi, nel caso dell'ECB, e probabilmente anche la Fed inizierà a settembre.
2: E questi rialzi dei tassi che effetto potranno produrre su famiglie, imprese, prestiti, mutui?
1: Chiaramente con un rialzo dei tassi ufficiali tutta la curva dei rendimenti tende a alzarsi e già la parte lunga della curva si è alzata molto, il 10 anni, il 30 anni sono a record storici che non si vedevano da più di uno o due decenni e quindi questo effetto verrà amplificato, il che vuol dire, se questi sono i tassi ufficiali, anche i tassi derivati da questi, che sono quindi quelli del credito, dei prestiti e così via, inevitabilmente saliranno, quindi ci sarà un pochino una stretta creditizia sulle famiglie, sulle imprese, che quindi avranno un po' più difficoltà a fare investimento.
2: E questo quadro geopolitico così complesso, che effetti avrà su conti pubblici e crescita?
1: Evidentemente con i tassi più alti diventa un po' più costoso, oneroso per i governi rifinanziare il proprio debito, il che vuol dire che il costo del servizio del debito crescerà e ci saranno meno risorse per misure espansive, comprese anche quelle, diciamo così, che vanno a ridurre l'impatto del rialzo del prezzo dell'energia, tipo il taglio delle accise e cose del genere. Per non parlare ovviamente della parte di investimenti che andrà ulteriormente a soffrire, quindi è evidente che anche per i governi non sarà un, diciamo così, un autunno facile.
2: Questo anche nella logica e nell'ottica di una legge di bilancio da compilare?
1: Senz'altro, una legge di bilancio che sia che usciremo che non usciremo direttamente dalla procedura, diciamo così, di deficit eccessivo, comunque non potrà essere massicciamente espansionistica, non potrà essere una legge di bilancio elettorale, come si dice, quindi con grandi regalie ai vari diciamo, attori economici. Forse ci sarà una leggera, diciamo, apertura proprio per incentivare un po' il consenso, ma non potranno veramente aprire i cordoni della borsa come magari avrebbero sperato. Quindi ancora fino adesso disciplina fiscale, non necessariamente consolidamento rigore, ma senz'altro disciplina fiscale.
0: Nel Regno Unito decine di persone vestite di nero e con il passamontagna hanno bloccato la strada verso il porto di Dover sul canale della Manica con lo slogan anti-immigrazione, stop the boat, fermate le barche. Nicoletta Manzione.
3: Una manifestazione improvvisa ha bloccato il porto di Dover, nel nord della Gran Bretagna. Decine di uomini incappucciati e completamente vestiti di nero hanno invaso le corsie delle strade che immettono al centro portuale. I manifestanti hanno cominciato a gridare slogan come «Fermate le barche», in riferimento ai passaggi di immigrati attraverso il canale della Manica. Dunque la polizia parla di una dimostrazione anti-immigrati, ma non ci sono né sigle politiche né rivendicazioni. L'accesso al porto è stato parzialmente riaperto dopo poche ore, ma si sono formate file fino a 6 chilometri e le operazioni commerciali di sbarco sono molto rallentate. L'immigrazione illegale attraverso la Manica è uno dei temi forti delle formazioni dell'estrema destra inglese e proprio ieri il leader di Reform UK, partito ultranazionalista, Farage, ha firmato un memorandum con bar della estrema destra francese, un accordo anti-immigrati, e i due leader promettono di bloccare i passaggi in 24 ore. In realtà nel 2026 gli sbarchi si sono ridotti del 40% rispetto al 2025, grazie a maggiori controlli e agli accordi con Parigi.
0: E fa discutere in Francia il caso di Xenia Fedorova, propagandista russa espulsa dal paese, che è tornata a collegarsi regolarmente su un canale di

0: estrema destra, il corrispondente Camino Moretti.
1: Madame Fedorova, qui nous l'avons démontré. N'est pas une journaliste.
2: La signora Fedorova, noi lo abbiamo dimostrato, non è una giornalista, è un agente sovversivo al servizio della Russia. È infuriato il ministro degli esteri francese, Jean-Noël Barrot, commentando il ritorno in video in Francia della opinionista russa filoputiniana, ex direttrice di Russia Today a Parigi. A fine luglio, Xenia Fedorova era stata espulsa dal paese con l'accusa di fare propaganda a favore del Cremlino, diffondendo notizie false. La Fedorova aveva presentato ricorso in nome della libertà di espressione, ma lo aveva perso. Ieri l'annuncio da parte di un presentatore di CNews che l'opinionista riprenderà a intervenire con videocollegamenti dall'estero sui programmi della rete di Vincent Bolloré, editore di estrema destra, desideroso di esercitare un ruolo sul voto delle prossime elezioni presidenziali.
1: E je dois dire assez affligé de voir que des grands groupes de médias.
2: Per questo il ministro degli esteri si dice affranto e preoccupato, anche se la libertà di stampa, ribadisce, è sacra, per le possibili ingerenze sul voto per eleggere il successore di Emmanuel Macron in primavera.
0: E a Milano si lavora per arginare i danni dell'onda di gasolio che ha invaso il Naviglio. La fuoriuscita si è verificata nel Magentino, dove sono in corso lavori sulla rete fognaria, ma non si esclude l'origine dolosa. Valentina Fizzotti.
3: L'ultima barriera è questa, la conchetta del Naviglio Pavese, a pochi passi dal centro di Milano. Qui un mezzo aspira dalla superficie dell'acqua quello che ancora resta dell'onda di gasolio. Poco, per fortuna. Le chiazze dense di olio, con il passare delle ore, arrivano sempre più diluite. Più in su, lungo il Naviglio, altri mezzi sono al lavoro dalla notte, con i vigili del fuoco, per rallentare e arginare la grande quantità di idrocarburi che ieri pomeriggio è stata rovesciata nelle acque del Naviglio Grande, all'altezza di Ponte Vecchio di Magenta.
4: Queste qui sono le panne che assorbono. Là invece abbiamo una paratia che è profonda, è alta 60-50 centimetri e quindi blocca. Il grosso dell'inquinamento l'abbiamo fermato e non è arrivato in dasa.
3: La prima barriera sono le panne, lunghi cuscinetti bianchi, disseminati come piccole dighe dal Magentino a Milano. All'altezza di Abbiategrasso a metà mattina erano già troppo piene per trattenere altri oli esausti. Al circolo canottieri di San Cristoforo c'è una piccola confluenza con il Lambro meridionale. Il fatto che sia sotterranea dovrebbe bastare a non mettere in pericolo anche il fiume. Gli idrocarburi arrivano dalle fognature.
4: Probabilmente qualcuno ha sversato in un tombino un camion di roba e questa è arrivata nel Naviglio.
3: Ma se l'allarme sembra contenuto per le acque in arrivo nel Pavese, il direttore del Parco del Ticino ha invece parlato di un grande danno alla biodiversità, con conseguenze pesanti per i pesci e uccelli contaminati.
0: Calcio, in Serie A, Como temporaneamente primo in classifica, dovranno rispondere le grandi. Sono due big match in programma in questo sabato. Prima Inter-Napoli alle 18, poi Roma-Atalanta alle 20:45. Vediamo su Inter-Napoli servizio di Alessandra D'Angio.
5: La sfida fra i due allenatori più maturi della Serie A è anche test di maturità per Roma e Atalanta. In un Olimpico infiammato dall'entusiasmo arriva una dea che ha appena iniziato il suo nuovo percorso con Sarri e affronta il suo primo scontro diretto con la squadra più in forma dell'avvio di stagione.
6: Era una squadra forte e si è rinforzata ulteriormente. Era una squadra forte, una squadra pronta a lottare per il titolo. Mi meraviglierebbe il contrario.
5: Giochisti contro, anche se le ultime vittorie della Dea sono arrivate di misura e corto muso, ma la Roma dei 4 gol a partita è anche la squadra che dall'inizio dello scorso campionato ha tenuto più volte la porta inviolata. 20, solo l'Arsenal ha fatto meglio. Nessun problema per Dybala, l'ok nella rifinitura, anche se le valutazioni riguarderanno anche la Champions all'orizzonte. La certezza è Malen, che fa sorridere come nessun altro il Gasp.
7: Ciò ha fatto i gol di testa, ancora no. Forse magari gol di testa, gli manca dal repertorio, fatti destro e sinistro.
5: Fermare l'olandese, la sfida nella sfida è per la squadra di Sarri. Scamacca De Ketelare, le certezze in attacco. Il ballottaggio, Elmas Raspadori e la prima convocazione per Kessi al suo ritorno in nerazzurro.
0: E ora gli europei di volley femminili, grande attesa per la sfida di questa sera a Istanbul. La semifinale in programma alle 18 italiane vede le azzurre di Velasco contro la Polonia. L'atmosfera da Istanbul con Eddie Dembischi.
8: Buongiorno, sì, eccoci da Istanbul, davanti alla bellissima Sinan Erden Arena.

0: alla rovescia, ormai quasi agli sgoccioli, manca sempre meno. Terzo giorno delle ragazze ad Istanbul, ma quello che ci importa di più è che sia il giorno della semifinale contro la Polonia, quello dove speriamo tutti possa avvenire il passaggio verso la finale per sognare l'oro. Ma facciamo un passo alla volta, perché prima c'è da battere la Polonia, avversario che conosciamo benissimo, anche perché è nata dall'italiano Stefano Lavarini. Noi però ci concentriamo sulle nostre ragazze, su tutto il potenziale che ovviamente vogliamo vedere in campo. Abbiamo sentito Anna Danesi e Julio Velasco, ripartendo da quello che abbiamo visto con la Svezia, qualche difficoltà ma poi superata ampiamente. Allora, sentiamo la nostra capitana, le parole del maestro e poi linea a voi con l'appuntamento alle 18 su Rai 2 per la sfida di semifinale contro la Polonia.
1: Noi comunque arriviamo in un momento direi positivo, nonostante magari l'ultima partita con la Svezia sia stata un pochettino più complicata, però comunque quando arrivano questi momenti poi la squadra si compatta per bene e di solito tira fuori sempre belle cose.
2: Noi dobbiamo essere molto aggressive, perché l'aggressività aiuta a non dubitare, fondamentalmente per questo, l'aggressività femminile ovviamente che è diversa da quella maschile, però l'aggressività aiuta a non dubitare, quando uno è molto aggressivo non dubita, va e va e basta. Però dobbiamo combinare questo con grande lucidità, soprattutto tattica individuale, non solo tattica di squadra, e soprattutto in fase difensiva. La squadra c'è, cioè, non molla, questa è una caratteristica nostra che dobbiamo mantenere, possiamo soffrire ma non subire, come spesso dico, perché se soffre contro l'avversario gioca meglio o quando noi non giochiamo bene, però non dobbiamo subire. E loro sono state molto brave a stare lì, stare lì, stare lì, finché siamo riusciti a vincere anche questa volta. Adesso dobbiamo giocare meglio in questa semifinale.
3: Basket, ottimo esordio delle azzurre al mondiale, vittoria 63-54 contro la Repubblica Ceca. Da Berlino, Maurizio Fanelli.
4: Prima la sofferenza, la tensione del debutto mondiale, poi la progressiva rimonta e infine la gioia della vittoria. A oltre 30 anni dall'ultima partita giocata in una rassegna ridata, l'Italia batte la Cechia 63-54 e comincia nel migliore dei modi la sua corsa a Berlino. Inizio complicato, con qualche palla persa di troppo e basse percentuali. Le azzurre di Andrea Capobianco ci mettono un po' a trovare il ritmo, ma dopo l'intervallo la nazionale cresce. Decisiva la giovanissima Matilde Villa, 21 anni, un talento sconfinato e un sorriso ritrovato dopo l'infortunio dello scorso anno.
5: Vedevamo l'ora di scendere in campo perché siamo emozionatissime di essere qui al nostro primo mondiale. Quindi abbiamo cercato di dare il massimo, all'inizio eravamo un po' tese, penso che si sia fatta sentire anche l'emozione, poi ci siamo un attimo sciolte e abbiamo finito la partita nel migliore dei modi, quindi siamo molto felici.
4: Oltre a Matilde, a fare la differenza la solita Cecilia Zandalasini, miglior realizzatrice con 19 punti.
6: Chiaramente i primi due quarti sono stati un po' dettati dalle emozioni, il primo mondiale per tutte noi, dovevamo rompere un po' il ghiaccio, ma sono contenta di come abbiamo difeso nel terzo e il quarto quarto e soprattutto nel fatto che abbiamo preso ritmo in attacco alla fine, quando era essenziale allungare.
4: Dopo la vittoria iniziale, ora giornata di riposo per le azzurre, che torneranno in campo per il secondo impegno contro i quasi invincibili Stati Uniti.
3: E ora l'appuntamento con una nuova puntata di Altri Mondi, la rubrica che racconta il mondo dei videogiochi tra cultura e intrattenimento, a cura di Dario Marchetti. E questa edizione del telegiornale finisce qui, le notizie tornano alle 17.
7: Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMondiTV per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora, adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita.

0: Mescolare le vicende storiche del Giappone feudale con l'horror è da sempre il cuore della saga di Onimusha, forse non la più famosa, ma di certo una delle più amate storie di casa Capcom. Nata come una sorta di versione K e Katana di Resident Evil, nel tempo la serie ha preso un taglio sempre più action, arrivando a questo nuovo capitolo chiamato Way of the Sword, la via della spada. Un sottotitolo calzante, visto che il protagonista è Musashi Miyamoto, il samurai più leggendario della storia del Giappone, che per l'occasione ha il volto di Toshiro Mifune, a sua volta leggendario attore feticcio di Akira Kurosawa, e interprete proprio al cinema di un film su Miyamoto. Ed è questa mescolanza di realtà e immaginazione, di fatto storico e fantasia, che permea questo nuovo Onimusha con un inizio che sembra uscito fuori da una pièce di teatro kabuki. L'ambientazione poi è quella di Kyoto durante il periodo Edo, una versione antica della città, nella quale però riconoscere, riprodotti con grande fedeltà, quei templi oggi visitati dai turisti di tutto il mondo, come il celebre Kiyomizu-dera. Morto e risorto grazie al potere degli Oni, Musashi si trova a suo malgrado a difendere il Giappone dalle forze demoniache dei Genma, che hanno preso il controllo dell'inferno e ora puntano a invadere anche il mondo reale. Onimusha è prima di tutto un gioco di combattimento all'arma bianca, che richiede ai giocatori tempismo e attenzione. Ogni colpo avversario può infatti essere parato, schivato o anticipato, aprendo così un varco nelle difese nemiche per infliggere colpi mortali. Ma non sarebbe un gioco di Onimusha se non ci fossero di mezzo anche i poteri magici. Il guanto demoniaco che Musashi porta al braccio destro, la cui energia lo tiene in vita, è in grado anche di assorbire le anime dei nemici, utili per curarsi, sbloccare nuove abilità e utilizzare le armi magiche degli Oni, in grado di ribaltare le sorti di uno scontro. È importante sottolineare che al di là di qualche vaga somiglianza, Onimusha Way of the Sword non è un Souls-like, anche se i momenti più brillanti sono proprio quelli delle boss fight, che richiedono grandi riflessi e l'utilizzo di tutto l'arsenale a nostra disposizione, ma che in caso di fallimento potremmo riprovare fin da subito, a differenza di quanto accade con Dark Souls. La struttura a mondo semiaperto, poi, con la possibilità di scorazzare per alcuni quadranti di Kyoto in cerca di tesori e quest secondarie, non distoglie più di tanto da una storia amabilmente lineare. Insomma, un gioco che dopo Resident Evil 9 e Pragmata si configura come il terzo grande successo di Capcom in questo 2026, un anno in stato di grazia eclissato forse solamente dall'arrivo di GTA 6.
1: L'ultima volta in cui è valso la pena giocare a un videogioco di Bond, il Nintendo 64, una console appena uscita, avevamo Prodi al governo e multiplayer su console voleva dire giocare in quattro con lo schermo diviso sullo stesso divano tirandosi le gomitate, ovviamente a GoldenEye. E invece questo nuovo First Light di IO Interactive mi ha sorpreso in positivo. Diciamo che mi ha divertito sicuramente più degli ultimi due film bondiani. Il gioco prende l'ottima esperienza fatta dallo studio con Hitman, quindi un sistema di travestimenti, di infiltrazioni in cui devi trovare degli indizi, un grande rompicapo, e lo alleggerisce ovviamente, lo rende più facile, e lo mescola con un'azione un po' all'Uncharted, quindi sparatorie, arrampicamenti, sessioni di guida e così via. Il risultato secondo me è un gioco molto bilanciato, un bel action classico che risale un po' a decine di anni fa, forse per questo mi piace perché sono vecchio, e che ho apprezzato e che mi ha divertito. Ha delle trattate molto interessanti questo gioco, per esempio quando ti infilti puoi anche bluffare, puoi cercare di convincere qualcuno con la tua faccia tosta, il combattimento con le pistole avviene soltanto se viene attaccato per primo con la forza letale, quindi insomma la licenza di uccidere non si attiva sempre, e devo dire che come Bond c'è, nel senso, per quanto sia giovane e diciamo il tutorial iniziale è un po' lunghino, e per quanto sia appunto giovane e sbruffone, comunque è un Bond pieno di battute, di momenti in giro per il mondo, di scene con le donne, di azione, di trucchi, di gadget e così via, quindi insomma le cose ci sono, marchi lussuosi. L'unica cosa che stona forse è quella collaborazione con Kabilem, che veramente mi sembra una roba fuori di senso, però vabbè, è una piccola nota che stona. Per il resto devo dire un gioco molto buono, che mi ha fatto vedere voglia di giocarci via e di trovare varie soluzioni per ottenere il risultato. Quindi secondo me è un titolo interessante, promosso, che vale il vostro tempo, soprattutto se amate giochi di un certo periodo. Per il resto, a voi la linea e la prossima puntata. Per questa volta diciamo che questa licenza non ha ucciso il gioco. Ciao!

0: pubblicità.
1: Punta verso la linea nemica. Rigore!
2: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
3: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
1: Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma ce l'avete TeamVision?
4: Con TeamVision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese.
1: Era fuori?
3: Tu sei fuori.
1: Magari, sono 33 anni che non esco.
4: Vieni nei negozi.
5: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
6: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. A settembre retta da €1.550.
7: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

0: Witko e Kushner a Mosca, Putin che vedrà tra poco gli inviati di Trump, dispone 3 giorni di tregua, domani gli emissari di Washington da Zelensky che sospende tutti i raid contro la Russia. Diverse esplosioni vicino all'isola di Kars, secondo testimoni alcuni missili lanciati da un'unità americana avrebbero colpito una petroliera iraniana. I prezzi dei carburanti aumentano ancora e in un mese benzina a 5,5 più centesimi, per il gasolio rincaro maggiore dal 5 agosto più 0,6 per centesimi. Il capo dello Stato è intervenuto alla cerimonia dell'anniversario dell'autonomia del Trentino Alto Adige. Mattarella, esempio di convivenza, noi si è mai stranieri in casa propria. Il femminicidio e suicidio nel Fiorentino, Federico Vella ha ucciso Lorena Isceri e poi si è lanciato dal cavalcavia, dal viadotto l'ultimo sms alla madre della vittima, tua figlia è morta. Oggi Roma-Atalanta, Inter-Napoli in campo, ora Fiorentina e Torino, il Como strapazza il Genova 4-1 per una notte in testa alla classifica. Buon pomeriggio e ben ritrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News. Vladimir Putin accetta la proposta di Zelensky di cessare i reciproci attacchi aerei in occasione della visita nei due paesi dei mediatori di Trump, Witko e Kushner. Lo stop riguarda Kiev e verrà per 3 giorni. La corrispondente Eliana Mistretta.
1: Gli inviati di Trump sono arrivati a Mosca, accolti in aeroporto dal negoziatore speciale di Putin, Dmitriev, che ha diffuso poi delle foto e su X ha scritto: benvenuti a Mosca, artefici della pace. Sono in missione con una proposta per riavviare i negoziati di pace. Il Cremlino ha fatto sapere che oggi incontreranno il presidente Putin e Putin ha dato l'ordine di non attaccare l'Ucraina a partire dalla mezzanotte di oggi e per i prossimi 3 giorni. L'ultima loro visita a Mosca risale allo scorso gennaio, quando avevano incontrato il presidente Putin. Negli ultimi colloqui negoziali tra Russia e Ucraina risalgono invece allo scorso febbraio, prima dell'inizio del conflitto in Iran. Putin nei giorni scorsi aveva detto di fidarsi degli uomini di Trump. È intervenuto questa mattina anche il vice ministro degli esteri Ryabkov per ricordare quella che è la posizione negoziale di Mosca, ovvero qualsiasi accordo di pace dovrà tenere conto della situazione sul campo in Ucraina. Linea a voi.
0: Zelensky aderisce alla tregua, niente attacchi su Mosca per 3 giorni. Il presidente ha raggiunto i negoziatori americani al telefono. Domani saranno a Kiev. In diretta dalla capitale ucraina, Raffaella Cosentino.
2: Sì, i negoziatori sono già al lavoro, dice il presidente ucraino Zelensky, e conferma che Kiev cesserà il fuoco. I raid sulle città russe coinvolte nel processo negoziale, si aspetta che lo stesso facciano i russi nei confronti della capitale ucraina, Kiev, che dal 27 agosto è sottoposta a raid martellanti incessanti da parte soprattutto dei droni jet russi, che mettono in difficoltà la difesa aerea. Questo cessate il fuoco era stato proposto in primis proprio da Zelensky, ma solo oggi pomeriggio, dopo l'arrivo di Witko e Kushner a Mosca, è stato accettato anche da Putin, per cui però partirebbe da questa mezzanotte. E infatti subito dopo l'annuncio di Putin in realtà ci sono stati allarmi aerei su 3/4 delle regioni ucraine, compresa Kiev, mentre il paese ancora piange le 5 vittime più diversi feriti di un'acciaieria che è stata bombardata nella notte nella regione di Dnipro. Poi ricordiamo l'escalation di attacchi con i bombardamenti russi questa notte anche sui 2 aeroporti di Kiev, dove dovrebbe arrivare il jet dei 2 inviati del presidente americano Trump, Witko e Kushner, e anche e soprattutto ieri l'attacco al cuore del quartier generale dei servizi segreti ucraini, col tentativo, dicono gli ucraini, di assassinare il capo dell'intelligence ucraina. E per ora da Kiev con Mauro Foglio, a te.
0: Gli Stati Uniti hanno appena rivendicato di aver colpito 3 petroliere iraniane nello stretto di Hormuz. Subito in diretta da New York per gli aggiornamenti con Marzia De Giuli.
3: Sì, lo dice il Comando Centrale e pubblica anche alcune immagini. Dopo, dice il Comando Centrale, aver schivato degli attacchi non provocati da parte iraniana sulle nostre portaerei cacciatorpediniere, abbiamo messo fuori uso due petroliere, e specifica anche dove, una nell'isola vicino all'isola di Karg, sempre parliamo dello stretto di Ormuz, isola strategica per gli iraniani, e l'altra più a est, vicino a Jask. Poi parla anche di una terza petroliera attaccata il Comando Centrale e distrutta. Questa terza petroliera non avrebbe avuto carico e questa sarebbe stata colpita nel Golfo di Oman. Il Comando Centrale dice che queste petroliere appartenevano ad una rete occulta che finanzia le guardie della rivoluzione. E dunque ancora fuoco sullo stretto di Ormuz dopo che Trump è tornato ad attaccare l'Iran con le parole, ha detto Ormuz rischiate che non sia più fondamentale perché potremmo aggirarlo con gli oleodotti, e poi ha anche affermato che potrebbero gli americani nelle prossime ore attaccare la Mountain Pickaxe, la montagna del piccone, che è un sito segreto iraniano nucleare dove gli iraniani nasconderebbero molte centrifughe e sarebbe protetto da 100 metri di roccia. Insomma, questo sul fronte iraniano, mentre il sito Axios, il sito di informazione, parla anche di un piano che Trump starebbe mettendo a punto per il dopoguerra. A voi.
0: Anche nella giornata di oggi sono aumentati i prezzi di benzina e gasolio, rincari che colpiscono cittadini ed imprese, incluso il trasporto aereo. Fino al 10 settembre proroga dello sconto sul diesel, ma per metà mese è atteso il decreto per un intervento mirato e selettivo. Sentiamo Alessandro Marchetti.
4: Rincari di oltre il 30% del diesel e oltre il 20% del carburante per aerei. Quella del 2026 è stata l'estate calda dei prodotti raffinati, coi prezzi surriscaldati dalla guerra nel Golfo e dalla durata del conflitto in Ucraina. Gli italiani se ne sono accorti coi prezzi al distributore. Guardando l'indice di riferimento del mercato all'ingrosso, il diesel da giugno a agosto è cresciuto di oltre il 33%, ma ne ha fatto le spese anche il kerosene A1 usato dalle compagnie aeree europee. In tre mesi è aumentato di quasi un quarto. È colpa di leader sconsiderati che scatenano guerre, ammette alla BBC il magnate della compagnia aerea Virgin, Richard Branson. Di fatto è il risultato della legge della domanda e dell'offerta. Gli attacchi a Hormuz hanno impedito alle navi di mettere sul mercato petrolio e gas naturale, ma anche prodotti lavorati. Per la società Argus Media si è creato un buco da 1,3 milioni di barili di diesel al giorno. In Italia i prezzi alla pompa continuano a crescere. L'ultima rilevazione è di una benzina a 2,05 euro al litro. Il prezzo medio del diesel resta più alto, tocca i 2,16 euro. Nelle ore in cui il governo proroga, stavolta fino al 10 settembre, lo sconto di 17 centesimi sul gasolio, ma si prepara a introdurre sconti selettivi. Stiamo lavorando a un decreto energia, conferma il sottosegretario Freni, a beneficio di famiglie fragili e categorie come l'autotrasporto.
0: L'intesa per l'autonomia del Trentino Alto Adige, modello di affermazione del principio costituzionale del non si è mai stranieri in casa propria, un esempio di vittoria della democrazia sulla forza. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia in occasione della giornata dell'autonomia del Trentino e dell'Alto Adige. Sentiamo Francesco Accardo.
5: Unità nella diversità, non un ricordo del passato, ma un modello per le crisi del presente. Sergio Mattarella con il presidente austriaco Van der Bellen celebra a Merano gli 80 anni dell'accordo De Gasperi-Gruber che nel 1946 scelse la tutela delle popolazioni di lingua tedesca e ladina, ponendo le basi dell'autonomia di Trentino-Alto Adige su Tirol.
6: Ne emerse non un banale compromesso, bensì un modello che tuttora viene invocato in Europa in situazioni di difficile composizione.
5: Una scelta innovativa e coraggiosa, ricorda Mattarella, che evitò a queste popolazioni le tragedie vissute da milioni di profughi europei che dovettero abbandonare le proprie case. Una scelta in linea con i principi della neonata Repubblica Italiana, per la quale nessuno è straniero in casa propria.
6: Forze politiche antifasciste, antinaziste si adoperarono tenacemente fin dall'inizio per una soluzione pacifica e costruttiva.
5: Evidente il riferimento al presente, a partire dall'Ucraina, alla necessità, ribadita da Mattarella, di privilegiare il dialogo e il diritto internazionale a riaffacciarsi dell'uso della forza. Una linea, ricorda il capo dello Stato, premiato con la massima onorificenza della provincia di Bolzano, ulteriormente rafforzata dal comune percorso europeo.
6: La scelta di partecipare insieme a Austria e Italia alla costruzione dell'Unione Europea, comunità di valori, sancisce in modo netto il rifiuto delle ideologie totalitarie che avevano tristemente segnato la storia del Novecento.
0: Gratitudine e senso di responsabilità, così la Premier Meloni che ieri a Bari è intervenuta alla festa di coalizione per il record di longevità del governo. La Premier stamattina a Policoro in Basilicata dopo l'alluvione dei giorni scorsi. Gabriele Martelloni.
7: Il nuovo corso era stato tracciato dalla Turchia al termine del vertice NATO a luglio. Non posso disimpegnarmi dall'Italia, aveva rimarcato Giorgia Meloni spiegando il forfait al vertice dei volenterosi a Parigi. Meno missioni all'estero in questo ultimo scorcio di legislatura e più tappe, ma mirate nel nostro paese, all'inizio della campagna elettorale, lanciata di fatto dalla Premier in Puglia durante la festa per il governo più longevo nella storia della Repubblica. È in questo quadro che si inserisce la probabile rinuncia alla prossima assemblea ONU, mentre dopo Palermo, Taranto, Amatrice, Bari e il blitz a Policoro per il sopralluogo ai danni del maltempo, la Presidente del Consiglio andrà anche a Vercelli per la Fiera del Riso. Un cambio di rotta evidente dopo la larga parte del mandato a Palazzo Chigi speso a costruirsi un ruolo e una credibilità internazionale. Dal palco allestito da Fratelli d'Italia, nel capoluogo pugliese, la leader del governo ha rilanciato sulla legge elettorale e parlato, di fatto, solo di questioni interne. Nessun accenno a Trump, con il quale il rapporto si è deteriorato, incagliando l'investimento politico di un anno, né riferimenti al sostegno a Kiev, che resiste nonostante i distinguo nella maggioranza, ma con un linguaggio più sfumato, o menzione alle minacce ibride di Mosca, su cui però, prima dell'intervento, aveva chiarito: restiamo impegnati sulla sicurezza in ogni suo aspetto. Se gli affondi diretti contro il campo largo non mancano, Meloni rintuzza le critiche di Vannacci ma senza citarlo, stigmatizza la sua posizione sul femminicidio e prova a smontarne la narrazione sulle mancanze nell'ordine pubblico. Assente, ed è stata questa la vera sorpresa del discorso di Bari, l'annuncio di un provvedimento che possa dare slancio alla traversata verso le urne. L'ultima manovra è tutta da scrivere, con una grande incognita sulle risorse. Bisognerà attendere la fine di settembre per sapere se l'Italia uscirà o meno dalla procedura di infrazione.
0: Traguardo del governo che anima ancora il dibattito politico con anche la data del voto, la riforma della legge elettorale e i dati economici con partiti e schieramenti entrati in campagna elettorale. Il punto in studio con Alberto Gioffreda.
8: A Bari una giornata storica davanti un anno complesso, lo scrive Arianna Meloni, responsabile della segreteria di Fratelli d'Italia dopo la festa nel capoluogo pugliese per il raggiungimento del traguardo, il record di longevità per il governo Meloni. Anno complesso in cui bisognerà trovare sintesi con gli alleati su tanti temi, a partire dalla legge elettorale che approda in aula al Senato nella prossima settimana, su temi che tra l'altro già iniziano ad alimentare e accendere la campagna elettorale, con Matteo Salvini che punta sulla questione sicurezza, 10 militari in più nelle strade, dice il leader della Lega, mentre guarda possibili ingerenze sul voto il leader di Forza Italia Tajani, ponendo l'attenzione su questo. La narrazione del centrodestra e del governo che le opposizioni provano a smontare, un boomerang i festeggiamenti, dice Conte, dal Movimento 5 Stelle, bilancio negativo tracciato anche da Verdi e Sinistra e dai partiti centristi come Italia Viva, Più Europa e Azione. A Cernobbio, confronto acceso tra il senatore a vita ed ex presidente del Consiglio Monti e il leader di Futuro Nazionale, l'ex generale Vannacci, per Mario Monti che dice: spenderò le mie ultime energie per evitare che prevalga la retorica fascista di Futuro Nazionale. Falso, respinge l'accusa Vannacci, che viene attaccato però anche dalla segretaria Demi Schlein presente alla kermesse, l'altra a Cernobbio. Schlein, che rivolgendosi all'ex generale, dice: vada a Dongo per vedere com'è finito il fascismo. A te.
0: La cronaca con il femminicidio-suicidio lungo l'autostrada 1 nel Fiorentino. Il padre di Loredana Isceri si rivolge alla politica. Prendete provvedimenti affinché non succeda più. Prima di lasciarsi nel vuoto, Federico Vella aveva mandato un messaggio alla madre della donna: ho ucciso tua figlia. Sentiamo Giuseppina Testoni.
9: Chiedo a tutta la politica di essere unita. Prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più.
10: È un appello disperato quello di Franco Isceri, il papà di Lorena, gettata giù da un cavalcavia sulla A1 dall'ex fidanzato Federico Vella, che si è poi suicidato lanciandosi nel vuoto. Parole cariche di tormento per una figlia senza più un futuro davanti.
9: Aveva tanti sogni e progetti, ma ora non li ha più. E con lei, in fondo a quel cavalcavia, è sepolta anche la voglia di vivere di una famiglia distrutta.
10: Il rapimento di Lorena, rinchiusa nel bagagliaio della sua auto, i tentativi disperati di chiedere aiuto nella telefonata con il 112, l'ex che si accorge della chiamata e la lancia giù dal cavalcavia, poi i 40 minuti ripresi nel video girati da un agente, durante i quali polizia e vigili del fuoco tentano invano di far desistere l'uomo dal proposito di suicidarsi.
11: Federico, con calma, ragioniamo, Federico.
12: Per favore, te lo chiedo, vai dalla collega.
10: Proprio in quel lasso di tempo, Federico Vella avrebbe mandato l'ultimo messaggio alla madre di Lorena: tua figlia è morta. Poi la chiamata sua madre. La donna allerta al 112 quando ormai è troppo tardi. Intanto, con il passare delle ore, si fa strada l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Nell'auto dell'uomo sono state ritrovate alcune fascette di plastica che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della vittima e dello scotch. La prossima settimana la procura affiderà l'autopsia sui due corpi.
0: A Milano si lavora per arginare i danni dell'ondata di gasolio che ha invaso il Naviglio. La fuoriuscita si è verificata nel Magentino, dove sono in corso lavori sulla rete fognaria, ma non si esclude l'origine dolosa. Sentiamo Valentina Fizzotti.
13: L'ultima barriera è questa, la conchetta del Naviglio Pavese, a pochi passi dal centro di Milano. Qui un mezzo aspira dalla superficie dell'acqua quello che ancora resta dell'onda di gasolio. Poco, per fortuna. Le chiazze dense di olio, con il passare delle ore, arrivano sempre più diluite. Più in su, lungo il Naviglio, altri mezzi sono al lavoro dalla notte con i vigili del fuoco per rallentare e arginare la grande quantità di idrocarburi che ieri pomeriggio è stata rovesciata nelle acque del Naviglio Grande all'altezza di Ponte Vecchio di Magenta.
14: Questa qui sono le panne che assorbono. Là invece abbiamo una paratia che è profonda e alta 60-50 centimetri e quindi blocca. Il grosso dell'inquinamento l'abbiamo fermato e non è arrivato in DAS.
13: La prima barriera sono le panne, lunghi cuscinetti bianchi, disseminati come piccole dighe dal Magentino a Milano. All'altezza di Abbiate Grasso, a metà mattina erano già troppo piene per trattenere altri oli esausti. Al circolo canottieri di San Cristoforo c'è una piccola confluenza con il Lambro meridionale. Il fatto che sia sotterranea dovrebbe bastare a non mettere in pericolo anche il fiume. Gli idrocarburi arrivano dalle fognature.
14: Probabilmente qualcuno ha sversato in un tombino un camion di roba e questa è arrivata nel Naviglio.
13: Ma se l'allarme sembra contenuto per le acque in arrivo nel Pavese, il direttore del Parco del Ticino ha invece parlato di un grande danno alla biodiversità, con conseguenze pesanti per i pesci e uccelli contaminati.
0: Un uomo di 75 anni cubano è stato arrestato dalla polizia e portato in carcere a Rebibbia per presunti abusi sessuali su una bambina di 9 anni. È stato sorpreso dalla mamma della vittima, che si era stabilita nell'abitazione dell'uomo con le sue figlie. Sentiamo Ilaria Dionisi.
15: Abusi che andavano avanti da giorni su una bambina di 9 anni, l'orco, un 75enne cubano. Le violenze in un appartamento a Santa Palomba, a Roma, dove da qualche settimana la mamma della bimba di origini sudamericane si era trasferita con le sue due figlie. Tra quelle mura un pomeriggio la donna ha sorpreso l'uomo mentre abusava della piccola. Le urla a richiamare l'attenzione dei condomini della palazzina, la chiamata al 112, l'arrivo della polizia e l'arresto del violentatore. L'agitazione della mamma della minorenne e la difficoltà a esprimersi in italiano Milano. Gli agenti hanno però compreso subito la gravità della situazione, tratto in salvo mamma e figlie. L'uomo, una volta scoperto, avrebbe cercato anche di trattenere in casa la donna perché non chiedesse aiuto. È stata la stessa bambina a svelare poi l'inferno che stava vivendo, a raccontare che quella non era la prima violenza subita. Atti sessuali con minore, la grave accusa che ha portato il 75enne irregolare già gravato da un decreto di espulsione nel carcere di Rebibbia.
0: Estate agli sgoccioli, ma tra partenze e gran caldo c'è ancora voglia di vacanza. A Napoli ad agosto tantissime le presenze e oggi una delle città più roventi. Ci aggiorna in diretta Francesca Martelli.
16: E noi siamo al Molo Beverello all'interno del porto di Napoli, qui partono gli aliscafi soprattutto diretti verso le isole ma anche i traghetti e le navi da crociera. A Napoli, Napoli è stata ad agosto la città italiana con la maggior presenza nelle strutture alberghiere, 2 milioni di turisti a Napoli ad agosto, attesi per settembre 2,2 milioni di turisti, un incremento che è dovuto al fatto che sono attesi soprattutto i visitatori stranieri. Qui ci saranno gli eventi dell'America's Cup, a fine settembre c'è la pre-regata e quindi insomma la città sta per accogliere tutti questi turisti, ma appunto c'è chi invece non riuscirà ad andare in vacanza a settembre. 10 milioni gli italiani che dovrebbero riuscire ad andare in vacanza anche per una breve vacanza a settembre, ma appunto vi dicevo c'è chi rimane in città e deve affrontare le ondate di calore che vi stiamo raccontando in questa estate. Chi cerca un cosiddetto rifugio climatico, quindi posti all'ombra, all'aperto oppure al chiuso, dove ottenere un minimo di refrigerio. Considerate che oggi a Napoli ci sono 32 gradi. Linea a voi.
0: Il calcio, vi diamo subito conto che è finita Fiorentina-Torino e il Torino vince per 2-1 contro i Viola. In Serie A al Como, temporaneamente primo in classifica, dovranno rispondere le grandi, sono due i big match in programma in questo sabato, prima Inter-Napoli alle 18, poi Roma-Atalanta alle 20:45. Vediamo su Inter-Napoli il servizio di Thomas Villa.
17: Prima la breve presentazione di Dario Baccin, nuovo direttore sportivo dell'Inter, con saluti e ringraziamenti di rito rivolti anche a Piero Ausilio, alla presenza del presidente Marotta. Poi la conferenza stampa di Cristian Chivu. Inter-Napoli sarà uno scontro diretto? Sentite la graffiante risposta del tecnico nerazzurro.
18: Io voglio capire i scontri diretti quali sono, contro quelli che finiscono nelle prime quattro o in generale per tradizione, per storia di qualche partita, perché... Devo capire quali sono i scontri diretti.
19: Contro le squadre che possono vincere lo scudetto.
18: E allora Milan e Juve l'anno scorso dove li lasciamo? Perché sono finiti tanto indietro.
17: Battute a parte, Chivu ha preparato la sfida contro i partenopei con l'attenzione dovuta ai match più importanti. Dopo i successi su Monza e Cagliari, il tecnico dovrebbe riproporre ancora la formazione con i veterani scudetto. Il dubbio più grande riguarda il regista difensivo. Akanji, non brillantissimo nelle prime uscite, potrebbe essere rilevato da Bissek o da Stones in una gara in cui Chivu si aspetta di vedere una grande Inter.
18: Abbiamo iniziato con 6 punti in 2 partite. Vogliamo dare continuità a quello che di buono abbiamo fatto non solo in queste 2 partite, non solo nell'anno scorso, ma in tutto quello che abbiamo creato, i standard che abbiamo creato negli ultimi 7 anni.
17: In casa Napoli, Allegri dovrebbe sostituire McTominay con Kevin De Bruyne, affidando la fase offensiva a Politano, Alisson Santos e Højlund. Il tecnico è convinto che la gara non sarà decisiva.
20: L'Inter secondo me è la vera favorita dello scudetto, affrontiamo una bellissima partita perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso, bisogna andare con molta fiducia e poi fatta la partita di domani penseremo a quella che è la partita con l'Arsenal mercoledì.
0: Festival del cinema a Venezia, oggi è la giornata di Nanni Moretti e degli Oasis. Il regista torna in concorso dopo 37 anni con Succederà questa notte, mentre i fratelli Liam e Noel Gallagher sono invece i protagonisti del docufilm sulla loro reunion. Laura Squillaci ha intervistato i registi di Oasis, Don't Look Back in Anger. Sentiamo.
21: Finally, after days of fevered speculation, they have confirmed they are reuniting for a series of concerts.
22: I think we knew it already, but we...
23: Penso che lo sapessimo già, ma abbiamo sicuramente scoperto che sono davvero divertenti. Sono due individui molto diversi sotto molti aspetti, ma sono anche piuttosto simili. E c'è una magia, una sorta di alchimia quando sono insieme sul palco, che è diversa da quando si esibiscono separatamente. Vederlo accadere davvero, dal vivo, davanti a così tante persone, ha reso tutto ancora più evidente. C'è qualcosa di speciale quando quei due sono insieme su un palco.
24: Special when those two are on a stage together.
1: The image that you've seen over the years.
23: L'immagine che abbiamo visto nel corso degli anni di Liam e Noel corrisponde abbastanza a ciò che sono realmente. Penso che ciò che potrebbe sorprendere le persone, che è piuttosto disarmante, è che ora sono un po' più grandi, sono più schietti e un po' più capaci di riflettere l'uno sull'altro. Durante il tour penso che Noel abbia ricordato o riconosciuto delle cose in Liam che aveva dimenticato, che in passato non aveva apprezzato. E Liam ha fatto lo stesso con Noel. Quindi una parte fondamentale della loro riconciliazione è stata proprio questa esperienza. Tornare a suonare quella musica davanti a migliaia di persone in tutto il mondo li ha portati a rivalutare chi sono l'uno per l'altro.
0: Oggi Freddie Mercury, frontman del gruppo musicale britannico dei Queen e icona della storia del rock, avrebbe compiuto 80 anni. Lo ricordiamo ascoltando Bohemian Rhapsody, poi una breve pausa alla seconda parte del giornale.

0: pubblicità.
1: Si infiammano se lavi male i denti.
2: Gengive.
1: Ah, ma quindi li lavo male.
2: Il manuale non è il massimo.
3: Passa ora al piaio.
4: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
2: Enigma risolto.
4: Nulla pulisce come Oral-B.io.
2: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
5: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.io.
6: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
0: Pubblicità.
7: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
8: Papà, 3-2!
9: È umano, ragazzo mio.
10: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
11: Don Fabio, la sera di PSG, Bayern Monaco, ero a cena fuori.
9: Ci vuole rigore, figliola. E poi bisogna segnarlo.
12: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
13: Andate e guardatele tutte.
14: Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.
15: Missione Colori Giotto attivata! Acquista un qualsiasi prodotto Giotto e partecipa al concorso. In palio una Fiat Grande Panda.
16: Ben ritrovati, è tempo della sfida della cura, la serie di speciali dedicati ai protagonisti della medicina e della ricerca in Italia. Oggi Gerardo D'Amico ha incontrato Lucia De Mastro, oncologa, le cui scoperte sono applicate nel mondo. Vediamo e poi alle 18 una nuova edizione del nostro TG.

0: Professoressa Del Mastro, lei fa l'oncologa.
1: Certo.
0: Eppure, dopo che lei ci mette mano, nascono bambine che si chiamano Vittoria. Com'è possibile?

0: possibile perché uno dei filoni di ricerca a cui mi sono dedicata, insieme al mio team ovviamente, è stato quello che riguardava la preservazione della fertilità, quindi la possibilità per le giovani donne che dovevano affrontare la chemioterapia di conservare la possibilità di diventare madri. Vittoria rappresenta proprio la vittoria,
1: della vita
0: sul tumore.
1: Esattamente, sì, la vittoria della vita.
2: Lei è il frutto della ricerca. Grazie alla Del Mastro, alle sue cure, alla ricerca finanziata da AIRC, io ho potuto realizzare uno dei miei più grandi sogni, soprattutto quello di diventare mamma, e soprattutto sono ancora qua a raccontare la mia storia. Potevo non esserci più, invece sono qua.
1: Quanto è stato difficile per una bambina 6 di 8 emergere da Agnone Cilento? Quindi non è che lei stava esattamente a Manhattan, Agnone Cilento è un posto meraviglioso peraltro, però un po' periferico, diciamo così.
0: Sì, un po' periferico, però come dico io, quando si nasce una famiglia così numerosa si capisce subito di non essere una priorità.
1: Esatto.
0: E quindi ti devi guadagnare tutto quello che vuoi raggiungere. Sì, sicuramente ci sono stati dei sacrifici, perché sono dovuta andare via di casa, andare a Napoli, quindi lontano, 180 chilometri. Mia mamma da sempre diceva che io avrei fatto il medico da quando ero piccola. E quindi da questo punto di vista...
1: Ma che faceva lei quando era piccola?
0: Non lo so che cosa facessi esattamente, però...
1: Curava
0: mamma...
1: le bambole?
0: Può darsi. Allora, una bambola che si chiamava come mia mamma, Margherita, e come ho chiamato mia figlia, Margherita. Però lei aveva questa convinzione, una specie di intuito materno.
1: Quindi l'ha supportata. Lei è andata alla Federico II, peraltro si è laureata con una tesi che è stata pubblicata, sì, lode e quant'altro.
0: Ho frequentato un periodo all'Istituto Tumori di Milano, subito dopo la laurea, quando all'epoca c'erano Gianni Bonadonna, incontravo in sala operatoria, perché all'epoca si facevano i trapianti di midollo, si provava questa terapia anche nei tumori solidi, e quindi incrociavo Umberto Veronesi.
3: Quando io ho incominciato a occuparmi di tumori, non avevamo mezzi diagnostici, c'erano solo le nostre mani. Io ho le mani sensibilissime, perché per almeno 30 anni dovevo fare diagnosi di tumore o non tumore solamente con la percezione delle mie dita.
1: L'inventore della quadrantectomia, che è stata una rivoluzione nell'approccio chirurgico della malattia del seno, del tumore al seno. Perché, professoressa?
0: Beh, perché ha introdotto una tecnica operatoria che ha permesso alle donne di poter trattare il proprio tumore senza perdere un organo simbolo comunque di femminilità, qual è la mammella.
1: Perché prima di Veronesi e della sua quadrantectomia c'era la demolizione totale, sempre, a prescindere.
0: Sì, però all'epoca si riteneva che più demolitivo fosse l'intervento, maggiori fossero le probabilità di guarigione dal tumore. Invece la grande intuizione di Umberto Veronesi, del professor Veronesi, fu proprio quella che non era necessario fare un intervento così demolitivo per poter curare il tumore della mammella. Quindi
1: invece
0: lui...
1: la grande intuizione di Lucia Del Mastro è stata la preservazione della fertilità delle giovani donne, perché non scordiamo che in Italia su 56.000 nuovi al seno che ci sono ogni anno, 4.000 di queste diagnosi riguardano donne sotto i 40 anni, sì, e addirittura 14.000 sopra, ma donne che potrebbero essere ancora una parentesi fertile.
0: La mia tesi di laurea era proprio dedicata al problema della menopausa precoce nelle giovani donne, quindi è stato un tema che io ho cominciato ad affrontare prima ancora di laurearmi come tesi di laurea. Dopodiché c'è stata un po' questa intuizione, capire che non bisognava soltanto guarire queste donne, ma bisognava dar loro le stesse possibilità che hanno le donne che non si sono ammalate, prima tra tutte la possibilità di diventare madri. Sa, noi nel passato ritenevamo che le donne che avevano avuto un tumore della mammella non potessero avere una gravidanza, perché temevamo che la gravidanza potesse avere un impatto negativo sulla malattia.
1: Ormoni.
0: Una volta che abbiamo capito che così non è, allora bisognava cercare di fare in modo che chi volesse avere una gravidanza potesse farlo. Però sa, 25 anni fa, perché sono passati 25 anni, nessuno si preoccupava di questo problema. Cioè, di fronte a una donna giovane, l'unico obiettivo era guarirla.
1: I suoi studi poi sono stati pubblicati su riviste come JAMA, sì, come Lancet, e sono entrati a far parte delle linee guida universali in tutto, sì, il mondo. Adesso si applicano quelli che sono i suoi risultati.

0: Professoressa, per salvaguardare la fertilità di una giovane donna che debba fare una qualunque cura oncologica, quindi non soltanto al seno naturalmente, c'è la crioconservazione degli ovuli.
1: Esatto.
0: Non è garantita dappertutto, non si fa dappertutto, oppure appunto si possono mettere a riposo le ovaie per tutelarle, diciamo, durante il periodo della chemioterapia.
1: Sì, non sono delle tecniche in alternativa le due,
0: molto
1: ma possono essere
0: insieme,
1: utilizzate insieme per aumentare quanto più possibile
0: la possibilità
1: poi di avere una gravidanza. Quello che abbiamo fatto quando abbiamo cominciato ad occuparci di questa problematica è anche creare in Italia la prima unità di oncofertilità, cioè collaborazione tra l'oncologia

0: Vuol dire che abbiamo messo in pratica, e questa diciamo è una ricerca che avevamo disegnato insieme a mio marito, a Marco Venturini, un modello matematico secondo il quale se noi somministriamo la chemioterapia a intervalli più ravvicinati aumentiamo la probabilità di eliminare il tumore. Era un modello matematico che era stato ipotizzato, ma non era mai stato messo in pratica.
1: Quindi... Anche perché aumenta la tossicità, restringendo il tempo della ripresa
0: soprattutto certo, della funzionalità del midollo. Sì,
1: però voi avete affrontato anche questo problema.
0: Sì, abbiamo affrontato questo problema insieme a un gruppo americano, quindi in America c'era questo gruppo e qui in Europa c'eravamo noi. Abbiamo condotto uno studio clinico su oltre 2000 pazienti ad alto rischio di ricaduta, sì, quindi con delle caratteristiche particolari, e abbiamo dimostrato due cose in realtà. Uno, che se facciamo la chemioterapia a intervalli ravvicinati aumentiamo la probabilità di non avere ricadute, riprese di malattia. Nello stesso studio però abbiamo anche dimostrato che era possibile eliminare dallo schema di chemioterapia un chemioterapico, il fluorouracile, che aggiungeva tossicità senza dare nessuna efficacia. E oggi in tutto il mondo si fa uno schema senza fluorouracile.
1: Questo è diventato standard. Ha avuto molte sovvenzioni da parte di AIRC, sì, che l'ha sempre supportata in questi studi molto importanti. Siete 5.000 i ricercatori dell'AIRC. Basta questo?
0: No, è chiaro che dovrebbero esserci delle sovvenzioni più strutturate da parte sia del Ministero dell'Università che del Ministero della Salute, dell'AIFA, dell'Agenzia Italiana del Farmaco, che ogni tanto fanno dei bandi, sì, però non fanno dei bandi in maniera strutturata, cioè noi non sappiamo se usciranno quell'anno, quando usciranno, quanti soldi ci saranno a disposizione.
1: Professoressa, come si fa a non far partire i nostri ragazzi se non nel periodo formativo in cui devono partire, perché devono confrontarsi col resto del mondo, ma poi per farli tornare qui in Italia? Se non altro perché per formare un medico la collettività spende, investe la bella cifra di 250.000 euro.
0: Sì, come si fa? Io sono riuscita a riportare indietro quattro ricercatori, due dal Gustave Roussy di Parigi, uno dal Jules Bordet del Belgio, uno dal Centro sul Melanoma di Sydney in Australia, che sono tutti ritornati a lavorare nel mio gruppo. Sono delle persone molto giovani alle quali io do quasi la piena autonomia per quanto riguarda la ricerca, che non è detto che ci sia in altri centri, dove in genere si esegue la ricerca che gli altri fanno. Ci deve essere un investimento maggiore nella formazione dei giovani, non ce le dobbiamo far scappare. Adesso scappano via prima di iniziare la specialità in Italia, perché lo stipendio di uno specializzando è
1: 1.800 euro al mese, che dopo che una persona... se sei a Milano non ti basta per il fitto.
0: Assolutamente, quindi è quello che noi abbiamo sempre chiesto: se ci sono delle borse di specialità che vanno perse perché non partecipano, allora cerchiamo di reinvestire questi soldi aumentando le borse degli altri. Manca la volontà di investire nella formazione di questi medici e manca la volontà di investire nella ricerca.
1: Quindi senza... è volontà politica, questo
0: certo,
1: sta dicendo.
0: Assolutamente, perché qua entrano in gioco i ministeri, Ministero dell'Università, Ministero della Salute, che sono loro che poi decidono anche dal punto di vista delle scuole di specialità, che dovrebbero, diciamo, intervenire in maniera molto più incisiva.

0: E questo è il San Martino di Genova, dove è confluito anche lo storico IST. Assieme al CNB sono i due istituti che ha creato Leonardo Santi. Quest'anno ha compiuto 100 anni il professore.
1: Ad aprile il professor Santi ha compiuto 100 anni.

0: è stato il direttore scientifico dell'IST e in pratica ha creato un po' l'Istituto Tumori di Genova e ha fatto sì che tanti noi ricercatori avessimo la possibilità di svolgere la nostra attività all'interno dell'IST e di dare vita a tanti.
1: Sì, ma a lei l'ha pure richiamata, lei non stava lavorando da un'altra parte, che è successo?
0: Sì, io ho cominciato qui come borsista, poi ho vinto un concorso da dirigente a Pisa, però dopo poco più di un anno il professor Santi mi ha chiesto di ritornare e quindi ha fatto sì che io potessi ritornare qui a Genova.
1: Per fare che cosa, professoressa?
0: Ma io sono da sempre impegnata nella ricerca sul carcinoma mammario.
1: Quindi, un suo modo di organizzare la ricerca scientifica è sempre stato quello di fare gruppo. Perché?
0: Perché non si vince da soli in tutto e quindi anche nella ricerca è molto importante collaborare, lavorare insieme. Quindi io sono una delle coordinatrici di un gruppo che raccoglie oltre 100 centri in Italia. Il gruppo è stato creato 25 anni fa e ha messo insieme tutte quelle oncologie, quelle unità operative di oncologia che avevano voglia di fare ricerca. E aver voglia di fare ricerca significa voler fare qualcosa di più per i nostri pazienti. È stato tutto su base volontaria, però tanti centri hanno aderito veramente con tanto entusiasmo. Quest'anno è il 25esimo della fondazione del gruppo GIM, faremo il convegno qui a Genova.
1: Gruppo Italiano Mammella.
0: Gruppo Italiano Mammella, esatto.
1: 56.000 nuove diagnosi di tumore al seno ogni anno nel nostro paese. La buona notizia è che con chirurgia, chemioterapia e tutto l'armamentario che voi avete, più del 90% di queste persone si riescono oggi a curare, sono vive a 5 anni dopo la terapia.
0: Esatto, esatto, nonostante i numeri così elevati, però il tumore della mammella è tra i tumori con le più alte percentuali di sopravvivenza e di guarigione. L'Italia è uno dei paesi europei con le più alte percentuali di sopravvivenza di diciamo a 5 anni, a testimonianza proprio della qualità delle cure.
1: Secondo i dati dell'Osservatorio Nazionale per gli screening, sono i dati ufficiali 2025, la percentuale italiana delle donne che rispondono alla lettera che gli manda la ASL, vieni a fare la mammografia, la percentuale totale in Italia è il 53%. Abbiamo però un 65% al nord, un 53% al centro e un 40% al sud. Ma se andiamo a leggere all'interno di questi numeri, vediamo che in Calabria appena 2 donne su 10 rispondono salvati la vita facendo la mammografia. Allora io le chiedo, è un problema di cultura personale, è un problema di difficoltà ad accedere poi a quei servizi?
0: Più fattori che purtroppo concorrono a questa bassa percentuale di adesione allo screening, sicuramente è necessario sensibilizzare la popolazione femminile per far capire loro l'importanza della mammografia e quindi l'importanza della diagnosi precoce.
1: Perché è importante la mammografia, professoressa?
0: Perché prima riusciamo a diagnosticare il tumore, maggiori sono le probabilità di guarigione e meno invasivi sono gli interventi che dobbiamo fare per curarlo.

0: In genere si parla del tumore al seno, ma noi sappiamo che sono i tumori al seno, perché ci sono quelli che rispondono all'ormonoterapia, quindi agli estrogeni, al progesterone, quelli che rispondono ad una proteina HER2 e la vostra bestia nera, che è il triplo negativo. Che cos'è?
1: Ma il triplo negativo si chiama così perché non ha i recettori per gli ormoni, non ha il recettore HER2 che è l'altra proteina, e quindi almeno fino a un po' di tempo fa aveva una possibilità di trattamento più limitato rispetto agli altri sottotipi. Oggi però fortunatamente questa situazione sta cambiando, abbiamo introdotto l'immunoterapia nel trattamento del tumore triplo negativo e gli anticorpi coniugati, che sono dei farmaci potentissimi che hanno migliorato nettamente anche la prognosi di queste pazienti.
0: L'anticorpo è una specie di dragamine, diciamo, sì. È un qualcosa che va a cercarsi il bersaglio giusto, esatto. Ma quando è coniugato, che succede?
1: Succede che oltre a bloccare il bersaglio, che può avere un ruolo fondamentale per la crescita del tumore, è in grado di portare all'interno della cellula il chemioterapico.
0: Il cavallo di Troia.
1: Esatto, e quindi questo aumenta di molto l'efficacia del trattamento, e noi consideriamo i cosiddetti anticorpi coniugati veramente la nuova terapia che stiamo applicando non solo nel tumore della mammella ma in tanti tipi di tumore, ottenendo dei risultati che nel passato non avevamo mai visto.
0: A parte gli studi, gli investimenti notevoli che ci sono, sia finanziari sia come sforzo umano, quanto costa una terapia di quelle di cui stiamo parlando, dall'immunoterapia a quella con gli anticorpi monoclonali o la classica chemioterapia?
1: Beh, ci sono delle differenze veramente abissali dal punto di vista del costo, perché le vecchie chemioterapie costano alcune decine di euro e invece qui parliamo di centinaia di migliaia di euro, quindi diciamo quello che
0: professoressa,
1: chiamiamo...
0: centinaia di migliaia di euro, questo per paziente, questo paga il nostro Servizio Sanitario Nazionale.
1: Teniamocelo stretto,
0: però professoressa, quando voi vedete gente che invece di dire lo pretendo questo farmaco si affida alla naturopatia, ad Amer, a tutte le sciocchezze che poi fanno morire le persone, all'omeopatia, tutto quello che fa morire poi le persone.
1: Sì, quello che abbiamo capito con la storia di Dibella, che io ho vissuto in prima persona perché abbiamo fatto la sperimentazione che all'epoca fu commissionata
0: dal ministro Bindi.
1: Però noi abbiamo capito che noi dobbiamo spiegare, dobbiamo far capire alle persone ciò che è sbagliato, non dobbiamo salire sul...
0: Però professoressa, il figlio di Dibella tutt'oggi ha una pagina internet in cui magnifica le lodi di quella pseudocura, perché voi, analizzando le cartelle cliniche che il Dibella padre diceva dei risultati clamorosi con la somatostatina, il cocktail di vitamine A e altri miscugli che lui faceva, che avete trovato in quelle cartelle cliniche?
1: Ma abbiamo trovato dei dati che assolutamente non erano affidabili, abbiamo fatto la sperimentazione perché all'epoca io ero a Pisa e eravamo il centro coordinatore della sperimentazione e praticamente non c'è stato nessun paziente che abbia tratto beneficio da questa terapia, abbiamo fatto uno studio.
0: Lei sa che tutt'oggi, 2026, ci sono dei suoi colleghi, io ci metterei delle virgolette avanti e dietro, oncologi che prescrivono la terapia di Bella?
1: Purtroppo sì.
0: Quante persone
1: centinaia di terapie che vengono ogni giorno somministrate in questo day hospital, superiamo i 250 al giorno, e Margherita è fondamentale perché senza di lei tutta questa organizzazione con non tantissimo personale non sarebbe possibile. Però...
0: Non soltanto per il tumore alla mammella, per tutte le neoplasie, ci sono le indagini genetiche che vi danno una mano importante. I Molecular Tumor Board, che sono quelli che governano questo processo, in Italia sono ancora mosche bianche.
1: Purtroppo è vero, non c'è ancora un'organizzazione strutturata dei Molecular Tumor Board, però quelle mutazioni per le quali ci sono dei farmaci già registrati sono mutazioni che noi comunque andiamo a ricercare indipendentemente dalla presenza o meno del molecular tumor board.
0: Le apparecchiature che raffreddano, diciamo, il cuoio capelluto e quindi permettono di mantenere in qualche modo, insomma, di non perdere totalmente i capelli, mettiamola così. Le parrucche semplicemente non sono sempre disponibili dappertutto. Il trucco, la mastoplastica additiva, per esempio, quando dopo l'operazione c'è un dislivello di mammella, tutto questo viene in qualche modo garantito in alcuni centri d'eccellenza, però non dappertutto, e fa anche questo emigrazione sanitaria.
1: Sì, purtroppo è così, non in tutti i centri sono garantiti questi servizi. Però questo in alcuni casi dipende anche dall'iniziativa del singolo. Qui abbiamo i caschi refrigeranti, le parrucche vengono offerte gratuitamente alle nostre pazienti perché abbiamo fatto una convenzione, però questo dovrebbe essere presente in tutte le breast unit.
0: Standardizzato.
1: Esatto, standardizzato, ma soprattutto non basato sull'iniziativa del singolo, ma dovrebbe essere, diciamo, un pochino il pubblico che si preoccupa anche di fornire questi supporti.
0: Sono 280 le breast unit in Italia, professoressa, e sono un fiore all'occhiello di questo paese perché all'estero ce le hanno copiate in qualche modo. Uno, non sono distribuite equamente in tutta la penisola, la maggior parte sono al centro-nord. Sì. Non tutte arrivano a superare i 150 interventi all'anno che garantisce questa base, diciamo, anche esperienza, manualità e soprattutto poi tutto quello che serve.
1: Però questo è di competenza delle regioni, perché sono le regioni che dovrebbero imporre l'istituzione delle breast unit e monitorare le breast unit affinché abbiano i volumi che abbiamo indicato e rispettino gli indicatori di qualità che ci sono e che devono essere monitorati in ciascuna breast unit.
0: Che cosa si sente di consigliare ad una giovane donna in assoluto per tutelare la salute, la propria salute generale, soprattutto del proprio seno, per evitare di incorrere in un tumore? Cosa si sentirebbe di suggerire ad una giovane ragazza che decide di fare la sua carriera, che vuole fare l'oncologa?
1: Ok, allora sul lato della paziente ovviamente il consiglio in generale è sempre quello di fare prevenzione primaria e secondaria, quindi osservare quegli stili di vita che ci aiutano a ridurre il rischio di sviluppare un tumore della mammella, la mammografia.
0: Soprattutto se c'è familiarità, peraltro.
1: Se c'è familiarità, allora bisogna anche valutare se ci sono i requisiti per fare dei test genetici, andare a vedere se ci sono dei geni alterati. La mammografia rimane uno degli strumenti fondamentali per la diagnosi precoce. Invece per quanto riguarda una giovane ricercatrice che si vuole cimentare nell'impresa della ricerca oncologica, il mio suggerimento è che deve avere un ottimo mentore. È fondamentale avere qualcuno all'inizio della nostra carriera che ci guidi nel percorso e ci indichi la strada. Poi la strada la percorriamo noi, però qualcuno ce la deve indicare. Altrimenti corriamo il rischio di perderci tra le varie possibilità, anche i vari tipi di ricerca, senza avere la capacità di orientarci.

0: Non sconvinceremo il cancro, perché il cancro è una malattia che ci sarà, non riusciremo mai a prevenirlo.
1: Soprattutto invecchiando sempre di più, è inevitabile.
0: Esatto. Cioè, quello a cui arriveremo è la possibilità di curarlo,
1: cronicizzarlo,
0: come curiamo altre, l'ipertensione, il diabete, altre malattie, così riusciremo in alcuni casi, ovviamente, la maggior parte a guarirlo, negli altri casi a renderlo una malattia cronica con terapie poco invasive, cioè la chemioterapia la stiamo già abbandonando e poi io spero che l'abbandoneremo del tutto.

0: Buon pomeriggio, breve aggiornamento con le notizie sulla viabilità per oggi sabato 5 settembre, caratterizzato da traffico da bollino rosso sulle principali direttrici italiane per il controesodo, soprattutto in autosole con direttrice sud-nord. Traffico intenso lungo quindi le autostrade, le strade statali che conducono alle località di villeggiatura verso le grandi città. E monitoriamo la 4, la barriera di Milano Est, vedete lunghe code qui proprio alla barriera in ingresso in città. E andiamo in Sicilia e queste sono le code che si sono formate in ingresso a Catania. Dicevo, molto trafficate le strade, ma anche i valichi di confine al traforo del Monte Bianco per quanti stanno ritornando dalla Francia, ma anche dall'Austria, la 22 molto congestionata. Andiamo però sulla statale di Piegognaca San Giacomo delle Segnate in provincia di Mantova, perché è avvenuto un incidente coinvolti due veicoli con 10 persone coinvolte tra l'incrocio della provinciale 49 e la statale 413 in entrambe le direzioni, praticamente tra Pegognaga e la strada romana. E anche sulla statale del Lago di Como dello Splug è avvenuto un incidente tra Nibbionno e Molteno verso il confine elvetico e raggiungiamo la strada statale Telesina perché è chiusa da molte ore per un veicolo che ha preso fiamme e che ha preso fuoco tra San Salvatore Telesino e Telese in entrambe le direzioni e ci sono ovviamente delle uscite obbligatorie sia verso Benevento che sia verso Caianello. Ecco, questo è al momento le notizie di maggior rilievo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento con le informazioni di Rai News. Arrivederci.
1: Pubblicità. Vorresti un sorriso più bianco ma temi di danneggiare lo smalto?
2: Da oggi sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
3: Dal giorno 1.
2: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
1: Pubblicità.
4: Massimo.
5: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
6: Si infiammano se lavi male i denti.
7: Gengive.
6: Ah, ma quindi li lavo male.
7: Il manuale non è il massimo.
8: Passa ora al BIO.
9: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
10: Enigma risolto.
9: Nulla pulisce come Oral-B I.O.
11: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
12: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B I.O.
9: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
13: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
14: Qui è Verisure, si identifichi subito.
13: E rileva il ladro prima che entri in casa.
14: Abbandoni ora l'immobile.
13: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
15: Benvenuto al Super Pilota!
16: Ciao Alex!
15: Ciao Kimi, ma... e quel poster?
16: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
15: Per vederci le partite insieme.
16: Magari. Però non ho ancora il wifi.
15: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
16: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
15: Sono appena stato sorpassato.
17: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.

0: Putin ordina una tregua di 3 giorni su Kiev da mezzanotte. Gli inviati statunitensi oggi al Cremlino con la proposta di Trump. Domani in Ucraina. Mosca, tenere conto della situazione sul campo. Diverse esplosioni vicino all'isola di Karg. Secondo testimoni, alcuni missili lanciati da un'unità americana avrebbero colpito 3 petroliere iraniane. Ex Ilva, sindacati all'attacco contro i 2.500 licenziamenti nell'indotto. Procedura da ritirare, prima il confronto a Palazzo Chigi. Urso, dobbiamo scongiurare i licenziamenti, serve un clima di condivisione. Blitz della squadra mobile di Bologna per liberare un giovane sequestrato e picchiato per un debito di 16.000 euro. Arrestati 3 rapitori, tra loro anche un minorenne. Calcio, anticipo di Serie A, il Como strapazza il Genoa 4-1, di nuovo sconfitta la Fiorentina col Torino, stasera Roma-Atalanta, ora in campo Inter-Napoli. Giornata densa di grandi eventi oggi alla Mostra del Cinema di Venezia. Grande attesa per il ritorno di Nanni Moretti e fans in delirio per l'arrivo dei fratelli Gallagher per il docufilm sugli Oasis. Buonasera, bentornati al telegiornale di Rai News 24. Partiamo dalla guerra in Ucraina. Il presidente russo Putin lancia una tregua di 3 giorni in occasione della visita degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, a Mosca. L'obiettivo è quello di far ripartire i negoziati proprio in un momento in cui si sono intensificati gli attacchi. Ma sentiamo la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
1: Una tregua importante perché appunto sono arrivati a Mosca gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Per la prima volta sono arrivati con un aereo di Stato ad accoglierli. C'era il negoziatore di Putin, Dmitriev, che poi ha postato un messaggio: benvenuti pacificatori. Vengono qui a Mosca per portare una nuova proposta per riavviare le trattative di pace. Più tardi vedranno Putin, adesso un pranzo di lavoro. Intanto il Cremlino ha fatto sapere che Putin ha annunciato una tregua a partire da mezzanotte per 3 giorni, perché Witkoff e Kushner domani si recheranno per la prima volta a Kiev. Zelensky intanto ha fatto sapere di avere parlato proprio con Witkoff per dirgli che rispetteranno questa tregua e sono pronti a instaurare un dialogo costruttivo. Putin nei giorni scorsi aveva aperto alla possibilità di un accordo di pace con l'Ucraina. Il vice ministro degli esteri Ryabkov intanto ricorda le posizioni negoziali di Mosca: qualsiasi accordo dovrà basarsi sulla realtà sul campo in Ucraina. Voi.
0: E dall'Ucraina Zelensky aderisce alla tregua, niente attacchi su Mosca per 3 giorni. Il presidente ha avuto un colloquio con i negoziatori americani che domani saranno a Kiev. Andiamo proprio a Kiev da Raffaella Cosentino.
2: Sì, è un cessate il fuoco che in primis era stato proprio proposto da Zelensky, che lo ha confermato da ora fino a lunedì per 3 giorni in occasione della visita degli emissari di Trump. L'Ucraina si asterrà dal colpire Mosca e si aspetta che Putin faccia lo stesso con la capitale ucraina, Kiev. Domani qui sono attesi Witkoff e Kushner. Da programma la cerimonia di accoglienza ufficiale al Palazzo presidenziale sarà alle 11 ora italiana. Con loro Zelensky ha parlato al telefono e ha detto che sono già al lavoro con la parte russa. Oggi Zelensky ha anche accusato Mosca di voler sabotare questa visita e per farlo ha accennato al fatto che ci sarebbe il piano di farli arrivare in aereo, ma la notte scorsa Mosca ha bombardato proprio 2 aeroporti della capitale ucraina. Sarebbero i primi ad arrivare per via aerea, visto che lo spazio aereo sull'Ucraina è chiuso dall'inizio del conflitto, dal 2022. E intanto l'Ucraina piange gli almeno sette morti e poi una 50ina di feriti degli ultimi attacchi russi, in particolare 5 vittime in un'acciaieria a Dnipro. Infine ricordiamo che ieri c'è stata questa provocazione dell'attacco con un drone Shahed nel quartier generale dell'intelligence ucraina a Kiev. A te.
0: Grazie Raffaella. Adesso parliamo della guerra in Medio Oriente con gli Stati Uniti, che hanno rivendicato un raid in cui sono state colpite 3 petroliere iraniane nello stretto di Hormuz in risposta agli attacchi dei Pasdaran alle basi americane nel Golfo. Non permetteremo a Teheran di avere l'atomica, ha detto nuovamente Trump. Sentiamo da New York l'inviata Marzia De Giuli.
3: Sì, lo dice il comando centrale e pubblica anche alcune immagini. Dopo, dice il comando centrale, avere schivato degli attacchi non provocati da parte iraniana sulle nostre portaerei cacciatorpediniere, abbiamo messo fuori uso due petroliere, e specifica anche dove, una nell'isola vicino all'isola di Karg, sempre parliamo dello stretto di Hormuz, isola strategica per gli iraniani, e l'altra più a est, vicino a Jask. Poi parla anche di una terza petroliera attaccata il comando centrale e distrutta. Questa terza petroliera non avrebbe avuto carico e questa sarebbe stata colpita nel golfo di Oman. Il comando centrale dice che queste petroliere appartenevano ad una rete occulta che finanzia le guardie della rivoluzione. E dunque ancora fuoco sullo stretto di Hormuz dopo che Trump è tornato ad attaccare l'Iran con le parole, ha detto Hormuz rischiate che non sia più fondamentale perché potremmo aggirarlo con gli oleodotti, e poi ha anche affermato che potrebbero gli americani nelle prossime ore attaccare la Mountain Pickaxe, la montagna del piccone, che è un sito segreto iraniano nucleare dove gli iraniani nasconderebbero molte centrifughe e sarebbe protetto da 100 metri di roccia. Insomma, questo sul fronte iraniano, mentre il sito Axios, il sito di informazione, parla anche di un piano che Trump starebbe mettendo a punto per il dopoguerra. A voi.
0: E Teheran promette vendetta per i raid statunitensi nel Golfo. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf si dice d'accordo con Pechino sulla necessità di costruire una nuova architettura per la sicurezza regionale. Sentiamo allora la corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
4: Le autorità iraniane hanno più volte minacciato una risposta forte se l'hub petrolifero strategico di Karg fosse stato attaccato. Lo stretto di Hormuz continua a essere l'epicentro della guerra tra Stati Uniti e Iran e i Pasdaran ribadiscono che sono pronti a colpire obiettivi militari statunitensi in tutta la regione e a mettere nel mirino tutti quei paesi che sostengono l'America. Ma nonostante tutto i contatti diplomatici si stanno intensificando e sui social il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf scrive di essere d'accordo con la Cina sulla necessità di creare una nuova architettura per la sicurezza comune che coinvolga tutti i paesi del Golfo. Intanto Teheran avverte Seul di evitare interventi anti-Iran nello stretto di Hormuz. La Corea del Sud nei giorni scorsi aveva dichiarato di valutare un possibile contributo alle operazioni americane, soprattutto per lo sminamento del corridoio marittimo.
0: E nello Yemen si continua a combattere, il gruppo degli Houthi sostenuti dall'Iran cercano di impadronirsi dello stretto di Bab el-Mandeb lungo la rotta cruciale del Mar Rosso. Sentiamo dal Cairo il corrispondente Leonardo Sgura.
5: In Yemen si torna a combattere su larga scala. Da giovedì i ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno lanciato una nuova offensiva di terra. L'obiettivo è lo stretto di Bab el-Mandeb, ingresso meridionale per i traffici marittimi nel Mar Rosso. L'attacco è accompagnato da missili e droni contro le zone costiere. I combattimenti si concentrano nei governatorati occidentali di Taiz e Hodeida. È la più grave escalation militare degli ultimi anni. Il bilancio provvisorio parla di oltre 120 morti tra ribelli e soldati governativi. Oggi l'esercito yemenita ha annunciato un contrattacco sul fronte di Al-Jarai. Le forze governative dicono di aver riconquistato posizioni strategiche sul fronte di Haifan e di aver sventato un tentativo di infiltrazione Houthi vicino a Taiz città. Nella notte l'aviazione governativa ha condotto oltre 15 raid contro gli Houthi sulla costa occidentale. La forza della resistenza nazionale, affiliata al governo, ha distrutto due imbarcazioni Houthi al largo di Hodeida. Secondo l'ufficio ONU per gli affari umanitari, solo negli ultimi due giorni quasi 1.800 famiglie sono fuggite dai combattimenti nell'area di Taiz. E a complicare l'emergenza arrivano anche le piogge torrenziali che hanno distrutto le case di oltre 8.000 famiglie in tutto il paese, causando più di 70 morti. Servono subito tende, cibo, aiuti. Lo Yemen vive già una situazione drammatica a causa dei lunghi anni di conflitto. Queste inondazioni stanno ulteriormente aggravando la tragedia e le sofferenze delle persone, dice Ahmed al-Mansouri, direttore della Mezzaluna Rossa yemenita.
0: Torniamo ora in Europa. Nel Regno Unito decine di persone vestite di nero e con il passamontagna hanno bloccato la strada verso il porto di Dover, sul canale della Manica, con lo slogan anti-immigrazione Stop the Boats, fermate le barche. Ce ne parla Nicoletta Manzione.
6: Una manifestazione improvvisa ha bloccato il porto di Dover, nel nord della Gran Bretagna. Decine di uomini incappucciati e completamente vestiti di nero hanno invaso le corsie delle strade che mettono al centro portuale. I manifestanti hanno cominciato a gridare slogan come «Fermate le barche», in riferimento ai passaggi di immigrati attraverso il canale della Manica. Dunque la polizia parla di una dimostrazione anti-immigrati, ma non ci sono né sigle politiche né rivendicazioni. L'accesso al porto è stato parzialmente riaperto dopo poche ore, ma si sono formate file fino a 6 chilometri e le operazioni commerciali di sbarco sono molto rallentate. L'immigrazione illegale attraverso la Manica è uno dei temi forti delle formazioni dell'estrema destra inglese e proprio ieri il leader di Reform UK, partito ultranazionalista, Farage, ha firmato un memorandum con Bardella, estrema destra francese, un accordo anti-immigrati, e i due leader promettono di bloccare i passaggi in 24 ore. In realtà nel 2026 gli sbarchi si sono ridotti del 40% rispetto al 2025, grazie a maggiori controlli e agli accordi con Parigi.
0: Veniamo alle questioni italiane. A Taranto, mobilitazione dei sindacati contro i 2.500 licenziamenti annunciati delle aziende dell'indotto dell'ex Ilva. Il ministro Urso dice: siamo impegnati per scongiurare questi licenziamenti. Ci sarà un confronto con le parti sociali martedì a Palazzo Chigi, ma vediamo i dettagli con Angela Mauro.
7: I 2.500 licenziamenti dell'indotto ex Ilva vanno ritirati. Conferenza stampa d'urgenza dei sindacati a Taranto per scongiurare quello che sembra il primo passo verso l'esplosione della bomba sociale legata all'acciaieria in amministrazione straordinaria da più di 10 anni. Un passo compiuto non appena è calato il sipario sui giochi del Mediterraneo.
8: Il giorno dopo mandare una procedura dove si annunciano 2.500 licenziamenti, credo che sia uno schiaffo veramente al territorio, alle istituzioni, alla città e ai lavoratori.
7: Martedì la ripresa del confronto a Palazzo Chigi, mercoledì l'udienza sulla richiesta di sospensiva della chiusura dell'area a caldo imposta dalla magistratura per la fine di ottobre. La miccia che sta appiccando l'incendio, sostiene il ministro Adolfo Urso.
9: Trovare insieme una soluzione che disinneschi quella bomba sociale e produttiva che è stata determinata, come tutti dicono, dal decreto della Corte d'Appello.
10: Non bisogna dare la responsabilità alla Corte d'Appello di Milano. Il governo Meloni, appunto, quello più longevo, che in 5 anni avrebbe potuto programmare una prospettiva industriale, occupazionale e ambientale, invece ha preferito lasciar morire un'azienda.
7: Alla festa del governo più longevo a Bari, Giorgia Meloni ha detto di voler tutelare salute e produzione. Al momento solo l'indiana Jindal e l'americana Flax hanno presentato proposte vincolanti. Ancora niente dalla cordata italiana e dal gruppo ceco CE Industries.
11: Chiederemo al governo che la smetta di tirare fuori dal cilindro magico ogni giorno diverse manifestazioni di interesse.
0: E continuano a aumentare i prezzi di benzina e gasolio, rincari che colpiscono ovviamente cittadini e imprese, e in questi mesi è aumentato anche il costo del carburante per aerei. Fino al 10 settembre ci sarà ancora lo sconto sul diesel, ma per metà mese è atteso un decreto per un intervento mirato e selettivo. Allora sentiamo Alessandro Marchetti.
12: Rincari di oltre il 30% del diesel e oltre il 20% del carburante per aerei. Quella del 2026 è stata l'estate calda dei prodotti raffinati, coi prezzi surriscaldati dalla guerra nel Golfo e dalla durata del conflitto in Ucraina. Gli italiani se ne sono accorti coi prezzi al distributore. Guardando l'indice di riferimento del mercato all'ingrosso, il diesel da giugno a agosto è cresciuto di oltre il 33%, ma ne ha fatto le spese anche il kerosene A1 usato dalle compagnie aeree europee. In 3 mesi è aumentato di quasi un quarto. È colpa di leader sconsiderati che scatenano guerre, ammette alla BBC il magnate della compagnia aerea Virgin, Richard Branson. Di fatto è il risultato della legge della domanda e dell'offerta. Gli attacchi a Hormuz hanno impedito alle navi di mettere sul mercato petrolio e gas naturale, ma anche prodotti lavorati. Per la società Argus Media si è creato un buco da 1,3 milioni di barili di diesel al giorno. In Italia i prezzi alla pompa continuano a crescere. L'ultima rilevazione è di una benzina a 2,05 euro al litro. il prezzo medio del diesel resta più alto, tocca i 2,16 euro. Nelle ore in cui il governo proroga, stavolta fino al 10 settembre, lo sconto di 17 centesimi sul gasolio, ma si prepara a introdurre sconti selettivi. Stiamo lavorando a un decreto energia, conferma il sottosegretario Freni, a beneficio di famiglie fragili e categorie come l'autotrasporto.
0: E al centro del dibattito politico c'è il traguardo raggiunto dal governo, ma anche l'appuntamento con le urne e la legge elettorale, con partiti e schieramenti che sono entrati ormai in campagna elettorale. Facciamo il punto in studio con Alberto Gioffreda.
13: A Bari una giornata storica, davanti un anno complesso, lo scrive sui social Arianna Meloni, responsabile della segreteria di Fratelli d'Italia, tracciando così un bilancio tra passato, presente e futuro della coalizione di centrodestra. Dalla prossima settimana infatti bisognerà fare sintesi su un tema, la legge elettorale che approda in aula al Senato. Restano le distanze tra Fratelli d'Italia da una parte e Lega, Forza Italia dall'altra, sulle questioni delle preferenze. La narrazione del bilancio positivo portata avanti dalla maggioranza di centrodestra viene confutata dalle opposizioni, un boomerang i festeggiamenti, dice Conte, dal Movimento 5 Stelle non si occupa del tema del clima. Ma secondo Verdi e Sinistra, questa è l'accusa arrivata nei confronti della Presidente del Consiglio, bilancio negativo anche per i partiti centristi di Azione, Italia Viva e Più Europa. Diventa Cernobbio il palco su cui si confrontano diversi leader politici. Oggi un botta e risposta tra l'ex Presidente del Consiglio e Senatore a vita Monti e l'ex Generale Vannacci, leader di Futuro Nazionale. Monti dice: spenderò le mie ultime energie per evitare che prevalga la retorica fascista. Falso, replica l'ex generale. Poi anche un confronto sull'Europa. Allora ascoltiamo questo passaggio proprio tra Vannacci e Monti e poi linea a te.
14: Se noi oggi dovessimo prendere un foglio bianco e riscrivere i trattati di Maastricht dopo quello che è successo sino a oggi, li riscriveremmo nella stessa maniera? Partiamo da una base comune, ovvero dalla necessità di cambiamento. E allora mi domando perché c'è sempre questa inerzia nel cambiare l'architettura strutturale dell'Unione Europea.
15: Lei è consapevole che, mentre ci direbbe come Bardella, che non pensa neanche all'uscita dell'Italia dall'Unione Europea o dall'euro, è consapevole che una anche primordiale applicazione del suo programma porterebbe l'Italia fuori dall'Unione Europea e dall'euro. Perché sguscerebbe via dalle norme essenziali che reggono l'una e l'altra cosa.
0: Gratitudine, senso di responsabilità sono state espresse dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ieri a Bari alla festa della coalizione per il record di longevità del governo. La Presidente del Consiglio stamani ha raggiunto Policoro in Basilicata dopo l'alluvione dei giorni scorsi, ce ne parla Gabriele Martelloni.
16: Il nuovo corso era stato tracciato dalla Turchia al termine del vertice NATO a luglio. Non posso disimpegnarmi dall'Italia, aveva rimarcato Giorgia Meloni, spiegando il forfè al vertice dei volenterosi a Parigi. Meno missioni all'estero in questo ultimo scorcio di legislatura e più tappe, ma mirate nel nostro paese, all'inizio della campagna elettorale, lanciata di fatto dalla Premier in Puglia durante la festa per il governo più longevo nella storia della Repubblica. È in questo quadro che si inserisce la probabile rinuncia alla prossima Assemblea ONU, mentre dopo Palermo, Taranto, Amatrice, Bari e il blitz a Policoro per il sopralluogo ai danni del maltempo, la Presidente del Consiglio andrà anche a Vercelli per la Fiera del Riso. Un cambio di rotta evidente dopo la larga parte del mandato a Palazzo Chigi speso a costruirsi un ruolo e una credibilità internazionale. Dal palco allestito da Fratelli d'Italia nel capoluogo pugliese, la leader del governo ha rilanciato sulla legge elettorale e parlato di fatto solo di questioni interne. Nessun accenno a Trump, con il quale il rapporto si è deteriorato, incagliando l'investimento politico di un anno, né riferimenti al sostegno a Kiev, che resiste nonostante i distinguo nella maggioranza, ma con un linguaggio più sfumato, o menzione alle minacce ibride di Mosca, su cui però prima dell'intervento aveva chiarito: restiamo impegnati sulla sicurezza in ogni suo aspetto. Se gli affondi diretti contro il campo largo non mancano, Meloni rintuzza le critiche di Vannacci, ma senza citarlo, stigmatizza la sua posizione sul femminicidio e prova a smontare Star nella narrazione sulle mancanze nell'ordine pubblico, assente, ed è stata questa la vera sorpresa del discorso di Bari, l'annuncio di un provvedimento che possa dare slancio alla traversata verso le urne. L'ultima manovra è tutta da scrivere, con una grande incognita sulle risorse. Bisognerà attendere la fine di settembre per sapere se l'Italia uscirà o meno dalla procedura di infrazione.
0: La Presidente del Consiglio è intervenuta sul femminicidio di Lorena Isceri. Dopo l'appello all'unità che è stato rivolto dal padre della donna, la Presidente ha ricordato il raddoppio in legislatura delle risorse per i centri antiviolenza e per le case rifugio, il rafforzamento del codice rosso, ma ha anche scritto: davanti a tragedie come quella di Lorena, nessuno può pensare che quanto fatto sia sufficiente. Tutti noi insieme dobbiamo saper reagire. Continueremo a fare la nostra parte, ha scritto Giorgia Meloni, fino in fondo, nel nome di Lorena e di tutte le vittime, nel nome delle loro famiglie, nel nome di una società che protegge le donne e la loro libertà. Una notizia di cronaca: è stato fermato alla stazione ferroviaria di Basiliano l'uomo di 32 anni che è accusato dell'omicidio di un 65enne di origini marocchine dopo un agguato che gli aveva teso ieri sera non lontano dall'abitazione della vittima a Udine. L'uomo che è stato fermato è un cittadino marocchino, non ha opposto resistenza, è stato fermato dai militari dell'arma del nucleo investigativo del comando provinciale di Udine e è stato condotto in caserma. E poi il blitz della squadra mobile di Bologna per liberare un giovane che è stato sequestrato e picchiato per un debito di 16.000 euro. Sono stati arrestati 3 rapitori e tra loro c'è anche un minorenne. Ce ne parla Sara Scheggia.
17: Lo hanno portato via appena uscito dalla fabbrica in cui lavora, lo hanno bendato, picchiato, anche con il manico di un machete, poi lo hanno obbligato a chiamare la fidanzata e un amico per chiedere un riscatto di 26.000 euro. Ha passato una notte di paura in un casolare a San Lazzaro di Savena, un operaio italiano di 23 anni, residente nel bolognese. Per il suo rapimento la polizia ha arrestato 3 giovani, un minorenne e 2 poco più che ventenni. Sono accusati di sequestro a scopo estorsivo. La vittima aveva un debito per questioni di droga.
18: Il consumo di sostanza stupefacente significa entrare in contatto con un mondo criminale che ha le proprie regole, per cui quando si ha un credito non si va dal legale a chiedere un decreto ingiuntivo, ma si passa a metodi più spicci.
17: Gli agenti hanno trattato per un finto riscatto, concordando la consegna di soldi e hashish in uno zaino da lasciare in mezzo alle campagne. Poi il blitz, l'operaio è stato liberato, i sequestratori rintracciati, sono 2 ragazzi italiani incensurati e un 23enne moldavo con precedenti. Ora sono in carcere, le indagini vanno avanti.
0: La Procura di Roma ha aperto un fascicolo contro ignoti sugli Epstein Files, ipotizzando il reato di violenza sessuale, e ha trasmesso una rogatoria al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per acquisire la documentazione americana, un'inchiesta che nasce dall'esposto presentato dall'associazione Differenza Donna. Ma ci spiega tutto Angela Caponnetto.
19: Abbiamo visionato gli Epstein file, milioni di file, dove abbiamo ritrovato una sistematicità di presenza in oltre 10 anni di territori italiani, di personaggi italiani e di organizzazione di eventi in Italia.
20: Capri è citata oltre 250 volte, poi ci sono Milano, Roma, la costiera amalfitana e la costa smeralda, in mezzo anche i nomi di italiani che contano. Sono alcuni dei documenti negli Epstein File analizzati dall'associazione Differenza Donna, che a fine marzo di quest'anno ha presentato un esposto alla Procura di Roma. Da qui il fascicolo per tratta e violenza sessuale ai danni di minorenni, al momento a carico di ignoti. I PM incaricati hanno anche presentato una rogatoria internazionale al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, per visionare i documenti ancora secretati con l'intento di verificare se dietro a quei nomi di italiani citati nei file ci siano persone coinvolte nei traffici sessuali con il finanziere accusato tra l'altro di pedofilia, morto poi in carcere nel 2019. Epstein nel suo giro aveva coinvolto personalità a livello mondiale. Il sospetto è che tra queste personalità possano esserci anche nomi importanti del mondo dell'imprenditoria e della politica italiane. Come altri paesi europei che hanno già attivato le proprie indagini transnazionali sugli Epstein File, anche Roma vuole ora andare a fondo.
19: Quello che ci interessa è anche capire quanto la violenza di genere sia coinvolta e tenga con sé altre forme di reato, quali possono essere l'influenza politica e economica di altri paesi, in particolare l'Italia.
20: Tutto dipenderà dalla risposta statunitense alla richiesta di accesso agli atti fino ad ora riservati.
0: Ora il caso della cosiddetta famiglia nel bosco. I nostri tre figli sono separati da casa e dai loro genitori da ormai 10 mesi. Hanno parlato così Catherine e Nathan, i genitori dei tre bambini, in un video in cui esprimono la loro delusione rispetto all'ultima decisione dei giudici che mantiene i figli lontani dalla casa e dalla famiglia. I genitori annunciano un ricorso. Vediamo il servizio di Stefano Corradino.
1: La tanto attesa decisione è arrivata, spezzandoci il cuore.
21: Una decisione che ci spezza il cuore. Così Catherine e Nathan, i genitori dei tre bambini della famiglia nel bosco, commentano in un video fornito dall'avvocato Simone Pillon il provvedimento che mantiene i figli lontani dalla casa e dalla famiglia. A preoccupare la coppia c'è soprattutto la questione dell'istruzione. I giudici hanno disposto l'iscrizione alla scuola pubblica, mentre loro chiedono di proseguire con quella parentale.
22: Ora saranno iscritti alla scuola pubblica, nonostante abbiamo presentato un programma dettagliato di istruzione domiciliare.
21: Ora i genitori annunciano l'intenzione di presentare ricorso contro la decisione del Tribunale per i minorenni dell'Aquila.
22: Faremo ricorso, come previsto dalla legge, chiedendo che vengano prese in considerazione le esigenze di salute dei nostri figli.
21: Lo scorso lunedì era stato depositato il provvedimento che dava il via libera al percorso per il ricongiungimento della famiglia, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori.
0: Ora il calcio, oggi è una giornata di grandi match, il Torino ha vinto in casa della Fiorentina, ora sono in campo Inter e Napoli, il risultato per il momento è fermo sullo 0-0, alle 20.45 la Roma ospita l'Atalanta. Allora di questa sfida in programma all'Olimpico ce ne parla Alessandra D'Angio.
20: La sfida fra i due allenatori più maturi della Serie A è anche test di maturità per Roma e Atalanta. In un Olimpico infiammato dall'entusiasmo arriva una dea che ha appena iniziato il suo nuovo percorso con Sarri e affronta il suo primo scontro diretto con la squadra più in forma dell'avvio di stagione.
15: Era una squadra forte e si è rinforzata ulteriormente. Era una squadra forte, una squadra pronta a lottare per il titolo. Mi meraviglierebbe il contrario.
20: Giochisti contro, anche se le ultime vittorie della Dea sono arrivate di misura e corto muso, ma la Roma dei 4 gol a partita è anche la squadra che dall'inizio dello scorso campionato ha tenuto più volte la porta inviolata. 20, solo l'Arsenal ha fatto meglio. Nessun problema per Dybala, l'ok nella rifinitura, anche se le valutazioni riguarderanno anche la Champions all'orizzonte. La certezza è Malen, che fa sorridere come nessun altro il Gasp.
23: Ha fatto i gol di testa, ancora no. Forse magari gol di testa. Gli manca dal repertorio, infatti destro e sinistro.
20: Fermare l'olandese, la sfida nella sfida è per la squadra di Sarri. Scamacca De Ketelare, le certezze in attacco. Il ballottaggio è Elmas Raspadori e la prima convocazione per Kessié al suo ritorno in nerazzurro.
0: E ora a Venezia, perché alla Mostra del Cinema oggi è il giorno degli Oasis, con il film sulla loro reunion, e di Nanni Moretti che torna in concorso dopo 37 anni. Prendiamo la linea ai nostri inviati, Laura Squillace e Alessandro Stefanoni.
24: E sì, buonasera a te, buonasera ai telespettatori. Capita raramente, obiettivamente, di vivere una giornata come questa ad un festival, perché nel primo sabato della 83esima Mostra del Cinema di Venezia c'è il grande ritorno, lo dicevi, di Nanni Moretti a 37 anni da quando portò qui Palombella Rossa. Un Nanni Moretti inedito, perché Succederà questa notte è un film romantico, per niente politico, protagonisti Jean-Smin Trinca e Louis Garrel, davvero una bellissima storia d'amore. E poi, lo dicevi, loro, un'altra bella storia d'amore di una reunion, quella dei fratelli Gallagher. Liam e Noel saranno qui alle 21 per presentare il documentario che racconta proprio la loro reunion, i grandi concerti nell'estate 2025. Liam ha definito biblica la loro presenza a Venezia. Di tutto questo parleremo tra pochissimo nel nostro speciale.
0: Grazie Laura, allora ci rivediamo tra pochi istanti, facciamo una breve pausa e poi il nostro speciale Venezia con Emanuela Bonchino.

0: Pubblicità.
1: Montebottone ha linee eleganti, filetto blu a contrasto e una seduta ergonomica. Il piede alto facilita la pulizia sotto il divano. Tutto questo a soli 699 euro e il trasporto gratuito su tutta la collezione. Ma terminano domenica. Prima passa da poltrone sofà. Solo divani di qualità.
0: Pubblicità.
2: Benvenuto al Super Pilota.
3: Ciao Alex.
2: Ciao Kimi, ma e quel poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
4: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
6: Missione Colori Giotto attivata. Acquista un qualsiasi prodotto Giotto e partecipa al concorso. In palio una Fiat Grande Panda.
7: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
8: Da oggi sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
9: Dal giorno 1.
8: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.

0: Benvenuti, benvenuti, è la quarta giornata della mostra del cinema di Venezia, 83esima, ed è un grande sabato. Laura Squillaci, Alessandro Stefanoni, i nostri inviati alla mostra, al Lido. Allora, grande ritorno, iniziamo proprio da qui, di Nanni Moretti in concorso dopo 37 anni. Succederà questa notte, primo film italiano appunto a concorrere, e rivediamo Nanni Moretti, però in una veste, diciamo così, inedita per quanto riguarda i contenuti di questo film e non solo. Laura.
1: È vero, verissimo, veste inedita perché è un Nanni Moretti romantico. Proprio romantico in questa storia d'amore tra Jasmine Trinca e Louis Garrel. Una di quelle storie d'amore, sai, Emanuela, quando Ventitti diceva certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Questo è per tutto il film, questa coppia che si prende, si lascia, si incontra nei momenti sbagliati della vita, ma per tutta la vita rimane legata. E è davvero inedito Nanni Moretti e c'è davvero tanta emozione intorno a questo film di Nanni Moretti per primo, ma di tutti i protagonisti, perché ritornare qui a 37 anni da Palomella Rossa, dopo aver passato una vita intera a presentare i propri film al Festival di Cannes, quando l'abbiamo visto oggi al fotocall e in conferenza stampa, abbiamo visto un Nanni Moretti davvero emozionato, quasi commosso, accolto da un boato in conferenza stampa, proprio per in qualche modo sostenere il ritorno del regista romano.
0: Senti, film che è ispirato a una raccolta di racconti di Eshkol Nevo e Angry Heart, Legami, seconda volta che succede al regista di innamorarsi di questo scrittore israeliano, perché Tre piani anche era tratto da un suo libro di racconti, e Nevo è uno scrittore che parla davvero di amore in tutte le sue sfaccettature, non solo appunto come partner, ma anche tra genitori e figli, tra amici anche addirittura. E allora com'è stato accolto per quello che sei riuscita a intuire, a scoprire?
1: Nella proiezione in cui ero io, benissimo, proprio grandi, grandi, grandi applausi. Perché sai, Manuela, forse i due film precedenti, proprio Tre piani a cui ti riferivi e Il sol dell'avvenire, sì, è sempre Nanni Moretti, gli vogliamo bene, però insomma non proprio i suoi due migliori. Invece ti devo dire che la sensazione che ho avuto uscendo dalla sala è che il pubblico di giornalisti e critici avessero ritrovato un Nanni Moretti, seppur inedito, ma con quella cifra, con quello sguardo, con quel vigore, con quella passione nel raccontare storie. Quindi per ora Nanni Moretti, ma dobbiamo vedere come andrà questa sera alle 19, è stato ampiamente promosso dalla critica, quantomeno nella sala dove mi trovavo io, ma poi anche in conferenza stampa, grandi applausi.
0: Allora senti, a proposito di amori che fanno dei giri immensi e poi ritornano, beh insomma, due fratelli, amore e odio anche, è il caso di dirlo, Liam e Noel Gallagher, gli Oasis, questo documentario dalla loro reunion, questo giro di concerti, sono stati seguiti da due registi, e Dylan Southern e Will Lovelace, è venuto fuori qualcosa anche qua di molto emozionante.
1: Io chiederei alla regia, Emanuela, se sei d'accordo, se è possibile, ecco, di fare vedere le immagini che ha girato questa mattina Alessandro Stefanoni. Sono arrivati insieme al Casinò, che è dove noi ci troviamo, è proprio qua vicino il Casinò, a due passi. Sono arrivati insieme, tra l'altro fermati da qualche fan, uno dei due, penso fosse Liam, ha detto la nostra presenza qui è addirittura la definita biblica, e Noel ha risposto è bellissimo essere qui, questo vedete tutti gli autografi firmati, molto carini, molto disponibili, certo,
0: con
1: non
0: il
1: George
0: pubblico,
1: Clooney, ma comunque
0: con la gente, con il
1: poteva
0: pubblico.
1: Andare peggio.
0: Se c'è un'altra cosa che accomuna, posso dire, Oasis e Nanni Moretti, Laura, è che si divertono a sfuggire alla stampa. I giornalisti si nascondono, sfilano, come dire, lateralmente. Però, insomma, sono delle grandi star e bravissimi, davvero.
1: E poi possiamo anche vedere, sempre se la regia ci dà una mano, le immagini del photocall in cui si vede proprio bene, no? Che questa reunion ancora regge, ci sono delle immagini dei due fratelli insieme, anche insieme al direttore artistico Alberto Barbera, lo vedrete alla fine di questa clip, diciamo.
0: Vedo un Noel arrabbiato che sta urlando qualcosa a qualcuno nelle immagini del photocall. Prego Laura.
1: Con i fotografi per capire un po' bene che cosa doveva fare.
0: Il personaggio.
1: Però poi insomma adesso nelle immagini subito dopo li vedrete insieme, proprio vicini.
0: Eccoli.
1: E poi eccoli qua. E anche insieme al direttore artistico. Alberto, poi sottolineiamo Emanuela, un caldo, siamo nella sesta ondata di calore, 40 gradi, e comunque Liam il suo parka se l'è portato.
0: Non ci credo.
1: Nonostante tutto.
0: Stai scherzando, fantastico.
1: Lo vedo.

0: di questo doc sugli Oasis, sulla reunion degli Oasis, Don't Look Back in Anger, cioè non guardare indietro con astio, ma titolo di una loro canzone, ma anche davvero entra perfettamente nella loro storia. Vediamo un pezzettino.
1: Oasis, the world's biggest rock band.
2: The popularity likened to that of the Beatles.
3: The pop group Oasis is in doubt tonight.
4: Brother against brother.
5: No. We do get quite nasty.
6: Liam started to see himself as a bit of a mad genius, but he's not quite grasped the genius bit yet.
7: He wants to be the man in charge. He wants to be the main man who's doing it.
8: Finally, after days of fevered speculation, they have confirmed they are reuniting for a series of concerts.
1: Most thought it would never happen, and some still aren't convinced.
7: The way it finished, unacceptable.
9: It didn't sit right with me, man.
0: Allora, d'altronde non si può togliere il palco a due artisti e poi costringerli a esibirsi separatamente. Gli Oasis sono al massimo quando sono insieme, uniti. Poi c'è un altro film importante, no? Questo qui vede protagonista, diciamo, un attore molto impegnato, proprio nel senso sta facendo tanti tanti film, come Robert Pattinson, Prime Time di Lance Oppenheim.
4: Se mi senti ancora, Emanuela, magari ti va se ascoltiamo anche l'intervista ai registi che ci dicono,
0: certo,
4: una cosa sui fratelli Gallagher, che secondo me, insomma, fa capire bene il tutto.
0: Vediamo l'intervista.
8: Finally, after days of fevered speculation, they have confirmed they are reuniting for a series of concerts.
10: I think we knew it already,
11: Penso che lo sapessimo già, ma abbiamo sicuramente scoperto che sono davvero divertenti. Sono due individui molto diversi sotto molti aspetti, ma sono anche piuttosto simili. E c'è una magia, una sorta di alchimia quando sono insieme sul palco, che è diversa da quando si esibiscono separatamente. Vederlo accadere davvero, dal vivo, davanti a così tante persone, ha reso tutto ancora più evidente. C'è qualcosa di speciale quando quei due sono insieme su un palco. L'immagine che abbiamo visto nel corso degli anni di Liam e Noel corrisponde abbastanza a ciò che sono realmente. Penso che ciò che potrebbe sorprendere le persone, che è piuttosto disarmante, è che ora sono un po' più grandi, sono più schietti e un po' più capaci di riflettere l'uno sull'altro. Durante il tour penso che Noel abbia ricordato o riconosciuto delle cose in Liam che aveva dimenticato, che in passato non aveva apprezzato. E Liam ha fatto lo stesso con Noel. Quindi una parte fondamentale della loro riconciliazione è stata proprio questa esperienza. Tornare a suonare quella musica davanti a migliaia di persone in tutto il mondo li ha portati a rivalutare chi sono l'uno per l'altro.
0: Intervista della nostra Laura Squillaci ai due registi del doc, Southern e Lovelace. Laura.
4: Dicevamo, volevo solo chiudere sugli Oasis per ricordare che è davvero un evento il racconto di questa reunion, perché loro si lasciarono in maniera brutale in un concerto a Parigi nel 2009, poi non si capì mai bene cosa accadde in quel concerto, poi per 15 anni non si parlarono, e anche la loro reunion è ancora avvolta nel mistero, nonostante nel documentario ci sia una delle poche interviste insieme, quindi proprio un inedito. Non si è capito bene perché siano tornati insieme. C'è chi dice perché era stata fatta una scommessa sulla vittoria del Manchester City alla Champions League, cosa che è accaduta, e forse allora si sono rimessi insieme. Insomma, tutto avvolto ancora il mistero, e devo dire il documentario su questo non fa molta luce, però insomma è davvero un evento, l'abbiamo vissuto musicalmente lo scorso anno e lo viviamo oggi a Venezia, Emanuela. E poi lo dicevi, lo anticipavi tu, un altro grande protagonista, perché oggi davvero, Emanuela, è una giornata super piena. Robert Pattinson, che è arrivato qui con Emanuela, un film, ne parlavamo anche io e te, no, prima, sempre per tornare sul fatto che a Venezia c'è sempre attualità, temi caldi, con un film che si intitola Prime Time e che insomma ci parla molto della nostra epoca.
0: E della nostra professione,
4: un'epoca che,
0: anche.
4: Sì, brava. Esattamente, perché cioè adesso noi nei nostri ultimi anni viviamo la gogna che deriva dai social, ma ci ricordiamo anche bene la gogna televisiva, no? E Robert Pattinson

0: interpreta un conduttore realmente esistito della NBC, che è conduttore di questo programma in cui, diciamo, cerca di smascherare dei predatori online, persone adulte che tentavano di avere rapporti sessuali con dei minorelli, e li smascherava proprio in questo programma.
1: Tu Catch a Predator, NBC 2004-2007.
0: Esatto, Emanuela, lo dicevamo, ci lascia molte domande su quello che è il nostro ruolo, quello sì di informare prima di tutto, e dov'è il confine, no?
1: Tra il sensazionalismo, lo dicevamo anche ieri, insomma, e l'informazione. Sono davvero bei film in mostra a Venezia. Confermiamo quello che ci siamo dette ieri, Laura, e cioè che sono film molto legati alla realtà di oggi, che non fanno sconti, che pongono problemi e suscitano riflessioni. Però, ecco, Pattinson lo abbiamo visto spesso ultimamente come attore di diversi film, insomma, bravissimo a fare Antino nell'Odissea di Nolan, ma non solo. Vogliamo sentire in conferenza stampa che cosa ha risposto, però una domanda su questo suo stacanovismo, diciamo così.
2: Unusual for me because I knew I kind of
3: È stata un'esperienza insolita. Per la prima volta in vita mia stavo girando contemporaneamente più progetti: Prime Time, Batman 2, Odissea, The Drama, e sapevo già come sarebbero stati organizzati i miei impegni per i 2 anni successivi, quindi sono riuscito a pianificarmi bene. Nel frattempo era nato mio figlio, così non avevo più voglia di uscire la sera e mi sono ritrovato con molto più tempo libero per qualsiasi cosa.
2: But I think, yeah, once you get the momentum.
3: Una volta preso lo slancio, passare da un set all'altro non è così difficile. Il primo giorno è un po' strano. Rivedendo certe scene mi sento quasi scoperto, come se mi avessero beccato con le mani nel sacco, nel caso di Antino, l'Odissea. Lo percepisco ancora di più, perché tra un film e l'altro passavano solo poche ore.
1: Allora Laura, dobbiamo andare abbastanza spedite perché c'è un red carpet importante sul quale poi entriamo e parliamo. E l'altro film di cui ti chiederei di raccontarci è questo di Bartley Grossman, Father Joe, con Kiefer Sutherland e Al Pacino.
0: È proprio così, Emanuela, è un fuori concorso. Al Pacino purtroppo non ha potuto essere al Lido, invece Kiefer Sutherland sì, ed è la storia di questo padre Joe, cioè un uomo di chiesa che però vive a Little Italy e combatte la criminalità, quindi è un giustiziere della criminalità. Ovviamente si confronta con la mafia e cerca di salvare quante più persone possibile da quei contesti molto difficili. E come spesso accade a chi fa del bene in maniera cristiana, ecco, il confine tra ciò che è lecito e ciò che non è lecito, il confine tra ciò che è etico e non è etico, tra ciò che è morale e non è morale, è molto sottile, ed è quello che si trova a passare questo Father Joe. E ovviamente nel nostro incontro, nell'incontro che Francesco Gatti ha avuto con lui, Emanuela, sì, si parla del film Father Joe, di cui purtroppo, lo dico al pubblico, non abbiamo le immagini, quindi ancora non si possono vedere queste immagini di questo film, però insomma, Emanuela, era impossibile non parlare di Al Pacino e di suo padre, un mito proprio assoluto, anche se sembra sempre scortese,
1: Donna.
0: No?
1: Sì. Sentiamo
0: parlare degli altri.
1: L'intervista di Francesco Gatti a Kiefer Sutherland.
3: Al Pacino è uno dei miei attori preferiti. Da ragazzo lo guardavo e pensavo, quello che fa nel Padrino, devo riuscire a rifarlo. Lo stesso per Quel pomeriggio di un giorno da cani. Sono grato di aver avuto l'opportunità di lavorare con lui. E sul set, certo, ero incuriosito da cosa avrebbe fatto e dall'effetto che avrebbe avuto sulla mia recitazione. Ma poi la cosa più importante è stato incontrare la persona, una delle più gentili e divertenti mai conosciute. And funny people you'll ever meet.
1: Mm-hmm.
3: Mio padre ha avuto un'influenza enorme su di me come essere umano. Ho una sorella gemella e conservo una foto fantastica di noi con papà che ci tiene in braccio, affacciato da un palazzo, su un canale, proprio qua dietro. Gli sono grato per tutti i viaggi che abbiamo fatto, per le persone incontrate, di culture e religioni diverse. Ci ha insegnato a non avere paura.
1: Allora, beh, bellissimi, veramente anche rivedere, tornare indietro agli anni 70, Laura. Se vuoi aggiungere qualcosa, se no speditamente, come dire, continuo nella nostra passeggiata.
0: Del nostro racconto, sì, no, hai ragione, è proprio emozionante. No, ti dicevo prima dell'intervista che insomma ci sembra sempre un po', come dire, riduttivo e spiacevole magari incontrare un attore e chiedergli qualche ricordo sul padre, ma quando si tratta di un gigante di questo genere, devo dire che Francesco poi nell'intervista gliel'ha proprio chiesto. Spero che non ti dispiaccia che nel 2026, parlando del film che porti qui, ci ritroviamo a parlare di tuo padre. Lui invece ha detto: è il regalo più grande che mi possiate fare, il fatto che non venga dimenticato. Poi noi lo amiamo particolarmente, Donald Sutherland. Grande. Quindi insomma, solo per dare questa,
1: certo,
0: questa nota.
1: No, ma fai bene a sottolinearlo. E poi è evidente la grande connessione che c'è tra i due, tra padre e figlio, ma che ancora guardandolo proprio negli occhi il figlio Kiefer si vede, si sente. Altri due film che ci sono, li ne parliamo insieme. È interessante, Laura, The Road to Jericho di Amos Gitai, appunto regista israeliano, e un altro invece che è un, beh, diciamo film ma non sono proprio film, e l'altro invece che è un documentario che si chiama Citizen Osama, anche questo fuori concorso, del regista palestinese Ahmed Hassouna. Cominciamo proprio da The Road to Jericho.
0: Sì, Amos Gitai ha sempre raccontato un po' nei suoi film la storia del suo paese, le difficoltà del Medio Oriente in generale, e anche stavolta fa questo e lo fa con coraggio e sottolineando, Emanuela, ogni volta che ha l'occasione, l'importanza del dialogo. E lo fa in questo film Road to Jericho, un viaggio che parte da Gerusalemme verso Gerico, che ricordiamo è in Cisgiordania, sì, una città simbolo, attraverso dei documenti di archivio per raccontare l'orrore della devastazione, dell'occupazione, delle guerre, quello che rimane dopo un'occupazione, cumuli di pietre, di macerie e di morte. E insomma, in conferenza stampa, poi non l'abbiamo riportate le sue parole, ma ve le dico, ha sottolineato ancora una volta quanto fosse importante ancora oggi insistere sulla necessità di un dialogo. Ha ricordato, Emanuela, Rabin, e quanto ci manca Rabin a 30 anni dalla morte, no? Quando sembrava davvero possibile una pace tra Israele e Palestina.
1: È un mondo completamente,
0: insomma,
1: diverso,
0: risentirselo
1: adesso.
0: Dire oggi è proprio bello. Sì, adesso è un mondo
1: completamente
0: diverso.
1: Da dentro Gaza invece è girato Citizen Osama, perché è la storia, un documentario su questo giornalista, la storia vera di Osama Alashi, che è un fotografo d'arte, era, che poi è diventato, per forza di cose, lo state vedendo, documentarista di guerra. Lui è uno degli ultimi rimasti proprio nel nord di Gaza sotto assedio, e da una parte deve informare, no, con il giubbotto press e enormi pericoli. Ricordiamo che sono centinaia i giornalisti che sono stati uccisi a Gaza, e nello stesso tempo però lui ha un bambino appena nato, vero Laura?
0: Sì, è proprio così, è proprio, come dire, un'esemplificazione del nostro presente, la necessità di testimoniare, ma la necessità di salvare, la necessità della memoria, che è quella che ci fa stare al mondo in maniera consapevole, e queste immagini dimostrano quanto questi documentari siano necessari, e ne parleremo ancora nei prossimi giorni, perché c'è un altro documentario girato in Palestina e c'è un film che racconta proprio di Gaza. Quindi Emanuela, sono proprio, io ringrazio anche Alberto Barbera, guardo, lo dico pubblicamente, di aver fatto queste scelte, perché denotano un essere accesi su quello che accade nel mondo.
1: E cercare anche punti d'incontro, quindi, naturalmente, no? Quando invece si tende alla divisione ovunque. Senti, vogliamo tornare perché dovremmo quasi esserci a questo red carpet.
0: Guarda,
1: di
0: Emanuela,
1: succederà
0: io
1: questa
0: qua
1: notte.
0: Temo che siano in ritardo.
1: No,
0: te
1: intanto,
0: lo dico, io qua vedo ritardo.
1: Intanto noi parliamo del film, però torniamoci, facciamoci questa reprise, Laura.
0: Allora, anzitutto succederà questa notte, è, lo dicevamo in apertura di questa puntata, un film romantico, si piange, io lo dico, almeno io ho pianto, poi dipende dalla sensibilità di ognuno. E Jasmine Trinca e Louis Garrel sono questa coppia che si incontra in momenti che loro stessi definiscono un po' sbagliati, perché entrambi sposati, entrambi con dei figli, insomma, però... Lo dice Louis Garrel nel film, dal momento in cui l'ha vista è proprio scattata quella scintilla che gli ha fatto capire a Louis Garrel che non avrebbe mai potuto più vivere la sua vita senza Jasmine Trinca. Però le vite sono complicate, le vite prendono altre strade, le vite hanno dei legami, delle relazioni importanti dalle quali molto spesso non ci si riesce a svincolare. Jasmine Trinca dice una frase molto bella a un certo punto del film, dice: io sono inchiodata in questa vita, cioè a significare che insomma noi vorremmo che la vita nostra prendesse una direzione, poi magari non è possibile, ma quello che è stato un grande amore poi non si può dimenticare. E dicevamo prima, Emanuela, c'è grande attesa per il ritorno di Nanni Moretti su questo red carpet, ci ritorna a 37 anni da Palombella Rossa e ci ritorna a 45 esatti da quel 1981, e magari possiamo anche vedere quelle immagini che abbiamo preparato insieme a Nicola e Emanuela,
1: quelle prima, i sogni
0: di quel 1981, esattamente, in cui vince il Leone d'Argento, tra i fischi, guardate, Italo Calvino era presidente di giuria, partirono applausi, ma fischi, guarda, veramente che bei tempi. Partirono dei fischi e Nanni Moretti, ci rimase molto male. Si vedeva un po' il disappunto nel suo volto. E quindi da lì partì un po' questo rapporto, non voglio dire storto con Venezia, però un po' complesso, che poi è proseguito nel 1989, intanto che lo aspettiamo. Perché invece nel 1989 l'allora presidente Biraghi decise di non prendere Palombella Rossa, non gli piaceva. E allora Mario Sesti, che faceva parte del sindacato all'epoca, disse: ma io mi invento un escamotage, io lo faccio partecipare come evento speciale nelle giornate degli autori. E fu così che Palombella Rossa arrivò qui, se no da questo tappeto rosso non ci sarebbe mai passato. E poi fu così che Nanni Moretti diventò famoso all'estero.
1: Allora, lo abbiamo visto un attimo... Abbiamo la clip, Nicola Picchi ce l'ha trovata, proprio di quella conferenza stampa 1989 di Palombella Rossa. È un Nanni Moretti veramente in nuce quello che poi è diventato ed è rimasto.
4: Dico, io sono una persona nervosa, è vero, isterica, è vero, ossessiva, è vero, ma insomma a Venezia io sono il più calmo, ma diventate tutti pazzi e isterici a Venezia.
1: Lui però non ci ha parlato, non ha parlato direttamente, insomma non ha fatto interviste direttamente con i giornalisti, non si è concesso al microfono, com'è andata?
0: Guarda, è andata così, ci siamo rimasti un po' male tutti quanti, però abbiamo anche capito probabilmente proprio anche l'aspetto emotivo di essere qui oggi, l'abbiamo visto anche in conferenza stampa. Io ti devo dire, Emanuela, che quando si è seduto l'ho visto proprio tanto emozionato, proprio con difficoltà anche a parlare quasi, beveva continuamente acqua proprio perché gli mancava la salivazione per l'emozione, quindi insomma c'è tutto questo poi dietro un film, non c'è soltanto come dire la trama, c'è anche l'emozione che si prova. E certo è stato un peccato, però insomma i protagonisti ci hanno parlato di questo film, tra poco li ascolteremo.
1: Vediamo,
0: non so,
1: intanto
0: Emanuela, se
1: vediamo proprio questa clip della conferenza stampa di Nanni Moretti.
5: Tanti anni fa, così buona per le interviste o le conferenze stampa, così avevo coniato una frase un po' scema, cioè vorrei fare sempre lo stesso film, possibilmente sempre più bello. Ecco, con il passare del tempo, no, insomma, non voglio fare sempre lo stesso film, e quindi questa volta, anche grazie al lavoro di Valia Santella e Federica Pontremoli, abbiamo immaginato una storia d'amore piuttosto potente.
1: Potente e commovente, come hai detto tu. Vogliamo sentire anche, Laura, prima di salutarci, l'applauso che c'è stato, Lenza, la stampa, Nanni Moretti, un pezzettino, e su questo poi entri tu con i saluti prima dell'intervista. Sentiamo proprio gli applausi a Moretti.

0: Ti faccio chiudere, Squillaci, prima di lanciare la tua intervista a Gara Elettrinca.
1: Guarda, io ti dico che si fa attendere Nanni Moretti, perché al pubblico lo possiamo dire, alle 19 era prevista la proiezione in sala grande, quindi avrebbe già dovuto essere qui come al solito Nanni, insomma ci vuole sorprendere sempre, anche quando mancava qui da 37 anni.
0: Tu resti
1: lì per noi.
0: Ve
1: lo racconteremo io e Manuela. Esatto, nel prossimo TG. E poi niente, sentite queste belle parole che dicono sull'amore e su Nanni Moretti, Luis Garrel e Jasmine Trinca nella nostra intervista, e poi tra poco vi raccontiamo Nanni e Oasis.
0: Grazie, grazie Laura Squillaci, grazie Alessandro Stefanoni, Luis Garrel e Jasmine Trinca intervistati proprio da loro.
2: Posso fare due scambi con voi?
3: Sì.
2: Grazie. Batti tu?
4: L'amore è davvero tutto o niente.
3: E quando c'è un amore, un vero che arriva nelle nostre vite, tutto prende senso, no? Alla vita. L'esistenza sembra una cosa logica. Senza amore, tutto un po' assurdo.
4: A me piace moltissimo il racconto invece non della promessa eterna, ma di un amore che accade ed è inevitabile. È contro quello che mi piacerebbe, cioè la costruzione del sentimento, il rispetto di tutti, ma nel loro caso è qualcosa da cui non si può proprio scappare, no? Ma tutto questo lo fa, insomma, senza morale, senza... È proprio carne viva.
5: È un Nanni Moretti inedito, possiamo dirlo, tanto tanto romantico.
3: Forse un coming out di Nanni Moretti. Lo prendo così, il film. C'è una dolcezza che non ho mai visto come spettatore nel cinema di Nanni.
4: Ogni tanto si fanno dei giochi dentro ai racconti, ma non ti nascondo che mi ha fatto un po' effetto averlo lì come padre, e in questa consegna anche prima al nuovo marito e al nuovo compagno, come dire, quella lezione lì che lascio andare, no? E mi piace molto anche averlo ritrovato dopo che io stessa, no, sono diventata una donna e anche un'attrice suo malgrado, perché lui non voleva, ma diversa da quella che lui ha conosciuto a 18 anni.

0: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
1: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
2: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
3: Indossa l'essenza di capri con Lenor. Aggiungi il profumatore in perle al tuo bucato. Note floreali da portare sempre con te per una freschezza che dura ancora più a lungo.
4: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
5: Ambipur.
6: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.

0: Putin ordina una tregua di 3 giorni su Kiev da mezzanotte. Gli inviati USA oggi al Cremlino con la proposta di Trump. Domani in Ucraina, Mosca a tenere conto della situazione sul campo. Diverse esplosioni vicino all'isola di Karga. Secondo testimoni, alcuni missili lanciati da un'unità americana avrebbero colpito 3 petroliere iraniane. Ex Ilva, sindacati all'attacco contro i 2.500 licenziamenti nell'indotto, procedure da ritirare. Prima il confronto a Palazzo Chigi. Urso, dobbiamo scongiurare i licenziamenti, serve un clima di condivisione. Blitz della squadra mobile di Bologna per liberare un giovane sequestrato e picchiato per un debito di 16.000 euro. Arrestati 3 rapitori, tra loro anche un minorenne. Anticipo di Serie A, il Como strapazza il Genoa 4-1, di nuovo sconfitta la Fiorentina col Torino, stasera Roma-Atalanta, ora in campo Inter-Napoli. Giornata densa di grandi eventi oggi alla Mostra del Cinema di Venezia, grande attesa per il ritorno di Nanni Moretti, fan in delirio per l'arrivo dei fratelli Gallagher per il docufilm sugli Oasis. Benvenuti al telegiornale di Rai News 24. In primo piano la guerra in Ucraina. Vladimir Putin lancia una tregua di 3 giorni in occasione della visita dei mediatori di Trump, Witkoff e Kushner a Mosca. L'obiettivo è quello di far ripartire i negoziati proprio in un momento in cui si intensificano gli attacchi incrociati. La corrispondente Eliana Mistretta.
1: Gli americani Witkoff e Kushner sono arrivati a Mosca per la prima volta con un aereo di Stato. Ad accogliere gli inviati di Trump in aeroporto il negoziatore capo di Putin, Dmitriev, che poi su social ha pubblicato una fotografia scrivendo «Benvenuti pacificatori». Sono arrivati gli inviati di Trump con una proposta per riavviare i negoziati di pace. Dopo un pranzo di lavoro insieme a Dmitriev sono andati in Cremlino, dove c'è l'incontro con il presidente Putin. Putin, che questo pomeriggio ha annunciato una tregua di 3 giorni a partire dalla mezzanotte di oggi, domani i negoziatori si recheranno a Kiev per la prima volta. Gli ultimi colloqui con Putin risalgono allo scorso gennaio, quando aveva accolto gli inviati di Trump proprio al Cremlino, e nei giorni scorsi Putin da Vladivostok aveva parlato della possibilità di raggiungere un accordo di pace con l'Ucraina. Intanto il viceministro degli esteri Ryabkov ha ricordato quelle che sono le posizioni del Cremlino in merito a un possibile accordo che dovrà assolutamente tenere in considerazione la realtà sul campo in Ucraina. Linea a voi.
0: E Zelensky aderisce alla tregua, niente attacchi su Mosca per 3 giorni. Negoziatori americani attesi domani a Kiev e oggi anche nuovi raid russi sulle regioni ucraine. L'inviata Raffaella Cosentino.
2: Sì, è un cessate il fuoco che in primis era stato proprio proposto da Zelensky, che lo ha confermato da ora fino a lunedì per 3 giorni in occasione della visita degli emissari di Trump. L'Ucraina si asterrà dal colpire Mosca e si aspetta che Putin faccia lo stesso con la capitale ucraina Kiev. Domani qui sono attesi Witkoff e Kushner. Da programma la cerimonia di accoglienza ufficiale al Palazzo presidenziale sarà alle 11 ora italiana. Con loro Zelensky ha parlato al telefono e ha detto che sono già al lavoro con la parte russa. Oggi Zelensky ha anche accusato Mosca di voler sabotare questa visita e per farlo ha accennato al fatto che ci sarebbe il piano di farli arrivare in aereo, ma la notte scorsa Mosca ha bombardato proprio 2 aeroporti della capitale ucraina. Sarebbero i primi ad arrivare per via aerea, visto che lo spazio aereo sull'Ucraina è chiuso dall'inizio del conflitto, dal 2022. E intanto l'Ucraina piange gli almeno 7 morti e poi una 50ina di feriti degli ultimi attacchi russi, in particolare 5 vittime in un'acciaieria a Dnipro. Infine ricordiamo che ieri c'è stata questa provocazione dell'attacco con un drone Shahed nel quartier generale dell'intelligence ucraina. A Kiev. A te.
0: Gli Stati Uniti rivendicano di aver colpito 3 petroliere iraniane nello stretto di Hormuz in risposta agli attacchi dei Pasdaran alle basi americane nel Golfo. Da New York l'inviata Marzia De Giuli.
3: Sì, lo dice il comando centrale e pubblica anche alcune immagini. Dopo, dice il comando centrale, aver schivato degli attacchi non provocati da parte iraniana sulle nostre portaerei cacciatorpediniere, abbiamo messo fuori uso due petroliere, e specifica anche dove, una nell'isola vicino all'isola di Karg, sempre parliamo dello stretto di Ormuz, isola strategica per gli iraniani, e l'altra più a est, vicino a Jask. Poi parla anche di una terza petroliera attaccata il comando centrale e distrutta. Questa terza petroliera non avrebbe avuto carico e questa sarebbe stata colpita nel golfo di Oman. Il comando centrale dice che queste petroliere appartenevano ad una rete occulta che finanzia le guardie della rivoluzione. E dunque ancora fuoco sullo stretto di Ormuz dopo che Trump è tornato ad attaccare l'Iran con le parole, ha detto Ormuz rischiate che non sia più fondamentale perché potremmo aggirarlo con gli oleodotti, e poi ha anche affermato che potrebbero gli americani nelle prossime ore attaccare la Mountain Pickaxe, la montagna del piccone, che è un sito segreto iraniano nucleare dove gli iraniani nasconderebbero molte centrifughe e sarebbe protetto da 100 metri di roccia. Insomma, questo sul fronte iraniano, mentre il sito Axios, il sito di informazione, parla anche di un piano che Trump starebbe mettendo a punto per il dopoguerra. A voi.
0: E promette vendetta a Teheran per i raid statunitensi nel Golfo, la corrispondente Anna Mazzone.
4: Le autorità iraniane hanno più volte minacciato una risposta forte se l'hub petrolifero strategico di Karg fosse stato attaccato. Lo stretto di Ormuz continua a essere l'epicentro della guerra tra Stati Uniti e Iran e i Pasdaran ribadiscono che sono pronti a colpire obiettivi militari statunitensi in tutta la regione e a mettere nel mirino tutti quei paesi che sostengono l'America. Ma nonostante tutto i contatti diplomatici si stanno intensificando e sui social il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf scrive di essere d'accordo con la Cina sulla necessità di creare una nuova architettura per la sicurezza comune che coinvolga tutti i paesi del Golfo. Intanto Teheran avverte Seul di evitare interventi anti-Iran nello stretto di Ormuz. La Corea del Sud nei giorni scorsi aveva dichiarato di valutare un possibile contributo alle operazioni americane, soprattutto per lo sminamento del corridoio marittimo.
0: In Germania attesa per le elezioni domani nel Land di Sassonia-Anhalt che per la prima volta potrebbero dare un governo locale alla formazione di ultradestra. Non lasciamo che l'AfD distrugga il paese, l'appello del cancelliere Merz. Da Magdeburgo il reportage dell'inviata Emma Farnè.
5: Arrivano in stazione tutte insieme, un pranzo improvvisato, poi pronte per la manifestazione, le nonne contro la destra che qui insieme a migliaia di altre persone non vogliono l'AfD in Sassonia-Anhalt. Dice una di loro, qui molte cose non funzionano, è vero, ma col programma dell'AfD arriveranno tempi bui e abbiamo già detto una volta, mai più. Famiglie, giovani, i sindacati, un corteo che si srotola lungo la via principale.
6: Migliaia le persone in piazza della società civile, chi non vuole vedere un partito di estrema destra al governo.
5: Ai delusi dagli altri partiti chiedono solo una cosa. Non votate gli estremisti di destra, dice Thomas, distruggono il nostro Stato, i nostri valori. C'è chi ha il primo articolo della Costituzione tedesca sugli striscioni, la dignità delle persone è intoccabile. In piazza il Duomo di Magdeburgo guarda la folla pacifica. Dietro al palco il leader delle ONG locali ci dice chi non è tedesco qui già non si sente più al sicuro e qui i migranti lavorano nella gastronomia, negli ospedali. Al corteo anche tanti sindacati. Il portavoce regionale lancia un monito. Per l'AfD l'impegno sindacale è una spina nel fianco, dice. Ecco perché da loro non ci aspettiamo niente di positivo.
0: A Taranto mobilitazione dei sindacati contro i 2.500 licenziamenti delle aziende indotto dall'ex Ilva. Il ministro Urso, siamo impegnati per scongiurare i licenziamenti. Un confronto con le parti ci sarà martedì a Palazzo Chigi. Angela Mauro.
7: I 2.500 licenziamenti dell'indotto ex Ilva vanno ritirati. Conferenza stampa d'urgenza dei sindacati a Taranto per scongiurare quello che sembra il primo passo verso l'esplosione della bomba sociale legata all'acciaieria in amministrazione straordinaria da più di 10 anni. Un passo compiuto non appena è calato il sipario sui giochi del Mediterraneo.
8: Il giorno dopo mandare una procedura dove si annunciano 2.500 licenziamenti, credo che sia uno schiaffo veramente al territorio, alle istituzioni, alla città e ai lavoratori.
7: Martedì la ripresa del confronto a Palazzo Chigi, mercoledì l'udienza sulla richiesta di sospensiva della chiusura dell'area a caldo imposta dalla magistratura per la fine di ottobre. La miccia che sta appiccando l'incendio, sostiene il ministro Adolfo Urso.
9: Trovare insieme una soluzione che disinneschi quella bomba sociale e produttiva che è stata determinata, come tutti dicono, dal decreto della Corte d'Appello.
10: Non bisogna dare la responsabilità alla Corte d'Appello di Milano. Il governo Meloni, appunto, quello più longevo, che in 5 anni avrebbe potuto programmare una prospettiva industriale, occupazionale e ambientale, invece ha preferito lasciar morire un'azienda.
7: Alla festa del governo più longevo a Bari, Giorgia Meloni ha detto di voler tutelare salute e produzione. Al momento solo l'indiana Jindal e l'americana Flax hanno presentato proposte vincolanti. Ancora niente dalla cordata italiana e dal gruppo ceco CE Industries.
11: Chiederemo al governo che la smetta di tirare fuori dal cilindro magico ogni giorno diverse manifestazioni di interesse.
0: Ora andiamo al forum Ambrosetti di Cernobbio con l'inviata Anna Trebbi. Grandi sfide che partono per l'Europa però da visioni diverse. Vediamo.
12: Un duello tra visioni dell'Europa sul palco del forum Ambrosetti a Cernobbio. Da un lato Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo, che sulla scia del messaggio del presidente Mattarella la difende. Non è in declino, dice, si rafforzerà con l'ingresso di Ucraina, Moldova e Balcani e migliorerà la propria competitività con il completamento del mercato unico, con l'unione dei risparmi e degli investimenti entro il 2027 e nuovi accordi con oltre 25 paesi. Ma per continuare a crescere in calza serve un accordo sul bilancio entro l'anno, pena la perdita dei fondi, ma mantenendo ragionevoli i contributi dei diversi paesi. Un quadro che non piace al presidente del Front National, Jordan Bardella, che dice di voler cambiare tutto senza distruggere nulla, ma poi parla di dogmi superati e soluzioni nuove da trovare, magari facendo a Bruxelles quello che l'AFD ha fatto a Berlino, obbligando il cancelliere Merz a modificare le proprie politiche in termini di Green Deal da abolire e di immigrazione, la sfida più grande, un punto sul quale sposa la linea italiana e spinge per l'abolizione dello Ius Soli.
0: La politica al centro del dibattito, il traguardo del governo, l'appuntamento con le urne e la legge elettorale. Alberto Gioffreda.
13: A Bari una giornata storica, davanti un anno complesso, lo scrive sui social Arianna Meloni, responsabile della segreteria di Fratelli d'Italia, tracciando così un bilancio tra passato, presente e futuro della coalizione di centrodestra. Dalla prossima settimana infatti bisognerà fare sintesi su un tema, la legge elettorale che approda in aula al Senato. Restano le distanze tra Fratelli d'Italia da una parte e Lega, Forza Italia dall'altra, sulle questioni delle preferenze. La narrazione del bilancio positivo portata avanti dalla maggioranza di centrodestra viene confutata dalle opposizioni, un boomerang i festeggiamenti, dice Conte dal Movimento 5 Stelle non si occupa del tema del clima, secondo Verdi e Sinistra, questa è l'accusa arrivata nei confronti della Presidente del Consiglio, bilancio negativo anche per i partiti centristi di Azione Italia Viva e Più Europa. Diventa Cernobbio il palco su cui si confrontano diversi leader politici. Oggi un botta e risposta tra l'ex presidente del Consiglio e senatore a vita Monti e l'ex generale Vannacci, leader di Futuro Nazionale. Monti dice: spenderò le mie ultime energie per evitare che prevalga la retorica fascista. Falso, replica l'ex generale. Poi anche un confronto sull'Europa. Allora ascoltiamo questo passaggio proprio tra Vannacci e Monti e poi linea a te.
14: Se noi oggi dovessimo prendere un foglio bianco e riscrivere i trattati di Maastricht dopo quello che è successo sino a oggi, li riscriveremmo nella stessa maniera? Partiamo da una base comune, ovvero dalla necessità di cambiamento. E allora mi domando perché c'è sempre questa inerzia nel cambiare l'architettura strutturale dell'Unione Europea.
15: Lei è consapevole che mentre ci direbbe come Bardella che non pensa neanche all'uscita dell'Italia dall'Unione Europea o dall'Euro, è consapevole che una anche primordiale applicazione del suo programma porterebbe l'Italia fuori dall'Unione Europea e dall'Euro, perché sguscerebbe via dalle norme essenziali che reggono l'una e l'altra cosa.
0: La Premier Meloni sul record di durata del governo, ora avanti con in primo piano la sicurezza, dice, poi interviene sulle parole del padre di Lorena Isceri. Il governo continuerà a fare la sua parte sino in fondo. Gabriele Martelloni.
16: Raccoglie l'appello del padre di Lorena Isceri, la donna rapita dall'ex e poi gettata da un viadotto sulla 1, ad agire uniti per proteggere le donne, e garantisce che il governo continuerà a fare la sua parte fino in fondo per contrastare la violenza di genere. Dobbiamo continuare a cercare soluzioni, a fare tutto ciò che è possibile per intervenire prima che sia troppo tardi, scrive Giorgia Meloni sui social. Parole che seguono quelle scandite dal palco di Bari, dove replicando a Vannacci, senza però citarlo, la premier aveva chiarito che il femminicidio, reato che Futuro Nazionale vorrebbe abolire, esiste e come. La sicurezza in ogni suo aspetto è la nostra stella polare, ha confermato la Presidente del Consiglio durante la festa per il record di longevità dell'esecutivo, con l'evidente obiettivo di smontare la narrazione che arriva da destra sulle presunte carenze nell'ordine pubblico. Dopo le celebrazioni pugliesi, per Meloni un blitz a sorpresa a Policoro, un sopralluogo dei danni causati nei giorni scorsi dal maltempo, ed è sempre più chiaro il nuovo corso tracciato al termine del vertice NATO in Turchia, quando, annunciando il forfè al summit dei volenterosi a Parigi, la Presidente del Consiglio puntualizzò «non posso disimpegnarmi dall'Italia». Meno missioni all'estero in questo ultimo scorcio di legislatura e più tappe ma mirate nel nostro paese per l'inizio di fatto della campagna elettorale. È in questo quadro che si inserisce la probabile rinuncia all'Assemblea ONU, mentre la prossima visita sarà a Vercelli per la Fiera del Riso. Un cambio di rotta lampante dopo una larga parte del mandato a Palazzo Chigi speso a costruirsi un ruolo e una credibilità internazionale.
0: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle cerimonie sugli 80 anni dell'autonomia del Trentino Alto Adige con il Presidente austriaco Van der Bellen. Intesa, esempio di vittoria della diplomazia sulla forza, ha detto il Capo dello Stato questa mattina a Merano. Nuova cerimonia adesso a Trento. Ci andiamo con l'inviato Francesco Accardo.
17: Eh sì, giornata dedicata a questo anniversario, gli 80 anni della firma fra De Gasperi e il ministro degli esteri austriaco Gruber a Parigi, del trattato che diede il via, diciamo, al processo dell'autonomia per il Trentino Alto Adige su Tirol. Si decise dopo le tragedie della guerra, ricorda Mattarella, di tutelare le popolazioni di lingua tedesca e ladina, ponendo le basi di un'autonomia che va di pari passo anche con i principi della Repubblica, nata anch'essa nel 1946, 80 anni fa, Repubblica per la quale nessuno è straniero in casa propria, una Repubblica di tutti e per tutti, ricorda Sergio Mattarella, Repubblica nella quale autonomia e democrazia vanno di pari passo. Sentiamo le sue parole.
18: Repubblica e autonomie, e tra esse quelle speciali, sono legate strettamente fra di loro e hanno nutrito e contrassegnato lo sviluppo della democrazia italiana, in contrapposizione rispetto al fascismo e in discontinuità rispetto a quelle caratteristiche che l'Italia prefascista presentava.
17: La celebrazione degli 80 anni dell'autonomia di queste terre, ricorda Mattarella, non sono un reperto del passato, ma è un modello che viene offerto anche per la soluzione delle crisi attuali. E la nuova frontiera, la nuova cornice resta quella dell'Europa, un'Europa di valori che aumenta la collaborazione fra appunto stati anche frontalieri come Italia e Austria. Europa che, dice il Capo dello Stato, deve rispondere a sfide numerose, torna la guerra a minacciare una pace così faticosamente conquistata, c'è una crisi, ma non è una crisi di valori e tocca ai giovani, è appunto l'appello di Sergio Mattarella, costruire tempi nuovi. Per linea a voi da Trento.
0: Grazie Francesco. È stato fermato alla stazione ferroviaria di Basiliano l'uomo di 32 anni accusato dell'omicidio del 65enne di origini marocchine dopo un agguato che gli aveva teso ieri sera non lontano dalla sua abitazione. L'uomo non ha opposto resistenza, è stato fermato dai militari dell'arma. Il 32enne è stato condotto in caserma. C'è stato un blitz della squadra mobile di Bologna per liberare un giovane che era stato sequestrato, picchiato per un debito di 16.000 euro, chiesto anche un riscatto. arrestati i tre rapitori c'era anche un minorenne tra loro, Sara Scheggia.
19: Lo hanno portato via appena uscito dalla fabbrica in cui lavora. Lo hanno bendato, picchiato, anche con il manico di un machete. Poi lo hanno obbligato a chiamare la fidanzata e un amico per chiedere un riscatto di 26.000 euro. Ha passato una notte di paura in un casolare a San Lazzaro di Savena, un operaio italiano di 23 anni, residente nel bolognese. Per il suo rapimento la polizia ha arrestato tre giovani, un minorenne e due poco più che ventenni. Sono accusati di sequestro a scopo estorsivo. La vittima aveva un debito per questioni di droga.
20: Il consumo di sostanza stupefacente significa entrare in contatto con un mondo criminale che ha le proprie regole, per cui quando si ha un credito non si va dal legale a chiedere un decreto ingiuntivo, ma si passa a metodi più spicci.
19: Gli agenti hanno trattato per un finto riscatto, concordando la consegna di soldi e hashish in uno zaino da lasciare in mezzo alle campagne. Poi il blitz, l'operaio è stato liberato, i sequestratori rintracciati, sono due ragazzi italiani incensurati e un 23enne moldavo con precedenti. Ora sono in carcere, le indagini vanno avanti.
0: Prossime alla riapertura le indagini sugli omicidi attribuiti al mostro di Modena, 8 donne uccise tra l'85 e il 95, reperti dell'epoca che verranno rianalizzati con le nuove tecniche scientifiche. Davide Marceddu.
21: Gli investigatori venerdì si sono presentati all'Istituto di Medicina Legale per recuperare quei reperti archiviati ormai da più di 30 anni. Siringhe, ciocche di capelli, un coltello con gocce di sangue, un fazzoletto con delle tracce da analizzare. È il segnale che la procura ha deciso di riaprire l'indagine sul cosiddetto mostro di Modena. 8 omicidi tra il 1985 e il 95, altri due casi sospetti fin dal 1983. A chiedere la riapertura dell'inchiesta era stata l'avvocata Barbara Iannucelli, che rappresenta 5 delle famiglie di quelle ragazze giovanissime.
22: Ci sono verbali dove vengono elencati dei reperti che analizzandoli con le attuali scienze possono anche restituire delle risposte come la profilazione genetica, il DNA, le impronte papillari che all'epoca al momento di questi omicidi non era possibile fare.
21: Fin da subito in città si immaginò che dietro agli omicidi potesse celarsi un unico serial killer. Ad accomunare questi delitti il fatto che fossero avvenuti nella zona nord di Modena, quasi sempre i cadaveri ritrovati in dei fossati, ma soprattutto il fatto che le donne fossero quasi tutte tossicodipendenti e dedite alla prostituzione.
22: L'unica cosa che accomuna questi omicidi è la facilità, perché comunque erano ragazze, prede facili e ragazze fragili.
21: L'altro elemento in comune è che le inchieste su tutti i casi finirono sempre in niente, tutto archiviato. Ora i reperti recuperati, se ben conservati in questi decenni, potrebbero finalmente tramite DNA dare un nome all'assassino o agli assassini.
22: Penso che il tentativo di voler a tutti i costi ricondurre a un'unica mano questi omicidi abbia un po' annacquato quelli che sono gli elementi oggettivi che invece caratterizzano ogni singolo omicidio.
0: Il caso della cosiddetta famiglia del Bosco. In un video Catherine e Nathan manifestano la propria delusione per la decisione dei giudici di mantenere i figli lontani da casa. Annunciano ricorso. Stefano Corradino.
23: La tanto attesa decisione è arrivata spezzandoci il cuore.
24: Una decisione che ci spezza il cuore. Così Catherine e Nathan, i genitori dei tre bambini della famiglia nel bosco, commentano in un video fornito dall'avvocato Simone Pillon il provvedimento che mantiene i figli lontani dalla casa e dalla famiglia. A preoccupare la coppia c'è soprattutto la questione dell'istruzione. I giudici hanno disposto l'iscrizione alla scuola pubblica mentre loro chiedono di proseguire con quella parentale.
25: Ora saranno iscritti alla scuola pubblica. Nonostante abbiamo presentato un programma dettagliato di istruzione domiciliare.
24: Ora i genitori annunciano l'intenzione di presentare ricorso contro la decisione del Tribunale per i minorenni dell'Aquila.
25: Faremo ricorso, come previsto dalla legge, chiedendo che vengano prese in considerazione le esigenze di salute dei nostri figli.
24: Lo scorso lunedì era stato depositato il provvedimento che dava il via libera al percorso per il ricongiungimento della famiglia, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori.
0: Oltre 27 milioni di veicoli sulle strade per il controesodo e poi resiste il caldo intenso. Danilo Sinibaldi.
1: continua il controesodo, riporta quasi tutti gli italiani alla normale routine quotidiana, complice anche la riapertura delle scuole dalla prossima settimana. Lunedì 7 inizia la provincia autonoma di Bolzano, il 10 Veneto, provincia di Trento e Valle d'Aosta. Secondo l'ANAS sono oltre 27 milioni i movimenti su strade e autostrade della penisola in questo primo weekend settembrino, di rientro prevalentemente nei grandi centri urbani, città che si riempie

0: riempiono e caldo intenso che non dà tregua. Le temperature si mantengono sopra la media del periodo di 6-8 gradi. Afa e notti tropicali, soprattutto al sud, con valori prossimi ai 38 gradi.
1: Ancora un fine settimana caratterizzato da temperature decisamente elevate sopra la media del periodo, un ulteriore aumento sulle regioni del medio-basso Adriatico, punte attorno ai 34 gradi in pianura padana, fino a 35 gradi al centro in città come Firenze e Roma, al sud temperature anche più alte.
0: Caldo che dovremo sopportare ancora per qualche giorno. La situazione infatti è destinata a cambiare dalla prossima settimana.
1: Tra mercoledì e giovedì l'ingresso di una perturbazione atlantica porterà piogge anche diffuse. Ci avviciniamo anche comunque all'autunno, le temperature diminuiranno a partire dalla giornata di mercoledì, localmente anche di 10 gradi in pianura padana e nelle regioni del medio Adriatico.
2: Il calcio adesso, grandi match in campo. Il Torino vince in casa dell'Inter-Napoli al momento 2-1 per il Napoli. Roma ospita l'Atalanta. Delle sfide in programma all'Olimpico ce ne parla Alessandra Dangiò.
3: La sfida fra i due allenatori più maturi della Serie A è anche test di maturità per Roma e Atalanta. In un Olimpico infiammato dall'entusiasmo arriva una dea che ha appena iniziato il suo nuovo percorso con Sarri e affronta il suo primo scontro diretto con la squadra più in forma dell'avvio di stagione.
4: Era una squadra forte e si è rinforzata ulteriormente. Era una squadra forte, una squadra pronta a lottare per il titolo. Mi meraviglierebbe il contrario.
3: Giochisti contro, anche se le ultime vittorie della Dea sono arrivate di misura e corto muso, ma la Roma dei 4 gol a partita è anche la squadra che dall'inizio dello scorso campionato ha tenuto più volte la porta inviolata, 20, solo l'Arsenal ha fatto meglio. Nessun problema per Dybala, l'ok nella rifinitura, anche se le valutazioni riguarderanno anche la Champions all'orizzonte. La certezza è Malen, che fa sorridere come nessun altro, il Gasp.
5: Ha fatto i gol di testa, ancora no. Forse magari gol di testa, gli manca dal repertorio, infatti destro e sinistro.
3: Fermare l'olandese, la sfida nella sfida è per la squadra di Sarri. Scamacca De Ketelaere, le certezze in attacco. Il ballottaggio, Elmas Raspadori, al suo ritorno in nerazzurro.
2: Ora andiamo a Venezia, dove è il giorno degli Oasis, con il film sulla loro reunion e naturalmente di Nanni Moretti, che torna in concorso dopo 37 anni. La linea ai nostri inviati, Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni. Ben ritrovati.
6: Ben ritrovata Emanuela, ben ritrovate i telespettatori, ve le facciamo vedere finalmente le immagini del red carpet di Nanni Moretti, che torna all'Ido in concorso dopo 37 anni, da quando presentò nelle giornate degli autori però Paolo Bellarossa. Guardate che bello questo abbraccio tra i due protagonisti, Jasmine Trinca e Louis Garrel, protagonisti di Succederà questa notte, primo film italiano in concorso con cui Nanni ritorna alla Mostra del Cinema di Venezia e ritorna in maniera inedita, perché non è un film politico, è semplicemente una bellissima storia d'amore romantica. Nanni Moretti visibilmente emozionato, qui dopo un paio di minuti sul tappeto rosso la tensione è scesa, la tensione dell'attesa. Ha dichiarato durante questa giornata: non è che non volessi più tornare a Venezia, è che normalmente i miei film li giro d'estate, quindi non erano mai pronti per la Mostra del Cinema. E poi ha anche dichiarato, rispetto a chi gli ha chiesto come mai una storia d'amore, ha detto: pensate, anni fa proprio qui a Venezia dicevo vorrei fare sempre lo stesso film ma sempre meglio, e invece ho cambiato idea, ho voluto confrontarmi con le relazioni prendendo spunto da un libro di racconti, Legami, dello scrittore Ashkolnevo, e mi è venuta una sceneggiatura davvero scritta benissimo, una storia d'amore in cui tanti si possono riconoscere, una storia d'amore a più riprese con due grandi protagonisti. Questo dunque il ritorno di Nanni Moretti in concorso. Lo dicevi Emanuela, aspettiamo e chiediamo agli spettatori di stare con noi, perché tra le 21.15 e le 21.30 ci saranno qui gli Oasis, quella reunion che è stata nel 2005 la più grande reunion di tutti i tempi, Oasis Live 2025, una grande tournée in giro per l'Europa e per il mondo, è diventata un documentario, Don't Look Back in Anger. I due fratelli Gallagher sono già stati qui per un photocall, ma questa sera alle 21.15 li attendiamo per il red carpet. Per il momento è tutto, Emanuela, ti restituisco la linea.
2: Noi non ci muoviamo, Laura, e vi guarderemo. 19.31, qualche istante, la linea alla regia.

0: alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Ora ci sono le notizie sportive della giornata, le vediamo insieme, poi basta la salute con Gerardo D'Amico.

0: tre trasferte, 7 punti, ma soprattutto la conferma che bellezza ed efficacia sono due facce della stessa medaglia. Il Como è la dimostrazione del teorema secondo cui i capitani senza le idee sono uno scialo, ma abbinate ad una visione del calcio, a concetti e principi che precedono l'azione, sono la strada per il successo. È la squadra più forte contro cui abbia mai giocato. Questa è la sentenza di Daniele De Rossi dopo una gara dominata dai lariani che hanno fatto spallucce all'episodico vantaggio iniziale del Genoa. Movimenti senza palla, calcio fluido e tanta, tantissima qualità, da Baturina, il cui destro ha riportato il match in parità, al predestinato Nico Paz. Il mercato ha ulteriormente aumentato la cifra tecnica della squadra, che, costruita intorno ad un'identità ben precisa, possiede alternative in ogni ruolo ed ha aggiunto esperienza internazionale, vedi Couto e Cialoba, utile per la traversata in Champions. Gli investimenti italiani, da Ricci a Ken, sono sensati nell'ottica di un gruppo che ha ritrovato pienamente a San Diego dopo i malanni della scorsa stagione. Doppietta a Marassi. Forse la parola scudetto è un'iperbole, ma ci sarà da divertirsi. Per il Genoa, invece, 3 partite e 0 punti, si annuncia un'annata terribilmente complicata.
1: Siamo solo alla terza giornata, ma la partita tra Parma e Monza sembra già una gara a salvezza. Sia i ragazzi di questa che quelli di Juric hanno iniziato il campionato con 2 sconfitte e ora cercano 3 punti per allontanarsi dalla zona calda. Chi perde vede già a rischio la panchina. Entrambe le formazioni hanno giocato in settimana in Coppa Italia. Il Parma ha perso con la Cremonese, il Monza ha sbancato l'Olimpico Grande Torino. Ma il campionato è un'altra cosa, i crociati vengono dai 2 KO contro Cagliari e Juve senza aver mai segnato. I biancorossi sono usciti sconfitti con Inter e Udinese, incassando 7 reti. Ma riuscendo a realizzarne 3. A Benito Stirpe di fronte Frosinone e Venezia, 2 squadre che hanno cominciato il campionato in maniera diversa. I ciociari, dopo il KO casalingo con la Juve, hanno risposto con un netto 3-0 sul campo della Fiorentina. Il Venezia invece ancora fermo a 0, 2 sconfitte per 2-0, prima a Lecce, poi col Milan. In settimana entrambe hanno perso in Coppa Italia. Al 18 c'è il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo. I rossoluti tedesco cercano i primi punti, soprattutto il primo gol dopo le sconfitte per 1-0 contro Lazio e Atalanta. Il Sassuolo di Aquilani, battuto 2-1 dalla Dea all'esordio, si è riscattato superando con lo stesso risultato il Torino. Il Bologna è imbattuto negli ultimi 6 confronti di Serie A contro i neroverdi.
2: Parola allo stadium, soltanto il campo potrà dire se quello tra Juventus e Milan è uno scontro diretto da scudetto, al di là della frecciatina di Chivu sulla passata stagione.
3: Mi è sembrato che Chivu abbia detto quello che pensa ed è stato sincero. A me piacciono le persone sincere, per cui le sue parole debbono essere uno stimolo per ridurre questo gap che c'è con le squadre più forti del campionato.
2: Se Chivu offre stimoli per Spalletti, Amorim merita solo complimenti.
3: Un allenatore che ha le idee chiare, che è riuscito a farsi fare una squadra forte, e nonostante 2 partite ci sono dei principi di gioco già molto riconoscibili.
2: Della squadra che invece si è fatto fare lui a giochi di mercato ormai chiusi, Spalletti parla così.
3: Noi abbiamo le carte in regola per andare a voler diventare una squadra forte. Ecco, non abbiamo fatto tutto quello che volevamo nel mercato, perché però ci ha permesso di migliorare la nostra rosa.
2: Un po' corta sarà la rosa causa infortuni, 7 assenti, compreso McKenny non recuperato, Cambiaso e il centrocampista Sar arrivato con strascichi muscolari. Ci sarà invece l'ultimo attaccante atterrato a Torino, Voltemade, non dall'inizio ma per il suo debutto in bianconero, è soltanto questione di ore.
4: Primo esame da grande per il nuovo

0: centrocampo dietro Gonzalo Ramos al momento non è chiaro. Ancora da scoprire invece Diego Moreira, altro colpo top del mercato.
1: Se dovessi dare un voto al nostro mercato, darei un 10.
0: Il Milan allo Stadium non vince dal 2003, ma intanto Amorim avvisa Spalletti.
2: Now as a player, I won.
1: Non ho mai battuto la Juventus, anzi questo non è vero, perché con il Benfica ho vinto nella semifinale di Europa League, quindi ho il bilancio in parità da questo punto di vista, però adesso potrei battere la Juventus per la prima volta in quanto allenatore. Però ripeto, questa è ogni partita è una storia a sé e sono pronto per questa sfida.
3: Ci sono attimi canestri che possono cambiare un'intera partita, forse addirittura le prospettive di un campionato del mondo. La tripla realizzata da Matilde Villa a fine terzo quarto contro la Cechia appartiene a quella categoria, momenti di talento puro, in grado di lasciare un segno indelebile.
4: Diciamo che abbiamo preso fiducia da quel canestro, abbiamo preso un po' di entusiasmo e poi da lì ci siamo un po' lasciati andare, anche perché penso che all'inizio eravamo un po' tese, come ogni partita comunque ti scioglie e cerchi di giocare come sai.
3: Difesa, capacità di soffrire e la coppia Zandalasini-Villa in attacco. Così l'Italia è tornata a vincere una partita al mondiale dopo 32 anni.
4: Siamo emozionatissimi di essere qui al nostro primo mondiale, quindi abbiamo cercato di dare il massimo. All'inizio eravamo un po' tese, penso che si sia fatta sentire anche l'emozione, poi ci siamo un attimo sciolte e abbiamo finito la partita nei migliori dei modi, quindi siamo molto felici.
3: A soli 21 anni Matilde ha avuto un impatto decisivo all'esordio, ma la giovanissima azzurra non parla mai della sua prestazione e sottolinea l'importanza del gruppo.
4: Io ero innanzissima all'inizio, però penso che alla fine giocare con queste mie compagne al mio fianco sia tutto molto facile, perché alla fine cercano sempre di tranquillizzarti e anche se perdi un pallone o magari capita qualcosa che non deve succedere, sai che c'è una tua compagna che comunque è lì pronta per aiutarti. E questo è l'importante, penso che sia la chiave di questa nazionale.
5: Niente poker per Tamberi. Il primatista azzurro lotta sulla pedana del re Baldovino, ma la finale Diamond League di Bruxelles premia il polacco Kolocieski, unico a saltare 2,28 al primo tentativo. Tamberi fa 2,25 alla prima, poi sbaglia un salto a 2,28 e quindi prova gli ultimi due salti a 2,31, andando peraltro vicinissimo all'impresa. In una serata fredda e umida, poco spazio per le prestazioni di alto livello, sui 100 si conferma il campione mondiale Oblique Seville, il giamaicano si impone con un relativamente normale 9,90 davanti al camerunense Eseme e al nigeriano Ajayi. 200 donne alla favoritissima Julien Alfred, che parte controllata e scatena la sua potenza nel lanciato, chiudendo con un comunque pregevole 21,79. Sensazionale invece il 400 uomini, dove il campione del mondo Kevin Acipi mette in luce ancora una volta la sua classe cristallina. 200 metri di scioltezza totale per il bozzano, poi rimonta a velocità doppia nel rettilineo finale, dove chiude il giro di pista in 43,40, nuovo primato nazionale e quinto uomo di sempre. Asta shock per il ritiro del primatista mondiale Duplantis nel riscaldamento, un riacutizzarsi del problema alla coscia sinistra che mette in dubbio la sua presenza anche agli Ultimate Championship. Ne approfitta il rivale di sempre, Manolo Karalis, che vince con 6-12 e toglie proprio a Duplantis il record del meeting.
6: Le note dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia accompagnano il volo di Luna Rossa, la C40 che sfreccia nello specchio d'acqua antistante il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. È uno dei due che dal 24 al 27 settembre parteciperanno alle regate preliminari di America's Cup.
7: Sinceramente mi ha stupito veramente il Golfo di Napoli. È un campo complicato, come ha detto il vento tende a ruotare molto, quindi il gioco è aperto fino all'ultimo. Penso che non ci sarà veramente un primo posto assicurato.
8: Ovviamente avremo gli occhi puntati per il fatto che abbiamo vinto la prima preliminare a Cagliari. Lo sport è anche un gioco psicologico, non solo di risultati o di medaglie, quindi tutte le volte che uno ha l'opportunità di arrivare davanti all'avversario la coglie e fa di tutto per farcela.
9: Molti team si stanno già allenando qui e sicuramente sarà un modo per vedere, studiare, analizzare il campo di regata dove poi si disputerà la vera Coppa America nel 2027.
6: Nell'attesa, Luna Rossa ha presentato una partnership con Freccia Rossa.
10: Entrambi esportiamo l'eccellenza italiana nel mondo ed entrambi costruiamo questa eccellenza sulla ricerca, sullo sviluppo, l'innovazione, la tecnologia e la velocità.

0: Sono più di 12 milioni gli italiani che continuano a fumare, il trend è un po' in diminuzione anche se è compensato dalle nuove forme di tabagismo, di sigaretta elettronica e quant'altro. Ci sono 90.000 morti all'anno a causa del fumo di sigaretta nel nostro paese. Ha superato le 35.000 firme la proposta di legge popolare lanciata dall'AIOM, l'Associazione dei Medici Oncologi. Vogliono portare il pacchetto di sigarette a costare almeno 5 euro in più per quella via, tentare di convincere a smettere di fumare. Ed è rimborsabile, da poco l'AIFA l'ha stabilito, un farmaco, la molecola si chiama citisina, che promette di aiutare a smettere di fumare.
1: Questa molecola, come quelle nel passato, agisce sui recettori della nicotina nel sistema nervoso centrale, quindi blocca il desiderio della nicotina, quello che si chiama il craving, e in questo modo agisce. C'è da dire però che la dipendenza da fumo non è solo
0: un fatto fisico, naturalmente,
1: un fatto anche comportamentale, quindi il farmaco, come quelli nel passato, può essere utile, ma ci vuole un approccio multidisciplinare.
0: Studi scientifici che poi hanno portato all'approvazione di questa molecola rimborsabile solo se prescritta dai centri antifumo dicono che è attorno al 70% la percentuale di chi riesce poi a smettere di fumare grazie anche a questo farmaco. A che cosa va coniugato perché sia efficace?
1: L'approccio di un centro antifumo dove ci sono diversi professionisti e diversi tipi di trattamenti. Il trattamento multidisciplinare è quello che ha la maggiore possibilità di successo.
0: Quindi l'approccio anche psicologico, capire il perché dell'attaccamento al fumo nelle sue varie declinazioni, perché non c'è solo la sigaretta, quella a combustione, diciamo.
1: Ci sono diversi prodotti e quindi si tratta di una dipendenza che non è solo biologica, ma è anche comportamentale, sociale, ed è per questo che l'approccio integrato è quello che ha maggiori possibilità di successo duraturo. Il telefono verde contro il fumo, che risponde al numero di 800 55 40 88, è la prima chiave per il cittadino che vuole smettere di fumare, ma anche la sua famiglia, ma anche chiamano i professionisti della salute. E qui il counselor indirizza il fumatore che vuole smettere proprio al centro antifumo e cerca di evidenziare qual è l'approccio migliore, più integrato. Riportiamo anche su internet, su una piattaforma che si chiama Smetto di Fumare, tutti questi centri antifumo.
0: I casi sono pochi, una decina all'anno in tutta Italia, e però un quarto di quei bambini purtroppo rischia la morte, e quasi la metà dei bambini che vengono scossi hanno dei gravissimi danni a livello neurologico e non solo. È ripartita la campagna, dottore, di Terre des Hommes contro lo scuotimento dei bambini. Che cosa succede quando un genitore, per rabbia o per altro, scuote suo figlio?
2: Succede che i danni che si provocano possono essere purtroppo danni irreparabili, nel senso che il cervello è contenuto nella testa, scuotendo il bambino l'encefalo subisce dei colpi. È un effetto ping pong che può provocare dei danni che sono in alcune situazioni molto gravi, e soprattutto danni permanenti, alterazioni del sistema motorio, della capacità di linguaggio, del sistema cognitivo in generale, no? Il neurone è una di quelle cellule che quando si lesiona non si ripara.
0: Purtroppo si può arrivare anche alla morte del neonato.
2: Nei casi più drammatici purtroppo sì, perché una parte dell'encefalo è il centro del respiro, il bambino smette di respirare.
0: In letteratura c'è la spiegazione del perché un genitore arriva a scuotere il bambino in modo violento causando questi danni?
2: Un genitore volontariamente non fa del male.

0: Al proprio figlio. Il genitore tende a non capire il proprio figlio, i genitori si sentono inadeguati, interpretare il pianto di un bambino non è un elemento scontato della genitorialità.
1: Quando ci si trova di fronte ad un bambino che non smette di piangere, il cosiddetto pianto inconsolabile, oppure che proprio non riesce a dormire, insomma, quelle situazioni molto estreme, a chi deve chiedere aiuto? Alla famiglia?
0: La famiglia può chiedere aiuto sicuramente al pediatra, può chiedere aiuto agli amici. Queste situazioni, la difficoltà di comprendere il pianto di un bambino può dipendere da una difficoltà oggettiva che c'è, perché stiamo conoscendo un individuo nuovo che parla una lingua che non conosciamo, ma dall'altra ci possono anche essere situazioni di senso di inadeguatezza dei genitori e delle famiglie, e questo è un aspetto che va condiviso con i propri familiari quando possibile e con il pediatra.
1: Nell'epoca della iperinformazione, che poi si trasforma in infodemia, nell'epoca del tutti connessi, nell'epoca del è facile trovare numeri, dati, informazioni, purtroppo l'altra faccia della medaglia sono le fake news, la realtà virtuale completamente costruita a tavolino e gli interessi enormi di chi poi, soprattutto sui social, sul web, ma non solo, propala questa serie di cattiva informazione. C'è un libro che è prezioso per orientarci in questo mondo che purtroppo ci appartiene. Enrico Bucci, Gilberto Corbellini, Lessico del pensiero critico, ed è un rimedio contro le pseudoscienze.
2: È una piccola selezione di alcuni termini che descrivono l'abuso linguistico delle pseudoscienze, termini che descrivono meccanismi del nostro cervello che ci inducono a cadere in questi abusi, e alla fine termini invece che ha introdotto la scienza per metterci al riparo da questi.
1: Molti tendono a pensare che grazie all'istruzione, grazie all'informazione, sono immuni dalle fake news, ma lei spiega che purtroppo sono dei meccanismi ancestrali che ci guidano su quei sentieri.
2: Intanto è proprio l'abuso della quantità di informazione che ci espone alla necessità di fare selezione, e quando facciamo selezione il nostro cervello applica delle scelte automatiche, per così dire, scelte che avevano un senso prima che esistesse la civiltà dell'informazione, quando ancora correvamo per le savane, perché servivano risposte rapide e veniva premiata non la capacità di individuare la verità, ma la capacità di salvare la pelle,
1: esatto,
2: e lasciare
1: di sopravvivere. Qui siamo al Festival della Scienza e della Filosofia di Foligno, dove voi state presentando il vostro libro. Professor Corbellini, chi ci guadagna dalle fake news e da questa realtà virtuale in cui noi siamo immersi?
3: Ma diciamo che in qualche modo ci guadagnano tutti, quelli che traggono una soddisfazione individuale, personale, dal credere a qualche cosa che, anche se non è vero, comunque li gratifica anche sul piano di scaricare della dopamina, e ci possono guadagnare quelli che attraverso la diffusione di queste fake news, di questi pseudofatti, comunque riescono a far circolare denaro, comunque ad affiliare persone, insomma, noi sappiamo.
1: O potere politico, professore.
3: Queste fake news e queste disinformazioni circolano perché sono avvantaggiate rispetto alle verità, dove ci sono studi pubblicati su Science che dimostrano che su centinaia di migliaia di persone che twittano e ci scambiano informazioni, le informazioni false circolano più velocemente di quelle vere. L'abbiamo scritto questo libro proprio per fornire uno strumento di difesa.
1: Professore, c'è un enorme problema quando anche personaggi che fanno parte della scienza, dell'ordine dei medici, e quindi godono di riflesso, certo, perché appartengono a certe categorie, di una credibilità, quando sono queste persone la biodinamica, certo, la bioenergetica, tutto quello che viene manipolato, certo, con un sounding, certo, scientifico. Noi di chi dobbiamo fidarci?
3: Se i media non le filtrano è molto più difficile individuarli, e dopodiché per riuscire a individuarli bisogna essersi dotati di alcuni strumenti. Noi qui un po' lo spieghiamo, insomma, però noi non possiamo aspettarci che

0: i nostri studenti che escono dalle secondarie non sanno che cos'è un trial clinico, poi capiscano come si stabilisce l'efficacia di un farmaco, e se escono dalle secondarie poi non frequentano una facoltà dove si insegna un po' di statistica, sono persi, completamente persi, per cui per loro un prodotto omeopatico rispetto a un farmaco approvato dall'AIFA è la stessa cosa.
1: È una bufala che fare tante vaccinazioni insieme fa male al sistema immunitario o addirittura lo indebolisca? Sì, assolutamente sì, è una grande bufala, perché anzi il fare le vaccinazioni insieme si è visto che può aumentare la capacità di risposta immunitaria dell'individuo. E l'altro aspetto da ricordare è che un banale raffreddore determina nel bambino una risposta immunitaria che è nettamente superiore a fare tutte le vaccinazioni insieme. Quindi fare tante vaccinazioni insieme fa bene, non fa male, è una grande bufala, quindi dire che non si debbano fare perché indebolisce il sistema immunitario. È una bufala, è anche una bufala grande quella che dice che i vaccini non obbligatori tutto sommato possono essere fatti. Assolutamente sì, anzi questo va indicato come un segno di debolezza culturale, nel senso che le vaccinazioni sono tutte importanti e non dovrebbero essere obbligatorie, perché sono delle opportunità di salute, uno dei migliori investimenti che si possa fare. In un sistema sanitario che rischia di esplodere perché ci sono patologie croniche, situazioni che invece meriterebbero diversa attenzione, il non vaccinarsi oltretutto è un atto contro se stessi e contro la società. È una bufala, è anche grande, che basta fare una prima dose di vaccino? Sì, è un'enorme bufala, sarebbe molto bello poter avere un vaccino che protegge per tutta la vita, e forse prima o poi ci si arriverà, ma al momento non è così. Le vaccinazioni vanno ripetute con la periodicità prevista e suggerita, perché se questo non si fa l'immunità decade e si è nuovamente esposti al rischio di contrarre la malattia.
2: Lui è Zeus, ha circa 5 anni ed è l'amico che ognuno vorrebbe. Intenso e possente come un Red Nose, contemporaneamente ha la scioglievolezza di un crocca di patate. Non ha ombre, sempre aperto, dolce e fiducioso nel mondo e nelle persone. La zampa da ballerino non compromette né la sua andatura né il suo entusiasmo. Adattabile al contesto urbano, brioso, ma sempre in ascolto nelle passeggiate in libertà. Vuole essere figlio unico e condividere ogni momento con le sue persone. Intanto noi proviamo a fargli fare tutte le esperienze possibili. Ma Zeus aspetta te. E tu cosa aspetti?
3: È una bufala che le creme e i dermocosmetici possano realmente interrompere l'invecchiamento cutaneo. La verità è che creme e dermocosmetici dati nella maniera corretta dal dermatologo possono contrastare alcuni degli aspetti dell'invecchiamento, come la dispigmentazione, le macchie, magari anche le rughe. Sono trattamenti temporanei che vanno fatti in un ambiente medico reale. Anche gli integratori non riescono a contrastare l'invecchiamento cutaneo attraverso l'assunzione del cosiddetto collagene. Sarebbe troppo complesso, è una macromolecola. L'invecchiamento va gestito in ambito medico e in ambito dermatologico.

prossima fermata, casa. Lei è una volontaria del canile di Ponte Marconi e lui è Gizmo. Gizmo casa la cerca davvero. Per ir ad adottarlo a Ponte Marconi.

0: Prino ha una grande penisola e il sostegno lombare si adatta alla schiena e allunghi le sedute per rilassarti o dormire. Tutto questo a soli 1.299 euro e il trasporto gratuito su tutta la collezione. Ma terminano domenica. Prima passa da poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
2: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
3: Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te da Angelini Pharma.
4: 100 volte Cuara! Mbappé! E la mette al centro Lautaro!
5: Qui si vive tutto al massimo.
6: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
7: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.

0: Putin ordina una tregua di 3 giorni su Kiev da mezzanotte. Gli inviati statunitensi oggi al Cremlino con la proposta di Trump, iniziato l'incontro. Diverse esplosioni vicino all'isola di Karg in Iran. Alcuni missili lanciati da un'unità americana avrebbero colpito 3 petroliere iraniane. Ex Ilva, sindacati contro i 2.500 licenziamenti nell'indotto, procedure da ritirare. Urso, dobbiamo scongiurare i licenziamenti. Blitz della squadra mobile di Bologna per liberare un giovane sequestrato e picchiato per un debito di 16.000 euro. Arrestati i 3 rapitori. Anticipo di Serie A, il Como strapazza il Genoa 4-1, di nuovo sconfitta la Fiorentina dal Torino, stasera Roma-Atalanta. Spettacolo tra Inter-Napoli, vincono i nero-azzurri 3-2. Mostra del cinema di Venezia, grande attesa per il ritorno di Nanni Moretti e fan in delirio per l'arrivo dei fratelli Gallagher per il docufilm sugli Oasis. Buonasera, bentornati al nostro appuntamento con le notizie nella lingua dei segni italiana. Questa sera ringraziamo l'interprete Antonietta Bertone. E partiamo dalla guerra tra Russia e Ucraina, 3 giorni di stop ai raid su Kiev, Mosca per facilitare la missione degli inviati americani Witkoff e Kushner. In Russia dichiara la tregua, i colloqui oggi con Putin, mentre domani gli inviati statunitensi voleranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. I due, come annunciato ieri da Trump, sono latori di una proposta per mettere fine alla guerra, ma gli Stati Uniti devono tenere conto della situazione sul campo, avverte il vice ministro degli esteri russo Ryabkov. L'annuncio del Cremlino della tregua, dalla mezzanotte di oggi, è stato seguito da quello del presidente ucraino Zelensky, il primo ieri a proporre questo cessate il fuoco. E poi la guerra in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito 3 petroliere iraniane nello stretto di Hormuz in risposta all'attacco con missili balistici su 2 navi da guerra americane da parte di Teheran. Secondo Washington, le navi iraniane sono state completamente distrutte. La Repubblica Islamica ha riconosciuto che 3 petroliere sono state colpite, ma ha parlato di danni limitati e di nessuna vittima. Intanto il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha dichiarato l'enfasi posta dalla Cina sulla promozione della sicurezza comune riflette un principio che l'Iran sostiene da tempo: serve una nuova architettura di sicurezza autoctona. Ora in Italia, a Taranto, ex Ilva, i sindacati contro i 2.500 licenziamenti nell'indotto sono procedure da ritirare. Il ministro Urso dice dobbiamo scongiurare i licenziamenti, martedì riprenderà il confronto a Palazzo Chigi e mercoledì ci sarà l'udienza sulla richiesta di sospendere la chiusura dell'area a caldo, una chiusura imposta dalla magistratura. La cronaca è di 3 arresti, il bilancio di un'operazione condotta dalla Polizia di Stato nella provincia di Bologna, dove un giovane di 23 anni è stato sequestrato e tenuto in ostaggio per ottenere un riscatto. I 3 arrestati sono giovanissimi, uno di loro è minorenne, a dare l'allarme è stata la fidanzata e un amico della vittima. Il 23enne era stato rapito, condotto in un casolare isolato e picchiato per un debito di circa 16.000 euro. La pista seguita dagli inquirenti è quella legata al mondo dello spaccio di stupefacenti. E poi il calcio, giornata di anticipi per la Serie A. Il Como ha vinto, ha stravinto con il Genoa 4-1, nuovamente sconfitta in casa la Fiorentina, questa volta dal Torino per 1-2. Finita da pochissimo la partita tra Inter e Napoli con il risultato di 3-2 per i nerazzurri, che hanno fatto una grande rimonta. E stasera alle 20.45 si giocherà Roma-Atalanta. Infine la mostra del cinema di Venezia, il grande ritorno quest'anno di Nanni Moretti dopo 37 anni con il film Succederà, questa notte appunto proiettato, e poi fan in delirio per l'arrivo dei fratelli Liam e Noel Gallagher per il docufilm sulla loro reunion, di nuovo insieme dopo 16 anni di silenzio. Un documentario dunque celebrativo della musica, del successo dei fratelli Gallagher e del loro pubblico. E ora, come sempre, ci salutiamo con le previsioni del tempo. Grazie ad Antonietta Bertone.
1: L'alta pressione atmosferica continua ad interessare il paese nelle prossime ore, quindi ci attendiamo ancora a tempo stabile con qualche nube in più, soltanto sui monti del Triveneto, ma con bassa probabilità di pioggia. Per la giornata di domani ancora alta pressione, quindi sulle regioni settentrionali il cielo sarà in prevalenza sereno, al più velato un po' di stabilità, soltanto sulle Alpi centro-occidentali e qualche debole pioggia, attesa sul Levante Ligure. Cielo essenzialmente sgombro da nubi anche sulle regioni centrali. Nel corso del pomeriggio potremmo avere degli innocui annuvolamenti a ridosso dei monti dell'Umbria, del Lazio e dell'Abruzzo. Cielo sereno anche sul meridione peninsulare in un contesto di ventilazione che si mantiene debole, al più moderata, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Il sole splenderà anche sulle isole maggiori. I mari saranno generalmente poco mossi, localmente mosso soltanto il mare a sud della Sardegna. Infine le temperature in lieve calo nei valori massimi al settentrione sulle regioni adriatiche, punte di 36 gradi tra Puglia, Basilicata e Sicilia Ionica.
0: Grazie. Bentornati in primo piano nei nostri titoli. C'è la tregua annunciata da Putin in Russia, ma prima pochissimo la partita tra Inter-Napoli 3-2 per i neroazzurri, e tra poco ci sarà l'altro anticipo di giornata, la Roma che ospita l'Atalanta. Allora, per le ultime novità della sfida in programma all'Olimpico ci colleghiamo con Tiziana Alla.
2: Sì, buonasera. Olimpico tutto esaurito, ma ormai questo non fa più notizia per questo primo

0: Esame da grande per la Roma, che è partita in maniera travolgente in campionato, ma stasera dopo Fiorentina e dopo il Lecce e l'asticella delle difficoltà, delle insidie contro l'Atalanta si alzerà davvero di molto, perché non a caso negli ultimi 8 incroci in Serie A i giallorossi sono riusciti a portare a casa soltanto 2 pareggi, per il resto 6 vittorie dei bergamaschi. Di fronte Sarri e Gasperini, che si erano trovati proprio qui all'Olimpico l'ultima volta quando Sarri guidava la Lazio nell'ultimo derby di maggio, oggi Sarri guida l'Atalanta all'inizio di un ciclo, ci vorrà tempo per assimilare le nuove idee di calcio, ha detto il tecnico, mentre la Roma invece sembra già davvero pienamente figlia del pensiero calcistico di Gasperini. Andiamo con le formazioni, c'era il dubbio Dybala è in campo in una Roma che è la stessa negli 11 di quella che è partita titolare appunto contro la Fiorentina nella prima giornata di campionato, dunque con Mora sulla tre quarti, con Lulli confermato ancora, con il giovane Lulli confermato ancora sulla destra, e Ndicka che torna al centro della difesa. Per quanto riguarda invece l'Atalanta, con il 4-3-3 di Sarri nel tridente De Ketelaere, Scamacca ed Elmas. Dicevamo Olimpico che ribolle di entusiasmo, è l'81esimo tutto esaurito della gestione Friedkin, tra poco si comincia, dunque per il momento linea a voi.
1: Grazie Tiziana, e prima di passare agli esteri un'altra notizia di sport che viene dal volley femminile, perché le azzurre di Velasco hanno vinto, hanno superato la semifinale degli europei di pallavolo, hanno sconfitto la Polonia per 3-1 e domani si giocano il titolo contro la Turchia, la stessa rivale per loro del Mondiale 2025 in Thailandia. L'Italia questa sera ha dominato la partita, in particolare nei primi 2 set, il terzo invece è andato alle avversarie e poi nel quarto le azzurre hanno ripreso a giocare al loro meglio e hanno vinto per 25-16. Match dunque chiuso 3-1 e per l'Italia è la 6ª finale europea. E ora torniamo a parlare della guerra in Ucraina. Vladimir Putin ha lanciato una tregua di 3 giorni in occasione della visita dei mediatori di Trump, Witkoff e Kushner a Mosca. L'obiettivo dovrebbe essere quello di far ripartire i negoziati proprio in un momento in cui invece si sono intensificati gli attacchi incrociati. Situazione non semplice, ha detto il leader del Cremlino, ma sentiamo la corrispondente Eliana Mistretta.
2: È iniziato da poco al Cremlino l'incontro tra Putin e gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che sono arrivati oggi a Mosca, accolti all'aeroporto dal negoziatore di Putin, Dmitriev. Putin all'inizio dell'incontro ha subito detto: è una situazione molto difficile quella che dobbiamo affrontare oggi in questi negoziati, e poi ha ringraziato Trump. L'arrivo, dicevamo, accolti da Dmitriev, poi un pranzo di lavoro e nel pomeriggio l'annuncio di Putin di una tregua di 3 giorni a partire dalla mezzanotte di oggi. Domani i negoziatori si recheranno per la prima volta a Kiev. Zelensky ha fatto sapere di avere parlato con Witkoff. Rispetteremo la tregua, siamo pronti a un dialogo costruttivo con gli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino. Gli ultimi colloqui tra gli inviati di Trump e Putin a Mosca erano avvenuti lo scorso gennaio. E Putin nei giorni scorsi aveva fatto un'apertura dicendo che c'è la possibilità di un accordo di pace con l'Ucraina. Dal Ministero degli Esteri ricordano che la condizione base è che venga rispettata la realtà sul campo. Linea a voi.
1: Anche Zelensky aderisce alla tregua, era stato il primo a proporla. Niente attacchi dunque sulla Russia per 3 giorni. I negoziatori americani ora sono a Mosca, domani saranno a Kiev. Sentiamo l'inviata Raffaella Cosentino.
3: Il presidente ucraino Zelensky ha confermato il cessate il fuoco di 3 giorni fino a lunedì. L'Ucraina si asterrà dall'attaccare Mosca, dove è in corso la visita di Witkoff e Kushner. Zelensky, che per primo aveva proposto la tregua, si aspetta che il Cremlino faccia lo stesso per Kiev, dove i negoziatori americani sono attesi domenica mattina. Da programma alle 11, ora italiana, ci sarà la cerimonia di accoglienza al Palazzo Presidenziale. Con loro Zelensky ha parlato al telefono e ha detto che sono già al lavoro con la parte russa. Potrebbero arrivare in aereo e sarebbe la prima volta dal 2022, da quando lo spazio aereo del paese è chiuso per la guerra. Per questo Zelensky ha accusato Mosca di voler sabotare la visita di Witkoff e Kushner a Kiev, visto che proprio la notte scorsa ha bombardato 2 aeroporti della capitale. Un'ulteriore provocazione dopo l'attacco di un drone jet russo nel pomeriggio di venerdì al quartier generale dell'intelligence, per il quale il leader ucraino ha ordinato una ritorsione equivalente. Negli ultimi attacchi russi su diverse regioni sono almeno 7 i morti e oltre 50 i feriti.

0: E ora la guerra in Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno rivendicato di aver colpito tre petroliere iraniane nello stretto di Hormuz in risposta agli attacchi dei Pasdaran sulla marina americana. Da New York sentiamo l'inviata Marzia De Giuli.
1: In questo fine settimana in cui Trump finora tace, sono Hegseth, il capo del Pentagono, e Cooper, il capo del comando centrale, a tuonare contro l'Iran. Se sparate contro le nostre navi, dicono, noi azzereremo, distruggeremo tutte le vostre petroliere. E questo arriva dopo le immagini che state vedendo di tre petroliere iraniane colpite dall'esercito americano. Due, dice il comando centrale, messe fuori uso a Karg, quindi l'isola strategica nello stretto di Hormuz, l'altra a est nello stretto, e una terza che era scarica, distrutta completamente dopo che chiarisce il comando centrale, abbiamo dato ordine all'equipaggio di abbandonare la nave. Non ci sono feriti neanche fra gli americani e dunque tutto questo lo ricordiamo dopo la campagna di isolamento finanziario e anche l'azzeramento del traffico di petrolio lanciata da Washington nello stretto di Hormuz per stritolare, dice economicamente Teheran. A voi.
0: E Teheran promette vendetta contro i raid statunitensi. Sentiamo la corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
2: Le autorità iraniane hanno più volte minacciato una risposta forte se l'hub petrolifero strategico di Karg fosse stato attaccato. Lo stretto di Hormuz continua a essere l'epicentro della guerra tra Stati Uniti e Iran e i Pasdaran ribadiscono che sono pronti a colpire obiettivi militari statunitensi in tutta la regione e a mettere nel mirino tutti quei paesi che sostengono l'America. Ma nonostante tutto, i contatti diplomatici si stanno intensificando e sui social il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf scrive di essere d'accordo con la Cina sulla necessità di creare una nuova architettura per la sicurezza comune che coinvolga tutti i paesi del Golfo. Intanto Teheran avverte Seul di evitare interventi anti-Iran nello stretto di Hormuz. La Corea del Sud, nei giorni scorsi, aveva dichiarato di valutare un possibile contributo alle operazioni americane, soprattutto per lo sminamento del corridoio marittimo.
0: E Germania, grande attesa per le elezioni di domani nel Land di Sassonia-Anhalt, ce ne parla l'inviata Emma Farnè.
3: Arrivano in stazione tutte insieme, un pranzo improvvisato, poi pronte per la manifestazione, le nonne contro la destra, che qui, insieme a migliaia di altre persone, non vogliono l'AfD in Sassonia-Anhalt. Dice una di loro, qui molte cose non funzionano, è vero, ma col programma dell'AfD arriveranno tempi bui e abbiamo già detto una volta, mai più. Famiglie, giovani, i sindacati, un corteo che si srotola lungo la via principale.
4: Migliaia le persone in piazza della società civile, chi non vuole vedere un partito di estrema destra al governo.
3: Ai delusi dagli altri partiti chiedono solo una cosa. Non votate gli estremisti di destra, dice Thomas, distruggono il nostro Stato, i nostri valori. C'è chi ha il primo articolo della Costituzione tedesca sugli striscioni. La dignità delle persone è intoccabile. In piazza il Duomo di Magdeburgo guarda la folla pacifica. Dietro al palco il leader delle ONG locali ci dice: chi non è tedesco qui già non si sente più al sicuro. E qui i migranti lavorano nella gastronomia, negli ospedali. Al corteo anche tanti sindacati. Il portavoce regionale lancia un monito. Per l'AfD l'impegno sindacale è una spina nel fianco, dice. Ecco perché da loro non ci aspettiamo niente di positivo.
0: Torniamo in Italia. A Taranto, mobilitazione dei sindacati contro i 2.500 licenziamenti annunciati delle aziende dell'indotto dell'ex Ilva. Il ministro Urso dice siamo impegnati per scongiurare i licenziamenti. Sentiamo i dettagli con Angela Mauro.
5: I 2.500 licenziamenti dell'indotto ex Ilva vanno ritirati. Conferenza stampa d'urgenza dei sindacati a Taranto per scongiurare quello che sembra il primo passo verso l'esplosione della bomba sociale legata all'acciaieria in amministrazione straordinaria da più di 10 anni. Un passo compiuto non appena è calato il sipario sui giochi del Mediterraneo.
6: Il giorno dopo mandare una procedura dove si annunciano 2500 licenziamenti, credo che sia uno schiaffo veramente al territorio, alle istituzioni, alla città e ai lavoratori.
5: Martedì la ripresa del confronto a Palazzo Chigi, mercoledì l'udienza sulla richiesta di sospensiva della chiusura dell'area a caldo imposta dalla magistratura per la fine di ottobre. La miccia che sta appiccando l'incendio, sostiene il ministro Adolfo Urso.
7: Trovare insieme una soluzione che disinneschi quella bomba sociale e produttiva che è stata determinata, come tutti dicono, dal decreto della Corte d'Appello.
8: Non bisogna dare la responsabilità alla Corte d'Appello di Milano. Il governo Meloni, appunto, quello più longevo, che in 5 anni avrebbe potuto programmare una prospettiva industriale, occupazionale e ambientale, invece ha preferito lasciar morire un'azienda.
5: Alla festa del governo più longevo a Bari, Giorgia Meloni ha detto di voler tutelare salute e produzione. Al momento solo l'indiana Jindal e l'americana Flax hanno presentato proposte vincolanti. Ancora niente dalla cordata italiana e dal gruppo ceco CE Industries.
9: Chiederemo al governo che la smetta di tirare fuori dal cilindro magico ogni giorno diverse manifestazioni di interesse.
0: E al centro del dibattito politico c'è il traguardo di longevità raggiunto dal governo, ma anche la legge elettorale con partiti e schieramenti entrati in campagna per le politiche. Sentiamo Alberto Gioffreda.
10: A Bari giornata storica, davanti un anno complesso, tocca ad Arianna Meloni, responsabile della segreteria di Fratelli d'Italia, tracciare un bilancio della coalizione di centrodestra tra passato e futuro, con il partito della Premier che sottolinea i risultati di 4 anni di governo.
11: Grazie alla stabilità e alla linea chiara del governo Meloni, l'occupazione ha raggiunto i massimi storici, con oltre 1.300.000 posti di lavoro a tempo indeterminato in più. È la strada giusta per l'Italia e su questa intendiamo proseguire.
10: Ad insistere sul concetto di stabilità anche noi moderati, ma non mancano i temi su cui bisognerà fare sintesi, tutti d'accordo sul voto nell'autunno del 2027, meno sulla legge elettorale, con le distanze di Lega e Forza Italia rispetto ai desiderata di Giorgia Meloni sulle preferenze. A Cernobbio concordano poi anche i due ministri, Pichetto Fratin e Nordio, sul tenere lontano Vannacci dalla coalizione, ex generale che risponde falso all'accusa di retorica fascista arrivata dall'ex premier Mario Monti. A mettere in discussione la narrazione della maggioranza e il Movimento 5 Stelle, i festeggiamenti sono un boomerang, dice Conte. Sulla stessa linea anche il Partito Democratico.
12: Riuscire a rimettere al centro quelli che sono i bisogni concreti, perché altrimenti, mentre Meloni è intenta a autocelebrarsi, chi è che si occupa dei problemi degli italiani?
10: Bilancio negativo dell'esecutivo anche per Verdi Sinistra, che punta il dito contro lo scarso impegno del governo sul cambiamento climatico. A Bari una festa di tribù, commenta Calenda d'Azione. Renzi, per Italia Viva, fissa il voto nella primavera del 2027 e lancia un monito al centro-sinistra. Si svegli.
0: Oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alle cerimonie sugli 80 anni dell'autonomia del Trentino Alto Adige. Sentiamo Francesco Accardo.
13: Eh sì, giornata dedicata a questo anniversario, gli 80 anni della firma fra De Gasperi e il ministro degli esteri austriaco Gruber a Parigi, del trattato che diede il via, diciamo, al processo dell'autonomia per il Trentino Alto Adige su Tirol. Si decise dopo le tragedie della guerra, ricorda Mattarella, di tutelare le popolazioni di lingua tedesca e ladina, ponendo le basi di un'autonomia che va di pari passo anche con i principi della Repubblica, nata anch'essa nel 1946. 80 anni fa, Repubblica per la quale nessuno è straniero in casa propria, una Repubblica di tutti e per tutti, ricorda Sergio Mattarella, Repubblica nella quale autonomia e democrazia vanno di pari passo. Sentiamo le sue parole.
14: Repubblica e autonomie, e tra esse quelle speciali, sono legate strettamente fra di loro e hanno nutrito e contrassegnato lo sviluppo della democrazia italiana, in contrapposizione rispetto al fascismo e in discontinuità rispetto a quelle caratteristiche che l'Italia prefascista presentava.
13: La celebrazione degli 80 anni dell'autonomia di queste terre, ricorda Mattarella, non sono un reperto del passato, ma è un modello che viene offerto anche per la soluzione delle crisi attuali. E la nuova frontiera, la nuova cornice resta quella dell'Europa, un'Europa di valori che aumenta la collaborazione fra, appunto, stati anche frontalieri come Italia e Austria. Europa che, dice il Capo dello Stato, deve rispondere a sfide sfide numerose, torna la guerra a minacciare una pace così faticosamente conquistata, c'è una crisi, ma non è una crisi di valori e tocca ai giovani, è appunto l'appello di Sergio Mattarella, costruire tempi nuovi. Per linea a voi da Trento.
0: E ora la cronaca, la squadra mobile di Bologna ha liberato con un blitz un operaio di 23 anni che è stato tenuto prigioniero in un casolare da tre giovani che sono stati arrestati. Sentiamo Sara Scheggia.
15: Una finta trattativa con i rapitori, poi l'accordo per consegnare il riscatto. Uno zaino che avrebbe dovuto contenere alcune migliaia di euro e un chilo di hashish da abbandonare in mezzo a un campo. I giovani sequestratori, tra loro anche un minorenne, lo hanno preso per poi darsi alla fuga, ma la polizia li ha rintracciati poco dopo, arrestandoli. È stato liberato così un operaio di 23 anni di Casalecchio di Reno, nel bolognese. Assalito all'uscita dal turno di lavoro, legato e picchiato anche con il manico di un machete. È stato costretto a contattare la fidanzata e un amico attraverso un'app criptata e chiedere un riscatto di 26.000 euro per un debito di droga.
16: Il consumo di sostanza stupefacente significa entrare in contatto con un mondo criminale che ha le proprie regole, per cui quando si ha un credito non si va dal legale a chiedere un decreto ingiuntivo, ma si passa a metodi più spicci e talvolta anche estremamente violenti.
15: Gli agenti sono stati allertati proprio dalla fidanzata e dall'amico della vittima. Avevano capito dalle telefonate che stava succedendo qualcosa. L'operaio ha passato una notte di paura in un casolare di San Lazzaro di Savena, alle porte del capoluogo. Ha riportato parecchie ferite, 31 i giorni di prognosi. Oltre al minorenne, a finire in carcere un 20enne italiano e un 23enne moldavo con precedenti, tutti residenti nel bolognese. Devono rispondere di sequestro di persona aggravato a scopo estorsivo. Oltre alla procura dei minori, mobilitata anche la direzione distrettuale antimafia, dato il reato.
0: Torniamo ora sul femminicidio. Suicidio avvenuto lungo l'autostrada A1 vicino Firenze. Il padre di Loredana Isceri si è rivolto alla politica. Prendete provvedimenti affinché non succeda più, ha detto. Sentiamo Giuseppina Testoni.
17: Chiedo a tutta la politica di essere unita. Prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più.
18: È un appello disperato quello di Franco Isceri, il papà di Lorena, gettata giù da un cavalcavia sulla A1 dall'ex fidanzato Federico Vella, che si è poi suicidato lanciandosi nel vuoto. Parole cariche di tormento per una figlia senza più un futuro davanti.
17: Aveva tanti sogni e progetti, ma ora non li ha più. E con lei, in fondo a quel cavalcavia, è sepolta anche la voglia di vivere di una famiglia distrutta.
18: Il rapimento di Lorena, rinchiusa nel bagagliaio della sua auto, i tentativi disperati di chiedere aiuto nella telefonata con il 112, l'ex che si accorge della chiamata e la lancia giù dal cavalcavia, poi i 40 minuti ripresi nel video girati da un agente, durante i quali polizia e vigili del fuoco tentano invano di far desistere l'uomo dal proposito di suicidarsi.
19: Enrico, con calma, ragioniamo, Federico.
20: Per favore, te lo chiedo, vai dalla collega.
18: Proprio in quel lasso di tempo, Federico Vella avrebbe mandato l'ultimo messaggio alla madre di Lorena. Tua figlia è morta, poi l'ha chiamata sua madre. La donna allerta al 112 quando ormai è troppo tardi. Intanto, con il passare delle ore, si fa strada l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Nell'auto dell'uomo sono state ritrovate alcune fascette di plastica che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della vittima e dello scotch. La prossima settimana la procura affiderà l'autopsia sui due corpi.
0: La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha risposto all'appello del padre di Lorena Isceri, ha ricordato il raddoppio in legislatura delle risorse per i centri antiviolenza e le case rifugio, il rafforzamento del codice rosso, ma ha anche detto davanti a tragedie come quella di Lorena nessuno può pensare che quanto fatto sia sufficiente. Tutti noi insieme dobbiamo saper reagire. Continueremo a fare la nostra parte, ha scritto Giorgia Meloni fino in fondo, nel nome di Lorena e di tutte le vittime, nel nome delle loro famiglie e di una società che protegge le donne e la loro libertà. Cambiamo argomento. A Venezia la mostra del cinema, oggi è la giornata di Nanni Moretti, ma anche degli Oasis, i fratelli Liam e Noel Gallagher, sono infatti protagonisti del docufilm sulla loro reunion, mentre Moretti torna in concorso dopo 37 anni con Succederà questa notte. Laura Squillaci ha intervistato i protagonisti, Louis Garrel e Jasmine Trinca. Allora, vediamo insieme, poi ci sarà la rubrica Tutti Frutti, la nostra rubrica di cultura spettacolo, e alle 21 la nuova edizione del TG.
1: Fare due scambi con voi?
21: Sì.
1: Grazie. Batti tu?
22: L'amore è davvero tutto o niente.
23: Quando c'è un amore, un vero che arriva nelle nostre vite, tutto prende senso.

0: senso, no, alla vita? L'esistenza sembra una cosa logica? Senza amore, tutto un po' assurdo.
1: A me piace moltissimo il racconto invece non della promessa eterna, ma di un amore che accade ed è inevitabile. È contro quello che mi piacerebbe, cioè la costruzione del sentimento, il rispetto di tutti, ma nel loro caso è qualcosa da cui non si può proprio scappare, no? Ma tutto questo lo fa, insomma, senza morale, senza... È carne viva.
2: È un Nanni Moretti inedito, possiamo dirlo, tanto tanto romantico.
0: Forse un coming out di Nanni Moretti. Lo prendo così il film. C'è una dolcezza che non ho mai visto come spettatore nel cinema di Nanni.
1: Ogni tanto si fanno dei giochi dentro ai racconti, ma non ti nascondo che mi ha fatto un po' effetto averlo lì come padre, e in questa consegna anche prima al nuovo marito e al nuovo compagno, come dire, quella lezione lì che lascio andare, no? E mi piace molto anche averlo ritrovato dopo che io stessa, no, sono diventata una donna e anche un'attrice suo malgrado, perché lui non voleva, ma diversa da quella che lui ha conosciuto a 18 anni.

0: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
1: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
2: Che dovrei aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim?
3: Perché può aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
4: Se sei un azionista Tim, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane.
5: Perché? Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
6: No, ha solo dormito meglio.
7: Sex symbol?
6: No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
8: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Sarà perché ti ama. Amadori, gente che ama.
9: Oi.
10: Sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Su immobiliare.it puoi scoprire gratis quanto vale. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima più precisa o per venderla.
11: Immobiliare.it. Onorabile B, quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
12: Nulla pulisce come Onorabile B.

0: here's what I know. I've learned over all these years.
1: Ecco cosa ho imparato in tutti questi anni. Nessuno ride in una lingua diversa. Nessuno piange in una lingua diversa. I genitori si preoccupano allo stesso modo, i bambini sognano allo stesso modo.

0: in language.
1: L'amore ha un aspetto sorprendentemente simile in ogni lingua e questo rende difficile credere che siamo così diversi come ci viene continuamente detto. Stiamo vivendo un momento in cui chi detiene il potere ci dice di avere paura gli uni degli altri, ma noi sappiamo che non è così, vero? Perché la storia ci insegna qualcosa. Le prime persone che gli autoritari cercano di mettere a tacere non sono i politici. Sono i giornalisti che fanno domande, sono gli artisti che rifiutano le risposte semplicistiche. Sono i registi, gli scrittori, gli attori e i musicisti che insistono sul fatto che qualcuno che non ha mai incontrato potrebbe semplicemente meritare la tua empatia.
2: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti, questa settimana dal Lido, dove è in corso l'83esima mostra del cinema di Venezia, che si è aperta all'insegna di Danny Boyle e del suo Ink, mentre la sezione Orizzonti con La ragazza con la Leica. Ma sono tanti i protagonisti internazionali in un'edizione che vede 5 film italiani in concorso.
3: What do you really want?
4: Frenetico, caotico, rumoroso come il luogo, Fleet Street, a Londra, dove è ambientata questa storia. Ink di Danny Boyle racconta la nascita dell'impero editoriale di Murdoch, ma anche il momento in cui è cambiato il modo di fare giornalismo. Sotto la sua guida e con Larry Lamb come direttore, un gruppo di brillanti giornalisti crea The Sun, un tabloid urlato e a tratti spregiudicato con l'obiettivo di dare in pasto al pubblico ciò che il pubblico voleva leggere, a tutti i costi, con il fine ultimo di essere primi e battere il Daily Mirror.
5: Something dangerous, something fast.
6: Imagine we could change the game.
7: I call it an ignition point.
1: Il film racconta un punto di svolta, il momento in cui è iniziato qualcosa che ci ha portati passo dopo passo fino a dove siamo oggi. Abbiamo scelto di cominciare a mancare di rispetto, in senso positivo, ai vecchi valori, e questo è cresciuto fino ad arrivare alla situazione in cui ci troviamo oggi.
7: Change is a good thing.
1: Il cambiamento è una cosa positiva, ma allo stesso tempo si perde qualcosa. E questi cambiamenti hanno dei costi. E noi abbiamo perso qualcosa e siamo in pericolo. Siamo in pericolo di perdere il giornalismo come industria, come terreno di formazione per menti brillanti. E come luogo in cui possiamo fidarci di ciò che viene detto, di ciò che è vero nel mondo. È sotto minaccia. Queste sono alcune delle domande con cui spero che le persone escano dal film.
6: Once you know why something's happened, the story's over. It's dead.
7: But there is an idea within it.
1: All'interno del film c'è un'idea, quella di una catena tossica che è iniziata allora ed è arrivata fino a oggi. Quindi è un film d'epoca, ambientato nel 69 e nel 70, ma per molti aspetti anche estremamente contemporaneo.
7: I think it's hot.
1: Penso che sia sempre più difficile fare il giornalista, inseguire il potere, chiamarlo a rispondere delle proprie azioni, dire quello che state facendo non è giusto. E questo è uno degli scopi del giornalismo, la libertà di espressione, parlare da una posizione che non ha molto potere, ma che ha il coraggio di parlare al potere. Se perdi la capacità di chiedere conto a chi detiene il potere, a chi ci governa, a chi gestisce le nostre industrie, perdi qualcosa di essenziale per una buona società. Vale a dire la possibilità di dirci la verità gli uni con gli altri e di sapere quale sia la verità. Bisogna sostenere la libertà di stampa, è qualcosa di fondamentale.
7: You have to support the freedom of the press.
6: Run it.
4: Amici nemici, Rupert Murdoch e Larry Lamb, interpretati da Guy Pearce e Jack O'Connell.
8: You know, there were only a limited number.
1: All'epoca c'era un numero limitato di mezzi di comunicazione, che si trattasse di ciò che ascoltava la radio, delle notizie in televisione o dei giornali, era un ambiente piuttosto chiuso.
8: Closed shop.
1: L'idea che Murdoch potesse entrare in quel mondo e cercare innanzitutto di rilevare un giornale, ma poi anche di cambiarlo, era di per sé piuttosto ambiziosa. Voleva mettere in discussione l'autorità, l'establishment. Ma penso che, essendo cresciuto in una famiglia legata ai media, volesse anche guadagnarci. Dall'altro lato, questo film ci permette anche di romanticizzare un po' l'epoca in cui c'era una certa purezza nel giornalismo e nel modo di fare informazione. Un'epoca in cui dovevi rispondere delle tue azioni, in cui verificavi maggiormente i fatti e così via.
8: Today it's a very different story.

0: E anche il compromesso tra informazione e intrattenimento, suppongo, comportava un po' più di responsabilità. Almeno questa è la sensazione. Quello fu un punto di svolta nei media britannici e direi anche nella nostra cultura.
1: A rappresentare l'integrità, la moralità all'interno dell'informazione Jules, una delle poche donne in mezzo a tanti uomini, nel film Claire Foy. C'è tantissimo di lei che non appartiene al 1969, moltissimo di lei sembra appartenere al 1975, è come se fosse già un passo avanti rispetto a se stessa. Si muove davvero più velocemente di chiunque altro nel gruppo di giornalisti uomini e penso che questo sia vero anche nella vita. Le donne tendono ad essere un po' più avanti, un po' più veloci. Arrivano prima a certe conclusioni perché hanno la sensazione di avere meno tempo. Ma adoro davvero la sua tenacia e la sua integrità. Penso che sia facile, guardando indietro, accorgersi che Jules è quella che possiede una sorta di bussola morale. Ma credo che sia più una questione di limiti. Per lei ci sono delle linee che nella sua professione e anche nella vita personale semplicemente non si oltrepassano e lei si accorge che altre persone sono disposte a farlo. Prende posizione in difesa di quei principi.
2: Benvenuti alla 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia.
1: Prima volta che a condurre la cerimonia di apertura e di chiusura della mostra del cinema di Venezia sono in due. Lei è Greta Scarano, attrice e da qualche anno anche regista. Il suo La vita da grandi è stato un successo e non solo in Italia. Lui è Nicolas Maupas, volto della nuova generazione, diventato famoso grazie alle serie Mare Fuori e Un professore.
3: Sono molto contenta di condividere il palco con Nicolas. Tanto perché mi ringiovanisce, anche se lui non ama scherzare su questa cosa.
4: No.
3: Penso sempre che poi se comincio a fare battute di questo genere ha paura di sembrare lui scortese. Mi dico, ma sono io che dico sto vecchio, non sei di te, Nicolà. Però no, non vuole scherzare su questa cosa, è sempre molto serio su questa cosa. È un palco condiviso, un palco pesante, mal comune mezzo gaudio, quindi insomma, mettiamola così.
5: Sono contento anche di essere qui, me lo dico da solo, però mi sento un pochino un rappresentante di quella che è la mia generazione e questo mi rende orgoglioso perché è una generazione estremamente capace, sicuramente come tutte le generazioni ha diciamo le sue difficoltà, però è una generazione che ha molta voglia di non solo di fare ma di imparare, è una generazione anche si può dire integra da certi punti di vista, quindi questo credo che sia qualcosa di buono per quello che può essere il nostro futuro.
6: C'è una sola regista in gara quest'anno, questa cosa che effetto ti fa?
3: No, un brutto effetto, un pessimo effetto, però d'altronde è veramente l'ultimo anello di una catena che ha i suoi problemi a monte. Quindi approdano proprio pochi film da selezionare diretti da donne, quindi questo è il problema molto grave, perché c'è un problema sistemico molto complesso da analizzare, faticosissimo da sintetizzare in generale, comunque riguarda i budget, i finanziamenti film più grandi sono sempre dati agli uomini, si investe poco sulle donne, non lo so, ci sono tante cose, il fatto che la regia è sempre stata un mestiere maschile, ci vuole tempo, un casino. Speriamo nelle nuove generazioni, speriamo che considereranno le ragazze la possibilità di fare le registe molto di più di quello che magari potevamo fare noi a 20 anni.
1: La mostra del cinema non può ignorare quello che avviene nel mondo, anche se qui si vive un po' in una bolla. Ma l'impegno si vede anche dai piccoli gesti, come il ventaglio a sostegno della Palestina.
3: Avendo io una coscienza, avendo un cuore, avendo degli occhi, vedo quello che succede e mi devo, per vivere, devo astrarmi, ma proprio per vivere, per respirare, per stare al mondo. Il cinema ci offre da una parte la possibilità per un paio d'ore di staccare, di sognare, però poi ci dà anche la possibilità di viverle certe cose e quindi il cinema è tantissimo perché ci fa fare entrambe le cose, sta a noi spettatori scegliere di cosa vivere in quel momento, quindi molto difficile comunque.

0: Kappa.
1: Un film che guarda al passato per leggere il presente. La ragazza con la Leica è dedicato a Gerda Taro, la fotografa che raccontò la guerra civile spagnola e che è rimasta a lungo nell'ombra del più celebre Robert Capa.
2: Gerda Taro è morta molto giovane, in un momento storico in cui poi sono accadute molte cose, è stata dimenticata, le sue fotografie sono andate perdute e in parte confluite nell'archivio di Robert Capa, anche lui poi nel 54 se n'è andato, e Gerda Taro è stata riscoperta solo alla fine degli anni 90 grazie a dei ritrovamenti di negativi inediti. Da lì sono iniziate delle ricerche da parte appunto di studiosi della fotografia e si è scoperto che accanto a Robert Capa c'era anche una donna. L'ho sentito quasi come un dovere quello di restituire visibilità a questa giovane donna con il suo appunto grande spirito gioioso e la sua grande determinazione e forza.
3: Alles voll damit. Oder mit den Flaggen der Anarchisten.
2: Quello che lei, di cui lei ha fatto esperienza, assomiglia molto a quello che sta accadendo oggi in diversi territori in zone di conflitto, dove noi sappiamo che ci sono giornalisti, media people che vanno e spesso non tornano e sono spinti da una necessità di comunicare al mondo e anche produrre delle immagini che spesso, nonostante i tempi di oggi, non arrivano.
4: Ero terrorizzata all'idea di interpretare questo ruolo, ma allo stesso tempo mi sentivo molto onorata. Avevo tanti dubbi, ma ero anche contenta di interpretare Gerda. Volevo davvero renderle giustizia. E conservo un ricordo molto affettuoso del set. Solo 5 settimane di ripresa, ma incredibilmente intense. È stato davvero difficile tornare alla realtà dopo.
5: Good morning. Es werden es lieben.
1: All'inizio mi sentivo abbastanza sicuro di me perché avevo visto delle foto di Robert Capa, dei suoi ritratti, e ci somigliamo parecchio, quindi pensavo di avercelo in pugno. Ma poi abbiamo capito che siamo anche molto diversi. Ad esempio, lui aveva delle sopracciglia molto marcate e ci abbiamo lavorato. Ma a parte questo, credo che la cosa più interessante, quella che ammiro di più di lui, sia il suo straordinario coraggio.
5: Extremely courageous.
3: Che fotografia adesso?
5: Yeah, certo.
2: Il discorso della memoria che torna sempre un po' in tutti i miei film, mi piace attingere a tracce del passato, soprattutto tracce visive. Mi sembra che il lavoro sul passato sia qualcosa che ci può aiutare a leggere il presente e anche in qualche modo interpretare quello che sta per arrivare, un po' per imparare dal passato, ma anche proprio per confrontarsi con quello che noi stiamo vivendo ora, sì.
4: Due icone del cinema, Nicole Kidman e Sandra Bullock, tornano a recitare insieme nel sequel di Amori e Incantesimi. Sono trascorsi quasi 30 anni dal primo film e le due attrici dicono ne abbiamo passate tante da allora. Le interviste della corrispondente Natalia Augias.
6: Vedrai che andrà tutto bene.
7: Sì, andrà tutto bene? Come quando abbiamo seppellito un cadavere sotto le rose?
8: Amori e Incantesimi torna con un sequel a quasi 30 anni di distanza dal primo film del 98. Nicole Kidman e Sandra Bullock, le sorelle Owens, capaci di ogni genere di magia, sono vere mattatrici, spiritose, affiatate e belle come allora. Cosa è cambiato nei personaggi e nelle vostre vite in tutto questo tempo?
7: Entrambe abbiamo scalato molte montagne, ne abbiamo passate tante. Ci sono cose simili che abbiamo vissuto in prima persona. Sandy è così pronta a condividere le sue esperienze ed è disposta a insegnare, a esserci come amica.
9: L'amicizia tra donne è una parte importante del film. È il matriarcato a tenere unita la famiglia, con le donne che si passano il dono da una generazione all'altra.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
8: Cosa vi ha fatto decidere di girare il sequel?
7: Volevamo rendere omaggio al film, al libro e anche a noi stesse. Il secondo motivo è che c'è stato un grande sostegno al progetto e molti fan che sono aumentati negli anni.
9: E volevamo portare dentro una nuova generazione di pubblico e di attrici, raccontare il potere della magia tra donne più giovani.
0: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
0: Ma dai.
10: E di una morte orripilante. Beh, diciamo che su Tinder non lo scriverei.
8: Sally e Gillian, rispettivamente Sandra e Nicole, sono stavolta alle prese con le figlie cresciute e la maledizione che grava sulla famiglia Owens composta di sole donne. Gli uomini che entrano nelle loro vite fanno una brutta fine se l'amore è corrisposto. A interpretare la generazione più giovane di Owens, Maisie Williams e Joey King, affascinanti sul red carpet di Londra e nelle interviste a tu per tu.
7: Il primo film ha conquistato tanti fan, nati come me dopo che era uscito, e in tanti hanno continuato a chiedere un sequel. È un fenomeno.
9: Il racconto di una famiglia con generazioni diverse è uno degli elementi forti. Legami e affetto che resistono alla prova del tempo.
8: Questa storia di streghe, che alla fine sono donne molto indipendenti che hanno imparato a cavarsela da sole nei secoli, facile leggere il sottotesto di un film comunque volutamente leggero, i legami familiari, di affetto e di senso di responsabilità sono il perno di tutto. Nicole e Sandra sono imbattibili anche nella dimostrazione pratica del giuramento di sorellanza, ripetuto per noi per le telecamere Rai.
11: My blood, your blood. Yeah. Our blood. Yeah. Is that it?
8: Proteggono il futuro della famiglia e sono pronte a scelte sorprendenti le capostipiti, attrici straordinarie Diane Weiss e Stoker Channing. Step back
12: into the relationship. È stato facile tornare ai personaggi di ciascuna. Sono passati 28 anni pieni di vita, di sorprese, belle e brutte, di avventure ed esperienze. Ma eccoci qua. 28 years filled with
8: life. E alla domanda se sarebbero pronte a un terzo episodio, Diane Weiss risponde così.
9: Non so neanche se sarò viva.
12: Ricordati che sono più vecchia di te.
13: A poca distanza da Pesaro, la Villa Imperiale custodisce un ciclo unico di pitture murali del Rinascimento. È inserito in un piano di restauri partito dalle logge di Raffaello in Vaticano. Il racconto di Fabio Cappelli.
14: La posizione è spettacolare sul Monte San Bartolo, a poca distanza da Pesaro e dal mare Adriatico. La Villa Imperiale è un gioiello del Rinascimento, edificata prima dagli Sforza, poi da Francesco Maria della Rovere e dalla moglie Eleonora Gonzaga, tornati in possesso del Ducato di Urbino dopo un lungo esilio. L'architetto Gerolamo Genga coordinò un intero gruppo di artisti. All'interno uno straordinario ciclo di pitture murali, paesaggi, temi mitologici e diverse testimonianze di fatti storici. Opere in prevalenza di allievi di Raffaello in fuga da Roma dopo il sacco del 1527. Per questo la Villa Imperiale è stata inserita nell'ampio programma di restauri, iniziato in Vaticano con le logge di Raffaello.
15: I restauri saranno parte di un più ampio progetto intitolato The Legacy of Raphael, Vatican and Beyond, promosso dal World Monuments Fund, un programma di 5 anni reso possibile grazie al sostegno della Stephen A. Schwarzman Foundation, e saranno portati a termine da SUPSI, Scuola Università Professionale della Svizzera Italiana, sostanzialmente come parte di un programma di alta formazione dedicato al perfezionamento di restauratori a metà carriera.
14: Alessandra Castelbarco Albani, di professione architetto, ma per lei questo non è un edificio qualunque. È infatti l'ultima discendente della famiglia che dalla fine del Settecento è proprietaria della villa, aperta al pubblico da maggio a ottobre, il mercoledì e il sabato. Recentemente al percorso di visita sono state aggiunte le cantine restaurate.
15: Ci sono stati periodi, anni di abbandono prima che la villa passasse alla famiglia Castelbarco Albani, anni in cui è stata abitata dei monaci gesuiti che erano stati messi qui dalla Santa Sede, cacciati dalla Spagna e dal Portogallo, Chiaramente hanno utilizzato questi luoghi in maniera estremamente utilitaristica. C'erano delle figure di nudo che sono state coperte con mani di calce perché considerate offensive, diciamo, per il buon senso e la morale, e poi sono state descialbate.
14: I lavori partiranno nel 2027, ma c'è già stato un cantiere di diagnostica documentato da queste foto. Il restauro dei dipinti consentirà anche di conoscere meglio il passato della Villa Imperiale.
16: L'intenzione è anche quella di aprire in qualche modo il cantiere al pubblico con delle visite specialistiche, proprio per raccontare un po' il dietro le quinte del lavoro di conservazione e di tutela di questi luoghi.
14: La villa deve il suo nome all'imperatore Federico III d'Asburgo, che nel 1469 pose la prima pietra dell'edificio su richiesta di Alessandro Sforza. Da allora sono passati molti secoli e la Villa Imperiale, pregevole esempio di luogo di delizie rinascimentale, ha ancora tanto da raccontare.

0: Icona pop ma anche appassionato di fotografia, al Jeu de Paume di Parigi in mostra la collezione di Elton John, oltre 300 scatti che raccontano moda, diritti civili e celebrità. La corrispondente Alessandra De Stefano.
1: Sguardo ha una sua musica, un ritmo tutto suo che si esprime nel fermarsi, nell'osservare, nell'indugiare davanti a una fotografia che ti inchioda, riaprendoti il cuore nell'emozione di vivere, rivivere o imparare una lezione. Essenza di passione, la stessa di quando, trovando le parole, la musica inizia a parlare. E quella di Elton John narra esistenze, stati d'animo, istanti che non passano, che esprimono ancor più la loro forza visitando a Parigi, nella Galleria Nazionale del Jeu de Paume, nei pressi dei giardini delle Tuileries, la mostra Fragile Beauté, fragile bellezza, che celebra oltre 30 anni di collezionismo e passione per la fotografia, di Sir Elton John e di suo marito David Furnish. 300 le immagini esposte, parte delle oltre 7.000 della loro raccolta personale. Un viaggio dagli anni 50 ad oggi, una selezione eccezionale dei più importanti fotografi al mondo. Espressione di un modo di vivere e attraversare i giorni, tenendo bene a mente volti, fatti e vicende che hanno rappresentato la contemporaneità.
2: Questi fotografi rischiano la loro vita ogni giorno per fare il loro lavoro in situazioni molto pericolose, per farci conoscere la verità. Per me è molto importante avere immagini potenti di eventi politici, sociali e umani rilevanti.
1: Scatti eccezionali che non restano solo negli occhi ma interrogano il visitatore.
2: Per me la cosa che salta subito agli occhi sono gli afroamericani seduti in fondo al tram. Questa divisione della società e l'obbligo per loro di occupare i posti in fondo. Mi colpisce quanto tutto questo fosse sbagliato. Questa foto è il riflesso di quel tempo. Mi colpisce la composizione, il modo in cui è colto un momento preciso nel tempo. È questo che fa la differenza tra un fotografo comune e un maestro.
1: Come la bellezza eterna celebrata dai grandi maestri, come in questa foto di Herbritz, di uno splendido abito di Gianni Versace, un cerchio impalpabile in bianco e nero che esprime il sofisticato mondo dell'alta moda e gli infiniti rimandi di arte, sensualità ed eleganza.
2: Gianni Versace era uno dei migliori amici di Elton. E ricordo ancora una conversazione a proposito di cosa distinguesse un grande fotografo di moda. Gianni disse: quando lavori con un grande fotografo non ricordi la modella, ma il vestito. E quando guardi questa foto di Herbritz scattata nel deserto, certo che ti ricordi del vestito.
3: Boy, do you remember the dress? Yeah.
1: Elton John ha spiegato che la fotografia è la sua passione sana. Sobrio dal 1990, la star di Rocketman ha scelto di non dimenticare i suoi demoni, con foto che hanno immortalato la tragedia delle dipendenze, quella dell'AIDS, delle vite interrotte negli anni 80 e 90, segnate dalla piaga di un male che non lasciava scampo. Vite tutte, anche nella disperazione, sempre riannodate da un filo di salvifica bellezza, dagli infiniti volti e dai mille dettagli, evocati quale metafora di esistenza, realizzati grazie al talento e alla maestria dei più importanti fotografi al mondo, che hanno catturato istanti perfetti, che riportano chi guarda all'esatto istante in cui ognuno di questi momenti è accaduto, passando e lasciando dietro di sé testimonianze uniche di umanità e destino.
0: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

fermo, si sposta. Farsi raccontare in diretta.

0: Putin ordina una tregua di 3 giorni su Kiev. Da mezzanotte gli inviati USA Witkoff e Kushner ora al Cremlino con la proposta di Trump. Domani l'incontro con Zelensky. Diverse esplosioni vicino all'isola di Karg. Secondo testimoni, alcuni missili lanciati da un'unità americana avrebbero colpito 3 petroliere iraniane. Ex Ilva, sindacati contro i 2500 licenziamenti nell'indotto. Procedure da ritirare. Prima il confronto a Palazzo Chigi. Urso, dobbiamo scongiurare i licenziamenti. Serve un clima di condivisione. Il padre di Loredana Isceri, gettata da un viadotto dall'ex compagno, si rivolge alla politica. Prendete provvedimenti affinché non succeda più. Impegno unanime da governo e opposizioni. Anticipo di Serie A, il Como strapazza il Genoa 4-1, di nuovo sconfitta la Fiorentina col Torino, grande spettacolo tra Inter e Napoli, 3-2 per i nerazzurri, rimonta ora in campo Roma-Atalanta. Giornata densa di grandi eventi, oggi alla Mostra del Cinema di Venezia, grande attesa per il ritorno di Nanni Moretti e fan in delirio per l'arrivo dei fratelli Gallagher per il docufilm sugli Oasis. Benvenuti al telegiornale di Renews 24, 21.01. Apriamo con la guerra in Ucraina, l'incontro di Vladimir Putin con gli inviati di Trump arrivati a Mosca per cercare di rilanciare negoziati in stallo. Situazione non semplice, ha detto il leader del Cremlino, che ha lanciato una tregua di 3 giorni. Gli ultimi aggiornamenti con la corrispondente Liana Mistretta.
1: Un'accoglienza molto calorosa, quella riservata da Putin agli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, ricevuti al Cremlino. Putin ha subito ringraziato il presidente Trump perché ha detto non si ferma mai, cerca sempre di trovare una soluzione al conflitto in Ucraina, però Putin ha anche ammesso che la situazione da affrontare in questi negoziati è molto molto difficile, ha detto, anche se Kiev ha diminuito in queste ultime ore gli attacchi. Putin nel pomeriggio aveva annunciato una tregua di 3 giorni a partire da questa mezzanotte per consentire lo svolgimento in tutta sicurezza della missione di pace di Witkoff e Kushner, che andranno poi in Ucraina, ma ha specificato la tregua non durerà più di 3 giorni. Witkoff ha ringraziato, definendo questi colloqui con Putin veramente memorabili. Gli inviati di Trump sono arrivati in tarda mattinata per la prima volta a bordo di un aereo di Stato, accolti all'aeroporto dal negoziatore capo di Putin, Dmitriev, che li ha accolti come pacificatori, dando il benvenuto a Mosca. Era stato Putin nei giorni scorsi ad aprire alla possibilità di un accordo di pace. Linea a voi.
0: Zelensky aderisce alla tregua, niente attacchi su Mosca per 3 giorni, i negoziatori americani attesi, lo avete sentito domani a Kiev, e anche oggi nuovi raid russi sulle regioni ucraine. Dalla capitale Kiev l'inviata Raffaella Cosentino.
2: Il presidente ucraino Zelensky ha confermato il cessate il fuoco di 3 giorni fino a lunedì. L'Ucraina si asterrà dall'attaccare Mosca, dove è in corso la visita di Witkoff e Kushner. Zelensky, che per primo aveva proposto la tregua, si aspetta che il Cremlino faccia lo stesso per Kiev, dove i negoziatori americani sono attesi domenica mattina. Da programma alle 11, ora italiana, ci sarà la cerimonia di accoglienza al Palazzo Presidenziale. Con loro Zelensky ha parlato al telefono e ha detto che sono già al lavoro con la parte russa. Potrebbero arrivare in aereo e sarebbe la prima volta dal 2022, da quando lo spazio aereo del paese è chiuso per la guerra. Per questo Zelensky ha accusato Mosca di voler sabotare la visita di Witkoff e Kushner a Kiev, visto che proprio la notte scorsa ha bombardato 2 aeroporti della capitale. Un'ulteriore provocazione dopo l'attacco di un drone jet russo nel pomeriggio di venerdì al quartier generale dell'intelligence, per il quale il leader ucraino ha ordinato una ritorsione equivalente. Negli ultimi attacchi russi su diverse regioni sono almeno 7 i morti e oltre 50 i feriti.
0: La guerra in Medio Oriente, gli Stati Uniti rivendicano di aver colpito 3 petroliere iraniane nello stretto di Hormuz in risposta agli attacchi dei Pasdaran. Da New York l'inviata Marzia De Giuli.
3: In questo fine settimana in cui Trump finora tace, sono Hegseth, il capo del Pentagono, e Cooper, il capo del comando centrale, a tuonare contro l'Iran. Se sparate contro le nostre navi, dicono, noi azzereremo, distruggeremo tutte le vostre petroliere. E questo arriva dopo le immagini che state vedendo di 3 petroliere iraniane colpite dall'esercito americano. 2, dice il comando centrale, centrale messe fuori uso a Karg, quindi l'isola strategica nello stretto di Hormuz, l'altra a est nello stretto, e una terza che era scarica, distrutta completamente dopo che, chiarisce il comando centrale, abbiamo dato ordine all'equipaggio di abbandonare la nave. Non ci sono feriti neanche fra gli americani e tutto questo lo ricordiamo dopo la campagna di isolamento finanziario e anche l'azzeramento del traffico di petrolio lanciata da Washington nello stretto di Hormuz per stritolare, dice, economicamente Teheran. A voi.
0: Teheran che promette vendetta per i raid nel Golfo statunitense. La corrispondente Anna Mazzone.
4: Le autorità iraniane hanno più volte minacciato una risposta forte se l'hub petrolifero strategico di Karg fosse stato attaccato. Lo stretto di Hormuz continua a essere l'epicentro della guerra tra Stati Uniti e Iran e i Pasdaran ribadiscono che sono pronti a colpire obiettivi militari statunitensi in tutta la regione e a mettere nel mirino tutti quei paesi che sostengono l'America. Ma nonostante tutto, i contatti diplomatici si stanno intensificando e sui social il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf scrive di essere d'accordo con la Cina sulla necessità di creare una nuova architettura per la sicurezza comune che coinvolga tutti i paesi del Golfo. Intanto Teheran avverte Seul di evitare interventi anti-Iran nello stretto di Hormuz. La Corea del Sud nei giorni scorsi aveva dichiarato di valutare un possibile contributo alle operazioni americane, soprattutto per lo sminamento del corridoio marittimo.
0: Nello Yemen si torna a combattere. I ribelli Houthi sostenuti dall'Iran cercano di impadronirsi dello stretto di Bab el-Mandeb lungo la cruciale rotta del Mar Rosso. Il corrispondente dal Cairo, Leonardo Sgura.
5: In Yemen si torna a combattere su larga scala. Da giovedì i ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno lanciato una nuova offensiva di terra. L'obiettivo è lo stretto di Bab el-Mandeb, ingresso meridionale per i traffici marittimi nel Mar Rosso. L'attacco è accompagnato da missili e droni contro le zone costiere. I combattimenti si concentrano nei governatorati occidentali di Taiz e Hodeida. È la più grave escalation militare degli ultimi anni. Il bilancio provvisorio parla di oltre 120 morti tra ribelli e soldati governativi. Oggi l'esercito yemenita ha annunciato un contrattacco sul fronte di Al-Jarai. Le forze governative dicono di aver riconquistato posizioni strategiche sul fronte di Haifan e di aver sventato un tentativo di infiltrazione Houthi vicino a Taiz città. Nella notte l'aviazione governativa ha condotto oltre 15 raid contro gli Houthi sulla costa occidentale. La forza della resistenza nazionale, affiliata al governo, ha distrutto due imbarcazioni Houthi al largo di Hodeida. Secondo l'ufficio ONU per gli affari umanitari, solo negli ultimi due giorni quasi 1.800 famiglie sono fuggite dai combattimenti nell'area di Taiz. E a complicare l'emergenza arrivano anche le piogge torrenziali che hanno distrutto le case di oltre 8.000 famiglie in tutto il paese, causando più di 70 morti. Servono subito tende, cibo, aiuti. Lo Yemen vive già una situazione drammatica a causa dei lunghi anni di conflitto. Queste inondazioni stanno ulteriormente aggravando la tragedia e le sofferenze delle persone, dice Ahmed Al-Mansouri, direttore della Mezzaluna Rossa yemenita.
0: Nel Regno Unito decine di persone vestite di nero con il passamontagna hanno bloccato la strada verso il porto di Dover sul canale della Manica. Lo slogan anti-immigrazione, fermate le barche. Nicoletta Manzioni.
6: Una manifestazione improvvisa ha bloccato il porto di Dover nel nord della Gran Bretagna. Decine di uomini incappucciati e completamente vestiti di nero hanno invaso le corsie delle strade che immettono al centro portuale. I manifestanti hanno cominciato a gridare slogan come «Fermate le barche» in riferimento ai passaggi di immigrati attraverso il canale della Manica. Dunque la polizia parla di una dimostrazione anti-immigrati, ma non ci sono né sigle politiche né rivendicazioni. L'accesso al porto è stato parzialmente riaperto dopo poche ore, ma si sono formate file fino a 6 chilometri e le operazioni commerciali di sbarco sono molto rallentate. L'immigrazione illegale attraverso la Manica è uno dei temi forti delle formazioni dell'estrema destra inglese e proprio ieri il leader di Reform UK, partito ultranazionalista, Farage, ha firmato un memorandum con bar della estrema destra francese, un accordo anti-immigrati, e i due leader promettono di bloccare i passaggi in 24 ore. In realtà nel 2026 gli sbarchi si sono ridotti del 40% rispetto al 2025, grazie a maggiori controlli e agli accordi con Parigi.
0: In Germania l'attesa per le elezioni domani nel Land di Sassonia-Anhalt, che per la prima volta potrebbe dare un governo locale alla formazione di ultradestra. L'inviata Emma Farnè.
7: Arrivano in stazione tutte insieme, un pranzo improvvisato, poi pronte per la manifestazione. Le nonne contro la destra, che qui, insieme a migliaia di altre persone, non vogliono l'AfD in Sassonia-Anhalt. Dice una di loro, qui molte cose non funzionano, è vero, ma col programma dell'AfD arriveranno tempi bui e abbiamo già detto una volta, mai più.
8: Nie wieder. Nie wieder.
7: Famiglie, giovani, i sindacati, un corteo che si srotola lungo la via principale.
9: Migliaia le persone in piazza della società civile, chi non vuole vedere un partito di estrema destra al governo.
7: Ai delusi dagli altri partiti chiedono solo una cosa. Non votate gli estremisti di destra, dice Thomas, distruggono il nostro Stato, i nostri valori. C'è chi ha il primo articolo della Costituzione tedesca sugli striscioni, la dignità delle persone è intoccabile. In piazza il Duomo di Magdeburgo guarda la folla pacifica. Dietro al palco il leader delle ONG locali ci dice: chi non è tedesco qui già non si sente più al sicuro. E qui i migranti lavorano nella gastronomia, negli ospedali. Al corteo anche tanti sindacati. Il portavoce regionale lancia un monito. Per l'AfD l'impegno sindacale è una spina nel fianco, dice. Ecco perché da loro non ci aspettiamo niente di positivo.
0: A Taranto, mobilitazione dei sindacati contro i 2.500 licenziamenti delle aziende dell'indotto dell'ex Ilva. Il ministro Urso impegnati per scongiurare i licenziamenti. I dettagli con Angela Mauro.
10: I 2.500 licenziamenti dell'indotto ex Ilva vanno ritirati. Conferenza stampa d'urgenza dei sindacati a Taranto per scongiurare quello che sembra il primo passo verso l'esplosione della bomba sociale legata all'acciaieria in amministrazione straordinaria da più di 10 anni. Un passo compiuto non appena è calato il sipario sui giochi del Mediterraneo.
11: Il giorno dopo mandare una procedura dove si annunciano 2.500 licenziamenti, credo che sia uno schiaffo veramente al territorio, alle istituzioni, alla città e ai lavoratori.
10: Martedì la ripresa del confronto a Palazzo Chigi, mercoledì l'udienza sulla richiesta di sospensiva della chiusura dell'area a caldo imposta dalla magistratura per la fine di ottobre. La miccia che sta appiccando l'incendio, sostiene il ministro Adolfo Urso.
12: Trovare insieme una soluzione che disinneschi quella bomba sociale e produttiva che è stata determinata, come tutti dicono, dal decreto della Corte d'Appello.
13: Non bisogna dare la responsabilità alla Corte d'Appello di Milano. Il governo Meloni, appunto, quello più longevo, che in 5 anni avrebbe potuto programmare una prospettiva industriale, occupazionale e ambientale, invece ha preferito lasciar morire un'azienda.
10: Alla festa del governo più longevo a Bari, Giorgia Meloni ha detto di voler tutelare salute e produzione. Al momento solo l'indiana Jindal e l'americana Flax hanno presentato proposte vincolanti. Ancora niente dalla cordata italiana e dal gruppo ceco CE Industries.
14: Chiederemo al governo che la smetta di tirare fuori dal cilindro magico ogni giorno diverse manifestazioni di interesse.
0: Continua l'aumento costante dei prezzi di benzina e gasolio ed è salito anche il costo del carburante per gli aerei. Alessandro Marchetti.
15: Rincari di oltre il 30% del diesel e oltre il 20% del carburante per aerei. Quella del 2026 è stata l'estate calda dei prodotti raffinati, coi prezzi surriscaldati dalla guerra nel Golfo e dalla durata del conflitto in Ucraina. Gli italiani se ne sono accorti coi prezzi al distributore. Guardando l'indice di riferimento del mercato all'ingrosso, il diesel da giugno a agosto è cresciuto di oltre il 33%, ma ne ha fatto le spese anche il cherosene A1 usato dalle compagnie aeree europee. In 3 mesi è aumentato di quasi un quarto. È colpa di leader sconsiderati che scatenano guerre, ammette alla BBC il magnate della compagnia aerea Virgin, Richard Branson. Di fatto è il risultato della legge della domanda e dell'offerta. Gli attacchi a Hormuz hanno impedito alle navi di mettere sul mercato petrolio e gas naturale, ma anche prodotti lavorati. Per la società Argus Media si è creato un buco da 1,3 milioni di barili di diesel al giorno. In Italia i prezzi alla pompa continuano a crescere. L'ultima rilevazione è di una benzina a 2,05 euro al litro. Il prezzo medio del diesel resta più alto, tocca i 2,16 euro. Nelle ore in cui il governo proroga, stavolta fino al 10 settembre, lo sconto di 17 centesimi sul gasolio, ma si prepara a introdurre sconti selettivi. Stiamo lavorando a un decreto energia, conferma il sottosegretario Freni, a beneficio di famiglie fragili e categorie come l'autotrasporto.
0: L'intesa per l'autonomia del Trentino Alto Adige, modello di affermazione del principio costituzionale del non si è stranieri in casa propria, un esempio di vittoria della diplomazia sulla forza che ha nutrito la democrazia in contrapposizione al fascismo, così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle cerimonie in occasione della giornata dell'autonomia del Trentino Alto Adige. Francesco Accardo.
16: Unità nella diversità, non un ricordo del passato, ma un modello per le crisi del presente. Prima a Merano con il presidente austriaco van der Bellen, poi a Trento Sergio Mattarella celebra gli 80 anni dell'accordo De Gasperi-Gruber che nel 1946 a Parigi tutelò le popolazioni di lingua tedesca e ladina, ponendo le basi dell'autonomia speciale di Trentino Alto Adige su Tirol.
17: Non un banale compromesso, bensì un modello che tuttora viene invocato in Europa in situazioni di difficile composizione.
16: Una scelta innovativa e coraggiosa dopo le tragedie del fascismo e della guerra, una scelta in linea con i valori della nostra Repubblica, nata nello stesso anno, per la quale nessuno è straniero in casa propria.
17: Repubbliche e quelle speciali sono legate strettamente fra di loro e hanno nutrito e contrassegnato lo sviluppo della democrazia italiana. In contrapposizione rispetto al fascismo.
16: Anni di successo, quelli della Repubblica, dice Mattarella, che ha messo radici superando molte difficoltà e oggi per affrontare la sfiducia che serpeggia tra i cittadini e porta all'astensione si deve attingere a quegli esempi. Anni di pace e di apertura europea e del comune orizzonte europeo, esorta il capo dello Stato, quello che va difeso per superare le difficoltà di oggi a partire dal ritorno della guerra.
17: Alle generazioni di oggi, anche ai più giovani, come avvenne a quella di De Gasperi, è consegnata la responsabilità di costruire i tempi nuovi.
0: Sì, andiamo. Allora regia, vedo che sul red carpet sono arrivati gli Oasis, direi se per voi va bene di collegarci subito con Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni.
18: Manuela, sono arrivati da dentro il Palazzo del Cinema, che è un inedito perché normalmente si arriva con la macchina, quindi c'è almeno questa immagine che ci introduce verso la star. Invece loro da star quali sono? Hanno fatto questo scherzo, diciamo, al pubblico e siamo rimasti tutti un po' colpiti da questo ingresso. Manuela, che dire, l'abbiamo raccontata tutto il giorno, qui c'è la musica degli Oasis, un sacco di fan che cantano squarciagola, che aspettavano questo momento da questa mattina, quando erano anzi da ieri notte con le tende pur di accaparrarsi la prima fila per questa reunion che è diventata un film, Don't Look Back in Anger, un documentario che racconta questa reunion appunto dei due fratelli Gallagher. Si erano divisi nel 2009, per 15 anni non si erano parlati e poi a sorpresa nel 2024 hanno deciso di tornare insieme, una grande tournée nel 2025 in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, in Australia. Noi speriamo che nel 2027 possano arrivare anche in Italia, perché dovrebbe essere previsto un allungamento del tour, ma intanto ci godiamo questo momento. Liam, arrivando oggi al Lido, ha detto: la nostra presenza qui è biblica e devo dire che per il tenore di quello che sta accadendo poche volte ho visto un red carpet così affollato, così sentito, forse per un'altra reunion, quella di Jennifer Lopez e Ben Affleck, avevo visto dei numeri di questo genere, ma con la musica sottofondo che ci riporta a quel Britpop degli anni 90 che ci ha fatto innamorare di loro, davvero c'è un'atmosfera unica. Spero che il pubblico da casa possa comprendere cosa stiamo vivendo in questo momento in diretta.
0: Guarda, sì,
18: veramente.
0: Ed è emozionante.
18: Dimmi Manu, spero di sentirti.
0: Ed è emozionante perché loro sono lì per il film. film, il documentario che li riguarda, no? Dollar to Back in Anger. E però insomma sono le star che non si concedono se non al pubblico, ai flash, Laura.
18: Sì, e poi Emanuela, e vederli insieme, adesso noi ci scherziamo sopra, ma sono due fratelli litigiosissimi che, come dicevo prima, non si sono parlati per 15 anni. Ogni volta si dice: ma chissà se avranno litigato, chissà se verranno insieme, chissà se verranno separati. Quindi ogni volta che li vediamo insieme è una notizia. Vederli chissà, qui a Venezia, chissà, di fronte ai fotografi,
0: chissà se verranno
18: così
0: in
18: uniti,
0: Italia.
18: Così... Mamma mia, non oso neanche immaginare quello che accadrà, perché era, guarda, ci speravamo, Manuela, te lo dico, che ci fossero oggi in conferenza stampa e che annunciassero queste due benedette date allo Stadio Olimpico di Roma, che erano nell'aria perché c'erano stati dei tweet proprio loro, di Noel che aveva risposto ad una fan dicendo, facendo intendere, ma non c'è mai stata l'ufficialità di questa cosa e neanche da Venezia è arrivata, però sono arrivati loro ed è vero, davvero la storia della musica, di un certo tipo di musica, il Britpop. Ci ritorniamo indietro nel tempo a quella sfida un po' degli anni 90 tra Oasis e Blur, che tutti noi abbiamo in qualche modo vissuto, e sono un po' la storia delle nostre vite questi due ragazzi di Manchester. Infatti ci sono anche le bandiere del Manchester City, che è la loro squadra, che alcuni ragazzi espongono, perché si è anche detto e raccontato in qualche modo che forse la ragione di questa reunion possa stare dietro anche ad una scommessa che Liam aveva lanciato a un certo punto, dicendo: beh, se il Manchester City vince la Champions League, allora faccio riunire la band. Ora, e sono tutte ipotesi, però allora, chissà se non ci fosse stato anche questo.
0: La loro fede calcistica è enorme, fa parte della loro, del loro personaggio, della loro musica. Vedo che c'è Liam che non ha rinunciato agli occhiali scuri nemmeno adesso davanti ai flash dei fotografi, invece Noel ha abdicato, diciamo così, eccoli qua. E però davvero tra loro c'è un clima inedito, hai detto bene Laura, era sempre un'incognita, no? Per i concerti degli Oasis, ce la faranno a salire non litigati sul palco sostanzialmente, insomma per i fan significa anche riusciremo a vedere un loro concerto. È andata così spesso tranne quella volta appunto a Parigi che invece non si fece. Il documentario che li segue nelle varie tappe del tour fin appunto oltre oceano, davvero delle immagini belle, stupefacenti, sul palco molto ravvicinate, epico, posso dire così.
18: Sì, ci sono anche tante immagini inedite. Scusa Emanuela, io ti sento pochissime perché potete immaginare il volume in questo momento. La cosa bella per cui, tra l'altro esce il 10 settembre, quindi lo possiamo vedere tutti subito, è che c'è un'intervista doppia di tutti e due i fratelli, e questo è veramente un inedito perché non accadeva dal 2009, insieme a prove, backstage, e poi c'è tantissimo, e questo è il bello, e lo vediamo anche qui, il popolo degli Oasis, i fan che l'hanno inseguito, che per accaparrarsi un biglietto hanno fatto code su internet di ore intere, che magari hanno speso i pochi soldi che avevano a disposizione per poter andare alla prima data a Cardiff, che è stata nel 2025 a luglio. Insomma, c'è tutto un amore che anche Emanuela, e l'ho notato ancora in questi giorni, un amore dei più giovani, di quelli che neanche erano nati quando gli Oasis erano famosi,
0: travassato dai loro genitori che hanno più o meno la nostra età. Laura, grazie davvero per questo affaccio emozionante sul red carpet, i due fratelli Oasis finalmente riuniti insieme, Liam e Noel, e su queste immagini andiamo proprio a salutarti Laura, però poi dopo tornerai a raccontarceli. Grazie, le note della musica.
18: Grazie a te, a voi.
0: Champagne Supernova per la cronaca. Torniamo in Italia alla politica italiana, al centro del dibattito il traguardo del governo, la scadenza del voto e la legge elettorale con partiti schieramenti entrati in campagna per le politiche. Alberto Gioffreda.
15: A Bari giornata storica davanti un anno complesso, tocca ad Arianna Meloni, responsabile della segreteria di Fratelli d'Italia, tracciare un bilancio della coalizione di centrodestra tra passato e futuro con il partito della Premier che sottolinea i risultati di 4 anni di governo.
19: Grazie alla stabilità e alla linea chiara del governo Meloni l'occupazione ha raggiunto i massimi storici con oltre 1.300.000 posti di lavoro a tempo indeterminato in più. È la strada giusta per l'Italia e su questa intendiamo proseguire.
15: Ad insistere sul concetto di stabilità anche noi moderati, ma non mancano i temi su cui bisognerà fare sintesi, tutti d'accordo sul voto nell'autunno del 2027, meno sulla legge elettorale, con le distanze di Lega e Forza Italia rispetto ai desiderata di Giorgia Meloni sulle preferenze. A Cernobbio concordano poi anche i due ministri, Pichetto Fratin e Nordio, sul tenere lontano Vannacci dalla coalizione, ex generale che risponde falso all'accusa di retorica fascista arrivata dall'ex premier Mario Monti. A mettere in discussione la narrazione della maggioranza e il Movimento 5 Stelle, i festeggiamenti sono un boomerang, dice Conte. Sulla stessa linea anche il Partito Democratico.
20: Riuscire a rimettere al centro quelli che sono i bisogni concreti, perché altrimenti, mentre Meloni è intenta a autocelebrarsi, chi è che si occupa dei problemi degli italiani?
15: Bilancio negativo dell'esecutivo anche per Verdi Sinistra, che punta il dito contro lo scarso impegno del governo sul cambiamento climatico. A Bari una festa di tribù, commenta Calenda d'Azione. Renzi, per Italia Viva, fissa il voto nella primavera del 2027 e lancia un monito al centro-sinistra. Si svegli.
0: La cronaca adesso, il femminicidio suicidio lungo l'autostrada A1 nel Fiorentino. Il padre di Lorena Isceri si rivolge alla politica: prendete provvedimenti affinché non succeda più. Prima di lanciarsi nel vuoto, Federico Vella aveva mandato un messaggio alla madre della donna: ho ucciso tua figlia. Sentiamo Giuseppina Testoni.
21: Chiedo a tutta la politica di essere unita, prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più.
22: È un appello disperato quello di Franco Isceri, il papà di Lorena, gettata giù da un cavalcavia sulla A1 dall'ex fidanzato Federico Vella, che si è poi suicidato lanciandosi nel vuoto. Parole cariche di tormento per una figlia senza più un futuro davanti.
21: Aveva tanti sogni nei progetti, ma ora non li ha più. E con lei, in fondo a quel cavalcavia, è sepolta anche la voglia di vivere di una famiglia distrutta.
22: Il rapimento di Lorena, rinchiusa nel bagagliaio della sua auto, i tentativi disperati di chiedere aiuto nella telefonata con il 112, l'ex che si accorge della chiamata e la lancia giù dal cavalcavia, poi i 40 minuti ripresi nel video girati da un agente, durante i quali polizia e vigili del fuoco tentano invano di far desistere l'uomo dal proposito di suicidarsi.
23: Federico, con calma, ragioniamo. Federico,
24: per favore te lo chiedo, vai dalla collega.
22: Proprio in quel lasso di tempo Federico Vella avrebbe mandato l'ultimo messaggio alla madre di Lorena: tua figlia è morta. Poi la chiamata sua madre, la donna allerta al 112 quando ormai è troppo tardi. Intanto, con il passare delle ore, si fa strada l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Nell'auto dell'uomo sono state ritrovate alcune fascette di plastica che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della vittima e dello scotch. La prossima settimana la procura affiderà l'autopsia sui due corpi.
0: E la premier Meloni interviene proprio sulle parole del padre di Lorena Isceri: il governo continuerà a fare la sua parte fino in fondo. All'indomani della festa di Bari per il record di longevità del governo, dice: ora avanti con in primo piano la sicurezza. Gabriele Martelloni.
25: Raccoglie l'appello del padre di Lorena Isceri, la donna rapita dall'ex e poi gettata da un viadotto sulla 1, ad agire uniti per proteggere le donne, e garantisce che il governo continuerà a fare la sua parte fino in fondo per contrastare la violenza di genere. Dobbiamo continuare a cercare soluzioni, a fare tutto ciò che è possibile per intervenire prima che sia troppo tardi, scrive Giorgia Meloni sui social. Parole che seguono quelle scandite dal palco di Bari, dove, replicando a Vannacci, senza però citarlo, la premier aveva chiarito che il femminicidio, reato che Futuro Nazionale vorrebbe abolire, esiste e come. La sicurezza in ogni suo aspetto è la nostra stella polare, ha confermato la Presidente del Consiglio durante la festa per il record di longevità dell'esecutivo, con l'evidente obiettivo di smontare la narrazione che arriva da destra sulle presunte carenze nell'ordine pubblico. Dopo le celebrazioni pugliesi, per Meloni un blitz a sorpresa a Policoro, un sopralluogo dei danni causati nei giorni scorsi dal maltempo, ed è sempre più chiaro il nuovo corso tracciato al termine del vertice NATO in Turchia, quando, annunciando il forfè al summit dei volenterosi a Parigi, la Presidente del Consiglio puntualizzò: non posso disimpegnarmi dall'Italia. Meno missioni all'estero in questo ultimo scorcio di legislatura e più tappe ma mirate nel nostro paese per l'inizio di fatto della campagna elettorale. È in questo quadro che si inserisce la probabile rinuncia all'Assemblea ONU, mentre la prossima visita sarà a Vercelli per la Fiera del Riso. Un cambio di rotta lampante dopo una larga parte del mandato a Palazzo Chigi speso a costruirsi un ruolo e una credibilità internazionale.
0: Le forze politiche raccolgono l'appello del padre di Lorena Sherry. Molto abbiamo fatto, molto deve essere ancora fatto, così da Forza Italia il vice premier Tajani, assicurando massimo impegno perché al di là di qualsiasi steccato ideologico l'appello non rimanga inascoltato. Dal PD Schlein chiede la legge che chiarisca che senza il consenso è sempre violenza. Aggiunge: è indispensabile che proseguiamo tutte e tutti insieme questa difficile lotta per sradicare la violenza di genere. Servono risorse e interventi normativi. Così Italia Viva. Fine settimana di controesodo, oltre 27 milioni di veicoli sulle strade e poi è ancora molto molto caldo. Danilo Sinibaldi.
1: Continua il controesodo di settembre che, finite le vacanze, riporta quasi tutti gli italiani alla normale routine quotidiana, complice anche la riapertura delle scuole dalla prossima settimana. Lunedì 7 inizia la provincia autonoma di Bolzano, il 10 Veneto, provincia di Trento e Valle d'Aosta. Secondo l'ANAS sono oltre 27 milioni i movimenti su strade e autostrade della penisola in questo primo weekend settembrino, di rientro prevalentemente nei grandi centri urbani. Città che si riempiono e caldo intenso che non dà tregua. Le temperature si mantengono sopra la media del periodo di 6-8 gradi. Afa e notti tropicali, soprattutto al sud, con valori prossimi ai 38 gradi.
2: Ancora un fine settimana caratterizzato da temperature decisamente elevate, sopra la media del periodo, un ulteriore aumento sulle regioni del medio-basso Adriatico, punte attorno ai 34 gradi in pianura padana, fino a 35 gradi al centro in città come Firenze e Roma, al sud temperature anche più alte.
1: Caldo che dovremo sopportare ancora per qualche giorno. La situazione infatti è destinata a cambiare dalla prossima settimana.
2: Tra mercoledì e giovedì l'ingresso di una perturbazione atlantica porterà piogge anche diffuse. Ci avviciniamo anche comunque all'autunno. Le temperature diminuiranno a partire dalla giornata di mercoledì, localmente anche di 10 gradi in pianura padana e nelle regioni del medio Adriatico.
0: Europeo di volley femminile, le azzurre di Velasco superano in semifinale la Polonia 3-1. Domani si giocano la loro sesta finale europea. Per conquistare il titolo dovranno battere la Turchia. Sentiamo le parole di due protagoniste in campo, Paola Egonu e Miriam Silla, raccolte da Edi Dembischi subito dopo la vittoria.
3: Sono molto contenta del lavoro che abbiamo fatto, ma soprattutto del processo e di come stiamo gestendo tutte queste partite. Siamo in finale, ce la siamo guadagnata, abbiamo lavorato sodo e mi godo il momento pensando a domani. L'estate è lunga e non è mai scontato arrivare qui, quindi sono molto fiera e contenta di esserci.
4: Oggi è stata una partita molto difficile, ho cercato di tenere tutte le energie, centellinare tutto in modo tale da tenere anche in rice. Loro sono state brave da un certo punto in poi e noi ci siamo un attimino adagiate, forse abbiamo rallentato un po', non lo so. L'importante però è che siamo ripartite con la fiducia, con l'intenzione, e lo abbiamo fatto.
0: Qualche istante lì nella regia, poi torniamo.

0: non importa se non hai sciacquato i piatti.
1: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
2: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
3: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Aggiungi il profumatore in perle al tuo bucato. Note floreali da portare sempre con te, per una freschezza che dura ancora più a lungo.
4: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?

0: Orogel, meraviglia della natura, con tutto l'amore che c'è.
1: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.

0: Torniamo in diretta e ripartiamo dal forum Ambrosetti a Cernobbio. Le grandi sfide dell'Europa partono da diverse visioni riguardo il ruolo e le misure da mettere in atto. Uno degli argomenti di cui si è parlato, l'inviata Anna Trebbi.
1: Un duello tra visioni dell'Europa sul palco del forum Ambrosetti a Cernobbio. Da un lato Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo, che sulla scia del messaggio del presidente Mattarella la difende. Non è in declino, dice, si rafforzerà con l'ingresso di Ucraina, Moldova e Balcani e migliorerà la propria competitività con il completamento del mercato unico, con l'unione dei risparmi e degli investimenti entro il 2027 e nuovi accordi con oltre 25 paesi. Ma per continuare a crescere in calza serve un accordo sul bilancio entro l'anno, pena la perdita dei fondi, ma mantenendo ragionevoli i contributi dei diversi paesi. Un quadro che non piace al presidente del Front National, Jordan Bardella, che dice di voler cambiare tutto senza distruggere nulla, ma poi parla di dogmi superati e soluzioni nuove da trovare, magari facendo a Bruxelles quello che l'AfD ha fatto a Berlino, obbligando il cancelliere Merz a modificare le proprie politiche in termini di Green Deal da abolire e di immigrazione, la sfida più grande, un punto sul quale sposa la linea italiana e spinge per l'abolizione dello Ius Soli.
0: Allarme per il caro energia e strategie per ridurne l'impatto. Marco Mirabile ne ha parlato con alcune imprese e gestori energetici presenti proprio a Cernobbio. Il servizio.
2: Il costo dell'energia torna al centro del dibattito al Forum Ambrosetti. Tra dipendenza delle importazioni, crisi geopolitiche e transizioni verso le fonti rinnovabili, l'Europa è chiamata a costruire un sistema energetico più sicuro e competitivo. In questo scenario l'Italia parte in salita. Il prezzo dell'elettricità è il più alto in Europa.
3: Noi aziende europee paghiamo il costo dell'energia circa 10 volte quella dei concorrenti americani. È importante che l'Europa faccia delle scelte

0: Sicuramente fare, per esempio, un'accelerazione del programma delle rinnovabili, quindi installando più rinnovabili, in pochi anni noi possiamo ridurre la nostra dipendenza energetica almeno del 25%, oggi è del 75%, riducendo del 20-30% il costo della bolletta. Quindi le rinnovabili è sicuramente la strada più sicura e anche più veloce.
1: Un altro fronte decisivo è rendere case, scuole e uffici più efficienti, intervenendo sull'isolamento termico.
2: Sicuramente l'efficienza energetica è un'azione che può portare dei grandi benefici in termini di costo. Interviene infatti sul fattore quantità più che sul fattore prezzo, ma il costo è fatto da prezzo per quantità, quindi anche l'efficienza energetica deve essere considerata una delle leve. Si tende a focalizzarsi molto di più sugli aspetti puramente tecnologici, quindi fotovoltaico, eolico, nucleare, che sono nel dibattito quotidiano. Ecco, forse un focus specifico andrebbe fatto anche sull'efficienza. 20% in meno di consumi vuol dire 20% in meno di costo in bolletta.
3: Nuovi reciproci attacchi tra Hezbollah e Israele nel sud del Libano, raid israeliane a Gaza, nonostante il cessate il fuoco e cresce la pressione degli ebrei ultraortodossi nella società civile israeliana. L'inviata a Gerusalemme è Francesca Capovani.
4: La vita del caffè Bassim Tah non è stata facile fin dalla sua nascita, da quando ha aperto lo scorso giugno in una piazzetta a poca distanza dalla città vecchia di Gerusalemme. Quasi ogni sabato di fronte alla sua porta si sono scatenate le proteste degli ultraortodossi. Urla, minacce, spintoni, perché Bassim Tah era aperto anche per Shabbat, il giorno del riposo e della preghiera per gli ebrei. Dopo settimane di violenze e controproteste in sua difesa, la proprietà, che fa capo ad un'organizzazione che si fa chiamare Jews for Jesus, ha deciso di fare un passo indietro.
5: È un grande sacrificio per noi, chiudere il sabato. Una decisione difficile, ma siamo persone di pace. Non vogliamo violenza e abbiamo deciso di fare un passo indietro.
4: Il venerdì pomeriggio, a poche ore dall'inizio di Shabbat, c'è delusione o rassegnazione tra gli avventori del caffè.
5: È un po' darla vinta alla violenza. Ci sono luoghi che dovrebbero essere liberi dalle questioni religiose. A Gerusalemme vivono tanti tipi di popolazione diversi. Nei confronti di questo caffè c'è stata una forma di bullismo. La questione è stata trasformata in una battaglia contro lo stile di vita laico a Gerusalemme.
6: What do you think?
7: Gerusalemme.
3: Oggi Freddie Mercury avrebbe compiuto 80 anni. Non c'è bisogno di dire chi era Freddie Mercury, perché davvero ha formato tante generazioni. E allora vediamo lo speciale che abbiamo voluto dedicargli con Marina Lalovic.

0: Sì, buongiorno. Dunque, oggi, 80 anni fa, a Zanzibar nasceva Freddie Mercury, la star, il storico frontman del gruppo Queen. Nasce a Zanzibar al secolo Farouk Bulsara. Oggi cercheremo di ricordarlo innanzitutto chiedendoci com'è celebrare il compleanno di uno che è diventato leggenda. In questo ci aiuterà il nostro ospite stamane, Massimiliano Parente, che saluto e gli do il benvenuto qui a Rai News 24. Buongiorno.
1: Ciao a tutti.
0: Massimiliano, tu assieme a Giulia Bignami hai scritto un libro che un po', se posso ecco, riassumere, è il surrogato di una tua ossessione proprio per Freddie Mercury. Si intitola Volevo essere Freddie Mercury, edito dalla Nave di Teseo. Innanzitutto, oggi anche per il giornale scrivi: non è giusto celebrare il compleanno di una leggenda, ma come si appunto celebra colui che è diventato davvero immortale?
1: Beh, lo trovo una contraddizione, nel senso che è proprio diventato immortale avendo vissuto la sua vita. La sua vita finisce come uomo a 45 anni, ma lascia un'eredità incredibile e continua a vivere dentro quello che ha fatto. E allora mi è venuta questa idea che lancio come

0: proposta qui a voi dalla RAI sarebbe quella di celebrarlo cambiando il calendario. Quindi, tra l'altro, viviamo nel 2026, potremmo dire da oggi che siamo nell'80 dopo Freddie Mercury. Così mettiamo anche d'accordo tutti, le guerre e via dicendo. E amen.
1: Insomma, questo insomma, riassume anche diciamo, la tua passione e la dedizione nei confronti del frontman del gruppo, ma volevo fare qualche passo indietro anche ricordando quello che è il lascito indispensabile allegato ovviamente alla figura di Mercury, ovvero il gruppo Queen, che ricordo al quale si unisce nel 70, però che sussiste e appunto opera ancora oggi, ricordiamo l'aiuto di Adam Lambert. Allora volevo chiederti qual è l'operato oggi di Queen e quanto continuano ancora a incidere la musica e la cultura nel mondo.
0: Tantissimo, ma i Queen sono morti il 4 novembre del 1991 con Freddie Mercury. Brian May e Roger Taylor hanno continuato a cantare, ma come diceva lo stesso Freddie, se muoio io sarò insostituibile. E l'unico che ha capito questo è John Deacon, il bassista di Queen, che infatti è completamente sparito dalla scena. Quindi Queen continuano a incidere, ma per tutto ciò che hanno fatto prima del 91. Senza Freddie i Queen non esistono. Esistono i Queen, la musica di Queen con Freddie.
1: E infatti ricordiamo anche una frase di Freddie Mercury che si chiede chi vuole vivere per sempre, questo si domandava nell'album Kind of Magic dell'86, ricordiamo pubblicato solo un anno prima che scoprisse di essere affetto della malattia dell'AIDS che lo portò alla sua morte nel 91. Però ecco, Massimiliano Parente, volevo anche ripercorrere l'operato indispensabile per capire la grandezza della sua figura e dei Queen, ricordo solo dei record di 14 dischi, 15 se ricordiamo anche il postumo Made in Heaven del 95, poi anche Night at the Opera del 75 con la celeberia Bohemian Rhapsody che anche nei nostri TG abbiamo fatto sentire e ricordare, vendite complessivamente di oltre 250 milioni di unità e poi concerti davvero che vale la pena ricordare, 81 allo stadio Morumbi di San Paolo e nonché 85 storico Live Aid di Wembley Stadium. E io ricorderò anche quello di Budapest dell'86, il paese ancora afflitto del regime comunista, dove Mercury canta I Wanna Break Free. Cioè, quanto questi eventi sono davvero degli spartiacque storici importanti, non solo per la storia della musica, ma anche quando parliamo del lascito storico dei territori dove si sono esibiti. Quindi.
0: Quello di Budapest è, tra l'altro ricordiamo che sarà al cinema, in tutti i cinema del mondo, restaurato in IMAX a ottobre, credo dal 4 ottobre se non sbaglio. Lì era un paese sotto regime comunista dove arrivarono i Queen e era una sorta di apparizione del mondo libero. Quello è stato un evento veramente spartiacque, perché poi dopo pochi anni nell'89 è caduto un muro, secondo me è caduto per Freddie, però ovviamente c'è anche un'altra parte importantissima di Freddie che non viene mai ricordata, cioè quello che ha fatto dopo questi concerti, due album incredibili, Innuendo, che è stato l'ultimo, prima ancora The Miracle, e anche un video, due video anzi, in cui lui stava malissimo, non si reggeva neanche in piedi e ha salutato per l'ultima volta consapevolmente il pubblico in These Are the Days of Our Life, e dicendo verso la camera I still love you, viviamo ancora, ha guardato, ha sorriso ed è uscito. Questa è la più grande uscita di scena di un uomo malato che ha continuato a registrare anche fino a poco prima della morte. Con l'album che poi uscì postumo, ovviamente, per volontà di John Deacon. Ricordiamo sempre, grande John Deacon.
1: E ricordiamo anche la sua esibizione spettacolare, insomma, per utilizzare un eufemismo per quanto concerne anche l'apertura delle Olimpiadi di Barcellona. Giustamente ricordavi anche l'operato a pochi giorni prima della sua morte, e su questo ti volevo chiedere, perché Freddie Mercury è anche una delle prime figure pubbliche di cui si sapeva dell'esistenza di essere stato affetto della malattia AIDS. Quanto la sua figura è stata anche importante nell'affrontare e rendere pubblico il pericolo e anche la cura, quello che rappresenta l'AIDS oggi nel mondo?
0: Sì, lui in realtà era molto protettivo verso la sua famiglia, e quindi, pur essendo tormentato da tutti i tabloid anglosassoni, la sua sede di Garden Lodge, all'epoca la chiamavano la casa dell'AIDS, non nascondiamoci di quanto sono stati spietate le persone, i commentatori, eccetera, quando ancora l'AIDS non si sapeva cos'era, anche verso il mondo omosessuale, eccetera. Lui scelse di dichiarare di essere malato di AIDS pubblicamente la notte prima di morire. Lo fece semplicemente per proteggere la sua famiglia, anche se lo sapevano un po' tutti che stava morendo, però decise di fare questo gesto e anche di creare una fondazione per i malati di AIDS. E non dimentichiamoci quanto è stato importante il fatto che in quel momento tragico per lui continuato a creare fino alla fine, ma anche dato un messaggio al mondo. Ecco, forse andrebbe detto ai Novax che sono contro le cure e via dicendo. Lui cercava disperatamente una cura, però è diventata una leggenda.
1: Una leggenda, e oltre alla AIDS io anche ricorderei un altro aspetto, perché oltre ad essere celebrato, essere insomma oggi immortale, non sono mancate le critiche nei confronti di Freddie Mercury per eccessi nelle feste, sessualità libera, uso di droghe, e poi ricordavi anche il travestimento di donna nel video I Wanna Break Free, cantato, dicevamo, anche a Budapest. La libertà di essere diversi, quanto oggi è importante nel mondo decisamente diverso rispetto agli anni 70, 80, inizio 90, in cui hanno suonato i Queen? E perché anche grazie a loro, e soprattutto Freddie Mercury, oggi possiamo dire di essere più liberi anche nell'esprimersi in pubblico, anche attraverso la musica?
0: Ma io penso che all'epoca ci fosse la dimensione in cui essere liberi, e si creasse anche dentro questa libertà artistica un attrito, perché c'erano anche dei filtri, c'erano anche c'era molto più anticonformismo. In realtà adesso non so se per i social, per la società in cui viviamo, sono tutti un po' uguali. Sono tutti un po' uguali, lo vediamo io immagino quello che sarebbero delle grandi rock star dell'epoca, da David Bowie, ma anche Elton John, che è vivo ma non frequenta i social, cioè, e sui social sono tutti uguali e fanno tutti le stesse cose. E anche nella musica, diciamo che raggiungere quei livelli lì che tu ricordavi giustamente, I Want to Break Free, tra l'altro l'idea di fare il video vestito da donna fu di John Deacon, quindi era etero con una brava, ma subito fu accolta bene da Freddie, però rompeva un po' degli schemi, rompeva molti schemi che all'epoca erano tabù. Non dimentichiamoci mai che rompere i tabù significa non essere conformisti, e non essere conformisti vuol dire non essere tutti uguali. È un po' quello che ha lasciato Freddie. E poi quando gli chiesero dobbiamo fare con i tuoi materiali quando sarai morto, lui rispose: fate quello che volete, ma never boring, non annoiate mai nessuno.
1: Never boring, cioè mai annoiare.
0: Never boring, non mai, annoiate mai.
1: Mai annoiare, giustamente hai ricordato David Bowie, solo una delle collaborazioni lui ha fatto con la canzone Under Pressure, però ricordiamo anche qualche curiosità, no? Incidendo, se non erro, correggimi se sbaglio, tentando l'album con Michael Jackson, che si interrompò per l'entrata di un animale, lama se non erro, e poi dall'altra parte molte altre collaborazioni che hanno segnato un'epoca. Volevo chiederti in chiusura, se dovessimo riassumere questa figura anche attraverso queste collaborazioni, anche attraverso queste, diciamo, questi eccessi che di fatto appunto definiscono la figura di Freddie Mercury, forse per le giovani generazioni nate in questi anni, che solo attraverso i genitori e forse anche questi social riescono appunto ad avere questa vicinanza alla figura, come spiegheresti a qualcuno che non viveva nell'epoca di Mercury, dei Queen, Freddie Mercury?
0: Io sul discorso degli eccessi sarei meno eccessivo, nel senso che poi alla fine gli eccessi, si parla di droghe, ma in realtà lui assumeva cocaina come tante persone nel mondo del rock, dello spettacolo e non solo. Il problema è se lo fai e non sei Freddie Mercury, vabbè, è quello lì, è già diverso. E in realtà direi che di prenderlo come esempio, anche perché per essere Freddie Mercury bisogna diventare Freddie Mercury. Tutta la sua vita è stata la costanza e l'ossessione di essere se stesso, e il coraggio di essere se stesso fino in fondo. Perché non dimentichiamoci che da Zanzibar passa in India, fa il collegio in India, poi arriva in Inghilterra, ma dopo poco fonda i Queen, che porta avanti fino in fondo, e fonda anche se stesso. Va dai genitori, a cui non dichiarerà mai la sua omosessualità, e gli dirà: io da oggi non mi chiamerò più Bulsara, ma Mercury, che era il messaggero degli dèi. E qui si ritorna al fatto che bisogna cambiare il calendario.
1: In chiusura, Massimiliano, una canzone che per te è quella che segna i Queen e Freddie Mercury, da far sentire ai più giovani?
0: Beh, direi forse Bohemian Rhapsody, però anche The Show Must Go On, ce ne sono tante. Io forse in questo momento direi una meno conosciuta, per non dire le solite, anche se uscita postuma, ed è Face It Alone.
1: Affrontalo da solo, forse un po' quello che riassume anche la sua figura, sempre comunque accompagnato da tantissima gente e i fan, ma comunque è entrato nella storia come leggenda, dove rimarrà tale. Massimiliano Parente, grazie davvero per averci guidato, insomma, e per averci anche spiegato perché, insomma, è come si celebra il compleanno di una leggenda che vive ancora. Rai News 24 continua, adesso ci sarà una breve...
0: Quindi da oggi siamo nell'80 dopo Freddie Mercury, eh?
1: Ah, siamo negli 80, ovviamente. Adesso riprendiamo questa nuova epoca con il nostro
0: abbiamo comunicato
1: nuovo...
0: ufficialmente sulla Rai che da oggi il calendario è 80 dopo Freddie.
1: E noi lo inaugureremo con la prossima edizione del nostro TG. Grazie davvero a Massimiliano Parente, e chiudiamo ascoltando, non tra l'altro, la canzone di Bohemian Rhapsody dei Queen. Buona visione.

0: punta verso la linea nemica. Rigore!
1: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
2: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
0: Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma ce l'avete Team Vision?
3: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
0: Era fuori?
2: Tu sei fuori.
0: Magari, sono 33 anni che non esco.
3: Vieni nei negozi.
4: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
5: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso. A settembre retta da 1.550 euro.
6: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
7: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
8: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
9: Dal giorno 1.
8: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
10: Missione Colori Giotto attivata. Acquista un qualsiasi prodotto Giotto e partecipa al concorso. In palio, una Fiat Grande Panda.

Putin ordina una tregua di 3 giorni su Kiev. Da mezzanotte gli inviati americani Witkoff e Kushner ora al Cremlino con la proposta di Trump. Domani l'incontro con Zelensky. Diverse esplosioni vicino all'isola di Karg. Secondo testimoni, alcuni missili lanciati da un'unità americana avrebbero colpito 3 petroliere iraniane. Ex Ilva, sindacati contro 2500 licenziamenti nell'indotto, procedure da ritirare prima il confronto a Palazzo Chigi. Urso, dobbiamo scongiurare i licenziamenti, serve un clima di condivisione. Padre di Lorena Sherry gettata da un viadotto dall'ex compagno, si rivolge alla politica, prendete provvedimenti affinché non succeda più, impegno unanime da governo e opposizione. Calcio, anticipo di Serie A, il Como strapazza il Genoa 4-1, di nuovo sconfitta la Fiorentina col Torino. Grande spettacolo tra Inter e Napoli, 3-2 per i neroazzurri, rimonta, ora in campo Roma e Atalanta. Giornata densa di grandi eventi, oggi alla Mostra del Cinema di Venezia, grande attesa per il ritorno di Nanni Moretti e fan in delirio per l'arrivo dei fratelli Gallagher per il docufilm sugli Oasis. Questi nostri titoli, ora di consueto, come di consueto nel weekend, c'è il nostro spazio dedicato ai documentari Rai. Questa sera un documentario dedicato a Padre Dall'Oglio per la regia di Fabio Segatori, che ricostruisce la storia del gesuita che ha fatto del dialogo con il mondo musulmano la sua ragione di vita, fino a quando nel 2013 è stato sequestrato da un gruppo legato ad Al-Qaeda. Da allora non si hanno più sue notizie. Allora vediamo il documentario e poi alle 23 torna al telegiornale.

0: Il deserto è quel vuoto accogliente che toglie gli idoli e strappa i veli. La qualità della luce, la possibilità di udire e di sentire anche voci lontane, di vedere l'orizzonte lontano senza ostacoli, di isolamento sano che permette il silenzio, e il silenzio permette la riflessione, la meditazione, e la meditazione permette dopo la comunicazione, il dialogo. L'ultima volta che ho incontrato Paolo era a Marsiglia, mi sembra un mese o due mesi prima del suo sequestro. E lì ho sentito Paolo parlare del suo esilio, delle sue entrate in modo clandestino in Siria, dei rischi di queste entrate. E lì davvero ho visto la sua liberazione totale dalla paura.
1: Qualcuno potrebbe parlare di imprudenza, ma in Paolo c'è la coerenza del coraggio di una vita.
2: E lui non poteva stare qua e loro là.
3: Gli dissi: tu corri davanti ad una pallottola, un'immagine molto triste, molto brutta, che gli fece con il sorriso sulle labbra, e lui disse: Vincenzo, tu lo sai, se il seme caduto in terra non muore, non porta frutto.
2: Quando tu senti un'urgenza, anche se questa urgenza ti mette un po' a rischio, anzi tanto a rischio, diciamo calcolata razionalmente per quello che puoi, poi l'urgenza è urgenza, è tra virgolette una passione, in tutti i sensi, no?
4: L'ultima volta che ho visto Paolo, lui mi disse: ciao Luigi, non so se ci rivediamo, credo di dover fare qualche cosa che potrebbe crearmi dei problemi e che potrei non tornare più. E gli disse: Paolo, io penso che tu per la Siria sia più utile vivo che morto, però e quindi fai per cortesia, fai attenzione a tutto questo. E ci siamo salutati.
5: L'ultima volta che l'ho visto a Cori, lui camminava, a un certo punto, scherzando, l'ho chiamato: Orango, girati un attimo. E lui, con un sorriso, disse: ma saranno 40 anni che nessuno mi chiama Orango. E ci siamo fatti una risata.

0: Avrà avuto 12-13 anni e tirava pietre a bambini che si avvicinavano, amici della sua famiglia, amici dei suoi fratelli.
1: Paolo Dall'Oglio è stato sempre un vulcano.
2: Faceva il mangiafuoco.
0: Scalmanato. E simpatico.
2: Paolo si arrampicava dappertutto. Paolo era capace di fare la pertica, Paolo lo chiamavamo arrampicatore di fontane perché regolarmente finiva sempre dentro l'acqua.
3: Io ogni anno abbiamo avuto questa grande fortuna di fare quasi 3 mesi di vacanza l'estate e stavamo in questo paesino d'Abruzzo, Rocca di Mezzo, in cui eravamo totalmente liberi.
4: Ci arrampichevamo su questo campanile con le campane, ogni giorno era un'avventura.
5: Godevamo di una libertà, credo oggi, impensabile, perché a 8 anni eravamo liberi veramente dalla mattina alla sera.
6: Mi ricordo che a casa insieme facevamo le tavole rotonde, papà e mamma ci volevano tutti insieme perché ci stimolavano al ragionamento, all'espressione, ma qual è il tuo pensiero? Ma chi lo fa più oggigiorno una cosa del genere?
7: Ricordo benissimo quando papà ci portava il pomeriggio nelle baraccopoli che c'erano, dove adesso c'è la tangenziale, ci portava a visitare queste famiglie e andava a portare sostegno. E ha sempre insistito moltissimo sul farci carico dei problemi delle persone che abbiamo vicino.
2: Paolo non scherzava con la religione, il fatto che Paolo facesse il prete nelle nostre recite era indicativo di come è lui.
5: Parlavamo molto di Dio, ci trovavamo in modo estremamente armonico e strano insieme, perché credo che io poi di Dio abbia parlato poco con altri coetanei.
2: Paolo un po' teatrante, me lo ricordo anche a messa, il mio papà aveva un modo, no, di pregare, di vivere la sua fede per la sua storia che aveva avuto, di sopravvissuto a una condanna a morte.
8: Tu dovevi vedere come stava in chiesa il padre di Paolo. Era proprio in un colloquio con Dio così profondo, proprio con il corpo. In fondo si può fare catechismo senza parole.
7: Paolo da adolescente già partecipava attivamente alle manifestazioni. Mi ricordo quando papà ci raccontò che era dovuto andare a prendere Paolo in questura perché era stato preso durante una manifestazione per la Cambogia, probabilmente.
3: L'estate che forse perse l'anno, lui non si sentiva di meritare una vacanza, tra virgolette, perciò andò a lavorare nei cantieri navali di Fiumicino. Mi ricordo che papà quell'estate non venne in vacanza perché restava a Roma a essere presente.
7: Nel frattempo non aveva mai lasciato lo scautismo, probabilmente un colloquio col suo capo, in particolare con uno dei gesuiti, col padre Koch, che lo fece ragionare sul fatto che tutte queste tue istanze di carattere sociale hai il dovere di portarle avanti perché sono delle istanze positive. Per cui formati, preparati per farlo nel modo migliore.
9: Era un periodo in cui tutti leggevamo Kerouac e ci piaceva l'avventura. Partimmo per i paesi dell'est, però in uno di questi non ci fecero entrare, mi pare in Cecoslovacchia. Allora dovemmo modificare il programma e fu proprio Paolo a proporre di scendere e facemmo Siria, Giordania per arrivare in Palestina.
7: E Paolo tornò cambiato da quel viaggio, si era innamorato. Paolo aveva incontrato l'Islam in quel momento.

0: Dal 75 sono gesuita perché giovane contestatore ero alla Magliana per abitare con i poveri a 19 anni e il Signore mi ha chiamato, mi ha detto: vuoi essere mio? E io gli ho detto di sì.
1: Alla Magliana ancora non c'era la chiesa, quindi la messa veniva celebrata in un garage, insomma una situazione un po' precaria.
2: Andò a vivere, mi sembra, a casa di una vecchietta e ricordava che si metteva il sasso sopra al water per evitare che quando si alzava il livello del Tevere uscissero fuori i topi dal water.
3: Era l'11 maggio, mi sembra, del 74. Avevo fatto una grande festa, ovviamente c'era anche Paolo. Praticamente abbiamo passato quasi tutta la notte a parlare e a un certo punto lui si è completamente assentato. È stata una questione di pochi secondi. Dopodiché mi ha comunicato che aveva deciso di prendere l'ordinazione di sacerdote.
4: Durante una licenza nel militare entrò in camera mia e disse: Luigi, io finisco il militare e poi entro il noviziato.
5: Tutti ci chiedevamo: ma ce l'hai la vocazione? Ma che è sta vocazione?
6: Nel 1975 Paolo entra nella Compagnia di Gesù.
7: Eravamo i più alti, i più voluminosi tra i novizi affrascati. Ci chiamarono subito i fratelloni. Paolo era dotato di un temperamento vivace, brillante, da leader, da apripista.
0: E ci ho avuto un'altra folgorazione, la quale mi si è detto: beh, adesso occupati dell'Islam.
8: Si sente incoraggiato da padre Arupe, che appunto è il padre generale della Compagnia di Gesù in questa fase storica, ad andare a impegnarsi nel rapporto con il mondo islamico.
0: Questo mi ha portato in Libano nel 77 a imparare l'arabo.
6: Beirut, l'università gesuita è sotto le bombe. Per strada Paolo vede un bambino sconvolto, armato con un mitra più grande di lui, che cerca di consolare la sua sorellina in lacrime. In quel momento sente la voglia di prendere le armi per difendere i bambini del quartiere. La guerra lo attira. Dopo una notte insonne, Paolo capisce che la spirale della violenza lo sta risucchiando e decide di lasciare il Libano. Studia per 2 anni filosofia, arabo e cultura islamica all'orientale di Napoli.
4: Lo studiò talmente profondamente l'arabo e si è talmente innamorato dell'Islam che lui sognava in arabo.
6: Decide di essere ordinato sacerdote in una chiesa cristiana d'Oriente.
9: Forse la più vicina all'eredità ebraica, una chiesa di minoranza, una chiesa che non aveva mai avuto un potere.

0: Damasco. È una sera di agosto del 1982. Paolo ha finito un lavoro da interprete per la Caritas. Prima di rientrare a Roma, vorrebbe ritirarsi in un luogo appartato per qualche giorno. Su una vecchia guida della Siria, scopre un monastero cristiano abbandonato da secoli in mezzo al deserto. Deir Mar Musa, il monastero di San Mosè l'Abissino.
1: Adesso vi racconto com'è successo che sono venuto fino qui. Sono venuto qui da quel sentiero lassù, che era l'unico sentiero di accesso e che scende così. Pomeriggio d'estate dell'82 sono arrivato al monastero per passare 10 giorni in preghiera.
0: Lo accompagna un uomo di Nebek, gli apre la porta e se ne va. Ha fretta di tornare a casa. Paolo entra dentro il rudere. Davanti a lui un cortile lastricato interno, accarezzato da una brezza deliziosa che viene da lontano. Entra, 3 navate scoperchiate e sopra un tetto di stelle. Quel monastero sembra simboleggiare l'Oriente ferito e benedetto. Al centro del rudere accende la sua torcia, illuminando gli archi. Ci sono delle donne dipinte. I loro occhi, miracolosamente conservati, lo guardano. Il mattino dopo, Paolo apre gli occhi. Intorno a lui solo rocce e polvere. Pensa subito che quel luogo debba essere restaurato. Ristrutturare quel monastero significa creare uno spazio fisico, concreto, per il dialogo tra le religioni. Un giorno, un pastore vede Paolo che sta pregando e corre via spaventato verso Nebek. Dice a tutti che San Mosè l'Abissino è tornato.
2: Un italiano viene, va lì, si mette in un monastero del VI secolo che era abbandonato. Cioè, alcuni lo prendevano per pazzo.
3: Sono andata alla sua ordinazione diaconale, che fu al Gesù, e fu una liturgia particolare, un po' in italiano, un po' in arabo, con tutta la tradizione orientale, incensi, candele. Da una parte dico, boh, sei coraggioso, vai in un mondo assolutamente diverso dal nostro, non c'è niente da fare. Dall'altra anche un po' di dispiacere, perché te ne vai? Qui potresti fare anche tante cose belle.
0: Paolo crea un gruppo di ragazzi e ragazze dediti al volontariato, la comunità della strada. Ad agosto del 1984 organizza un campo di lavoro a Mar Musa, facendoli venire da Roma ad affiancare gli operai siriani nei lavori.
2: Lui mi disse, ma perché non vai in Siria? In fondo è migliore l'arabo, un arabo classico, eccetera, eccetera, e sono andata in Siria.
4: Avevo 2 ragazzi e 2 ragazze, arrivammo a Damasco, i ragazzi furono portati verso Mar Musa dopo un paio di giorni che ci guardavamo intorno. Le ragazze invece andarono a lavorare in un villaggio di bambini che c'era lì vicino a Damasco.
2: Ed è stata un'esperienza splendida, perché sono andata in questo rudere, che una cosa non è come adesso, e la vita era il nulla. C'erano delle cosiddette stanze dove c'era una scala a pioli, varie scale a pioli che per mettersi in questo monastero, no? Io dormivo sul tetto perché veramente era tutto praticamente distrutto, la chiesa era distrutta, c'era una parte dell'abside, ma era tutto distrutto. Il bagno era una specie di bagno turco scavato, cioè un buco con una tenda traballante, e vivevamo così.
4: Noi ci mettevamo a spostare pietre, sostanzialmente il nostro compito erano pietre più grandi, pietre più piccole, pietre più grandi le mettevi su un pezzo di legno, lo portavi in 2 o in 3 secondo quanto pesavano, e anche lì dovevi capire, insomma, se erano pietre che riguardavano la chiesa, le dovevi mettere in un posto, se erano pietre.
2: C'era una zona che era la cucina, lui aveva ritrovato una specie di madia con una retina perché non entrassero le mosche, una vecchissima madia dove tenevamo alcune cose, non c'era frigo, non c'era niente, non c'era elettricità, non c'era assolutamente nulla, nulla. Ci docciavamo con dell'acqua così, per non perdere l'acqua mettevamo i nostri vestiti nella tinozza, nella conca, no? Dove raccoglievamo l'acqua che poi si utilizzava per i vestiti, dopodiché si utilizzava per il bagno, per cui era tutto un riciclo continuo, ma non c'era nulla.
4: Se devo dire, forse è l'esperienza più importante che ho avuto, al di là della conoscenza di Mar Musa, dei contatti. Se io devo pensare, oggi che cos'è per me il dialogo, io direi è un cantiere. È un cantiere in cui si spostano pietre. Per favorire l'accesso, per andare incontro all'altro, no? E togliere le pietre d'inciampo.
2: Beh, sai, per me era gioia totale, perché io adoro il deserto, ho sempre adorato il deserto, e vedere questo deserto, un po' di montagna con questo rudere, per me era la gloria.
4: Mi ricorderò sempre poi una signora che un giorno arrivò portandosi lungo l'Uadi, perché poi non li vedevamo arrivare, un vassoio di queste beitenjan, di queste melanzane ripiene, coperte con un panno bianco, se l'era messo sulla testa e arrivava, e quando arrivò ci scoperchiò e dice buon appetito.
0: Il 6 agosto tutta la famiglia Dall'Oglio arriva in Siria per l'ordinazione di Paolo a sacerdote.
5: Sì, partì per questo viaggio in Siria, in cui mi ricordo la mia mamma in aereo, diciamo, toccami, dimmi che è vero, che non me lo sto sognando. I miei genitori non partivano mai, per cui era veramente una cosa eccezionale.
0: Tiene sua madre per mano, dal momento che ha problemi a camminare. Quando arrivano al monastero, sua madre è accolta da un lungo, caloroso applauso. La donna scoppia a piangere.
6: Sono andato anch'io quando è stato ordinato, facevo parte della carovana di tutta la famiglia, è stata una cosa eccezionale, però poi a vederlo lì sdraiato, a prendere i voti, sono cose che non si dimenticano.
5: Si sentiva che lui stava bene lì e che era il luogo suo.
4: Prima di ripartire, mi ricordo sempre che ci mettemmo con Paolo a sedere su una di quelle rocce lì davanti al monastero, e guardavamo un po' il lavoro che avevamo fatto. Certamente ci rendevamo conto da quando eravamo arrivati due settimane prima, quando partivamo, intanto il terrazzo era più o meno abitabile, no? Dove si riusciva a entrare senza inciampare in qualche sasso strano. Avevamo svuotato la cisterna dove in prospettiva si poteva rimettere l'acqua. C'erano state fatte delle cose, quindi le vedevamo. Però mi ricordo la domanda di Paolo e dice: ma tu che ne pensi di questo fatto che Marmusa possa rinascere? Dopo un momento di perplessità mi venne proprio spontaneo dire: Paolo, ma la risposta ce l'hai. Le persone sono arrivate con i bambini, sono arrivate con le famiglie, si sono incontrate qui, e non è facile, e nessuno le aveva invitate. Quindi la risposta ce l'hai da questo. Questo è un luogo che attira le persone.
0: Il padre provinciale assegna Paolo a una parrocchia di Homs, a un'ora di strada da Marmusa. Gli vieta di servire al monastero. A malapena può seguire i lavori di restauro. Ma Paolo si stabilisce ugualmente a Marmusa. È un atto di disobbedienza, una provocazione.
7: Eravamo tre, Paolo, Jihad e io. Padre Paolo ha fatto la domanda se noi siamo pronti di vivere a Marmusa per sempre. Avevo una gioia incredibile, come un nuovo regalo per la mia vita.
8: Questa comunità è nata pian pianino, dall'84 al 91 ci sono stati dei campi estivi dove si cominciava a vivere una vita comunitaria e nel frattempo si restaurava il monastero. Dal 91 con padre Jack sono 10 anni che viviamo assieme, adesso lui ha anche preso, è il responsabile della parrocchia del monastero di Cariaten, che è a 50 km qui nella direzione di Palmira, a nord-est. Questa piccola comunità ha dei grandi sogni, vuole essere espressione dell'amore di Gesù per i musulmani, essere una comunità di cristiani, di diverse chiese, di diverse appartenenze cristiane. Noi siamo una comunità di rito siriaco, perché è il rito del monastero ed è la nostra appartenenza ecclesiale.

0: io avevo cominciato a lavorare alle reti Fininvest, quindi lavoravo in televisione, mi occupavo di cinema, esperienze belle, sorprendenti, interessanti, divertenti. Mi sono licenziata, ho lasciato tutto, ho lasciato i miei affetti, la mia casa, ma quando partì non era scontato che la diocesi, che il vescovo mi desse il consenso, perché ero la prima donna e l'unica. E quindi una comunità di tre, di cui due uomini, una donna, in mezzo al deserto, in un contesto arabo-islamico, nessuno credeva che mi avrebbero dato il permesso di stare.
1: Il 14 marzo del 1982 Paolo va alla sua ultima messa coi gesuiti. È una profonda sconfitta. Paolo è diventato un niente.

0: sofferto da morire quando è stato espulso ad experimentum, perché lui stava a Marmusa, la compagnia non voleva, e ricordo delle grosse chiacchierate tra me e lui quando lui stava a Roma, non potevano, gli avevano detto di non tornare.
1: Paolo dovrà aspettare fino al 2005, quando sarà chiamato a Roma per rispondere ad alcune domande della Congregazione per la Dottrina della Fede. I suoi scritti sono analizzati e approvati e nel 2006 la regola viene finalmente accettata dal Vaticano.
2: L'esperienza di Paolo, l'esperienza della comunità manifestano solidità, ricchezza spirituale, durevolezza, per cui l'esperienza della comunità va avanti con le sue regole approvate dalla Chiesa.
3: In questo luogo mi ha attratto per sviluppare tre priorità. La priorità dell'assoluto della vita spirituale, che se non ha senso la vita perde completamente senso. La priorità della vita semplice, della vita evangelica, della vita di lavoro manuale, della relazione con questo nostro corpo comune che è il mondo materiale. E l'ospitalità. L'ospitalità proprio come nome della relazione con Dio, relazione con gli altri, e che è poi la virtù araba e musulmana per eccellenza.

0: Ho dovuto imparare a mungere le capre, a andare a recuperarle quando il pomeriggio non tornavano, fare i formaggi, tanta cucina per gli ospiti, per gli operai, perché c'erano sempre operai.
1: Quando vedo Paolo così con questa energia, portare le cose a gridare, a riempire l'atmosfera con la sua voce, per me è una energia che mi dava tanta forza, tanto desiderio di fare ancora di più, fare ancora di più.
2: Il problema grosso era quello del pozzo, capire e trovare la vena d'acqua, gli si ruppe una volta a un certo punto la trivella, si doveva ricominciare da capo.
0: E quindi la vita sostanzialmente era strutturata così: preghiera, lavoro, molto spazio appunto all'ospitalità, soprattutto il venerdì e soprattutto nei mesi estivi. E ospitalità vuol dire tè per tutti, quindi grandi bidoni di tè da offrire a tutti gli ospiti, potendo qualche dolcetto, e poi il racconto degli affreschi della chiesa. Ed era importante poterlo fare in tutte le lingue.

0: con Paolo, puoi condividere un pasto, puoi mangiare, vivevi una vita fraterna, è come avere un fratello in casa gesuita che sa vivere la sua religione in contatto con la tua religione. Non ti fa sentire quella differenza, ti fa sentire molto il vivere insieme.
1: Degli amici di famiglia vennero a raccontarmi di questa esperienza magica che avevano avuto a Marmusa, dove c'è questa figura carismatica, quasi divinizzata da questi turisti italiani che si recavano a Marmusa e che rimanevano ammaliati dal luogo e dal personaggio di Paolo.
2: Ci fece fare tutto un giro della Siria e a un certo punto ci portò a sud-est di Aleppo, una chiesa bellissima su una collina, con delle colonne molto belle, eccetera. Dice Luigi, lo sai, qua, tanti anni fa, c'era una tenda, una cosa molto leggera. Da una parte si diceva la messa e dall'altra c'era la moschea.
3: Le persone vanno incontro, qualunque sia il segno politico, il segno ideologico, eccetera, bisogna incontrarle, bisogna parlarci, avere il coraggio di parlarci, anche se è difficile e rischioso.
4: Dialogo religioso piuttosto che dialogo interreligioso. Non siamo dei gruppi che affermano la loro distinzione e cercano poi di incontrarsi fra di loro, ma siamo tutti davanti a Dio e grazie a questo rapporto comune con Dio capiamo anche la nostra fraternità.
5: Marmusa, insieme ad altre esperienze simili, è un'indicazione concreta di vita per la Chiesa.

0: من روحك يحييني فيض من روحك يحييني.
1: Paolo è un esempio di chi attraversa, di chi entra, di chi fa comunione, di chi è consapevole di cercare qualcosa nell'altro, ma anche di portare qualcosa di sé all'altro, non in termini di colonizzazione, in termini di comunione, di vero arricchimento reciproco.
2: È diventato un modello anche da seguire per i giovani. Tantissimi giovani musulmani, ragazze musulmane, andavano al monastero a vivere questa spiritualità vicino ai loro fratelli cristiani.
3: Saper ascoltare, senza resistenze, senza pensare mentre ascolto. Questo far vuoto, dar spazio, accogliere, cercare di capire lentamente, con pazienza, con amore. L'amore è la condizione della conoscenza.

0: lei dice voglio presentare Paolo così com'era, cioè come uomo, come persona normale. Insomma, siccome tanto normale non era.
1: Mi ricordo, eravamo a Cairo, a casa di questo sufi sudanese. Questo tirò fuori una tanica, disse: questa è l'acqua di Zamzam, viene dalla Mecca, è acqua santa, dovete berla, eccetera, eccetera. Ci scusavamo di non volerla bere da questa tanica. Paolo blaterava, no, eccetera, eccetera. Io feci finta di berla, così. Cioè, lui prese sta tanica, si attaccò e beve un sacco d'acqua, così. E vabbè. Dopo, nel pomeriggio, dovevamo andare a fare delle cose. Lui telefona: c'ho un mal di pancia terribile, sto fra il letto e il bagno, non mi posso muovere. E dico: Paolo, ma tu vai a bere le cose così? Sì, diceva, quella è l'acqua santa. Dico: Paolo, per dire, questo era anche Paolo, no? Simpatico, impulsivo, no?
2: Questa sua idea di parlare con l'Islam non era mai venuta a nessuno, ma perché c'era una grande difficoltà ad accettare l'Islam.
3: Paolo dal mattino fino alla sera parlava dell'importanza dell'Islam, dell'amicizia con loro, eccetera. Abbiamo litigato tanto, ma basta, parliamo di Gesù, basta parlare dell'Islam.
4: Tante volte avevo l'impressione che Paolo fosse a tanti passi avanti a noi e che il resto della comunità arrancasse per stargli dietro.
3: Soprattutto nei primi anni ero sempre duro con Paolo, fino al trasferimento a Cariaten, dove avevo un rapporto diretto, concreto, vitale, tutti i giorni con i musulmani. Questa amicizia che io ho creato durante questi 15 anni ha cambiato in me il rapporto con l'Islam.
5: Nel 2015 padre Jacques viene rapito dall'ISIS e sarà proprio un musulmano a salvargli la vita, facendolo fuggire su una motocicletta.
6: La sua voce si sentiva ovunque, urlava come faceva a casa, sbraitava, forse dava anche ordini, e io mi domandavo: ma come fanno a sopportarlo?
5: Paolo ammette certe sue asperità caratteriali, promette di essere più spirituale, più profondo, ma alcuni se ne vanno, altri ne arriveranno da tutto il mondo.
7: Nel 2000 arrivai e trovai questa terrazza, questa spianata, con un sacco di gente. Mi sembravano tutti a modo loro presenti e laboriosi insieme. Persone che venivano dall'Australia, chi veniva dal Sudafrica.
2: Credo che fosse il primo anno in cui fu montata la famosa tenda di Abramo, sotto cui si mangiava, ci si incontrava.
7: Mi ricordo che a un certo momento Gigi, fratello, disse che eravamo fratello, sorella di Paolo, no? Proprio sentii un fiotto, come dire, di emozione, perché mi pareva che a quel punto tutti ci guardassero con un occhio diverso. Da una parte mi imbarazzava, dall'altra mi faceva il pieno dentro, non so come dire, ecco.
2: Era un luogo vivo, ecco, quella è stata la grande emozione, cioè avevo vissuto la fase delle pietre, ma adesso c'era la fase delle persone.
8: Questo si aggiunge il numero dei visitatori che desiderano prendere un tempo spirituale con noi, che può essere di alcuni giorni, qualche volta di più. Poi esistono i gruppi che vengono per una sola notte o per gli esercizi spirituali alcuni giorni. Poi esistono i turisti che vengono per poche ore o per una sola notte. E poi i visitatori della regione che vengono, sì, anche loro per un tempo limitato, ma che vengono in gran numero. Questo ha un grande significato per noi. Questo accogliere la popolazione locale che viene per un tempo, che è di svago, ma anche che ha una valenza spirituale molto intima e molto arcaica, molto radicata. E tutto questo, quando si somma, diventa 50.000 presenze all'anno.
9: Noi
8: Nel frattempo questa comunità cresce, ha un impatto sui media internazionale molto forte, quindi per un verso c'ha un ruolo di presentare la Siria come questo laboratorio di armonia interreligiosa e interculturale molto fertile, quindi la Siria come modello, speriamo non diventi un'eccezione, e nello stesso tempo naturalmente provoca dei punti interrogativi importanti all'interno della compagine politica locale.
9: Io ho fatto un pezzo per l'ANSA nel maggio 2010 e lui ci ha pensato un attimo e poi ha deciso che avrebbe voluto parlare con noi dello status di Gerusalemme. E lui ha detto esplicitamente che l'ONU deve fare un gesto di coraggio e mettere l'intera Gerusalemme sotto la sua amministrazione, e affiancando a questa anche una commissione paritaria delle tre religioni monoteistiche, perché Gerusalemme era importante per 2/3 dell'umanità che aderiscono alle religioni abramitiche.
10: Il nome di Dio è pace, in arabo la grammatica è diversa, Allah ismuhu salam.
11: Le prime forme di, diciamo, dissenso espresso in maniera molto esplicita arrivano alla seconda metà di febbraio in Siria.
4: Paolo conosceva benissimo la realtà, conosceva le persone, conosceva tutti i movimenti. Molti andavano da lui a parlargli, a chiedergli di fazioni diverse.
5: I giovani scendono in strada tutti i venerdì a petto nudo per mostrare che sono disarmati e raccolgono da terra i loro compagni uccisi.
12: Si era molto tentati di supporre che la rivoluzione avrebbe vinto. C'erano gli esempi della Tunisia e dell'Egitto molto forti.
13: La visita degli ambasciatori occidentali alle manifestazioni di Hamas era un segnale potentissimo.
14: Mi ricordo che Paolo fece la sua scelta, nauseato dal regime, dalla repressione della rivolta di Dara, dei ragazzi disarmati, e poi stanco del Mokhabarat che infiltrava i servizi, che infiltravano anche le chiese.
12: Un prete che ha accettato l'uso della forza da parte degli insorti, ma il suo fine era costruire la pace.
15: Un suo motto molto bello, che ricordava anche il motto delle proteste allora: 1-1-1, il popolo siriano 1, 1-1-1, il Shaab Suri 1.
11: Ma in quel contesto a sparare era una parte e a subire questa violenza era un'altra, e Paolo non poteva stare lì sulla sedia soltanto a fare i calcoli politici.
4: E quindi si è messo un po' alla testa, come era tipico suo, cioè quello di, appunto, di esporsi in prima persona.
14: Paolo era un uomo spirituale.

0: convinzione che il nostro servizio della fede vada coniugato con la promozione della giustizia.
1: Qui c'è la grande polemica di Paolo con le chiese d'Oriente, chiese che amava ma criticava profondamente per la sottomissione al potere, per l'assenza di un'azione politica, per la limitata recezione del Concilio Vaticano II e poi soprattutto tante volte per il denaro, per i giochi interni. Questo Paolo lo diceva e lo diceva in faccia.
2: Paolo viene una volta in Italia, ha denunciato un caso di pedofilia. Erano implicati servizi segreti siriani e internazionali e mondo cattolico. Una cosa grossa, e lui doveva proteggere i suoi testimoni.
3: Paolo denuncia un vescovo coinvolto in una rete di pedofili assieme ad esponenti dei servizi segreti siriani. Il vescovo rassegna le sue dimissioni e si scaglia in TV contro Paolo.
2: Si sentiva molto esposto e mi dice: guarda, con Papa Ratzinger questo si può fare ora. Ora si può denunciare.
3: Jihad Makdisi, portavoce del Ministero degli Affari Esteri, ha dichiarato che Paolo viene finanziato dall'islamismo politico ed è sulla stessa onda di Al Qaeda. Dopo 30 anni di permanenza, padre Paolo Dall'Oglio deve lasciare il paese, espulso dal regime per aver appoggiato la rivolta popolare.
4: Un'automobile messa a disposizione dal nunzio apostolico in Siria per evitare possibili guai sulla strada accompagna Paolo Dall'Oglio da Damasco a Beirut nel 2012.
5: Suonano alla porta, apro e vedo Paolo. Paolo era appena arrivato dal confine e all'ufficio all'ANSA mi chiese di raccontare quello che gli era successo. Non c'erano i convenevoli, si è seduto e mi ha, come lui faceva, insomma, un carro armato che mi doveva dire la sua. Lui era molto arrabbiato per questa decisione, una rabbia che poi ha dovuto canalarla, ha creato un nuovo indirizzo email, il nome è Matruz Alan, che in arabo vuol dire cacciato, arrabbiato.
6: Per me è un esilio, cioè abbiamo una madre patria, ma poi c'è una patria sposa. Quindi io adesso sono separato dalla mia sposa e questo è doloroso.
4: Comincia una nuova vita, quella che io chiamo la missione di ambasciatore nel mondo della rivoluzione tradita.
6: Il cosa fare è essere d'accordo a fare gli interessi del popolo siriano, che innanzitutto chiede il proprio diritto di avere democrazia come è giusto che abbia, di avere libertà e dignità come è giusto che abbia. Questa è una cosa su cui i siriani non intendono negoziare.
1: A quell'epoca io ero ministro della cooperazione internazionale e l'integrazione al governo Monti. Ci parlai e Paolo diceva: non c'è niente altro che si può fare se non dobbiamo lottare e sostenere la lotta contro il governo di Assad. Io gli dissi: come fai tu a schierarti? Capisco che non sei d'accordo con la posizione sottomessa dei vescovi, ma non puoi assumere una posizione contraria, pagherà un prezzo la tua comunità. E lui disse: ci sono le ragioni della giustizia, ci sono i gemiti di un popolo. Direi era abbastanza agitato su questo.
6: Non si tratta di prendere la Siria dai russi e darla agli americani, non si tratta di prenderla dagli iraniani e darla ai sauditi. Una Siria dei siriani nell'est del Mediterraneo, per tutto il Mediterraneo, per la pace nel Medio Oriente. Questo è quello che noi vogliamo e che, sapete, se si desidera tutti assieme si ottiene.
1: Credo che lui sia rimasto insoddisfatto della mia posizione, che giudicava forse una posizione troppo lontana dalle sofferenze del suo popolo. Peraltro poi gli ho detto: fai come vuoi, sei abbastanza grande. Ma Paolo in fondo ha fatto molto come ha voluto.
4: Gira il mondo, paesi arabi, congresso degli Stati Uniti.
2: È andato all'ONU a parlare. Paolo, tutto quel periodo tra il 2012, l'11 giugno che è stato cacciato, e il 29 luglio, Paolo è andato ovunque.
7: Bisognava rappresentare nella rivoluzione una parte cristiana capace di dire: la Siria è anche cristiana da sempre.

0: l'estate che Paolo viene a Rocca di Mezzo, e lì siamo tutti a Rocca di Mezzo, ci stanno mamma, papà sul terrazzo, e Paolo arrivava e portava a mamma un mazzo di fiori ogni volta e dei dolcetti siriani, e poi celebrava queste messe a casa. C'erano queste messe anche tra di loro tre, che è un dono che si sono dati l'uno all'altro, anche per ricordo, dopo anche che Paolo è stato rapito, è rimasto questo ricordo.
1: Pure quando tornava all'ultimo periodo, rischiava la vita, tornava e si metteva in salotto, si parlava del più e del meno delle nostre vite. È come se lui avesse sempre un grandissimo rispetto, che noi siamo di qua, in un altro luogo, in un altro tempo, in un altro spazio, e facciamo la nostra vita. Non ti sentivi mai giudicata.
2: Io mi ricordo Paolo e ci lasciò attaccato un biglietto, ecco il rifugio dove si vanno a mettere a posto le piume, una frase di questo genere.
3: Una volta l'ho accompagnato in macchina a Rocca di Mezzo, allora ho messo la musica di Mission in macchina, perché poi c'era condivisione, ci siamo abbracciati, commossi, prima di tornare a casa.
4: Dopo Marmusa, Cariaten e Cori, nel gennaio 2012 Paolo fonderà un terzo monastero, a Sulemanie, in Iraq, a nord del Kurdistan.
5: Rientra in Medio Oriente, nella sua Sulemanie, decide di realizzare un progetto per conto di una televisione panaraba che trasmette da Beirut, che è quello di rientrare clandestinamente in Siria e raccogliere quante più opinioni fosse possibile per cercare un incontro, un dialogo siriano dai jihadisti fino ai simpatizzanti del regime.
6: Voleva entrare in maniera molto soft per provare a creare un dialogo. Una delle frasi più celebri di Paolo: la pace si fa col proprio nemico.
7: E qui si apre, diciamo, l'ultima stagione della vita di Paolo.
8: Lui si sfogò in modo molto duro e molto agitato, dicendomi: la Siria rischia di diventare come l'Eritrea, rischia di diventare un buco nero e potrà rimanere così per decenni.
5: Lui mi disse: ma tu hai capito che qui salta tutto? Sì, perché adesso l'ISIS porterà in campo la sua guerra contro i curdi e quindi sarà l'incendio regionale.
8: Io ebbi la netta sensazione che Paolo sia andato a Raqqa per cercare di pacificare gli islamisti più estremi con l'ala più moderata della rivoluzione.
6: Io posso, diciamo, fermarmi alle informazioni che ho ricevuto da Paolo fino a 24 ore prima della scomparsa, ovvero: sto mediando per dei colleghi di Orient TV. Secondo livello, desidero incontrare Baghdadi, l'allora leader dello Stato Islamico.
5: Mentre lo accompagna al quartier generale dell'ISIS, Mohammed al-Haj Saleh gli chiede: Paolo, ma chi te lo fa fare di andare da questi? E gli dice: i vertici del Kurdistan iracheno mi hanno affidato un messaggio, un'ambasciata per i vertici dell'ISIS, e io lo devo portare.
3: C'erano di tutto, c'erano i servizi siriani a Raqqa. È stato dimostrato. Gli unici che non volevo che si parlasse di certe cose, a parte di Assad, no? A cominciare dalle schifezze che aveva scoperto. No?
6: Trovo più verosimile, rispetto ad altre ricostruzioni, pensare che il banale fattore umano, ovvero un giovane miliziano dell'ISIS proveniente da un altro contesto geografico, lontano dalla Siria, quello che sapeva era l'Arabia Saudita, avesse visto in lui un prete, e nella visione ideologica binaria musulmani contro versus altri, abbia preso e lo abbia giustiziato sommariamente.
7: Pare che questo emir fosse saudita. Non capì chi era Paolo. Questo cristiano, questo europeo, che parlava benissimo arabo, che conosceva il Corano a memoria, che sapeva discutere di teologia islamica, e quindi l'idea che quest'uomo strano fosse una spia, chissà.
6: È una ricostruzione diffusa a un certo punto, ma mi è sembrata, rispetto ad altre, più verosimile. Posso sbagliarmi. Non ho alcuna prova tangibile per dire che questa ricostruzione è

0: La verità.
1: Paolo era scomodo, ma per un gioco molto, molto grande. Chi lavora veramente per il dialogo, per la mediazione, la deve pagare. Paolo ha sempre denunciato. La peggior cosa che si può fare a Paolo è silenziarlo. Anche perché se Paolo fosse morto, ma che interesse c'è a tirar fuori in continuazione notizie di Paolo in vita? Ora qui, ora là, nei vari anni. La possibilità che Paolo possa essere vivo nelle prigioni del regime, secondo me è verosimile. Comunque io continuo a cercare Paolo, lo sperduto, sperando che arrivi comunque una notizia, quale che sia, una verità.
2: Se questo ponticello così fragile è anche un simbolo, costruire dei ponti ponti culturali e spirituali che non servono per fare dei sincretismi, ma per costruire delle possibilità di amicizia che siano una speranza per questa generazione.

0: allora aveva questo grande desiderio di andare a Konya per trovare Rumi. Ha messo la sua testa proprio sul marmo davanti alla tomba di Rumi, e secondo me è rimasto almeno 20-25 minuti in silenzio così.
1: Ascolta il dolore dell'altro. Fagli sentire che ha ascoltato. E trova il punto di convergenza. Se non c'è il reciproco ascolto, non si va da nessuna parte.
2: Con Paolo io ho scoperto che comunque, nonostante le difficoltà, tutto è possibile. La strada da percorrere può anche essere difficile e dura, ma è l'unica percorribile e porta alla costruzione di una comunità diversa.
3: Eravamo io e lui a dorso di due elefanti, attraversavamo una sorta di landa completamente distrutta. Ho l'immagine di lui che si gira verso di me e sorride, fa uno di quei suoi sorrisi che ti abbracciavano proprio a 360 gradi e diceva: non ti preoccupare, attraverseremo anche questo momento. Ed è qualcosa che porto sempre con me.
4: Il dialogo interreligioso non è altro che la mistica dell'incontro umano. Incontriamo Dio nelle persone.
5: Montebottone ha linee eleganti, filetto blu a contrasto e una seduta ergonomica. Il piede alto facilita la pulizia sotto il divano. Tutto questo a soli 699 euro e il trasporto gratuito su tutta la collezione. Ma terminano domenica. Prima passa da poltrone e sofà. Solo divani di qualità.
6: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
7: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Amadori, gente che ama.
8: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
9: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature.
10: Shave, shave, shave.
11: Shave like a bomber.
9: Gillette Labs.
12: Quando lavi i pavimenti, capita anche a te di rimanere bloccato nell'angolo.
13: No!
14: Aspettare o non aspettare che asciughi? Questo è il problema!
12: Basta drammi da pavimento bagnato. Nuovo Quasar Pavimenti pulisce a fondo e asciuga subito con la nuova tecnologia Asciuga Rapido. Pulito stellare, senza aspettare. Prova anche extra profumo e parquet delicati. Quasar, pulito stellare, efficacia professionale.
15: Ci sono maestri che ci insegnano che insieme possiamo cambiare il mondo. Pensiamo Circolare è il progetto di Coop per la scuola, che racconta come piccoli gesti oggi possono trasformarsi in grandi cambiamenti domani.
16: Sostieni il progetto con la tua spesa alla Coop. La Coop sei tu.

0: forza, coraggio, lealtà, equilibrio, sacrificio, tenacia ed umiltà. La pallavolo è densa di valori.
1: Un desiderio di aiutare, di farsi aiutare, che è un valore molto importante nel gioco di squadra.
2: Arrivare agli obiettivi assieme e portarli fino in fondo.
3: Quando scendo in campo con la maglietta della mia nazionale è sempre un orgoglio poter giocare per l'Italia.
4: È una famiglia, sono tutti insieme, si danno la carica.
2: Piazza del Plebiscito farà la cornice all'apertura di questo europeo, da lì partirà il cammino della nostra nazionale.
3: La prima squadra che affronteremo all'europeo sarà la Svezia. Non vediamo l'ora di essere lì a giocare questa bellissima partita inaugurale.
1: Bulgaria, Polonia e Cechia. Queste squadre che ho nominato sono tra quelle che possono vincere le medaglie. Ci aggiungerei la Francia anche. La Slovenia è una squadra che si è mantenuta sempre ad alto livello.
3: Sarà un campionato europeo difficile, tosto.
1: Sarà impegnativo.
5: Sono 14 match point con l'endesimo ace, non li conto più.
0: Essere un pallavolista vuol dire saper trasferire non solo emozioni, ma anche un modello di vita.
1: Il rapporto che si crea tra l'allenatore e la squadra deve essere un rapporto di grande fiducia.
3: Il ruolo da capitano è un ruolo che deve coinvolgere e unire tutta quanta la squadra e nei momenti difficili essere in grado di dare l'esempio positivo a tutti quanti, aiutare i ragazzi che sono in difficoltà e anche farsi aiutare.
2: L'offerta della RAI in questo campionato europeo sarà di offrire ovviamente le dirette di tutte le partite dell'Italia, speriamo che siano il più possibile, e poi di altre 10 partite importanti di questo campionato europeo. Una bella offerta che dà la possibilità a tutti in chiaro di vedere la pallavolo.
0: Allora, ho vestito la maglia della nazionale italiana di pallavolo per tantissimi anni, ora vesto la maglia della RAI. Per me vuol dire ritornare in campo, vuol dire trasmettere le sensazioni che ho vissuto alle nuove generazioni. Nella mia telecronaca entro nel divano di casa.
4: Una difesa pazzesca, Monster Block, azzurro.
2: Loro saranno bravissimi, ma se noi diamo una mano a far emozionare, a far sentire qualcosa di più, sarà veramente importante.
0: Siamo pronti per poter portare a casa l'ennesimo risultato di una squadra che continua a rappresentare l'Italia intera.
1: E tutti ci dicono che dobbiamo vincere. L'obbligo di vincere è una cosa che non fa parte, diciamo, del nostro percorso, se non l'obbligo di dare il massimo e di rappresentare al massimo la nostra nazione, l'Italia, la nostra maglia.
3: E sicuramente il nostro obiettivo a chi guarda questo campionato è quello di far avvicinare tante persone a questo sport, di farli appassionare, di coinvolgerli dal punto di vista anche emotivo, no?
6: E non vediamo l'ora di abbracciare tutta Italia.
7: Campionato europeo maschile di pallavolo su i canali Rai.

fermo, ci sposto.

0: Putin ordina una tregua di 3 giorni su Kiev. Da mezzanotte gli inviati americani Witkoff e Kushner per 3 ore al Cremlino. Russo Dmitriev, un'importante visita di pace. Domani l'incontro con Zelensky. Diverse esplosioni vicino all'isola di Karga. Alcuni missili lanciati da un'unità americana hanno colpito 3 petroliere iraniane. Immediata la risposta dei Pasdaran. Ex Ilva, i sindacati contro i 2.500 licenziamenti nell'indotto, procedure da ritirare, prima il confronto a Palazzo Chigi. Urso, dobbiamo scongiurare i licenziamenti, serve un clima di condivisione. Il padre di Lorena e Sherry, gettata da un viadotto dall'ex compagno, si rivolge alla politica, prendete provvedimenti affinché non succeda più, impegno unanime da parte di governo e opposizione. Calcio, anticipo di Serie A, il Como strapazza il Genoa 4-1, di nuovo sconfitta la Fiorentina con il Torino, grande spettacolo tra Inter e Napoli, 3-2 per i nerazzurri, rimonta, la Roma batte l'Atalanta 2-1. Giornata densa di grandi eventi, oggi alla Mostra del Cinema di Venezia, il ritorno di Nanni Moretti e fan in delirio per l'arrivo dei fratelli Gallagher per il docufilm sugli Oasis. Buonasera, bentornati al telegiornale di Rai News 24. Partiamo dalla guerra in Ucraina, perché si è appena concluso l'incontro durato 3 ore del presidente russo Putin con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, tornati a Mosca per rilanciare i negoziati. La situazione non è semplice, ha detto Putin, che ha anche annunciato una tregua di 3 giorni con Kiev. La visita degli inviati di Trump sono un importante passo verso la pace, commenta il consigliere del presidente Dmitriev. Sentiamo da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
1: Un'accoglienza calorosa. Al Cremlino Putin riceve gli inviati di Trump tornati a Mosca per rilanciare il processo di pace. Il presidente russo ammette subito che è una situazione difficile quella al centro di questi colloqui, colloqui importanti che entrambe le parti apprezzano. Il ringraziamento a Trump da parte del presidente russo, che non si ferma mai, dice, nei suoi tentativi di contribuire alla soluzione del conflitto russo-ucraino. Kiev ha diminuito gli attacchi, aggiunge Putin, dopo che nel pomeriggio aveva annunciato una tregua, ma solo di 3 giorni a partire dalla mezzanotte. La missione dei 2 inviati proseguirà in Ucraina in tutta sicurezza, garantisce Putin. Witkoff ringrazia. I colloqui con Putin, dice, sono un'esperienza memorabile. Accolti da Dmitriev in aeroporto come pacificatori, arrivati per la prima volta con un volo di Stato, erano stati qui a Mosca l'ultima volta lo scorso gennaio. Nei giorni passati Putin aveva aperto alla possibilità di un accordo di pace con l'Ucraina.
0: E anche Zelensky aderisce alla tregua, era stato il primo a proporla, niente attacchi su Mosca per 3 giorni. I negoziatori americani ora stanno ripartendo da Mosca, domani saranno a Kiev, ma anche oggi, prima dell'inizio del cessate il fuoco, ci sono stati raid russi sulle regioni ucraine. Sentiamo da Kiev l'inviata Raffaella Cosentino.
2: Il presidente ucraino Zelensky ha confermato il cessate il fuoco di 3 giorni fino a lunedì. L'Ucraina si asterrà dall'attaccare Mosca, dove è in corso la visita di Witkoff e Kushner. Zelensky, che per primo aveva proposto la tregua, si aspetta che il Cremlino faccia lo stesso per Kiev, dove i negoziatori americani sono attesi domenica mattina. Da programma alle 11, ora italiana, ci sarà la cerimonia di accoglienza al Palazzo Presidenziale. Con loro Zelensky ha parlato al telefono e ha detto che sono già al lavoro con la parte russa. Potrebbero arrivare in aereo e sarebbe la prima volta dal 2022, da quando lo spazio aereo del paese è chiuso per la guerra. Per questo Zelensky ha accusato Mosca di voler sabotare la visita di Witkoff e Kushner a Kiev, visto che proprio la notte scorsa ha bombardato 2 aeroporti della capitale. Un'ulteriore provocazione dopo l'attacco di un drone jet russo nel pomeriggio di venerdì al quartier generale dell'intelligence, per il quale il leader ucraino ha ordinato una ritorsione equivalente. Negli ultimi attacchi russi su diverse regioni sono almeno 7 i morti e oltre 50 i feriti.

0: E ora la guerra in Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno rivendicato di aver colpito tre petroliere iraniane nello stretto di Hormuz ed è arrivata la risposta asimmetrica dei Pasdaran che poco fa hanno annunciato di aver colpito delle imbarcazioni statunitensi. Sentiamo allora da New York l'inviata Marzia De Giuli.
1: Esatto, sei le imbarcazioni che i Pasdaran rivendicano di avere colpito, tre petroliere dicono che percorrevano una rotta non autorizzata sullo stretto e poi tre navi americane nel Golfo Persico. E sono queste le conseguenze, tuona Teheran, del protrarsi dell'aggressione statunitense, compresa anche, dice, la guerra economica. Ricadranno su Washington queste conseguenze e sui alleati. Che cos'è la guerra economica? Washington ha bloccato il traffico di petrolio iraniano sullo stretto e poi ha isolato anche finanziariamente il paese. Ma intanto continua l'attenzione sull'altro fronte. Qui al momento Trump tace nel New Jersey per il suo weekend di festa del lavoro, quindi negli Stati Uniti, ma prima di lasciare Washington abbiamo sentito ribadire il suo ottimismo. Sono due grandi negoziatori, Kushner e Witkoff, ha affermato il presidente, hanno in mano una proposta vincente per mettere fine alla guerra. Ma quelle che intanto state vedendo sono le immagini del bombardamento per il quale c'è stata la risposta dei Pasdaran americano su tre petroliere invece iraniane che navigavano due nello stretto di Hormuz, la terza distrutta completamente nel Golfo dell'Oman. Anche qui dice il comando centrale attaccate dopo che due nostre navi da guerra erano state prese di mira dai missili. Insomma, un continuo botta e risposta con Hegseth e poi anche Cooper, quindi il capo del Pentagono, il capo del comando centrale che afferma: se l'Iran continua a bombardarci, a sparare contro le nostre navi, distruggeremo completamente la loro flotta petrolifera. A voi.
0: Grazie Marzia. Torniamo ora in Italia, a Taranto, mobilitazione dei sindacati contro i 2.500 licenziamenti delle aziende dell'indotto dell'ex Ilva. Il ministro Urso dice siamo impegnati per scongiurare questi licenziamenti, ma vediamo i dettagli con Angela Mauro.
2: I 2.500 licenziamenti dell'indotto ex Ilva vanno ritirati. Conferenza stampa d'urgenza dei sindacati a Taranto per scongiurare quello che sembra il primo passo verso l'esplosione della bomba sociale legata all'acciaieria in amministrazione straordinaria da più di 10 anni. Un passo compiuto non appena è calato il sipario sui giochi del Mediterraneo.
3: Il giorno dopo mandare una procedura dove si annunciano 2.500 licenziamenti, credo che sia uno schiaffo veramente al territorio, alle istituzioni, alla città e ai lavoratori.
2: Martedì la ripresa del confronto a Palazzo Chigi, mercoledì l'udienza sulla richiesta di sospensiva della chiusura dell'area a caldo imposta dalla magistratura per la fine di ottobre. La miccia che sta appiccando l'incendio, sostiene il ministro Adolfo Urso.
4: Trovare insieme una soluzione che disinneschi quella bomba sociale e produttiva che è stata determinata, come tutti dicono, dal decreto della Corte d'Appello.
5: Non bisogna dare la responsabilità alla Corte d'Appello di Milano. Il governo Meloni, appunto, quello più longevo, che in 5 anni avrebbe potuto programmare una prospettiva industriale, occupazionale e ambientale, invece ha preferito lasciar morire un'azienda.
2: Alla festa del governo più longevo a Bari, Giorgia Meloni ha detto di voler tutelare salute e produzione. Al momento solo l'indiana Jindal e l'americana Flax hanno presentato proposte vincolanti. Ancora niente dalla cordata italiana e dal gruppo ceco CE Industries.
6: Chiederemo al governo che la smetta di tirare fuori dal cilindro magico ogni giorno diverse manifestazioni di interesse.
0: Ora la cronaca, il femminicidio-suicidio lungo l'autostrada A1 vicino Firenze. Il padre di Lorena Isceri si rivolge alla politica. Prendete provvedimenti affinché non succeda più. Prima di lanciarsi nel vuoto, Federico Vella aveva mandato un messaggio alla madre della donna e gli aveva scritto: ho ucciso tua figlia. Sentiamo Giuseppina Testoni.
7: Chiedo a tutta la politica di essere unita, prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più.
8: È un appello disperato quello di Franco Isceri, il papà di Lorena, gettata giù da un cavalcavia sulla A1 dall'ex fidanzato Federico Vella, che si è poi suicidato lanciandosi nel vuoto. Parole cariche di tormento per una figlia senza più un futuro davanti.
7: Aveva tanti sogni nei progetti, ma ora non li ha più. E con lei, in fondo a quel cavalcavia, è sepolta anche la voglia di vivere di una famiglia distrutta.
8: Il rapimento di Lorena, rinchiusa nel bagagliaio della sua auto, i tentativi disperati di chiedere aiuto nella telefonata con il 112, l'ex che si accorge della chiamata e la lancia giù dal cavalcavia, poi i 40 minuti ripresi nel video girati da un agente, durante i quali polizia e vigili del fuoco tentano invano di far desistere l'uomo dal proposito di suicidarsi.
9: Federico, con calma, ragioniamo, Federico.
10: Per favore, te lo chiedo, vai dalla collega.
8: Proprio in quel lasso di tempo, Federico Vella avrebbe mandato l'ultimo messaggio alla madre di Lorena. Tua figlia è morta, poi la chiamata sua madre. La donna allerta al 112 quando ormai è troppo tardi. Intanto, con il passare delle ore, si fa strada l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Nell'auto dell'uomo sono state ritrovate alcune fascette di plastica che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della vittima e dello scotch. La prossima settimana la procura affiderà l'autopsia sui due corpi.
0: E ora cambiamo argomento, il calcio, anticipi di Serie A, l'insegna di gol e spettacolo, l'Inter batte e rimonta il Napoli, la Roma fa lo stesso con l'Atalanta come pure il Torino a Firenze. Proprio di questo incontro vediamo il servizio di Sara Meini.
11: Terza partita, terza sconfitta e questa volta la Fiorentina cade dopo essersi illusa perché al Franchi passa in vantaggio, sfiora il raddoppio e poi si fa rimontare dal Torino. I Granata trovano la prima vittoria del campionato, per i Viola è invece una notte da incubo chiusa tra i fischi e i cori contro Fabio Grosso. Eppure l'inizio è tutto della Fiorentina. Dopo appena due minuti Perri respinge la conclusione di Mastantuono. Sulla ribattuta arriva Nigé e Fortini salva sulla linea. Al tredicesimo il Torino ci prova con Mandragora, De Gea si supera deviando in angolo. Il Torino però prende campo, Cacciamani mette in mezzo, Fortini prova di testa, ma Vieri salva. Poi ancora Mandragora, ancora pericoloso dalla distanza. La Fiorentina perde anche Olai per infortunio, il Torino Coco e si va all'intervallo sullo 0-0 con i Granata che nel finale hanno preso in mano la partita. Grosso cambia subito, dentro Gnonto e Attà e la mossa sembra funzionare. Al 47esimo infatti la Fiorentina passa in vantaggio, Pellegrino si libera e lascia partire un gran sinistro dalla distanza. Perri non è perfetto e il pallone finisce in rete. 1-0, il primo gol stagionale per i Viola sembra poter cambiare tutto. La Fiorentina insiste e cerca il raddoppio. Al 65esimo Attà lo sfiora di testa, ma Perri stavolta si supera e salva il Torino. E allora arriva la svolta, al 73esimo proprio Mandragora trova un sinistro meraviglioso dalla distanza e firma il pareggio. L'ex non esulta, si scusa con la curva viola. Il Torino capisce che può vincerla e all'82esimo completa la rimonta. Belgali mette in mezzo, Shea Adams trova la deviazione vincente e gela il Franchi. Finisce 2-1 per il Torino, prima vittoria granata, terzo KO consecutivo per la Fiorentina, ancora ferma a 0 punti. La partita insomma che doveva essere della svolta diventa quella della crisi per i Viola. Bene invece il Torino e le scelte di Abate nella ripresa con la partita che tecnicamente si merita in una scala da 1 a 5. Un bel 3.
0: A Venezia la mostra del cinema, la giornata di Nanni Moretti e degli Oasis. I fratelli Liam e Noel Gallagher sono infatti i protagonisti del docufilm sulla loro reunion, mentre Moretti è tornato in concorso dopo 37 anni con Succederà questa notte. Allora vediamo il servizio del nostro inviato Lorenzo Di Las Plazas e poi ci sarà la rassegna stampa con Emanuela Bonchino.
12: Dopo ben 37 anni di assenza, a Venezia il grande ritorno di Nanni Moretti. Il suo film in concorso Succederà questa notte, applauditissimo nelle proiezioni, è una storia d'amore e di occasioni mancate. Eccolo sul tappeto rosso insieme ai protagonisti Jasmine Trinca e Louis Garrel, una donna e un uomo che nel film continuano a incontrarsi nel momento sbagliato. Le circostanze della vita li allontanano, ma loro continuano a pensare che ci sia ancora una possibilità. Osannato dal pubblico sul red carpet, Robert Pattinson, protagonista del film in concorso di Lance Oppenheim, Prime Time. Ricostruisce la storia vera del celebre programma televisivo To Catch a Predator, andato in onda nel 2006 nella rete NBC e condotto dal giornalista Chris Hansen.
13: Prego, entra!
12: Uomini adulti venivano attratti in un appartamento, convinti di aver adescato minorenni. Lì però venivano smascherati e arrivava la polizia.
14: Alla fine dei conti, ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni.
12: Un programma che ha sollevato domande di etica dell'informazione e su cosa succede quando la denuncia diventa intrattenimento. Chiusura con musica per la riunione e riconciliazione dei fratelli Gallagher. Liam e Noel insieme, dopo più di 25 anni, nel documentario fuori concorso Oasis Don't Look Back in Anger. Il ritratto di un rapporto fraterno difficilissimo ricostruito durante il tour dello scorso anno con 12 concerti in 3 continenti.

0: Ci sono maestri che ci insegnano che insieme possiamo cambiare il mondo. Pensiamo Circolare è il progetto di Coop per la scuola, che racconta come piccoli gesti oggi possono trasformarsi in grandi cambiamenti domani.
1: Sostieni il progetto con la tua spesa alla Coop. La Coop sei tu.
2: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
3: Tuffa, io ho esultato per un gol del rivale.
4: Figliola, in Europa è concesso.
5: Si la mette al centro, Lautaro!
6: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
7: Don Fabio, peccato. Credevo fossero coppe minori.
4: Chi disprezza il giovedì, si pente il venerdì.
8: Vince l'Europa League!
9: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
10: Andate e guardatele tutte.
11: Scarpe da lavoro e Xena. Safety Runs.
12: Caffè?
13: No, e poi mi macchio.
12: Bacetto?
13: No, il rossetto.
14: Non avere paura di macchiarti. Chantecler lavatrice elimina le macchie grazie alla formula potenziata con sgrassatore. Un pulito senza macchia e senza paura. È Chantecler. Macchie extra ostinate? Prova i pretrattanti Chantecler Extra Power, efficaci già al primo lavaggio.
15: Benvenuto al Super Pilota!
16: Ciao Alex!
15: Ciao Kimi, ma... e quel poster?
16: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
15: Per vederci le partite insieme.
16: Magari, però non ho ancora il wifi.
15: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
16: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
15: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.

0: Rassegna stampa di Renews 24, benvenuti. Le prime pagine dei giornali le commentiamo insieme al professor Riccardo Redaelli, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Bentornato.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, andiamo subito ad aprire qualche prima e vediamo, sono varie le aperture in realtà, non c'è una notizia specifica, però una che supera le altre, sovrasta le altre, non sempre in apertura ma comunque in prima, è quello e i tentativi di arrivare ad una strada di colloqui di pace in Ucraina. E infatti due inviati del presidente americano Trump, Witkoff e Kushner, hanno incontrato, lo vedete qui, il Domani mette la foto proprio sulla prima pagina, hanno incontrato a Mosca Vladimir Putin. Non succedeva da tanto tempo che andassero lì a Mosca e tutto era diventato molto molto difficile negli ultimi mesi. Poi c'è stata questa, insomma, tempo fa sembrerebbe esserci stata questo, cioè, esserci stato questo colloquio telefonico tra Trump e Putin. In realtà il presidente americano dice che lo sente spesso e negli ultimi giorni, insomma, un'apertura di Putin a iniziare, come dire, un percorso di pace, di tregua, vedremo. Di tregua però si parla.

0: Anche per un motivo, perché nei prossimi 3 giorni non ci saranno attacchi su Mosca e su Kiev. Ma veniamo al giornale. Tregua con Kiev e aiuto per l'Iran. Trump cerca la sponda di Putin. Gli inviati del Tycoon incontrano lo zar, che ordina lo stop dei raid sulla capitale. Il Cremlino, situazione non semplice, ma la Casa Bianca spera pure in un intervento su Teheran. Ancora andiamo a vedere, ora guardiamo solo le aperture, andiamo a vedere come apre invece il giornale con doppia apertura in realtà, con un'intervista ad Arianna Meloni. La stabilità è un successo per gli italiani, la sinistra è rimasta senza idee. E poi con Report, la foto e le spie Conte Premier la vide, la svolta nell'indagine sull'autogrill la conferma. Il leader dei 5 Stelle fu informato delle immagini quando era a Palazzo Chigi. Il ruolo dei servizi. Ancora un'altra apertura, quella di Avvenire: meno armi, più cure. Sul suicidio assistito il nodo intanto resta se il Parlamento debba assumersi la responsabilità di legiferare. Il titolo di apertura si riferisce all'intervista a Pegoraro, Pontificia Accademia per la Vita: la sanità non può prevedere un servizio alla morte. Ancora andiamo a vedere il Fatto Quotidiano. Altra apertura ancora, più di 12 miliardi in armi e zero per pagare i prof, povera scuola, riparte il 10, aule fatiscenti, salari da fame. Infine andiamo a vedere la Gazzetta del Mezzogiorno. Ilva al capolinea, martedì tavolo a Palazzo Chigi, pressing dei sindacati dopo i licenziamenti, Stellantis, Melfi chiede chiarezza. E l'analisi di Francesco Giorgino, 4 anni di risultati firmati Giorgia, il commento di Giampaolo Cassese, troppe ombre dalla chiusura del siderurgico. Torniamo, andiamo sul resto del Carlino con quest'altra apertura: Ucraina, la concessione di Putin, tregua ma solo di 3 giorni. Professore, iniziamo proprio da qui, insomma, dalle ultime che riguardano questi tentativi di arrivare ad un risultato. Di fatto il presidente americano vorrebbe tanto, ci sta provando da molto, però vorrebbe veramente chiudere questa guerra, anche perché magari nei suoi sogni andrebbe benissimo poco prima delle elezioni di midterm. Lui ha sottolineato dicendo, appunto, c'è un piano di pace, ho un piano di pace, lo sta facendo proporre da una parte e dall'altra proprio dai suoi inviati, e ho chiuso 8 guerre fino adesso. Insomma, come la vede, però, come li vede questi tentativi? Sarà la volta buona?
1: Il piano è avvolto nel segreto più totale, sempre che esista un piano. Il presidente Trump ci ha abituato a queste dichiarazioni e sorprendenti, per non dire a volte un po' patetiche, no? Delle 8 guerre che nessuno ha mai capito quali fossero, che lui ha risolto. Doveva risolvere in 24 ore la guerra in Ucraina. Non si riesce. E il rischio è che sia l'ennesimo tentativo mal predisposto, mal organizzato da parte dell'amministrazione statunitense, perché il problema, e questo è un po' speculare, sia in Russia sia nel Golfo con l'Iran, le guerre non sono andate come dovevano andare da parte americana nel Golfo, da parte russa in Ucraina, e quello che manca è una rimodulazione degli obiettivi e una volontà di accettare che il fatto che queste guerre ormai sono insensate, si sono impantanate, e che quindi è necessario fermarle senza apparire troppo vulnerabili e senza apparire deboli. E ci si gioca molto. L'ultima cosa che vorrei dire è forse agli americani per il midterm importa molto di più che si fermi la guerra nel Golfo, perché questo ha ricadute sull'economia americana e sui prezzi americani. La guerra in Ucraina all'elettore medio, soprattutto di certe zone degli Stati Uniti, penso al Midwest, interessa forse meno, perché le ricadute sugli Stati Uniti sono meno evidenti.
0: E questo è un punto molto interessante, così ci ricolleghiamo anche alle ultime notizie e a questo scambio non proprio amichevole di nuovo tra Stati Uniti e Iran. Ci sono stati sono state colpite navi petroliere sia dagli Stati Uniti, quelle legate alle

0: Iran e sia dall'Iran, dai Pasdaran, alcune collegate agli Stati Uniti. Insomma, lì continuano a esserci. Non c'è esclusione di colpi, però in realtà qualche giorno fa invece, prima il presidente americano Trump, poi il suo vice Vance hanno detto no, ma non c'è, alle domande dei cronisti sulla guerra in Iran, no, ma non c'è una guerra in Iran, questa non è una vera guerra. Ecco, che ne pensa? Come bisogna chiamarla?
1: È un po' come Putin che dice che non vi sia una guerra in Ucraina, ma solo un'operazione speciale. E questa è una guerra, è un conflitto, anche se ora a bassa intensità. È stato un conflitto assurdo in cui Israele ha trascinato gli Stati Uniti in guerra e non possono dire che ci sia ancora una guerra, perché altrimenti dopo avere l'approvazione del Senato e del Congresso ed è difficile che lo ottengano, visto quanto questa guerra è così impopolare all'interno degli Stati Uniti. Ma in realtà in questo momento c'è una situazione, come dire, di semiguerra, nel senso che non c'è più uno scambio sostenuto, ci sono questi colpi, questi dispetti che sono a bassa intensità, ma che dimostrano alcune cose. La prima è che storicamente questi piccoli scambi, queste ripicche, questi pungolamenti rischiano di sfuggire di mano e questo è molto grave. La seconda cosa è che non c'è più un piano, un obiettivo strategico. Qual è l'obiettivo strategico? Entrambi i paesi hanno bisogno di fare la pace, di fermare il conflitto. Entrambi i paesi sono incapaci di uscire dal tunnel in cui si sono infilati e accettare veramente un negoziato credibile. La terza considerazione è che chi paga soprattutto i costi, oltre alla popolazione iraniana e al fatto che gli Stati Uniti stanno veramente svuotando i loro arsenali, è l'economia internazionale. Perché noi stiamo riducendo le riserve a livello mondiale di gas e di petrolio e fortunatamente abbiamo, dico fra virgolette, fortunatamente il global warming, per cui c'è meno bisogno di gas, probabilmente il prossimo inverno, ma se l'Asia riparte a consumare il gas, per noi europei, soprattutto per noi italiani, sarà un problema. L'ultimissima cosa, non ne parla nessuno, ma c'è anche una catastrofe ecologica, perché questi attacchi nel Golfo, se avete presente Hormuz e il Golfo,
0: Ma sa che
1: quanto
0: ci ho
1: è
0: pensato?
1: ristretto. E certo, è già ora
0: Cioè, cosa
1: vi
0: c'è là
1: sono
0: sotto?
1: sversamenti
0: Cosa
1: di
0: c'è là
1: petrolio.
0: sotto? Cos'è rimasto sommerso? Quanti veleni sono rimasti sommersi dopo mesi di scambi di razzi, di missili, di armi? Prego, no, continui, mi interessa tanto
1: No, è
0: questo.
1: moltissimo, perché Hormuz e lo stretto sono un delicato ecosistema già messo a dura prova dall'abuso di estrazione, soprattutto da un grande traffico mercantile. E ora ci sono stati enormi sversamenti. Ogni petroliera che viene colpita spesso rilascia petrolio. Attorno all'isola di Kharg ci sono grandi sversamenti di petrolio. E tutto questo ha un costo, perché poi qualcuno dovrà ripagarle. Non dimentichiamoci che non solo di energia vive quella zona, ma pensiamo anche alla sponda agli Emirati Arabi Uniti, a Dubai. Lì era una zona turistica molto popolare. E questo avrà sicuramente un impatto a medio e lungo termine.
0: Professore, la faccio restare ancora un po', però intanto andiamo a vedere altre aperture e glielo dico subito, mi piacerebbe arrivare fino a leggere sulle prime le notizie che riguardano la mostra del cinema di Venezia, non so se lei sia un estimatore o meno di Nanni Moretti, ma chi non lo è in fin dei conti, però insomma le chiederò, come dire, no, non commenti ma emozioni nel caso, anche per far vedere delle immagini. Ci arriviamo passando però per altre notizie e per altre questioni. Vorrei tornare su il domani e andiamo a vedere il taglio basso. Ranucci mediò per la vitola sul Cefalù. Il bistrò, l'incontro con il costruttore Pulcini, vicino in passato al boss Carminati, ma assolto in mafia capitale. Il conduttore gli chiese di mediare con la proprietaria del bistrò. La Vitola voleva comprare l'immobile, Nello Trocchia, che scrive, che firma questo articolo.

0: Qui di spalla invece chi dimentica che anche i migranti hanno sogni, non chiamiamoli disperati, Guido Rampoldi, vale la pena di leggerlo. Raccontiamo i migranti che rischiano la vita in mare per raggiungere l'Europa come disperati, ritenendo che solo la disperazione possa spingerli in quell'azzardo. E se si tratta di donne, immaginiamo le disperate predisposte dalla propria cultura ad accettare prepotenze maschili, feroci e patriarcali. Lavori che le italiane evitano, mute, rassegnate all'inevitabile. Poi accade che il Guardian metta insieme i racconti resi a vari giornali da 29 ragazzine arrivate a nuoto nel territorio spagnolo di Ceuta e lì trattenute perché Madrid non sa cosa fare e i piantedosi d'Europa danno di matto se è in questione l'ingresso nella UE dei migranti. E allora scopri che quelle 29 minorenni, molte delle quali scappate di casa, hanno rischiato di affogare per inseguire progetti simili a quelli coltivati da tanti adolescenti italiane. Andiamo avanti e torniamo sul giornale in taglio alto. Gli inviati di Trump a Mosca, Putin ordina 3 giorni di tregua. Le mosse, USA, una via d'uscita è ancora possibile. E poi l'idea di Donald, il pericolo di portare lo zar al G20. Sì, questo è un altro punto, in effetti, che già lì in North Carolina. Al G20, dove c'era il ministro dell'economia, insomma, Bessent, sono stati, i russi sono stati invitati, no? E questo ha provocato non poche polemiche, però in verità forse un riavvicinamento deve iniziare anche da così, da questo, insomma, dal reinserimento poi dell'ostracizzato, del paese ostracizzato all'interno dei circuiti dei grandi. Però, insomma, ecco, sicuramente le polemiche sono state tante e non sarà facilissimo in questo senso. Putin però vuole, cioè a Putin ha tutti gli interessi, forse questo è uno dei lati, dei punti, insomma, su cui si potrebbe blandire, no? Per riportarlo a un tavolo delle trattative il presidente russo. Che pensa?
1: Ma sì, allora io
0: Le aggiungo
1: ammetto di.
0: un'altra cosa, mi scusi. L'Iran chiede, per, insomma, una delle cose più importanti che i Pasdaran vorrebbero è togliete le sanzioni. Addirittura i talebani, no? Chiedono questo in cambio di terre rare. Cioè, forse c'è una via, come dire, che è quella, come sempre, della finanza, dell'economia, che può aiutare, per pacificare, diciamo così, varie guerre. Prego.
1: Sì, sono aspetti forse diversi. Io non sono un grande fan di quando l'Unione Europea, l'Europa, dice di non voler negoziare con la Russia e con Putin, perché io credo che si debba sempre cercare il negoziato. La diplomazia serve proprio per negoziare con gli avversari, non con gli amici. Immaginare anche di fare quello che viene chiamato in ambito internazionale step by step, cioè passo dopo passo reciproco e togliere delle sanzioni in cambio di certi comportamenti. Invitare Putin, che come sappiamo è anche inseguito, come dire, da un mandato di cattura internazionale, e così bypassando completamente gli europei, suona più uno schiaffo all'Europa che una proposta che può veramente riavvicinare questi mondi. Da un lato, sappiamo che Trump ha una passione per gli autocrati e non a caso due dei suoi migliori amici, uso le virgolette, sono due inseguiti da mandati di cattura internazionali, cioè Bibi Netanyahu, premier israeliano, e proprio Putin. Ma non si capisce il senso di un invito così alla cieca. Questi inviti hanno un senso se c'è un progetto, una progettualità diplomatica. Ora, magari uscirà in questi giorni, uscirà già domani, e qualche dettaglio su questa proposta di piano americano. E in questo caso, se la Russia dovesse aprire una finestra di dialogo, dimostrarsi se non altro intenzionato negoziale con l'Ucraina e con l'Occidente, allora potrebbe anche essere accettabile un invito al G20, anche se questo metterebbe in grandissima difficoltà l'Europa.
0: Italy Post, Trump riapre la partita con Putin e poi qui sotto invece l'intervista a Bernini Confindustria Toscana, anche da noi tavoli come al nord, contemporaneamente appunto c'è anche la finestra aperta sul forum di Cernobbio da cui parecchi vedo che riprendono il... La,

0: il confronto tra Vannacci e tra Monti. L'ex presidente è stato davvero durissimo. Sole 24 ore, corsa dei bond, l'84% rende oltre il 4%, e poi verso le elezioni le destre nazionaliste e l'Unione Europea. Ancora andiamo a vedere la discussione come apre. Fontana, l'intervista al Presidente della Camera, cultura giovani, imparare a ragionare per essere più liberi e non dimenticare le proprie radici. E poi commercio, in 6 anni persi 16,7 miliardi dai circuiti locali. Libero, il dietrofronto di Vannacci, il generale al forum di Cernobbio a cercare i voti degli industriali con un discorso moderato, ma viene accolto da gelo e ironia di Battista. Stop al rientro e operazione d'urgenza. È qualcosa davvero che sta preoccupando molto. Qui anche il Fatto Quotidiano: per Di Battista il viaggio aereo per l'Italia si è rivelato troppo rischioso e i medici l'hanno operato a L'Avana. Forza ragazzo, tutti gli amici del Fatto sono con te. Prima di andare alla Sassonia, alla Sassonia Analta, vorrei vedere però questo servizio, e così poi chiudiamo con il Medio Oriente, professore Di Maria Gianniti, su quello che è successo nelle ultime ore in Libano e in Cisgiordania e a Gaza, perdono.
1: Il sud del Libano continua ad essere in fiamme. L'aviazione israeliana è tornata a colpire. L'area è sempre quella a ridosso di Nabatie. Solo 2 giorni fa l'annuncio della presa del controllo di uno dei tunnel strategici di Hezbollah sotto le colline, vicine alla città. Ma i miliziani hanno smentito la conquista e sono tornati ad attaccare con droni le forze israeliane. Da lì la reazione di Israele. E così molti sono tornati a scappare dalle zone colpite. Un fronte, quello libanese, che resterà aperto sicuramente nelle prossime settimane, anche perché è diventato oggetto di attenzione nella campagna elettorale in corso. A Gaza continuano i raid mirati israeliani per colpire esponenti di Hamas. Ieri a Khan Yunis è stato ucciso un rappresentante del gruppo Nukba. La popolazione, stretta ormai solo nel 30% del territorio palestinese, vive in condizioni estreme e non si vedono sviluppi per un miglioramento. Mentre esponenti del governo israeliano tornano a proporre l'emigrazione volontaria di massa per gli sfollati di Gaza come unica soluzione, proposta considerata dalla comunità internazionale una pulizia etnica.
0: Anche lì a breve ci sono delle elezioni in Israele, professore. È anche molto evidente che c'è una campagna elettorale fortissima in corso. Le chiederei un commento anche su questo.
2: Permettono a tutte le forze politiche generalmente di dare sempre il peggio di loro stesse, e soprattutto se un paese è in guerra. L'ultradestra israeliana, che è al potere e che, come dire, è sempre in difficoltà nei sondaggi, sembra aver scommesso sulle violenze e sulla guerra e soprattutto su una retorica che devo dire orrenda. Ci sono i partiti più estremisti che sostengono Netanyahu, i partiti messianici, nazionalisti, parlano apertamente di attuare una violenza sistematica contro la popolazione palestinese, parlano di occupare il Libano. Quando si parla di spostamenti forzati, questo significa deportare 2 milioni di persone, 1 milione, significa commettere crimini contro l'umanità. Israele da tempo sta commettendo gravissimi crimini, secondo le norme ONU, grandissimi crimini di guerra, nella quasi totale impunità. In Cisgiordania c'è il terrorismo sistematico dei coloni che sono fuori controllo. Gli stessi tribunali israeliani, il presidente israeliano ha parlato di terrorismo ebraico in Cisgiordania. E queste elezioni stanno spingendo.
0: Oggi c'è stato tra l'altro l'ambasciatore Huckabee, l'ambasciatore americano in Israele, che è andato lì in Cisgiordania dove ci sono gli attacchi consueti dei coloni, e anche lì ha avuto delle parole molto dure. Prego.
2: Sì, e non dimentichiamoci che l'attuale ambasciatore statunitense in Israele è sempre stato considerato molto vicino alla destra israeliana e al movimento dei coloni. Il fatto che lui stesso abbia sentito il bisogno di condannare, di recarsi sul posto, dice la gravità. In Israele la destra israeliana sta aumentando la pressione non solo contro Hamas, ma contro la popolazione palestinese, contro i cristiani. Gli atteggiamenti di sfida e gli atteggiamenti, come dire, di derisione, quasi

0: Quindi
1: giudiziari che ha,
0: procedimenti giudiziari, certo, ce ne sono. E
1: volevo
0: questo. E questo.
1: prego, finisca perché poi
0: No, no, no,
1: volevo
0: voglio dire,
1: vedere delle immagini.
0: queste corse così, queste estremizzazioni inevitabilmente infettano le società, e non solo in tutte le società in conflitto vengono infettate dall'estremismo quando parte dall'alto.
1: Volevo vedere, e qui anticipiamo per un attimo la mostra del cinema di Venezia, perché oggi c'è stato proprio nella sezione Venice Open, quindi fuori concorso, questo documentario Citizen Osama di un regista palestinese, Ahmed Hassouna, ed è una storia, vediamolo, molto insomma, bella e drammatica allo stesso tempo, ma soprattutto preziosa perché è la storia vera di questo giornalista, Osama Alashi, che in realtà è un fotografo d'arte che poi è diventato documentarista di guerra, ovviamente unico rimasto tra i pochissimi rimasti nel nord di Gaza sotto assedio quei giorni, in quei mesi drammatici, e da una parte appunto impegnato a raccontare, sapete, i giornalisti a Gaza non ci possono entrare, i giornalisti stranieri, tanti invece a Gaza sono stati uccisi, centinaia di giornalisti palestinesi, e contemporaneamente lui che ha un bambino e deve trovare quotidianamente nella giornata il latte per il bambino e da mangiare per la mamma, insomma è qualcosa di molto importante e interessante, eccolo qui il piccoletto. Allora, torno al mio touchscreen perché dobbiamo un pochino correre, sono rimasti una manciata di minuti, però vi faccio vedere altre aperture. Beh, qui c'è la Repubblica, un'onda nerissima e il riferimento è proprio tra poche ore queste elezioni in Sassonia-Anhalt con Barbara Gruden, vediamo di che cosa si tratta.
2: Chi vuole l'inclusione per tutti ignora la realtà. Ci sono bambini che hanno bisogno di un sostegno supplementare e lo riceveranno anche con l'AFD. Classi differenziali per le persone con disabilità, abolizione dell'obbligo scolastico, introduzione dell'istruzione parentale. Ulrich Siegmund, candidato presidente di AFD in Sassonia-Anhalt, non teme di sbandierare le idee anche più controverse che sembrano avere il sostegno di oltre il 40% degli elettori, come la remigrazione. Anche se in quella che è la regione più povera e più vecchia di tutta la Germania, già oggi il 20% dei medici proviene da fuori Europa e con il nuovo corso di AfD si rischia di non coprire almeno 40.000 posti di lavoro essenziali. Contro l'estrema destra si mobilitano la Chiesa, mette a rischio la tenuta della società, ma anche gli economisti e il cancelliere Merz attacca. Non lasciamo che l'AfD distrugga il paese con le sue parole. La Germania prospera grazie all'Europa e al suo mercato interno. I suoi cristiano-democratici potrebbero ottenere però solo il 20% dei consensi e lui è il cancelliere meno amato della storia. Tanto che le due uniche apparizioni in campagna elettorale sono state blindatissime, come per questa visita una bioraffineria d'avanguardia. Ad accompagnarlo solo i cecchini e la stampa.
1: Allora, professore, non c'è molto tempo per approfondire, ma lo faremo molto nelle prossime ore. L'abbiamo fatto anche un po' ieri. Beh, certo, per Merz, per il cancelliere tedesco, a addebitarsi, insomma, questo primo grande successo dell'ultradestra dal dopoguerra, insomma, ne farebbe volentieri a meno. Però un piccolo commento glielo chiedo, insomma, ecco, proprio anche da lettore, da cittadino, da storico, ecco, diciamo così.
0: Sì, mi sembra la Germania è il paese più importante e spesso, ahimè, anticipa in bene e nel peggio. E in tutta Europa, in realtà, c'è questa corsa di movimenti populisti, di movimenti estremisti che stanno veramente infettando, parlano alla pancia, la parte peggiore che tutti noi abbiamo, e suscitano le nostre paure. Questa è una cosa contro cui bisogna resistere a livello culturale, a livello di onestà intellettuale e anche di informazione. Il messaggio di AfD è terribile, è terribile.
1: Vedremo quello che accadrà. E allora, dicevamo, finiamo con Venezia e con il grande ritorno di Nanni Moretti. viene ripreso da tanti quotidiani, anche con toni insomma un po' diversi. Poi magari lo vediamo, qui per esempio c'è Il Giornale: se il film d'amore di Moretti si ispira al campo largo, l'incomunicabilità dei protagonisti ricorda quella di Schlein e Conte. È un film d'amore, ineditamente romantico.

0: Per Nanni Moretti, che torna dopo 37 anni al festival, vediamo alla mostra del cinema, vediamo una pillola dalla conferenza stampa.
1: Tanti anni fa, così buona per le interviste o le conferenze stampa, così avevo coniato una frase un po' scema, cioè vorrei fare sempre lo stesso film, possibilmente sempre più bello. Ecco, con il passare del tempo, no, insomma, non voglio fare sempre lo stesso film. E quindi questa volta, anche grazie al lavoro di Valia Santella e Federica Pontremoli, abbiamo immaginato una storia d'amore piuttosto potente. Ecco.
0: Allora, mentre ci salutiamo, professore, intanto magari Monica, mandaci per favore gli applausi scroscianti, facceli anche sentire, che ci sono stati in sala stampa quando è finita, eccolo qua. E Moretti che si è commosso dopo la conferenza stampa. Professore, lei è uno spettatore, un fruitore di Nanni Moretti? Mi lasci usare questo termine.
2: Sì, ho un'età per cui ho attraversato un po' tutti i periodi di Nanni Moretti.
0: Da Sogni d'oro a Bianca, al Sol dell'Avvenir.
2: La stanza del figlio. Tutto questo è molto drammatico. Devo dire, spesso amo proprio la parte meno politica, no, di Moretti, quando sembra quasi più umano e più simpatico, come è sembrato, si è addolcito con l'età. Anche in questa rassegna stampa, era più spigoloso.
0: E allora dovrà andare a vedere succederà questa notte. Grazie al professor Riccardo Redaelli, grazie a voi, la nostra rassegna stampa, le prime pagine dei giornali.
3: Nelle prossime ore ancora alta pressione atmosferica, giornata quindi ampiamente soleggiata sulle regioni settentrionali, un po' di stabilità potrà portare qualche piovasco sulle Alpi centro-occidentali e sul Levante ligure. Cielo essenzialmente sgombro da nubi anche al centro, qualche innocuo annuvolamento nelle ore centrali del giorno a ridosso della dorsale appenninica. Situazione analoga anche sul meridione peninsulare, la ventilazione tenderà a rimanere poco sostenuta e quindi i mari generalmente poco mossi. Cielo in prevalenza sereno anche sulle isole maggiori, qualche nube in più soltanto nelle zone interne della Sardegna. Concludiamo quindi con le temperature, i valori massimi in lieve diminuzione al settentrione sul versante adriatico. Adriatico, punte di 36 gradi tra Puglia, Basilicata e Sicilia Ionica.
0: Prime pagine dei giornali, poco più di 5 minuti per andare a vedere come virano le aperture. Repubblica, un'onda nerissima e dunque proiettata appunto a queste elezioni in Sassonia-Anhalt in Germania, dove il partito di estrema destra, l'Alternative für Deutschland, AfD, è strafavorito. Altissimo al 40% in questo Land, che è un Land che potrebbe essere il primo a essere governato amministrativamente proprio dall'estrema destra, con come viene detto anche invece da chi è al governo e quindi dalla CDU e gli altri, insomma, con e anche alcune inchieste dei media lo hanno dimostrato, con elementi di neonazismo. Interessante però, saltiamo al secolo XIX, perché proprio su questo c'è l'intervista al politologo Christensen di Alessandro Farrugia. L'AfD può vincere in Sassonia ma non governerà. In Sassonia gli estremisti possono vincere quelli di AfD, ma non riusciranno a governare gli altri, non la sosterranno. Cioè, questo è qualcosa di molto importante, perché poi bisognerà vedere, sì, ha una grandissima maggioranza, ma da solo a governare non ce la può fare l'Alternative für Deutschland, proprio perché ha dei programmi che sono estremamente di destra, polarizzanti. Per esempio, uno su tutti, i ragazzi con disabilità fuori dalle scuole e con istruzione a parte. E, ecco, vedremo poi quello che succederà, però sicuramente i partiti, quelli classici tedeschi, non hanno nessuna intenzione di apparentarsi, anche se invece qualche tempo fa il cancelliere Merz aveva fatto, come dire, aveva aperto invece a loro. Vedremo quello che accadrà. Qui c'è il Domani, altra notizia in primissimo piano, questi tentativi di tregua con Kiev e aiuto per l'Iran. Trump cerca la sponda di Putin, gli inviati del tycoon Witkoff e Kushner, li vedete in questa foto, incontrano lo zar che ordina lo stop dei raid sulla capitale Kiev. Il Cremlino, situazione non semplice, ma la Casa Bianca spera pure in un intervento su Teheran. Non si sa che cosa si siano detti in questo colloquio tra gli inviati di Trump e il presidente Putin, che è durato oltre 3 ore, vedremo. E adesso atterrano invece a Kiev, dove appunto per 3 giorni non si vedranno missili né droni. La Germania oggi voto chiama in Sassonia-Anhalt, reportage dalle piazze anti-FD. Guido Rampoldi, chi dimentica che anche i migranti hanno sogni, non chiamiamoli disperati. Taglio basso Ranucci, mediò per la vitola sul Cefalù, l'incontro con il costruttore Pulcini, vicino in passato al boss Carminati, ma assolto in mafia capitale. Il conduttore gli chiese di mediare con la proprietaria del bistrò, la vitola voleva comprare l'immobile. Il Giornale, altra apertura, l'intervista ad Arianna Meloni, la stabilità un successo per gli italiani, la sinistra è rimasta senza idee. E poi Report, la foto e le spie, Conte Premier, la vide, la svolta, l'indagine sull'autogrill, quella famosa foto, la conferma, il leader dei 5 Stelle fu informato delle immagini quando era a Palazzo Chigi, il ruolo dei servizi. In taglio alto, gli inviati di Trump a Mosca, Putin ordina 3 giorni di tregua, le mosse americane, una via d'uscita è ancora possibile, e poi l'idea di Donald, il pericolo di portare lo zar al G20, anche qui AfD, viaggio tra chi sogna, quota 45%. Andiamo a vedere come apre Avvenire, meno armi, più cure, Pegoraro, Pontificia Accademia per la Vita, la sanità non può prevedere un servizio alla morte, qui appunto il suicidio assistito resta un nodo, se il Parlamento debba assumersi la responsabilità di legiferare. Sempre sulla prima pagina di Avvenire, condannato a morte, adesso salvo i boia, Filadelfia scagionato, aiuta carcerati e agenti, questo è il reportage. Poi Mosca e Kiev ora provano la tregua per gli inviati USA, taglio basso, il confronto a Cernobbio, Costituzione e fascismo, Monti smonta Vannacci. Il caso 41 bis in Sardegna, altri 80 detenuti mafiosi concentrati a Cagliari. E poi c'è l'iniziativa di Emergency, obiezione alla guerra, proposta una legge. Andiamo a vedere ancora il Fatto Quotidiano, più 12 miliardi in armi, zero per pagare i prof, ultimi in Europa, l'Italia spende meno della media UE con i docenti meno pagati. Qui di spalla a Sassonia, se vince AfD, euro budget ancora più austero, taglio alto per Di Battista, il viaggio aereo per l'Italia si è rivelato troppo rischioso e i medici l'hanno operato a L'Avana. Forza ragazzo, tutti gli amici del Fatto sono con te e naturalmente ci uniamo a questi auguri. Witkoff da Putin, sospesi raid, ne guai pure il PG di Zelensky. Ancora il procuratore generale, naturalmente il PG. Ancora andiamo a vedere Libero, il dietro fronte di Vannacci, il generale al forum di Cernobbio a cercare i voti degli industriali con un discorso moderato, ma viene accolto da gelo e ironie. Taglio alto, l'Europa ha puntato le nostre case, il regolamento di Bruxelles sugli affitti brevi divora i nostri diritti. La Gazzetta del Mezzogiorno, il Val Capolinea, martedì tavolo a Palazzo Chigi, pressing dei sindacati dopo licenziamenti, Stellantis, Melfi chiede chiarezza. Il Messaggero, tregua per Kiev, questo è il titolo di apertura. Dunque l'Ucraina resta del Carlino. La concessione di Putin, tregua ma solo di 3 giorni. E poi la fotonotizia, il papà di Lorena ai politici, Lorena Isceri, siate uniti contro la violenza, fermatela, l'appello disperato. Il papà della donna uccisa dall'ex fidanzato Federico Valle, che l'ha spinta giù da un cavalcavia dell'autostrada tra Firenze e Bologna. Chiedo alla politica di essere unita, risponde presente la premier Giorgia Meloni, risponde Elly Schlein, segretaria del PD di Lorena Isceri, rimane la voce registrata durante la chiamata alla polizia dal bagagliaio dell'auto dove era stata immobilizzata. Fede, cosa stai facendo? Poi qui di spalla, Vannacci, Monti salgono sul ring, il senatore violi la Costituzione e la Sassonia che vota, AfD super favorita, la UE che trema. No, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, soltanto l'apertura del Secolo XIX, arrivano gli inviati USA, tregua di 3 giorni tra Russia e Ucraina. Grazie per averci seguito nella nostra rassegna stampa. Arriviamo alla mezzanotte con, andando a approfondire ancora il tema caro energia, da Cernobbio la nostra Anna Trebbi ha intervistato il ministro Pichetto Fratin.
4: Noi siamo impegnati, gli uffici sono impegnati a fare tutte le valutazioni, perché questa proroga è una proroga fino al 10, quindi al 10 di settembre, tra 5 giorni. Si tratta di riuscire nella prossima settimana a trovare la quadra. La sfida è veramente quale improbe.
5: Ma quando parlate di misure mirate, a quali misure pensate esattamente?
4: Ci sono tante valutazioni, quindi bisognerà poi tirare le somme a livello del Consiglio dei Ministri, perché si può andare verso i settori a grande consumo, all'autotrasporto o comunque ai grandi consumatori, e o al consumo invece domestico. Certamente un aumento come quello che si è verificato incide fortemente sulle famiglie, sulle famiglie e i lavoratori, quelli che usano anche i mezzi per andare a lavorare.
5: Intanto il caldo continua, il caro energia morde, ci saranno misure anche sul fronte delle bollette.
4: Ma su questo fronte è aperto il confronto con l'Unione Europea ancora sul decreto bollette. Dovremo assumere le opportune determinazioni nel giro dei prossimi giorni, proprio anche su quella che è la parte più consistente, proprio che riguarda pertanto un intervento più generalizzato.
5: Siccome le risorse non sono tante, chiederete un aiuto, un contributo alle aziende del settore energetico?
4: La posizione che si è assunta è quella di un confronto col sistema delle imprese energetiche e valutare quindi il da farsi. Vorrei ricordare che noi abbiamo già chiesto un contributo alle aziende energetiche con il decreto di fine febbraio. Poi chi ha un profitto molto alto può essere una condizione per ragioni di solidarietà, di impegno sociale, di fare uno sforzo maggiore.
5: Sul gas, gli stoccaggi basteranno per l'autunno?
4: Allora, sono altissimi per l'Italia, perché siamo il primo paese d'Europa. Siamo all'83% di stoccaggio effettivo, quindi già iniettato. Abbiamo contratti per un 95%, quindi siamo al top. La valutazione da farsi sul gas è rispetto agli altri paesi europei, che purtroppo sono molto bassi, alcuni bassissimi vista anche la dimensione, e che hanno e avranno influenza sul prezzo.
6: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
7: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
8: Dal giorno 1.
7: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
9: Una volta qui ero il re prima delle piccole perdite di pipì. Qui non si possono nascondere. Quindi ora indosso Tenamen. Davvero discreto e progettato per gli uomini con elevata protezione e comfort. Con Tenamen sono tornato.
10: Tenamen. Mantieni il controllo.
11: The Voice Senior. Prossimamente Rai 1.
12: Sono igienista dentale e mamma. Per i suoi dentini scelgo BioRepair. BioRepair Junior e Bimbi sono senza fluoro e con i MicroRepair proteggono i loro dentini dalle carie, rendendoli più forti. Io consiglio BioRepair Junior e Bimbi.
13: A settembre prenota il check-up gratuito dello smalto dei più piccoli.
12: Su biorepair.it.
14: Corre alla velocità della luce. Informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Putin ordina una tregua di 3 giorni su Kiev da mezzanotte. Colloqui tra Putin e gli inviati USA sono stati estremamente franchi, ha affermato il consigliere presidenziale russo Ushakov. Domani l'incontro con Zelensky. Diverse esplosioni vicino all'isola di Karg. Secondo testimoni, alcuni missili lanciati da un'unità americana avrebbero colpito 3 petroliere iraniane. Ex Ilva, sindacati contro i 2.500 licenziamenti nell'indotto, procedure da ritirare, prima il confronto a Palazzo Chigi, Urso, dobbiamo scongiurare i licenziamenti, serve clima di condivisione. Il padre di Lorena Isheri, gettata da un viadotto dall'ex compagno, si rivolge alla politica, prendete provvedimenti affinché non succeda più, impegno unanime da governo e opposizioni. Anticipi di Serie A, la Fiorentina perde ancora, sconfitta dal Torino. Grande spettacolo tra Inter e Napoli, 3-2 per i nerazzurri in rimonta, come la Roma che batte l'Atalanta 2-1. Giornata densa di grandi eventi alla Mostra del Cinema di Venezia. Grande attesa per il ritorno di Nanni Moretti e fan in delirio per l'arrivo dei fratelli Gallagher e per il docufilm sugli Oasis. Ben ritrovati sempre in diretta su Re News 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con la guerra in Ucraina. Si è appena concluso l'incontro durato 3 ore dal presidente russo Vladimir Putin con gli inviati di Trump tornati a Mosca per rilanciare il processo di pace. I colloqui tra Putin e gli inviati sono stati estremamente franchi, ha affermato il consigliere presidenziale russo Ushakov. Sentiamo da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
1: Un'accoglienza calorosa. Al Cremlino Putin riceve gli inviati di Tosso, ammette subito che è una situazione difficile quella al centro di questi colloqui, colloqui importanti che entrambe le parti apprezzano. Il ringraziamento a Trump da parte del presidente russo, che non si ferma mai, dice, nei suoi tentativi di contribuire alla soluzione del conflitto russo-ucraino. Kiev ha diminuito gli attacchi, aggiunge Putin, dopo che nel pomeriggio aveva annunciato una tregua, ma solo di 3 giorni a partire dalla mezzanotte. La missione dei 2 inviati proseguirà in Ucraina in tutta sicurezza, garantisce Putin. Witkoff ringrazia. I colloqui con Putin, dice, sono un'esperienza memorabile. Accolti da Dmitriev in aeroporto come pacificatori, arrivati per la prima volta con un volo di Stato, erano stati qui a Mosca l'ultima volta lo scorso gennaio. Nei giorni passati Putin aveva aperto alla possibilità di un accordo di pace con l'Ucraina.
0: E Zelensky aderisce alla tregua, niente attacchi su Mosca per 3 giorni. I negoziatori americani sono attesi domani a Kiev, però anche oggi nuovi raid russi sulle regioni ucraine. Sentiamo dalla capitale l'inviata Raffaella Cosentino.
2: Il presidente ucraino Zelensky ha confermato il cessate il fuoco di 3 giorni fino a lunedì. L'Ucraina si asterrà dall'attaccare Mosca, dove è in corso la visita di Witkoff e Kirchner. Zelensky, che per primo aveva proposto la tregua, si aspetta che il Cremlino faccia lo stesso per Kiev, dove i negoziatori americani sono attesi domenica mattina. Da programma alle 11 ora italiana ci sarà la cerimonia di accoglienza al Palazzo Presidenziale. Con loro Zelensky ha parlato al telefono e ha detto che sono già al lavoro con la parte russa. Potrebbero arrivare in aereo e sarebbe la prima volta dal 2022, da quando lo spazio aereo del paese è chiuso per la guerra. Per questo Zelensky ha accusato Mosca di voler sabotare la visita di Witkoff e Kirchner a Kiev, visto che proprio la notte scorsa ha bombardato 2 aeroporti della capitale. Un'ulteriore provocazione dopo l'attacco di un drone jet russo nel pomeriggio di venerdì al quartier generale dell'intelligence, per il quale il leader ucraino ha ordinato una ritorsione equivalente. Negli ultimi attacchi russi su diverse regioni sono almeno 7 i morti e oltre 50 i feriti.
0: La guerra in Medio Oriente non si ferma. Gli Stati Uniti hanno rivendicato di aver colpito 3 petroliere iraniane nello stretto di Hormuz. Risposta simmetrica dei Pasdaran, che annunciano di aver colpito delle imbarcazioni statunitensi. Sentiamo da New York l'inviata Marzia De Giuli.
3: 6 le imbarcazioni che i Pasdaran rivendicano di avere colpito, 3 petroliere dicono che percorrevano una rotta non autorizzata sullo stretto e poi 3 navi americane nel Golfo Persico. E sono queste le conseguenze, tuona Teheran, del protrarsi dell'aggressione statunitense, compresa anche, dice, la guerra economica. Ricadranno su Washington queste conseguenze e i suoi alleati. Che cos'è la guerra economica? Washington ha bloccato il traffico di petrolio iraniano su sullo stretto e poi ha isolato anche finanziariamente il paese. Ma intanto continua l'attenzione sull'altro fronte. Qui al momento Trump tace nel New Jersey per il suo weekend di festa del lavoro, quindi gli Stati Uniti, ma prima di lasciare Washington abbiamo sentito ribadire il suo ottimismo. Sono due grandi negoziatori, Kushner e Witkoff, ha affermato il presidente, hanno in mano una proposta vincente per mettere fine alla guerra. Ma quelle che intanto state vedendo sono le immagini del bombardamento per il quale c'è stata la risposta dei Pasdaran americano su tre petroliere invece iraniane.

0: che navigavano due nello stretto di Hormuz, la terza distrutta completamente nel golfo dell'Oman. Anche qui dice il comando centrale: attaccate dopo che due nostre navi da guerra erano state prese di mirare missili. Insomma, un continuo botta e risposta con Hegseth e poi anche Cooper, quindi il capo del Pentagono e il capo del comando centrale, che affermano: se l'Iran continua a bombardarci, a sparare contro le nostre navi, distruggeremo completamente la loro flotta petrolifera. A voi.
1: Con la cronaca torniamo in Italia per parlare del femminicidio, suicidio lungo l'autostrada A1 nel Fiorentino. Il padre di Lorena Isheri si è rivolto alla politica: prendete provvedimenti affinché non accada più. Prima di lanciarsi nel vuoto, Federico Vella aveva mandato un messaggio alla madre della donna: ho ucciso tua figlia, aveva scritto. Sentiamo Giuseppina Testoni.
2: Chiedo a tutta la politica di essere unita, prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più.
3: È un appello disperato quello di Franco Isceri, il papà di Lorena, gettata giù da un cavalcavia sulla A1 dall'ex fidanzato Federico Vella, che si è poi suicidato lanciandosi nel vuoto. Parole cariche di tormento per una figlia senza più un futuro davanti.
2: Aveva tanti sogni nei progetti, ma ora non li ha più. E con lei, in fondo a quel cavalcavia, è sepolta anche la voglia di vivere di una famiglia distrutta.
3: Il rapimento di Lorena, rinchiusa nel bagagliaio della sua auto, i tentativi disperati di chiedere aiuto nella telefonata con il 112, l'ex che si accorge della chiamata e la lancia giù dal cavalcavia, poi i 40 minuti ripresi nel video girati da un agente, durante i quali polizia e vigili del fuoco tentano invano di far desistere l'uomo dal proposito di suicidarsi.
4: Con calma, ragioniamo, Federico.
5: Per favore, te lo chiedo, vai dalla collega.
3: Proprio in quel lasso di tempo, Federico Vella avrebbe mandato l'ultimo messaggio alla madre di Lorena: tua figlia è morta. Poi l'ha chiamata sua madre. La donna allerta al 112 quando ormai è troppo tardi. Intanto, con il passare delle ore, si fa strada l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Nell'auto dell'uomo sono state ritrovate alcune fascette di plastica che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della vittima e dello scotch. La prossima settimana la procura affiderà l'autopsia sui due corpi.
1: E la Premier Giorgia Meloni è intervenuta sulle parole del padre di Lorena. Il governo continuerà a fare la sua parte fino in fondo. Poi è tornata sulla festa di Bari. Ora avanti con il primo piano, con in primo piano la sicurezza. Sentiamo Gabriele Martelloni.
6: Raccoglie l'appello del padre di Lorena Isheri, la donna rapita dall'ex e poi gettata da un viadotto sulla A1, ad agire uniti per proteggere le donne e garantisce che il governo continuerà a fare la sua parte fino in fondo per contrastare la violenza di genere. Dobbiamo continuare a cercare soluzioni, a fare tutto ciò che è possibile per intervenire prima che sia troppo tardi, scrive Giorgia Meloni sui social. Parole che seguono quelle scandite dal palco di Bari, dove, replicando a Vannacci, senza però citarlo, la Premier aveva chiarito che il femminicidio, reato che Futuro Nazionale vorrebbe abolire, esiste e come. La sicurezza in ogni suo aspetto è la nostra stella polare, ha confermato la Presidente del Consiglio durante la festa per il record di longevità dell'esecutivo, con l'evidente obiettivo di smontare la narrazione che arriva da destra sulle presunte carenze nell'ordine pubblico. Dopo le celebrazioni pugliesi, per Meloni un blitz a sorpresa a Policoro, un sopralluogo dei danni causati nei giorni scorsi dal maltempo, ed è sempre più chiaro il nuovo corso tracciato al termine del vertice NATO in Turchia, quando, annunciando il forfait al summit dei volenterosi a Parigi, la Presidente del Consiglio puntualizzò: non posso disimpegnarmi dall'Italia. Meno missioni all'estero in questo ultimo scorcio di legislatura e più tappe, ma mirate nel nostro paese per l'inizio di fatto della campagna elettorale. È in questo quadro che si inserisce la probabile rinuncia all'Assemblea ONU, mentre la prossima visita sarà a Vercelli per la Fiera del Riso, un cambio di rotta lampante dopo una larga parte del mandato a Palazzo Chigi speso a costruirsi un ruolo e una credibilità internazionale.
1: Al centro del dibattito politico il traguardo del governo, i 1413 giorni di longevità, la scadenza del voto e la legge elettorale, con i partiti schieramenti entrati in campagna elettorale. Sentiamo Alberto Gioffreda.
7: A Bari giornata storica davanti un anno complesso, tocca ad Arianna Meloni, responsabile della segreteria di Fratelli d'Italia, tracciare un bilancio della coalizione di centrodestra tra passato e futuro con il partito della Premier che sottolinea i risultati di 4 anni di governo.
8: Grazie alla stabilità e la linea chiara del governo Meloni l'occupazione ha raggiunto i massimi storici con oltre 1.300.000 posti di lavoro a tempo indeterminato in più. È la strada giusta per l'Italia e su questa intendiamo proseguire.
7: Ad insistere sul concetto di stabilità anche noi moderati, ma non mancano i temi su cui bisognerà fare sintesi, tutti d'accordo sul voto nell'autunno del 2027, meno sulla legge elettorale, con le distanze di Lega e Forza Italia rispetto ai desiderata di Giorgia Meloni sulle preferenze. A Cernobbio concordano poi anche i due ministri, Pichetto Fratin e Nordio, sul tenere lontano Vannacci dalla coalizione, ex generale che risponde falso all'accusa di retorica fascista arrivata dall'ex premier Mario Monti. A mettere in discussione la narrazione della maggioranza e il Movimento 5 Stelle, i festeggiamenti sono un boomerang, dice Conte. Sulla stessa linea anche il Partito Democratico.
9: Riuscire a rimettere al centro quelli che sono i bisogni concreti, perché altrimenti, mentre Meloni è intenta a autocelebrarsi, chi è che si occupa dei problemi degli italiani?
7: Bilancio negativo dell'esecutivo anche per Verdi Sinistra, che punta il dito contro lo scarso impegno del governo sul cambiamento climatico. A Bari, una festa di tribù, commenta Calenda d'Azione. Renzi, per Italia Viva, fissa il voto nella primavera del 2027 e lancia un monito al centro-sinistra. Si svegli.
1: Sguardo alle prime pagine dei principali quotidiani che troveremo in edicola tra qualche ora con la rassegna stampa di Emanuela Bonchino.
10: Poco più di 5 minuti per andare a vedere come virano le aperture. Repubblica, un'onda nerissima e dunque proiettata appunto a queste elezioni in Sassonia-Anhalt in Germania, dove il partito di estrema destra, l'Alternative für Deutschland, AfD, è strafavorito, altissimo, al 40% in questo Land, che è un Land che potrebbe essere il primo a essere governato amministrativamente proprio dall'estrema destra, con come viene detto anche invece da chi è al governo e quindi dalla CDU e gli altri, insomma, con e anche alcune inchieste dei media lo hanno dimostrato, con elementi di neonazismo. È interessante, però saltiamo al secolo XIX, perché proprio su questo c'è l'intervista al politologo Christensen di Alessandro Farrugia. L'AfD può vincere in Sassonia ma non governerà. In Sassonia gli estremisti possono vincere, quelli di AfD, ma non riusciranno a governare, gli altri non la sosterranno. Cioè, questo è qualcosa di molto importante, perché poi bisognerà vedere, sì, ha una grandissima maggioranza, ma da solo a governare non ce la può fare l'Alternative für Deutschland, proprio perché ha dei programmi che sono estremamente di destra, polarizzanti. Per esempio uno su tutti, i ragazzi con disabilità fuori dalle scuole e con istruzione a parte. E, ecco, vedremo poi quello che succederà, però sicuramente i partiti, quelli classici tedeschi, non hanno nessuna intenzione di apparentarsi, anche se invece qualche tempo fa il cancelliere Merz aveva fatto, come dire, aveva aperto invece a loro. Vedremo quello che accadrà. Qui c'è il Domani, altra notizia in primissimo piano, questi tentativi di tregua con Kiev e aiuto per l'Iran. Trump cerca la sponda di Putin, gli inviati del tycoon Witkoff e Kushner, li vedete in questa foto, incontrano lo zar che ordina lo stop dei raid sulla capitale Kiev. Il Cremlino, situazione non semplice, ma la Casa Bianca spera pure in un intervento su Teheran. Non si sa che cosa si siano detti in questo colloquio tra gli inviati di Trump e il presidente Putin, che è durato oltre 3 ore, vedremo. E adesso atterrano invece a Kiev, dove appunto per 3 giorni non si vedranno missili né droni. La Germania oggi voto chiave in Sassonia-Anhalt, reportage dalle piazze anti-AfD. Guido Rampoldi, chi dimentica che anche i migranti hanno sogni, non chiamiamoli disperati. Taglio basso Ranucci, mediò per la vitola sul Cefalù, l'incontro con il costruttore Pulcini, vicino in passato al boss Carminati, ma assolto in mafia capitale. Il conduttore gli chiese di mediare con la proprietaria del bistrò, la vitola voleva comprare l'immobile. Il Giornale, altra apertura, l'intervista ad Arianna Meloni, la stabilità un successo per gli italiani, la sinistra è rimasta senza idee. E poi report, la foto e le spie, Conte Premier, la vide, la svolta, l'indagine sull'autogrill, quella famosa foto, la conferma, il leader dei 5 Stelle fu informato delle immagini quando era a Palazzo Chigi, il ruolo dei servizi. In taglio alto, gli inviati di Trump a Mosca, Putin ordina 3 giorni di tregua, le mosse americane, una via d'uscita è ancora possibile, e poi l'idea di Donald, il pericolo di portare lo zar al G20, anche qui AfD, viaggio tra chi sogna, quota 45%. Andiamo a vedere come apre Avvenire. Meno armi, più cure. Pegoraro, Pontificia Accademia per la Vita. La sanità non può prevedere un servizio alla morte. Qui appunto il suicidio assistito resta un nodo. Se il Parlamento debba assumersi la responsabilità di legiferare. Sempre sulla prima pagina di Avvenire. Condannato a morte, adesso salvo i boia. Filadelfia scagionato, aiuta carcerati e agenti. Questo è il reportage. Poi Mosca e Kiev ora promuovono la tregua per gli inviati USA. Taglio basso, il confronto Cernobbio, Costituzione e fascismo, Monti smonta Vannacci. Il caso 41 bis in Sardegna, altri 80 detenuti mafiosi concentrati a Cagliari. E poi c'è l'iniziativa di Emergency, obiezione alla guerra, proposta una legge. Andiamo a vedere ancora il Fatto Quotidiano, più 12 miliardi in armi, zero per pagare i prof, ultimi in Europa, l'Italia spende meno della media UE, con i docenti meno pagati. Qui di spalla a Sassonia, se vince AfD, euro budget ancora più austero, taglio alto per Di Battista, il viaggio aereo per l'Italia si è rivelato troppo rischioso e i medici l'hanno operato a L'Avana. Forza ragazzo, tutti gli amici del Fatto sono con te e naturalmente ci uniamo a questi auguri. Witkoff da Putin, sospesi raid, ne guai pure il PG di Zelensky. Ancora il procuratore generale, naturalmente il PG. Ancora andiamo a vedere Libero, il dietrofront di Vannacci, il generale al forum di Cernobbio a cercare i voti degli industriali con un discorso moderato, ma viene accolto da gelo e ironie. Taglio alto, l'Europa ha puntato le nostre case, il regolamento di Bruxelles sugli affitti brevi divora i nostri diritti. La Gazzetta del Mezzogiorno, il Val Capolinea, martedì tavolo a Palazzo Chigi, pressing dei sindacati dopo licenziamenti, Stellantis, Melfi chiede chiarezza. Il Messaggero, tregua per Kiev, questo è il titolo di apertura. Dunque l'Ucraina resta del Carlino. La concessione di Putin, tregua ma solo di 3 giorni. E poi la fotonotizia, il papà di Lorena ai politici, Lorena Isceri, siate uniti contro la violenza, fermatela, l'appello disperato. Il papà della donna uccisa dall'ex fidanzato Federico Valle, che l'ha spinta giù da un cavalcavia dell'autostrada tra Firenze e Bologna. Chiedo alla politica di essere unita, risponde presente la premier Giorgia Meloni, risponde Elisha Schlein, segretaria del PD di Lorena Isceri, rimane la voce registrata durante la chiamata alla polizia dal bagagliaio dell'auto dove era stata immobilizzata. Fede, cosa stai facendo? Poi qui di spalla, Vannacci, Monti salgono sul ring, il senatore violi la Costituzione e la Sassonia che vota AfD super favorita, la UE che trema. No, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, soltanto l'apertura del Secolo XIX, arrivano gli inviati USA, tregua di 3 giorni tra Russia e Ucraina. Grazie per averci seguito nella nostra rassegna stampa.
11: Lo avete visto anche su molti quotidiani, in Germania sale l'attesa per le elezioni nel Land di Sassonia-Anhalt, che potrebbero dare per la prima volta un governo locale alla formazione di ultradestra, che soffia sul malcontento dell'ex Germania Est. Non lasciamo che l'AfD distrugga il paese, l'appello del cancelliere Merz alla vigilia del voto, e a scendere in piazza è stato anche il Fronte Democratico. Sentiamo da Magdeburgo la nostra inviata Emma Farnè e il suo reportage.
12: Arrivano in stazione, tutte insieme. Un pranzo improvvisato, poi pronte per la manifestazione. Le nonne contro la destra, che qui, insieme a migliaia di altre persone, non vogliono l'AfD in Sassonia-Anhalt. Dice una di loro, qui molte cose non funzionano, è vero, ma col programma dell'AfD arriveranno tempi bui e abbiamo già detto una volta, mai più.
13: Nie wieder.
12: Famiglie, giovani, i sindacati, un corteo che si srotola lungo la via principale.
14: Migliaia le persone in piazza della società civile, chi non vuole vedere un partito di estrema destra al governo.
12: Ai delusi dagli altri partiti chiedono solo una cosa. Non votate gli estremisti di destra, dice Thomas, distruggono il nostro Stato, i nostri valori. C'è chi ha il primo articolo della Costituzione tedesca sugli striscioni. La dignità delle persone è intoccabile. In piazza il Duomo di Magdeburgo guarda la folla pacifica. Dietro al palco il leader delle ONG locali ci dice: chi non è tedesco qui già non si sente più al sicuro. E qui i migranti lavorano nella gastronomia, negli ospedali. Al corteo anche tanti sindacati. Il portavoce regionale lancia un monito. Per l'AfD l'impegno sindacale è una spina nel fianco, dice. Ecco perché da loro non ci aspettiamo niente di positivo.
11: Nel Regno Unito decine di persone vestite di nero e con il passamontagna hanno bloccato la strada verso il porto di Dover sulla Canale della Manica con lo slogan anti-immigrazione Stop the Boats, fermate le barche. Sentiamo Nicoletta Manzione.
13: Una manifestazione improvvisa ha bloccato il porto di Dover, nel nord della Gran Bretagna. Decine di uomini incappucciati e completamente vestiti di nero hanno invaso le corsie delle strade che mettono al centro portuale. I manifestanti hanno cominciato a gridare slogan come «Fermate le barche» in riferimento ai passaggi di immigrati attraverso il Canale della Manica. Dunque la polizia parla di una dimostrazione anti-immigrati, ma non ci sono né sigle politiche né rivendicazioni. L'accesso al porto è stato parzialmente riaperto dopo poche ore, ma si sono formate file fino a 6 chilometri e le operazioni commerciali di sbarco sono molto rallentate. L'immigrazione illegale attraverso la Manica è uno dei temi forti delle formazioni dell'estrema destra inglese e proprio ieri il leader di Reform UK, partito ultranazionalista, Farage, ha firmato un memorandum con bar della estrema destra francese, un accordo anti-immigrati, e i due leader promettono di bloccare i passaggi in 24 ore. In realtà nel 2026 gli sbarchi si sono ridotti del 40% rispetto al 2025, grazie a maggiori controlli e agli accordi con Parigi.
11: Le condizioni dell'ex deputato dei 5 Stelle Alessandro Di Battista, ora è stato rinviato il suo rientro in Italia. Chiediamo a tutti di tenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di ulteriori informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. Si legge su un post su Instagram dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Secondo quanto si apprende, sarebbe stato operato a Cuba, dove è ricoverato da una settimana. Da qui lo slittamento del rientro che era previsto per oggi pomeriggio. A Taranto, mobilitazione dei sindacati contro i 2.500 licenziamenti delle aziende dell'indotto dell'ex Ilva. Il ministro Urso ha detto: siamo impegnati per scongiurare questi licenziamenti. Sentiamo i dettagli con Angela Mauro.
15: I 2.500 licenziamenti dell'indotto ex Ilva vanno ritirati. Conferenza stampa d'urgenza dei sindacati a Taranto per scongiurare quello che sembra il primo passo verso l'esplosione della bomba sociale legata all'acciaieria in amministrazione straordinaria da più di 10 anni. Un passo compiuto non appena è calato il sipario sui giochi del Mediterraneo.
16: Il giorno dopo mandare una procedura dove si annunciano 2.500 licenziamenti, credo che sia uno schiaffo veramente al territorio, alle istituzioni, alla città e ai lavoratori.
15: Martedì la ripresa del confronto a Palazzo Chigi, mercoledì l'udienza sulla richiesta di sospensiva della chiusura dell'area a caldo imposta dalla magistratura per la fine di ottobre. La miccia che sta appiccando l'incendio, sostiene il ministro Adolfo Urso.
17: Trovare insieme una soluzione che disinneschi quella bomba sociale e produttiva che è stata determinata, come tutti dicono, dal decreto della Corte d'Appello.
18: Non bisogna dare la responsabilità alla Corte d'Appello di Milano. Il governo Meloni, appunto, quello più longevo, che in 5 anni avrebbe potuto programmare una prospettiva industriale, occupazionale e ambientale, invece ha preferito lasciar morire un'azienda.
15: Alla festa del governo più longevo a Bari, Giorgia Meloni ha detto di voler tutelare salute e produzione. Al momento solo l'indiana Jindal e l'americana Flax hanno presentato proposte vincolanti. Ancora niente dalla cordata italiana e dal gruppo ceco c'è Industries.
19: Chiederemo al governo che la smetta di tirare fuori dal cilindro magico ogni giorno diverse manifestazioni di interesse.
11: La Procura di Roma ha aperto un fascicolo contro ignoti sugli Epstein Files, ipotizzando il reato di violenza sessuale, e ha trasmesso una rogatoria al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per acquisire la documentazione americana. L'inchiesta nasce dall'esposto presentato dall'associazione Differenza Donna. Ci spiega tutto Angela Caponnetto.
20: Abbiamo visionato gli Epstein file, milioni di file, dove abbiamo ritrovato una sistematicità di presenza in oltre 10 anni di territori italiani, di personaggi italiani e di organizzazione di eventi in Italia.
21: Capri è citata oltre 250 volte, poi ci sono Milano, Roma, la costiera amalfitana e la costa smeralda, in mezzo anche i nomi di italiani che contano. Sono alcuni dei documenti negli Epstein file analizzati dall'associazione Differenza Donna, che a fine marzo di quest'anno ha presentato un esposto alla Procura di Roma. Da qui il fascicolo per tratta e violenza sessuale ai danni di minorenni, al momento a carico di ignoti. I PM incaricati hanno anche presentato una rogatoria internazionale al Dipartimento di Giustizia

0: degli Stati Uniti per visionare i documenti ancora secretati con l'intento di verificare se dietro a quei nomi di italiani citati nei file ci siano persone coinvolte nei traffici sessuali con il finanziere accusato tra l'altro di pedofilia, morto poi in carcere nel 2019. Epstein nel suo giro aveva coinvolto personalità a livello mondiale. Il sospetto è che tra queste personalità possano esserci anche nomi importanti del mondo dell'imprenditoria e della politica italiane. Come altri paesi europei che hanno già attivato le proprie indagini transnazionali sugli Epstein File, anche Roma vuole ora andare a fondo.
1: Quello che ci interessa è anche capire quanto la violenza di genere sia coinvolta e tenga con sé altre forme di reato, quali possono essere l'influenza politica e economica di altri paesi, in particolare l'Italia.
0: Tutto dipenderà dalla risposta statunitense alla richiesta di accesso agli atti fino ad ora riservati.
2: In chiusura a Venezia, la mostra internazionale d'arte cinematografica, è stata la giornata di Nanni Moretti e degli Oasis. I fratelli Liam e Noel Gallagher sono i protagonisti del docufilm sulla loro reunion, mentre Moretti è tornato in concorso dopo 37 anni con Succederà questa notte. Vediamo tutto con il nostro inviato Lorenzo Di Las Plassas, poi una breve pausa e una nuova edizione del telegiornale. Restate con noi.
3: Dopo ben 37 anni di assenza, a Venezia il grande ritorno di Nanni Moretti. Il suo film in concorso Succederà questa notte, applauditissimo nelle proiezioni, è una storia d'amore e di occasioni mancate. Eccolo sul tappeto rosso insieme ai protagonisti Jasmine Trinca e Louis Garrel, una donna e un uomo che nel film continuano a incontrarsi nel momento sbagliato. Le circostanze della vita li allontanano, ma loro continuano a pensare che ci sia ancora una possibilità. Osannato dal pubblico sul red carpet, Robert Pattinson, protagonista del film in concorso di Lance Oppenheim, Prime Time, ricostruisce la storia vera del celebre programma televisivo To Catch a Predator, andato in onda nel 2006 nella rete NBC e condotto dal giornalista Chris Hansen.
4: Prego, entra!
3: Uomini adulti venivano attratti in un appartamento, convinti di aver adescato minorenni, lì però venivano smascherati e arrivava la polizia.
5: Alla fine dei conti, ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni.
3: Un programma che ha sollevato domande di etica dell'informazione e su cosa succede quando la denuncia diventa intrattenimento. Chiusura con musica per la riunione e riconciliazione dei fratelli Gallagher. Liam e Noel insieme, dopo più di 25 anni, nel documentario fuori concorso Oasis Don't Look Back in Anger, il ritratto di un rapporto fraterno difficilissimo ricostruito durante il tour dello scorso anno con 12 concerti in 3 continenti.

Nelle prossime ore ancora alta pressione atmosferica, giornata quindi ampiamente soleggiata sulle regioni settentrionali, un po' di stabilità potrà portare qualche piovasco sulle Alpi centro-occidentali e sul Levante ligure. Cielo essenzialmente sgombro da nubi anche al centro, qualche innocuo annuvolamento nelle ore centrali del giorno a ridosso della dorsale appenninica. Situazione analoga anche sul meridione peninsulare, la ventilazione tenderà a rimanere poco sostenuta e quindi i mari generalmente poco mossi. Cielo in prevalenza sereno anche sulle isole maggiori, qualche nube in più soltanto nelle zone interne della Sardegna. Concludiamo quindi con le temperature, i valori massimi in lieve diminuzione al settentrione sul versante adriatico. Punte di 36 gradi tra Puglia, Basilicata e Sicilia Ionica.

0: Putin ordina una tregua di 3 giorni su Kiev da mezzanotte. Colloqui tra Putin e gli inviati americani sono stati estremamente franchi, ha affermato il consigliere presidenziale russo Ushakov. Domani l'incontro con Zelensky. Diverse esplosioni vicino all'isola di Karg. Secondo testimoni, alcuni missili lanciati da un'unità americana avrebbero colpito 3 petroliere iraniane. Ex Ilva, sindacati contro i 2.500 licenziamenti dell'indotto, procedure da ritirare, prima il confronto a Palazzo Chigi. Urso, dobbiamo scongiurare i licenziamenti, serve clima di condivisione. Il padre di Lorena Isheri, gettata da un viadotto dall'ex compagno, si rivolge alla politica, prendete provvedimenti affinché non succeda più, impegno unanime da governo e opposizioni. Anticipi di Serie A, la Fiorentina perde ancora, sconfitta dal Torino. Grande spettacolo tra Inter e Napoli, 3-2 per i nerazzurri in rimonta, come la Roma che batte l'Atalanta 2-1. Giornata densa di grandi eventi alla Mostra del Cinema di Venezia. Grande attesa per il ritorno di Nanni Moretti e fan in delirio per l'arrivo dei fratelli Gallagher per il docufilm sugli Oasis. Ben ritrovati sempre in diretta sulle News 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale. Il presidente Mattarella ha celebrato gli 80 anni dell'accordo che pose le basi per l'autonomia del Trentino Alto Adige Sud Tirol. Un modello anche per le crisi del presente, ha detto il capo dello Stato. Tocca ai giovani difendere i nostri valori europei. Sentiamo il servizio da Trento di Francesco Accardo.
1: Unità nella diversità, non un ricordo del passato, ma un modello per le crisi del presente. Prima a Merano con il presidente austriaco van der Bellen, poi a Trento Sergio Mattarella celebra gli 80 anni dell'accordo De Gasperi-Gruber che nel 1946 a Parigi tutelò le popolazioni di lingua tedesca e ladina, ponendo le basi dell'autonomia speciale di Trentino Alto Adige su Tirol.
2: Non un banale compromesso, bensì un modello che tuttora viene invocato in Europa in situazioni di difficile composizione.
1: Una scelta innovativa e coraggiosa dopo le tragedie del fascismo e della guerra, una scelta in linea con i valori della nostra Repubblica, nata nello stesso anno, per la quale nessuno è straniero in casa propria.
2: Repubbliche e autonomie, e tra esse quelle speciali, sono legate strettamente fra di loro e hanno nutrito e contrassegnato lo sviluppo della democrazia italiana. In contrapposizione rispetto al fascismo.
1: Anni di successo, quelli della Repubblica, dice Mattarella, che ha messo radici superando molte difficoltà e oggi per affrontare la sfiducia che serpeggia tra i cittadini e porta all'astensione si deve attingere a quegli esempi. Anni di pace e di apertura europea e del comune orizzonte europeo, esorta il capo dello Stato, quello che va difeso per superare le difficoltà di oggi a partire dal ritorno della guerra.
2: Alle generazioni di oggi, anche ai più giovani, come avvenne Gasperi, è consegnata la responsabilità di costruire i tempi nuovi.
0: Burante per gli aerei, sentiamo Alessandro Marchetti.
3: Rincari di oltre il 30% del diesel e oltre il 20% del carburante per aerei. Quella del 2026 è stata l'estate calda dei prodotti raffinati, coi prezzi surriscaldati dalla guerra nel Golfo e dalla durata del conflitto in Ucraina. Gli italiani se ne sono accorti coi prezzi al distributore. Guardando l'indice di riferimento del mercato all'ingrosso, il diesel da giugno a agosto è cresciuto di oltre il 33%, ma ne ha fatto le spese anche il cherosene A1 usato dalle compagnie aeree europee. In 3 mesi è aumentato di quasi un quarto. È colpa di leader sconsiderati che scatenano guerre, ammette alla BBC il magnate della compagnia aerea Virgin, Richard Branson. Di fatto è il risultato della legge della domanda e dell'offerta. Gli attacchi a Hormuz hanno impedito alle navi di mettere sul mercato petrolio e gas naturale, ma anche prodotti lavorati. Per la società Argus Media si è creato un buco da 1,3 milioni di barili di diesel al giorno. In Italia i prezzi alla pompa continuano a crescere. L'ultima rilevazione è di una benzina a 2,05 euro al litro. Il prezzo medio del diesel resta più alto, tocca i 2,16 euro. Nelle ore in cui il governo proroga, stavolta fino al 10 settembre, lo sconto di 17 centesimi sul gasolio, ma si prepara a introdurre sconti selettivi. Stiamo lavorando a un decreto energia, conferma il sottosegretario Freni, a beneficio di famiglie fragili e categorie come l'autotrasporto.
0: Allarme per il caro energia e strategie per ridurne l'impatto. Marco Mirabile ne ha parlato con alcune imprese e gestori energetici presenti al forum di Cernobbio. Sentiamo il servizio.
4: Il costo dell'energia torna al centro del dibattito al Forum Ambrosetti. Tra dipendenza delle importazioni, crisi geopolitiche e transizioni verso le fonti rinnovabili, l'Europa è chiamata a costruire un sistema energetico più sicuro e competitivo. In questo scenario l'Italia parte in salita. Il prezzo dell'elettricità è il più alto in Europa.
5: Noi aziende europee paghiamo il costo dell'energia circa 10 volte quella dei concorrenti americani. È importante che l'Europa faccia delle scelte chiare sulla differenziazione

0: valutazione delle fonti e delle aree geografiche di approvvigionamento e poi speriamo che nella manovra ci siano fondi per le famiglie e per le imprese.
1: La sfida è duplice: ridurre i costi per famiglie e imprese e allo stesso tempo accelerare la transizione verso le rinnovabili.
2: Investire più rapidamente possibile in rinnovabili, rete elettrica e stipulare PPA, contratti a lungo termine con le imprese che abbassino strutturalmente e disaccoppino il prezzo dell'energia elettrica a quello del gas.
3: Sicuramente fare per esempio un'accelerazione del programma delle rinnovabili, quindi installando più rinnovabili, in pochi anni noi possiamo ridurre la nostra dipendenza energetica almeno del 25%, oggi è del 75%, riducendo del 20-30% il costo della bolletta. Quindi le rinnovabili è sicuramente la strada più sicura e anche più veloce.
1: Un altro fronte decisivo è rendere case, scuole e uffici più efficienti, intervenendo sull'isolamento termico.
4: Sicuramente l'efficienza energetica è un'azione che può portare dei grandi benefici in termini di costo. Interviene infatti sul fattore quantità più che sul fattore prezzo, ma il costo è fatto da prezzo per quantità, quindi anche l'efficienza energetica deve essere considerata una delle leve. Si tende a focalizzarsi molto di più sugli aspetti puramente tecnologici, quindi fotovoltaico, eolico, nucleare, che sono nel dibattito quotidiano. Ecco, forse un focus specifico andrebbe fatto anche sull'efficienza. 20% in meno di consumi vuol dire 20% in meno di costo in bolletta.
5: E si indaga su una possibile origine dolosa per l'onda di gasolio che a Milano ha invaso il Naviglio. I vigili del fuoco hanno posizionato 7 barriere di contenimento per cercare di arginare la marea nera. Sentiamo Davide Gangale.
6: Uno sversamento illegale, probabilmente da un'autocisterna o forse da uno dei tanti impianti industriali della zona di Magenta. È questa l'ipotesi di chi indaga sulla marea nera che ha invaso il Naviglio Grande per quasi 30 km fino a Milano. 7 le barriere di contenimento posizionate dai vigili del fuoco.
7: Il grosso dell'inquinamento l'abbiamo fermato, in Dassena c'è solo una chiazza, alla chiusa di via Conchetta noi abbiamo interrotto il flusso superficiale in modo da tenere lì, e adesso con gli autospurghi andiamo ad aspirarlo.
6: Un'enorme quantità di idrocarburi, probabilmente oli esausti, la cui natura verrà accertata da ARPA Lombardia. Il tombino da cui sono entrati nella rete fognaria è stato individuato a meno di un chilometro dal Naviglio. Ora bisogna risalire alle origini. A dare l'allarme gli amministratori pubblici di Magenta. Nella frazione di Ponte Vecchio erano in corso lavori alle pompe di sollevamento delle acque reflue. Gli operai del gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato nella città metropolitana di Milano, sono stati i primi ad accorgersi dei liquami.
8: Nel momento in cui hanno staccato le pompe per il loro lavoro è arrivata questa fiumana nera e non si riesce a capire ancora da dove arriva e chi può aver fatto questo.
6: Inquinanti che nelle fognature non dovevano esserci e sono tracimati nel Naviglio.
5: Sarebbero ormai prossime alla riapertura le indagini sugli omicidi attribuiti al mostro di Modena. Almeno 8 donne uccise tra l'85 e il 95, forse dalla stessa mano. Reperti dell'epoca verranno analizzati con nuove tecniche scientifiche. Ce ne parla David Marceddu.
9: Gli investigatori venerdì si sono presentati all'Istituto di Medicina Legale per recuperare quei reperti archiviati ormai da più di 30 anni. Siringhe, ciocche di capelli, un coltello con gocce di sangue, un fazzoletto con delle tracce da analizzare. È il segnale che la procura ha deciso di riaprire l'indagine sul cosiddetto mostro di Modena. 8 omicidi tra il 1985 e il 95, altri 2 casi sospetti fin dal 1983. A chiedere la riapertura dell'inchiesta era stata l'avvocata Barbara Iannucci, che rappresenta 5 delle famiglie di quelle ragazze giovanissime.
10: Ci sono verbali dove vengono elencati dei reperti che analizzandoli con le attuali scienze possono anche restituire delle risposte, come la profilazione genetica, il DNA, le impronte papillari, che all'epoca, al momento di questi omicidi, non era possibile fare.
9: Fin da subito in città si immaginò che dietro agli omicidi potesse celarsi un unico serial killer. Ad accomunare questi delitti il fatto che fossero avvenuti nella zona nord di Modena, quasi sempre i cadaveri ritrovati in dei fossati, ma soprattutto il fatto che le donne fossero quasi tutte tossicodipendenti e dedite alla prostituzione.
10: L'unica cosa che accomuna questi omicidi è la facilità, perché comunque erano ragazze, prede facili e ragazze fragili.
9: L'altro elemento in comune è che le inchieste su tutti i casi finirono sempre in niente, tutto archiviato. Ora i reperti recuperati, se ben conservati in questi decenni, potrebbero finalmente tramite DNA dare un nome all'assassino o agli assassini.
10: Penso che il tentativo di voler a tutti i costi ricondurre a un'unica mano questi omicidi abbia un po' annacquato quelli che sono gli elementi oggettivi che invece caratterizzano ogni singolo omicidio.

0: sei?
1: Penso che lo sapessimo già, ma abbiamo sicuramente scoperto che sono davvero divertenti. Sono due individui molto diversi sotto molti aspetti, ma sono anche piuttosto simili. E c'è una magia, una sorta di alchimia quando sono insieme sul palco, che è diversa da quando si esibiscono separatamente. Vederlo accadere davvero, dal vivo, davanti a così tante persone, ha reso tutto ancora più evidente. C'è qualcosa di speciale quando quei due sono insieme su un palco. L'immagine che abbiamo visto nel corso degli anni di Liam e Noel corrisponde abbastanza a ciò che sono realmente. Penso che ciò che potrebbe sorprendere le persone, che è piuttosto disarmante, è che ora sono un po' più grandi, sono più schietti e un po' più capaci di riflettere l'uno sull'altro. Durante il tour penso che Noel abbia ricordato o riconosciuto delle cose in Liam che aveva dimenticato, che in passato non aveva apprezzato. E Liam ha fatto lo stesso con Noel. Quindi una parte fondamentale della loro riconciliazione è stata proprio questa esperienza. Tornare a suonare quella musica davanti a migliaia di persone in tutto il mondo li ha portati a rivalutare chi sono l'uno per l'altro.
2: Tragedia Rally Mille Miglia, una 63enne residente a Caselle torinese è morto dopo essere stato travolto da una vettura impegnata nella gara durante una prova speciale a Brescia. Sentiamo Marco Procopio.
3: L'arrivo a sirene spiegate dei vigili del fuoco, il pubblico fermo a bordo strada per far passare i soccorritori. È finita così la 49esima edizione del Rally Mille Miglia nel Bresciano. Sono le 14.56 quando al termine della sesta prova speciale una vettura esce dal tracciato di Bione, travolgendo uno spettatore e uccidendolo sul colpo. Si chiamava Francesco De Pasquale, 63 anni, originario di Torino e residente a Caselle. Grande appassionato di auto, era arrivato dal Piemonte insieme alla moglie per seguire la storica competizione. Stando alle prime ricostruzioni, stava scattando una foto in una zona isolata quando la vettura numero 42 gli è piombata addosso, forse per una manovra errata. L'impatto è stato violentissimo, inutili i tentativi di rianimarlo. L'uomo che era la guida e il copilota invece sono rimasti feriti. L'auto infatti ha terminato la sua corsa in una scarpata e per tirarli fuori sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco. Entrambi ora si trovano in ospedale a Brescia. Nel frattempo la gara è stata sospesa. Gli organizzatori della manifestazione hanno espresso il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari della vittima.
2: Parliamo ora dell'Europeo di volley femminile. Le azzurre di Velasco superano in semifinale la Polonia 3-1 e si giocheranno dunque la loro sesta finale europea. Per conquistare il titolo però dovranno battere la Turchia. Sentiamo le parole delle due protagoniste in campo, Paola Egonu e Miriam Silla, raccolte da Edina Mbischi subito dopo la vittoria.
4: Sono molto contenta del lavoro che abbiamo fatto, ma soprattutto del processo e di come stiamo gestendo tutte queste partite. Siamo in finale, ce la siamo guadagnata, abbiamo lavorato sodo e mi godo il momento pensando a domani. L'estate è lunga e non è mai scontato arrivare qui, quindi sono molto fiera e contenta di esserci.
5: Oggi è stata una partita molto difficile, ho cercato di tenere tutte le energie, centellinare tutto in modo tale da tenere anche in rice. Loro sono state brave da un certo punto in poi e noi ci siamo un attimino adagiate, forse abbiamo rallentato un po', non lo so. L'importante però è che siamo ripartite con la fiducia, con l'intenzione e lo abbiamo fatto.
2: E ora il momento della rassegna stampa con Federico Zatti che mi ha raggiunto in studio a Luna, una nuova edizione del telegiornale. Restate con noi.
6: Bentrovati a questa rassegna stampa di Rai News 24, l'edicola di Rai News che si apre in questo momento per raccontarvi le prime pagine dei giornali. Ancora molti dei giornali stanno ancora arrivando in redazione, ma abbiamo qualche prima pagina. Allora, sulle notizie principali che troviamo proprio sui quotidiani questa mattina c'è senz'altro l'arrivo dei mediatori di Trump da Putin con la concessione di questi tre giorni di tregua in vista di una possibile pace, di una discussione per la pace, tre giorni in cui si capirà dove va la direzione di questa diplomazia tra le parti. E poi l'altra questione invece riguarda l'Europa, il centro dell'Europa, perché in Germania, in Sassonia-Anhalt, che è una parte precisa

del Land, della Sassonia, c'è il partito di estrema destra, l'AfD, che è in netto vantaggio e si aspetta la vittoria nelle elezioni proprio di oggi, e sarebbe la prima volta che un partito di estrema destra vince un Land, una regione della Germania, un Land. E poi altri temi sono il caso Ranucci, con degli sviluppi che tra poco vedremo, ma anche il caso dell'ex Ilva, la situazione molto drammatica dell'indotto con i licenziamenti e la prospettiva della chiusura dell'ultimo forno acceso. E l'altra cosa è naturalmente l'inizio della scuola con tutto quello che comporta. Ma andiamo con ordine, andiamo a vedere come apre il Domani, di cui abbiamo la prima pagina. Tregua con Kiev e aiuto per l'Iran. Trump cerca la sponda di Putin, gli inviati del tycoon Witkoff e Kushner incontrano lo zar, che ordina lo stop dei raid sulla capitale. Il Cremlino, situazione non semplice, ma la Casa Bianca spera pure in un intervento su Teheran. E poi la Casa Bianca ha fatto sapere nel frattempo che è stato un incontro molto franco. In questo molto franco bisognerà capire appunto cosa c'è, qual è il contenuto di questo incontro. E poi nell'occhiello l'altro tema, che è quello di cui parlavamo, Germania, oggi voto chiave in Sassonia-Anhalt, e poi il reportage che fa il Domani dalle piazze anti-AfD. E poi ancora, vi dicevo, di Ranucci, qua c'è diciamo una notizia che dà il Domani, che ci ha abituato a anticipare dei temi che poi altri giornali riprendono successivamente. Nello Trocchia, Ranucci mediò per la vittoria sul Cefalù. Cefalù è il ristorante dove tutto ha inizio, quella foto che vede insieme Ranucci e la Vitola. Il cronista, i pulcini sono fan di Report, gli sms del faccendiere, Sigfrido, che Dio ti protegga, insomma, sciogliendo questo racconto, sembrerebbe il condizionale d'obbligo, sembrerebbe che Ranucci abbia chiesto l'appoggio di questi costruttori romani, che sono i pulcini, per rendere più facile la possibilità di ottenere il Cefalù come ristorante da parte della Vitola che appunto lo ha affittato. E questo dovrebbe essere una pista che almeno il Domani suggerisce. Dice: non solo il carbon credit dei viaggi in Africa, delle interviste, ma anche l'interessamento del giornalista per il destino delle mura del ristorante Cefalù, il bistrò dove tutto è nato. Insomma, questa è la chiave che introduce il Domani, una novità. Poi si vedrà come interviene questo nell'inchiesta, che comunque è ancora in corso nelle indagini della Procura. Il resto del Carlino, quotidiano nazionale, la concessione di Putin, tregua ma solo di 3 giorni. Gli inviati USA volano a Mosca e poi a Kiev con una proposta per far cessare la guerra. E il politologo ucraino dice: posizioni comunque distanti, quindi non si arriverà a una tregua. E poi c'è la missione di Zuppi per salvare i bimbi ucraini deportati in Russia. E poi a centropagina c'è l'appello di Franco Isceri, papà di Lorena, un appello forte che fa il papà alla politica. Dice: fermate questa violenza. È l'appello disperato di Franco Isceri, il padre di Lorena, la donna uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella di Firenze, che l'ha gettata da un cavalcavia dell'autostrada tra Firenze e Bologna. Chiedo alla politica di essere unita. Risponde la presidente, la premier Giorgia Meloni, risponde Elly Schlein, segretaria del PD. Di Lorena Isceri rimane la voce registrata durante la chiamata alla polizia dal bagagliaio dell'auto dove era stata immobilizzata. Fede, cosa stai facendo? Insomma, questo appello drammatico affinché la politica sia unita per far smettere i femminicidi. E poi di spalla l'incontro a Cernobbio, Vannacci Monti, l'incontro scontro, salgono sul ring. Il senatore dice appunto che
così si viola la Costituzione, Vannacci fascista usa queste parole. E dall'altra parte l'altro tema, quello che dicevamo sempre di quello che accade in Europa, il populismo figlio dell'Europa tecnocratica, la crisi delle democrazie, è l'analisi di Raffaele Marmo, mentre oggi alle urne la Sassonia vota AfD super favorita e l'Unione Europea trema. Così il resto del Carlino, è proprio su questa linea titola, ma non abbiamo il dettaglio, titola La Repubblica, un'onda nerissima, si riferisce proprio al voto in Sassonia, diciamo un voto simbolico perché ci porta l'AfD in una posizione che mai ha raggiunto prima in un land. Infatti il manifesto apre non solo col titolo Crolla il muro, quindi un gioco sull'idea appunto del muro di Berlino, in questo caso crolla il muro di avere un partito di ultradestra al governo di una regione, ma il sommario dice: dopo più di 80 anni un partito neonazista AfD potrebbe conquistare un land tedesco. Oggi si vota nella Sassonia-Anhalt e l'organizzazione della fascio populista Alice Weidel è quotata al 44%, il doppio della CDU. Si apre così una breccia nera nel futuro dell'Europa. L'analisi che fa Marco Bascetta di spalla proprio al manifesto è: perché non basta la paura, questo è il titolo, dice, potrebbe essere l'inizio di una catastrofe, la falla che allargandosi farà crollare l'intera diga, quella dei grandi partiti che hanno garantito la democrazia tedesca nel dopoguerra, una democrazia piuttosto ingessata, condizionata dalla guerra fredda, ostile a ogni forma di conflittualità sociale, che ha sempre coltivato al suo interno riflessi d'ordine e pulsioni autoritarie che oggi prendono la strada dell'AfD. E poi ancora il Cernobbio, i risultati, diciamo, l'eco dell'incontro con Vannacci. Vannacci esalta l'Europa di Le Pen e AfD, pur non scaldando la platea di Cernobbio. Il generale ne approfitta per entrare nel salotto buono e Mario Monti gli dà del fascista. Questo è l'articolo di Andrea Colombo, sempre sul manifesto. E ancora il tema che era la notizia principale, direi, di oggi, quella degli inviati di Trump, Kushner e Witkoff da Putin, scattano 3 giorni di tregua, obiettivo, trovare un compromesso. E qua, diciamo, il passo avanti è il fatto che la visita degli Stati Uniti a Mosca sembra un tentativo di convincere Putin a cambiare idea, tanto più dopo la visita fallimentare del direttore della CIA a Mosca di qualche giorno fa. Ricordate che c'era stato questo volo improvviso a Mosca. Insomma, Witkoff probabilmente ha ripetuto le stesse parole, ma il Cremlino non intende fare passi indietro a riprova di questa ostinazione e voler proseguire con la guerra. La settimana scorsa i russi hanno intensificato gli attacchi su Kiev. E accanto vedete questo altro titolo interessante. Lo abbiamo sentito come notizia qualche giorno fa, qui viene ripreso perché si va alla macchina della verità. Cosa è successo? È successo che sono trapelati dei dossier dal Pentagono e allora Trump ha chiesto che venga scoperto chi è il delatore, alla ricerca dei whistleblower, cioè dei suggeritori, di quelli che suggeriscono sommessamente e parlano dei file segreti del Pentagono, e così vengono sottoposti gli agenti alla macchina della verità. 50 membri tra ufficiali e civili alla macchina della verità alla ricerca del whistleblower, secondo quanto rivelato dal New York Times. La domanda è stata la stessa per tutti: avete parlato con i giornalisti delle scorte di munizioni USA? Colpite ieri intanto 4 petroliere iraniane. Andiamo a vedere anche come apre il giornale in taglio alto a il tema del vertice sulla guerra in Ucraina, gli inviati Putin a Mosca, Putin ordina 3 giorni di tregua.
e missione e discussione non facile, questo lo ripetono tutti i giornali, e poi invece il tema della politica che prende spazio nell'editoriale di Vittorio Feltri, in particolare la posizione politica di Vannacci nei confronti del centrodestra e come sponda per l'opposizione. Quindi il generale non sia l'arma dell'opposizione, questo è il monito che lancia Feltri a Vannacci. Dice: Vannacci è un pericolo? È un'arma in mano alla sinistra? Sì, se gliela lasciamo. Questo è il mio pensiero, lo dice la mia esperienza. Non è infallibile, ma le scommesse in politica le ho vinte tutte, a cominciare dalla prima del 93 sull'indipendente. Proposi a Berlusconi di mettere insieme Lega e Movimento Sociale Italiano e consigliai a Fini di togliersi la camicia nera e indossare una Brooks Brothers, cioè una camicia bianca americana. Mi presero per matto, andò come sapete. Partiamo dai fatti. La sinistra non ha più in mano la testa della gente. Per decenni l'ha avuta, possedeva i giornali, le televisioni, le case editrici, decideva che cosa si poteva pensare e cosa no. Quel tempo è finito, gli italiani si sono stancati di chiedere il permesso, ma chi perde la testa non perde subito la voglia di vincere, cerca un trucco. Il trucco è il gioco delle tre carte, la carta buona si chiama Vannacci. Non dobbiamo sottovalutare Vannacci, il generale non è un fenomeno da baraccone, anche se gli piace fare la parte. 3 anni fa scrisse Il mondo al contrario, se lo stampò da solo e vendette centinaia di migliaia di copie. Io lo lessi, non era il libro di un lesso, detto anche Bollito. Diceva una cosa semplice, che la gente comune pensa da anni. Una minoranza non può comandare sulla vita di tutti. La minoranza non sono gli omosessuali, gli immigrati o quelli che stanno sul divano con il reddito di cittadinanza. Qui c'è dietro anche quella polemica che abbiamo sentito nei giorni scorsi, nelle settimane passate, quella sul woke, no? È stato lo stesso Conte a lanciare questa polemica insidiosa all'interno del campo largo. Qua viene ripresa dal lato del centrodestra con questa idea della minoranza, appunto. La gente questo lo ha capito e in Vannacci vede uno che lo dice ad alta voce. Questa è la sua presa, chi lo ridicolizza non lo scalfisce, lo rafforza, ma Vannacci dico di non essere sostanzialmente l'arma dell'opposizione. E allo stesso tempo c'è un giudizio diciamo non proprio generoso su Vannacci a Cernobbio. Cernobbio è prudente sul generale, Vannacci rimandato in economia. Poi sempre di spalla il tema del voto in Sassonia, FD, viaggio tra chi sogna, quota 45%, quindi sarebbe una vittoria clamorosa. E poi continuiamo, vediamo intanto Libero. Ah, scusate, intanto il giornale riprende il tema Report e lo fa in questo modo: la svolta dell'indagine sull'autogrill, Report, la foto e le spie, Conte Premier la vide. Insomma, sostanzialmente dice che prima di finire nell'inchiesta di Report, quell'incontro, quella foto che vedeva Renzi insieme a Marco Mancini all'autogrill arrivò nelle mani Conte Premier quando stava a Palazzo Chigi. Quindi il ruolo dei servizi, il ruolo del Premier, diciamo, non capiamo come si sviluppa questo articolo, quindi lo lasciamo per adesso così, un po' in sospeso, però diciamo il caso Ranucci continua, come vedete sulle pagine dei giornali, sia il Domani sia il giornale in qualche modo lo prendono da parti diverse. E poi Libero, il dietro fronte di Vannacci, ma andiamo anche a vedere Avvenire perché è molto interessante. Meno armi, più cure sul suicidio assistito, il nodo resta se il Parlamento debba assumersi la responsabilità di legiferare, qui fa riferimento anche a Zaia, quell'appello che ha fatto, e poi l'appello alla politica, il padre di Lorena, per tutelare le donne. Siamo forse arrivati alla fine, allora vi lascio intanto con questi temi, poi li riprendiamo tra poco.

0: Putin ordina una tregua di 3 giorni su Kiev, colloqui tra Putin e gli inviati USA estremamente franchi, ha affermato il consigliere presidenziale russo Ushakov oggi l'incontro con Zelensky. Diverse esplosioni vicino all'isola di Karg, secondo alcuni testimoni, missili lanciati da un'unità americana avrebbero colpito 3 petroliere iraniane. Il padre di Lorena Isher, gettata da un viadotto dall'ex compagno, si rivolge alla politica: prendete provvedimenti affinché non succeda mai più. Impegno unanime da governo e opposizioni. Ex Ilva, sindacati contro i 2.500 licenziamenti dell'indotto, procedure da ritirare prima il confronto a Palazzo Chigi. Urso, dobbiamo scongiurare questi licenziamenti, serve clima di condivisione. Giornata densa di grandi eventi alla Mostra del Cinema di Venezia, il ritorno di Nanni Moretti e i fan in delirio per l'arrivo dei fratelli Gallagher per il docufilm sugli Oasis. Negli anticipi di Serie A la Fiorentina perde ancora, sconfitta dal Torino. Grande spettacolo tra Inter e Napoli, 3-2 per i nerazzurri in rimonta, così come per la Roma che ha battuto l'Atalanta 2-1 allo scadere. Qualche istante dopo l'una, ben ritrovati sempre in diretta su RaiNews 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con la guerra in Ucraina. Si è concluso da poco l'incontro durato 3 ore del presidente russo Vladimir Putin con gli inviati di Trump ritornati a Mosca per rilanciare il processo di pace. I colloqui tra Jared Kushner e Witkoff sono stati estremamente franchi, ha affermato il consigliere presidenziale russo Ushakov. Sentiamo da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
1: Un'accoglienza calorosa. Al Cremlino Putin riceve gli inviati di Trump tornati a Mosca per rilanciare il processo di pace. Il presidente russo ammette subito che è una situazione difficile quella al centro di questi colloqui, colloqui importanti che entrambe le parti apprezzano. Il ringraziamento a Trump da parte del presidente russo, che non si ferma mai, dice, nei suoi tentativi di contribuire alla soluzione del conflitto russo-ucraino. Kiev ha diminuito gli attacchi, aggiunge Putin, dopo che nel pomeriggio aveva annunciato una tregua, ma solo di 3 giorni a partire dalla mezzanotte. La missione dei 2 inviati proseguirà in Ucraina in tutta sicurezza, garantisce Putin. Witkoff ringrazia. I colloqui con Putin, dice, sono un'esperienza memorabile. Accolti da Dmitriev in aeroporto come pacificatori, arrivati per la prima volta con un volo di Stato, erano stati qui a Mosca l'ultima volta lo scorso gennaio. Nei giorni passati Putin aveva aperto alla possibilità di un accordo di pace con l'Ucraina.
0: Zelensky ha aderito alla tregua, niente attacchi su Mosca per 3 giorni. I negoziatori americani sono attesi nelle prossime ore a Kiev, però ci sono stati anche raid russi nelle regioni ucraine negli ultimi 24 ore. Sentiamo dalla capitale l'inviata Raffaella Cosentino.
2: Il presidente ucraino Zelensky ha confermato il cessate il fuoco di 3 giorni fino a lunedì. L'Ucraina si asterrà dall'attaccare Mosca, dove è in corso la visita di Witkoff e Kushner. Zelensky, che per primo aveva proposto la tregua, si aspetta che il Cremlino faccia lo stesso per Kiev, dove i negoziatori americani sono attesi domenica mattina. Da programma alle 11, ora italiana, ci sarà la cerimonia di accoglienza al Palazzo Presidenziale. Con loro Zelensky ha parlato al telefono e ha detto che sono già al lavoro con la parte russa. Potrebbero arrivare in aereo e sarebbe la prima volta dal 2022, da quando lo spazio aereo del paese è chiuso per la guerra. Per questo Zelensky ha accusato Mosca di voler sabotare la visita di Witkoff e Kushner a Kiev, visto che proprio la notte scorsa ha bombardato 2 aeroporti della capitale. Un'ulteriore provocazione dopo l'attacco di un drone jet russo nel pomeriggio di venerdì al quartier generale dell'intelligence, per il quale il leader ucraino ha ordinato una ritorsione equivalente. Negli ultimi attacchi russi su diverse regioni sono almeno 7 i morti e oltre 50 i feriti.
0: E a Washington c'è attesa per i risultati della missione a Mosca e Kiev degli inviati di Trump per trovare una soluzione al conflitto. Intanto la guerra tra Stati Uniti e Iran non si ferma, con attacchi reciproci nel Golfo Persico. Sentiamo da New York l'inviata Marzia De Giuli.
3: Negli Stati Uniti il clima è di attesa sulla missione di Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev. Tace la stampa e tace Trump nel New Jersey per il weekend di festa del lavoro. Ma prima di lasciare Washington ha ribadito il suo ottimismo. Sono 2 grandi negoziatori, afferma, che hanno in mano una proposta vincente per mettere fine alla guerra in Ucraina.
4: Putin's not looking to attack
3: E dallo studio Vale rassicura gli alleati. Lo conosco molto bene, Putin non attaccherà la NATO. Nelle stesse ore in cui l'esercito americano è tornato a colpire Hormuz, il mare è illuminato da lingue di fuoco. È lo stesso comando centrale a diffondere le immagini di ripetute esplosioni. E di questa petroliera iraniana che navigava nel Golfo di Oman non resta più nulla. Distrutta, rivendica Washington. Era scarica, abbiamo ordinato all'equipaggio di abbandonare la nave. Poco dopo è il turno della Downey al largo dell'isola di Karg e di una terza petroliera a est dello stretto. Attaccate, sostiene il comando centrale, dopo che due nostre navi da guerra erano state prese di mira da missili, schivati, nessun ferito. Le tre petroliere, secondo gli Stati Uniti, facevano parte di una rete occulta che finanzia i Pasdaran. Siamo pronti a distruggere, se necessario, la vostra intera flotta, tuonano Hegseth e Cooper al vertice del Pentagono e del comando centrale. Ma non si è fatta attendere la risposta dei guardiani della rivoluzione. Attaccate, annunciano, tre petroliere che percorrevano una rotta non autorizzata sullo stretto e tre navi americane nel Golfo Persico. Le conseguenze, tuona Teheran, del protrarsi dell'aggressione statunitense, compresa la guerra economica, ricadranno su Washington e sui suoi alleati.
0: La Premier Meloni è intervenuta, prima ancora di questo c'è il servizio sul suicidio lungo l'autostrada A1, ricordiamolo, l'appello del papà di Lorena Isceri che si è rivolto alla politica, prendete provvedimenti affinché non accada più, ha detto in un video prima di lanciarsi nel vuoto, lo ricordiamo, Federico Vella aveva mandato un messaggio anche alla madre della ragazza, ha ucciso tua figlia, così sentiamo Giuseppina Testoni.
4: Chiedo a tutta la politica di essere unita, prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più.
5: È un appello disperato quello di Franco Isceri, il papà di Lorena, gettata giù da un cavalcavia sulla A1 dall'ex fidanzato Federico Vella, che si è poi suicidato lanciandosi nel vuoto. Parole cariche di tormento per una figlia senza più un futuro davanti.
4: Aveva tanti sogni nei progetti, ma ora non li ha più. E con lei, in fondo a quel cavalcavia, è sepolta anche la voglia di vivere di una famiglia distrutta.
5: Il rapimento di Lorena, rinchiusa nel bagagliaio della sua auto, i tentativi disperati di chiedere aiuto nella telefonata con il 112, l'ex che si accorge della chiamata e la lancia giù dal cavalcavia. Poi i 40 minuti ripresi nel video girati da un agente, durante i quali polizia e vigili del fuoco tentano invano di far desistere l'uomo dal proposito di suicidarsi.
6: Federico, con calma, ragioniamo, Federico.
7: Per favore, te lo chiedo, vai dalla collega.
5: Proprio in quel lasso di tempo, Federico Vella avrebbe mandato l'ultimo messaggio alla madre di Lorena. Tua figlia è morta. Poi la chiamata sua madre. La donna allerta al 112 quando ormai è troppo tardi. Intanto, con il passare delle ore, si fa strada l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Nell'auto dell'uomo sono state ritrovate alcune fascette di plastica che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della vittima e dello scotch. La prossima settimana la procura affiderà l'autopsia sui due corpi.
0: E veniamo quindi ora alle parole della Premier Giorgia Meloni, che è intervenuta sulle parole del padre di Lorena Isceri. Il governo continuerà a fare la sua parte fino in fondo, ha detto la Premier, che poi è tornata sulla festa di Bari. Ora avanti con in primo piano la sicurezza. Sentiamo Gabriele Martelloni.
8: Raccoglie l'appello del padre di Lorena Isceri, la donna rapita dall'ex e poi gettata da un viadotto sulla 1, ad agire uniti per proteggere le donne e garantisce che il governo continuerà a fare la sua parte fino in fondo per contrastare la violenza di genere. Dobbiamo continuare a cercare soluzioni, a fare tutto ciò che è possibile per intervenire prima che sia troppo tardi, scrive Giorgia Meloni sui social. Parole che seguono quelle scandite dal palco di Bari, dove replicando a Vannacci, senza però citarlo, la Premier aveva chiarito che il femminicidio, reato che Futuro Nazionale vorrebbe abolire, esiste e come. La sicurezza in ogni suo aspetto è la nostra stella polare, ha confermato la Presidente del Consiglio durante la festa per il record di longevità dell'esecutivo, con l'evidente obiettivo di smontare la narrazione che arriva da destra sulle presunte carenze nell'ordine pubblico. Dopo le celebrazioni pugliesi, per Meloni un blitz a sorpresa a Policoro, un sopralluogo dei danni causati nei giorni scorsi dal maltempo, ed è sempre più chiaro il nuovo corso tracciato al termine del vertice NATO in Turchia, quando, annunciando il forfè al summit dei volenterosi a Parigi, la Presidente del Consiglio puntualizzò: non posso disimpegnarmi dall'Italia. Meno missioni all'estero in questo ultimo scorcio di legislatura e più tappe ma mirate nel nostro paese per l'inizio di fatto della campagna elettorale. È in questo quadro che si inserisce la probabile rinuncia all'Assemblea ONU, mentre la prossima visita sarà a Vercelli per la Fiera del Riso, un cambio di rotta lampante dopo una larga parte del mandato a Palazzo Chigi speso a costruirsi un ruolo e una credibilità internazionale.
0: Al centro del dibattito politico il traguardo del governo, i 1413 giorni, la scadenza del voto e la legge elettorale, con i partiti e gli schieramenti entrati in campagna per le politiche. Sentiamo Alberto Gioffreda.
9: A Bari giornata storica, davanti un anno complesso, tocca ad Arianna Meloni, responsabile della segreteria di Fratelli d'Italia, tracciare un bilancio della coalizione di centrodestra tra passato e futuro, con il partito della Premier che sottolinea i risultati di 4 anni di governo.
10: Grazie alla stabilità e alla linea chiara del governo Meloni, l'occupazione ha raggiunto i massimi storici, con oltre 1.300.000 posti di lavoro a tempo indeterminato in più. È la strada giusta per l'Italia e su questa intendiamo proseguire.
9: Ad insistere sul concetto di stabilità anche noi moderati, ma non mancano i temi su cui bisognerà fare sintesi, tutti d'accordo sul voto nell'autunno del 2027, meno sulla legge elettorale, con le distanze di Lega e Forza Italia rispetto ai desiderata di Giorgia Meloni sulle preferenze. A Cernobbio concordano poi anche i due ministri, Pichetto Fratin e Nordio, sul tenere lontano Vannacci dalla coalizione, ex generale che risponde falso all'accusa di retorica fascista arrivata dall'ex premier Mario Monti. A mettere in discussione la narrazione della maggioranza e il Movimento 5 Stelle, i festeggiamenti sono un boomerang, dice Conte. Sulla stessa linea anche il Partito Democratico.
11: Riuscire a rimettere al centro quelli che sono i bisogni concreti, perché altrimenti, mentre Meloni è intenta a autocelebrarsi, chi è che si occupa dei problemi degli italiani?
9: Bilancio negativo dell'esecutivo anche per Verdi Sinistra, che punta il dito contro lo scarso impegno del governo sul cambiamento climatico. A Bari una festa di tribù, commenta Calenda d'Azione. Renzi, per Italia Viva, fissa il voto nella primavera del 2027 e lancia un monito al centro-sinistra. Si svegli.
0: E ora la rassegna stampa con Federico Zatti.
12: Bentrovati all'edicola di Renews 24. Iniziano ad arrivare le prime pagine dei giornali in redazione. Allora vediamo con cosa aprono. C'è il tema della pace, del tentativo diplomatico di trovare una soluzione nella guerra in Ucraina, con gli inviati Trump da Putin, ma anche invece nel cuore dell'Europa il voto di oggi in Sassonia-Anhalt, dove la AfD rischia di vincere con un grande stacco, di arrivare forse al 42-45%, insomma queste sono le proiezioni, le attese, vedremo. E naturalmente l'Europa sta col fiato sospeso per capire quale sarà il risultato. E poi tanti altri temi, c'è il Vannacci a Cernobbio, l'inizio della scuola, il caso Ilva, il caso Ranucci, ma andiamo con ordine, partiamo dal Domani, che mette in apertura: tregua con Kiev e aiuto per l'Iran, Trump cerca la sponda ai Putin, gli inviati del tycoon Witkoff e Kushner incontrano lo zar, che ordina lo stop dei raid sulla capitale. Sì, certo, è uno stop solo di 3 giorni. Il Cremlino, situazione non semplice, la Casa Bianca spera pure in un intervento su Teheran, e fa sapere la Casa Bianca che è stato un incontro molto franco. Cosa ci sia dietro questa parola molto franco ancora non è dato sapere. E poi in occhiello l'altro tema forte: Germania oggi voto chiave in Sassonia-Anhalt, reportage dalle piazze anti-AfD. E il Domani mette anche in primo piano Ranucci con una notizia che dà il Domani di un possibile, qui va naturalmente messi tutte, diciamo, le attenzioni su questa cosa che entrerà forse nell'indagine, il fatto che Ranucci mediò per la vitola sul ristorante Cefalù. Dice: l'incontro con il costruttore Pulcini, vicino in passato al boss Carminati, il conduttore gli chiese di mediare proprio con la proprietaria del bistrò, perché la vitola voleva comprare l'immobile. Questo è l'articolo di Nello Trocchia sul Domani. Vediamo il resto del Carlino, che apre sulla concessione di Putin, parla di concessione, tregua ma solo di 3 giorni. E poi l'altro argomento che dicevo, l'incontro a Cernobbio, Vannacci e Monti salgono sul ring, il senatore violi la Costituzione. E poi l'appello importante per la politica del papà di Lorena. Siate uniti contro la violenza, fermate questa violenza. L'appello disperato di Franco Isceri, il padre di Lorena, donna uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella, che l'ha gettata da un cavalcavia dell'autostrada tra Firenze e Bologna, chiede proprio alla politica di essere unita per fermare questo strazio dei femminicidi, questa piaga che aumenta di giorno in giorno. Intanto la Repubblica, un'onda nerissima, abbiamo solo il titolo, ma è chiaro il riferimento a quello che ci si aspetta in Sassonia. Il Manifesto, crolla il muro, il gioco, il muro di Berlino, in realtà in questo caso è il muro di un partito di estrema destra che va alla conquista di una regione. Dopo più di 80 anni un partito neonazista, la AfD, potrebbe conquistare un land tedesco. Oggi si vota nella Sassonia-Anhalt, l'organizzazione della fascia populista Alice Weidel è quotata al 44%, il doppio della CDU. Si apre una breccia nera nel futuro dell'Europa. E poi di nuovo gli inviati USA a Mosca per la nuova pace. Interessante anche il box sulla ricerca dei whistleblower, cioè dei suggeritori che avrebbero parlato e avrebbero dato dato elementi sensibili su dei dossier secretati del Pentagono, e quindi circa 50 membri tra ufficiali e civili sono stati sottoposti alla macchina della verità per capire chi è che ha dato queste informazioni. Mentre la lettura che dà il Manifesto di Vannaccia Cernobbio esalta l'Europa di Le Pen e AfD, cioè anche se non ha scaldato la platea, però si è seduto nel salotto buono di questi dei partiti di estrema destra. Andiamo anche a vedere il giornale, che ha una intervista ad Arianna Meloni sulla stabilità del governo. La stabilità è un successo per gli italiani, la sinistra è rimasta senza idee. L'editoriale Vittorio Feltri, il generale non si allarma all'opposizione, si riferisce a Vannacci, che non deve appunto aiutare l'opposizione, secondo Vittorio Feltri, nelle prossime elezioni, diciamo aiutare in quanto indebolire il centrodestra. E poi anche qui si interessa al Report, in questo caso un altro aspetto dell'inchiesta che viene fatta, dell'indagine che viene fatta su Report, la foto delle spie, Conte, Premier, la vide, qui fa riferimento a quella foto che immortalò Renzi e Mancini, il capo dei 007, in un autogrill, e Conte avrebbe visto in anteprima, ancora prima che venisse fuori nella inchiesta di Report. E poi Libero, che parla del dietro fronte di Vannacci, il generale al forum di Cernobbio a cercare i voti degli industriali con un discorso moderato, ma viene accolto da gelo e ironie. Poi un editoriale che parla di Calabresi, che di fatto si è candidato a sindaco di Milano, è in corsa per chi non pianse per suo padre. Qui una lettura appunto al contrario, cioè il padre di Calabresi non celebrato dalla sinistra e il figlio che si candida a questo ruolo importante come sindaco della città di Milano. E poi anche le preoccupazioni che riguardano invece Di Battista. Dibba, stop al rientro, operazione d'urgenza, quella avvenuta a Cuba, è lì da venerdì 28. E andiamo a vedere anche Avvenire, che apre su un tema molto importante: meno armi e più cure. La sanità non può prevedere un servizio alla morte, serve una norma nazionale. Prima applichiamo le leggi che ci sono già. Il tema è enorme, perché riguarda il fine vita, è introdotto in particolare da Zaia. E chiudiamo con Il Sole 24 Ore, che parla dei bond, l'84% rende oltre il 4%, interessante l'analisi di Sergio Fabbrini, le destre nazionaliste e l'Unione Europea. Vediamo poi in futuro, nelle prossime minuti, come vanno avanti i giornali, quali prime pagine arrivano, insomma andiamo ad affrontare tutti i temi di questa mattina.
0: Riprendiamo il giornale con una notizia che avete visto su moltissime prime pagine: le elezioni in Germania, nell'Land Sassonia-Anhalt. Per la prima volta nella storia del dopoguerra un partito di estrema destra potrebbe ottenere la maggioranza assoluta. La nostra inviata Emma Farnè ha incontrato il leader Ulrich Siegmund e i loro sostenitori. Vediamo il suo reportage da Magdeburgo.
13: Gli insulti come una litania, AfD è sterco. Devono passare di qui i loro sostenitori davanti a chi non li vuole. Il comizio a pochi metri, in fila per un suo autografo. In mano lo Spiegel, che lo definisce l'uomo più pericoloso della Germania. Ora sulle magliette di tutti, oltre a remigrazione, uno degli slogan. Seduti, i delusi dagli altri partiti, quelli che qui lo voteranno in massa. Prima votavo CDU, dice uno di loro, ora AfD. Tra una birra e l'altra, un'altra donna ci dice: non sono nazista né estremista di destra. Poi aggiunge: vorrei riparassero le scuole, il sistema sanitario. Qui i pensionati rovistano tra la spazzatura. Famiglie, anziani, chi non ha più un lavoro, chi lo cerca e non lo trova, chi vede nell'immigrazione il male della regione. Li abbraccia tutti lui, Ulrich Siegmund, che alla stampa assicura: nessuno che rispetta qui la legge ed è regolare deve preoccuparsi. Sulla politica estera dice: occorrono buoni rapporti con tutti, anche con la Russia. E gli chiediamo, anche se ha invaso l'Ucraina, devo agire nell'interesse della Germania e questo è poter acquistare di nuovo materie prime a buon mercato dalla Russia. Più in là lo aspetta una centinaia, come una rockstar.
0: Nel Regno Unito decine di persone vestite di nero e con il passamontagna hanno bloccato la strada verso il porto di Dover sulla canale della Manica con lo slogan anti-immigrazione Stop the Boats, fermate le barche. Sentiamo Nicoletta Manzione.
14: Una manifestazione improvvisa ha bloccato il porto di Dover nel nord della Gran Bretagna. Decine di uomini incappucciati e completamente vestiti di nero hanno invaso le corsie delle strade che mettono al centro portuale. I manifestanti hanno cominciato a gridare slogan come «Fermate le barche» in riferimento ai passaggi di immigrati attraverso il canale della Manica. Dunque la polizia parla di una dimostrazione anti-immigrati, ma non ci sono né sigle politiche né rivendicazioni. L'accesso al porto è stato parzialmente riaperto dopo poche ore, ma si sono formate file fino a 6 chilometri e le operazioni commerciali di sbarco sono molto rallentate. L'immigrazione illegale attraverso la Manica è uno dei temi forti delle formazioni dell'estrema destra inglese e proprio ieri il leader di Reform UK, partito ultranazionalista, Farage, ha firmato un memorandum con Bar della estrema destra francese, un accordo anti-immigrati, e i due leader promettono di bloccare i passaggi in 24 ore. In realtà nel 2026 gli sbarchi si sono ridotti del 40% rispetto al 2025, grazie a maggiori controlli e agli accordi con Parigi.
0: Ora parliamo delle condizioni di salute dell'ex deputato dei 5 Stelle Alessandro Di Battista. È stato rinviato il suo rientro in Italia. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di ulteriori informazioni in attesa di altri aggiornamenti. Si legge su un post su Instagram dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Secondo quanto si apprende, sarebbe stato operato a Cuba, dove è ricoverato da una settimana. E da qui lo slittamento del rientro, che era previsto per ieri pomeriggio. Le grandi sfide dell'Europa partono da diverse visioni riguardo il ruolo e le misure da mettere in atto. Se ne è parlato al Forum Ambrosetti a Cernobbio. Sentiamo la nostra inviata Anna Trebbi.
15: Un duello tra visioni dell'Europa sul palco del Forum Ambrosetti a Cernobbio. Da un lato Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo, che sulla scia del messaggio del presidente Mattarella la difende. Non è in declino, dice, si rafforzerà con l'ingresso di Ucraina, Moldova e Balcani e migliorerà la propria competitività con il completamento del mercato unico, con l'unione dei risparmi e degli investimenti entro il 2027 e nuovi accordi con oltre 25 paesi. Ma per continuare a crescere in calza serve serve un accordo sul bilancio entro l'anno, pena la perdita dei fondi, ma mantenendo ragionevoli i contributi dei diversi paesi. Un quadro che non piace al presidente del Front National, Jordan Bardella, che dice di voler cambiare tutto senza distruggere nulla, ma poi parla di dogmi superati e soluzioni nuove da trovare, magari facendo a Bruxelles quello che l'AFD ha fatto a Berlino, obbligando il cancelliere Merz a modificare le proprie politiche in termini di Green Deal da abolire e di immigrazione, la sfida più grande, un punto sul quale sposa la linea italiana e spinge per l'abolizione dello Ius Soli.
0: A Taranto, mobilitazione dei sindacati contro i 2.500 licenziamenti delle aziende dell'indotto Ex Ilva. Il ministro Urso ha commentato: siamo impegnati per scongiurare questi licenziamenti. Sentiamo Angela Mauro.
16: I 2.500 licenziamenti dell'indotto ex Ilva vanno ritirati. Conferenza stampa d'urgenza dei sindacati a Taranto per scongiurare quello che sembra il primo passo verso l'esplosione della bomba sociale legata all'acciaieria in amministrazione straordinaria da più di 10 anni. Un passo compiuto non appena è calato il sipario sui giochi del Mediterraneo.
17: Il giorno dopo mandare una procedura dove si annunciano 2.500 licenziamenti, credo che sia uno schiaffo veramente al territorio, alle istituzioni, alla città e ai lavoratori.
16: Martedì la ripresa del confronto a Palazzo Chigi, mercoledì l'udienza sulla richiesta di sospensiva della chiusura dell'area a caldo imposta dalla magistratura per la fine di ottobre. La miccia che sta appiccando l'incendio, sostiene il ministro Adolfo Urso.
18: Trovare insieme una soluzione che disinneschi quella bomba sociale e produttiva che è stata determinata, come tutti dicono, dal decreto della Corte d'Appello.
19: Non bisogna dare la responsabilità alla Corte d'Appello di Milano. Il governo Meloni, appunto, quello più longevo, che in 5 anni avrebbe potuto programmare una prospettiva industriale, occupazionale e ambientale, invece ha preferito lasciar morire un'azienda.
16: Alla festa del governo più longevo a Bari, Giorgia Meloni ha detto di voler tutelare salute e produzione. Al momento solo l'indiana Jindal e l'americana Flax hanno presentato proposte vincolanti. Ancora niente dalla cordata italiana e dal gruppo ceco CE Industries.
20: Chiederemo al governo che la smetta di tirare fuori dal cilindro magico ogni giorno diverse manifestazioni di interesse.
0: Enormi i danni ambientali dallo sversamento di idrocarburi e oli esausti nel Naviglio a Milano. Elena Scorrone è andata nella vicina riserva della Lipu, dove sono stati ricoverati alcuni degli animali interessati dalla contaminazione. Vediamo insieme.
21: Abbiamo fatto un primo lavaggio e adesso lo teniamo in fluidoterapia con lampada termica per permettere di mantenere una temperatura calda costante.
22: Le piume candide del cigno reale non ci sono più, coperte dalla spessa coltre nera e vischiosa di idrocarburi. Da ieri notte alle 2 è affidato alle cure del centro di recupero di fauna selvatica della Lipu, la Fagiana, a Magenta.
21: Il soccorso è stato fatto dagli agenti della polizia provinciale grazie a dei cittadini.
22: Una corsa contro il tempo per salvare la vita al cigno, simbolo del disastro ambientale.
21: Bisogna vedere se ha ingerito. Che quanta sostanza ha ingerito, quante ne ha inalato. Purtroppo è arrivata in serata, ieri, una tortora coperta di idrocarburo, è deceduta pochi minuti dopo la consegna dell'animale. Abbiamo avuto la segnalazione di altri 2 germani reali. Ai cittadini chiediamo gentilmente se hanno o se vedono animali selvatici di contattarci immediatamente, di non fare niente se non metterli in un contenitore abbastanza areato, quindi una scatolone con dei fori.
22: La chiusura delle rogge lungo i Navigli e l'ordinanza di divieto di irrigare i campi ha salvato le colture, ma ci vorranno giorni solo per valutare l'impatto dello sversamento nell'ambiente.
23: Dovremo verificare eventuali sedimenti e quindi continuare quella con operazioni di bonifica per salvaguardare gli oltre 100.000 ettari sottesi alla rete dei Navigli e quindi garantire le nostre eccellenze, il nostro cibo di qualità.
21: Io non oso immaginare tutta quella microfauna, ittiofauna, in una sola parola un disastro. Siamo all'interno del Parco del Ticino, è uno scrigno di biodiversità e perdere quella biodiversità fa male.
0: A Venezia è stata la giornata di Nanni Moretti e degli Oasis. I fratelli Liam e Noel Gallagher sono i protagonisti del docufilm sulla loro reunion, mentre Moretti è tornato in concorso dopo 37 anni con Succederà questa notte. Sentiamo servizio del nostro inviato Lorenzo Di Las Plassas.
24: Dopo ben 37 anni di assenza, a Venezia il grande ritorno di Nanni Moretti.
1: Il suo film in concorso Succederà questa notte, applauditissimo nelle proiezioni, è una storia d'amore e di occasioni mancate. Eccolo sul tappeto rosso insieme ai protagonisti Jasmine Trinca e Louis Garrel, una donna e un uomo che nel film continuano a incontrarsi nel momento sbagliato. Le circostanze della vita li allontanano, ma loro continuano a pensare che ci sia ancora una possibilità. Osannato dal pubblico sul red carpet, Robert Pattinson, protagonista del film in concorso di Lance Oppenheim, Prime Time, ricostruisce la storia vera del celebre programma televisivo To Catch a Predator, andato in onda nel 2006 nella rete NBC e condotto dal giornalista Chris Hansen.
2: Prego, entra!
1: Uomini adulti venivano attratti in un appartamento, convinti di aver adescato minorenni, lì però venivano smascherati e arrivava la polizia.
3: Alla fine dei conti, ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni.
1: Un programma che ha sollevato domande di etica dell'informazione e su cosa succede quando la denuncia diventa intrattenimento. Chiusura con musica per la riunione e riconciliazione dei fratelli Gallagher. Liam e Noel insieme, dopo più di 25 anni, nel documentario fuori concorso Oasis Don't Look Back in Anger, il ritratto di un rapporto fraterno difficilissimo ricostruito durante il tour dello scorso anno con 12 concerti in 3 continenti.
0: Chiudiamo con il calcio e gli anticipi di Serie A. Inter e Roma ribaltano, Napoli e Atalanta, Fiorentina in crisi, Torino sbanca il Fieranchi 2-1. Sentiamo e vediamo i gol con Giuseppe Galati.
4: Inter e Roma conquistano la vetta della classifica con 2 rimonte memorabili. A San Siro contro il Napoli, campioni d'Italia vanno sotto 2 volte nel giro di 180 secondi in avvio di ripresa. La squadra di Allegri sblocca con Politano e raddoppia con Højlund. I nerazzurri accorciano con Lautaro e si scatenano nel finale. Pareggio di Thuram e rimonta completata ancora dal capitano. Il tris del Toro fa scattare anche Christian Kivu, tutti insieme sotto la Nord per festeggiare la vetta e inviare un messaggio al Real di Mourinho. La Roma di Gasperini supera l'Atalanta di Maurizio Sarri con un crescendo adrenalinico. I giallorossi dominano la prima frazione ma vanno sotto al rientro dall'intervallo. Al 47esimo la botta di Ederson piega i guantoni di Svilar. L'assedio dei capitolini si concretizza al tramonto della gara con il colpo di testa di Hermoso e la stoccata di Solé. Terza vittoria di fila, 10 gol realizzati e uno solo subito. Situazione estremamente tesa invece in casa fiorentina. Dopo appena 3 giornate la panchina di Fabio Grosso è già a rischio. Contro il Torino i viola illudono il Franchi passando in vantaggio con Pellegrino, poi subiscono il pareggio capolavoro dell'ex Mandragora e il gol del sorpasso firmato da Adams. Fiorentina 0 e rabbia dei tifosi incontenibile.
0: È il momento di una nuova puntata di Tutti Frutti, la nostra rubrica di cultura e spettacolo dedicata ovviamente alla Mostra del Cinema di Venezia. Alle 2 una nuova edizione del telegiornale sempre in diretta. Restate con noi. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy.

0: here's what I know. I've learned over all these years.
1: Ecco cosa ho imparato in tutti questi anni. Nessuno ride in una lingua diversa. Nessuno piange in una lingua diversa. I genitori si preoccupano allo stesso modo. I bambini sognano allo stesso modo. L'amore ha un aspetto sorprendentemente simile in ogni lingua e questo rende difficile credere che siamo così diversi, come ci viene continuamente detto. Stiamo vivendo un momento in cui chi detiene il potere ci dice di avere paura gli uni degli altri, ma noi sappiamo che non è così, vero? Perché la storia ci insegna qualcosa. Le prime persone che gli autoritari cercano di mettere a tacere non sono i politici. Sono i giornalisti che fanno domande, sono gli artisti che rifiutano le risposte semplicistiche. Sono i registi, gli scrittori, gli attori e i musicisti che insistono sul fatto che qualcuno che non ha mai incontrato potrebbe semplicemente meritare la tua empatia.
2: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti, questa settimana dal Lido, dove è in corso l'83esima mostra del cinema di Venezia, che si è aperta all'insegna di Danny Boyle e del suo Inc, mentre la sezione Orizzonti con La ragazza con la Leica. Ma sono tanti i protagonisti internazionali in un'edizione che vede 5 film italiani in concorso.
3: What do you really want?
4: Frenetico, caotico, rumoroso come il luogo, Fleet Street, a Londra, dove è ambientata questa storia. Inc. di Danny Boyle racconta la nascita dell'impero editoriale di Murdoch, ma anche il momento in cui è cambiato il modo di fare giornalismo. Sotto la sua guida e con Larry Lamb come direttore, un gruppo di brillanti giornalisti crea The Sun, un tabloid urlato e a tratti spregiudicato con l'obiettivo di dare in pasto al pubblico ciò che il pubblico voleva leggere, a tutti i costi, con il fine ultimo di essere primi e battere il Daily Mirror.
5: Something dangerous and something fun.
6: Imagine we could change the game.
7: I call it an ignition point.
1: Il film racconta un punto di svolta, il momento in cui è iniziato qualcosa che ci ha portati passo dopo passo fino a dove siamo oggi. Abbiamo scelto di cominciare a mancare di rispetto, in senso positivo, ai vecchi valori e questo è cresciuto fino ad arrivare alla situazione in cui ci troviamo oggi.
7: Change is a good thing.
1: Il cambiamento è una cosa positiva, ma allo stesso tempo si perde qualcosa. E questi cambiamenti hanno dei costi. E noi abbiamo perso qualcosa e siamo in pericolo. Siamo in pericolo di perdere il giornalismo come industria, come terreno di formazione per menti brillanti e come luogo in cui possiamo fidarci di ciò che viene detto, di ciò che è vero nel mondo. È sotto minaccia? Queste sono alcune delle domande con cui spero che le persone escano dal film.
8: Once you know why something's happened, the story's over. It's dead.
7: But there is an idea within it.
1: All'interno del film c'è un'idea, quella di una catena tossica che è iniziata allora ed è arrivata fino ad oggi. Quindi è un film d'epoca, ambientato nel 69 e nel 70, ma per molti aspetti anche estremamente contemporaneo.
7: I think it's hot.
1: Penso che sia sempre più difficile fare il giornalista, inseguire il potere, chiamarlo a rispondere delle proprie azioni, dire quello che state facendo non è giusto. E questo è uno degli scopi del giornalismo, la libertà di espressione, parlare da una posizione che non ha molto potere, ma che ha il coraggio di parlare al potere. Se perdi la capacità di chiedere conto a chi detiene il potere, a chi ci governa, a chi gestisce le nostre industrie, perdi qualcosa di essenziale per una buona società. Vale a dire la possibilità di dirci la verità gli uni con gli altri e di sapere quale sia la verità. Bisogna sostenere la libertà di stampa, è qualcosa di fondamentale.
7: You have to support the freedom of the press.
8: Run it.
4: Amici e nemici, Rupert Murdoch e Larry Lamb, interpretati da Guy Pearce e Jack O'Connell.
1: All'epoca c'era un numero limitato di mezzi di comunicazione, che si trattasse di ciò che ascoltava la radio, delle notizie in televisione o dei giornali, era un ambiente piuttosto chiuso. L'idea che Murdoch potesse entrare in quel mondo e cercare innanzitutto di rilevare un giornale, ma poi anche di cambiarlo, era di per sé piuttosto ambiziosa. Voleva mettere in discussione l'autorità, l'establishment, Ma penso che, essendo cresciuto in una famiglia legata ai media, volesse anche guadagnarci. Dall'altro lato, questo film ci permette anche di romanticizzare un po' l'epoca in cui c'era una certa purezza nel giornalismo e nel modo di fare informazione. Un'epoca in cui dovevi rispondere delle tue azioni, in cui verificavi maggiormente i fatti e così via.
9: Forgive the individual by all means, but you can't forget it.
10: I think that is one of the.
1: Credo che crei un contrasto tra allora e oggi. Quello che era accettabile nel giornalismo di allora e ciò che oggi, in qualche modo, siamo costretti a tollerare, sono due cose molto diverse. E oggi molto spesso manca la possibilità di chiedere conto delle proprie azioni. Mentre allora, in qualche modo, quando oltrepassavi un certo limite, ti rendevi conto di stare invadendo qualcosa, di stare oltrepassando una linea. E anche il compromesso tra informazione e intrattenimento, suppongo, comportava un po' più di responsabilità, almeno questa è la sensazione. Quello fu un punto di svolta nei media britannici e direi anche nella nostra cultura.
4: A rappresentare l'integrità, la moralità all'interno dell'informazione, Jules, una delle poche donne in mezzo a tanti uomini, nel film Claire Foy. C'è tantissimo di lei che non appartiene al 1969, moltissimo di lei sembra appartenere al 1975, è come se fosse già un passo avanti rispetto a se stessa. Si muove davvero più velocemente di chiunque altro nel gruppo di giornalisti uomini e penso che questo sia vero anche nella vita. Le donne tendono ad essere un po' più avanti, un po' più veloci. Arrivano prima a certe conclusioni perché hanno la sensazione di avere meno tempo. Ma adoro davvero la sua tenacia e la sua integrità. Penso che sia facile, guardando indietro, accorgersi che Jules è quella che possiede una sorta di bussola morale. Ma credo che sia più una questione di limiti. Per lei ci sono delle linee che nella sua professione e anche nella vita personale semplicemente non si oltrepassano e lei si accorge che altre persone sono disposte a farlo. Prende posizione in difesa di quei principi.

0: e non solo in Italia. Lui è Nicolas Maupas, volto della nuova generazione, diventato famoso grazie alle serie Mare Fuori e Un Professore.
1: Sono molto contenta di condividere il palco con Nicolas, tanto perché mi ringiovanisce, anche se lui non ama scherzare su questa cosa. Penso sempre che poi se comincio a fare battute di questo genere ha paura di sembrare lui scortese. Mi dico, ma sono io che dico che sono vecchia, non sai di te, Nicolà? Però no, non vuole scherzare su questa cosa, è sempre molto serio su questa cosa. È un palco condiviso, un palco pesante, ma al comune mezzo gaudio, quindi insomma, mettiamola così.
2: Sono contento anche di essere qui, me lo dico da solo, però mi sento un pochino un rappresentante di quella che è la mia generazione. E questo mi rende orgoglioso perché è una generazione estremamente capace, sicuramente come tutte le generazioni ha, diciamo, le sue difficoltà, però è una generazione che ha molta voglia di non solo di fare ma di imparare, ed è una generazione anche, si può dire, integra da certi punti di vista, quindi questo credo che sia qualcosa di buono per quello che può essere il nostro futuro.
3: C'è una sola regista in gara quest'anno, questa cosa che effetto ti fa?
1: Un brutto effetto, un pessimo effetto, però d'altronde è veramente l'ultimo anello di una catena che ha i suoi problemi a monte, quindi approdano proprio pochi film da selezionare diretti da donne, quindi questo è il problema molto grave, perché c'è un problema sistemico molto complesso da analizzare, faticosissimo da sintetizzare. In generale comunque riguarda i budget, i finanziamenti, più grandi sono sempre dati agli uomini, si investe poco sulle donne, non lo so, ci sono tante cose, il fatto che la regia è sempre stata un mestiere maschile, ci vuole tempo, casino, speriamo nelle nuove generazioni, speriamo che considereranno le ragazze la possibilità di fare le registe molto di più di quello che magari potevamo fare noi a 20 anni.
0: La mostra del cinema non può ignorare quello che avviene nel mondo, anche se qui si vive un po' in una bolla. Ma l'impegno si vede anche dai piccoli gesti, come il ventaglio a sostegno della Palestina.
1: Avendo io una coscienza, avendo un cuore, avendo degli occhi, vedo quello che succede e mi devo, per vivere, devo astrarmi, ma proprio per vivere, per respirare, per stare al mondo. Il cinema ci offre da una parte la possibilità per un paio d'ore di staccare, di sognare, però poi ci dà anche la possibilità di viverle certe cose, e quindi il cinema è tantissimo perché ci fa fare entrambe le cose, sta a noi spettatori scegliere di cosa vivere in quel momento, quindi molto difficile comunque.
4: Un film che guarda al passato per leggere il presente. La ragazza con la Leica è dedicato a Gerda Taro, la fotografa che raccontò la guerra civile spagnola e che è rimasta a lungo nell'ombra del più celebre Robert Capa.
5: Gerda Taro è morta molto giovane, in un momento storico in cui poi sono accadute molte cose, è stata dimenticata, le sue fotografie sono andate perdute e in parte confluite nell'archivio di Robert Capa, anche lui poi nel 54 se n'è andato, e Gerda Taro è stata riscoperta solo alla fine degli anni 90 grazie a dei ritrovamenti di negativi inediti. Da lì sono iniziate delle ricerche da parte appunto di studiosi della fotografia e si è scoperto che accanto a Robert Capa c'era anche una donna. L'ho sentito quasi come un dovere quello di restituire visibilità a questa giovane donna con il suo appunto grande spirito gioioso e la sua grande determinazione e forza.
6: Alles voll damit. Oder mit den Flaggen der Anarchisten.
5: Quello che lei, di cui lei ha fatto esperienza, assomiglia molto a quello che sta accadendo oggi in diversi territori in zone di conflitto, dove noi sappiamo che ci sono giornalisti, media people che vanno e spesso non tornano e sono spinti da una necessità di comunicare al mondo e anche produrre delle immagini che spesso, nonostante i tempi di oggi, non arrivano.
0: Ero terrorizzata all'idea di interpretare questo ruolo, ma allo stesso tempo mi sentivo molto onorata. Avevo tanti dubbi, ma ero anche contenta.

0: contenta di interpretare Gerda. Volevo davvero renderle giustizia. E conservo un ricordo molto affettuoso del set. Solo 5 settimane di ripresa, ma incredibilmente intense. È stato davvero difficile tornare alla realtà dopo.
1: Good morning. Good morning. It's been a sleeping.
2: All'inizio mi sentivo abbastanza sicuro di me perché avevo visto delle foto di Robert Capa, dei suoi ritratti, e ci somigliamo parecchio, quindi pensavo di avercelo in pugno. Ma poi abbiamo capito che siamo anche molto diversi. Ad esempio, lui aveva delle sopracciglia molto marcate e ci abbiamo lavorato. Ma a parte questo, credo che la cosa più interessante, quella che ammiro di più di lui, sia il suo straordinario coraggio.
3: Extremely courageous.
4: Che fotografia è questa?
1: Yeah, jealous.
5: Il discorso della memoria che torna sempre un po' in tutti i miei film, mi piace attingere a tracce del passato, soprattutto tracce visive. Mi sembra che il lavoro sul passato sia qualche cosa che ci può aiutare a leggere il presente e anche in qualche modo interpretare quello che sta per arrivare, un po' per imparare dal passato, ma anche proprio per confrontarsi con quello che noi stiamo vivendo ora, sì.
6: Due icone del cinema, Nicole Kidman e Sandra Bullock, tornano a recitare insieme nel sequel di Amori e Incantesimi. Sono trascorsi quasi 30 anni dal primo film e le due attrici dicono ne abbiamo passate tante da allora. Le interviste della corrispondente Natalia Augias.
7: Vedrai che andrà tutto bene.
8: Sì, andrà tutto bene? Come quando abbiamo seppellito un cadavere sotto le rose?
9: Così Amori e Incantesimi torna con un sequel a quasi 30 anni di distanza dal primo film del 98. Nicole Kidman e Sandra Bullock, le sorelle Owens, capaci di ogni genere di magia, sono vere mattatrici, spiritose, affiatate e belle come allora. Cosa è cambiato nei personaggi e nelle vostre vite in tutto questo tempo?
8: Entrambe abbiamo scalato molte montagne, ne abbiamo passate tante. Ci sono cose simili che abbiamo vissuto in prima persona. Sandy è così pronta a condividere le sue esperienze ed è disposta a insegnare, a esserci come amica.
10: L'amicizia tra donne è una parte importante del film. È il matriarcato a tenere unita la famiglia, con le donne che si passano il dono da una generazione all'altra.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Cosa vi ha fatto decidere di girare il sequel?
8: Volevamo rendere omaggio al film, al libro e anche a noi stesse. Il secondo motivo è che c'è stato un grande sostegno al progetto e molti fan che sono aumentati negli anni.
10: E volevamo portare dentro una nuova generazione di pubblico e di attrici. Raccontare il potere della magia tra donne più giovani.
13: Siete le sorelle Owens?
14: Sì, se amiamo qualcuno muore.
13: Ma dai!
14: E di una morte orripilante. Beh, diciamo che su Tinder non lo scriverei.
9: Sally e Gillian, rispettivamente Sandra e Nicole, sono stavolta alle prese con le figlie cresciute e la maledizione che grava sulla famiglia Owens composta di sole donne. Gli uomini che entrano nelle loro vite fanno una brutta fine se l'amore è corrisposto. A interpretare la generazione più giovane di Owens, Maisie Williams e Joey King, affascinanti sul red carpet di Londra e nelle interviste a tu per tu.
8: Il primo film ha conquistato tanti fan, nati come me dopo che era uscito, e in tanti hanno continuato a chiedere un sequel. È un fenomeno.
10: Il racconto di una famiglia con generazioni diverse è uno degli elementi forti. Legami e affetto che resistono alla prova del tempo.
9: In questa storia di streghe, che alla fine sono donne molto indipendenti che hanno imparato a cavarsela da sole nei secoli, facile leggere il sottotesto di un film comunque volutamente leggero, i legami familiari, di affetto e di senso di responsabilità sono il perno di tutto. Nicole e Sandra sono imbattibili anche nella dimostrazione pratica del giuramento di sorellanza, ripetuto per noi per le telecamere Rai. Proteggono il futuro della famiglia e sono pronte a scelte sorprendenti le capostipiti, attrici straordinarie Diane Weist e Stoker Channing.
15: È stato facile tornare ai personaggi di ciascuna. Sono passati 28 anni pieni di vita, di sorprese, belle e brutte, di avventure ed esperienze. Ma eccoci qua.
9: E alla domanda se sarebbero pronte a un terzo episodio, Diane Wiest risponde così:
4: Would you like the idea?
12: I don't even know.
10: Non so neanche se sarò viva. Ricordati che sono più vecchia di te.
6: A poca distanza da Pesaro, la Villa Imperiale custodisce un ciclo unico di pitture murali del Rinascimento. È inserito in un piano di restauri partito dalle logge di Raffaello in Vaticano. Il racconto di Fabio Cappelli.
16: La posizione è spettacolare sul Monte San Bartolo, a poca distanza da Pesaro e dal mare Adriatico. La Villa Imperiale è un gioiello del Rinascimento, edificata prima dagli Sforza, poi da Francesco Maria della Rovere e dalla moglie Eleonora Gonzaga, tornati in possesso del Ducato di Urbino dopo un lungo esilio. L'architetto Gerolamo Genga coordinò un intero gruppo di artisti. All'interno uno straordinario ciclo di pitture murali, paesaggi, temi mitologici e diverse testimonianze di fatti storici. Opere in prevalenza di allievi di Raffaello in fuga da Roma dopo il sacco del 1527. Per questo la Villa Imperiale è stata inserita nell'ampio programma di restauri iniziato in Vaticano con le logge di Raffaello.
17: I restauri saranno parte di un più ampio progetto intitolato The Legacy of Raphael, Vatican and Beyond, promosso dal World Monuments Fund, un programma di 5 anni reso possibile grazie al sostegno della Stephen A. Schwarzman Foundation, e saranno portati a termine da SUPSI, Scuola Università Professionale della Svizzera Italiana, sostanzialmente come parte di un programma di alta formazione dedicato al perfezionamento di restauratori a metà carriera.
16: Alessandra Castelbarco Albani, di professione architetto, ma per lei questo non è un edificio qualunque. È infatti l'ultima discendente della famiglia che dalla fine del Settecento è proprietaria della villa, aperta al pubblico da maggio a ottobre, il mercoledì e il sabato. Recentemente al percorso di visita sono state aggiunte le cantine restaurate.
17: Ci sono stati periodi, anni di abbandono prima che la villa passasse alla famiglia Castelbarco Albani, anni in cui è stata abitata da dei monaci gesuiti che erano stati messi qui dalla Santa Sede, cacciati dalla Spagna e dal Portogallo. Chiaramente hanno utilizzato questi luoghi in maniera estremamente utilitaristica. C'erano delle figure di nudo che sono state coperte con mani di calce perché considerate offensive, diciamo, per il buon senso e la morale, e poi sono state descialbate.
16: I lavori partiranno nel 2027, ma c'è già stato un cantiere di diagnostica documentato da queste foto. Il restauro dei dipinti consentirà anche di conoscere meglio il passato della Villa Imperiale.
18: L'intenzione è anche quella di aprire in qualche modo il cantiere al pubblico con delle visite specialistiche, proprio per raccontare un po' il dietro le quinte del lavoro di conservazione e di tutela di questi luoghi.
16: La villa deve il suo nome all'imperatore Federico III d'Asburgo, che nel 1469 pose la prima pietra dell'edificio su richiesta di Alessandro Sforza. Da allora sono passati molti secoli e la Villa Imperiale, pregevole esempio di luogo di delizie rinascimentale, ha ancora tanto da raccontare.

0: Icona pop, ma anche appassionato di fotografia. Al Jeu de Paume di Parigi, in mostra la collezione di Elton John, oltre 300 scatti che raccontano moda, diritti civili e celebrità. La corrispondente Alessandra De Stefano.
1: Lo sguardo ha una sua musica, un ritmo tutto suo che si esprime nel fermarsi, nell'osservare, nell'indugiare davanti a una fotografia che ti inchioda, riaprendoti il cuore nell'emozione di vivere, rivivere o imparare una lezione. Essenza di passione, la stessa di quando, trovando le parole, la musica inizia a parlare. E quella di Elton John narra esistenze, stati d'animo, istanti che non passano, che esprimono ancor più la loro forza visitando a Parigi, nella Galleria Nazionale del Jeu de Paume, nei pressi dei giardini delle Tuileries, la mostra Fragile Beauté, fragile bellezza, che celebra oltre 30 anni di collezionismo e passione per la fotografia, di Sir Elton John e di suo marito David Furnish. 300 le immagini esposte, parte delle oltre 7.000 della loro raccolta personale. Un viaggio dagli anni 50 ad oggi, una selezione eccezionale dei più importanti fotografi al mondo. Espressione di un modo di vivere e attraversare i giorni, tenendo bene a mente volti, fatti e vicende che hanno rappresentato la contemporaneità.
2: Questi fotografi rischiano la loro vita ogni giorno per fare il loro lavoro in situazioni molto pericolose, per farci conoscere la verità. Per me è molto importante avere immagini potenti di eventi politici, sociali e umani rilevanti.
1: Scatti eccezionali che non restano solo negli occhi ma interrogano il visitatore.
2: Per me la cosa che salta subito agli occhi sono gli afroamericani seduti in fondo al tram. Questa divisione della società e l'obbligo per loro di occupare i posti in fondo. Mi colpisce quanto tutto questo fosse sbagliato. Questa foto è il riflesso di quel tempo. Mi colpisce la composizione, il modo in cui è colto un momento preciso nel tempo. È questo che fa la differenza tra un fotografo comune e un maestro.
1: Come la bellezza eterna celebrata dai grandi maestri, come in questa foto di Herbritz, di uno splendido abito di Gianni Versace, un cerchio impalpabile in bianco e nero che esprime il sofisticato mondo dell'alta moda e gli infiniti rimandi di arte, sensualità ed eleganza.
2: Gianni Versace was Elton's best friend. Gianni Versace era uno dei migliori amici di Elton. E ricordo ancora una conversazione a proposito di cosa distinguesse un grande fotografo di moda. Gianni disse: quando lavori con un grande fotografo non ricordi la modella, ma il vestito. E quando guardi questa foto di Herbritz scattata nel deserto, certo che ti ricordi del vestito.
3: Boy, do you remember the dress?
1: Elton John ha spiegato che la fotografia è la sua passione sana. Sobrio dal 1990, la star di Rocketman ha scelto di non dimenticare i suoi demoni, con foto che hanno immortalato la tragedia delle dipendenze, quella dell'AIDS, delle vite interrotte negli anni 80 e 90, segnate dalla piaga di un male che non lasciava scampo. Vite tutte, anche nella disperazione, sempre riannodate da un filo di salvifica bellezza, dagli infiniti volti e dai mille dettagli, evocati quale metafora di esistenza, realizzati grazie al talento e alla maestria dei più importanti fotografi al mondo, che hanno catturato istanti perfetti, che riportano chi guarda all'esatto istante in cui ognuno di questi momenti è accaduto, passando e lasciando dietro di sé testimonianze uniche di umanità e destino.
0: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
4: Putin ordina una tregua di 3 giorni su Kiev, colloqui tra Putin e gli inviati USA estremamente franchi, ha affermato il consigliere presidenziale russo Ushakov oggi in incontro con Zelensky. Diverse esplosioni vicino all'isola di Kharg, secondo testimoni locali, i missili lanciati da un'unità americana avrebbero colpito 3 petroliere iraniane. Il padre di Lorena Ishai, rigettata da un viadotto dall'ex compagno, si rivolge alla politica: prendete provvedimenti affinché non succeda più, impegno unanime da governo e opposizioni. Ex Silva, sindacati contro i 2.500 licenziamenti nell'indotto, procedure da ritirare prima del confronto a Palazzo Chigi. Urso, dobbiamo scongiurare i licenziamenti, serve clima di condivisione. Giornata densa di grandi eventi, la mostra del cinema di Venezia, il ritorno di Nanni Moretti e fan in delirio per l'arrivo dei fratelli Gallagher per il docufilm sugli Oasis. Anticipi di Serie A, la Fiorentina perde ancora, sconfitta dal Torino. Grande spettacolo tra Inter e Napoli, 3-2 per i nerazzurri in rimonta, così come per la Roma che ha battuto l'Atalanta 2-1 allo scadere. Le due in punto, ben ritrovati, sempre in diretta su Renews 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con la guerra in Ucraina. Si è concluso poche ore fa l'incontro durato 3 ore del presidente russo Vladimir Putin con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, tornati a Mosca per rilanciare il processo di pace. Colloqui tra Putin e gli inviati che sono stati estremamente franchi, così ha affermato il consigliere presidenziale russo Ushakov. Sentiamo da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
3: Un'accoglienza